0: e soprattutto l'importante è cercare di evitare quelle bande che si formano di persone non integrate che vorrebbero tutto subito. Grazie, ciao.
1: Giuliano, buongiorno, hai la mia solidarietà, vale poco ma ti capisco.
2: Buongiorno, questo paese non ha proprio un futuro. Sentire parole del tipo uno straniero che stupra oggi praticamente mi fa veramente venire il brividi. Io ho ancora due ricordi. L'ultimo, proprio fresco fresco, di una ragazza che è stata buttata da un cavalcavia ancora viva da un italiano. Buongiorno.
3: Buongiorno. Ciao Rubina da Olbia. Fantastica, è proprio stato il mio pensiero. Complimenti, ciao ciao, Giusy Monza Brianza. Evviva, siamo proprio gente forte, sappiamo cosa dire e cosa fare, sperando che tutti quanti ci seguano. Ciao ciao ciao.
4: Buongiorno, sento negli ultimi giorni appunto la Presidente del Consiglio parlare di norma di buonsenso in occasione e della norma del decreto relativo alla presenza di studenti stranieri nelle classi, così come il provvedimento relativo alla ripresa della produzione di energia nucleare. Norme di buon senso, può spiegarci la Presidente cosa intende per buon senso? Perché dietro buon senso ci può essere tutto, ci può essere niente. Ciò che per me è di buon senso può essere non di buon senso per qualcun altro. Il buon senso non è un oracolo, il buon senso non è una Bibbia scritta che dica appunto come ci si deve comportare in maniera diciamo senza alcun dubbio, in sostanza. Allora dico, se lei è a conoscenza che c'è appunto un oracolo di buonsenso, ce lo indichi, così facciamo governare il buonsenso e ci costa molto meno che far governare lei. Grazie.
5: Buongiorno Luca, per cortesia togli il fiasco di vino a Jonathan. Ciao, Luciano da Nepi.
6: Bravo Luciano, ma in realtà noi applicheremo la par condicio che ci suggeriscono. Allora, oggi ho parlato, ho letto il pezzo sul papà di Karim Amual che ha imparato l'italiano facendo il muratore. Adesso per par condicio, fermi, sdeng, parliamo di un extracomunitario che stupra. A deficienti, ma quale par condicio? Questo è citrullo condicio.
7: Citrullo condicio, senza dubbio, unita alla citrullo narrazione che facciamo da queste parti in questi giorni. Ma tu pensi che non esista davvero un problema di integrazione nelle scuole, che non siano classi che funzionano bene per il vantaggio dei bambini, siano essi figli di italiani, figli di stranieri, bambini che sono nati qui, bambini che parlano benissimo l'italiano, come la bambina che è stata poveretta spinta a fare quel videomessaggio che oggi compare sui principali quotidiani italiani, o pensi che sia un non problema questo? Perché sinceramente bisognerebbe conoscere la struttura dell'apprendimento nelle classi elementari italiane.
6: No, la conosco abbastanza bene, anzi direi molto bene. Dubbi. Perché quando mio figlio si iscrisse in una scuola del quartiere Esquilino, ricordo tanti genitori assolutamente democratici, un momento di sconcerto vedendo che i nomi italiani, i cognomi italiani nel bando che leggevamo erano 6 in una classe di 18. Ebbene, questa prima impressione proprio di paura etnica, oddio, siamo diventati minoranza, sono carini questi bambini ma ci saranno dei problemi, ho sbagliato a iscrivere mio figlio in questa classe che è normale, che la prima banale sensazione quando ti trovi con Abdul, Mustafa, Kelé, Lopez, poi scompare perché quella classe era una classe in cui tutti questi bambini impararono subito l'italiano se non lo sapevano già. Era una classe di una scuola molto integrata con delle maestre straordinarie. Mai c'è stato il problema, oddio, non si parla italiano. I cognomi erano a maggioranza stranieri, la lingua era a maggioranza l'italiano. Ecco, purtroppo hai ragione Giuliano, tu non hai... non ti è capitato di trovarti davanti a un foglietto affisso su una bacheca di una scuola dell'Esquilino, vivere quell'attimo da democratico, da quello che sei, di oddio che cosa stiamo facendo? Il problema della lingua non è esistito, perché era una scuola in cui c'era un impegno straordinario, grande passione, in cui c'erano tutti i supporti, spesso volontari, non pagati, e quindi volete fare il decreto del 30% perché così recuperate qualche straccio di voto da Vannacci. Rendi conto
7: che hai appena detto il contrario di quello che dici? Cioè,
6: allora mettete
7: i
6: soldi,
7: scusami,
6: per
7: Luca,
6: i corsi di italiano, mascalzoni, imbroglioni falsari, perché sulla pelle dei bambini proprio non si passa, sulla pelle dei bambini giudicati per il cognome non si può passare.
7: Ma come vedi, hai parlato e sei stato nella grande straordinaria capacità di contraddire te stesso, cioè di non essere d'accordo nemmeno con quello che dicevi, che dovrebbe in qualche modo rendere ininfluente la mia presenza qui. Infatti, se tu procedi a contraddire te stesso, a dare di colore alla camper come elemento per cui dovrebbe essere aiutata, e a dire che non è il cognome dei bambini ma la loro conoscenza, la loro competenza linguistica essere l'ostacolo, io posso anche stare zitto, non ho bisogno di contrapporre nessun ragionamento ai tuoi. Hai detto che c'erano bambini che avevano per 18 su 24 cognomi stranieri, ma che in realtà la competenza linguistica di quelle creature era tale da consentire una corretta esercizio della programmazione scolastica e dell'apprendimento, perché avevano le competenze linguistiche tali da consentire
6: le
7: una
6: conquistarono sul campo una velocità incredibile,
7: una competenza
6: le conquistarono sul campo
7: capacità,
6: una velocità incredibile.
7: Vabbè,
6: parliamo dell'asilo,
7: Luca,
6: sto raccontando di un asilo dell'anno 2011.
7: È molesto questo tuo continua interruzione in ogni piccolo ragionamento, e dire che sono anche sintetico è veramente molesto. Andiamo avanti. Se c'è una scuola in cui su 18 bambini, invece di quella in cui ha avuto la fortuna di andare tuo figlio, 18 non parlano l'italiano, non è una buona cosa per i bambini italiani, per quei 6 bambini italiani, e non è una buona cosa per quei 18 bambini che parlano l'arabo, lo spagnolo, il parsi, qualsiasi altra lingua che si affaccia da queste parti. Non è igienico per quei bambini, non apprendono in maniera corretta. Dettare una norma assolutamente banale, come dire facciamo una proporzione tale che consenta ai bambini stranieri di integrarsi così come vogliono fare frequentando una scuola italiana e di frequentare con successo quelle scuole. Sì, sono
6: fantastico.
7: Ma intanto
6: la norma sul frequentare tetto
7: quelle
6: c'era
7: scuole,
6: già. Vedi che però non sei preparato. La norma sul tetto come limite potenziale c'era già, ma in forma di circolare ministeriale, non di legge.
7: La vogliono rendere legge
6: perché ci sono dei posti in cui non puoi fare la classe, perché fra l'altro per i tagli alla scuola non si possono fare classi con numeri bassi, non si può fare la classe se non si altera quell'equilibrio nel modo che a te
7: e
6: sembra
7: questo
6: scandaloso.
7: È un altro
6: quindi
7: paio
6: uno
7: di
6: deve mettere soldi se vuole cambiare gli equilibri, dove nei posti in cui ovviamente non si riesce già a farlo bisogna mettere soldi, e dove c'è la classe, non lo so, penso Monfalcone, sono solo 1000 classi, lo 0,33%, ma sono tante per chi è in quelle classi, dove per esempio a Monfalcone sono tutti stranieri, devi avere gli strumenti economici, non gli stracciaculi demagoghi razzisti e Ku Klux Klan, devi mettere gli strumenti per sostenere gli studenti di quelle classi che non potranno rispettare il tetto del 30% perché magari è molto più alto. Semplice.
7: per niente semplice. Se si ritiene di arrivare ad uno strumento di legge è proprio perché quella circolare, dalla circolare Mattarella in poi, non funziona adeguatamente, perché è uno strumento normativamente non adeguato, e proprio per arrivare a quello che tu dici, cioè mettere soldi, bisogna avere una legge, perché i soldi si mettono dove ci sono le leggi per realizzare la legge, ci sono delle coperture finanziarie. Vedi, continui davvero a non essere preparato e a contraddire te stesso. È esattamente il contrario il percorso. Se tu dovessi continuare con questa tua azione informativa, saresti il più favoloso agitprop del governo Meloni e della maggioranza carica in questo momento, perché non fai altro che riconoscere la giustezza dei loro provvedimenti, che io invece molto più spesso critico per la difficoltà di esecuzione, e invece a te piace perché avete un'impostazione ideologica che è quella fondamentale, così come la storia del deficit ugualmente, tra lo 3,079 e il 2,967 non cambia niente per la finanza pubblica, se non ti basta la spiegazione mia, te la leggi,
6: non cambia niente. Il nuovo patto di stabilità, perché quello dei citrulli dell'82 era scaduto, ne abbiamo fatto un altro in cui sia PD che Fratelli d'Italia non hanno votato contro questa norma demenziale, delirante,
7: e questo come sempre un altro paio di maniche,
6: come si dice a Oxford. Se pensi che non hai voluto votare contro il nuovo patto di stabilità, che metteva un limite al 3, se poi è 3,079, tapin der culo.
7: E non cambia granché niente per la finanza pubblica con il 2,96. Te lo spiega in un bell'articolo oggi Carlo Cottarelli sul Corriere della Sera. Ti consiglio di leggerlo e soprattutto di interiorizzarlo, perché così vedete che non è un gravissimo problema. Però qui ragioniamo ormai solo per simboli e solo per vedere che cosa la squadra avversaria ha fatto di male in maniera da poterla mascariare, senza poi ricordarci che sono quelle questioni che riguardano tutti quanti noi e che i vincoli di appartenenza poi politica servono davvero molto poco nella gestione e nella comprensione di queste vicende e di questi meccanismi. Però se vi piace continuare a dire che è un governo razzista perché vuole che i bambini in classe siano equilibrati dal punto di vista delle capacità di apprendimento, sia per tutelare gli stranieri sia per tutelare gli italiani, se vi piace dire che è meglio che ci sia il deficit al 3,1% perché questi sconsiderati hanno sbagliato i conti e dunque mettono il paese in una difficoltà, se vi piace questa lettura così demagogica che porterà spero presto ad elezioni di tutti contro tutti, procedete, io non posso far altro che assistere e pregare Sant'Antonio che le elezioni arrivino il più presto possibile e sgomberino il campo da un dibattito così basso, così inutile, così noioso e così assolutamente privo di competenza.
6: Bene, hai finito, comizietto?
7: Sì, sì.
6: Bene.
7: Sì, hai. Sì, finito.
6: Notizie, finito. Voci.
8: Buongiorno Luca, Giancarlo da Genova. Io, questo governo che praticamente si mette a 90 con tutti, con l'America, con l'Europa, con chiunque, e riesce ad attaccare l'Istat, che tra l'altro è una cosa italiana, un istituto italiano dove c'è una persona eletta dallo stesso governo.
9: Caro Tenese, buongiorno. Vivo a 100 metri da una delle, a Milano, a Giambellino, a una delle scuole forse più grandi, frequentato 80% da bambini extracomunitari, diciamo così, e a 300 metri dalla scuola internazionale pakistana, dalle elementari fino al liceo. I credimi saranno 1.200-1.300 bambini in tutto, ragazzi, non ce n'è uno, ma nemmeno l'ombra di una ragazza che metta il kebab lì, e il burka, e nessuno che metta il hijab o come diavolo si chiama, tutto al più hanno il velo sulla testa, basta, punto, chiuso. Ma io vorrei che la Meloni prima dicesse i dati di cosa parla e secondo venisse a vedere, senza sirene, senza niente, chi c'è fuori dalla scuola, si renderebbe conto della pirlata che le hanno fatto dire o che ha detto. Ciao Luciano da Milano.
10: Ma si fa tanto a parlare di stranieri che per l'integrazione non parlano bene l'italiano, ma i ministri di questo governo parlano bene l'italiano? Ciao, buona giornata a tutti.
6: Brava.
7: Beh, insomma, mi pare che non si possa dire che non lo parlino bene, lo parlano tutti
6: sulla
7: quanti,
6: nostra
7: mi sembra
6: chat.
7: Molto bene.
6: Ciao giornale radio, nella mia classe ci sono bambini bengalesi, albanesi, peruviani e italiani. Quelli di origine straniera sono i più educati. Una maestra di Firenze. Ecco chi sta nelle classi, che cosa ci racconta.
7: Ma perché qualcuno ha accusato i bambini stranieri di essere poco educati? Ma e perché si risponde con argomentazioni esterne? Perché bisogna fare sempre questa
6: senti,
7: grande
6: senti,
7: gazzosa?
6: Senti, questo invece è un bar.
7: Parliamo di notizie, vai. Sì.
6: Quindi certo. Telese e marocchini delinquenti non ce ne sono, eh? Sì, bravo, bravo. È un fan di Giuliano questo, si vede dal livello. La maestra ci illumina e questo barder col suo ghigno ci deprime.
7: E va bene, io non ti seguo sulla strada del leggere gli altri messaggi che sono arrivati perché non li ritengo davvero utili al dibattito, invece ti riporto con la testa alle notizie, sempre che non ti faccia male o non abbia delle conseguenze avverse di salute, quando parliamo di cose reali e non di dibattiti inventati come questo sul 30% a scuola e sul 3,079 del bilancio pubblico del rapporto deficit-PIL. E ti dico che cosa è successo, perché ieri, accolto con davvero onori da imperatore, da ultimo imperatore, è arrivato Xi Jinping a Washington. Trump l'ha veramente accolto come si fa con i padroni, perché Trump ha questa straordinaria capacità, quella di essere debole con i forti, ma forte con i deboli. Sono lieto di effettuare una visita di Stato negli Stati Uniti su invito del presidente Donald Trump. A nome del popolo cinese porgo i miei più sinceri saluti e i migliori auguri al popolo americano. Così ha detto Xi Jinping in una nota che ha diffuso dopo il suo arrivo a Washington. Cina e Stati Uniti sono entrambi grandi nazioni, continua a dire il presidente Xi Jinping, con grandi popoli, e i due paesi dovrebbero essere partner e non avversari. E la grande rinascita della nazione cinese e il ritorno alla grandezza dell'America possono essere raggiunti simultaneamente, reciprocamente vantaggiosi, a beneficio del mondo intero. Così in una nota che da noi riporta l'ANSA. A me sembra un po' preoccupante questa nuova alleanza tra Cina e Stati Uniti, soprattutto con l'America nella condizione di vassalla. A te che impressione ha fatto?
6: Ma mi sembra che ci sia molta rappresentazione, no? Ci sia molto cinema. Credo che la sostanza la conosceremo forse con tempi cinesi, quando si sarà spento il riflettore del Colossal, il primo incontro dopo 100 anni, forse riusciremo a capire veramente cosa è successo. Credo che i rapporti di forza, le negoziazioni avvengano proprio su un altro tavolo, un altro voltaggio, non pensi?
7: Non lo so, certo, anche i segnali vanno interpretati. È la prima volta dal 1962 che un presidente degli Stati Uniti accoglie personalmente un leader straniero all'aeroporto, al di là del Papa. Lo fece Kennedy nel 62, quando andò all'aeroporto ad accogliere il premier britannico Macmillan. Però, per quanto questo sia semplicemente un simbolo, certo viene da pensare un'accoglienza di questo genere. La cena di Stato è prevista stasera, Trump l'ha descritta come un evento al quale tutti vorrebbero partecipare ed è molto dispiaciuto perché purtroppo non è ancora pronta la sala da ballo che avrebbe potuto far danzare 1000 persone, e ci saranno stasera i due leader. E sai che ci sarà alla cena? Chi? A parte i nostri allora gli invitati, te li dico un po', saranno il fondatore patron di Amazon Jeff Bezos, poi ci sarà ovviamente immancabile Elon Musk, poi ci sarà Sundar Pichai di Google, Michael Dell, l'amministratore delegato della Dell Technologies, e l'amministratore di Nvidia, Sam Altman di OpenAI, l'amministratrice di Citigroup Jane Fraser e l'ex amministratore di Apple Tim Cook. E così Trump si fa come sempre accompagnare dai patron della grande industria informatica americana, che sono oramai la spina dorsale di quell'amministrazione un po' cadente.
6: E beh, chiaro, stanno tutti lì di fronte al Messia. Ma sono le 8:30 da te, Giuliano.
7: Ti sei non ci così siamo accorti.
6: Esaltato per questa giornata di gala di Trump, che pure senza il salone da ballo è sforato.
7: Ho sforato. Perdono e pubblicità.
11: Tu che ascolti e dici adesso gli scrivo e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
12: Attimo fuggente.
13: L'attimo fuggente.
12: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali, per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20, con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Sono le 2:24. Giornale Radio.
15: Meteo.
14: Un nucleo di aria fresca in arrivo dai Balcani determinerà condizioni di spiccata instabilità e un calo delle temperature, soprattutto sulle adriatiche e al sud. In mattinata vedremo infatti rovesci e temporali frequenti interessare le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali. Sul resto d'Italia tempo soleggiato con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane poi i fenomeni temporaleschi si concentreranno soprattutto al sud, spostandosi progressivamente dal versante adriatico verso quello tirrenico. Sul resto del paese, in particolare al centro nord, prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
16: Giornale Radio. La radio libera di informare.
17: È l'ora dell'attimo fuggente.
18: È svegliato!
17: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
19: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
20: Da Roma siamo riusciti a far rimpiangere il governo Berlusconi, ma vi rendete conto? C'è tanta confusione, soprattutto nella coalizione di sinistra. Se andiamo al governo sarà un caos totale, molta confusione. Saluti.
21: Buongiorno. Il mio parere personale è, se vogliamo integrare le persone, e dobbiamo integrare le persone perché italiani non ce ne sono più, dobbiamo proprio partire dai bambini, dai piccolini, e farli frequentare le nostre scuole senza limiti e integrarli completamente, farli diventare italiani, perché in fondo saranno gli italiani del futuro. Adesso parliamoci chiaramente, quanti italiani fanno figli? Nessuno. I miei figli sono gli unici due italiani in una classe di 22 persone. Ma di che cosa stiamo parlando?
22: Buongiorno Teleso, buongiorno Guido Bardi. Una nota velocissima, dottor Guido Bardi. Lei è laureato in ingegneria nucleare, ha fatto corsi del genere? Perché io le dico, guardi, io sono favorevole, ma non favorevole, favorevolissimo al nucleare in Italia, ma non può dire a qualcuno che esprime la sua opinione col suo stesso livello di conoscenza tecnica sulla questione che cosa può pensare o meno, o meglio,
0: non può fare troppo ironia. Non crede? Dopotutto non si sta parlando proprio del suo campo di competenza. Buongiorno a tutti, Giacomo da Milano.
1: Eccoci.
7: E torniamo. E forse è il caso di non avere troppa paura dell'ironia e di non prendersi troppo sul serio. Lo consiglio anche al nostro giovane ascoltatore, che invece è un po' seriosetto. Ma noi andiamo a parlare di quello che è successo all'Assemblea delle Nazioni Unite, Luca, perché ora c'è da discutere delle discorsi che abbiamo ascoltato e dei passi avanti della diplomazia, sperando che ce ne siano stati dopo le minacce che sono arrivate prima da Trump, che vuole distruggere, come ha detto per la prima volta dal podio delle Nazioni Unite, un capo di Stato, un'altra nazione, se non si trova l'accordo, o di Zelensky, che ha parlato di rendere l'inverno doloroso per la Russia, così come il presidente iraniano Pezeshkian ha esposto le richieste di Teheran proprio dal podio delle Nazioni Unite. Che cosa succede? Che cosa c'è oltre le dichiarazioni, cosa è successo nei corridoi, noi non lo sappiamo, ma forse possiamo arrivarci con l'analisi di Alberto Negri. Buongiorno e bentornato a Latimo Fuggente.
13: Buongiorno a tutti.
7: Dopo l'Assemblea delle Nazioni Unite sei più ottimista o meno?
13: Ma un certo ottimismo mi viene non tanto da quello che ho sentito, da quello che si dice dietro le quinte. Per esempio l'Iran, cui tu accennavi, no? Ha preso una posizione molto chiara, molto netta: non cederemo agli Stati Uniti, non vogliamo cedere sul nostro nucleare civile, non vogliamo cedere su Hormuz. Però questa mattina poi cosa succede? Succede che il Jerusalem Post, in maniera piuttosto chiara, dice: guardate che qua Iran e Stati Uniti stanno negoziando un accordo su Hormuz, cioè sul fatto che l'Iran tolga il suo blocco e gli Stati Uniti tolgano il loro. Cioè stiamo avvicinandoci, questa serata ci sarà il discorso di Netanyahu, e Netanyahu un po' ha capito che Trump non vuole troppo comunque andare avanti in questo conflitto, che pagherà sicuramente con un caro
6: prosegue dei repubblicani.
13: Pronto?
6: Lo prosegue il conflitto.
13: Ma certo, il conflitto prosegue, come prosegue nello stretto di Hormuz, prosegue a Bab el Mandeb con il coinvolgimento degli Houthi e dell'Arabia Saudita, ma questo non è l'unico conflitto che c'è in corso. Faccio un esempio molto breve. Cioè a Gaza si continua a bombardare e in Libano ci sono 300.000 profughi libanesi che non riescono a rientrare nelle loro case per i bombardamenti di Israele nel sud del Libano, per la distruzione dei villaggi. Questo è uno dei tanti esempi che ci dicono che cosa sta accadendo all'ONU. All'ONU vediamo quello che è la sfilata delle posizioni principali, cioè le dichiarazioni di principio una volta di Trump, che abbiamo visto ha minacciato di annichilire l'Iran, l'Iran che dice che vorrà, che resisteranno a tutti i costi. Vediamo le dichiarazioni di Lavrov: sì, va bene, facciamo un negoziato, ma prima però stabiliamo che noi abbiamo vinto. Queste sono le posizioni che vengono esibite. Poi, naturalmente, dietro le quinte è ben diverso.
7: Ben diverso, ma ci accingiamo ad un lunghissimo periodo elettorale che potrebbe davvero cambiare gli equilibri, cominciando da Israele per poi passare agli Stati Uniti fino alla grande stagione poi del primo semestre del 2027, che vedrà votare grandi paesi europei. Pensi che le elezioni, come pensi che andranno intanto le elezioni israeliane? Che cosa ti aspetti da quel rinnovo della Knesset?
13: Beh, Netanyahu è ancora in vantaggio secondo i sondaggi, però naturalmente questo vantaggio è sempre più risicato. In Israele non vinci senza riuscire a fare una coalizione purché sia. Questo è evidente, vale per il campo di Netanyahu, ma vale anche per quello dell'opposizione. Io penso che questo sia la cosa fondamentale, che oggi il governo israeliano cerca di guardare un po', come dire, ai risultati concreti. Nessuno ne parla, ma in questi giorni si è aperto il negoziato tra Stati Uniti e Israele per il rinnovo di quel famoso accordo militare che aveva fatto Obama, un accordo da 30 miliardi di dollari per cui gli Stati Uniti forniscono armi a Israele. Il rinnovo di questo negoziato in scadenza fra qualche tempo, ecco, questa è una cosa concreta. Come la cosa, le uniche cose che si vedono da questo preliminari degli incontri tra Trump e Xi Jinping sono quelle che si, le cose che si possono fare, e la cosa che è stata fatta è già stata fatta stanotte. In primo piano c'era la scadenza a novembre dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina dello scorso anno, si attendeva una proroga e la proroga, come previsto, è venuta puntualmente questa notte, la tregua è stata estesa fino al 10 gennaio. Ma non possiamo attenderci grandi risultati da questa visita di 3 giorni, molto sfarzosa, molto propagandata, per un semplice motivo. Gli Stati Uniti stanno facendo di tutto per impedire alla Cina di superarli tecnologicamente e militarmente, mentre Xi Jinping ha l'obiettivo di diventare la prima potenza mondiale. Quindi è improbabile che si verificano importanti progressi sull'intelligenza artificiale o altre questioni. Una cosa però è certa, il famoso G2 non esiste. Le due potenze, Cina e Stati Uniti, hanno idee opposte su come governare il mondo.
7: Parlando invece, tornando ad Israele, Arez oggi pubblica la notizia che, secondo quanto riferiscono alcuni funzionari militari israeliani, i paesi europei starebbero interrompendo la fornitura militare a Israele. Componenti per le navi da guerra israeliani di costruzione tedesca non arrivano più, e così si nega anche il diritto alle imbarcazioni per l'accesso ai porti, mentre l'IDF cerca di espandere il ruolo strategico della Marina. È una mutazione di atteggiamento da parte dei paesi europei?
13: Ma vorrei guardare bene dentro questa notizia. Cosa significa che interrompono? Attenzione, la gran parte dei paesi europei, dopo quanto era successo a Gaza, aveva congelato i nuovi contratti, però lasciava in essere i contratti che erano stati fermati prima del 7 di ottobre. Per esempio l'Italia è uno di questi paesi. In più mi viene anche un po' da ridere. Sapete perché mi viene da ridere? Perché i paesi europei dicono una cosa, ne fanno un'altra e un'altra la guardano senza fare nulla. Per esempio, Israele ha firmato una 15 giorni fa un accordo strategico con la Grecia, per cui fornisce praticamente il proprio Iron Dome per proteggere lo Stato ellenico. È un accordo in funzione antiturca che però ci rivela una cosa: la Grecia, paese dell'Unione Europea, paese della NATO, si fa proteggere da Israele, cioè un paese che non è in Europa e che non è nella NATO. E cosa ha detto l'Europa? Io sfido chiunque a trovare una dichiarazione minimamente significativa su questo. Poi il resto, quali sono i tipi di contratti che vengono firmati oggi con Israele? Vengono firmati dei contratti tecnologicamente avanzati, soprattutto nel settore dell'alta tecnologia, della cyber security, dello spionaggio internazionale di tipo digitale ed elettronico. E questi, secondo voi, questi contratti sono stati annullati? Ma che, per esempio, la Rafale, che è la più grande azienda bellica israeliana, ha la sua sede europea in Olanda, come molte altre multinazionali, e sta facendo esattamente tutti i contratti che devono essere fatti. Un piccolo esempio: c'è un'azienda veneta di cyber security che esporta un 60 milioni di dollari l'anno di materiali in giro per il mondo.
6: Bruscolini.
13: Che ha due filiali in Israele, e sapete chi li dirige? Il signor Cohen, cioè l'ex capo del Mossad. Secondo voi questo è un'interruzione dei rapporti tra Israele e l'Europa? Non mi pare.
7: Evidentemente, proseguiranno. E allora noi proseguiremo anche noi a cercare di comprendere cosa succede, e intanto ringraziamo Alberto Negri per averci anche oggi dato la sua luce. Grazie Alberto.
6: Grazie Alberto.
13: Buona giornata a tutti. A tutti.
7: Senti, senti che dolci note.
6: Sì. Bello che fanno allora la Mossad, fanno i capi e gli agenti segreti e poi si mettono a fare l'industrialina militare.
7: Ma noi, sai, siamo del Mossad, quindi su questo non possiamo che guardare con rispetto ai colleghi e soprattutto al collega agente segreto dell'Abaro che torna a trovarci. Buongiorno Alberto Fazzolo.
1: Buongiorno a voi, nulla di segreto.
6: Ciao,
1: tutta
6: Albi.
1: La luce del sole. Ben trovati.
7: Allora, parti con il tuo notiziario.
1: Beh, secondo me vi siete dimenticati della notizia più importante relativa all'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump, perché è vero sì che è stato ricevuto all'aeroporto con tutti gli onori, tutte quelle riverenze che abbiamo dovuto fare, però ovviamente noi, pur non sapendo di cosa possono aver parlato, immaginiamo che Trump si sia confrontato con un problema come quelli che abbiamo tutti quanti noi tutti i giorni nella nostra quotidianità, cioè le consegne con i pacchi che si perdono, e probabilmente Trump andato a lamentarsi con Xi Jinping proprio di un pacco che è andato perduto, perché UPS ha toppato una consegna e doveva mandare dei pezzi di ricambio con un importante valore di segreti militari industriali, pezzi di ricambio degli F-35 all'esercito australiano dagli Stati Uniti all'Australia. E la spedizione si è persa, è finita accidentalmente in Cina e adesso i cinesi non fanno un po' orecchio da mercante per riconsegnare questo pacco, quindi probabilmente sono riusciti a impossessarsi di segreti militari molto molto importanti, e questo avviene proprio durante la visita di con Trump. Diciamo che un altro frangente, in un'altra situazione, questo avrebbe potuto creare un problema diplomatico, però è evidente che Trump, come avete giustamente ricordato prima, ha una postura un po' diversa con i potenti, diciamo che sa percepire i rapporti di forza. In questo momento i rapporti di forza tendono verso la Cina, e quindi Trump pure su questa cosa non ha non si è voluto impuntare, sebbene comunque il danno industriale che ci sarà per comunque gli F-35, soprattutto c'era un portellone tra i pezzi di ricambio che conteneva delle tecnologie antiradar molto importanti e molto innovative, di cui appunto adesso i cinesi probabilmente potranno carpire i segreti, quindi un qualcosa che avrà delle ricadute in termini di produzione industriale.
7: E la produzione mai fidarsi comunque delle imprese di spedizione. Dimmi cosa mi stavi per dire, che poi ti chiedo dei missili russi che sono arrivati a Kiev stanotte e hanno ucciso due persone e ne hanno ferite almeno sei.
1: Ma io proprio di missili volevo parlare, perché abbiamo testimoniato nei giorni scorsi degli attacchi costanti su Odessa, adesso siamo al 74° giorno di attacchi ininterrotti, è stata bombardata pure Kiev e non a casaccio, diciamo che è stato colpito un obiettivo che non si era mai voluto toccare fino a questo momento, che era la sede nazionale del partito di Zelensky, Servire il Popolo, è stata distrutta proprio mentre c'è in corso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma la Russia come anche l'Ucraina continuano pure la guerra dell'energia. Ricordiamo che Trump ha fatto quell'annuncio parlocco in cui invitava tutti quanti a non colpire più le stazioni energetiche, che era ovviamente un invito a farlo senza limiti, e quindi nella notte la Russia ha colpito un deposito di carburante a Poltava, mentre l'Ucraina ha colpito stazioni di pompaggio del gas a Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e in Crimea. Quindi adesso che inizia a rinfrescare l'aria, inizia a fare un po' più di freddo, è evidente che si punta alle stazioni del gas più che a quelle del petrolio, perché con l'inverno il gas diventa molto più importante. In tutto ciò è stato annunciato un programma antimissile chiamato Freya tra Ucraina, Norvegia, Svezia, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Spagna e Olanda, quindi qualcosa che se dovesse funzionare avrebbe insomma un'estensione abbastanza significativa.
7: Mentre dalle parti di quello di cui parlavamo con Alberto Negri, tu hai notizie sulla probabile interruzione di forniture militari da parte dell'Europa, segnatamente dalla Germania, a Israele?
1: Ari. Beh, è tutto... è tutto da vedere, perché diciamo che la politica si intreccia con le alleanze militari, c'è una forte impopolarità per il sostegno militare israeliano diffuso in tutta Europa, e quindi si cerca un escamotage. L'escamotage più banale, più evidente di tutti, è la triangolazione militare, cioè per far finta di non vendere le armi a Israele le si vendono a un altro Stato che poi le vende a Israele. Noi non possiamo testimoniare che questo accada in qualche posto, però se vediamo dei flussi di armi sterminati che entrano in Serbia da tutti i paesi europei, e poi la Serbia diventa il primo fornitore di armi al mondo a Israele, anche prima degli Stati Uniti, uno qualche domanda se la fa. Quindi probabilmente è un'operazione simpatia a uso e consumo dell'opinione pubblica, ma io non penso che verrà mai meno qualsiasi forma di supporto a Israele, a meno che non si arrivi ad uno scenario diverso, che è quello dello scontro diretto, che in parte si sta già consumando in Siria tra Israele e Turchia. Anche le parole che sono
6: Ma non era andato un po' in sonno? Non si era delimitato lì una zona di influenza ed era finita?
1: I combattimenti nell'area del Golan ci sono ancora, tant'è che ieri alle Nazioni Unite al Golani, io lo chiamo così per solidificare la sua memoria, però ovviamente adesso si fa chiamare al-Sara, il presidente siriano ha rivendicato la paternità del Golan, però Israele su questa cosa non ci vuole proprio sentire, perché ci sono delle questioni tanto strategiche, controllare delle alture consente di avere un vantaggio in caso di combattimento, ma soprattutto ci sono gli approvvigionamenti idrici che sono determinati per la vita nella regione, e Israele a quelli non ci rinuncerà mai, quindi al Golani penso che la possa vedere brutta la situazione se pensa di risolverla in questo modo. Non ci sono assolutamente, secondo me, margini di trattativa per far tornare Israele sui propri passi su una cosa del genere.
6: Quindi è una guerra che parte dal Libano e dall'Itani, che apparentemente si combatte per un confine, in realtà si combatte per una risorsa idrica.
1: Soprattutto in vista del riscaldamento globale, l'acqua diventa uno dei fattori strategici su cui si possono impostare delle guerre, però non è neanche una cosa così nuova, soprattutto in quelle regioni il controllo dell'acqua vuol dire il controllo della vita, e chi ce l'ha in mano controlla tutto quanto. Non penso che sia un qualcosa di così immediato lo scontro sul Golan, perché Israele non vuole intensificare, secondo me, i combattimenti in un momento in cui non è ancora chiaro cosa succederà ad esempio con l'Iran, quindi scontri a bassa intensità magari con milizie proxy, e in questo momento ce ne saranno. Uno scontro invece di più ampio respiro, finché non si stabilizza la situazione con gli iraniani, penso che non sia assolutamente nell'interesse di Israele.
7: Senti, l'Ansa pubblica la notizia che Londra e il governo britannico si preparano a dare vita a una unità militare spaziale per proteggere da minacce ostili, e quindi utilizzeranno i satelliti per le comunicazioni, per renderli per l'appunto ostili e capaci di offendere. Cosa ne sai?
1: Allora, diciamo che la gestione nello spazio è regolata da un trattato del 1967, che è stato a questo punto completamente umiliato. No, però è stato rinnovato costantemente, diciamo che è ancora in vigore, tecnicamente ancora in vigore, ma è stato profondamente umiliato dalle dichiarazioni del governo degli Stati Uniti, che ha ammesso di aver dispiegato delle armi nello spazio. Quindi sostanzialmente, se la prima potenza mondiale viola questo trattato che vietava l'impiego di armi sopra l'atmosfera, allora a quel punto a catena ci vanno tutti quanti. Adesso vediamo la Gran Bretagna, ma non pensiamo che ad esempio paesi che non sono direttamente amici dell'Occidente collettivo, come la Russia e la Cina, stiano a guardare, anche perché la Russia ai tempi Unione Sovietica a metà degli anni 80 aveva programmi molto ambiziosi di spiegamento di armi nello spazio, che vennero interrotti proprio dal fatto che collassò l'Unione Sovietica. Quindi diciamo che il know-how da qualche parte, in qualche cassetto, i russi ce l'hanno ancora. Quindi forse
7: hai capito, Luca? Tutti quanti.
6: Ho capito forte e chiaro.
7: Si preparano nuvole a bombardarci dallo spazio, così fanno.
6: Gorghi nei fiumi. Bene, è uno scenario veramente da film apocalittico.
7: Non abbiamo fatto in tempo a parlare del grande allarme che viene oggi da El Mundo, il giornale spagnolo che dice che saremo vittima di attentati nelle principali città europee da parte dei russi, ma ne parleremo domani, perché come senti dalla voce del Cremlino si tratta di fuffa. E allora noi ne parleremo domani direttamente con il nostro Alberto Lavrov Fazzolo.
6: Bene, allora giornale radio scambia il testimone fra un programma e l'altro, ma questo è il momento in cui Giuliano Bibi Bardi ci dà la morale della puntata.
7: E guarda, e se oggi ce l'avresti fatta anche tu a dare la morale solo guardando le immagini dell'incontro tra Trump e Xi Jinping, basta solo la fotografia, non c'era neanche bisogno di ascoltarli e ti sarebbe tornato in mente quel bellissimo brano dello straniero di Albert Camus in cui dice: se un padrone non può fare a meno dello schiavo, quale dei due è l'uomo libero?
6: La domanda va a voi, cari ascoltatori. Ricordatevi, noi torniamo tutti domani con tutta la banda.
7: Ciao ciao ciao.
2: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. It's gonna think all. We have dropped them on the IT in the wallet.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Ed eccoci qua, una nuova puntata di Italia No Limits, la 14ª della seconda stagione. I droni russi pronti a colpire l'Italia, sarà vero, è una minaccia vera. Tra poco poi anche Giorgia Meloni in diretta dalla Festa del Tempo, il nucleare e molto altro ancora. Tra poco qui, non mancate.

0: E allora, come sempre, in diretta dalle 17 alle 20 con la seconda edizione dalle 22 all'una. Ci potete seguire in FM, in DAB, dal sito giornale Radio FM, sulle Smart TV, Samsung TV Plus, scaricarvi l'applicazione e naturalmente intervenire con messaggi vocali e telefonate al 334 11 11 622. Oggi apriamo mettendo insieme due notizie importanti che interessano il nostro paese: il rischio di un attacco russo e l'assenza che pesa di Meloni all'ONU. Lo facciamo nella scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
1: Due dossier si incrociano oggi sulla politica estera italiana: il presunto allarme per possibili attacchi russi con droni nel Mediterraneo e la polemica sull'assenza di Giorgia Meloni all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, l'intelligence statunitense avrebbe raccolto informazioni su un possibile piano russo per utilizzare droni Gerbera lanciati da navi mercantili, eventualmente nascosti in container, contro obiettivi in Italia, Francia e Spagna. Il Gerbera ha un'autonomia dichiarata di circa 600 km, può volare attorno ai 160 km orari e trasportare una piccola carica esplosiva. L'ipotesi sarebbe quella di operazioni di guerra ibrida destinate più a creare allarme e disfunzioni che a provocare danni militari su vasta scala. Da Roma, però, è arrivata una smentita netta sull'esistenza di un allarme operativo. Fonti qualificate riferiscono che nessuna segnalazione di questo tipo è arrivata alle autorità italiane, né attraverso i canali di intelligence, né attraverso canali diplomatici o militari. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha detto che la notizia non trova alcuna conferma e è invitato a non aggiungere benzina sul fuoco. Il tema arriva mentre la premier Giorgia Meloni non è a New York per l'81esima Assemblea Generale dell'ONU. Ieri sera ha partecipato invece alla cena inaugurale della Milano Fashion Week a Palazzo Reale, spiegando di voler dare un segnale di vicinanza a un settore strategico per l'economia italiana e ricordando i 100 milioni stanziati per favorire gli investimenti. La scelta ha provocato le critiche dell'opposizione. Matteo Renzi ha parlato di figuraccia, mentre il Movimento 5 Stelle ha contestato l'assenza della premier in una fase internazionale particolarmente delicata. Va però precisato che l'Italia è rappresentata a New York dal ministro degli esteri Antonio Tajani e che non tutti i principali leader europei sono presenti. Tra gli assenti figurano Friedrich Merz e Narendra Modi. Proprio Tajani, intervenendo all'ONU, ha denunciato le crescenti minacce ibride russe contro l'Europa, ribadendo allo stesso tempo che l'Italia non è in guerra con Mosca e che occorre evitare un'escalation.
0: E allora, abbiamo sentito da una parte un allarme pesantissimo pubblicato dal quotidiano spagnolo El Mundo, un allarme che però il ministro della difesa Guido Crosetto ha immediatamente ridimensionato, spiegando che non trova conferme nelle informazioni a disposizione dell'Italia. Dall'altra parte c'è Giorgia Meloni, mentre a New York è in corso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La Presidente del Consiglio ieri sera era a Milano per la cena inaugurale della Fashion Week, una scelta che ha provocato le critiche delle opposizioni. Allora, partiamo dal primo punto, perché è quello che riguarda direttamente la nostra sicurezza. Dobbiamo davvero prepararci all'idea che la Russia possa colpire l'Italia? Perché se aprite un giornale e leggete che Mosca potrebbe utilizzare droni lanciati dal mare contro Italia, Francia e Spagna, è chiaro che vi preoccupate. Ma se poche ore dopo il ministro della difesa italiano dice che quell'allarme non trova conferme, allora nasce un problema. Stiamo sottovalutando la Russia oppure stiamo esagerando con la minaccia Russia? Quanto c'è di concreto e quanto c'è di allarmismo nel racconto che facciamo ormai quotidianamente di Mosca? E qui arriviamo alla domanda più delicata. L'Italia da oltre 4 anni sostiene l'Ucraina, lo fa politicamente, economicamente, militarmente. La motivazione è chiara: l'Ucraina è stata invasa dalla Russia e sostenere Kiev significa, secondo il governo e i suoi alleati, contribuire anche alla sicurezza dell'Europa. Ma se oggi iniziamo a sentirci dire che proprio Italia, Francia, Germania, Polonia o altri paesi europei potrebbero diventare bersagli di Mosca, allora una parte dell'opinione pubblica può legittimamente domandarsi: ma chi ce l'ha fatto fare? Attenzione, c'è anche la domanda opposta. Se non avessimo sostenuto l'Ucraina, saremmo davvero più sicuri? Se l'Europa avesse lasciato Kiev da sola e la Russia avesse raggiunto più facilmente i propri obiettivi militari, oggi avremmo una Russia meno pericolosa oppure più forte? È questo il confronto che vogliamo aprire. Dite la vostra, 334 11 11 622.
2: Buonasera Poletti, Giancarlo da Genova. Io sono molto scettico, perché non vedo quale interesse potrebbe avere la Russia ad attaccare l'Europa. Cioè, mi sembra proprio che stiano facendo di tutto per propagandare una minaccia della terza guerra mondiale. E solamente per giustificare questo enorme investimento di soldi in armi. E secondo me comunque stanno giocando col fuoco, perché prima o poi, a forza di spingere, succede qualcosa di imponderabile che ci porta veramente a rischiare grosso. È veramente un modo incosciente, irresponsabile, che non rispetta niente nella vita né la sicurezza delle persone che governano, per le quali dovrebbero avere un'attenzione eccezionale questi governi che continuano a dare voce a delle cose assurde. Io non ho parole, veramente, con tutto quello che ci sarebbe da fare per garantire una vita dignitosa e tranquilla e pacifica a tutti quelli che stanno lavorando e spaccandosi la schiena per andare avanti. Un saluto.
3: Basta, non a te Roberto, è su tutti i giornali, come hai detto, basta sta propaganda occidentale, la Russia ci vuole attaccare, non ci crede più nessuno. Sono le balle che ci raccontano, non ci crede. Se la Russia vuole attaccare, ci arriva un missile prima che ce lo dicono, perché già ci ha attaccato, ma poi a quale scopo? Ma basta, non ce la faccio più, basta. Sergio da Milano.
0: Il nostro ascoltatore Enrico da Milano.
4: Buongiorno, dottor Poletti.
0: Buongiorno.
4: Senta, io volevo dire solo questo. A me sembra evidente che la diffusione di notizie allarmistiche come quelle che abbiamo appena considerato hanno la funzione di aumentare la paura nelle varie popolazioni, in questo caso anche in quella italiana, rispetto a qualunque tipo di sostegno all'Ucraina. È impossibile che un paese che ha veramente intenzione di attaccare abbia sia un collaboratore al punto che la notizia arrivi per tramite della stampa ad altri paesi. Se il nostro ministro ha smentito queste cose, io direi che è solo funzionale o la parte della Russia o la parte di chi in Italia non vuole il sostegno all'Ucraina per alimentare la paura.
0: Ho capito
4: italiani.
0: Perfettamente,
4: grazie.
0: La ringrazio e adesso sentiamo grazie. Un altro ascoltatore, è sempre pronti grazie. Voi al 334 11 11 622, Nico da Livorno, buonasera Nico. Allora Nico, lo sentiamo dopo il brano? Eh sì.

0: Tra poco andiamo dal generale Vincenzo Gabborini, ma come sempre venite prima voi. Chi ho in linea? Lorenzo Cappadone. Nico, da dove chiama Nico? Da Livorno. Buonasera
1: da
0: Nico.
1: Da Livorno.
0: Buonasera.
1: Adesso la guida di un camion. Buonasera Poletti e complimenti per la trasmissione.
0: Ecco, e alla guida di un camion che sta trasportando Nico?
1: Così sto trasportando prodotti chimici, soda caustica.
0: Soda caustica, quindi roba che scotta.
1: Sì, una bomba chimica. Una bomba chimica che transita lungo le autostrade italiane.
0: Ecco, intanto io mi permetto di salutare tutti quelli che fanno quel lavoro faticosissimo che fa lei. Intanto mi dica.
1: Niente, io volevo dire semplicemente che vorrei arrivare a monte del problema. Cioè, noi abbiamo sbagliato 4 anni fa a inviare aiuti economici e non all'Ucraina. Noi dovevamo chiamarci fuori su tutta la linea. Perché se adesso la Russia in qualche modo ha delle forme di rivalsa nei nostri confronti, sbaglia a prescindere, però a un certo momento ce la siamo anche un po' andata a cercare, anche perché tutte le sanzioni economiche che come Europa abbiamo rivolto contro la Russia sono state più le spese che i guadagni, perché la Russia fa un'economia di guerra, avrà finito le armi, sarà allo stremo, ma lo siamo anche noi. E potevamo chiamarci fuori e tutte quelle risorse economiche e logistiche potevano essere investite in altre maniere. E a questo punto la guerra con l'Ucraina sarebbe già finita, perché Putin finirà la guerra con l'Ucraina quando rimetterà in piedi l'URSS. Io penso questo.
0: La ringrazio molto Nico e buon viaggio.
1: Buona serata.
0: Buona guida.
1: E scusate se sono impopolare.
0: Non si preoccupi, lei deve essere se stesso, questo è l'unico requisito. Io saluto subito allora il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore della Difesa. Buonasera generale.
2: Buonasera chi ci ascolta.
0: Allora, ci fa capire con parole semplici, signor generale, che cosa sta accadendo, se questa dei droni russi è una notizia inventata, messa in giro dalla propaganda, da quale propaganda? E poi ci dice anche, le chiedo tante cose, generale, e poi ci dice anche tecnicamente come sarebbe possibile mandare dei droni russi sulle nostre coste?
2: Ma sulla verosimiglianza di questo che è uscito stamattina, oggettivamente io non ho elementi. Ci sono i servizi di intelligence che lavorano e lavorando producono delle conoscenze. Spesso li ascoltiamo, qualche volta non li ascoltiamo. Alla fine di febbraio del 2022 nessuno credeva a quello che diceva l'intelligence. E le truppe russe sono entrate a Kiev, quindi da questo punto di vista io credo che la verosimiglianza dobbiamo darla per scontata, che ci sia un'intenzione concreta o meno, questo è da verificare, però non possiamo prendere sotto gamba queste informazioni, questi scenari che vengono dipinti. Dal punto di vista tecnico diciamo che la cosa è assolutamente verosimile. D'altronde ricordiamo quando gli ucraini hanno distrutto un terzo delle forze strategiche dell'aeronautica russa, arrivando con un camion nei pressi degli aeroporti, perfino in Siberia, aprendo il tetto del camion da cui sono usciti dei droni che sono andati a distruggere dei bombardieri. Quindi da questo punto di vista tecnicamente la cosa è fattibile, tenuto conto anche di quello che delle vulnerabilità che abbiamo. Stiamo parlando di un mare, il Mediterraneo, dove si muovono unità commerciali che fanno le loro rotte, e quindi se durante una di queste navigazioni a un certo punto si apre un boccaporto ed esce uno di questi oggetti che ormai si costruiscono nel cortile di casa, la cosa non è tecnicamente problematica,
0: Certo,
1: dobbiamo quindi.
0: E tra l'altro, generale, mi consenta, perché poi ho meno di un minuto e l'audio non è dei migliori, va detto. E generale, ma non abbiamo neanche la tecnologia per fermarli questi potenziali droni? Cioè, se arrivassero veramente, quella tecnologia ce l'hanno solo gli ucraini, credo.
1: Beh, ce l'hanno solo gli ucraini, ma come accade sempre nella storia, trovato un nuovo proiettile, si trova un nuovo scudo. E ci sta lavorando questi scudi, i lavori stanno procedendo, quindi già alcuni sistemi di contrasto a questi oggetti cominciano a circolare. Dobbiamo prepararci, in Europa qualcuno ha parlato del muro antidroni, è chiaro che è un'attività che non possiamo dimenticare e che dobbiamo coltivare soprattutto insieme ai nostri alleati, in modo tale da avere dei sistemi che siano interoperabili e che siano compatibili con le nostre capacità logistiche.
0: Va bene, grazie generale Vincenzo Camporini, grazie davvero.
1: Buona serata.
0: E allora noi torniamo tra poco, il generale, però la prossima volta non passatevelo quando si sente così male, per rispetto almeno a chi ci ascolta.
3: Le guerre cambiano, i confini cambiano. Ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Tombantoni. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia. Sempre e solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 3:34. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: Droni russi pronti a colpire l'Italia, propaganda o roba vera?
8: Buonasera dottor Poletto, sono Gianni da Vigevano. Una precisazione veloce a riguardo questa situazione. Noi stiamo veramente rischiando e non riusciamo ancora a capire che finché c'è quella bestia della von der Leyen a guidare la Commissione Europea, il rischio sarà sempre elevatissimo, il rischio di una guerra o un rischio di un conflitto. Basta con gli aiuti all'Ucraina, basta rompere le palle alla Russia, ma lo vogliamo capire che prima o poi quella veramente ci bombarda e la guerra durerebbe qualche giorno, perché non si tratta di guerre con armi tradizionali, ma si tratta di guerre con armi atomiche, ok?
9: Salve Poletti, ma io penso sia possibile che ci arrivi qualche drone anche da noi, però che ce li manda il buon Zelensky per avvalorare sempre di più la tesi della Russia che vuole aggredire l'Europa, quindi quello sì è probabile. Nella realtà penso sia più probabile l'invasione aliena, ecco, che l'invasione della Russia. Sì, più facile gli alieni. Sono più credibili.

0: E saluto il senatore Enrico Borghi di Italia Viva, Casa Riformista, membro del COPASI, della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato. Senatore Borghi, buonasera.
1: Buonasera a lei e tutti i radioascoltatori.
0: L'ho presentata lungamente perché non la confondessero con l'altro Borghi. Apprezzerà, no?
1: No, certo, perché, ma soprattutto per lui, insomma.
0: Ma insomma, ma sentendo lei, magari dicono gli altri, dicono lei, che credendo che sia l'altro Borghi, si è rinsavito. Quindi insomma, cioè, teniamoci ognuno la propria testa, va bene. Questa è quella del senatore Enrico Borghi di Italia Viva, Casa Riformista. Lo dico una volta di più. Allora, senatore Borghi, sta storia dei droni russi pronti a colpire l'Italia, c'è dietro disinformazione, c'è dietro un pericolo sottovalutato, cosa c'è dietro? C'è da preoccuparsi?
1: Ma intanto starei all'elemento fattuale. L'elemento fattuale è che per dichiarazione del ministro della difesa non siamo in presenza di una notizia reale e quindi fino a prova del contrario.
0: Senatore, siamo anche quel paese che non sapeva che avrebbero bombardato gli Stati Uniti e ce l'hanno detto dopo, pare, no? Sa. No, non sì, è che siamo questo. Decisamente informatissimi, eh.
1: Mi pare che abbia deciso lei di infierire su Tajani e quindi ne parleremo magari dopo, però al di là di questi aspetti io credo che occorra partire da una constatazione e la dico così con una battuta: mi sorprendo di chi si sorprende, cioè veramente noi pensiamo che nelle acque internazionali del Mediterraneo i sottomarini russi che le attraversano lo stiano facendo per una gita scolastica? È di tutta evidenza che c'è in atto una recrudescenza delle esercitazioni militari che tiene conto della temperie politica e internazionale che stiamo attraversando. E peraltro, questa invece è una notizia vera, quella che le dico, il 14 di settembre le immagini satellitari hanno restituito che all'imboccatura del porto di Tobruk, cioè in Libia, cioè davanti alle coste italiane, due mercantili russi scortati da una nave di sbarco hanno imbarcato blindati per trasporto di truppe, per veicoli protetti contro mine e ordigni, per autocarri e mezzi logistici. È una notizia vera quella che le dico, che nell'aeroporto di Al Jufra in Cirenaica in Libia sono in questo momento, mentre io e lei stiamo dialogando, collocati dei MiG di origine russa che potrebbero tranquillamente decollare nel giro di poche decine di minuti e arrivare sullo spazio aereo italiano. Insomma, non bisogna non rendersi conto che tutto quello che abbiamo attorno a noi non può non avere delle ripercussioni anche sul nostro contesto, ed è per questo che è importante avere un sistema di monitoraggio e di difesa attrezzato e moderno, ed è per questo che noi facciamo parte di un'alleanza che si chiama NATO, che ci garantisce da questo punto di vista.
0: Grazie al senatore Enrico Borghi, Italia Viva, grazie e buon lavoro.
1: A voi.
0: Allora, sentiamo i vocali dei nostri ascoltatori, sempre 334-11-11-622. Che pensate di questa storia dei droni russi? Visto che nessuno sa niente, vale anche la fantasia.
2: Buonasera, dottor Poletti, Marco da Vicenza. Mi sembra una cosa un po' strana, cioè, già che escano queste informazioni su... strano, stranissimo. E poi, se mai la Russia dovesse bombardare un paese dell'Europa, ricordiamoci che se dovesse succedere veramente, potrebbe veramente scoppiare la terza guerra mondiale, perché ovviamente poi l'Europa si muoverebbe tutta insieme contro la Russia. Non so cosa ne venga fuori e soprattutto non so cosa ne vada in tasca la Russia di bombardare un paese dell'Unione Europea. Pare tutto un po' non costruito, ma quasi. Buonasera e grazie.
3: Sempre Giancarlo da Genova. Roberto, buonasera. Tra l'altro non c'è da dimenticare assolutamente che i nostri amici ucraini, quelli a cui stiamo dando tutto quello che possiamo per, sotto tutti i punti di vista, anche come accoglienza, perché voglio dire, io sono pieno di amici che vengono dall'Ucraina.
0: Il nostro ascoltatore, eccolo qua, il nostro
3: perché non sanno, e sono trattati anche bene, perché per ogni membro della famiglia prendono dei soldi e sono considerati dei dei fuoriusciti dalla guerra, quindi sono trattati con i guanti bianchi. Io penso che è molto più probabile che il signor Zelensky, dato che ci ha già distrutto un gasdotto che forniva il gas a tutta Europa, dicendo che erano stati i russi, e poi è venuto fuori che sono stati gli ucraini. Quindi, come ha fatto questa cosa qua? Può benissimo mandare dei droni a romperci le palle e poi dire che sono stati i russi, e questo appoggiato sicuramente da qualcuno che ha tutto l'interesse a fomentare guerre, perché vende armi e guadagna soldi. Senza andare a toccare tutto quello che c'è stato di corruzione e di soldi rubati dalle alte dirigenze del governo.
0: Chiarissimo, visto che lei è un affezionato di questa trasmissione, abbia la bontà, così lo dico a tutti, di registrare dei messaggi con WhatsApp con un audio buono, nel senso che se sta smanettando con la cassetta degli attrezzi, non è il caso suo, lei probabilmente stava su un'impalcatura, non registri un messaggio, se no si sentono tutti i rumori di fondo, ma va bene così, anche un po' più concisi i messaggi, però va bene, fate quello che volete, qui siete a casa vostra. 334 11 11 622.

0: Buonasera dottor Poletti, sono Fabrizio da Milano. A me viene da ridere sentire certe affermazioni di persone che non hanno una benché minima conoscenza delle logiche della strategia militare. Insomma, noi abbiamo di fronte non la Germania, non l'Iran, abbiamo di fronte la più grossa potenza nucleare del mondo, dotato dell'aeronautica con gli aerei più sofisticati del mondo, con una riserva di circa 1 milione di uomini che dovrebbero essere chiamati in servizio a ottobre. Ma noi pensiamo veramente, cioè l'Europa pensa veramente che si possa andare avanti a fare una guerra alla Russia? Ma secondo me devono un po' rinsavire, devono leggersi von Clausewitz, devono leggersi Guderian, devono leggersi Rommel, devono leggersi Liddell'Art, imparare un po' capire cos'è la strategia militare e soprattutto chi abbiamo di fronte. L'unica alternativa è la pace e dare l'autonomia al Donbass, punto, basta chiudere queste armi. La guerra l'Ucraina non la vincerà mai. Mai.
1: Va bene, che letture impegnative consiglia, però dall'alto della sua cultura, intelligenza, saggezza e tutto quanto, lasci che anche gli altri possano dire quel che pensano, poi non saranno intelligenti come lei o lei non sarà intelligente come gli altri, mettiamola così, però insomma capisco che è una grande cultura e questo ovviamente non ce la faccia pesare, perché io tutti quelli lì non li ho letti, forse il regista sì, ma io non li ho letti tutti quelli lì. Prossimo vocale.
2: Buon pomeriggio dottor Poletti, Alessandro da Saronno. Secondo me è soltanto terrorismo psicologico da parte di alcune fazioni che vogliono fomentare solo la guerra, e non mi sorprende che ci sia di mezzo gli stessi ucraini, e non mi sorprendo anche che possa anche essere la stessa America che voglia mettere di stabilizzare un po' gli equilibri italiani. È tutto un po' come la teoria del terrore che c'era negli anni Ottanta. Secondo me è soltanto questo, e ci sta riuscendo, perché il fatto stesso che ci rivolgono noi questa domanda e che gli spettatori e gli ascoltatori rispondono nei modi più disparati significa che che l'effetto l'hanno ottenuto. Buon pomeriggio.
1: Questa non è una brutta osservazione. Non è una brutta osservazione. L'effetto di destabilizzare l'hanno ottenuto, e come? Allora andiamo al prossimo ospite, che è la senatrice Stefania Pucciarelli della Lega, capogruppo in Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato. Senatrice Pucciarelli, buonasera.
3: Buonasera, e un saluto anche alle

0: persone che ci stanno ascoltando in questo momento.
1: È che sono disorientate, senatrice, mandano messaggi anche contrastanti tra loro, pensano che ci sia anche una regia dietro all'uscita di questa notizia dei droni russi. Lei che riflessione si sente di condividere?
0: Ma io intanto mi sento di dire che su questi temi non bisognerebbe scherzare, bisognerebbe dare dei dati certi, e quello di cui si sta parlando non è un dato certo, non è un dato confermato né dal ministro Crosetto né da altre fonti attendibili. Il fatto che si cerchi di ingenerare nella gente quella che è un'ulteriore preoccupazione rispetto alle preoccupazioni che già le persone vivono a seguito dei numerosi conflitti che oramai ci stanno circondando, mi sembra che sia veramente indegno. Se dietro vi possa essere una regia in qualche modo, non lo escludo, da parte di chi sinceramente non lo so. È anche vero che tutto questo non fa bene a quelli che possono essere invece tentativi di possibili scenari di cessazione del fuoco, di possibili dialoghi che possono essere intrapresi. Ecco, sembra che c'è qualcuno che, anziché cercare di supportare il più possibile la pace, cerchi di soffiare ancora di più su un fuoco che è acceso da troppo tempo.
1: Senatrice, che regia ci può essere? Quella degli Stati Uniti, quella della Russia, quella dell'Ucraina? Che regia può esserci?
0: Sicuramente se c'è una regia è di chi ha interesse che la guerra possa continuare, che non possa cessare, perché chi ha interesse banalmente in quello che può essere anche il tema legato all'armamento può ingenerare delle pressioni di questo tipo. Mi sento anche di dire che laddove vi fosse un pericolo legato ai droni, noi siamo nelle condizioni di poterli contrastare in ogni momento. Quindi,
1: Come? Perché sono intelligentissimi e furbissimi e low cost questi droni.
0: Sì, però abbiamo visto.
1: Stanno in una nave mascherata da nave commerciale, si apre un container, volano e vanno lontano.
0: Il tema dei droni abbiamo visto che sono effettivamente un pericolo, ma abbiamo anche visto i nostri aerei che sono stati in grado comunque di abbatterne qualcuno, quindi da quel punto di vista lì mi sento abbastanza rassicurata. Poi nel momento in cui si porrà il problema, vedremo le nostre dotazioni come riescono a rispondere. Vi fossero delle mancanze, abbiamo anche la possibilità di andare a rimediare in quelle lacune, che se ne dica. Comunque l'Italia ha una industria che è di altissima qualità e quindi potrà far fronte a quelli che sono anche nuovi scenari alla quale deve rispondere.
1: Grazie alla senatrice Stefania Pucciarelli della Lega.
0: A voi, grazie, a presto.
1: Capogruppo in Commissione Affari Esteri Difesa del Senato. Cioè, però io non ho capito, con gli aerei, cioè arriva questa nave container, con i container, si apre il container, va fuori il drone, raggiunge una costa e bombardiamo con gli aerei, tiriamo giù i droni. E magari sono, siccome hanno una certa autonomia, sono centro a Roma a farsi un giro. Va bene, l'importante è la speranza e la fiducia, poi ognuno dice quel che vuole, però sentiamo un vocale.
2: Ciao Andrea da Roma, ma io rimango basito più che altro dai giornalisti e diciamo anche dal conduttore di questa trasmissione, cioè su una non notizia, ok, non notizia diffusa da un loro collega spagnolo, senza prove, ci fanno non soltanto il casino mediatico che state facendo, baggianate, perché sono state dallo stesso Crosetto indicate come sfornite di qualsiasi fondamento, ma ci fanno anche un programma. Ma vi rendete conto? Ma ve prego, cioè, se non lo fa Putin, tanto lo farà Zelensky, ma borbandate, cioè, dobbiamo proprio estinguerci. Ciao ciao.
1: Ah beh, lei che è così saccente, che critica il fatto che io faccia un programma su questo, Beh, tra l'altro io parlo alle persone, e se le persone aprono un sito internet, aprono un quotidiano e vedono questo tipo di notizia, devo far capire alle persone se c'è o non c'è questo tipo di allarme, e quindi lei mi critica perché parlo di questo per spiegare alle persone che magari devono stare tranquille e che è una baggianata. Poi lei si fida di Crosetto, io personalmente non sempre, e quindi che me frega cosa ha detto Crosetto, dico cosa ha detto Crosetto, però non è che mi fa star tranquillo, non è una persona che mi fa star tranquilla, fatto salvo poi, cioè, va anche ricordato che l'Italia non è che è sempre stata messa a parte di tutte le azioni anche degli alleati eccetera. Ma al di là di questo, critica, fa tutto un pistolotto da saccentone qual è, in realtà è un povero ignorante, perché cosa fa questo povero ignorante? Mi fa pure un vocale perché è stato ascoltarsi un'ora di trasmissione per dire che quest'ora di trasmissione è inutile, però intanto entra anche lui a far parte dell'inutilità, non mi veniva, talmente inutile non mi veniva, inutilità, ta, ta.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Sono le 4.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Buon pomeriggio, vorrei fare l'aggiornamento sui droni. Allora, hanno dipinto come fenomeni gli ucraini che hanno costruito dei droni che viaggiavano alla velocità dei droni, quelli diciamo di fabbricazione iraniana che usava la Russia, perché avevano motori a scoppio turbo elica. Dal 30 di agosto si sono cominciati a vedere i droni con motori jet russi di fabbricazione russa, e quindi quei droni lì non sono più efficaci, perché sono quelli degli ucraini, sono molto più lenti e non riescono a intercettare niente di tutto questo, mentre prima sembravano invincibili.
2: Buonasera Roberto, Luca dalla provincia da Milano. Devo dire che questa sera vado a letto molto più sereno e tranquillo dopo che la senatrice ha detto che noi siamo pronti ad affrontare i droni e nel caso ci fossero mancanze vedremo nel momento del bisogno. Grazie senatrice, adesso andiamo a dormire tutti più sereni.

0: Eccoci allora, sui droni russi vi state scatenando tra poco gli altri nostri ospiti, forza coi vocali!
1: Il MEF ormai ha autorizzato l'insediamento di industrie italiane, tra cui Leonardo, nel suolo ucraino. Così praticamente le armi le possono costruire direttamente nel suolo di guerra e non più testarle, non lo so, in Sardegna, ma le testano direttamente in conflitto bellico. Quindi per giustificare il tutto, chiaramente bisogna sempre fomentare il cattivone russo che ci guarda da lontano e ci vorrà invadere sempre di più. Ma noi, popolo, ci beviamo tutte queste grosse balle. Ragazzi, noi servi dell'America andiamo dove l'America interessa, e quindi questa guerra di appoggio all'Ucraina non potevamo dire assolutamente no, ma non c'entra che sia il governo di centrodestra o di centrosinistra. Quindi anche se domani ci sarà un altro a governare, ma noi daremo sempre l'appoggio a questa situazione, e a noi chi ci tutela, che in effetti stiamo pagando dazio come fossimo un paese in guerra. Ho appena fatto il gasolio 2,3 al litro e noi ci beviamo tutte queste cose. Giustamente la Russia più la stuzzi che alla fine qualcosa poi succederà. Ragazzi, dai, basta, siamo stufi.
2: Innanzitutto l'America ha tutto l'interesse nel vendere le armi agli stati europei, che poi li forniscono all'Ucraina per questa disgraziata guerra contro la Russia. Quindi all'America sta bene che questa guerra continui, non ha nessuna intenzione di negoziare per la pace o fare in modo che cessi. E secondo, poi la seconda osservazione è che l'attuale establishment europeo e ucraino, cioè, come dire, se l'Ucraina perdesse la guerra contro la Russia, cioè, come dire, insomma, farebbe una pessima figura, cioè, dovrebbe schiodare quantomeno dalle poltrone che attualmente occupa, e anche questo è un grosso problema. Cioè, il Zelensky attualmente è un morto che cammina fondamentalmente, ma diciamo che l'establishment europeo non è che sia da meno.
3: Dottor Poletti, sono ancora Fabrizio da Milano, mi scusi se intervengo ancora. Dico solo una cosa, presto la Russia perderà la pazienza con l'Europa e saranno dolori per tutti. Mi sembra veramente di vivere una realtà distopica. Presto la Russia perderà davvero la pazienza. E avremo 2 minuti per agire, quelli per chiedere la pace e arrenderci. Arrivederci.
0: E allora andiamo ai nostri ospiti, naturalmente, perché coinvolgiamo nella nostra discussione anche i politici. Mi ero distratto un attimino, sapete perché? Perché sono collegato con la festa del tempo, la festa del quotidiano Il Tempo, e a minuti è previsto l'intervento di Giorgia Meloni, che se dice cose interessanti ve le segnalo. Andiamo subito dal prossimo ospite, che è l'europarlamentare del Partito Democratico, Pierfrancesco Maran, che tra l'altro è presidente della Commissione Ambiente, Clima e Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo. Lo sentiamo tra un attimo.

0: A rafforzare le parole di Crosetto, attacchi russi all'Europa, notizia senza fondamento. E saluto Luca De Carolis, collega giornalista del Fatto Quotidiano. Buonasera Luca, come va?
1: Ciao Roberto, tutto a posto? Un saluto a te e ai tuoi ascoltatori. Eccoci qua.
0: E allora, si affrettano a smentire, qualcuno mi critica perché parlo di questo, ma insomma è una notizia che merita di essere approfondita, questa diffusa dal mondo, i droni russi pronti a colpire l'Italia. Che cosa ti senti di dire? Qualche retroscena magari che hai raccolto?
1: Io noto che c'è stata chiaramente la corsa a smentire, perché se la notizia fosse anche non smentita, insomma, sarebbe una notizia preoccupante.
0: Aspetta che Tajani, insomma, non gli basta dire una cosa, ma la rafforza, dice la Russia non attaccherà l'Europa, sarebbe destinata alla sconfitta. Credo che la Russia,
1: eviterei di fare questi pronostici, mi sbilancerei.
0: Senti cosa ha detto Tajani in un punto stampa a New York. Non credo che la Russia voglia fare azioni militari contro l'Europa e contro la NATO. Sarebbe un errore grave da parte loro, anche perché sarebbero destinati alla sconfitta in caso di attacco all'Europa. Ma ti va, Tajani minaccia la Russia, Putin trema. Ma dai, per favore, dai. No, prego, prego.
1: Ma sai cosa c'è, Roberto, in questa storia? Io vorrei che, insomma, ci fosse un minimo d'ordine. Nel senso, ci bombardano da settimane, da mesi, dicendo che, attenzione, c'è il pericolo russo. Adesso esce un articolo del giornale e lui in una sede non proprio secondaria, dove è andato lui, e tra l'altro qualcun altro non è andato, perché ha scelto, diciamo, un altro tipo di contesto, cioè la Meloni, ci dice che no, per carità, la Russia non attaccherà mai né l'Europa né la NATO, si mettessero d'accordo, nel senso che ci bombardano la mattina alla sera dicendo che dobbiamo comprare armi a dismisura e di trasformare tutte le nostre economie in economie di guerra perché abbiamo i nemici alle porte, e lui dice di no. Insomma, qualcosa non torna in questo discorso. Forse non torna il fatto che siamo nell'anno elettorale, ma mi verrebbe da dire. Ma insomma, ecco, come dire, Tajani è sempre, negli ultimi tempi, rilascia sempre dichiarazioni, come dire, che lasciano un po' sconcertati, sia che parli di gonne sia che parli di armi.
0: No,
1: ecco, come la dice strana. Ecco.
0: Poteva limitarsi, e poi faccia quel che vuole, Tajani può fare ciò che vuole. Però poteva limitarsi a in qualche modo a dire no, ma dai, questa notizia, state tranquilli, è infondata. Invece dice, se la Russia attacca l'Europa non ce la farei, dai.
1: Beh, io non eviterei di fare il test, ecco, diciamo, non vorrei sapere come potrebbe andare a finire, ecco, preferirei non saperlo, ecco, sinceramente eviterei di fare la prova. Non so, c'è molta confusione, Roberto, a livello di politica estera. Il governo ormai oscilla sulla politica estera, diciamo, almeno dalla guerra in Iran siamo a oscillazioni continue, con continui cambi di linea. Diciamo che io penso che alla base ci sia la perdita del principale punto di riferimento, che era Trump. Adesso tutti giurano nel centro-destra che non era così, ma era così evidentemente. Tajani era andato, diciamo, da Trump col cappellino, come se fosse un piccolo fan, insomma, qualcosa la simbologia nella comunicazione in politica conta. Tu che la comunicazione la conosci bene, insomma, se ti metti da ministro degli esteri d'Italia il cappellino di Trump, poi non puoi dire che probabilmente lo frequentavi di straforo, ecco. O te lo sei messo in quella volta senza averne titolo, o stai dicendo una bugia adesso. Insomma, delle due l'una, adesso non dato, dicevano i latini che ne capivano qualche cosina, ecco.
0: Senti Luca, a che pezzo stai lavorando? Ti leggeremo ovviamente domani sul Fatto Quotidiano.
1: Stiamo lavorando sul centro-sinistra e sui suoi eterni tormenti, perché se il centro-destra ha contraddizioni, il centro-sinistra è, come dire, un quacervo di misteri e di contraddizioni, diciamo che quanto a confusione non si fa chiaramente parlare dietro.
0: Dimmene uno di tormento.
1: Ma di tormento questo famoso tavolo del programma. Ci dovrebbe essere questo tavolo del programma, e poi si dovrebbe fare questa inezia che si chiama primarie. Che poi c'è un paradosso, non ti mando lungo, ma domanda, ma dal punto di vista logica: se fai un tavolo di programma e non sai chi è il leader, e poi sulle primarie, su che cosa le fai? Nel senso, se concordi in programma, la differenza tra un leader e un altro, in base a cosa, chi è più carino? Cioè, non è, le fai sulle idee differenti. Allora facciamo un tavolo di programma sulle idee su cui sei d'accordo e le primarie sulle idee su cui sei in disaccordo? Come fai? Cioè non è un problemino secondario, diciamo, ecco. Quindi forse sarebbe il caso di fare prima le primarie e poi eventualmente il programma. Pongo questa piccola obiezione di carattere logico.
0: Però, ma sai, la logica non sempre funziona.
1: No, direi che vedendo le due coalizioni in politica in questo momento, direi italiani, nella politica italiana la logica è l'ultima, diciamo, delle parole, come dizionario, di questi tempi.
0: Grazie davvero a Luca De Carolis, il Fatto
1: grazie
0: Quotidiano.
1: A te, Roberto, ciao.
0: Buon lavoro,
1: ciao.
0: Luca. E intanto, se vi lamentate dei vostri mutui, pensate cosa sta accadendo negli Stati Uniti, dove i tassi dei mutui a 30 anni sono oltre il 7%, il top con la presidenza Trump. I tassi sui mutui negli Stati Uniti hanno superato il 7%, secondo i dati diffusi giovedì, il livello più alto da quando Trump è tornato alla presidenza, in un contesto in cui gli elettori devono fare i conti con l'elevato costo della vita in vista delle elezioni di metà mandato. Il mutuo trentennale negli Stati Uniti si è attestato in media al 7,3% nella giornata di giovedì, segnando un netto rialzo rispetto al 6,30% registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. Ma ci arriveremo, spero di no. I vostri vocali. I vostri vocali, forza.
2: Speriamo che le dichiarazioni di Tajani vengano accolte solo da chi è in grado di ascoltare questo buffo personaggio, sia da qualche non so, da qualche topino in giro per il mondo sparso che crede ancora che questo fantomatico personaggio abbia qualche ruolo e qualche peso politico nel mondo. Non vale un tubo e non vale niente, non pesa nulla, e se non sulle nostre tasche di cittadini. Ma speriamo, appunto, perché se non so, Putin dovesse sentire una cosa del genere, magari si incazza e dice: ah sì, io non avevo nessuna intenzione di farlo, ma andiamo a prendere Tajani a casa sua.
0: Musica

0: andiamo alla festa del tempo dove sta parlando il direttore Tommaso Cerno, vediamo quando annuncia la Meloni, sentiamo.
1: Tempo di questo giornale straordinario che nasce in un momento complicato e difficile dell'Italia, nasce alla fine della seconda guerra mondiale, quando...
0: Sta parlando il direttore del giornale Tommaso Cerno alla festa del tempo,
1: oggi,
0: ovviamente.
1: Questa nuova veste grafica, i suoi contenuti, giusto, la forza della battaglia che Daniele, una redazione di grandi
0: sta facendo, tessendo le lodi...
1: è intorno a questa parola.
0: Di Capezzone.
1: Il tempo è il custode, forse più di tutti, di quanto oggi libertà non sia più qualcosa di dato, qualcosa di certo. Riguarda il tema di cui ho sentito discutere con grande capacità su questo palco.
0: Cioè niente, in ritardo Giorgia Meloni alla festa del tempo, quindi la sentiremo più tardi, perché anche Cerno, anche no. Insomma, magari lo guardo domenica in, che è lì che fa saltella con la Venier. E sentiamo per favore i messaggi vocali, va?
2: Buonasera Poletti, Marco da Cuneo. Ma per quanto riguarda la Russia, vabbè, sfondiamo la porta aperta con i commenti degli altri ascoltatori, perché forse non si rendono conto di che persona sia Putin, di quale sia il suo passato, e credo che l'Europa stia veramente scherzando col fuoco. Non credo che arriveremo alla guerra nucleare, però ci sta portando verso questo tipo di paura, secondo me semplicemente perché deve giustificare questo enorme investimento in armi che ha in mente. Per quanto riguarda invece Tajani, mi viene un po' da sorridere, credo che non piaccia più tanto a chi mette i soldini in Forza Italia e presto verrà sostituito, e anche una mezza idea di chi sarà il suo successore, però non la dico. Grazie, buona serata.
3: Pier Silvio, Marina, per cortesia, tiratecelo via, quest'uomo non si può ascoltare, grazie.
0: E chi sono Pier Silvio e Marina? Ah, devono tirar via Cerno dal giornale? Bene, bene. Omeda, vabbè, tirate... Ah, Tajani, ah, ecco, che c'è, avevamo troppo personalizzato, no? Tajani devono... Ah, eccolo qua. Allora, Tajani... che riparla, ne ho parlato con Crosetto, allora vi do le dichiarazioni giuste di Tajani, giusto perché è l'angolo del buon umore questo. Tajani, minaccia di droni russi, ho parlato con Crosetto, nessuna allerta. Non credo che Mosca voglia attaccare NATO Europa, sarebbe un grave errore. Allora, cominciamo dalla parte normale. Ho parlato stamane con il ministro Crosetto, queste notizie non hanno fondamento, l'ha detto Antonio Tajani rispondendo a una domanda sulla minaccia di droni russi contro l'Europa. Non abbiamo mai avuto segnalazioni in questo senso. Altro conto è dire che da parte russa si sta attaccando attraverso una guerra ibrida, attraverso la sicurezza cibernetica, attraverso i tentativi di condizionare le elezioni dei paesi europei, ha spiegato il ministro degli esteri. E poi ha fatto la frittata. Non credo che la Russia voglia attaccare l'Europa e la NATO, sarebbe un grave errore da parte loro e sarebbero destinati alla sconfitta. Cioè, questa è la situazione. Fatemi sentire che parla Capezzone alla festa del tempo, il legittimo direttore.
4: Sei stato squisito, sei stato delizioso. Questo mi dà modo di ringraziare te, di ringraziare ieri Alessandro Sallusti, che con altrettanta gentilezza
0: ci ha appunto le poi, caramelle, le dolci,
4: non ha potuto prendere la parola e a maggior ragione lo salutiamo. Come devo ringraziare? C'è qui il nostro manager.
0: Vabbè, allora poi vediamo se arriva la Meloni, non ce la faccio, troppo miele, vai.
5: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 4 e 29 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Un nucleo di aria fresca in arrivo dai Balcani determinerà condizioni di spiccata instabilità e un calo delle temperature, soprattutto sulle adriatiche e al sud. In mattinata vedremo infatti rovesci e temporali frequenti interessare le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali. Sul resto d'Italia tempo soleggiato con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane poi i fenomeni temporaleschi si concentreranno soprattutto al sud, spostandosi progressivamente dal versante adriatico verso quello tirrenico. Sul resto del paese, in particolare al centro nord, prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
9: Beh, se anche Capezzone ha uno stipendio, allora davvero c'è speranza per tutti,
10: Buonasera, dottor Poletti. Io credo che un attacco militare alla NATO da parte della Russia avrebbe dei costi e dei rischi enormissimi. È vero però che sta cercando in tutti i modi di indebolire quella che è la figura dell'Europa e lo sta facendo attraverso dei cyberattacchi, dei sabotaggi e delle pressioni politiche. Questo sì, ma non l'avverto come un pericolo imminente, tipo sirena rossa, allarme che suona all'impazzata. Questo no. E grazie sempre per l'informazione, Mabel da Roma.
0: Ah, che voce accogliente, e io l'accolgo volentieri in questa trasmissione, Mabel, come tutti naturalmente. Amministrazione Trump conferma ripristinato l'accesso dei media alla Casa Bianca. L'amministrazione Trump afferma che per l'accesso, che l'accesso per CNN, MS Now e Politico è stato ripristinato, il via libera è arrivato dopo che i media avevano chiesto un'udienza di emergenza al giudice che ha rimosso il divieto d'accesso imposto da Trump nei giorni scorsi.

0: Buonasera Puletti, buonasera a tutti, sono Renato dalla provincia di Milano. Relativamente all'attacco dei droni da parte della Russia, penso che sia una notizia completamente fake, sia solo pura propaganda per aumentare il rancore degli italiani verso la Russia. Invece la notizia, quella reale, è che il governo italiano, tramite la controllata Leonardo, che sarebbe la principale industria militare italiana, spenderà decine di milioni di euro per costruire impianti e fabbriche di armi proprio in Ucraina. Questa è una notizia certa, e questo significherà che l'Italia contribuirà alla produzione sia di droni che di missili convertibili, ho sentito anche convertibili missili a testate nucleari, e l'Italia contribuirà alla distruzione delle raffinerie russe e quindi anche alla distruzione dell'economia italiana, dato che ad oggi la Russia è l'unica salvezza per l'economia italiana, per la fornitura di carburante per l'Italia, dato che il Medio Oriente non è più possibile ottenerlo, dato che il petrolio del Canada ha dei costi enormi per essere trasportato in Italia, per cui l'unica alternativa rimane la Russia, e il governo italiano sta affossando questa ultima possibilità che abbiamo per risollevare la nostra economia.
1: Poletti, veramente tutto quel miele di Capezzone, madonna, non si poteva ascoltare. Senti, io sono talmente innamorato di questa trasmissione, ma talmente schifato da quello che sta succedendo, che per non farmi del male mi sa che sarò costretto a non ascoltarvi più, perché veramente ci stiamo facendo del male, ragazzi, del male, male, male, ma non si può andare avanti così. Gabriele da Milano.
2: E Gabriele, che male ci staremo facendo? Intanto Valditara, 34.000 le classi in cui gli stranieri superano il 30%, nulla a che vedere con le vecchie circolari, riguardavano piccoli numeri. Sono 34.000 le classi che hanno numero di stranieri che supera il 30%. I ragazzi stranieri di prima generazione hanno un anno in meno di preparazione sull'italiano. La dispersione implicita, ovvero il mancato raggiungimento della competenza, è del 5-7% per gli italiani e del 10% degli stranieri. Lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Il nostro obiettivo è mettere al centro la lingua italiana come grande strumento di integrazione. Conoscere l'italiano significa integrarsi, non c'è nulla a che vedere con vecchie circolari che vedevano piccoli numeri di stranieri per classe. Già che ci sei, insegnala anche ai tuoi colleghi parlamentari di destra e di sinistra l'italiano. Comunque 34.000 le classi con oltre il 30% di stranieri. Abbiamo un ascoltatore in linea. No, Giorgia Meloni, forza, festa del tempo, vai.
3: Buonasera presidente, grazie.
4: Buonasera direttore, buonasera a tutti voi e grazie dell'invito.
2: Video collegata.
4: Mi scuso di non essere fisicamente con voi, ma come lei vede è una giornata un po' complessa.
3: Presidente, partiamo dalla scorsa settimana, poi ci avviciniamo a questo pomeriggio. La sinistra è impazzita di rabbia per l'abolizione del bollo auto. A una settimana di distanza da quell'annuncio, lei come si spiega quelle reazioni scomposte?
4: Allora, guardi, intanto mi consenta ancora, insomma, di ringraziarla, di ringraziare lei, di ringraziare la redazione del Tempo, anche se posso permettermi di fare i complimenti. Ho letto che, insomma, state crescendo in termini di vendita, in termini di abbonamenti, e quindi penso che il buon lavoro vada riconosciuto. Davvero complimenti a lei e a tutta la sua redazione sul
3: Grazie
4: bollo.
3: Grazie di cuore.
4: Insomma, io non so lei che cosa si aspettasse, direttore. Io non sono rimasta molto sorpresa, ecco, del fatto che a forze politiche che ogni giorno propongono una nuova patrimoniale, penso che lei abbia visto che ne propongono una dopo l'altra, l'ultima la proposta Conte per distribuire, per coprire, diciamo, la proposta di distribuire 15.000 euro a ogni diciottenne, poi non piaccia il fatto che invece c'è un governo che non solo non introduce nuove tasse sulla proprietà, ma che addirittura toglie, taglia le tasse sulla proprietà. Per loro è un sacrilegio, perché per loro la strada giusta è, diciamo, mettere le mani nelle tasche dei cittadini e usare quei soldi per pagare provvedimenti creativi, disastrosi, penso al super bonus. Non è la nostra ricetta, se ne devono fare una ragione per le patrimoniali bisognerà aspettare un governo diverso da questo, ammesso che arriverà. Ecco, per quello che ci riguarda, noi continuiamo a lavorare per cercare di tagliare le tasse, come il nostro programma ci impegna a fare e come abbiamo fatto finora. Lo ricordo brevemente, direttore, perché noi abbiamo tagliato le tasse sul lavoro, abbattimento del cuneo, ma anche, ricordo, le tasse sulle mance, il taglio del fringe benefit, i premi di produttività, la detassazione del lavoro notturno e feriale, la detassazione degli aumenti contrattuali. Abbiamo tagliato le tasse sulla persona con il lavoro sull'IRPEF, l'accorpamento delle prime due aliquote, la riduzione della seconda aliquota. Abbiamo tagliato le tasse sulle imprese, più assumi meno paghi, libero ammortamento, i crediti d'imposta per la ZES nel mezzogiorno. Abbiamo tagliato le tasse sui lavoratori autonomi con l'innalzamento della platea per il regime forfettario. Abbiamo tagliato le tasse alle famiglie, soprattutto alle mamme lavoratrici, decontribuzione per le madri lavoratrici. Abbiamo tagliato le tasse sulla proprietà. Bollo auto è l'ultima, però mi consenta di ricordare velocemente anche che abbiamo tolto la prima casa fino a una certa soglia dal calcolo dell'ISEE. Quindi questo è il lavoro che facciamo noi, è un lavoro sul quale intendiamo andare avanti. E qualcuno che diceva che ha sempre detto che le tasse sono bellissime, questo lavoro non piace, ma a noi sì.
3: Grazie Presidente. Altra crisi isterica dell'opposizione, già domenica al preannuncio, poi ora si è appena concluso il Consiglio dei Ministri, per le norme contro il velo a scuola e per il tetto al numero di alunni stranieri o che non parlino italiano. Ma la sinistra non era contro il patriarcato, oppure il patriarcato può andar bene a patto che sia islamico?
4: È una lunga discussione questa, direttore, però allora andiamo per punti, perché come appunto lei ricordava il Consiglio dei Ministri ha appena licenziato queste misure. Primo, divieto di burka e di niqab a scuola, che a scanso di equivoci non è il velo che copre il capo, è il velo che copre il volto, perché a scuola si va a viso aperto e nessuno in Italia, in nome di una vera o presunta tradizione, può decidere che una ragazza debba essere costretta a nascondersi. Mi stupisce che la sinistra non sia d'accordo, perché una donna o peggio ancora una bambina a cui viene imposto di nascondere persino lo sguardo è una persona a cui si stanno negando quei diritti fondamentali e quell'integrazione di cui pure ci si riempie tanto la bocca. Dopodiché chiaramente c'è anche un tema di sicurezza, infatti norme di questo tipo, io l'ho già ricordato, lo ribadisco, esistono in diversi paesi europei e le dico di più, esistono addirittura in alcuni paesi a maggioranza islamica. Quindi davvero l'opposizione a queste norme è per me totalmente incomprensibile, le dirò che per certi versi secondo me è addirittura spaventosa a mio avviso. Dopodiché, secondo punto, tetto agli studenti stranieri nelle classi, anche qui a me non è chiaro quali siano le ragioni dell'opposizione della sinistra, che ha iniziato in questi giorni a postare foto di classi multiculturali, di bambini stranieri, come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero. E la sinistra lo sa, direttore, perché il tema del tetto alla presenza degli stranieri in classe è stato posto da ogni governo di ogni colore, compreso il governo Letta, compreso l'ultimo governo giallorosso a guida Giuseppe Conte, solo che tanto per cambiare, loro le cose le hanno dette e noi le abbiamo fatte. Dopodiché siamo. Siamo. Grazie. Siamo o no tutti d'accordo sul fatto che la conoscenza dell'italiano e delle regole sulle quali si basa la nostra società siano gli elementi indispensabili per una vera integrazione di chi arriva in Italia? È questa la domanda fondamentale. Io penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei due discriminazioni, non una. Crei la discriminazione del bambino straniero che avrà maggiore difficoltà a imparare l'italiano e quindi a integrarsi, e crei la discriminazione del bambino italiano che rimane inevitabilmente indietro rispetto a quelle che sono le sue potenzialità. Quindi organizzare le classi in modo diciamo che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione, e io sono fiera di questo provvedimento, fiera del fatto che il Consiglio dei Ministri oggi lo abbia licenziato, fiera di aver avuto il coraggio di portare avanti questo provvedimento nonostante le prevedibili reazioni della sinistra, che ha una specie di riflesso condizionato per cui loro dicono delle cose ma se poi le diciamo noi automaticamente cambiano idea, una cosa quasi divertente a tratti, ma non cambia che noi andiamo avanti per la nostra strada.
3: Veniamo alla prossima legge di bilancio. Lei già prima evocava il percorso economico del governo.

0: Data anche la situazione con la quale ci confrontavamo, quando siamo arrivati era una priorità per noi sostenere il potere acquisto dei redditi medio-bassi, no, priorità che chiaramente abbiamo perseguito con diverse misure, la principale delle quali fu l'allora abbattimento del cuneo contributivo, poi cuneo fiscale. Però, direttore, anche diciamo molte misure che noi abbiamo portato avanti in questi anni, che sicuramente danno una mano soprattutto ai redditi diciamo medio-bassi, in realtà vanno a beneficio anche delle famiglie che hanno un reddito più alto. Questo vale la pena di ricordarlo, cioè IRPEF. Ovviamente le misure impattano più su redditi medio-bassi, però, atteso che l'IRPEF è un'imposta a scaglioni, riguardano anche i redditi più elevati. E le posso citare moltissime misure, come penso la soglia di esenzione, l'innalzamento della soglia di esenzione del fringe benefit, che prima era 258 euro, poi è diventata addirittura 2000 euro per i lavoratori con figli. Penso alla detassazione quasi totale dei premi di produttività, l'aliquota era il 10, adesso è l'1%, abbiamo portato da 3 a 5000 euro il valore del premio a cui si applica, abbiamo alzato da 65 a 85000 euro, ricordavo prima, la soglia d'accesso al regime forfettario per gli autonomi. Abbiamo lavorato sui congedi di maternità, innalzando diciamo la soglia della retribuzione all'80% invece del 30%. Abbiamo escluso dal calcolo dell'ISEE i titoli di Stato fino a un ammontare di 50.000 euro e, come dicevo, il valore della prima casa, cioè la franchigia, è passata da 52.000 a 91.000 euro, addirittura a 120.000 per chi vive nelle città metropolitane. Queste sono tutte misure, ma vado chiaramente a spanne, che riguardano in modo importante il ceto medio. Ricordo anche, a proposito di titoli, i redditi medio-alti hanno potuto beneficiare anche di vantaggi indiretti legati alla stabilità, alla serietà del governo. Lei pensi all'andamento record della borsa, pensi alla sempre maggiore a quanto sono stati, diciamo, più appetibili i titoli di Stato italiani e pensi alle emissioni record in favore delle famiglie e dei piccoli risparmiatori che abbiamo fatto in questi anni. Quindi c'è stato un lavoro fatto anche sul ceto medio. Chiaramente io capisco cosa lei mi sta chiedendo in realtà, cioè perché se ne parla, no? Le posso, e quindi io le posso confermare che vogliamo continuare a tagliare le tasse, che vogliamo continuare a tagliare le tasse per tutti e che ovviamente abbiamo un occhio di riguardo per un ceto medio che è motore di questa nazione, quindi alleggerirlo serve chiaramente a tutti, compatibilmente con la situazione che dobbiamo affrontare, dato un contesto che lei vede intorno a noi che non è facilissimo. E quindi è una, sicuramente una dei nostri obiettivi, e non per ragioni, diciamo, elettorali, votano a destra, votano a sinistra, no, si dice il ceto medio, no, semplicemente perché è giusto farlo e a noi piace fare le cose che sono giuste per mettere maggiormente in moto, ecco, questa nazione e chi la manda avanti.
1: Grazie Presidente. Voltiamo pagina. I numeri del contrasto all'immigrazione clandestina sono lusinghieri. In due anni oltre l'80% in meno di sbarchi, più il successo in UE sulla nuova normativa sui rimpatri che è stata voluta da lei e che prevede la lista unica dei paesi africani e asiatici dove rimandare chi non ha diritto di rimanere. I rimpatri stanno già andando da mesi meglio. Lei si aspetta ora un ulteriore aumento?
0: Lei sa, direttore, che io difficilmente mi accontento dei risultati raggiunti, a maggior ragione quando si parla di un tema che per noi, per gli italiani, è dirimente, come la lotta all'immigrazione illegale di massa. La ringrazio per ricordare la riduzione degli sbarchi in Italia rispetto a, diciamo agli anni passati, rispetto al 2023, appunto, oltre l'80%. Però vale la pena ricordare anche un altro dato, che la diminuzione degli arrivi di immigrati illegali rispetto al 2022, cioè l'anno in cui ci siamo insediati, e qui siamo al 70% in meno. C'è voluto del tempo, è vero. Ricorderà che avevamo promesso soluzioni strutturali a questo problema, anche quando questo avesse richiesto più tempo. Abbiamo portato soluzioni strutturali su questo tema a livello nazionale, a livello europeo. Oggi possiamo dire che l'Italia non è più il campo profughi d'Europa. E lo diciamo, direttore, perché è un risultato del quale io vado sinceramente orgogliosa. A maggior ragione

0: Ne vado orgogliosa perché è un risultato che siamo riusciti a ottenere nonostante una situazione di instabilità intorno a noi che continua a peggiorare e quindi diciamo nonostante un contesto totalmente avverso e nonostante le diciamo palesi resistenze, gli evidenti tentativi di boicottaggio di chi ha provato in ogni modo in questi anni a remare contro. Io rimango convinta che se tutte le parti dello Stato avessero remato sinceramente nella stessa direzione si sarebbe potuto fare ancora meglio e non dispero che prima o poi diciamo, possa accadere. Dopodiché, come lei ricordava, in questi anni sono da una parte calati gli sbarchi, ma sono anche aumentati i rimpatri in modo sensibile. Oggi i rimpatri sono aumentati del 55% rispetto a quando ci siamo insediati. Qui si può e si deve fare molto meglio. E chiaramente siamo al lavoro per rafforzare questa crescita. Sono assolutamente convinta che una spinta decisiva arriverà su questo dall'attuazione del nuovo regolamento rimpatri dell'Unione Europea, che ci consente, ricordiamolo, di rimpatriare più velocemente chi non ha titolo a stare da noi e ci consente, udite udite, di aprire centri per il rimpatrio nei paesi terzi, di fatto seguendo una strada che è stata aperta dall'Italia con il famoso vituperatissimo protocollo con l'Albania, che invece oggi diventa diciamo anche uno strumento del quale i vari stati membri possono fare uso. Quindi anche qua vale la pena di dire, direttore, concludo, che io ricordo quando ci dicevano che le nostre idee soprattutto in materia di contrasto all'immigrazione erano delle idee eretiche, che erano addirittura contrarie alla civiltà giuridica europea. Sono fiera che oggi quelle idee siano la civiltà giuridica europea, atteso che sono norme dell'Unione Europea. Penso che questo ci debba ricordare una cosa semplice, cioè che noi siamo l'Italia e che con un po' di sana consapevolezza di quello che rappresentiamo e della forza che abbiamo, con qualche idea di buonsenso, noi possiamo indicare la rotta e non limitarci a inseguire o a seguire una rotta che è stata indicata da altri. Però per fare questo c'è bisogno di un governo di patrioti.
1: Grazie. Allora, questa è la diretta dell'intervista di Giorgia Meloni con il direttore del Tempo, Daniele Capezzone. Avete ascoltato fin qui la diretta, già le agenzie, già le polemiche su queste dichiarazioni che vi ho fatto ascoltare in diretta. Riprendiamo registrando durante il GR tra poco e poi parleremo anche del nucleare. Voi ascoltate il GR.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Tra poco torniamo da Giorgia Meloni, che sta ancora parlando in diretta alla festa del quotidiano Il Tempo, una Meloni a tutto tondo, ed è interessante ascoltarla. Ci apriranno domani i giornali.

0: Allora andiamo a riprendere l'intervista alla festa del tempo di Giorgia Meloni.
1: Grazie Presidente. Spostiamoci sul tema che è più vicino rispetto a quello del contrasto all'immigrazione irregolare, la sicurezza. L'esperimento del modello Caivano può essere replicato nei punti caldi delle grandi città? Può essere questa una misura di impatto visibile che insieme ai numeri dia ai cittadini anche la sensazione visibile di un cambiamento nelle città?
2: Sì. Chiaramente sì, e le rispondo sì a entrambe le domande, e non perché intenda prendermi oggi un impegno con lei, ma perché il governo ha già da tempo agito in questo senso, già da tempo lavora in questo senso. Intanto quello che lei definisce il modello Caivano, la ringrazio per questo, è già operativo, come ricorderà, in altri 8 territori, coinvolge direttamente anche alcuni punti caldi delle grandi città metropolitane. Citerei Roma, segnatamente Quarticciolo, quartiere popolare del quadrante est della capitale, tra diciamo la Togliatti e la Prenestina, dove siamo impegnati per realizzare servizi e strutture per i bambini e per i ragazzi, come asili nido, aree attrezzate, strutture sportive. Penso a Napoli, dove uno degli interventi più significativi lo stiamo realizzando a Scampia. E parliamo dello sgombero e della bonifica del campo Rom, di uno dei più grandi campi Rom, per realizzare al suo posto un campo da rugby da affidare alla gestione delle Fiamme Ore, un po' sul modello di quello che abbiamo fatto esattamente a Caivano, contemporaneamente permettere l'apertura di uno svincolo autostradale che era atteso da decenni. Penso alla Calabria, dove abbiamo sgomberato la storica tendopoli di San Ferdinando, che lei ricorderà perché ne abbiamo parlato per anni e anni, cioè la tendopoli che accoglieva i braccianti agricoli della piana di Gioia Tauro. Abbiamo cancellato una vergogna appunto della quale tutti parlavano ma che nessuno ha mai risolto, e abbiamo dato una sistemazione dignitosa a questi lavoratori, persone che lavorano regolarmente sul nostro territorio nazionale, tanto per parlare di rispetto verso gli stranieri. Le citerei ancora Rozzano in Lombardia, dove stiamo intervenendo per riqualificare il centro della città, consegnare ai cittadini diciamo nuovi spazi pubblici in luogo dell'abbandono. E questo per dimostrare che non ci siamo fermati a Caivano. Caivano per noi non era, come posso dire, una bandierina a piantare, era l'esempio che si poteva fare, e lo stiamo replicando in diverse altre realtà. Dopodiché ovviamente sicurezza e controllo del territorio sono la precondizione per fare anche questo lavoro, e anche qui ne siamo così consapevoli che in meno di 4 anni, ricordavo, guardi il dato oggi con il ministro Piantedosi, noi abbiamo assunto 46.000 agenti delle forze dell'ordine, ne entreranno in servizio entro il 27 altri 25.000, quindi alla fine di questi 5 anni noi avremo assunto 70.000 persone nelle nostre forze dell'ordine. E grazie anche a questo personale abbiamo realizzato fin qui 4.500 operazioni ad alto impatto, sono quelle operazioni straordinarie che impegnano uomini e mezzi schierati in forze, no, sul territorio, metodo che funziona perché resiste diciamo restituisce un segnale della presenza dello Stato sul territorio, e perché diciamo ci dà numeri importanti nel contrasto alla criminalità. Parliamo di 1.200.000 persone controllate, parliamo di migliaia di arresti. E poi strade sicure, che pure è un'operazione che abbiamo rafforzato, oggi conta su 6.800 militari, 800 dei quali sono impegnati nelle stazioni, perché le stazioni sono diciamo la foto sulla carta d'identità delle grandi città, e stiamo cercando anche qui di dare dei segnali molto chiari. Quindi da una parte cerchiamo di riportare sicurezza e legalità, dall'altra ci occupiamo di costruire servizi che possono rimanere nel tempo, quindi anche diciamo il presidio che rimane, no, sul territorio, lo facciamo insieme alle amministrazioni locali. Pensiamo che diciamo il riscatto sia possibile, e io continuo a crederci fermamente, guardi, e mi taccio davvero, ci sono delle storie che lo raccontano molto bene, e ce n'è una che voglio condividere con lei, che è la storia di un ragazzo che si chiama Francesco Crispino, è un'altra realtà molto giovane che pochi mesi fa ha vinto la medaglia d'argento della, della categoria 70 kg ai campionati italiani under 17 di pugilato. Lei sa dove si allena questo ragazzo, direttore?
1: No.
2: Si allena nel centro Pino Daniele di Caivano, chiedo scusa, cioè la struttura che noi abbiamo realizzato, che prese il posto di questo ex Delfinia, cioè il simbolo del degrado di quel territorio e il luogo nel quale si consumò il terribile stupro di due bambine, che poi chiaramente salì alle cronache, che mi portò a Caivano in quel momento. Ecco, io penso, siccome noi raccontiamo sempre soprattutto quello che non va, poi però questa nazione è piena di storie straordinarie che danno un senso al nostro lavoro, e questa è una storia che mi piaceva condividere con lei e con voi.
1: E grazie per averla evocata. Parliamo di energia. Ieri il Parlamento, per l'esattezza il Senato, ha definitivamente approvato la legge delega per il nucleare. Che vuol dire questo passaggio?
2: Beh, vuol dire che dopo 40 anni l'Italia torna ad avere il quadro di regole che le consente di produrre energia nucleare, perché io considero un paradosso, direttore, che noi oggi importiamo elettricità prodotta dalle centrali nucleari di nazioni vicine, però non possiamo produrre energia nucleare. E questa legge risolve, affronta questo paradosso. Che cosa cambia per le famiglie e per le imprese? Cambia ovviamente che avremo meno dipendenza dall'estero, chiaramente ci vuole del tempo, ma quando, diciamo, anche l'energia nucleare sarà operativa in questa nazione, noi saremo meno dipendenti dall'estero e saremo quindi meno esposti alle crisi internazionali che, come abbiamo visto in questi anni, si pagano in bolletta. Cambia che avremo un'energia stabile e a basse emissioni, quindi una componente fortissima di un mix energetico di cui abbiamo bisogno anche per non essere esposti, come dicevamo. Cambia che abbiamo una risposta concreta alla domanda di elettricità che è destinata a crescere, a salire con i data center e con l'intelligenza artificiale, e cambia, e forse questa è la cosa che interessa di più chi ci ascolta, che avremo bollette meno care. Quindi una scelta strategica, una scelta coraggiosa, una scelta di buonsenso, una scelta di visione. È possibile che non vedrò io, diciamo che non sarò io al governo, non saremo noi al governo quando gli italiani vedranno questa rivoluzione, e questa rivoluzione impatterà nella loro vita, ma quel giorno sarò molto contenta di aver determinato quella rivoluzione, può cambiare. Diciamo che può dare una sterzata molto importante nella produzione italiana e nel potere d'acquisto degli italiani. E voglio approfittare anche per ringraziare quelle forze politiche che, anche stando all'opposizione, ci hanno su questo dato una mano fin dall'inizio. Segnatamente voglio ringraziare Azione, Carlo Calenda, perché insomma dimostra che ci sono ancora dei politici che sulle questioni strategiche, sulle questioni, diciamo, di importanti, ecco, per il futuro di questa nazione, sanno andare un po' oltre gli steccati, e quindi vale la pena anche di ringraziarli per questo.
1: Ultime due domande. Entriamo nella discussione politica, ma se le comunicano chi sarà il suo avversario a sinistra, lei è disponibile a un confronto faccia a faccia?
2: Guardi, direttore, è una disponibilità che avevo già dato, come lei sa. Il problema qui mi pare piuttosto sapere se avremo un candidato premier, direi vero, a sinistra, perché cioè, io sono ferma alle proposte dei vari Speranza di usare il partigiano come prestanome da candidare premier per fregare la gente, non dirci prima del voto chi guiderebbe un governo di sinistra in caso di vittoria. Insomma, noi non è che non siamo abituati a questi metodi, che però insomma tradiscono di quello che pensa la gente, di quello che la gente vuole votare, non è che interessi tantissimo, tanto alla fine decidono loro nel palazzo, perché quando si fanno queste proposte questo si sta dicendo. E io penso che a maggior ragione per questo noi dobbiamo essere contenti che, se la riforma elettorale verrà approvata definitivamente, abbiamo consegnato a questa nazione norme che consentono alle prossime elezioni ai cittadini di essere loro a decidere, scegliere il partito, la coalizione, il candidato premier, il programma, eppure il parlamentare, eppure il parlamentare dopo oltre 30 anni che per il Parlamento non c'erano le preferenze, e che grazie a quelle norme è finita la stagione dei giochi di palazzo, dei governi arcobaleno e tutto quello che abbiamo visto e che non ha funzionato. Decidono i cittadini e chi vince le elezioni ha i numeri per governare 5 anni. Questo credo che sia un discreto lascito, ecco, per questa nazione dopo quello a cui abbiamo assistito negli anni passati.
1: Grazie Presidente. Ultima domanda. Vale per Vannacci e per altri. È il momento di chiarire agli italiani che ogni voto sottratto al centrodestra rischia di portare la sinistra a Palazzo Chigi, cioè esiste un tema di voto utile?
2: Guardi, io non penso che sia più di tanto da chiarire questo ai cittadini, penso che i cittadini ce lo abbiano già chiaro, penso che il voto sia utile quando è un voto utile all'Italia, e per come la vedo io il voto utile è quello che ti consente di avere una maggioranza compatta, un governo scelto dai cittadini, che abbia un programma chiaro, che possa rispettare gli impegni presi, che non sia ricattabile. Le cose le vedo così, anche perché interpreto la politica come servizio alla nazione, non come forma di realizzazione personale, quindi penso che non ci si debba semplicemente porre il tema di vincere le elezioni, io penso che ci si debba sempre porre soprattutto il tema di riuscire a governare bene, perché è questo che fa la differenza, e sono convinta che lo abbiamo dimostrato in questi anni e sono convinta che lo possiamo dimostrare anche, diciamo, per i prossimi, che si possa ancora fare, e chiaramente questo dipende dagli italiani, ma io confido che gli italiani capiscano molto bene come stanno le cose quando andranno a votare.
1: Buon lavoro Presidente Meloni. È stato un grande piacere averla con noi alla Festa del Tempo.
0: E noi abbiamo dato in diretta la Meloni alla Festa del Tempo. Liberi per i vostri vocali 334 11 11 622 334 11 622, fuori dai denti.

0: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Ma io non so, Poletti, che cosa gli abbiamo fatto di così male per farci sentire un'ora di proclama della Meloni senza contraddittorio. Non lo so, cosa abbiamo fatto di così male? Ma questo non è un dibattito, questa è una che ci sta raccontando un sacco di panzanate con la spalla dietro e poi dice anche qualcosa di vero mischiato alle panzanate. A me spiace perché questa è la mia radio preferita e mi sono fatta forza per ascoltare, però questo non è giornalismo, è così. Però la trasmissione è la sua, Poletti, lo so bene. Salve.
1: Buonasera, solo due riflessioni. Ho sentito parlare di nucleare, ma non ho sentito parlare di rinnovabili. Ho sentito parlare di aumento delle forze di polizia, ma non ho sentito parlare di disagio sociale e di prevenzione verso il disagio sociale. Punto. Queste sono due riflessioni.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Stunning new details are emerging.
4: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 5 e 27 minuti. Giornale radio.
6: Meteo.
7: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits, il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
10: Ma sono Donato da Roma. Che vogliamo dire della quest'ultima intervista della Meloni alla festa del tempo? Ma niente, diciamo che non l'ho nemmeno ascoltata, ho abbassato quasi completamente, per cui mi giungevano degli echi. Cioè, queste non servono a niente, oramai le interviste a Meloni sono un disco rotto, dice sempre le stesse cose, insomma. Poi sono sempre interviste sdraiate, insomma, non mai che si faccia intervistare da giornalisti che le pongono vere domande, insomma. Abbiamo soltanto giornalisti come appunto il direttore del Tempo che alzano la palla e lei schiaccia. A che servono queste interviste? Ma soprattutto a che serve sentirle più? Donato da Roma.
11: Serve invece, Donato, non doveva tenere il volume basso, perché comunque, insomma, a parte che ha sentito, perché ha descritto una realtà che lei vede, insomma, però la cosa bella, sapete qual è? Che lì parlava un'assemblea ristretta e poi le agenzie che rilanciano, per carità, le sue discussioni, le sue analisi e quant'altro. Qui voi avete la possibilità di parlarle sopra, di dire ciò che volete. È paese reale e paese immaginario per alcuni. Tra poco continuo.

0: Buonasera, sulla nucleare, sulla proposta di ritornare al nucleare. Ma l'Italia, gli italiani non avevano votato un referendum. E allora a questo punto votiamo ancora per la monarchia e la repubblica. Primo. Secondo, nessuno chiarisce, tutti parlano di dipendenza energetica, ma il nucleare ci rende meno dipendenti. L'Italia ha nel sottosuolo dell'uranio, non lo sapevo, o dovremmo comprare anche quello e saremo schiavi di chi vende l'uranio nel mondo. Terzo, ciò che spaventa me, che sono laureato in geologia, non sono le centrali nucleari, ma dove andranno le scorie per millenni, per migliaia e migliaia e migliaia di anni? Dove le metteremo sotto al tappeto? I rifiuti nucleari. Che fine hanno fatto i rifiuti nucleari delle tre centrali dismesse? Basterebbe leggere qualcosa di quello per capire che c'è qualcosa che non torna. Buonasera, Franco Pavia.
1: Franco, ne parleremo domani del nucleare, perché insomma la Premier Meloni in diretta ci ha rubato molto spazio, ma andiamo a un ascoltatore, Roberto da Parabiago. Sì. Buonasera Roberto, grazie per la pazienza.
2: Ma ci mancherebbe, buonasera a tutti voi. Io semplicemente vorrei dire soltanto una cosa. C'è ben poco da dire, i rincari, il gasolio che sale, il caos totale, generale. Io dico solamente che, come me, penso la gran parte, la maggioranza di tutti noi italiani, credo che siamo stufi, che ogni capo che sale al governo è un po' come la coperta corta, si fa qualcosa di là ma si scopre dall'altra parte. E io credo che questa donna, con tutto rispetto parlando, un minimo di dietro fronte, un attimo di vergogna, cioè quello che dice si dimentica continuamente. Io non ho mai detto, io non ricordo, ma tutte le cose le vede, sono palesi di quello che ha detto pochi anni fa, delle promesse. Ecco, io direi soltanto questo e lascio spazio
1: Roberto,
2: a tutti.
1: Lei per chi ha votato e per chi voterà? Glielo chiedo giusto.
2: Guardi, glielo dico francamente, io ho 41 anni, ho due bimbi piccoli a casa, io ad oggi non so più a chi credere, perché ognuno poi sale, dice la propria e poi qualcuno che venga su, che salga su e che realmente dia un'impronta decisa, finalmente un cambiamento, ma un cambiamento positivo, un cambiamento
1: Roberto,
2: che faccia stare
1: aveva
2: bene.
1: Votato per qualcuno l'altra volta?
2: E io l'altra volta sì, le dico la verità, io ho creduto in lei, io ho creduto nella Meloni, io ho creduto in questa donna, mi dava una fiducia, mi dava veramente una speranza nel cambiamento.
1: Lei sta peggio rispetto a 4 anni fa, cioè per intenderci, fa fatica a dar da mangiare ai
2: Guardi,
1: due
2: io
1: ragazzi.
2: Lavoro in AMSA. Sì. Ecco, io lavoro in AMSA a Milano, abito a Parabiago, sto chiedendo di essere trasferito come un matto qua vicino casa in Silla, perché comunque già parliamo col presupposto che io 2 giorni fa ho fatto il pieno alla macchina e ho speso quasi 120 euro per quasi 46 litri, ma ragazzi, ma ci rendiamo conto? Io porto a casa 1700 euro al mese e 400 euro vanno in gasolio, è una vergogna, parliamo solo del gasolio, ma poi parliamo del resto, delle bollette e tutto. Io che sono, mi reputo un gran lavoratore, io e grazie a mia moglie, oggi come oggi, 2 stipendi, non bastano, 2 stipendi da 1700 euro, oggi come oggi gli stipendi dovrebbero essere almeno di 2500 euro, ma almeno, si parla del netto, perché certo. Sennò ragazzi noi qui facciamo la fame, tutto qui.
1: Grazie,
2: e vi ringrazio,
1: grazie
2: dello
1: Roberto.
2: Spazio che mi avete dedicato.
1: Grazie a lei. Per averci raggiunti, ci siamo tutti i giorni dalle 17 alle 20. Grazie.
2: Vi seguo.
1: In seconda edizione dalle 21 a mezzanotte, giusto? Perché io dico sbagliato.
2: Sì. No. Anche perché faccio l'autista, faccio diversi lavori per portare la pagnotta a casa, perché se dovevo tenere una sola mansione, io facevo la fame. Morì, ma veramente, ma mi deve credere come io lo so, come un figlio io lo sto dicendo.
1: La ringrazio. Salve. Si sente la sua onestà dalla voce, ecco, onestà del racconto. Giulio da Varese, buonasera Giulio.
3: Buonasera dottore. Lei non vede, scusi se questa volta faccio la domanda, non vede il rischio di un pareggio?
1: Sì.
3: Io vedo, sento puzza di pareggio e secondo me, siccome l'hanno capito in tanti, stanno preparando un po' le carte. Nel senso,
1: poi magari
3: che
1: c'è qualcuno che vuole il pareggio e vende il sederino al migliore offerente.
3: Bravissimo. E c'è qualcuno che magari lo farà piazzandosi al centro o piazzandosi tanto a destra. A quel punto anche, che ne so, 7 senatori e 20 deputati diventano più che fondamentali, no? E queste sono le situazioni in cui poi il paese è andato peggio, perché poi adesso chiedo scusa a tutti, ma noi italiani siamo anche un popolo mica da ridere, anche nelle piccole cose. Prima l'ascoltatrice che la accusava di aver mandato in onda ha fatto fatica, perché lei avrebbe mandato in onda la Meloni. E cosa deve fare un giornalista? Cioè il presidente, la premier parla e si ignora la notizia. Anzi, lei aveva fatto quella bellissima provocazione sociale ieri, dicendo
1: infatti,
3: se volete interrompere proprio questo check and balance, no, dico gli inglesi, il giorno in cui il giornalista fa intervenire tutti, il giorno dopo almeno fa parlare la premier, ci sta, no? Ma noi italiani polemizziamo anche su questo. Ma ieri, per esempio, un'altra ascoltatrice diceva: ma forse io mi sono dimenticata che c'è un referendum sul nucleare. Noi non sappiamo neanche come funziona lo schema del referendum, che effetti ha, perché c'è qualcuno in Italia che è convinto che se tu voti un referendum, per sempre quella materia è normata in base al referendum. Cioè, oramai c'è un qualunquismo non solo nella offerta dei partiti, quindi no, dei politici, ma anche nella domanda. Obiettivamente un tempo si stava zitti, se non si aveva da dire si stava zitti, no? C'era il decoro. Cioè adesso, non per tirar fuori tanto il passato molto remoto, ma lei si ricorderà bene, l'Italia era rappresentata in Peppone e Don Camillo, ci si scannava come gli animali, ma si riconosceva la competenza, il merito. E qua invece anche noi altri italiani siamo diventati dei testoni mica da ridere, non penso anche lei che ci sia.
1: Beh, io noto con molto piacere i vostri interventi, ne prendo atto, perché ci riportano con i piedi per terra. Grazie anche per la sua riflessione. Andiamo avanti, Lorenzo, ascoltiamo, mi riferisco e parlo a Lorenzo Cappadone che sta in regia con Matteo Respinti in redazione. Possiamo ascoltare degli altri vocali cortesemente.
4: Buonasera dottor Poletti, Fabio dal Monferrato. La chiamo per dirle che io sono un insegnante, insegno in un liceo. Infatti io l'ascolto quando poi me ne vado a casa e faccio tutte le mie lezioni. Guardi, nel liceo dove insegno io ci sono molti ucraini, cinesi, molte cinesi, diciamo che siamo abbastanza ben popolati, diciamo, di stranieri, e l'italiano è effettivamente per loro è un grande scoglio. Lei può immaginare un cinese che studia Dante, un ragazzo cinese che legge la Divina Commedia, perché e quindi è un problema grosso. Naturalmente non si risolve col 30%, 40%, cioè andrebbe riformato un pochettino tutto, bisognerebbe comunque stabilire anche dei livelli di ingresso. in Finlandia, che non sono così stupidi, non esistono le classi come in Italia, cioè lì per esempio si va per livelli, no? Corso A, corso B, corso C. Quella potrebbe essere una cosa interessante. Scusi per il tempo che ho rubato. Buonasera.
5: Buonasera Poletti, buonasera giornale radio. Tutto fumo negli occhi, il problema degli stranieri in classe. Intanto il bollout viene finanziato con i soldi del PNR non utilizzati per la transizione verde. Ci porteranno diretti in guerra, Leonardo farà utili a 100 zeri e non avremo neppure i soldi per curarci le ferite. Questo sta costruendo questo governo. In eredità ci lascerà la desolazione. Buona serata, grazie Claudio.
0: Cioè, io sono rimasto sbigottito, abbagliato. E è riuscita a dire vituperatissimo.
6: Sera Poletti, certo che lei è crudele, farmela sentire prima di cenare mi ha tolto completamente l'appetito. Beh, vediamo il lato positivo, va, un po' di dieta non guasta, ovviamente scherzo.

0: Ne avete le tasche piene, ma sapete che ci siamo ogni giorno dalle 17 alle 20. Ci saranno anche le serate in cui farò sentire Giuseppe Conte, ci saranno le serate in cui farò sentire Angelo Bonelli, ci saranno le serate in cui farò sentire Eli Schlein, ci saranno le serate in cui adesso non è che vi voglio così male che poi mi abbandoniate. Tutte le sere dalle 17 alle 20 Italia No Limits. Adesso voglio portarvi in un pezzo di paese reale. Vi porto ad Albese con Cassano, che è un comune di 4.300 abitanti in provincia di Como, e sono con il sindaco Alberto Gaffuri, che saluto. Buonasera sindaco Gaffuri.
1: Buonasera a te, buonasera a chi ci sta ascoltando.
0: Allora sindaco, voglio parlare di un'iniziativa che hai fatto come risposta concreta a questi giovani completamente dipendenti dai telefonini, dagli smartphone, dalla tecnologia. E allora raccontaci bene che cosa ti sei inventato, sindaco Gaffuri, Albese con Cassano, Como.
1: Ecco, la fortuna di vivere in un piccolo comune ha fatto sì che ci siamo interrogati sulla necessità di evitare che i ragazzi, almeno in una fascia d'età, diciamo dalle medie, scuole medie fino ai primi anni superiori, si sentano obbligati a portare il telefonino. Ora, abbiamo inventato questa cosa che si chiama cabina telefonica di comunità, che presentiamo questa sera, che semplicemente replica quello che accadeva quando noi eravamo giovani. Io ho quasi 50 anni. Cosa succedeva se casualmente incappavi in un problema, in un ritardo del pullman, certo, piuttosto che semplicemente andavi nel negozio e telefonavi a casa. Ti ricordavi, all'epoca ricordavamo il numero di telefono del fisso di casa, oggi devi semplicemente ricordare il numero di telefono di tuo papà o di tua madre e trovare qualcuno dalla tua parte che ti consente di fare una telefonata. Ecco, noi abbiamo fatto questa richiesta ai nostri esercenti, i primi 25 hanno risposto positivamente, quindi stasera gli regaliamo un bel bollino da attaccare all'ingresso delle loro attività. E quindi i ragazzi sapranno che senza portarsi il telefonino ogni volta, anche per andare banalmente al parco giochi o al campetto dell'oratorio, potranno tranquillamente vedere il bollino e dire: guarda, mi sono dimenticato la felpa, butto lì. E magari la mamma, la nonna, la zia arrivano, oppure ho perso il pullman, oppure mille altre situazioni che tendenzialmente oggi sembra quasi obbligare il genitore a dare sto telefonino.
0: Io lo trovo talmente semplice da essere straordinario, cioè puoi lasciare, e lo si può fare ovviamente ad Albese con Cassano, siete in pochi abitanti e tutti vigili, però la bellezza di poter lasciare i propri figli liberi di non tenersi un telefonino nel quale si rifugiano poi per non guardare la realtà, liberi di giocare, liberi di girare per il paese, sapendo

0: mi metto da parte del genitore, io ho un figlio di 11 anni e uno di 9, io non debbo, per i miei timori, sentirmi obbligato a dare loro uno strumento che li isoli. E quindi, se capisco questa cosa e capisco che dall'altra parte ho potenzialmente centinaia di altre persone che possono dare una mano ai miei figli, non ci sono solo tanti malintenzionati in giro per strada, ma ci sono tante brave persone esattamente come noi che stiamo parlando e chissà quanti ci stanno ascoltando, ecco, se capiamo questo brevissimo messaggio, l'iniziativa avrà chiaramente successo. Poi penso anche che sia più un problema potenziale rispetto a un problema reale quello che i ragazzi possono incontrare, per cui quanti ragionevolmente si dimenticheranno qualcosa prima di andare a scuola?
1: Ah, va.
0: Non lo so.
1: È solamente, ecco, cioè, una... è chiaro, il paese c'è e protegge. Grazie sindaco Alberto Gaffuri, Albese con Cassano, scusami per il rinvio continuo di questa intervista, ma volevo farla oggi che c'era la conferenza stampa e soprattutto avevo 3.000 casini nei giorni precedenti, ma ci tenevo. Grazie, buon lavoro.
0: Ti ringrazio tanto, buon lavoro a voi.
1: Grazie. E allora il lavoro è finito per stasera, almeno quello qui in radio, perché io lavoro H24, e quindi quello qui in radio è finito, ma è il mio, perché adesso inizia quello di Francesco Massardo con il timone delle 20, quindi restate all'ascolto di Giornale Radio Numerosi. E naturalmente anche oggi ringrazio la mia squadra, quindi Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. E adesso io vado a lavorare, Cappadone va a fare il bucato perché ci tiene ad arrivare domani al lavoro pulito e bello stirato, e invece Respinti non si sa, meglio non dire, a domani.
2: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata, con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Soldi in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: servizi, energia, lavoro, tecnologia. Decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 6.
6: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
7: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
6: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
7: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
6: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
7: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
8: Ci siamo ragazzi e ragazze, le 6 e 2 minuti qui Giornale Radio, la radio libera di informare, non si scherza, con Daniele Biacchessi, direttore di questa radio, Peter Bescapelli in regia. Sono moltissime le notizie che seguiremo, molte hanno avuto un'evoluzione anche nella notte. Vi ricordo innanzitutto 334 11 11 622 per tutto quello che ascoltate, potete lasciarci i messaggi, poi li leggeremo durante questa edizione del Timone o anche messaggi audio. E allora cominciamo dalla scuola, perché il decreto è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, cioè il tetto agli stranieri nelle classi prime, multe fino a 1000 euro per il burka, nuovi fondi per il potenziamento linguistico, corsi di italiano per i genitori, gli istituti tecnici e professionali che si chiameranno licei, e però punta il giallo delle bozze della legge, perché nella giornata di ieri, anche dell'altro ieri, ne sono circolate anche tra le mie mani veramente almeno una decina. Sono bozze diverse dalla stessa legge e su tutte queste bozze è intervenuto puntualmente il Quirinale prima della versione definitiva. Meloni dice che sono strumenti di buon senso, che non dividono ma aiutano ad integrare, evitando classi ghetto, dando agli studenti le stesse opportunità. E dura invece la leader del PD, Schlein: questo è un decreto vergogna, cioè la caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. L'altra storia è quella del fisco, ragazzi, pagate le tasse, fisco e IRPEF, 25 milioni di italiani non pagano nulla, ripeto, 25 milioni, nulla. Il 19% paga il 65% di tutta l'imposta. A fare il punto è stato ieri il CNEL, il vice ministro del governo Leo ha detto che l'obiettivo è quello di estendere l'aliquota al 33% ai redditi fino ai 60.000 euro. Ma mi domando, avevo letto bene nel programma di questo governo che bisognava fare la flat tax al 15%? mi ero così distratto, perché ormai oggi invece non solo del 15%, ma noi paghiamo il massimo, e quel massimo lo pagano come sempre pochi fessi, tra cui il sottoscritto. Le notizie dagli esteri ci portano all'assemblea generale della NATO, perché lì è successo qualcosa che era prevedibile, ma non così, perché il premier israeliano parla, però l'aula ONU man mano si svuota e fuori ci sono le proteste pro-PAL, con Susan Sarandon che addirittura viene arrestata. Ma poi c'è anche l'incontro, questo ne abbiamo parlato già da diversi giorni, tra Donald Trump e Xi Jinping, e le foto di rito sono foto molto amichevoli, si è parlato di molte cose, qualche accordo c'è stato, diciamo che si sono accordati di non farsi troppo male almeno fino alla fine di gennaio, staremo poi a vedere. 74 11 11 622, la musica degli Stereophonics.

0: Allora riepiloghiamo quello che è accaduto nella giornata di ieri, soprattutto per quanto riguarda la politica. Abbiamo detto in apertura che è stato varato questo decreto del governo. È un decreto molto contraddittorio, a mio avviso. È dovuto intervenire molte volte il Quirinale per alcune norme che volevano essere introdotte, sono state cassate, altre sono state in qualche modo plasmate secondo la Costituzione. Comunque la scuola, il tetto agli stranieri nelle classi prime con multe fino a 1000 euro per il burka e nuovi fondi per il potenziamento linguistico e corsi di italiano per i genitori. Da quello che vedi i punti sono molti e anche questo decreto, su questo decreto Giorgia Meloni dice che sono strumenti di buon senso che evitano le classi ghetto. Schlein invece parla della caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Allora vediamo con il nostro Michele Sensi di riassumere quello che è accaduto ieri in Consiglio dei Ministri.
1: Direttore, buongiorno, buon venerdì. Via libera del governo al nuovo decreto legge scuola era il tema principale all'ordine del giorno nella riunione di ieri del Consiglio dei Ministri. Nella versione definitiva ai discussi provvedimenti sul tetto al numero di studenti stranieri se ne aggiungono altri destinati ad alimentare il dibattito nei prossimi giorni. Procedendo con ordine, saranno inclusi nella controversa soglia del 30% gli alunni con cittadinanza non italiana che non abbiano frequentato con esito positivo per almeno 3 anni il sistema nazionale di istruzione. Qualora il limite non potesse essere rispettato, l'onere di redistribuire gli studenti nelle scuole vicine spetterà, come previsto, agli uffici scolastici d'intesa con i dirigenti. Licenziati dal governo anche i corsi di apprendimento e alfabetizzazione all'italiano rivolti alle famiglie che, qualora dovessero sottrarsi, rischiano però una multa fino a 1000 euro. È stata quindi smentita l'ipotesi presente in una bozza del decreto circolata prima del Consiglio dei Ministri che prevedeva il collocamento del minore fuori famiglia per i casi in cui la mancata osservanza della responsabilità genitoriale ostacoli l'integrazione scolastica, ed è stato lo stesso ministro Valditara a smentire questa ipotesi. Quanto al divieto di indossare il niqab e più in generale qualsiasi abito atto a impedire il riconoscimento del volto, per i trasgressori scatterà una sanzione amministrativa da 200 a 1000 euro a carico dei genitori nel caso di minorenni. E poi le modifiche alla didattica, a partire dall'introduzione di un'ora in più di latino facoltativa al secondo anno di medie e la trasformazione degli istituti tecnici in licei tecnologici. Gli stanziamenti, infine, 70 milioni per contrastare la dispersione scolastica e potenziare l'inclusione e 4 milioni in più fra le risorse per la lotta al cyberbullismo. Passerà inoltre da 30 a 40 mila euro la soglia reddituale per accedere ai contributi statali sulla fornitura di libri di testo e manualistica. Ospite della festa del quotidiano Il Tempo, subito dopo l'approvazione del decreto, Giorgia Meloni si dice fiera del provvedimento. Dice contiene strumenti di buon senso che aiutano a integrare davvero. Ma secondo un sondaggio realizzato sul sito Tecnica della Scuola, circa la metà di 400 docenti interpellati si dice scettica sui contenuti e sulla reale efficacia del decreto. A lei la linea, direttore.
0: Così il decreto, grazie a Michele Sensi. Allora vediamo con il nostro Marco Trombetta di capire qual è l'agenda politica più generale. Marco Trombetta.
2: Buongiorno, il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto scuola, introducendo importanti novità che fanno già discutere. Il provvedimento stabilisce un tetto massimo del 30% di alunni stranieri per classe, con riferimento specifico a quegli studenti che non parlano bene l'italiano. All'interno dello stesso pacchetto scatta anche il divieto di volto coperto negli istituti. Immediato il commento della Premier Giorgia Meloni, che rivendica l'azione dell'esecutivo affermando: facciamo quello che gli altri hanno solo annunciato. bocciato. L'attenzione del governo resta però puntata anche sui conti pubblici, con il lavoro sulla legge di bilancio. La priorità è il taglio delle tasse per il ceto medio. Non sarà facile, ma ci proviamo, ha ammesso la stessa Premier, ribadendo la necessità di muoversi con estrema attenzione sotto lo sguardo vigile dell'Europa. Netta la reazione delle opposizioni, il Partito Democratico contesta duramente il decreto scuola, parlando del rischio concreto di creare vere e proprie classi ghetto. Nel frattempo il Movimento 5 Stelle passa al contrattacco, trasformando il proprio programma elettorale in progetti di legge. Il leader Conte insiste in particolare sulla necessità di tassare gli extra profitti dei giganti del web, delle banche e delle grandi industrie energetiche, anche quelle delle armi. In chiusura, il voto di questo fine settimana. Domenica e lunedì si terranno le elezioni suppletive a Reggio Calabria per assegnare un seggio vacante in Parlamento. Si tratta di una vera e propria prova del 9 per il generale Roberto Vannacci. Il Movimento Futuro Nazionale corre infatti per la prima volta, determinando una spaccatura nel centrodestra. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Le 6:15, grazie a Marco Trombetta. Ci spostiamo agli esteri con l'assemblea straordinaria generale delle Nazioni Unite, e lì c'è l'immagine molto chiara. Quindi lui è Benjamin Netanyahu, abito scuro, cravatta rossa, tono grave, ritmato, le parole chiave che ritornano: scelta, combattere, minaccia esistenziale, genocidio. Palazzo di Vito di New York, prova Netanyahu a costruire la sua contronarrazione. Arriva alle Nazioni Unite con l'onnipresente moglie Sara, la scorta, una video con la colonna sonora del film d'azione che annuncia un discorso all'attacco, ma in realtà, mentre lui sta parlando, nell'aula, larga parte abbandonata dai delegati di numerosi paesi mentre parla Bibi, alla fine applaudono solo gli israeliani. C'è un diplomatico dell'Iran che lascia sulle sedie vuote una foto del generale Soleimani, ucciso dagli americani a Baghdad nel 2020, e Netanyahu rivendica il diritto di muovere guerra all'Iran, ma come dicevo, i delegati che hanno lasciato l'assemblea dicono alla fine che praticamente, e fa impressione perché la fotografia è netta e chiara, dicono che non volevano mischiare i loro volti con quelli di Netanyahu, e questo fa capire il clima all'assemblea delle Nazioni Unite. Ma poi c'è il Babau, il possibile attacco russo con droni lanciati dal Mediterraneo contro Italia, Francia e Spagna. Devo dire che le fonti sono quelle dell'intelligence americana, della CIA in particolare. Quanto è realistico uno scenario di questo tipo e quanto siano preparati i paesi europei a fronteggiare una minaccia dal mare? Vediamo chi ha intervistato oggi Matteo Respini.
3: Buongiorno direttore, saluto Gabriele Carrer, giornalista dell'Inchiesta, curatore di Strategicon ed esperto di sicurezza nazionale minacce ibride. Buongiorno.
4: Buongiorno, grazie dell'invito.
3: Dottor Carrer, partiamo dall'attendibilità della notizia. Il Mondo ha parlato di informazioni raccolte dalla CIA su possibili operazioni russe con droni contro Italia, Francia e Spagna, mentre il ministro Crosetto ha detto che questo allarme non trova conferme. Che spiegazione si è dato lei? Quanto dobbiamo essere prudenti davanti a informazioni di intelligence riportate dalla stampa e non confermate ufficialmente? E quanto invece possiamo spingerci a ipotizzare un interesse nel non confermare ufficialmente?
4: Secondo me bisogna partire proprio da questo, dalla necessità di non minimizzare una minaccia che è presente, che vive in una cosiddetta zona grigia tra pace e guerra, che è la specialità russa, nasce dai manuali dei tempi sovietici. Loro parlano di misure attive più che di minaccia ibrida. Stiamo vedendo le reazioni che un po' riducono la portata della notizia, cioè che ridimensionano. Il punto è che all'interno di queste dichiarazioni poi ci sono anche i soliti che parlano di pace, mettendo sullo stesso piano Russia e Ucraina, ma soprattutto negando l'esistenza di queste minacce ibride.
3: Ecco, Ecco, al di là del caso specifico e dello specifico allarme della notizia diffusa ieri, lo scenario descritto prevede piccoli droni lanciati da navi nel Mediterraneo e quindi capaci di avvicinarsi molto alle nostre coste. Le chiedo, a suo avviso, Italia ed Europa sono oggi attrezzate per individuare e neutralizzare una minaccia di questo tipo? E poi, di contro, quali sono le principali vulnerabilità nella nostra difesa contro i droni a bassa quota?
4: La situazione italiana mi pare buona da questo punto di vista, parlando di difese. Il punto è che, tornando un attimo alla domanda di prima, io credo che quella non sia l'unica minaccia esistente nel Mediterraneo. Cioè, è molto interessante questa idea di navi portacontainer, quindi navi non militari con a bordo dei droni, quindi siamo a dual use su dual use, molto affascinante. Però ecco, se dovessi immaginare che qualcuno dell'amministrazione americana, in particolare della CIA, ha illustrato alle controparti europee quali sono i rischi nel Mediterraneo, io non credo che questi droni su navi portacontainer figurerebbero in cima alla lista.
3: A te la linea, direttore.
0: Grazie Matteo Respinti. Allora vediamo e torniamo nuovamente alla scuola con il via libera al decreto, col tetto del 30% agli stranieri nelle prime classi, corsi gratuiti ai genitori e sanzioni fino a 1000 euro se non imparano l'italiano. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Direttore, io do il buongiorno qui al timone all'attivista Victoria Karam, perché come sempre al centro c'è il tema della scuola, il tema degli stranieri. Victoria, so che ti sei spesa in merito a questi temi, specialmente anche per riuscire a capire, no? Poi per orientarci tra quelle che sono le parole di Meloni, perché non si capisce poi bene quali sono i limiti, i termini di questa nuova proposta.
6: Esatto, inizialmente non si capiva bene perché dal palco di Phoenix Meloni parla di studenti stranieri, per cui in realtà non era chiaro chi fossero questi ragazzi e queste ragazze, questi studenti, perché alla fine sono 931.000 gli alunni che non hanno la cittadinanza italiana nelle nostre scuole, quindi stiamo parlando dell'11,6%. Di questi 11,6%, però più o meno 65-70% è nato in Italia, per cui ecco, se inseriamo anche loro nel conto, secondo me stiamo facendo un grande errore, perché questi sono ragazzi e ragazze esattamente come me. Io facevo parte di questo conteggio, nel senso che sono nate in Italia da genitori appunto immigrati, però essendo appunto nata qui, o comunque anche un bambino che ci arriva quando è molto piccolo, diciamo che la lingua non costituisce un problema, e per cui l'apprendimento della classe non viene rallentato dalla presenza di questi bambini che formalmente sono stranieri e spesso lo rimangono per veramente tanti anni. Io ho dovuto aspettarne 22, però ecco, a livello didattico non costituiscono un problema,
7: perché comunque il cavillo, perdonami se ti interrompo, è proprio la conoscenza della lingua italiana, cioè quello è il fulcro della questione.
6: Esatto, infatti poi Meloni ha specificato che invece si tratta di bambini che non parlano l'italiano, e però allora bisogna stare ulteriormente attenti, nel senso che stiamo parlando di un problema veramente piccolo, nel senso che le classi che hanno più del 30% di bambini che non parlano bene l'italiano a livello nazionale è lo 0,66, quindi stiamo parlando di un numero di insomma più o meno 2000 classi su più di 30.000, quindi certo, non è un problema, come dire, sul quale io mi soffermerei quando penso a una riforma per la scuola.
5: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
0: La musica dei Kings of Leon.

0: Lion qui a Giornale Radio. Allora saluto il primo ospite in diretta, pagina degli esteri, con Emanuele Giordana, giornalista, scrittore, esperto di geopolitica. Buongiorno, buona mattina.
1: Buona giornata a te e alle ascoltatrici e ascoltatori.
0: Allora, caro Giordana, c'è una fotografia che sostanzialmente campeggia in tutti i giornali ed è una fotografia di una assemblea generale dell'ONU che a un certo punto si svuota mentre sta parlando Netanyahu. Si svuota sempre di più e fa impressione, perché nell'esercizio grandioso che dovrebbe essere della democrazia mondiale, un personaggio come Netanyahu viene visto come un ostacolo vero e proprio per la stessa democrazia mondiale. Lui attacca, però ogni attacco ha un po' il sapore della difesa. Alle spalle il premier israeliano ha un mandato di arresto per crimini di guerra emesso dalla Corte Penale Internazionale, e davanti c'è un'elezione molto complicata che rischia di perdere. Come hai visto l'immagine di Netanyahu nella giornata di ieri? Sempre più isolato, oppure Netanyahu avrebbe, come qualcuno dice, anche qualche chance, cioè avrebbe giocato una carta un po' come fosse una vittima davanti all'ONU?
1: Ma io direi che la vittima non l'ha proprio fatta, anzi è stato molto arrogante, ha ringraziato le persone che sono uscite, dicendo addirittura: se c'è qualcuno che è ancora rimasto e se ne vuole andare, prego lo faccia. Diciamo un'arroganza incredibile, e tra l'altro diciamo un colpo basso dalla Casa Bianca, perché non è stato ricevuto da Trump, quale ha dedicato tutti gli onori a Xi Jinping, ma Netanyahu ha preferito tenerlo da parte. Anche Trump si rende conto che alla fine questa è un'amicizia pericolosa, e mi ha fatto ridere stamattina guardando diciamo giornali, agenzie, come qualcuno abbia riportato che sono uscite decine di diplomatici. No, poca decina di diplomatici sono quelli rimasti. È impressionante vedere il filmato che si vede su YouTube da ieri sera, in cui in massa la gente esce nel momento in cui Netanyahu inizia a parlare. Sappiamo che ci sono state molte uscite in questa assemblea generale, per esempio i cubani sono usciti ad un certo momento, ma vedere che praticamente per l'80% dei paesi, adesso i numeri non li so di preciso, uscivano tra l'altro cantando Palestina libera, è una cosa veramente senza precedenti, e che è l'indice dell'isolamento di Israele, che può contare su pochi amici e dirò di più, su pochi amici che l'appoggiano malvolentieri. Penso che sia in certi termini anche il caso dell'Italia, che non ha fatto molto, anzi diciamo che non ha fatto niente per contrastare diciamo il genocidio di Gaza, ma che nello stesso tempo diciamo vede in Netanyahu un amico pericoloso. E purtroppo questo bisogna dirlo chiaro, e questa è stata la dimostrazione più evidente. Quanto a Trump, ha preferito dedicare il tappeto rosso a Xi Jinping, l'ha fatto con cerimonie senza precedenti, andandolo a prendere all'aeroporto, una attenzione che aveva riservato soltanto a Putin. Se no bisogna andare indietro a Papa Francesco, quando fu ricevuto da Obama. Il colloquio è stato, ma direbbero i diplomatici, franco. Io direi che sostanzialmente non ha partorito nulla, salvo il fatto che è stato cordiale. Questo è importante da due paesi come la Cina e gli Stati Uniti. Non c'è un accordo, salvo un rinvio sulla tregua commerciale di 2 mesi, che fa comodo a tutte e due. Sul resto parole, avrebbe cantato Mina, ma alla fine diciamo il senso è quello di un rapporto di equilibrio, di stabilità, l'ha detto lo stesso Xi Jinping, tra i due leader. Trump ha usato il solito linguaggio, grande amico, grandissima amicizia, ma insomma il segnale che questo rapporto è per adesso almeno un rapporto disteso.
0: Ok, grazie a Emanuele Giordana, grazie per l'analisi chiara su quello che è accaduto. Sono le 6:30 in questo istante, siete l'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Il Timone, a tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Cristoforo, e quello cos'è?
9: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
8: E che ci fai?
9: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
7: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
9: Oh ragazzi, un altro mondo!
2: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: That's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050. Ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.
2: Sono le 6 e 33 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Un nucleo di aria fresca in arrivo dai Balcani determinerà condizioni di spiccata instabilità e un calo delle temperature, soprattutto sulle Adriatiche e al sud. In mattinata vedremo infatti rovesci e temporali frequenti interessare le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali. Sul resto d'Italia tempo soleggiato con qualche nube sparsa. Durante le ore pomeridiane poi i fenomeni temporaleschi si concentreranno soprattutto al sud, spostandosi progressivamente dal versante adriatico verso quello tirrenico. Sul resto del paese, in particolare al centro nord, prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
7: 6.35 qui è il timone, Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchesi, direttore editoriale di questa radio, e il mitico Peter Bescapè. Allora, i vostri messaggi, alcuni ve li posso leggere ora. 34 11 11 622. Un ascoltatore che però non si firma e dice: buongiorno direttore. Tajani è uscito o è rimasto all'assemblea dell'ONU mentre parlava Netanyahu? È rimasto. No, Tajani è rimasto, questo è formalmente, assolutamente per certezza, non ci sono fotografie, ma è rimasto. Cioè, mentre circa l'80% del... non tanto dei diplomatici, non solo dei diplomatici, ma anche dei leader mondiali prendevano ed uscivano dall'aula dell'Assemblea Generale, mentre parlava il signor Benjamin Netanyahu, Tajani è rimasto. Un altro ascoltatore, Giuseppe, direttore, sto ascoltando l'ospite Giordana e notando la sua soddisfazione e gaudio. Il nemico del mio nemico è il mio amico. Deve essere stato bello stare con chi ha giustiziato 1700 manifestanti l'anno scorso. Non c'è molto da scegliere, dice Giuseppe. Ma io, insomma, francamente non sono d'accordo, anche perché lei non parla di centinaia di migliaia di palestinesi che sono stati trucidati ed uccisi dagli israeliani. E questo è un dato assolutamente inoppugnabile. E lei non scrive, per esempio, che il signor Netanyahu ha un ordine di cattura mondiale che non viene eseguito dalla Corte Penale Internazionale. Forse ogni tanto bisognerebbe ricordare tutto questo. E un altro ascoltatore che si chiama Claudio dice: buongiorno direttore, aspettiamoci nuove provette di antrace. Mamma mia, speriamo di no, dice Claudio, che però esprime serenità, e questo mi fa già abbastanza sorridere. La musica dei Blur.

0: 6.40 qui è Giornale Radio. Allora veniamo ad epilogo però con le voci, rimaniamo nella politica e cominciamo a sentire Giorgia Meloni, la premier, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di questo decreto scuola.
1: Io penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei due discriminazioni, non una. Crei la discriminazione del bambino straniero che avrà maggiore difficoltà a imparare l'italiano e quindi a integrarsi, e crei la discriminazione del bambino italiano che rimane inevitabilmente indietro rispetto a quelle che sono le sue potenzialità.
0: Questa è l'opinione di Giorgia Meloni, non la pensano così quelli dell'opposizione, sentiamo Maggi di Più Europa.
2: Intanto le vorremmo vedere queste misure, mi pare intanto che siano uno spot elettorale, segno che si avvicinano le elezioni, ci devono spiegare come questo famoso tetto funzionerebbe, che cosa comporta il divieto ad alcuni alunni, ad alcuni studenti di cittadinanza non italiana ad andare in una scuola vicino a casa e li sposterebbero costringendoli ad andare altrove, non si capisce davvero che cosa vanno cercando e come intendono realizzarlo nel rispetto del principio fondamentale che è quello dell'obbligatorietà della scuola per tutti. E mi sembra anche che il governo voglia portare avanti una polemica infondata e anche sguaiata nei confronti del Presidente della Repubblica. Ovviamente noi non abbiamo delle informazioni precise e circostanziate, ma la minaccia russa è concreta ed è concretissima. Basta leggere i rapporti dei servizi di sicurezza italiani al Parlamento, la relazione anche di quest'anno, e innanzitutto con gli attacchi ibridi, ma anche con una ovviamente ormai pressione su tutta la frontiera europea ad est, i droni e non solo i droni, anche a volte gli aerei che sconfinano, che vengono poi in qualche modo intercettati e riportati nello spazio aereo russo. Io credo che questo ci dice che c'è un tema di sicurezza enorme che non va affrontato con allarmismi infondati ma neanche negato e rimosso. L'unica strada è quella di rafforzare la difesa europea e il sistema di sicurezza europeo, e penso che sia incredibile nel dibattito italiano sentire ancora che c'è qualcuno che ritiene che chi sostiene questo come il sottoscritto sarebbe un guerrafondaio.
0: Così Maggi di Più Europa. Allora torniamo all'Assemblea Generale dell'ONU, ne abbiamo parlato per il discorso di Benjamin Netanyahu ieri. Alla, diciamo, come rappresentante italiana c'era Antonio Tajani. Le Nazioni Unite devono ritrovare una capacità di agire, dice il ministro degli esteri.
3: Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Dobbiamo però avere il coraggio di dirlo. Troppo spesso questa organizzazione appare impotente. Da troppo tempo la sua riforma è bloccata da interessi contrapposti. L'Italia vuole un Consiglio di sicurezza più legittimo, rappresentativo e responsabile davanti a tutti gli Stati membri.
0: È tornato a parlare di guerra e pace Mattarella, le guerre portano fame e bruciano le risorse, dice il capo dello Stato.
4: Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione, bruciandovi in mani risorse, sprecando in mani risorse. Guerre mascherate con ragioni di rivalsa nazionale, in realtà espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sulle città, sui territori e ovviamente sull'ambiente.
0: Le 6.44 qui è Giornale Radio, il Timone. Allora saluto il prossimo ospite che è Roberto Natale, consigliere di amministrazione della RAI. Buona mattina e ben svegliato.
5: Buongiorno a chi ci ascolta, Daniele.
0: Ci può spiegare che cosa ha in mente la maggioranza per quanto riguarda il canone RAI? Perché da quello che sappiamo, poi lei me lo confermerà, c'è una idea più generale di riforma della governance del servizio pubblico che è in discussione al Senato, questo emendamento che aprirebbe la possibilità di tagliare il canone per l'azienda pubblica. Questa proposta di modifica è firmata dai relatori del testo, che sono due esponenti di Forza Italia. Al momento siamo ancora in Commissione Ambiente e Telecomunicazioni in Palazzo Madama, che poi inizierà le votazioni. E che cosa c'è di vero in questo e qual è il progetto della maggioranza? Perché non c'è solo il taglio del canone, ma allora, anche una governance diversa, no? Certo, sul ruolo della Presidente, no?
5: Partiamo dal taglio del canone, che sembra essere un'operazione condotta sulla scia dell'abolizione del bollo auto, per fare anche di questo elemento un dato da campagna elettorale per il centrodestra. Allora, è successo che questa settimana è stato approvato all'interno della Commissione Ottava del Senato un emendamento da tutto il centrodestra che riapre alla possibilità di, leggo dal testo, un'eventuale variazione negativa del canone RAI, che pure aggiungo io è di gran lunga il più basso tra quelli dei principali servizi pubblici europei, e si condiziona la proposta al reperimento di altre forme compensative di finanziamento pubblico. Spieghiamo meglio, il canone verrebbe abbassato a condizione però che dalla fiscalità generale o da altre fonti vengano date forme compensative. Dov'è il problema? Il problema è nel mancato rispetto del Media Freedom Act, che approvato dall'Europa l'anno scorso chiede per i servizi pubblici risorse adeguate, prevedibili e programmabili. Con questo meccanismo invece si andrebbe a una trattativa anno per anno in cui il canone viene ridotto, ma le forme compensative verrebbero erogate dal governo di anno in anno, col rischio che però, se magari si fanno programmi non graditi al governo, quella compensazione non arriva al governo di turno. Oppure, se c'è una situazione economica o finanziaria del paese preoccupante, si taglia su quella restituzione del canone RAI. Insomma, si rimette il servizio pubblico col cappello in mano ad attendere dal governo di turno un atto di benevolenza. Questo è contrario al Media Freedom Act. Questo è il motivo per il quale abbiamo, parlo come consigliere di opposizione, chiesto che la norma venga ridiscussa dal Parlamento, e abbiamo chiesto anche a tutto il vertice RAI di impegnarsi per la difesa delle risorse del servizio pubblico. Questo per quanto riguarda il canone, all'interno di una riforma della governance RAI che assegna in maniera piuttosto chiara la possibilità alla maggioranza di centrodestra di avere una salda presa sulla RAI anche per i prossimi 4 anni, perché la riforma in discussione dice che la durata del Consiglio di amministrazione viene estesa da 3 a 4 anni e la composizione del nuovo Consiglio di amministrazione sarebbe il rappresentante eletto dai dipendenti, 3 eletti dalla Camera, 3 eletti dal Senato, a maggioranza semplice. E dunque molto agevolmente la maggioranza di turno prende 2 alla Camera, 2 al Senato, 4 su 7 e sceglie poi amministratore delegato e presidente. Questo è il quadro completo della cosiddetta riforma della RAI, che ha purtroppo buone possibilità di passare, perché dovrebbe andare in aula al Senato il prossimo mese e essere approvato dalla Camera tra la fine dell'anno e l'inizio del 2027.
0: Il progetto finale, quello che ancora non si vede ma però si intuisce, può essere quello della privatizzazione della RAI, cioè togliere sempre di più la possibilità di incassare attraverso il canone, e perché qui si parla anche di finanziamenti, di altre forme di finanziamento pubblico. Quali sono le altre forme di finanziamento pubblico? E si può parlare anche di un intervento dei privati.
5: No, credo che in testa abbiano la cosiddetta fiscalità generale. Già è successo 2-3 anni fa, chi ci ascolta lo ricorderà, che il canone dagli attuali 90 euro era stato abbassato a 70. Quei 20 euro mancanti, che corrispondevano all'incirca 430 milioni di euro,

0: questo è esattamente ciò che non vuole il Media Freedom Act, che chiede per i servizi pubblici che le risorse siano programmabili, definibili per un lungo periodo. Questo è il problema, non il rischio di privatizzazione, quanto il rischio concretissimo di avere un servizio pubblico ancora di più al laccio, al guinzaglio del governo di turno.
1: Grazie al membro del Consiglio di amministrazione della RAI, Roberto Natale. E allora saluto l'ultimo ospite che abbiamo in diretta, che è uno scrittore, Claudio Cordova. Buongiorno, buona mattina.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito.
1: Allora, questo libro, I padroni della 'Ndrangheta, Malacarne, una saga criminale, non è un saggio, questo lo dobbiamo dire subito, ma è un romanzo, chiamiamolo così, un romanzo noir, è una narrazione su però delle vicende che con nomi diversi, quindi con nomi anche inventati, ma si ispirano a fatti reali. E qui siamo ad Archi.
2: Sì.
1: Archi esiste in questo posto, no?
2: Sì. È un, cioè, un quartiere di Reggio Calabria ad alta densità mafiosa.
1: Quindi siamo nella piazza di Archi, di questo quartiere di Reggio Calabria, e c'è Giovanni Boruto, che è praticamente un bambino, gli sfugge il pallone in mano e rotola ai piedi di Don Nuccio Borrello. Questo è molto cinematografico, io potrei dire. Il vecchio che è seduto in questa piazza alla fine gli racconta una storia che viene da lontano, che solo a sentirla mette paura. Tre cavalieri, Osso, Mastrosso e Carcagnosso, queste storie di vendette, di regole non scritte, cioè la storia di uomini d'onore.
2: Sì, è il modo in cui Giovanni Borruto, a quel tempo un bambino di 9 anni, poi nel corso del romanzo diventerà un importantissimo boss della 'Ndrangheta, tanto da guadagnarsi l'appellativo di padre eterno, dicevo, è il modo con cui entra a contatto con la 'Ndrangheta, con la criminalità organizzata, ed è ovviamente un episodio inventato, ma assolutamente verosimile, perché purtroppo in diverse zone della Calabria, non solo di Reggio Calabria, quello è un modo assolutamente verosimile, probabile, con cui i nostri ragazzi, i nostri bambini ai tempi, possono entrare a contatto con la criminalità organizzata e con tutta la fascinazione che essa porta con sé e che poi a volte conduce a una vita di violenza e di efferatezza. Ed è un po', diciamo, l'incipit di questa lunga epopea criminale che nasce nel 59, che inizia nel 59, ma che arriva fino alla fine del 2025, e che un po' io definisco spesso un romanzo di formazione al contrario, no? Quindi una discesa negli inferi della violenza e della potenza della 'Ndrangheta oggi.
1: La narrazione e il romanzo dà la possibilità anche non solo di avere diciamo così nomi e cognomi diversi, differenti da quelli della realtà, ma sovrapponibili alla realtà, soprattutto a raccontare i meccanismi, per esempio quello che accade nel porto di Gioia Tauro con la cocaina, con la polvere bianca, che alla fine scrive tutte le gerarchie criminali e accorcia anche le distanze con l'Europa e il resto del mondo, che lei immagina sotto il controllo del clan dei Pisano. Quanto c'è di vero ancora di attuale di questi meccanismi?
2: È ovviamente il romanzo scritto da un giornalista, e da un giornalista che si occupa di 'Ndrangheta da circa 20 anni, quindi io ho cercato di riportare con una narrazione di finzione quella che è, diciamo, il mio vissuto anche, insomma, professionale, e il mio vissuto professionale mi ha portato a raccontare giornalisticamente che la 'Ndrangheta in questo momento, e non da oggi, è l'organizzazione più potente, più ricca, presente in tutti i continenti, quindi

0: diciamo da un luogo periferico come può essere la Calabria, è riuscita a entrare nei gangli anche della vita europea, dove spesso si mimetizza, tranne casi eclatanti, penso alla strage di Duisburg, e purtroppo l'errore che commette l'Europa e il mondo è pensare che quando la 'ndrangheta, in generale le mafie, potrei dire, non sparano, non sono presenti sul territorio. In realtà a volte purtroppo è l'esatto contrario, cioè quando tutto fila liscio non c'è bisogno che la 'ndrangheta e le mafie mostrino il proprio volto violento. E però diciamo tutta quella parte nel romanzo che parla del, diciamo, anche di come nasce il porto di Gioia Tauro, perché secondo me, ecco, per capire l'attualità è importante conoscere anche le origini dei fenomeni, porta poi a diciamo provare a tratteggiare come la criminalità organizzata calabrese oggi sia egemone nel narcotraffico, che chiaramente è la principale fonte di guadagno. Ed è, diciamo, io ho cercato di giocare molto su questa ambivalenza della arcaicità del territorio calabrese, quindi dell'Aspromonte, della piana di Gioia Tauro, con poi i mondi dell'alta finanza e dei narcos sudamericani.
1: Chi sono i padroni della 'ndrangheta oggi?
0: I padroni della 'ndrangheta sono le cosche che riescono, le cosche calabresi che riescono a rigenerarsi. Mi colpì nella mia attività giornalistica la frase di un procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, che non era calabrese, non era reggino, ma si era occupato molto di mafie nel corso della sua carriera, che nel corso di una conferenza stampa disse: io adesso sto svolgendo delle indagini, ma sono arrivato a poco, mi sono dovuto documentare su quella che è la storia criminale della 'ndrangheta. Ebbene, leggendo i processi degli anni 70, 80, 90, la cosa che mi sorprese, disse questo procuratore, è che io sto indagando sugli stessi cognomi delle cosche su cui si indagava negli anni 70, 80 e 90. Ecco, la vera capacità della criminalità organizzata calabrese, a differenza anche di altre mafie, penso a Cosa Nostra, alla Camorra, è quella di riuscire a superare le epoche, e quindi le cosche, le famiglie riescono a vivere ancora il sistema criminale anche a dispetto delle dipartite naturali, violente, del carcere a vita, a volte degli importanti boss che si sono susseguiti. Ecco, i padroni della 'ndrangheta sono coloro i quali riescono a piegare il sistema, e per sistema ovviamente intendo anche il sistema dei colletti bianchi, quindi del mondo anche della massoneria deviata. La copertina del mio romanzo ha sia dei Kalashnikov sia dei simboli massonici. Questo perché secondo me sono la violenza, diciamo, militare della 'ndrangheta e la capacità di tessere relazioni sono due facce della stessa medaglia che hanno portato a essere la 'ndrangheta quella che è oggi, e quindi quella che dicevamo prima, una holding capace di dialogare con mondi altissimi e inaccessibili, con cui sulla carta non avrebbe dovuto avere a che fare, anzi a volte mondi purtroppo istituzionali che la 'ndrangheta l'avrebbero dovuta avversare.
1: Grazie Claudio Cordova, giornalista, scrittore. Questo libro, I padroni della 'ndrangheta, Malacarne, una saga criminale per i tipi di Newton Compton Editori. Molti sono i messaggi, c'è chi dice: ma quale tema sicurezza? L'unica sicurezza che ci dobbiamo tutelare è la propaganda per il riarmo, dice Gabriele Damiano. E poi un altro ascoltatore: buongiorno direttore, la Russia vuole conquistare l'Italia, almeno così si vuole far passare la notizia, allora io alzo bandiera bianca. Preventivamente preferisco essere vivo, ricordando quando i russi scacciarono i francesi dall'Italia, quando l'Italia per tre volte attaccò la Russia perdendo miseramente. Insomma, c'è di tutto e di più al 34111622 alle 7 in punto. Tra poco il notiziario, poi l'attimo fuggente. Noi ci sentiamo lunedì alle 6 in punto. Ale.
2: Giornale Radio. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Sono le 7 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: via libera al decreto scuola, tetto del 30% per gli alunni stranieri in classe, divieto di indossare burka e niqab, strumenti di buonsenso che non dividono ma aiutano ad integrare, rivendica Meloni. Una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli, attaccano le opposizioni. All'insegna della distensione, il vertice di Washington per i due leader USA e Cina destinate a cooperare. All'Assemblea ONU di New York dure proteste contro Netanyahu. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi in segno di lutto per la morte dell'operaio Andrea Moretti, 7 le persone indagate per omicidio colposo. Nations League, l'Italia riparte questa sera dal Belgio. Mancini, emozionante tornare qui. Donnarumma, c'è grande voglia di rivalsa.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Supino e Laura Carchidi, per lo sport Lorenzo Villanetti. Scuola in primo piano, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1.000 euro in caso di violazione. Previsti anche corsi gratuiti per i genitori e sanzioni fino a 1.000 euro se non imparano l'italiano. Soddisfatta la Premier Meloni che rivendica la bontà del provvedimento. Strumenti di buonsenso che non dividono ma aiutano ad integrare. Sentiamo.
8: Io penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei due discriminazioni, non una. Quindi organizzare le classi in modo diciamo che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione e io sono fiera di questo provvedimento.
7: All'attacco invece le opposizioni, decreto vergognoso, una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Sentiamo prima il leader di AVS Bonelli, poi il segretario di Più Europa Maggi.
9: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
10: Mi pare intanto che siano spot elettorale, segno che si avvicinano le elezioni. Ci devono spiegare come questo famoso tetto funzionerebbe. Non si capisce davvero che cosa vanno cercando e come intendono realizzarlo nel rispetto del principio fondamentale che è quello dell'obbligatorietà della scuola per tutti.
7: Toni solenni e concilianti fra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri, clou della visita di 3 giorni a Washington del presidente cinese. Tra di noi amicizie e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per l'omologo di Pechino è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. Tra le due superpotenze è prorogata fino a gennaio la tregua sui dazi, ma anche molti nodi da sciogliere. Xi ha ammonito a non incoraggiare l'indipendenza di Taiwan. Trump cerca invece maggiore sostegno della la Cina nelle pressioni su Teheran. All'Assemblea Generale dell'ONU a New York intanto è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Infuriato il premier israeliano: siete dei codardi con la guerra all'Iran, abbiamo difeso anche voi, ha tuonato respingendo tutte le accuse di genocidio. All'esterno accese manifestazioni pro PAL con decine di fermi, tra questi anche quello dell'attrice Susan Sarandon. I rischi di una guerra ibrida UE-Russia, Italia e Francia smentiscono le indiscrezioni comparse ieri sul giornale spagnolo El Mundo circa piani di Mosca scoperti dalla CIA per colpire i paesi mediterranei con droni lanciati dal mare. L'allarme non trova nessuna conferma, ha detto ieri il ministro della difesa Crosetto. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione. Intanto l'inchiesta della Procura di Roma muove i primi passi. Sarebbero 7 le persone indagate con l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il servizio.
11: Proseguono le indagini sulla morte di Andrea Moretti, il giovane operaio caduto da circa 10 metri nella notte tra martedì e mercoledì mentre lavorava in quota al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo e sta esaminando i documenti dell'appalto e del subappalto. Secondo i primi accertamenti, Moretti, 22 anni, specializzato nei lavori di quota, indossava l'imbracatura ma non sarebbe stato agganciato alla fune. Gli investigatori devono ancora chiarire la dinamica della caduta e hanno acquisito la documentazione relativa ai lavori. Lunedì verrà affidato l'incarico per l'autopsia. Intanto il parco archeologico resterà chiuso anche oggi in segno di lutto. Il ministro della cultura Giulia ha fatto sapere che prima di disporre la riapertura al pubblico si riserva di capire come proseguono le indagini e di incontrare i lavoratori del parco archeologico per verificare le loro condizioni psicologiche. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
7: Mondo del tennis in lutto, è morta Elena Pero, giornalista e voce storica di Sky Sport, aveva 60 anni e da tempo lottava contro una malattia. Accanto a lei ho avuto la fortuna di raccontare i più grandi tornei del mondo e i meravigliosi successi del tennis azzurro, il ricordo di Paolo Bertolucci, suo compagno di telecronache. La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre, le parole commosse di Federico Ferri, direttore di Sky Sport. Siamo al calcio, sale l'attesa per il debutto in Nations League della nazionale di Roberto Mancini che questa sera a Roma affronta il Belgio. Emozionante tornare qui, ammette il CT in conferenza stampa, accanto a capitan Donnarumma che promette il riscatto. Il servizio.
12: Archiviata la delusione di Zenit, il nuovo corso azzurro riparte dalla Nations League, dalla sfida contro i diavoli rossi del Belgio dell'ex Milan Van Bommel. In panchina il ritorno di Roberto Mancini, pronto al secondo capitolo, ancora emozionante.
13: È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
12: L'obiettivo è giocare bene da subito, aggiunge il CT, anche se non sarà semplice. Dall'altra parte Gigio Donnarumma, fascia da capitano al braccio e grande voglia di mettersi alle spalle una lunga estate.
14: C'è tanta voglia di rivalsa, di riportare l'Italia dove merita, e sicuramente daremo tutto per riuscirci, grazie anche al mister, ai nuovi giovani che si sono aggregati da questo ritiro, che saranno sicuro il futuro della nazionale.
12: Tra questi spicca Romano, il centrocampista del Cagliari a cui Mancini affiderà già la regia. Il CT e il suo capitano ripartono dunque insieme, come nel 2021. Stavolta però l'Italia non difende un titolo, ma prova a far rinnamorare i tifosi e riconquistare se stessa. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
16: Sveglia, dormienti!
17: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
18: Si è svegliato!
17: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
16: Questo è l'attimo fuggente!
19: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
20: Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle imposte sul reddito. Confermo che questa è una delle finalità. Queste scelte sono scelte che dovranno convergere in una sintesi. All'inizio del prossimo mese di ottobre si saranno chiarite quali saranno le indicazioni strategiche e politiche di intervento da parte del governo.
0: Buongiorno! Venerdì 25 settembre 2026, Santa Cleofa. E ricordate, molte volte per trovare la propria strada bisogna avere il coraggio di perdersi. Ciao!
21: Ciao ragazzi, volevo mandare una dedica a Susan Sarandon, che ieri è stata arrestata davanti al Palazzo dei Congressi dell'ONU. E perché mi ha risposto, l'ho scritto insomma facendole complimenti e ringraziandola, e mi ha risposto in maniera molto gentile e garbata, e volevo mandarle un caro saluto dall'Italia a Susan Sarandon, che veramente si è dimostrata una paladina dei diritti civili. Gabriele da Milano.
22: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Ieri l'avete sentito, cari compagnucci, il discorso di Netanyahu all'ONU, un discorso epico secondo me, epico. Ha detto bene, se non avessero attaccato l'Iran questi ci avrebbero ammazzato tutti con la bomba atomica. Dobbiamo ringraziare Netanyahu per il lavoro che ha fatto, e anche ricordato le parole usate a sproposito: genocidio, genocidio a Gaza, il finto genocidio, parole usate a sproposito per attaccare politicamente Israele. Un discorso epico, veramente. Sono dei codardi, ha detto bene quelli che hanno lasciato l'aula, dei codardi e basta. L'ONU, a parte secondo me l'ONU andrebbe direttamente abolita perché non serve a nulla. Comunque, avanti tutta Netanyahu, siamo con te. Buona giornata, Jonathan da Prato.
23: Gabriele mi ha tolto le parole di bocca. Nel giorno del discorso dell'assassino bugiardo, lo sterminatore, l'uomo che ha consentito il massacro di donne e bambini, ecco, in questo giorno due donne stanno sul podio. Una l'abbiamo citata, Susan Sarandon, 79 anni, ha una t-shirt indosso bianca con scritto "cerca la gente, non le bombe". E l'altra è una donna che abita alla Casa Bianca e che ha tagliato come un taglio nella tela, uno sfregio, la faccia di Donald Trump. Sì, perché nei giorni in cui suo marito delira e parla delle minacce comuniste, insulta il sindaco Mandani dicendo che è un comunista pericoloso per la nazione, che i comunisti vanno fermati come dei pericolosi nemici politici, lei fa una intervista a Fox News e dice 5 o 6 frasette memorabili. Il comunismo, io ho vissuto felice sotto il comunismo. E poi dopo rincalza addirittura: la mia infanzia nella Slovenia comunista è stata felice. Onestamente non mi è mai mancato niente, ho avuto un'infanzia bellissima. Ecco, io non so se questo sia una bega familiare, una ripicca, o se sia un atto di onestà intellettuale che Melania Trump, 56 anni, ha voluto compiere. Di sicuro sapeva che quelle parole, che sono rimbalzate sui media di tutto il mondo, la Slovenia felice comunista che fa venire l'orticaria a suo marito, ecco, di sicuro sapeva che sarebbero stati uno scandalo, una provocazione, un calembour che avrebbe lasciato il segno. Ale, le due donne, Susan, l'indomabile, arrestata alla soglia degli 80 anni per protestare contro il satrapo sterminatore, e Melania, oppositrice, potremmo dire, di coscienza, obiettrice di coscienza della Casa Bianca. Dio vi benedica!

sul ponte di comando anche questa mattina c'è il comandante Peter Bescaper, detto l'Alpino. Io sono Luca Telese, questo è L'Attimo Fuggente e camminiamo trascinati sulle note dei Foo Fighters.

0: Si è svegliato presto Nicola Compagnone. E sentite che cosa dice Giorgia Meloni. Non sono sorpresa dalle reazioni delle opposizioni alle abolizioni del bollo auto.
1: Insomma, io non so lei che cosa si aspettasse, direttore. Io non sono rimasta molto sorpresa, ecco, del fatto che a forze politiche che ogni giorno propongono una nuova patrimoniale, penso che lei abbia visto che ne propongono una dopo l'altra, l'ultima la proposta Conte per distribuire, per coprire, diciamo, la proposta di distribuire 15.000 euro a ogni diciottenne, poi non piaccia il fatto che invece c'è un governo che non solo non introduce nuove tasse sulla proprietà, ma che addirittura toglie, taglia le tasse sulla proprietà. Per loro è un sacrilegio. Perché per loro la strada giusta è, diciamo, mettere le mani nelle tasche dei cittadini e usare quei soldi per pagare provvedimenti creativi, disastrosi, penso al super bonus, non è la nostra ricetta. Se ne devono fare una ragione per le patrimoniali, bisognerà aspettare un governo diverso da questo, ammesso che arriverà.
0: Ma tutto questo evocare come se fossero dei crimini di guerra i super bonus che hanno risollevato il PIL italiano dopo la pandemia, avrebbe anche un senso se Fratelli d'Italia non avesse votato tutti i super bonus, cioè votato e invocato i super bonus, e insieme a Fratelli d'Italia Forza Italia, e insieme a Forza Italia la Brancaccio, la presidente dell'associazione costruttori, che fa parte ovviamente del partito azzurro, ma adesso sono tutti diventati pentiti. Ma dove eravate? Eravate a votarli i super bonus. Vabbè, questo perché ogni tanto qui si dà qualche pillola di memoria nel paese della memoria breve. Mattarella, Dio lo benedica. Le guerre portano fame e bruciano risorse.
2: Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione, bruciandovi in mani risorse, sprecando in mani risorse. Guerre mascherate con ragioni di rivalsa nazionale, in realtà espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sulle città, sui territori e ovviamente sull'ambiente.
0: Lo sapete che qui raccontiamo molto della guerra dei droni, dei signori dei droni. La guerra in Ucraina è scoppiata perché dovevano provare i droni, dovevano usare le armi, dovevano assaggiare la resistenza della Russia, sperimentare nuove armi. Ebbene, Guido Limpio sul Corriere della Sera giustamente dedica un articolo a un unico nuovo drone che è prodotto da questa sorta di rivoluzione darwiniana accelerata del conflitto. Gerbera, un'arma economica utile per innescare provocazioni e fare danni. Il drone russo apparso per la prima volta sul fronte ucraino nel 2024, impiegato in missioni di ricognizione o come esca per saturare le difese nemiche. Secondo gli esperti di Kiev è una versione meno costosa dello Shahed, velivolo progettato dagli iraniani, acquistato dalla Russia, rimodellato in base a nuove esigenze. Un calcolo approssimativo fissa a $10,000 il prezzo di un Gerbera, e questo ne rende possibile un impiego massiccio. Sarebbe costruito in Alburga su specifiche fornite dai tecnici russi e realizzato con materiali non sofisticati, spesso dotato di un motore di origine cinese ritenuto affidabile. Raggiunge 160 km all'ora, un'apertura all'aria di 2,5 metri. Dispone di un raggio d'azione fra i 300 e i 600 km. Trasporta, se necessario, una piccola carica esplosiva a 5 kg. La sua dotazione è completata da una telecamera e altri dispositivi per permettere la sorveglianza degli obiettivi. L'aspetto più interessante, scrive Olimpio, è un eventuale ruolo in una guerra ibrida pianificata dalla Russia contro chiunque appoggi l'Ucraina. Infatti alcuni Gerbera sono stati protagonisti di incidenti, tra virgolette, lungo i confini europei. Il 10 luglio 2025 ne precipita uno alla frontiera fra Bielorussia e Lituania. Nelle settimane successive due episodi ancora in territorio lituano, altrettanti droni. Poi a settembre i caccia polacchi si levano in volo per intercettare i velivoli senza piloti per cui Gerbera pochi giorni fa nelle acque del Baltico è stato recuperato un altro esemplare, mentre i caccia italiani schierati in Lituania ne hanno distrutto uno nella notte fra il 14 e il 15. In alcuni casi si è trattato di mezzi perduti andati fuori rotta, ma in altri è forte il sospetto dell'intelligence su incursioni, conclude Olimpio, per testare dispositivi avversari o creare allarme. Come molti altri droni, il Gerbera può essere facilmente lanciato da una nave mercantile ed è occultabile. Ecco dove si trovano le coperture. 10 miliardi l'anno che stiamo pagando per raggiungere quel 5% l'obolo obbligato dall'imperatore Trump alla nuova NATO. To alcuni dati che bisogna sempre conoscere ogni volta che vengono aggiornati dall'Agenzia delle Entrate. 25 milioni di italiani non versano nulla, neanche un centesimo di tasse, mentre il 19%, i soliti noti, pagano il 65% di tutte le imposte. Mamma mia, mamma mia, la disuguaglianza in questo paese è fatta fra ladri e martiri. Avete capito? 25 milioni di italiani, quasi la metà, non versano neanche un centesimo e vivono alle spalle del 19% che paga il 65% di tutta l'IRPEF.

0: voci, le vostre voci.
1: Mamma mia, quanto sono divertenti coloro che mandano i saluti a Suso Sarandon per la difesa dei diritti civili. Poi in altri interventi su questa radio si dichiarano filorussi convintamente, ma ai diritti civili in Russia non ci pensano. Voglio dire, c'è qualcuno che ha più diritto ai diritti rispetto a qualcun altro? Ragazzi, dovete fare pace col cervello. I diritti civili sono un patrimonio di tutti, non di una, di un solo popolo, di una sola popolazione. Quindi quando si lotta per i diritti civili si lotta per tutte le persone a cui vengono sottratti. Ciao Fabrizio da Milano.
2: Buongiorno Stefano Monza. Ho sentito anch'io il discorso di Netanyahu e sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto il mio amico Jonathan da Prato. E un giorno voi di sinistra che vi siete venduti l'anima alle bestie di Satana dell'Islam, un giorno ve ne accorgerete, e quando ve ne accorgerete ve ne pentirete amaramente di quello che state facendo, che siete una massa di ipocriti e che non avete capito cosa sta succedendo nel mondo, non ci avete proprio capito niente. E adesso sentiamo Telese e tutti voi che intervenite, che lodate Susan Sarandon e tutte le manifestazioni pro PAL, e siete così contenti di quello che state facendo. Ve ne pentirete amaramente. Buona giornata.
0: Numero uno, Peter ti risponde con il FIBA. Ballate! Se siete a letto, ballate se state portando a scuola i bimbi e siete oppure impegnati in quelle tremende operazioni una mattina, lavate i denti, lavate la faccia, ballate se state portando a spasso il vostro chihuahua.

consigli per il weekend, esce Nazza. Per quei disagiati mentali che si sono eccitati per il discorso del carnefice, visione obbligata, Nazza, dove i soldati di Israele giocavano al tirassegno, a sparare ai bambini, e lo raccontano con le loro voci, le loro testimonianze. Una cosa è sentire il racconto dell'orrore da parte di qualcuno, da parte di un mediatore, da parte di un giornalista. Un'altra cosa è sentirlo da parte di chi è andato a giocare al piccolo volenteroso carnefice.

Mi dispiace che Sudan Sarandon a 79 anni si sia andato a far arrestare perché crede ancora in qualcosa. E Libero dedica la prima pagina alla solita caricatura di Elie Schlein, che questa volta guarda tu le coincidenze, rimbalzi di oggi, un cappello da generale dell'Armata Rossa sta davanti a una lavagna con un dito alzato e il pugno levato, digrigna i denti e il titolo è Disinformazia. Il governo dà via libera al decreto scuola, tetto agli studenti stranieri e niente burca, il campo largo, risponde con una raffica di balle Lashley. Cacciamo i cacciano ovviamente i bimbi immigrati dalle classi. Ale, ecco come vedono la realtà, ecco dove si informa il nostro simpatico Jonathan con le sue visioni oniriche. E il titolo della verità stamattina, la prova, così i medici liberano i clandestini con un certificato precompilato, i camici bianchi nel ferrarese hanno dato parere negativo al trasferimento nei centri di espulsione senza specificare il motivo reale.

0: Ma invece c'è una notizia che mi rende felice proprio dalla verità, lo prendo, perché poi qui per farsi un'idea precisa bisogna leggere tutti i giornali. Euro 5, stop di un anno al blocco. Questa è una notizia che riguarda milioni di italiani, probabilmente voi. Era un delirante dispositivo che era stato messo in piedi per bloccare, avete capito bene, tutte le macchine Euro 5, e sarebbe stata una catastrofe soprattutto per le famiglie più povere, che sarebbero state costrette a cambiare la macchina o a rinunciare a deambulare. Ebbene, devo dire, così non potranno insultare dicendo che sono pregiudiziale, questo blocco è stato scongiurato per una forte iniziativa di parte del governo, ma soprattutto di Matteo Salvini. Oggi devo dire grazie Salvini, che ti devo fare? Grazie Salvini per aver stoppato il blocco dell'Euro 5. Abbiamo detto tante cose, dato tante notizie. L'Attimo Fuggente è il primo programma che vi consente di essere informati anche senza alzare le mani dal volante. Sapete che facciamo? Ci fermiamo un attimo e torniamo subito dopo.
1: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare, perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'Attimo Fuggente continua su Giornale Radio.
2: Attimo Fuggente.
3: L'Attimo Fuggente.
2: L'Attimo Fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Cristoforo, e quello cos'è?
7: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
6: E che ci fai?
7: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
8: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
7: Oh ragazzi, un altro mondo!
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 36 minuti.
2: Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buongiorno, ben ritrovati da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in aumento, ma meno intenso del solito, come ogni venerdì a quest'ora. Attorno a Milano solo qualche rallentamento e possibili incolonnamenti in prossimità dei principali snodi stradali, ma senza particolari difficoltà al momento. Verso Roma invece ci sono lunghe code per un incidente sulla Pontina, circa 7 km tra Castel Romano e l'Eur. Code per il traffico inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e sulla tangenziale est da Salaria ai Parioli verso lo stadio. Verso Napoli prime code per il traffico sulla statale 162 dir da Cercola al bivio per la 1 e per lavori sull'asse mediano tra Sant'Antimo e Grumonevano verso Acerra. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
6: Questo è l'attimo fuggente!
7: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
8: Le bestie di Satana dell'Islam, a me... Ma questa trasmissione diventa sempre più divertente. Io quando ascolto questi messaggi mi viene proprio da ridere, ma in una maniera mi sbellico dalle risate. Saluti Marco da Napoli.
9: Buongiorno, io ieri sera il discorso di Netanyahu l'ho ascoltato con attenzione e ha presentato i suoi argomenti, l'ha presentato in maniera seria, coerente, decisa. È a dispetto di tutto quello che lo circonda e degli attacchi che circondano Israele, che sono reali, non sono inventati, e ha presentato la sua versione dei fatti. Gli altri, tutto quello che hanno potuto fare è solo andarsene perché non hanno argomenti per contrastare quello che è stato detto. Ciao Roberto da Amsterdam.
10: Volevo fare un intervento sulla vicenda straniere scuola. Sono una professoressa di Prato. Prato è tra le città, se non la città più multiculturale d'Italia, e molti anche professori universitari definiscono noi docenti di Prato docenti di frontiera, e vi dico che già le classi sono fatte con logica, intento formativo e inclusione, ossia sono fatte con un equilibrio quasi perfetto tra L2 e i salofoni. Non solo gli L2, chiaramente distinti per livello, sono molto ben amalgamati. Quindi questo 30% urlato è uno slogan, punto, è un puro slogan elettorale fatto per convincere chi non sa. Buona giornata, Stella da Prato.
11: Telese, buongiorno, senti questa. Abito in un paese, provincia di Roma, che so, una quindicina di mila di persone comunque, cioè in classe dove insegna mia moglie sono praticamente 28 bambini, di cui 4 italiani, tutto il resto sono rumeni, eccetto qualche cosa, ma parlano tutti perfettamente italiani, perché questi rumeni sono tutti integrati da diverso tempo, per cui, cioè, voglio dire, se non ci fossero questi, la classe era da 4 persone, capito? Quindi ogni anno ne chiudono una in più di classe. Fatevi un'idea, cioè se i figli mancano italiani, no, è questo il problema. Ciao.
5: Buongiorno, generale Scalea. No, niente, una considerazione mia così. Ma ieri sera a Piazza Pulita ho visto che erano seduti vicino Italo Bocchino e Alemanno, quello che è uscito da poco dal carcere. E uno, vabbè, Alemanno, quello è, vabbè, porti i nazisti, vabbè, chiaro, i nazifascisti, l'altro è fascista. E loro dicono che non andranno mai insieme, ma intanto ammiccavano, facevano dei sorrisini, insomma. Bisogna stare attenti perché questi qua veramente se fanno un'unione poi stanno noi italiani veramente buttarli fuori, perché veramente se no arriva un'altra volta il fascismo, questo è poco ma sicuro, perché loro, cioè, si vede proprio, cioè vi rendete conto, uno che è uscito da poco di galera, sarà quello che vogliamo noi, però è da poco, è ospite là e parlava di politica, ma politica di che? Che cosa? Che cosa mi rappresenta uno che è uscito da poco dal carcere?
12: Searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing. Non sentite il pizzicato dei Foo Fighters? Questo è il marchio di fabbrica di Peter, mentre oggi celebriamo un altro compleanno. E quando è nato questo bambino, 40 anni fa, io c'ero. Sono 40 anni di Dylan Dog. Eh sì, l'indagatore dell'incubo uscì in un'estate lontana del 1986 e da allora non ha mai più smesso di raccontare le sue storie. Voglio raccontarvi l'emozione di quel primo numero. Venerdì 26 settembre 1986 ero a Ravenna, mio padre faceva il commissario d'esame e non so perché ebbi questa intuizione di prendere quattro copie del numero uno, che poi mi centellinai, perché subito dopo, forse neanche un anno dopo, il numero uno era esaurito e valeva tantissimo. Un numero costava 1300 lire, era disegnato da Angelo Stano, la copertina del mitico Claudio Villa e l'autore era quell'intellettuale un po' inquieto, scrittore allora incompiuto, gotico, che si chiamava Tiziano Sclavi. Ebbene, tutti gli stilemi, l'aiutante sosia di Groucho Marx, l'ispettore Bloch, la residenza in Craven Road 7, in un omaggio al regista Orwell Wes Craven. Ma tutto questo era semplicemente, come dire, un elemento di contorno, era la cornice. Quello che funzionava era quest'idea dell'orrore sostenibile, il buono malinconico e crepuscolare che perde perde le sue amanti, le sue mogli e le sue compagne ogni volta che ne conquista uno. Insomma, c'era questo misto di fatalità, romanticismo, odori gotici, immersione in grandi citazioni letterarie, Lovecraft, beh, fantastico, Old Boy, direbbe così il commissario Bloch, è ancora lì dopo 40 anni e ancora fa fatturato. Vai, Dylan!

Però sempre per raccontare una piccola perla, quelle un po'. Vi ricordate Annalisa Imparato, quella, la magistrata Crumina che faceva da testimonial del sì al referendum, quindi contro le carriere? Chi giudica sia diverso da chi accusa, ora lascerà la procura per passare da PM a giudice, cioè per cambiare carriera. Vai Annalisa, sei uno schianto, brava, brava, incoerenza, incoerenza, brava. E siamo qui a combattere con le notizie che non dà nessuno, le notizie rifritte, censurate, oppure semplicemente un po' nascoste, che è quello che si fa. Oggi Repubblica fa quel titolo sulla notizia che vi abbiamo dato, sparato, bravo Cappellini, bravo, tasse e tutto il peso sulle spalle dei pochi. Tutto il peso dell'IRPEF, titola Repubblica, su un terzo dei contribuenti. Ale, non ci venite a rompere i zebedei col bollo dell'auto, poi voi nullatenenti, voi che non pagate un euro, voi che vi prendete le rette agevolate all'asilo fingendo di essere dei morti di fame, voi siete dei morti di fame, voi siete un esercito di parassiti che vive attaccate alle nostre mammelle. Orrore.

c'è questo allarme della CIA all'Italia, Mosca vuole attaccarmi. E la risposta, devo dire, Dio benedica Crosetto, la risposta è molto semplice, anzi quasi britannica: non ci risulta. E il Mundo pubblica un cablo americano, a rischio anche Spagna e Francia, e i servizi dicono sono possibili provocazioni nel Mediterraneo. Droni invisibili, flotte fantasma, così Putin può sferrare l'attacco. E di nuovo si torna al famoso Gerbera. Ma la verità è che Putin c'ha gli affari suoi complessi da sistemarsi in Ucraina, figuratevi se vuole attaccare l'Italia. Servono queste minacce, e questo lo spiega bene la verità. Servono queste minacce a autorizzare, sdoganare, promuovere i piani costosissimi di riarmo che mettono in ginocchio i paesi dell'Unione. Noi ci togliamo il sangue perché questi allarmi creano paura, e la paura fa abbassare le difese immunitarie e le opinioni pubbliche. Il riarmo si giustifica a son di armi, pezzo meraviglioso di Giorgio. Tornano di moda i cosacchi che abbeverano i cavalli nelle fontane di Piazza San Pietro. Se nell'Italia del dopoguerra la minaccia aveva pure un senso, il PCI era vicino più a Mosca che a Roma, 80 anni dopo si fa fatica a metabolizzare l'allarme, a fare scorte dei sushi in attesa che arrivino le avanguardie di Vladimir Putin. Giorgio, fantastico. Eppure l'ho scritto il quotidiano spagnolo Il Mundo, e la notizia viene ripresa criticamente come verità rivelata da tutto il cucuzzaro mainstream. Secondo informazioni raccolte dall'intelligence americana, la Russia sarebbe valutando attacchi destabilizzanti con droni contro Spagna, Francia e Italia, contando sul condizionamento psicologico e la pressione politica in vista della sfida elettorale del 2027. Allora vai con le cartine, zone russe, i bersagli possibili, il drone Gerbera come Pippo, l'aereo alleato di notte terrorizzava gli italiani durante la seconda guerra mondiale. Sempre secondo il giornale iberico, i governi di tre paesi sarebbero già tutto perché informati a John Ratcliffe, direttore della CIA, prima del suo viaggio a Mosca a fine agosto. E qui c'è il primo inciampo: il ministro della difesa Guido Crosetto smentisce, non serve a nessuno e non trova alcuna conferma all'allarme lanciato da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi. Già viviamo in tempi difficili e nervosi, non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco. Poi arriva il secondo inciampo: secondo l'agenzia ANSA, né intelligence, né diplomazia, né vertici militari sarebbero stati allertati. Il terzo inciampo è deduttivo e deriva dalla presa di posizione dell'Unione Europea sulla vicenda. Non siamo a conoscenza dell'allerta, ma non sarebbe una sorpresa, dice il portavoce della Commissione Thomas Reynier. Così sembra tutto meno drammatico.

0: le vostre voci.
1: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Ma io sento tanti interventi che dicono che ci sono un sacco di pro-Putin filorussi in Italia. Ma questi dove vivono? Ma nessuno è filo Putin, io non ho mai conosciuto uno. Io stessa però dico che il gas dovremmo comprarlo proprio lì. Ma cosa ce ne frega se Putin a casa sua fa l'imperatore? È un problema dei russi, non è un problema nostro. Finché non viene a Roma a dirci che dobbiamo avere la Duma, per me a casa sua può fare quello che vuole. E poi ricordo a queste persone che noi siamo alleati dell'Arabia Saudita. No, scusate, allora preferisco Putin a quegli sceicchi. Lo sapete come la pensano quelli? Lo sapete che leggi ci sono in Arabia Saudita? Voi siete alleati dell'Arabia Saudita e parlano e dicono che noi siamo islamizzati. Ma fate veramente ridere. Noi vogliamo il gas russo perché siamo amanti dell'Italia, della nostra economia. Siamo stanchi di pagare le bollette del gas, l'ira di Dio. Siamo stanchi di andare al distributore e vedere quei prezzi perché dobbiamo andare a lavorare. Putin a noi non ha fatto niente. Di conseguenza non siamo pro Putin, ma neanche siamo contro Putin. È Zelensky che mi porta via i soldi e che ha i cessi d'oro, non Putin. Ciao ciao!
2: Buongiorno Luca Telese, stavo pensando immediatamente a questo fatto dell'integrazione degli studenti stranieri. Stavo pensando all'imitazione di Crozza del ministro Urso, ma cioè, non so se ce l'abbiamo una classe per il ministro Urso, non so se riuscirà ad entrare nel 30%. Buongiorno.
3: Riguardo allo stop, Luca, buongiorno, grazie soprattutto per darci il nostro tumore quotidiano, avendo procrastinato l'Euro 5 dal divieto di circolazione. Buona giornata, Luciano dalla provincia di Roma.
4: Perdonate il mio sfogo, ma quale uomo di merda, quale uomo senza fegato, senza palle, senza cose, fra gli ascoltatori di questa radio in modo particolare, Jonathan e l'amico suo, che è convinto che se distruggiamo gli arabi perché sono musulmani avremo una vita felice. Ma davvero dobbiamo tornare alle crociate? Ma davvero non avete capito un cazzo? Ma davvero non avete capito che la religione è l'oppio dei popoli? La vostra religione è oppio? Fate schifo. Ma quale persona può godere della morte di bambini, di donne che non c'entrano niente, che hanno solo la loro volontà di vivere la loro religione? Ma quale bestia? Quale bestia? Jonathan compreso. Quale bestia può godere di questo?
0: E adesso, mentre arriva la pantera Sarah Vaughan e porta con sé il dottor ingegnere capo di ragione commendatore Giuliano Guidabardi, un ritrattino, caro Giuliano, molto encomiastico, va dedicato a Riccardo Bossi. Ve lo ricordate? Ogni tanto la giustizia,
5: ma povera creatura, perdona e sepolto, parce sepolto,
0: che porta all'evidenza delle storie così antiche, lontane, pensate, e sconterà 5 anni e 9 mesi per cumulo di condanne.

0: ha un elenco di reati che devo dire è quasi fantasioso. Va bene, la percezione abusiva del reddito di cittadinanza con dei documenti falsi, e questo 12.000 euro aveva preso la procura di Varese, dang, l'ho bastonato. Ma poi dopo altre condanne addirittura risalenti a 15 anni fa, approbazione in debito aggravata 1 anno e 8 mesi per aver speso 158.000 euro di soldi in realtà pubblici destinati al Carroccio, che lui avrebbe intercettato e usato per pagare debiti personali, noleggi auto, le rate dell'università dell'Insubria, la vera croce di famiglia, l'affitto della casa, il mantenimento di una ex moglie, l'abbonamento alla Pay TV, luce, gas, anche il veterinario per il cane, e poi 10 mesi per truffa per aver acquistato e non pagato dei preziosi Rolex per 26.000 euro in una gioielleria di Busto Arsizio, 9 mesi per truffa e insolvenza fraudolenta per aver ingannato più negozianti di Varese e provincia, un gommista, un venditore di lampade, un benzinaio, dove ha fatto acquisti senza badare spese e senza saldare anche lì il conto, un'amicizia, una abitudine di vecchia data. E poi rimedia ai giudici Novara, 8 mesi, preordinato 2 moto d'acqua, 33.000 euro di valore, cercando di pagarle come assegno scoperto. Ma che è, un film di Vanzina? Che c'è?
1: Ti ascolta, ti ascolta in questo lungo elenco di reati di questo signore che oggi, anzi, ieri è finito in galera. Sì, è fantasioso, ma diciamo che c'è della genetica, perché non vorrei ricordare, perché è ormai questione politica trascorsa, dei 49 milioni per cui la Lega è stata condannata, rimborsi agli autisti che secondo il procuratore generale di Cassazione servivano a finanziare la famiglia Bossi, indubbie spese per la famiglia Bossi, disse la sentenza. E allora lasciamo che la giustizia faccia, anche se tardivamente, il suo corso.
0: Non andò a salutare il padre quando morì, questo Riccardo, un po' un figlio strano, vai.
1: Eppure il padre gli aveva insegnato tante cose, ho visto, quindi è stato un po'
0: giusto non fare queste battute, non tirare dentro Bossi, perché le colpe dei figli non è che ricadono sui padri. Meno male che sei garantista, abbiamo il garantista qua.
1: Infatti non parlo di sentenze non passate in giudicato, ti parlo ovviamente perché io purtroppo un po' di memoria ce l'ho e non ce l'ho selettiva come la tua, che ricorda quello che serve, quello che è utile. Ricordo i 48,97 milioni di rimborsi pubblici per cui sia Umberto Bossi, 1 anno e 10 mesi, sia l'allora tesoriere Belsito furono condannati, e quindi mi sembra che abbia da che imparare, abbia avuto da chi imparare il giovane Riccardo.
0: Vabbè, dai, ne butti tutto in politica. Io qui, vedi, leggevo con sensibilità.
1: Cosa leggevi? La tragedia umana, certo, immagino. Beh, ma la tua sensibilità e la tua umanità
0: invece
1: sono note a chiunque.
0: Una battaglia di rancore tuo,
1: no, ma che battaglia, ma che rancore, sì, vabbè, ma figuriamoci,
0: basta ammettere.
1: Che rancore, semplicemente non ho quel difettuccio di ricordare alcune cose e di invece dimenticarne altre, come succede da queste parti e non a me, così come non dimentico che alle 8 noi abbiamo il giornale radio, perché tu sfori un po' troppo.
0: Giornale lungo dell'ora tonda, e noi ci rivediamo subito dopo.
2: L'attimo fuggente continua. Se ogni mattina ci ascolti in silenzio, sappi una cosa, ti sentiamo lo stesso. Ora però vogliamo anche leggerti. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, una domanda, una risposta, un dubbio. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Sono le 8 e 2 minuti.
8: Giornale Radio News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scuola in primo piano, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1.000 euro in caso di violazione. Previsti anche corsi gratuiti per i genitori e sanzioni fino a 1.000 euro se non imparano l'italiano. Soddisfatta la Premier Meloni che rivendica la bontà del provvedimento. Strumenti di buonsenso che non dividono ma aiutano ad integrare. Sentiamo.
10: Io penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei due discriminazioni, non una. Quindi organizzare le classi in modo diciamo che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione e io sono fiera di questo provvedimento.
9: All'attacco invece le opposizioni, decreto vergognoso, una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli. Sentiamo prima il leader di AVS Bonelli, poi il segretario di Più Europa Maggi.
11: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
12: Mi pare intanto che siano spot elettorale, segno che si avvicinano le elezioni. Ci devono spiegare come questo famoso tetto funzionerebbe. Non si capisce davvero che cosa vanno cercando e come intendono realizzarlo nel rispetto del principio fondamentale che è quello dell'obbligatorietà della scuola per tutti.
9: Toni solenni e concilianti fra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri clude la visita di 3 giorni a Washington del presidente cinese. Tra di noi amicizie e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per l'omologo di Pechino è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. Tra le due superpotenze è prorogata fino a gennaio la tregua sui dazi, ma anche molti nodi da sciogliere. Xi ha ammonito a non incoraggiare l'indipendenza di Taiwan. Trump cerca invece maggiore sostegno della Cina nelle pressioni su Teheran. All'Assemblea Generale dell'ONU a New York intanto è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Infuriato il premier israeliano. Siete dei codardi con la guerra all'Iran. Abbiamo difeso anche voi, ha tuonato respingendo tutte le accuse di genocidio. All'esterno accese manifestazioni pro-PAL con decine di fermi, tra questi anche quello dell'attrice Susan Sarandon. I rischi di una guerra ibrida UE-Russia, Italia e Francia smentiscono le indiscrezioni comparse ieri sul giornale spagnolo El Mundo circa piani di Mosca scoperti dalla CIA per colpire i paesi mediterranei con droni lanciati dal mare. L'allarme non trova nessuna conferma, ha detto ieri il ministro della difesa Crosetto. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione. Intanto l'inchiesta della Procura di Roma muove i primi passi. Sarebbero 7 le persone indagate con l'accusa di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sentiamo Laura Carchidi.
13: Proseguono le indagini sulla morte di Andrea Moretti, il giovane operaio caduto da circa 10 metri nella notte tra martedì e mercoledì mentre lavorava in quota al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo e sta esaminando i documenti dell'appalto e del subappalto. Secondo i primi accertamenti, Moretti, 22 anni, specializzato nei lavori di quota, indossava l'imbracatura ma non sarebbe stato agganciato alla fune. Gli investigatori devono ancora chiarire la dinamica della caduta e hanno acquisito la documentazione relativa ai lavori. Lunedì verrà affidato l'incarico per l'autopsia. Intanto il parco archeologico resterà chiuso anche oggi in segno di lutto. Il ministro della Cultura Giulia ha fatto sapere che prima di disporre la riapertura al pubblico si riserva di capire come proseguono le indagini e di incontrare i lavoratori del parco archeologico per verificare le loro condizioni psicologiche.
9: Mondo del tennis in lutto, è morta Elena Pero, giornalista e voce storica di Sky Sport, aveva 60 anni e da tempo lottava contro una malattia. Accanto a lei ho avuto la fortuna di raccontare i più grandi tornei del mondo e i meravigliosi successi del tennis azzurro, il ricordo di Paolo Bertolucci, suo compagno di telecronache. La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre, le parole commosse di Federico Ferri, direttore di Sky Sport. Siamo al calcio, sale l'attesa per il debutto in Nations League della nazionale di Roberto Mancini, che questa sera a Roma affronta il Belgio. Emozionante tornare qui, ammette il CT in conferenza stampa, accanto a capitan Donnarumma, che promette il riscatto. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
14: Archiviata la delusione di Zenit, il nuovo corso azzurro riparte dalla Nations League, dalla sfida contro i diavoli rossi del Belgio dell'ex Milan Van Bommel. In panchina il ritorno di Roberto Mancini, pronto al secondo capitolo, ancora emozionante.
15: È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
14: L'obiettivo è giocare bene da subito, aggiunge il CT, anche se non sarà semplice. Dall'altra parte Gigio Donnarumma, fascia da capitano al braccio e grande voglia di mettersi alle spalle una lunga estate.
16: C'è tanta voglia di rivalsa, di riportare l'Italia dove merita, e sicuramente daremo tutto per riuscirci, grazie anche al mister, ai nuovi giovani che si sono aggregati da questo ritiro, che saranno sicuro il futuro della nazionale.
14: Tra questi spicca Romano, il centrocampista del Cagliari, a cui Mancini affiderà già la regia. Il CT e il suo capitano ripartono dunque insieme, come nel 2021. Stavolta però l'Italia non difende un titolo, ma prova a far rinnamorare i tifosi e riconquistare se stessa.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
17: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
18: La lunga campagna elettorale è ormai già iniziata e in assenza di numeri verificati nelle urne restano solo i sondaggi. L'ultimo di YouTrend conferma una tendenza che pare consolidata nelle ultime settimane. I giudizi positivi sull'esecutivo si attestano al 33%, mentre rimangono al 59% quelli negativi. Tra gli elettori di centrodestra l'apprezzamento è all'82%. Nel campo largo i giudizi negativi raggiungono invece il 90%. Tiepidi gli elettori di Futuro Nazionale, divisi tra il 54% di positivi e 46% di negativi. Nell'area centrista i contrari sono al 77%, praticamente la maggioranza. Non sembrano aver portato effetti i recenti provvedimenti sul bollo delle auto e il decreto scuola. Secondo le stime di YouTrend, Futuro Nazionale oggi è all'8,1%. Il popolo del centrodestra non disdegna l'eventuale accordo con Roberto Vannacci. Il 51% è favorevole, il 31% è contrario, il 18% non si esprime. Sono soprattutto i votanti di Fratelli d'Italia e di Futuro Nazionale a volere l'abbraccio delle destre, mentre fra gli elettori di Forza Italia, Lega e Noi Moderati prevalgono i contrari. Nel campo progressista Elly Schlein si conferma invece in testa come possibile candidata premier, seguita da Giuseppe Conte e dalla sindaca di Genova Silvia Salis. Le primarie però non piacciono agli elettori del centro-sinistra. Il 41% vorrebbe che il candidato premier fosse il leader del partito più votato alle politiche. Il 26% preferirebbe le primarie. Il 25% un accordo tra i leader. Questo sondaggio analizza le opinioni sull'invio di armi e fondi all'Ucraina. Con il campo largo spaccato, il 43% è per lo stop alle armi, il 46% favorevole, il fronte della neutralità è nettamente prevalente nei 5 Stelle, è maggiore l'opinione sull'invio di armi senza truppe tra gli elettori del PD.
17: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare. È l'ora dell'attimo fuggente.
19: È svegliato!
17: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
20: Questo è l'attimo fuggente!
21: Ora devi parlare. Non posso. Devi. È la nostra sola speranza.
22: Speranza.
23: Buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. In merito agli italiani, ai 25 milioni di italiani che non pagano le tasse, e beh, se i governi fanno leggi stupide e sbagliate da incompetenti, gli italiani che hanno un minimo di intelligenza si organizzano e si è creata questa rete truffaldina di persone che se hai un figlio minore o hai un invalido ti puoi facilmente separare, creare una residenza in un'altra casa e perché andare a lavorare? In questo modo prendi un pacco di soldi ogni mese gratis, perché le leggi sono state fatte male, non aiutano il 100% delle persone, ma soltanto il 30%, 70% delle persone hanno creato questo sistema per non andare più a lavorare. Costantino da Napoli.
24: Comunque l'Italia è il paese dove la Presidente del Consiglio, invece di andare all'ONU, va a una presentazione della moda, per l'amor di Dio, alla grande. Però poi c'è un altro italiano, un ragazzo di 25 anni, sì, ricco, miliardario, gioca a tennis, Sinner, che va a parlare dei bambini all'ONU. Questa è l'Italia, signori, questa è l'Italia.
25: Buongiorno, Lorenzo d'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. A proposito di educazione e inclusione linguistica, è curioso un episodio di cui non so se avete parlato, ma non mi pare, che è quello di Cadoneghe, in cui il sindaco Schesaro il 21 settembre si è rifiutato di dare la cittadinanza a una cittadina, una signora marocchina, che ha il permesso di soggiorno in Italia dal 2008, quindi il permesso di soggiorno da quasi 20 anni, che ha una certificazione linguistica B1, per chi parla le lingue sa che vuol dire B1, insomma si parla discretamente bene l'italiano, e che al momento del giuramento per diventare italiana e prendere la cittadinanza non sapeva rispondere nemmeno alla domanda come sta signora, rispondeva a Riad, e quindi doveva fare un giuramento in una lingua per lei completamente sconosciuta. Ma la notizia non è questa, la notizia è che la giunta comunale del PD ha mandato una PEC al prefetto per chiedere spiegazione, per chiedere se è competenza del sindaco accertare la conoscenza della lingua. Ma non è competenza accertare la conoscenza della lingua, ma forse quella di capire un giuramento di una persona che non sa farlo nella lingua del paese per cui chiede la cittadinanza. Ridicoli.
0: Bene, sì. bene fanno a dare B1, perché qua, come ha detto un nostro ascoltatore, se ci mettiamo a fare B1, B2 con alcuni ministri, dico, parlo solo dell'italiano, Urso è simpatico, bravo, però e Tajani con i suoi borbotti, le sue pause galattiche, i suoi pensierini, i suoi temini sulla gonna, prendi quella baffuta che è che non ti mette il cornetto e qua dove andiamo a finire, cari?
1: Ma sai che stai raggiungendo dei livelli di qualunquismo, di populismo che sono veramente angoscianti.
0: Ah, grazie, ripetimelo ancora.
1: Ma è sufficiente una volta sia per me che per gli ascoltatori, che peraltro se ne erano evidentemente già corti, perché veramente è arrivata una soglia di tolleranza superata ormai, quella del tuo populismo, del tuo qualunquismo, questo per la salute generale. Cioè c'è un problema che viene sollevato dal nostro ascoltatore, che peraltro è nella cronaca di tutti i giornali, e cioè il sindaco Schiesaro, un leghista di Cadoneghe nel Padovano, che dovendo conferire la cittadinanza e con un esame online sente una a cui dice buongiorno, come sta? E questa risponde Riad, poi le chiede di leggere la formula del giuramento e rimane zitta non capendo niente. Uno dei presupposti per la cittadinanza è quello di capire almeno a un livello B1, cioè almeno andare, venire, tornare l'italiano. Ebbene, se uno non lo capisce non ha diritto per legge. a questa
0: al privilegio della cittadinanza. Metti a fare la zecca garbugli.
1: Ma che la zecca garbugli? Ma tu passi con tutto un pezzo al chilo.
0: Io direi prenditi la baffutella pelosa che non fa storie.
1: Sono stato
0: e te cresce la famiglia e te fa lo zabbaglione la mattina, dai, facciamolo questo
1: esame. Sono stato sulla, a proposito di Tajani, in un illustre consesso dove sono stato ampiamente sgridato per questioni che peraltro poi riguardavano te, e cioè per il fatto che tu ti sia molto dilungato a commentare e chiosare la vicenda della battuta molto infelice del ministro degli esteri e vice premier Tajani sulle gonne, e invece si è passato così velocemente sull'orrore pronunciato dall'onorevole Vannacci: io le donne le preferisco senza la gonna, e ho dovuto cercare di difenderti per quanto mi sia stato possibile. Ora qualcosa faccio, però dovresti prendere una posizione su quello che ha detto Vannacci, e vorrei sentirtene parlare, non dico tanto quanto hai parlato di Tajani, ma almeno un po'.
0: Beh, ma intanto Tajani è l'artefice di questo ritorno al Medioevo, no? Sembra il film quello fantastico francese. Quindi Vannacci ha fatto una variazione sul tema, criticabile, per carità, esecrabile, ma era nel suo stile la battuta, l'iperbole rovesciata, è una tecnica. Lì avevamo difficoltà proprio espressive.
1: Non senti l'orrore di un uomo che ha responsabilità.
0: Taglianeo è una cosa incredibile.
1: Di un uomo che ha responsabilità politiche e ti dice: io le donne le preferisco senza gonna. Non vedi il pericolo che è nascosto dietro una frase di questo genere?
0: No,
1: non vedi in prospettiva?
0: Non mi piace, non mi piace, ma mi chiedo dov'è la fonte. La fonte è questa ossessione del centrodestra. Bisogna scrivere un pezzo di inventarsi la sparata più bifolca per non lasciare spazio a Tajani. Quindi Tajani, mentre è un succube di una campagna culturale, mentre Vannacci è una sorta di, come dire, di Mozart dell'orrore politicamente scorretto.
1: Te lo faccio ascoltare questo schifo di Mozart, così forse ti ricordi un po'.
2: Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
1: Questo è il Mozart, sì, secondo la definizione
0: Mozart
1: di Luca Telese. Ascoltatrici,
0: politicamente scorretto.
1: Ascoltatrici e ascoltatori avveduti, accorrete, perché questo qui è il leader dei giornalisti di sinistra,
0: tu,
1: dei giornalisti,
0: scusa,
1: progressisti.
0: No, ma mi devi dire,
1: Mozart.
0: È più rilevante per noi che il vice premier faccia, crei una sorta di mitografia sulla gonna corta, e che Vannacci in questo momento è un libero cittadino che si presenterà per la prima volta alle elezioni. Quello è il vice premier.
1: Ma cosa dici?
0: Della
1: un libero cittadino. Ma dici delle enormità, un libero cittadino che si presenterà per la prima volta, è un eurodeputato,
0: è
1: un capo partito, è un eurodeputato, non ha incarico, ma guarda che ormai si è arrivato alle enormità da mongolfiere.
0: Ma non ha un incarico,
1: volano come le mongolfiere in Cappadocia.
0: Non ha un vincolo di rappresentanza, ma tu ti rendi conto?
1: Non ha un vincolo di rappresentanza un deputato europeo.
0: Che c'è un vicepresidente del Consiglio.
1: Siamo alla follia.
0: Secondo cui le donne devono portare la gonna lunga sotto il ginocchio. L'orrorifica variazione sul tema di Vannacci in questo caso viene usata per nascondere il ben più grave orrore di Tajani, l'orrore primigenio.
1: Ben più grave orrore, le donne le preferisco senza gonna, di questo veramente Mozart, come lo hai definito tu. E con questa definizione direi che possiamo abbandonare l'argomento, perché non plus ultra, davvero non plus ultra.
0: Bravo. E ti ha messo pure, vedi che Peter ti ha messo una sinfonia di Mozart.
1: E io che pensavo fosse il canto che fa Vannacci la mattina in doccia, guarda un po' tu. Andiamo avanti, caro Luca, andiamo avanti e veniamo.
0: Ti sto educando.
1: Alla
0: pilastro,
1: sì, sì,
0: dopo
1: beh,
0: pilastro,
1: ma questo,
0: mattone,
1: e questo
0: dopo
1: è noto.
0: Riesco a rieducarti al pensiero laico,
1: è noto,
0: incandescente, non conformista. Ci metterai del tempo,
1: certo. Ma guarda, non c'è
0: magari
1: bisogno
0: ti
1: di
0: mettiamo
1: sottolinearlo
0: in una classe di quelle un po' differenziali, così hai tempo per apprendere.
1: Ma certo, le classi differenziali, perché a te evidentemente
0: facciamo
1: piaceranno.
0: Facciamo anche l'attimo con le classi differenziali. In una classetta ci state tu e Jonathan.
1: E nell'altra ci devi essere tu con la signora che cercava di avere la cittadinanza, e alla domanda come sta
0: Riyad,
1: ha risposto Riyad, certo, Riyad. Mi sembra giusto Riyad. Eppure anche non ti ho sentito spendere una parola neanche nei confronti della grande battaglia che i media americani stanno facendo alla Casa Bianca, dove sono stati espulsi un giudice, li era integrati, e il presidente degli Stati Uniti si è rifiutato di eseguire la sentenza, con il paradosso che alla Casa Bianca il dittatore cinese è il benvenuto e i media americani invece lo sono meno. Pensa un po' tu come stiamo andando, e anche questo avviene nel silenzio, avviene nella totale acquiescenza, avviene nella impossibilità di fare un commento, perché devi occuparti dello svarione del ministro Tajani e della sua gonna lunga. Ma dei colleghi della CNN di politico tu non hai nessuna intenzione di occuparti. E oggi è un altro giorno importante, sempre per l'informazione, tu lo ricorderai ovviamente, ce l'avrai segnato immagino a caratteri cubitali e dorati sulla tua agenda, ma alle 11 andiamo davanti al giudice, caro Luca, davanti al giudice del lavoro, che dovrà stabilire se riattaccare Ranucci a Report. Te lo ricordavi?
0: Io non solo me lo ricordavo, ma faccio il conto alla rovescia. Se questo 700 si compie come deve, godiamo con i ricci. Goodbye.
1: Io sarei veramente
0: Rai,
1: felice.
0: Goodbye, Tele Meloni. Goodbye.
1: Sarei veramente felice di vedere. Sì, certo, sarei veramente felice di rivedere Ranucci in una redazione con quale la sua, ha preso, come dire, le misure sulle frequentazioni e sulle pratiche del suo capobanda, e sarò veramente felice di vedere come sarà riaccolto dal pubblico. Spero che il magistrato voglia reintegrarlo, perché sarebbe veramente divertentissimo, anche perché devi sapere che Ranucci non ha mai abbandonato la redazione, continua a fare ogni giorno le riunioni, continua a attribuire le inchieste, a ricevere notizie sulle quali chiede approfondimento a metà della sua redazione, perché una metà ha deciso di non rivolgergli la parola e l'altra metà invece lo riconosce ancora come il proprio conducator, come titola oggi Salvatore Merlo, il primo conduttore in contumacia della TV italiana.
0: È così. Voci, voci!
3: Buongiorno Telese, buongiorno Guido Bardi. Adele, ma la fai finita? Basta con Tajani, con Bannacci, basta. Ti sono 2 ore che stai a parlare di questa cosa. Dai, parlate di cose serie, su, fa la persona seria ogni tanto. Capisco che la mattina, magari oggi è venerdì, è il fine settimana, ma dai, su, mo, comincia a fare la persona seria. L'hai fatto giullare per un po', finisci e comincia a continuare con qualche bella notizia o qualche informazione di quelle serie. Piero da Roma.
4: Comunque quello che avete fatto sentire è tagliato, che secondo me le parole sono importanti, come diceva qualcuno, tra l'altro non di destra. Se, visto che siamo in fase di battute, faccio, permettetemi una battuta, io le donne le preferisco senza gonna, che poi magari intendeva i pantaloni. Non bisogna tagliare le frasi.
5: Adesso, non per difendere Telese, però è chiaro che il riferimento a Vannacci su quello che ha detto Tajani, diciamo che quello che ha scatenato il tutto era Tajani. È chiaro che poi gli è andato dietro Vannacci, e comunque, aprendo una parentesi, Vannacci è sempre un generale, quindi ha fatto una battuta da caserma. Perché secondo me un generale resta generale, cioè voglio dire, la forma mentis è quella lì, secondo me. Fidelio da Monza.
6: Sì, non ci si può sentire, cambio canale, bye bye.
1: Eccezionale. Bene. Chi cambia canale, rimanendo a dirti che cambia canale ed è sicuramente ancora in ascolto. E comunque, tornando a Ranucci, dovevo anche ricordarti che nella presentazione del suo libro, che si chiama Il ritorno della casta, ha un po' valicato i confini, ha detto: c'è molta gente che prova del dolore fisico nel vedere quello che mi è successo, ma io combatto anche per loro. E quindi, dopo il paragone con Falcone, Borsellino e Aldo Moro, adesso siamo al combattimento per difendere il dolore fisico che immagino tu stia provando.
0: Beh, è spirituale più che fisico, sì.
1: E ti arriverà sicuramente anche quello fisico, caro Luca. E intanto, ieri c'è stata la famosa cena di cui abbiamo parlato, la cena di Stato alla Casa Bianca tra il presidente Xi e Trump, che hanno cominciato a fare una cena, mi perdonino gli ascoltatori e le ascoltatrici, lingua in bocca, elogi sperticati durante una cena di Stato che però non è sembrata proprio il massimo della sincerità. Nei loro discorsi i leader hanno parlato ovviamente delle relazioni tra Stati Uniti e Cina, ma erano presenti anche importanti dirigenti del settore tecnologico. E allora la sfida sulla AI e sulla gara all'AI si è fatta manifesta anche ai partecipanti alla cena, e si vedrà come andranno le relazioni tra i due, anche perché rimane sullo sfondo Taiwan e ovviamente la guerra in Iran. Quindi probabilmente non sono tutte rose e fiori, e probabilmente il complesso di Tucidide non riuscirà ad essere sfuggito, come invece ha auspicato e auspicava il leader Xi Jinping, quello secondo il quale una potenza emergente e una potenza consolidata sono inevitabilmente destinate a sfidarsi militarmente.
0: Mi ha colpito quel fotogrammino durante la sfidata degli aerei, che passano questi aerei americani per fare la manifestazione di potenza in un grande frastuono. Se vedete, Trump rimane proprio quasi di grigna, di fastidio, e Xi Jinping impassibile, atermico, quell'uomo sembra uscito da una stireria di Shanghai.
1: Poveretti. E poi c'è Boccia che interviene e dice: alle primarie voteranno 2-3 milioni. E intanto il programma non sembra ancora all'orizzonte, anche se stamattina leggevo sull'Ercio che c'è già un primo punto: la panna non si può mettere nella carbonara.
0: Beh, è decisivo però.
1: Veramente decisivo. Allora dice l'ex premier Giuseppe Conte: noi siamo pronti, aspettiamo gli alleati, non possiamo certo riunirci da soli. E così prenota la battaglia sulla finanziaria, mentre la segretaria Schlein, che cosa fa? Convoca la direzione e tira dritto sulle primarie, e Bonaccini chiude alla prospettiva di una seconda candidatura sciagurata, quella che sarebbe una seconda candidatura da parte dei democratici, che ovviamente non farebbe altro che aiutare i 5 Stelle, che invece di candidatura democraticamente ne hanno scelto solo uno nella loro ultima riunione e nelle loro votazioni, in cui perlomeno bisogna riconoscere loro il merito di aver individuato un programma di certo non compatibile con quello dei loro presunti alleati, però perlomeno un programma loro ce l'hanno.
0: Senza dubbio.
1: E si sono incontrati i capi militari di Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, colloqui militari urgenti, perché bisogna intervenire per andare incontro all'Arabia Saudita e sistemare una volta per tutte la questione degli Houthi, che bloccano Bab el Mandeb e che mettono la potenza petrolifera, commerciale, militare ed economica dell'Arabia Saudita in grave crisi. E allora anche l'inviato statunitense ha criticato i diplomatici, che hanno abbandonato invece con tuo grande gusto la riunione dell'ONU quando il premier israeliano Netanyahu si è messo a parlare. Curioso anche questo, non trovi?
0: Non bisogna neanche sentirlo, perché quando uno supera la frontiera dei diritti umani, del disprezzo di qualunque regola, deve provare vergogna nelle sedi internazionali. Fra l'altro Netanyahu ha fatto di tutto per screditare l'ONU, ha bombardato più volte la missione UNIFIL capitanata proprio dall'Italia, quindi non ha diritto di parola là.
1: siamo arrivati all'8 oppure... tribuno, ma io qualche numero te lo voglio dare. 300.000 morti nella guerra Russia-Ucraina, 100.000 nella guerra di Etiopia-Tigray, 60.000 quelli di Gaza, oltre 100.000 quelli in Sudan, 100.000 quelli in Myanmar, decine di migliaia in Sahel, Burkina Faso, Somalia, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Mali, Siria e Yemen. Però ovviamente è giusto ricordarsi solo dei poveretti di Gaza. E noi ci fermiamo nel riposo generale per dare un po' di pubblicità e torniamo subito dopo qui al giornale radio con l'attimo fuggente e forse anche con Luca Telese. A fra poco.
7: Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto. In macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi. Messaggi e vocali al 334 1111 622. Brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
8: Attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
11: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
22: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
26: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
22: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
26: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
27: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
28: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 34 minuti.
2: Guidare informati. Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Lombardia per un incidente ci sono circa 2 km di code in A21 tra Brescia Centro e Brescia Sud verso Piacenza. A Bergamo code in tangenziale sud tra il bivio per Grassobbio e il bivio per Clusone nelle due direzioni. Traffico in ripresa a Milano ma senza grosse difficoltà al netto di qualche incolonnamento nei tratti più trafficati della rete stradale. Sulla Asti Cuneo circa 2 km di code in uscita da Alba provenendo da Asti verso Genova, code in A10 da aeroporto a Genova Ovest e in A7 dal bivio per la 12 verso San Pier d'Arena. In Toscana solite code in A11 in uscita a Pereto a causa del traffico cittadino. Per lo stesso motivo a Firenze ci sono code anche sul tratto finale di via Marco Polo verso Coverciano. Verso Roma da sud per gli incidenti circa 6 km di code sulla Pontina da Castel Romano d'Eur per il traffico, poi code a tratti in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia. Traffico fortemente condizionato dalla pioggia infine a Napoli con diffusi rallentamenti e code adesso sulle principali arterie extraurbane incluse A1 e A3 e la tangenziale di Napoli. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente. Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
5: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva. Dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
6: Buongiorno, sono Claudio da Napoli. Una considerazione, ma perché l'ONU ha permesso a Netanyahu di parlare? Non dovevano neanche farlo entrare. Un assassino che ha commesso un genocidio, il cui stato non ottempera a nessun regolamento dell'ONU, non doveva neanche entrare in quel palazzo di vetro.
7: Buongiorno, Fabio da Roma. In relazione alla notizia uscita ieri secondo la quale c'è una parte italiana che paga il 65% dell'IRPEF mentre la restante parte non pagherebbe, siccome ho sentito appellare queste persone come appunto la cosa più delicata che ho sentito, praticamente evasori eccetera, no, un istante, andiamo piano. In quel gruppo di persone ci sono sicuramente gli evasori, che sono quelli che vanno perseguiti, colpiti e in qualche modo costretti, a mio avviso, a rifondere lo Stato. Una buona parte non paga l'IRPEF per effetto dell'attuale impianto normativo. Chi parla è un tecnico, quindi non è un mio sentore, è una mia certezza. E quindi chi non sta pagando adesso alcuna imposta può essere in realtà nel lecito, perché ciò che va riformato profondamente è il sistema di imposizione italiano. Grazie, buona giornata.
8: Infatti è notato, quando c'è un interesse particolare tutto cambia lo standard.
9: Non lo si è ben capita questa frase, deve rientrare veramente nell'ambito dei misteri a cui ogni giorno siamo sottoposti. Però l'ascoltatore che abbiamo appena mandato in onda diceva una cosa, secondo me molto giusta, e lo dico anch'io, insomma, dopo essermi occupato di della vicenda dell'imposizione fiscale e dell'evasione in un libro che tu ben ricordi, caro Luca, e ben conosci.
8: Certo,
9: i numeri dell'ISTA dell'Istat sono sicuramente numeri certificati, ma vanno letti nella dovuta e nella giusta maniera. Il sistema di imposizione italiano è profondamente ingiusto e i numeri dell'Istat omettono di ricordare però quelli che sono gli stessi dati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in tempi anche non sospetti. Il 92% della evasione fiscale italiana appartiene alle grandi imprese e ai furbetti della fatturina o dello scontrino, solo, tra parentesi, questo solo, tra molte virgolette, l'8%, quindi probabilmente è vero quello che diceva l'ascoltatore tecnico, cioè il sistema di imposizione fiscale italiano risente di una impostazione molto antica e andrebbe sicuramente adeguato e cambiato per consentire una minore evasione fiscale. Ma veniamo, Luca, come sempre nella seconda parte, ultima parte del nostro giornale, della nostra trasmissione, alle notizie che arrivano dall'estero. Allora, sono giornate molto complicate per l'Ucraina e soprattutto per la regione di Odessa, che è stata sottoposta ad una sequenza molto intensa di attacchi russi negli ultimi giorni. Il 22 settembre droni russi a propulsione e a reazione hanno colpito la regione di Odessa, così il 23 settembre, quando l'attacco si è concentrato sulle infrastrutture del porto e sulle infrastrutture logistiche, è stata colpita una nave mercantile che batteva bandiera di Antigua e Barbuda ed è scoppiato un incendio con il comandante della imbarcazione, che è morto. E nella notte tra il 23 e il 24, cioè ieri, c'è stato l'attacco più pesante a Odessa, uno dei due principali obiettivi insieme alla regione di Kiev. Pare che siano arrivati 282, se ne sono contratti così tanti, droni e diversi tipi di missili, e noi abbiamo la fortuna di poter parlare con chi è scampato ancora una volta a questi bombardamenti, cioè con il nostro Ugo Poletti da Odessa, che ci racconta un po' com'è andata. Buongiorno e bentornato, Ugo.
10: Sì, buongiorno a tutti, saluti da Odessa, sono ancora vivo, confermo. E per fortuna gli attacchi ci sono stati pesanti, non hanno colpito il centro storico dove io vivo, ecco perché sono ancora illeso. Devo anche però aggiungere però un dato: il più grosso colpo l'hanno inferto i russi attaccando le industrie siderurgiche ucraine. Questo è un danno economicamente molto rilevante ed è dell'altro ieri. Soprattutto hanno colpito e hanno messo fuori uso due altiforni in una e cinque in un'altra. Questo significa che la produzione di acciaio, che è fondamentale per molte industrie, è penalizzata. Il governo è in difficoltà perché un altiforno, per essere riparato, necessita di circa 50 milioni di dollari. Non li hanno, non ci sono piani di emergenza per questo attualmente. Oltretutto molti componenti vengono anche importati e sapete che c'è in questo momento una crisi logistica, per cui è difficile. Per cui niente, invece Odessa i maggiori attacchi si concentrano sì sul porto, ma non è stato ieri, perché se non l'avremmo sentito, sono su infrastrutture energetiche e soprattutto attaccano regolarmente due ponti chiave che collegano l'Ucraina ai porti sul Danubio, quindi al confine con la Romania. Purtroppo abbiamo un fiume, il Dniester, che fa nella sua foce un'ampianza, e quindi sono due ponti critici che consentono il passaggio.
9: Ugo, il ministro dell'energia ucraina ha dichiarato di aver ottenuto tramite servizi segreti o altre fonti piani dettagliati per attacchi invernali proprio alle strutture energetiche, cioè la Russia intenderebbe colpire esattamente le parti più delicate per la popolazione ucraina con l'inverno che si approssima.
10: Sì, questo è quello che ci aspettiamo, purtroppo. Ieri c'è stato un convegno internazionale qui a Odessa, dove ho incontrato altri esponenti dell'ONU che vivranno questo inverno a Kiev, e anche loro sono molto preoccupati. Sia chiaro, l'inverno peggiore di questi 4 anni è stato quello passato, dove hanno cercato di farci morire di freddo, il che si è risolto in diverse giornate di blackout. Però qui a Odessa è stato più facile, perché la temperatura arriva a almeno 10 gradi, non molto oltre. Kiev è più difficile perché può scendere sotto i 20, e quindi significa che quando c'è un blackout, nel giro di poche ore le tubature con l'acqua dentro ghiacciano e spaccano i tubi, ghiacciano. Quindi è difficilissimo, però diciamo gli ucraini sono sopravvissuti. L'attacco sarà, si sa che hanno fatto magazzino, hanno messo da parte molti missili e molti droni per far passare un inverno molto pesante. Siamo psicologicamente preparati, perché questa non è la prima volta, quindi questo è un aspetto che può, diciamo, in parte rincuorarci. Dall'altra, però, il governo ucraino non ha predisposto delle misure di sicurezza o contromisure apparentemente pronte a subire questo attacco. Però sapete, queste cose poi soltanto quando arrivano ci si rende conto. Però questa è l'ultima, è la carta che Putin vuole giocare, perché sempre per il solito, per avere la possibilità di influire sui media internazionali, mostrare la debolezza, perché a causa dei bombardamenti dell'Ucraina, e poter avere un vantaggio politico in termini negoziali. Concludo dicendo,
9: a proposito
10: di
9: politica, non ci giungono più notizie del confronto politico interno Zelensky, Fyodorov, Zaluzhny, come procede il sostegno all'attuale governo? È in crisi, è ancora forte?
10: È un sistema di potere che è sotto tensioni violente. Non l'abbiamo mai commentato, ma c'è stato quell'episodio molto strano di servizi segreti ucraini di due diverse divisioni che si sono sparati per strada, con due feriti e probabilmente un morto, non si è più saputo. Questo significa che ci sono dei sussulti molto violenti all'interno del sistema di potere ucraino. Il fatto che Zelensky, come mi si viene chiesto spesso, possa essere, diciamo, cadere o essere sostituito in questo momento durante la guerra, lo dubito fortemente. Nessuno se lo aspetta, nessuno vuol prendere quel posto in una situazione così difficile. Cioè, è come dire, sei in mezzo al casino, risolvilo tu, bevi questo calice amaro e poi dopo ci candidiamo per sostituirti quando sarà finita la guerra.
9: Ugo, ti porgo la domanda di un ascoltatore che ci scrive: ma si può chiedere a Poletti che speranze hanno?
10: Chi? I russi o gli ucraini?
9: Gli ucraini, immagino.
10: Le speranze degli ucraini sono quelle che se continuiamo a resistere, cosa che in questo momento è diciamo evidente, cioè l'Ucraina sono 4 anni che resiste nonostante le previsioni fosche all'inizio di tutti gli esperti mondiali che dicevano l'Ucraina non dura 2 settimane, e poi in continuazione, nonostante le crisi, il paese rimane in piedi. In questo momento cos'è che fa vedere gli ucraini, rende gli ucraini speranzosi che alla fine di questo braccio di ferro rimarranno, perdendo qualche territorio, questo ormai è probabile, ma rimarranno in piedi come paese indipendente dai russi? Il fatto che i russi non riescono ad avanzare più di tanto. Faccio una piccola statistica per chiarire le idee. Nel 2024 le avanzate russe hanno preso 3.100 km quadrati di territorio. Nel 2025, cioè l'anno scorso, 1.900, quindi un terzo. Quest'anno erano arrivati a 1.000, ma un contrattacco ucraino che si è svolto in sordina, sui giornali non se ne parlava, da maggio fino a poche settimane fa, ha recuperato 450 km quadrati, 500 ad oggi la statistica. Quindi i russi hanno beccato 600, quindi da 3.000 a 2.000 a 600. Questo è un tasso decrescente delle avanzate, muoiono soldati, siamo bombardati, ma il paese è rimasto un paese libero. Ed è quello che è la matematica, l'aritmetica della guerra. L'alternativa quale sarebbe? La speranza è quella di rimanere esattamente un paese democratico, indipendente, che sta facendo un cammino verso l'Europa. Questo ha un costo, la resistenza militare ai russi. Questo è l'orizzonte degli ucraini.
9: E così, finalmente anche questo punto è chiarito per il nostro ascoltatore, sempre così dubbioso. Senti, invece voglio chiedere a te qual è la vostra valutazione, la valutazione delle parti dell'Ucraina, delle affermazioni che arrivano da gran parte d'Europa, ma per citare una fonte dal premier polacco Tusk, che dice che per la sua intelligence, secondo le informazioni dell'intelligence, la Russia punta a colpire con droni la Polonia e i paesi pro-Ucraina.
10: Ma allora, questo è chiaramente il dibattito più forte in Europa, perché del resto ormai c'è un incremento degli attacchi, nel senso che sconfinamenti in Polonia di un elicottero, continui sconfinamenti di droni in Polonia, soprattutto in Moldavia e anche in Romania, provocazioni, addirittura una nave russa che tira dei razzi contro un elicottero inglese, cioè tutte queste provocazioni sono, come dire, delle punzecchiature da una parte per testare le capacità europee di reazione, dall'altra per creare un atteggiamento psicologico, e questa è la cosa molto pericolosa, per cui comunque l'Europa non reagisce, si fa, diciamo, punzecchiare, subisce attacchi ma non reagisce, e dando un'impressione, questo è utile per la comunicazione, che i russi possono fare quello che vogliono, sono forti, sono aggressivi e non pagano pegno. Quindi questo chiara preoccupazioni, che poi la Russia si attacchi la Polonia, allora rendiamoci conto, l'Ucraina sulla carta era un paese fragile, politicamente diviso, economicamente molto debole e soprattutto con nessuna tradizione militare, quindi i russi certo che pensavano di vincere facile, ma con la Polonia il boccone è molto più indigesto. I polacchi nonostante tutto sono un paese economicamente molto forte, hanno un esercito ben armato, cioè come si può pensare che la Russia
9: con sono tutte anche le nella forze, NATO diciamo.
10: E sono anche nato, quindi no, diciamo che è folle, non riesco a sconfiggere un nemico, un paese che sulla carta era proprio, doveva squagliarsi come neve al sole, come gli italiani che attaccarono la Grecia pensando ci spezzeremo le reni, vinceremo facile. E se non c'è, se gli italiani sono riusciti a farcela con la Grecia, figurati se attaccavano un paese ancora più grosso. La stessa cosa vale per la Russia. Quindi, però è grave il fatto che di fronte a queste minacce l'Europa non abbia una posizione ferma. Io ricordo un episodio quando un aereo russo attraversò nel 2011 i confini della Turchia, i turchi abbatterono l'aereo russo, morì un pilota. Cosa è successo? È scoppiata la terza guerra mondiale? No, la Turchia ha degli ottimi rapporti diplomatici con la Russia, perché i russi hanno detto, beh, avete fatto bene, avremmo fatto lo stesso.
9: Beh, evidentemente tra Erdogan e Putin c'è un linguaggio comune, il linguaggio profondo delle democrazie rappresentative e della grande attenzione al diritto internazionale che tutti quanti i nostri amici filorussi invocano. Grazie Ugo per essere stato con noi.
10: Grazie a voi, buona giornata.
9: Buona giornata e buon lavoro. E noi, Luca, voliamo velocissimi perché è arrivata l'ora del notiziario distopico che viene dall'Abaro.
11: Chiudiamo col gran finale,
9: A me gli occhi arriva Alberto Fazzolo. Buongiorno Alberto. Problemi di linea, ma noi siamo fiduciosi.
11: Stai venendo?

0: Non preoccuparti, anche in maniera del tutto casuale, ma risponde.
1: Meno male. Però comunque spieghiamo bene agli ascoltatori che questo piano di attacco russo che è stato denunciato da El Mundo, il giornale, il quotidiano spagnolo, è stato già sì smentito da Macron, da Crosetto e quant'altro, però comunque El Mundo qualche mappa l'ha presentata, qualche cartina.
0: Ho capito dove vuoi arrivare, ho capito maledetto dove vuoi arrivare, dillo agli ascoltatori.
1: Ci sta la mappa del Mediterraneo con i possibili siti di lancio di questi droni Gerber che avrebbero potuto colpire fino a 600 chilometri di distanza, quindi tutta la costa mediterranea di Spagna, Francia e Italia è esposta ai rischi, e quindi c'è una bella zona rossa tranne la Sardegna, cioè tutto quanto tranne la Sardegna che è stata lasciata fuori da questa ipotesi d'attacco. Quindi quello che vi voglio domandare, lo faccio di fronte a tutti gli ascoltatori, è: per caso avete fatto un accordo segreto con Putin per chiamarvi fuori, voi due che avete origini
2: in Sardegna? Non si passa.
1: Grandissimo, avete intimorito già gli avversari. Ora, e quindi stanno tutti al sicuro. No, comunque
0: ci siamo, Luca, ed io a presidio dell'isola, quindi non possono arrivare. Però tu che cosa ne pensi invece delle dichiarazioni di Tusk, ha detto delle fesserie?
1: E fanno il paio con le dichiarazioni di Sikorsky di ieri alle Nazioni Unite. C'è sicuramente un tentativo di aumentare la tensione, che però non è semplicemente così lineare, quindi non è esclusivamente nel rapporto tra Russia e Polonia, ma c'è un tentativo della Polonia di ridisegnarsi un ruolo centrale, perché comunque la Polonia è ai ferri corti anche con l'Ucraina. Ci sono stati segnali durante tutta l'estate molto molto duri di scontro. Il caso più eclatante, abbiamo visto il fatto che Zelensky non usava neanche più gli aeroporti polacchi per decollare con il suo aereo, quindi c'era una grossa crisi diplomatica. È legata questa anche a un malcontento popolare dovuto al fatto della glorificazione dei nazisti ucraini che hanno sterminato, oltre che gli ebrei, i comunisti, i rom e quant'altro, hanno sterminato anche i polacchi, quindi quella è una cosa indelebile. Però al netto di questo, che è la pressione che arriva dal basso, c'è chiaramente l'idea che si possano ridefinire gli assetti europei, perché comunque questa guerra quello farà, ridefinirà gli assetti e gli equilibri di potere, e in questa dinamica la Polonia cerca di ritagliarsi uno spazio maggiore, anche perché comunque stiamo andando in una fase in cui contano le armi, e la Polonia giustamente dice agli altri eserciti europei: noi che eravamo i più deboli economicamente, quelli meno strutturati all'interno dell'Unione Europea, però di fatto siamo quelli che abbiamo l'esercito migliore, quindi in questo momento vogliamo far sentire la nostra.
0: Scusa, puoi ridire quello che hai appena detto, perché immagino che Luca l'abbia colto distrattamente. Contano le armi?
1: No, il conto è ovviamente in una fase di instabilità, di guerra, in cui c'è la dialettica delle armi, conta chi ha più carte da spendere. La Polonia è indubbiamente paese molto meno strutturato industrialmente, molto più fragile economicamente, comunque in tutti questi anni, anzi in realtà dal collasso del blocco sovietico, non ha mai smesso di investire in armamenti, e quindi si presenta in questo momento di incertezza e di instabilità con delle forze armate più strutturate rispetto a paesi europei ben più ricchi come possiamo essere noi.
0: Hai sentito, Luca? Hai capito bene?
2: Sì, ho sentito.
0: Bene, bene, sì, bene. L'importante è che
2: ho
0: tu
2: sentito e si collega, vedi come siamo sintonizzati all'articolo che ho letto stamattina. Tu forse facevi il pediluvio sul Gerbera, il prodigio che ha battuto i costi, uno Shell praticamente low cost creato dai russi.
1: Sì, fa su 10.000 euro e è proprio questo.
0: Vai,
1: è
0: vai, Alberto, discorso, vai,
1: non
0: vai.
1: È sulle politiche cioè non è sugli investimenti reali, ma è sulla qualità degli investimenti, perché comunque qualcuno già da alcuni decenni ha capito che investire in armamenti tradizionali in questa fase con nuove sfide non ha più senso. L'esempio più eclatante è quello della Francia, che sta investendo 36 miliardi di euro, scusate, nella costruzione di una nuova porta aerei che comunque sarà più di quelle statunitensi, ma in questa fase quelle statunitensi hanno battuto in ritirata di fronte allo Yemen, che le ha bersagliate con questi droni da 10.000 euro. Quindi è anche nella lucidità di capire come armarsi, perché un conto è se si fa

0: un programma per garantire la sicurezza dei propri paesi. Un conto è se si fa un qualcosa per arricchire delle elite industriali o per favorire delle operazioni di penetrazione geopolitica. Quindi secondo me c'è scarsa luce, oltre alla questione della corsa agli armamenti e innesca spirali poi di guerra, c'è anche un discorso di scarsa lucidità su come investire questi soldi.
1: Alberto, avrei visto quella foto un po' inquietante del principe Faisal bin Farhan, che ha incontrato il ministro degli esteri saudita, che ha incontrato il ministro degli esteri pakistano Ishaq Dar e quello turco Fidan, una bella foto dei tre che stringono un patto, il patto della Mecca, per una difesa congiunta dopo gli attacchi al regno.
0: Calma, non è esattamente così, è anche quello, è il rafforzamento di un patto militare che può arrivare a un diretto coinvolgimento loro, però è anche un tentativo di mediazione a tutto campo di Pakistan e Turchia, quindi sia per la questione di Hormuz, sia per la questione del Mar Rosso e, badate bene, anche per la questione del Mar Nero. La Turchia in particolar modo si sta spendendo molto per riattivare i colloqui sul Mar Nero, quindi sono questi due paesi che stanno facendo un enorme sforzo diplomatico per cercare di evitare l'escalation soprattutto nell'area medio orientale, perché appunto noi vediamo da un lato la Francia che ha dichiarato ufficialmente ieri Macron che invierà truppe in Arabia Saudita e dall'altro vediamo paesi che cercano di smorzare questa tensione, perché comunque la crisi energetica la viviamo noi, ma guardate che la vive anche la Turchia, quindi sarebbe ben felice di poterla scongiurare. E in tutto questo ovviamente ci sta la questione delle aree di influenza. La Turchia si sta ritagliando un ruolo egemonico a cavallo tra il Mediterraneo e i paesi arabi, quindi sì, questi tentativi rafforzano la sua posizione e noi invece in tutto ciò siamo al palo. L'Unione Europea non ha battuto colpo sulle trattative diplomatiche né per l'uno né per l'altro fronte.
2: Anche oggi certo, siamo arrivati alla fine
1: sempre
2: di questo
1: con Kaya
2: lungo viaggio. Giuliano, tu hai
1: sono
2: una morale pronta per la puntata?
1: Ce l'ho e la dedico tutta quanta a te, perché è una morale di Martin Luther King che diceva che la salvezza umana giace nelle mani dei creativi insoddisfatti.
2: Fantastico! Allora ci salveremo di certo, ma ricordatevi, domani si torna qua a lavorare con tutta la banda.
1: Ma ricordate che domani arriviamo alle 8, dalle 8 alle 10.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: Giornale radio.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
7: Sono le 9 ed un minuto.
8: Giornale radio News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. È scontro politico sulle nuove norme contenute nel decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri. Nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati nel nostro paese o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale nelle classi prime. Nella secondaria invece il limite del 30% riguarda gli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo per almeno 3 anni scolastici il sistema nazionale di istruzione. Nei casi di grave difficoltà linguistiche i genitori potranno seguire corsi gratuiti di italiano. Per chi si rifiuta scatteranno sanzioni fino a 1.000 euro. Introdotto inoltre il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1.000 euro in caso di violazione. Soddisfatta la maggioranza, misure di buonsenso che non dividono ma aiutano ad integrare davvero, afferma la premier Meloni. Di decreto vergognoso e dal sapore elettorale parlano invece le opposizioni. USA e Cina devono coesistere pacificamente, è il messaggio che arriva dal bilaterale di ieri alla Casa Bianca fra Trump e Xi Jinping. Clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Tra di noi amicizia e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente americano, mentre per il leader di Pechino è necessario che Stati Uniti e Cina cooperino per il bene dell'umanità. Prorogata la tregua sui dazi, ma le due superpotenze restano anche distanti su diversi capitoli cruciali, dall'intelligenza artificiale alle questioni internazionali. Primi indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato nel vuoto mentre stava lavorando all'impianto di illuminazione al Colosseo. Da quanto si apprende si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico, compreso il delegato del Ministero della Cultura, oltre ai dirigenti delle due ditte incaricate, quella appaltante e quella subappaltante. Con omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'accusa contestata. Intanto il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il 3° giorno di fila dopo la tragedia. La riapertura dovrebbe avvenire domani. Il ministro della Cultura Giuli oggi pomeriggio vuole incontrare i dipendenti del sito archeologico, anche se la CGIL di Roma e Lazio e i sindacati di categoria coinvolti chiedono con forza al ministro un confronto prima di tutto con loro. Calcio, Nations League, sale l'attesa per Italia-Belgio, di scena questa sera all'Olimpico di Roma, che segna il ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini. Sarà emozionante, ammette il CT. Ieri sera intanto vittoria per la Norvegia 3-2 sulla Danimarca, vince anche il Portogallo 1-0 sul Galles, 1-2 tra Serbia e Grecia, mentre pareggiano 1-1 Olanda e Germania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: La lunga campagna elettorale è ormai già iniziata e in assenza di numeri verificati nelle urne restano solo i sondaggi. L'ultimo di YouTrend conferma una tendenza che pare consolidata nelle ultime settimane. I giudizi positivi sull'esecutivo si attestano al 33%, mentre rimangono al 59% quelli negativi. Tra gli elettori di centrodestra l'apprezzamento è all'82%. Nel campo largo i giudizi negativi raggiungono invece il 90%. Tiepidi gli elettori di Futuro Nazionale, divisi tra il 54% di positivi e 46% di negativi. Nell'area centrista i contrari sono al 77%, praticamente la maggioranza. Non sembrano aver portato effetti i recenti provvedimenti sul bollo delle auto e il decreto scuola. Secondo le stime di YouTrend, Futuro Nazionale oggi è all'8,1%. Il popolo del centrodestra non disdegna l'eventuale accordo con Roberto Vannacci. Il 51% è favorevole, il 31% è contrario, il 18% non si esprime. Sono soprattutto i votanti di Fratelli d'Italia e di Futuro Nazionale a volere l'abbraccio delle destre, mentre fra gli elettori di Forza Italia, Lega e Noi Moderati prevalgono i contrari. Nel campo progressista Elly Schlein si conferma invece in testa come possibile candidata premier, seguita da Giuseppe Conte e dalla sindaca di Genova Silvia Salis. Le primarie però non piacciono agli elettori del centro-sinistra. Il 41% vorrebbe che il candidato premier fosse il leader del partito più votato alle politiche. Il 26% preferirebbe le primarie. Il 25% un accordo tra i leader. Questo sondaggio analizza le opinioni sull'invio di armi e fondi all'Ucraina. Con il campo largo spaccato, il 43% è per lo stop alle armi, il 46% favorevole, il fronte della neutralità è nettamente prevalente nei 5 Stelle, è maggiore l'opinione sull'invio di armi senza truppe tra gli elettori del PD.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Corrente alternata. La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano. Con Francesco Borgonovo.
12: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo. Questa è Corrente alternata ed è stato approvato alla fine dal Consiglio dei Ministri licenziato questo decreto legge sul tetto agli stranieri nelle scuole, che apre tutta una serie di dibattiti e segna la tenuta del governo anche nei confronti delle pressioni del Colle e delle opposizioni. Si sta vannaccizzando questa maggioranza? Si prepara un accordo con Vannacci oppure si prepara a tentare di scavalcarlo a destra mentre si avvicinano, o comunque di limitarlo a destra mentre si avvicinano le elezioni in Calabria, dove Futuro Nazionale per la prima volta si mette alla prova? E alla fine questo decreto sul tetto agli stranieri serve realmente? Ce n'è realmente bisogno? Ne parliamo fra un istante qui su Giornale Radio. 334 11 11 622 per intervenire in diretta con noi.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Queste correnti alternate. Io sono Francesco Borgonovo. Do il benvenuto a Marco Schiesaro, che è il sindaco. Mi aiuti a pronunciarlo, sindaco? Cadoneghe.
1: Buongiorno.
0: Cadoneghe in provincia di Padova. Sindaco del centrodestra della Lega, se non vado errato, e che si è trovato protagonista di una vicenda che mi lascia un po' così sconcertato, che fa il paio, diciamo, con tutte le polemiche dei giorni scorsi su questo decreto sul tetto agli stranieri. Cosa succede? Che lei ha rifiutato di dare la cittadinanza italiana a una donna marocchina che sta in Italia da circa 15 anni e che è sposata con un italiano. No? E perché non ha dato la cittadinanza? Cioè, c'è una donna sposata con un italiano che qui da 15 anni è più cittadina di così, mi dica perché non le ha dato la cittadinanza.
1: Ma è tutto sulla carta. Intanto buongiorno a tutti, è piacere di essere lì con voi, essere qui insieme a voi. Ma italiana è sulla carta, nel senso che come lo è italiano suo marito, perché suo marito è naturalizzato italiano da pochi anni. E lei, diciamo, la signora chiede la cittadinanza italiana come lo chiedono tantissimi altri concorrenti, diciamo, ecco così, alla cittadinanza. Ma questa signora, quando l'ho chiamata per venire davanti a me a effettuare il giuramento e a leggere quindi anche il testo di come si chiamasse, dove si trovasse, eccetera, praticamente ha fatto scena muta, anche a domande banalissime, ciao, come sta, tutto bene, eccetera, lei mi ha risposto Riyadh.
0: Che magari è uno stato d'animo, no? Come stai oggi? Oggi mi sento un po' Riyadh, no? Così, un po' Hollywood, sì, sì, no? A seconda dei...
1: Un po' Milano, un po' Padova.
0: Esatto, quindi insomma praticamente questa signora non sa parlare l'italiano in nessun modo,
1: esatto.
0: Non capisce l'italiano.
1: Esatto, no, non capisce l'italiano, non era in grado davanti a me a, diciamo, effettuare nemmeno un minimo dialogo per, diciamo, almeno intrattenere una relazione minima, cioè buongiorno, buonasera, come sta, come si chiama, da dove viene. La scena è stata muta, al che... di giuramenti ne ho fatti veramente tanti, perché mediamente ne faccio dai 10 ai 15 al mese, mediamente, quindi e voglio farli io, non li fanno i tecnici. Ho sempre voluto farli io, perché volevo vedere chi ho davanti, quali sono le persone, e molto spesso è un momento anche di gioia, devo dire. Ma questo è stato per me una grande sorpresa, nel senso che mai un punto così basso, diciamo, dal punto di vista anche della relazione, si era verificato. E è successa un'altra cosa che a mio avviso è abbastanza inquietante, nel senso che quando le ho detto: guardi signora, bisogna leggere la formula, però lei la deve saper leggere bene, si avvicina l'accompagnatore, pensavo fosse il marito, invece ho scoperto essere il figlio, non si era nemmeno qualificato, la allontana con il braccio e mi dice: parlo io per lei, rispondo io per lei. Là sinceramente va bene questo, va bene quello, e lì sinceramente ho detto: no, guardi, la donna è libera e questa è una scelta individuale e il giuramento è individuale, la signora deve essere in grado di leggere, di firmare, ma soprattutto di capire quello che sta facendo in questo momento, e io non sono in grado di accertare che la signora sia a sua volta in grado di capire, comprendere, volere quello che sta facendo, quindi io non me la sento, fermo tutto.
0: Mi dice una cosa, cioè il punto qui è: com'è possibile che una persona che è in Italia da 15 anni non parli una parola italiano? Cioè, mi spiego, può succedere a tutti, no? C'è chi è più portato per le lingue, chi no, chi sta più nella... cioè magari anche gli inglesi, gli americani, che mantengono molto accento, dicono poche parole, però in 15 anni, insomma, se non altro quando uno esce, va a fare la spesa, no? Interagisce con qualcuno in città, un po' di lingua la impara. Perché uno non la impara invece in 15 anni?
1: Ma non la impara, secondo me. Allora, intanto bisogna vedere che tipo, come è stata certificata a suo tempo questa conoscenza dell'italiano. Dobbiamo andare molto indietro nel tempo, siamo nel 2008, primo. Secondo, c'è tutto un altro tema, che se nel 2008 io sono un B1, oggi non dico che parlo il dialetto veneto, ma poco ci manca, perché quando vivi una comunità a pieno, qua diciamo te parli veneto, nel senso che veramente l'accento, anche lo slang nostro locale, qui lo parli. Qui invece abbiamo avuto, almeno se è vera quella certificazione di 3 lustri fa, qui abbiamo avuto una regressione. E perché probabilmente c'è questa regressione? Perché qui c'è un tema culturale, qui c'è un tema culturale che è dirompente. E noi, mi perdoni, qua stiamo dando la cittadinanza, cioè stiamo dando una parte di noi, stiamo dando la nostra appartenenza ad un paese grande e forte dal punto di vista culturale, storico, come l'Italia, la stiamo dando a delle persone che non la riconoscono. Non la riconoscono neanche nell'elemento proprio minimo, che è parlare tra di noi. Non dico che dobbiamo avere le stesse idee, ma almeno avere una minima struttura che ci accomuna, che è la lingua. Ma c'è gente che si ammazza nel mondo per la lingua, perché la lingua è una parte di noi, e noi stiamo dando un valore così grande, che è la nostra cittadinanza, a della gente che non la riconosce, neanche la parla. Questi chiedono di essere cittadini di un paese che non lo riconoscono perché non ne parlano neanche la lingua. Mi manda giù di testa questa cosa qui.
0: Forse il problema è che uno vive, cioè come dice lei, se stai in una comunità impari, però se magari tu vivi invece isolato, stai sempre in casa, esatto, non esci, esatto, forse il problema è quello.
1: Certo, ma assolutamente, e qui ripeto c'è un tema culturale di appartenenza ad una cultura e soprattutto ad una comunità. Allora, a me hanno insegnato che uno Stato non è solo come uno si veste, ma è proprio la comunanza di confini, di cultura, di storia, di usi, di costumi. Questo è una nazione, uno Stato. Deve esserci la comunanza di tutto questo. Qui non c'è né la lingua, né la storia, né gli usi, né i costumi. Qui c'è soltanto un atto burocratico che, dal punto di vista della carta, cioè della burocrazia, questa potrebbe essere italiana, ma non lo è. Non lo è. È come se io ottenessi la cittadinanza del Burundi. La stessa cosa.
0: Sì, significa che forse però se lei la cittadinanza non l'ha data, altri invece al suo posto l'avrebbero data, no? Quelli che
1: ma sa quanti problemi si evitano? Ma sa quanti problemi si evitano? Tantissimi. Non devi rendere conto a nessuno, fai la firma. Questa si chiama indifferenza. Cioè, mi è arrivata una carta, Tizio ha detto che è bene, io prendo atto e la mando avanti. Ma l'Italia non può andare avanti così. Non possiamo andare avanti così, ragazzi. Ma lo dico io che ho 39 anni. Lo dicono gli stranieri nuovi che si sono naturalizzati, lo dicono gli italiani. Ha capito? Lo diciamo tutti. Perché qui è una discriminazione di fondo. E stiamo sostanzialmente svilendo la nostra carta costituzionale. Ma ci rendiamo conto?
0: Lei a livello di scuole come è messo? Cioè, come sono la presenza nelle scuole della sua città?
1: Qui siamo ai confini naturalmente di Padova. Io da dove parlo, dal municipio, io vedo il confine padovano, quindi siamo proprio a 10 metri dal comune di Padova. Noi, tra virgolette, soffriamo, sentiamo la vicinanza di un grande quartiere come l'Arcella, dove ci sono delle classi dove non ci sono più italiani. Nel nostro comune non abbiamo ancora questi problemi, ma già 2-3 anni fa avevo sollevato la questione con il dirigente scolastico per dire attenzione, che in un plesso noi abbiamo una concentrazione elevata di bambini e di bambine di lingua non italiana, quindi stranieri, non italofoni, perché io parlo di italofonia o meno, non abbiamo una presenza massiccia, anzi in alcune classi sono minoranza. Cosa accade? Accade che i genitori italofoni, italiani, non vogliono più portare i bambini in quel plesso, perché dicono mio figlio che parla italiano correttamente italiano, che deve seguire un percorso come viva Dio abbiamo fatto tutti nella nostra vita, rischia di rimanere fermo, perché noi abbiamo dei bambini che non parlano italiano o lo parlano male, peggio ancora quando tornano a casa non trovano i genitori che parlano italiano.
0: Ecco, quindi noi la fermo un secondo, perché questo è il tema di questo contestatissimo decreto che è stato licenziato ieri, e ne parliamo insieme dopo un po' di musica.

0: Questa intervista è straordinariamente emblematica ed è bellissimo sentirla. E questo è il problema, che le donne quando arrivano in Italia sono segregate, quindi la vera integrazione si ha quando si andranno a scovare dalla loro casa dove sono segregate, portate nelle scuole a imparare l'italiano, e allora si può dare la cittadinanza. Ma non è un problema di discriminazione, è proprio un problema di aiuto, perché queste donne non sono libere, e questo è il problema dell'integrazione, dove devono cominciare a integrarsi nei nostri valori, dove i cittadini sono uguali davanti alla legge, uguali, hanno la libertà. Libertà. Tamara da Fiumicino.
1: Buongiorno, dottor Borgonovo. Enrico di Roma. Abbiamo un eroe, avete trovato un eroe. Ha fermato una persona che non parlava italiano perché voleva prendere la cittadinanza italiana. Un eroe, un encomio gli deve dare il Presidente della Repubblica.
2: E allora siete su Giornale Radio, queste alcune delle voci dei nostri ascoltatori al 334 11 11 622, se volete interagire con noi corrente alternata. Arrivano anche tanti messaggi. Vivo in Lussemburgo da quasi 30 anni, i miei figli nati in Italia non parlavano una sola parola, in un contesto multiculturale come quello lussemburghese. Si sono integrati perfettamente senza aver avuto bisogno di classi separate o sostegni. Evidentemente però avevano la volontà di farlo. E ancora, se questa donna è rimasta rinchiusa in casa 15 anni, forse abbiamo un problema e non è quello di dare la cittadinanza. Gaetano da Como ci dice: cosa succede a queste persone se commettono reati al loro paese? E altri di questo genere, ne leggiamo ancora più tardi. C'è con noi Marco Schiesaro, che è il sindaco di Cadoneghe in provincia di Padova, che è saltato sulle prime pagine dei giornali perché non ha dato la cittadinanza a questa donna marocchina che non conosceva l'italiano, e è stato anche molto attaccato dall'opposizione, che lo ha accusato al solito di razzismo. Però a me sembra che abbia semplicemente fatto rispettare la legge, abbia fatto una cosa di buon senso. Schiesaro, ieri il governo ha licenziato questo decreto in cui c'è questa previsione di un tetto del 30% agli stranieri. C'è anche una norma che all'inizio a me aveva fatto saltare sulla sedia, perché si diceva addirittura che si prevedeva l'allontanamento dei figli per quei genitori che non volessero fare dei corsi di italiano. Io questo l'avrei trovato sinceramente assurdo, cioè le famiglie non si devono dividere. Ora, insomma, però, nel testo la definizione è cambiata, semplicemente si dice: se ci sono, per evitare l'isolamento, cioè se ci sono situazioni in cui in queste famiglie nessuno parla l'italiano, bisogna che intervengano i servizi sociali, si aiutano i genitori con dei corsi, li si spinge, no, a frequentare dei corsi di italiano perché possano almeno in casa un pochino, no, aiutare i figli. Questo è anche sensato, si prevedono delle sanzioni. Io mi auguro che tutto questo sia gestito con molta delicatezza, perché ripeto, le famiglie vanno aiutate, non vessate. Però le chiedo se questo decreto la vede favorevole, cioè lei sul territorio, no? Cioè, le sembra una cosa che effettivamente è utile, oppure una cosa, insomma, vabbè, se c'è bene, se non c'è fa lo stesso, più a fini elettorali?
3: Allora, io le dico questo, vi dico questo. Da quando è scoppiato questo caso, il nostro centralino del sociale è inondato di telefonate di persone che vogliono fare corsi di italiano, e sono praticamente tutti stranieri. Quindi significa che bisogna veramente porre le questioni, come state facendo anche voi, come stiamo facendo tutti, di merito, non il fare casino perché con il fine di fare casino, ma proprio di rovesciare completamente questi paradigmi e dire: boh, ragazzi, in Italia funziona così, l'italiano, bisogna imparare l'italiano se vogliamo andare d'accordo e vogliamo vivere tutti assieme. Io non sono d'accordo nell'entrare, diciamo, a gamba tesa nelle case, allontanamamenti, queste cose qua, perché io sono un liberale e per me il principio della volontà individuale è sacrosanto. Però se la tua volontà non c'è, tu qui non puoi continuare a stare, cioè è diverso la questione. Io ti obbligo, tu sei qua adesso, io ti obbligo. No, qui funziona così, se ti comoda è così. Se no, tu qui non siamo compatibili nel vivere in libertà in questo paese. ma è anche vero che noi abbiamo provato a fare dei corsi di italiano lo scorso anno, eccetera, addirittura molto tarati sulla donna e magari con un certo tipo, ecco, di educatrice, ma gli uomini di una cultura, di una determinata cultura, penso soprattutto a quelli provenienti dal Bangladesh, perché erano prevalentemente loro, perché avevamo una comunità forte di presenza, non mandano le donne a fare i corsi, non le mandano. E noi le chiamavamo e gli dicevamo, scusa, il nostro settore, ma come mai non viene signora al corso e non l'abbiamo vista, eccetera? Mio marito non vuole. Cioè, qui c'è un problema di cultura, prima ancora di tutti i fondamenti repubblicani, eccetera. Qui c'è un problema di cultura.
2: No, passiamo a dirlo al sindaco, mi perdoni, questa norma, no, che si fa, che vale per tutti, il tetto, questa insistenza sull'isolamento, cioè sì. Non è la stessa, purtroppo bisogna dire che non è la stessa cosa se l'isolamento avviene per, non so, due inglesi, facciamo un esempio, e per invece altre comunità. Cioè, ci sono delle comunità in cui questo isolamento linguistico, cioè il fatto di non sapere l'italiano, si traduce proprio in una totale estraneità, no, al tessuto sociale. Faccio un esempio che è quello che viene a tutti, la famiglia del Bosco, che io ho molto difeso. I genitori, l'italiano lo parlicchiano, no? In qualche modo, probabilmente un esame molto serio non avrebbero chissà quale voto, no? Positivo, però ci si capisce, cioè, come dire, sono perfettamente integrati nella loro comunità, dove peraltro molti parlano dialetto, cioè non è un problema, come dire, di carte, qui non sono persone che vivono. Invece il bengalese, il pakistano, lì proprio c'è una chiusura totale, no?
3: C'è una chiusura totale,
2: si verifica.
3: Sono d'accordo, ma è proprio come mai le comunità, io dico comunità, ma ormai sono veramente pienamente integrati, romene, moldave, albanesi, come mai io quando vedo un albanese, un rumeno, un moldavo, non mi rendo neanche conto di avere davanti un'origine romena, un'origine moldava, forse dai tratti somatici, forse, ma neanche, cioè non te ne rendi neanche conto perché è perfettamente integrato, sì, rimane quel colore della lingua che è anche bello sentire la cadenza, io se parlo in inglese magari vedono che arrivo dall'Italia, eccetera, ma lì proprio non abbiamo forse neanche la volontà di procedere, di seguire un processo di integrazione. Non c'è, e sono le comunità cingalesi, quindi Bangladesh, Pakistan, non ne parliamo, India, ma anche diciamo alcune comunità tunisine, marocchine, algerine, cioè proprio lì c'è una struttura che a mio avviso arriva molto dalla religione, che non consente una piena integrazione e neanche un'accettazione completa della comunità dove loro hanno deciso di vivere, perché viva Dio non li abbiamo mica portati noi qui. Hanno scelto loro di venire qui, e questo è il punto. Siete voi che avete accettato di venire e voluto di venire in Italia, qui a Cadoneghe, e qui a Cadoneghe funziona così, in Italia funziona così.
2: Chiaro, chiarissimo. Punto. Grazie al sindaco.
3: È banale questa cosa,
2: no,
3: però
2: ma è difficile farla capire. Grazie al sindaco Schiesaro, noi continuiamo questo dibattito fra un istante.
4: Giornale Radio. MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre e alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 9:34. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Passa al vaglio del Consiglio dei Ministri, poi insomma vedremo che sorte avrà questo decreto sul tetto agli stranieri nelle classi. Però dobbiamo anche dirci la verità, cioè qui tutti i problemi sulla lingua e sull'integrazione variano ovviamente da comunità a comunità. Ci sono anche i vostri messaggi un po' al 334 11 11 622, lo dimostrano. Ci sono persone che magari non sanno perfettamente l'italiano, però sono insomma sostanzialmente integrate, assimilate, altre che invece sono proprio totalmente isolate, che proprio sono fuori, no, dal contesto sociale. Credo che questo sia uno dei gravi problemi. Del resto, voglio dire, persino in Alto Adige e altrove ci sono persone che l'italiano lo parlano giusto perché lo devono parlare, però non danno problemi e sono nella loro comunità perfettamente inseriti, no? È chiaro che è un discorso molto delicato che però bisogna prendere in considerazione, al di là degli slogan, al di là delle verità di comodo. Però c'è anche un punto politico di questa storia. Che succede adesso negli equilibri fra maggioranza e opposizione e interni alla maggioranza? Ne parliamo fra un istante.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata, io sono Francesco Borgonovo. E il governo tira dritto sul decreto scuola, poi ci sono altre norme che riguardano invece il green, insomma questioni di giustizia, però questo era il grande tema di dibattito in questi giorni e si era avvertita insomma anche dal Colle qualche perplessità su questo decreto. Quindi che succede ora nel rapporto fra Giorgia Meloni e il Quirinale? Lo voglio chiedere a una grande firma del Corriere della Sera, anche scrittore, giallista per la precisione, Fabrizio Roncone. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, che dibattito è stato, Fabrizio, questo sul tetto, su questa norma, sul decreto scuola, sul tetto agli stranieri? È stato un dibattito che si poteva evitare, secondo te si doveva condurre in altro modo? È questa una norma di buon senso oppure è stata una forzatura della Meloni nei confronti del Colle?
1: È stato un dibattito da campagna elettorale, non la prenderei troppo seriamente questa vicenda, nel senso che mi pare che si incastri perfettamente in un clima, in un'atmosfera, forse proprio in un percorso ormai imboccato da Giorgia Meloni. Io penso che quello che è successo nelle ultime settimane ci debba far ipotizzare che la data delle elezioni sia meno distante di quanto immaginiamo. Dovremmo mettere in fila due o tre eventi. I primi due sono certamente il bollo auto, che è chiaramente una di quelle misure che si cominciano a prendere, sono piccole mance che si elargiscono in vista delle elezioni, quando ci sei dentro o ti ci avvicini. È evidente che il non far pagare il bollo auto, poi nemmeno a tutti, ma insomma a quelli che per quelli a cui lo allevi, stiamo parlando di 6 euro al giorno, sai, il dramma di chi usa la macchina, di chi usa la Panda è la benzina. Il pieno di una Panda,
0: sono misure sì, elettorali, insomma.
1: Se tu vuoi alleviare il problema di chi usa le Panda o similpanda, devi dargli dei buoni benzina, perché oggi
0: comunque oggi ci sono delle Panda, io vedo delle Panda in giro tutte nere con dei loghi, roba nuova, ma ammazza, sembrano uscite da CSI.
1: No, quelle nere sono quelle di Vannacci,
0: allora, visto che l'hai evocato,
1: scusami Francesco, finisco il discorso. Quindi il bollo auto era chiaramente un provvedimento di stampo elettorale, e senza meravigliarsi, perché tutti i governi li hanno fatti. Poi c'è stato questo provvedimento che inseguiva Vannacci su quegli argomenti, quei temi pelosi su cui che piacciono tanto a Vannacci, e poi si sono incartati, hanno polemizzato col Presidente della Repubblica accusandolo di aver fatto uno stesso provvedimento, di aver preso uno stesso provvedimento ma 36 anni prima. Sono andati a fare un paragone con Mattarella al ministro di 36 anni fa, quando era un altro pianeta. Quindi si sono un po' incartati. La notizia vera, secondo me, e quindi a questa atmosfera già un po' nervosamente preelettorale, si è incastrata la notizia dell'Istat che costringerà il governo a varare una legge di bilancio molto, molto stringata, molto severa, molto rigida, e non gli permetterà di prendere altri provvedimenti tipo bollo, cioè di fare altri regalini elettorali. Allora sai, fai la legge di bilancio, ci sono le tensioni nella maggioranza, non puoi fare neanche regalini elettorali, ma durare un anno così è difficilissimo. Ecco perché il sospetto è che a questo punto i tempi dell'andata al voto si accorcino.
0: Fabrizio Roncone, lo dicevo prima, è anche uno scrittore di valore. Ha una serie di romanzi che hanno come protagonista Marco Paraldi, ex giornalista, è diventato vinaio a Campodefiori a Roma. L'ultimo della serie, che è pubblicata, se non sbaglio, da Marsilio, è uscito nel 2025, si chiama Ogni nostro castigo, e sarà tratta una serie TV impegnativa, perché il protagonista sarà Luca Zingaretti, che è il fratello, quello, diciamo, attore, che era già stato il volto di Montalbano. Quindi torna a fare una grande serie gialla, diciamo, si chiamerà Il metodo Paraldi, è in uscita nel 2027, e sono molto curioso di vederla, perché io devo dire la verità, avevo amato la serie di Montalbano, e sono curioso di vedere come Zingaretti si calerà nei panni, un po' ce lo vedo, nei panni del protagonista di Fabrizio Roncone. Però approfitto di questa serie per chiederti, nel 2027 ci sarà appunto il tuo commissario, invece nella serie TV del centrodestra 2027 chi è il protagonista? Giorgia Meloni è affiancata da comprimario Roberto Vannacci, oppure Vannacci fa la sua serie TV a parte, o è destinato a essere cancellato dopo qualche episodio?
1: Senti, io sarei tentato di dirti che ancora una volta la protagonista sarà Giorgia Meloni, anche se è chiaro che la presenza di Vannacci rischia di essere una presenza, vorrei dirti, ingombrante, per non dirti importante. Guarda, ieri mattina a quest'ora ero, un po' prima, ero ospite a Omnibus sulla 7 e c'era anche Lupi. E Lupi ha detto con chiarezza, che è il leader di Noi Moderati, e ha detto con chiarezza: se c'è Vannacci, noi non siamo in coalizione. Cioè, dice, non, la mia coalizione, non, quella del mio, della mia, che ho in testa, non prevede Vannacci. Ora, questo tipo di atteggiamento, questo tipo di postura, ce l'hanno anche buona parte dei forzisti. Non so dirti se Marina Berlusconi ha voglia di sedersi a un tavolo con Vannacci. So per certo che molti esponenti di Forza Italia mi dicono: no, è escluso che noi facciamo, si possa fare un governo con Vannacci. Quindi, diciamo, se tu ti metti alla calcolatrice e consideri che con Vannacci le elezioni il centrodestra rischia di rivincerle, ma senza certamente le perde, è chiaro che Vannacci rischia di essere un coprotagonista, rischia di essere seriamente un coprotagonista.
0: Qui il tema sono i numeri, cioè se è vero, adesso si misurerà Vannacci, cioè il primo test è la Calabria, no? Queste suppletive sono efficaci? Cioè il risultato che avrà lì può essere proiettato su quello che potrebbe avere a livello nazionale, secondo te?
1: Secondo me no. Come sempre noi enfatizziamo gli eventi, gli accadimenti, anche quelli minimi. Mi ricordo quando abbiamo fatto, ma ogni volta quando si fanno le elezioni, anche le regionali, sono sempre laboratori che poi spiegano l'andamento futuro dei prossimi 50 anni del paese, ma non è mai così. Ogni volta che andiamo in Umbria, le elezioni in Umbria sono il laboratorio e l'Ohio dell'Italia, e non è mai così. Poi c'è la Toscana, fondamentali per capire se tiene la roccaforte del centro-sinistra. Poi c'è l'Emilia Vecchia, Emilia Cara, Emilia Romagna al centro-sinistra. Tiene, non tiene, ogni volta è epocale. Adesso tutti con gli occhi sulla Calabria per vedere se Vannacci sfonda il tetto. Ma è chiaro che adesso o lo sfonda o non lo sfonda. C'è un trend, che poi non è un trend italiano di Vannacci, è un trend europeo, quindi è ragionevole anche immaginare che questo trend possa continuare, che Vannacci possa arrivare davvero in doppia cifra, indipendentemente da quello che succede in Calabria. Poi magari la prima volta succede in Calabria che va in doppia cifra, e allora noi diremmo che la Calabria è stata decisiva, ma io penso che anche se non ci fosse la Calabria, il rischio concreto, sottolineo la parola rischio, che Vannacci vada in doppia cifra c'è, è concreto, e io credo che si realizzerà anche questa situazione prima o poi.
0: Ecco, questo è un tema che scuote il centrodestra e sta creando, insomma, un bel po' di malumori all'interno. Poi però c'è tutta la partita del centro-sinistra e qui spalanchiamo un altro portone, perché lì ci sono cose estremamente interessanti. Se Vannacci può effettivamente mettere in difficoltà la Meloni e con le sue percentuali, qualcuno adesso dice stanno un po' scendendo, però insomma vedremo se si attesta al 10, all'8, al 5, cioè chiaramente c'è un test elettorale che sarà la prima prova vera e vedremo. Poi dicevo, c'è la enorme questione del campo largo, un po' di musica e ne parliamo con Fabio.

0: scusa della serie, questa scusa così un po' anche banale, mi permetto di criticarmi da solo, però volevo cogliere l'occasione per parlare invece delle serie televisive della politica italiana. No, abbiamo visto lo scenario del centrodestra e vorrei chiedere a Fabrizio Roncone invece qualcosa sul campo largo, perché lì c'è Conte che dalla fine dell'estate è partito a razzo, no? Proprio con piglio da leader della coalizione. Elly Schlein all'inizio insomma un pochino è incassato, poi anche lei si è presentata alla festa dell'Unità Reggio Emilia con un grande discorso. Restano delle divisioni ovviamente sulla questione dell'Ucraina, su che forse la quella principale, sulle primarie e la scelta del leader e sui vari componenti, no, di questo gruppo. Renzi ci sta, non ci sta, i vari centristi che fanno, cioè lì com'è la situazione, Fabrizio?
1: Guarda, io direi di fare poche chiacchiere e di restare ai fatti. I fatti sono questi. Elly Schlein vuole a tutti i costi le primarie, è convinta di vincerle ed è poi convinta di vincere le elezioni. Quasi tutti, vorrei dirti tutti, i leader del Partito Democratico hanno fatto a turno opera di persuasione per dirle di non fare le primarie e per invitarla a fare un passo indietro, perché non la ritengono all'altezza, non ritengono che lei sia la candidata premier giusta per il centro-sinistra. Ma lei sostiene e dice: io le primarie le voglio fare. Dall'altra parte c'è Giuseppe Conte, che ha preso qualche mezzo di vantaggio, perché Conte che cosa ha fatto? Non avendo a che fare con un partito strutturato come è il PD, non dovendosi confrontare con grandi capi e grandi capetti, si è rinchiuso la settimana scorsa 48 ore in un centro eventi a Milano e ha tirato fuori il programma del Movimento 5 Stelle. Quindi a questo punto il Movimento 5 Stelle, soprattutto Conte, dice alla Schlein: noi il programma ce l'abbiamo per fare le primarie, voi? E il Partito Democratico, o meglio, Elly Schlein insegue, perché il programma non ce l'hanno. Tema programma. Il programma è una cosa complicata. Perché? Perché soprattutto sulla politica estera hanno posizioni molto distanti. Ce l'ha distanti il Partito Democratico formalmente dal Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle è contrario, la faccio a grandi linee, è contrario a mandare altre armi a Zelensky, a Kiev, all'Ucraina, mentre e per questo viene accusato di essere filo putiniano, mentre il Partito Democratico almeno formalmente è convinto di doverle mandare, di doverle continuare a mandare. Trovare una mediazione su questo tema è abbastanza complicato. Perché? Perché dentro il Partito Democratico c'è tutta l'area riformista che dice: non è in discussione l'aiuto a Kiev, neanche con giochi di parola, e dall'altra parte Conte dice: è escluso che noi possiamo fare una coalizione pensando di andare al governo e continuare a finanziare le armi da mandare a Kiev. Quindi diciamo che sul programma c'è un disastro, perché non hanno neanche, non sono distantissimi, però la notizia è che il Movimento 5 Stelle ce n'è uno e il PD non c'è nemmeno quello. Primarie. Conte qualche mese fa era anche disposto a sedersi e a ragionare su una figura terza di mediazione, ma una volta appreso che Elly Schlein non avrebbe accettato alcun tavolo di trattativa per elaborare il nome da cui far venire fuori il nome di una terza figura, e Conte si è messo in modalità primaria e ha detto: va bene, facciamo queste primarie. Primarie che sono, come dire, anche molto rischiose, perché intanto sono, diciamo, essenzialmente divisive. E poi, naturalmente, è da vedere se le vinci. Banalmente, una settimana fa il Corriere della Sera ha pubblicato il sondaggio di Pagnoncelli che dava alle primarie come vincente proprio Conte e la Schlein perdente.

0: anche messo, diciamo, molta ansia nell'entourage, non in Schlein, nel suo entourage, e che le ha detto, cominciamo a considerare ipotesi anche che le possiamo perdere, ma lei va dritta per la sua strada. E, sai, su questa strada però c'è anche buona parte della coalizione che è contraria, perché diciamo delle primarie farebbe a meno AVS, che è uno dei principali azionisti del campo largo. Io penso che delle primarie tutto sommato farebbe a meno anche Renzi, e c'è un dibattito in corso, ed è un dibattito, se ci riflettiamo e ci riagganciamo a quello che ci dicevamo prima, molto rischioso, perché non hanno un programma, il campo largo non ha un programma condiviso, o meglio ce n'è uno soltanto, che è quello di Conte. Non sanno come scegliere il leader, perché c'è dibattito tra facciamo le primarie, non le facciamo, e poi chi le vince queste primarie. E nel frattempo, dall'altra parte, c'è Giorgia Meloni che, con un incidente qualsiasi, per esempio quello sulla legge elettorale che verrà votata anche a scrutinio segreto, con un incidente qualsiasi può tranquillamente mandare sotto il governo e dire, beh, se noi andiamo sotto su un voto segreto importante come quello sulla legge elettorale, vuol dire che non ci sono più le condizioni per governare, e quindi io domani mattina salgo al Quirinale.
1: E si fanno, secondo te, queste elezioni anticipate?
0: Secondo me sì. Sì, perché è una questione, non è roba di profezie, e non è neanche perché quando ne parlano tanti, quando se ne sente parlare tanti, alla fine qualche cosa di vero c'è. È che basta pensare concretamente al fatto che un anno così Giorgia Meloni non lo tiene. La Lega si sta sfasciando, ci sono tensioni fortissime dentro Forza Italia, questo 3-1% dell'Istat costringerà una manovra severa, rigorosa, e non potranno fare neanche un regalino elettorale. Ma come fanno a tenere, come fa il governo a tenere un anno di tensioni in questo modo? Non ce la fanno. Io credo che, non so se a febbraio, ma cioè, io penso che a primavera andremo a votare quasi certamente. Naturalmente queste sono cose che non decidiamo io e Francesco Borgonovo, eh? È chiaro che decide, certo. E men che mai Giorgia Meloni, le decide il capo dello Stato. Quindi io dico, stiamo immaginando una possibile approdo finale, ma i passaggi sono che Giorgia Meloni deve andare al Quirinale, deve dire a Mattarella, io non sono più in condizioni di governare, e Mattarella a quel punto, Costituzione alla mano, può anche farsi venire lo sghiribizzo di dire, va bene Presidente Meloni, prendo atto, adesso ci penso io e vedo se ci sono le condizioni per accroccare, così ci capiamo bene, un altro governo.
1: Ecco,
0: è rischioso salire al Quirinale, eh? Cioè non è che salire al Quirinale...
1: Sai come entri,
0: non
1: sai come
0: esci. Alle 11 a mezzogiorno andiamo a votare, non è così.
1: Alle 11 lì...
0: e poi bisogna vedere che fa Mattarella, che decide Mattarella.
1: Questo è molto interessante, vedremo. Grazie a Fabrizio Roncone, mi raccomando, cercate i suoi romanzi noir pubblicati da Marsiglio. Nel 2027 esce la serie TV, questa è una certezza, non sappiamo se andremo a votare, ma sappiamo che esce la serie TV ispirata ai romanzi di Fabrizio Roncone con Luca Zingaretti. State qui, un po' di notizie, poi torniamo.
2: Giornale Radio.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 10 e 2 minuti.
5: Giornale Radio News. Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Decreto scuola, via libera al tetto del 30% per gli alunni stranieri nelle classi prime, divieto di indossare burka e niqab, misure di buonsenso che aiutano ad integrare, rivendica Meloni. Una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli, attaccano le opposizioni. L'Iran propone agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra, 7 giorni per riaprire le trattative con sblocco dello stretto di Hormuz. Bilaterale, Trump, Xi Jinping alla Casa Bianca. USA e Cina devono coesistere pacificamente, concordano i due leader. All'assemblea dell'ONU dure proteste contro Netanyahu. Nazionale, tutto pronto per il Mancini bis sulla panchina dell'Italia, stasera il debutto in Nations League contro il Belgio all'Olimpico di Roma.
6: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Supino e Daniela Ubaldi, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. È scontro politico sulle nuove norme contenute nel decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, fissato un tetto del 30% agli alunni stranieri nelle prime classi. Nei casi di grave difficoltà linguistiche, i genitori potranno seguire corsi gratuiti di italiano, per chi si rifiuta scatteranno sanzioni da 200 a 1000 euro. Introdotto inoltre il divieto di indossare burka e niqab con multe fino a 1000 euro in caso di violazione. Soddisfatta la maggioranza, misure di buon senso che non dividono ma aiutano ad integrare davvero, rivendica la Premier Meloni. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa così la norma sul tetto agli alunni stranieri.
7: Si riferisce a quei ragazzi stranieri che non conoscano o che non conoscono adeguatamente la nostra lingua. La mancata conoscenza della nostra lingua o una mancata adeguata conoscenza della nostra lingua ha un peso notevolissimo sull'insuccesso scolastico anche di quei ragazzi che sono inseriti in contesti di questo tipo.
5: Forti critiche arrivano invece dalle opposizioni, che parlano di decreto vergognoso dal sapore elettorale. Dopo 4 anni di tagli e nessun investimento serio, si inventano una nuova caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Sulla stessa linea Angelo Bonelli di AWS.
8: Presidente Meloni, lei ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
5: L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, 7 giorni per riaprire le trattative con sblocco dello stretto di Hormuz al termine della settimana. Dall'Assemblea ONU di New York, il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, ha dichiarato che la proposta è stata trasmessa a Washington tramite intermediari. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno e includerebbe anche la riapertura del confronto sul programma nucleare di Teheran. Sono gli USA che devono decidere se porre fine alla guerra, ribadito il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox, riprendendo quanto già detto davanti alla plenaria dell'ONU. E ieri al Palazzo di Vetro il discorso di Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni hanno girato le spalle e hanno abbandonato l'aula. Infuriato il premier israeliano, siete dei codardi con la guerra all'Iran, abbiamo difeso anche voi, ha tuonato respingendo tutte le accuse di genocidio. USA e Cina devono coesistere pacificamente, è il messaggio che arriva dal bilaterale di ieri alla Casa Bianca. Fra Trump e Xi Jinping, clou della visita di 3 giorni a Washington del presidente cinese. Tra di noi amicizie e grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il capo della Casa Bianca, mentre per il leader cinese è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. Ora la cronaca, tragedia nella notte a Lucca, dove un incendio è divampato per motivi ancora da accertare in alcuni appartamenti. 2 persone sono morte, altre 13 sono ricoverate in ospedale, alcune in condizioni critiche, tra i feriti e gli intossicati diversi bambini. Primi indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Roma dopo la morte di Andrea Moretti, precipitato nel vuoto mentre lavorava all'impianto di illuminazione al Colosseo. Da quanto si apprende, si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico, compreso il delegato del Ministero della Cultura, oltre ai dirigenti delle 2 ditte incaricate, quella appaltante e subappaltante. Omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, l'accusa contestata. Intanto il Colosseo resta chiuso anche oggi. Oggi per il 3° giorno di fila la riapertura è attesa per domani. Fisco disuguale, quasi 25 milioni di italiani non dichiarano redditi e di conseguenza non pagano le tasse, circa il 30% invece versa il 79% dell'IRPEF. È quanto emerso dall'ultimo osservatorio itinerari previdenziali presentato al CNEL. Sentiamo.
9: Quasi la metà degli italiani, circa 25 milioni, non ha redditi o percepisce stipendi troppo bassi e dunque non versa tasse o lo fa in maniera minima. La conseguenza è che il 65% dell'IRPEF è a carico di una platea ristretta di lavoratori, circa 8 milioni, nemmeno il 19% dei contribuenti. E quanto emerge dall'ultimo osservatorio itinerari previdenziali presentato al CNEL? In sostanza, a sostenere il welfare è principalmente un ceto medio composto da lavoratori dipendenti e pensionati. L'altro 47%, quello sotto la soglia dei 20.000 euro di redditi annui, contribuisce appena per il 5%. Tra chi non versa tasse, probabilmente anche una quota di evasori, ma soprattutto questi dati raccontano di un lavoro povero, saltuario per troppe famiglie e di un ceto medio sul quale si scarica tutto il peso della fiscalità generale. Se si guarda i redditi più alti, emerge che coloro che dichiarano almeno 200.000 euro sono lo 0,3% dei contribuenti e versano quasi il 10% del totale. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
5: Calcio, archiviata la delusione mondiale, torna in campo l'Italia del CT Roberto Mancini, di nuovo sulla panchina azzurra dopo l'addio di 3 anni fa. Il nuovo corso si apre con la sfida di Nations League all'Olimpico di Roma contro il Belgio. Il servizio.
10: 6 mesi dopo il dramma sportivo di Zeneca, torna in campo la nazionale italiana. Questa sera, prima di Nations League, all'Olimpico contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel, di scena gli azzurri guidati dal figlio il prodigo Roberto Mancini, tornato sulla panchina dell'Italia dopo l'addio shock di 3 anni fa. E il CT ammette che dal punto di vista emotivo non sarà una serata banale.
11: No, sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare, sì.
10: Tanti i giovani chiamati da Mancini, che questa sera in attacco schiererà un trio formato da Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. A centrocampo c'è curiosità per il ventenne Alessandro Romano del Cagliari, che sembra un predestinato ancora il CT.
11: È un giocatore bravo, a metà campo sa giocare, vede il gioco, gioca di prima, quindi è importante, sarà importante credo per il futuro della nazionale.
10: Mancherà in difesa lo squalificato Bastoni. Per la gara dell'Olimpico, fino a ieri venduti circa 40.000 biglietti, fischio d'inizio alle 20.45, arbitrerà il tedesco Siebert. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
5: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Il tetto agli stranieri, da cui siamo partiti al 334 11 11 622, ha fatto arrivare tanti messaggi e tante vostre opinioni. Fra un istante ne sentiamo alcune e sentiamo anche la voce di qualcuno che la scuola italiana la conosce molto bene. State qui.

0: Buongiorno Francesco, ho appena finito di ascoltare il discorso del sindaco del piccolo paesino in provincia di Padova. Effettivamente la spiegazione sua è limpida e chiara, non fa una piega, e le posso dire che la mia vicinanza politica non è certamente verso l'onorevole Meloni, però sono d'accordo pienamente con quello che ha appena detto il sindaco. E se non ne hai neanche le basi per comprendere ciò che stai facendo, non ha senso. Sì, sono d'accordo. Mabel da Roma.
1: Il tema, come avete sentito, è la cittadinanza e ovviamente la conoscenza dell'italiano, non solo per gli adulti che appunto aspirano a diventare cittadini, ma anche per i ragazzini a scuola. Il governo ha stabilito un tetto del 30%, mi sembra, con un decreto anche molto moderato, che però ha suscitato tante polemiche. Ne voglio parlare, lo ringrazio di essere con noi, con un politico, un nome storico del centrosinistra italiano, che è stato ministro della pubblica istruzione dal 2006 al 2008, poi deputato e consigliere, insomma, Giuseppe Fioroni ha una storia lunga e importante. Buongiorno, benvenuto a Giornale Radio.
2: Buongiorno a voi e grazie.
1: Allora, da uomo anche di scuola, diciamo, no? Ma anche da uomo di centrosinistra, che viene da una tradizione popolare, democratico-cristiana, questo tetto agli stranieri, lei lo ha difeso in un'intervista al Foglio. Ha visto la presentazione del decreto? Che le sembra? Le sembra ragionevole oppure qualcosa di, insomma, una sparata preelettorale?
2: Io credo sia necessario precisare due cose. La prima, che purtroppo c'è questa tendenza da destra e da sinistra a mettere le bandierine o a iniziare braccia di ferro anche sulle cose su cui non si dovrebbe fare. La scuola, che riguarda i nostri figli e il futuro del nostro paese, non è né di destra né di sinistra né di centro, è la scuola di tutti. Detto questo, rispetto al limite del 30%, credo che si possano dire due cose. Il principio è un principio sicuramente giusto, l'ho fatto anch'io nel periodo in cui sono stato ministro, determina in questo determinazione in questo senso, perché evita non solo le classi ghetto, oppure, se vogliamo vederla da un'altra parte, evita il rischio che ci sia una vera e propria apartheid: da una parte tutti i cittadini italiani, dall'altra coloro che non sono italiani. Questo è il principio. Il problema vero, dove il governo Meloni sarà sfidato, è l'applicabilità di questo decreto, perché cozza su due realtà che non sarà facile mantenere e non sarà facile trovare le soluzioni per farlo, che sono l'obbligo di iscrizione nel quartiere di residenza, e la seconda sono, ahimè, i quartieri ghetto, di cui le tante città e i tanti comuni italiani si sono sostanzialmente realizzati nel corso di questi anni. Queste due formule porta che, se all'interno di un quartiere per l'80% abitati da cittadini non italiani c'è l'obbligo di iscrizione nelle scuole di quartiere, si pone il tema di come applicarlo, ed è una sfida, perché occorreranno risorse e occorreranno molto probabilmente fare più classi, fare più mezzi di trasporto, quindi una politica di investimento non indifferente. Io credo che su un principio giusto sia bene disquisire e discutere di come renderlo applicabile, visto che tutti quelli che nel corso degli anni ci abbiamo provato non siamo riusciti, proprio perché cozza su queste realtà, rendendo difficile l'applicazione. Il decreto, vedo nelle varie interpretazioni, io non ho avuto tempo di leggere il testo, ma leggendo dai giornali mi sembra che fa riferimento il ministro alla lingua, a coloro della lingua italiana, cioè quelli che sono nati in seconda generazione che parlano l'italiano, e questo già riduce notevolmente la percentuale del 30%. Però inevitabilmente la sfida è sull'applicabilità, non su un principio sul quale mettersi a fare i bracci di ferro, perché è un principio che è stato sancito ininterrottamente da quasi tutti i ministri che si sono susseguiti nel corso degli ultimi 40 anni.
1: Ecco, c'è un tema anche in questo decreto che mi colpisce, c'è quello della conoscenza dell'italiano da parte dei genitori. Su questo io ho qualche dubbio, cioè lì si prevedono multe per i genitori che non fanno corsi di italiano, per insomma sarebbe una norma contro, diciamo, l'isolamento sociale. Non so se lei è d'accordo su questo, sull'idea che insomma bisogna spingere su questo tema.
2: Io, non avendo letto il testo, questo è quello che ho letto sui giornali, che mi ha ripetuto, io credo che io ho sempre la preoccupazione che un conto mettere a disposizione risorse per favorire l'alfabetizzazione italiana dei genitori dei ragazzi che vanno a scuola, ma in generale di coloro che immigrano nel nostro paese, favorire con more attuition la fruizione di questi servizi per realizzare una vera integrazione, perché se non si conosce la lingua l'integrazione diventa difficile. L'utilità concreta del precetto, non so quanto porti, è indiscussa un'altra cosa, anche questa ovvia, che se ci sono, noi diciamo che la comunità educativa è una comunità fatta nel rapporto tra scuola e famiglia, e che questa comunità educativa è garantita dalla centralità della famiglia e della scuola, no? Nel formare lo studente. È chiaro che se c'è una incomunicabilità tra i docenti e i genitori, se ci sono ragazzi che hanno bisogno, crea problemi. Io non so se il sistema prescrittivo e sanzionatorio sia la strada più giusta, perché potrebbe non ottenere risultati.
1: Allora, un po' di buona musica e poi voglio chiedere a Giuseppe Fioroni un commento sulla reazione del centrosinistra, in particolare quella di Elly Schlein, che dice fanno una caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata, io sono Francesco Borgonovo, in collegamento con noi Giuseppe Fioroni, nome storico del centrosinistra italiano, già ministro dell'istruzione, e vorrei chiedergli una valutazione anche politica sul modo in cui il cosiddetto campo largo, diciamo, ha accolto questa riflessione, Fioroni, perché forse serviva, non so, sarebbe stato più utile un approccio differente, meno drammatico. Ieri Elly Schlein ha detto: il governo dà il via alla caccia alle streghe sulle pelle dei più piccoli. Forse sono toni che non fanno bene neanche alla coalizione, non so come dire, o invece mi sbaglio io.
1: Beh, guardi, io per precisione sono uscito dal Partito Democratico la vigilia delle elezioni di Elly Schlein, perché ha trasformato il Partito Democratico, legittimamente dal suo punto di vista, non in un partito di centrosinistra in cui disquisiamo se c'era o meno il trattino tra centrosinistra, ma in un partito dalle 100 sfumature di sinistra, alleato con una forza politica dai toni populisti come quella di Giuseppe Conte, e con una sinistra massimalista rappresentata da VS di Trattoriani e Bonelli. Questo combinato disposto rende il campo largo in una competizione di sinistra a sinistra, dove le formazioni cattoliche, moderate, riformatrici, europeiste si trovano molto in sofferenza e in difficoltà, e per questo io sono uscito, perché mi sentivo un ingombro, e prima che gli ingombri vengano rimossi è meglio che uno liberamente sceglie di starne fuori. Con questa premessa, l'ho detto prima, i temi della scuola dovrebbero essere affrontati proprio con il rispetto che meritano i nostri figli, e dovremmo, proprio a questo rispetto che meritano i nostri figli e il futuro del nostro paese, affrontarli evitando di farci sopra le competizioni ideologiche, accentuate dal fatto che siamo in un periodo di campagna elettorale strisciante, dove tutto viene enfatizzato, tutto diventa un braccio di ferro, tutto diventa una contrapposizione, un posizionamento politico. Su questi temi io credo di essermi espresso con chiarezza. Il principio è un principio sacrosanto di evitare il ghetto e l'apartheid degli studenti. Il campo largo dovrebbe sfidare sulle proposte, sulle soluzioni, per rendere questo principio applicabile e realizzabile, non con temi che siano la semplice contrapposizione, ma che mettano in evidenza la fattibilità o meno, perché fino ad oggi questa fattibilità non è stata fatta, per due principi che sono nel nostro ordinamento: l'obbligo di iscrizione alla scuola del tuo quartiere e i quartieri ghetto, che sono difficilmente eludibili solamente con le parole e con le pronunce.
0: Secondo lei, cioè, lei immagina, insomma, lei dice prendano posizioni chiare, lei pensa che le primarie per loro siano uno strumento giusto? Cioè, Elly Schlein, diceva prima Fabrizio Roncone nel Corriere della Sera, è convinta di vincerle se si faranno.
1: Guarda, io quando ero dentro il Partito Democratico avevo delle perplessità sulle le primarie. Il tema che noi dobbiamo porci è: De Gasperi faceva le alleanze anche quando vinceva da solo e poteva governare da solo, basate su un fatto: progetti, programmi condivisi, presentati agli elettori prima del voto e poi realizzate. Io ho la sensazione che la cultura di coalizione oggi sia una cultura di mettere insieme tutto il possibile purché si abbatta il nemico. Sembrano più coalizioni fatte a vincere contro qualcuno che a governare il paese. E in questo senso le primarie, quando io sento che alle primarie si deciderà la politica estera del paese, la politica di difesa del paese, la creatività economica come la patrimoniale, mi sembrano più che sciogliere i nodi, tagliare i nodi. E quando si tagliano i nodi, le coalizioni, e questo è un difetto sia del centro-sinistra che del centro-destra, in questo momento dimostrano con chiarezza che quelle coalizioni sono più fatte contro qualcuno che per governare un paese dove serve progetti, programmi condivisi e poi realizzati dopo averli presentati agli elettori se ti danno fiducia.

0: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Class Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: E che ci fai?
2: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
3: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo!
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 35 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata, io sono Francesco Borgonovo, abbiamo sentito la voce di Giuseppe Fioroni, che ringrazio ancora di essere stato in collegamento con noi, che ha una posizione, diciamo, moderata ovviamente rispetto alle battaglie del centro-sinistra, però sul tema del tetto agli stranieri mi sembra che, insomma, porti una posizione di buon senso. Non c'è però solo la questione scolastica, c'è un tema politico dietro questa questa battaglia del governo, uno scontro con il Colle e poi anche una probabilmente ridefinizione dello spazio politico. Che succede? Davvero si va a lezioni anticipate? E che si fa? Che fa il centrodestra con Vannacci? E dall'altra parte che succede? Riescono a trovare una quadra? E ancora, con questa storia della procedura di infrazione UE e non si possono dare mance elettorali, lo abbiamo detto, come si gestisce la corsa al voto? Fra un istante.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare a corrente alternata. Oggi è il giorno dei notisti politici. Allora do il benvenuto a Carlo Tarallo, collega della Verità. Buongiorno Carlo, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno Francesco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Guarda, prima abbiamo parlato con Fabrizio Roncone, il quale dice quanto segue. La Meloni e questa coalizione non possono reggere un anno, c'è la procedura di infrazione, non possono dare mance elettorali, ci sono un po' di tensioni nella Lega, in Forza Italia, quindi bisogna che si vada al voto anticipato e sicuramente ci si andrà. Resta da capire che si fa con Vannacci e che succede negli equilibri interni. È uno scenario che ti sembra possibile, con l'incognita sempre che se uno sale al Quirinale, come dire, sa come entra ma non sa come esce.
1: Ecco, no, diciamo tutto è possibile, ma è il presupposto che non condivido naturalmente nella mia umile veste rispetto al grande concorso, nel senso, perché il governo non potrebbe affrontare un altro anno, cioè ne ha fatti quattro, va, ne fa un altro. Non vedo catastrofi tali da costringere Giorgia Meloni a interrompere la sua esperienza a Palazzo Chigi. Non è mai mancato un voto di fiducia, la maggioranza ha avuto sì quell'incidente, no? Ricordiamolo, sulla legge elettorale, ma lì in effetti è un problema di... come possiamo dire, di autodifesa dei parlamentari, no? Sono già mesi e mesi che tutti i giorni leggo, ecco l'incidente, la Meloni cerca l'incidente. Io di solito, io sarò antiquato, ma da quando seguo la politica i presidenti del Consiglio cercano di rimanerci il più possibile a Palazzo Chigi, no, di andarsene prima. Questo è il mio umile, diciamo così, parere in merito.
0: E su Vannacci che dici? Fanno un accordo oppure no?
1: Allora, io so per certo, perché come tu sai, tra l'altro siamo sullo stesso giornale, so per certo, e l'ho scritto, che sia le milizie vannacciane, sia quelle di tutti i partiti, a cominciare da Forza Italia, di centrodestra, vogliono l'accordo per un motivo proprio banale, cioè se no si perde, lo vogliono tutti. Queste famose linee rosse del generale, comportamenti del generale, oggi leggevo addirittura Lupi sul nostro giornale, Lupi che diceva no, noi siamo in confronto.
0: Parla anche Lupi, sugli altri giornali parlano gli agnelli e noi ci abbiamo talvolta Lupi.
1: Lui, l'ottima di Draghi, riportava un ultimatum che a me ha fatto raggelare il sangue nelle vene, di Lupi, che dall'alto del suo 1% diceva no, se c'è Vannacci non ci sono io, o meglio, non c'è noi moderati, che a me sembra un ulteriore motivo per fare l'alleanza con Vannacci. Io credo che alla fine l'alleanza si farà. Vannacci ha la capacità di far innervosire le persone più con il tono e con le espressioni facciali quando parla rispetto alle cose che dice. Qualcuno mi deve far capire perché remigrazione è un termine, diciamo così, offensivo, e blocco navale non lo era. Tutta la storia sul femminicidio, no Francesco? Cioè io ho sentito solo parole di buonsenso, cioè dire scusate, ci sono già, lungi da me, è chiaro che è una forma diversa, no, di assassinio, quando tu, un convivente, un coniuge, una persona alla quale tu gli poni fiducia.
0: Sì, lì forse andrebbe semplicemente spiegato un po' più dettagliatamente, cioè se tu la riassumi con i femminicidi non esistono, come dire, ma non c'è il problema. Secondo me il tema
1: c'è, ma le aggravanti ci sono già, cioè il codice penale già contempla le aggravanti. Io feci un podcast sul nostro sito col professor Rinaldi, l'economista di Futura Nazionale, il quale lui lo raccontò, quindi non scopo nessun segreto, non manco di rispetto, di avere un figlio purtroppo con una grave disabilità, no? E lui diceva: naturalmente, se uno litiga con mio figlio o lo uccide, è un vile ancora peggiore di un assassino che uccide un uomo, diciamo, nella piena, no, con le sue piene forze. Però non è che per questo noi chiediamo il disabilicidio, no?
0: Sì, ma lì il tema, se posso, Carlo, secondo me è questo, adesso per chiudere questa parentesi, il punto è, non è che non esista uno specifico di violenza maschile sulle donne, no? Cioè mariti, compagni, fidanzati, amici che non reggono il rifiuto e quindi picchiano, uccidono o peggio. Il fatto è che un certo tipo di risposta, cioè la retorica attorno al femminicidio basata sull'idea del patriarcato, del possesso, insomma, non consente, cioè, come dire, se tu crei tutte queste impalcature retorica, non stai aggiungendo a livello legale niente, perché la possibilità di punire, di dare le cose pesanti esiste già, e anche di riconoscere lo specifico della violenza, cioè può essere riconosciuta nelle sentenze e ci possono essere apposite aggravanti. Stai però dando vita a un'impalcatura che poi prevede che cosa? Tutta una serie di azioni, diciamo così, politico-culturali nelle scuole, che secondo me non risolvono il problema e servono a spostarlo su un piano ideologico. Questo è il tema. Ovviamente Vannacci sintetizza con il femminicidio non esiste, ma però non credo che sia questo il tema con il centrodestra. Io credo che il centrodestra il tema sia...
1: Francesco, l'unico tema, scusami se mi permetto di interromperti, andiamo al punto, no? Perché poi chi ci ascolta. Lì il problema è solo quello della politica estera. Cioè, Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Chigi nel 2022 perché Enrico Letta rifiutò di allearsi con Giuseppe Conte, d'accordo? Perché, come tutti ben sappiamo, se ci fosse stata l'alleanza PD 5 Stelle nei collegi uninominali, il centrodestra non avrebbe vinto le elezioni. Enrico Letta non fece l'alleanza con Conte perché Conte non garantiva a chi comunque muove i fili anche della nostra politica, ovvero gli Stati Uniti, una postura, si dice oggi, insomma, adeguata sull'Ucraina. Oggi, se la guerra dovesse proseguire per un altro anno, Giorgia Meloni non può, semplicemente non può, permettersi di imbarcare Vannacci solo e soltanto perché lui ha un'idea della guerra in Russia, tra Russia e Ucraina, che poi era l'idea che aveva. Poi a me fanno ridere quelli di Forza Italia, scusami, che dicono: ah, che era proprio l'idea precisa che aveva Silvio Berlusconi. Se tu ricordi le dichiarazioni dell'ultimo Berlusconi, che tanto scandalo suscitarono, no? Quando lui diceva: questo Zelensky a me non piace. E sono esattamente le stesse cose che dice Vannacci. Il problema è solo quello. Non dipende da Giorgia Meloni, dipende da, diciamo così, per usare un eufemismo, dipende dal contesto internazionale. È tutto qui.
0: Io credo che ci sia anche un altro tema, Carlo. Provo a metterlo sul piatto. Cioè che è tutto personale, non so come dire. Cioè... lì c'è anche un fastidio nei confronti di quello che prova a scavalcare a destra, e quello che, no, cioè, c'è la teoria del nessun nemico a destra, c'è la questione di quello che i leghisti chiamano tradimento, cioè c'è tutto questo tema, anche un tema, diciamo, forse più umano, no?
1: Allora, c'è sicuramente in quello che in Giorgia Meloni, ma in tutti gli altri ti garantisco che prevale il tema del che siamo al governo, teniamoci i posti, teniamoci i ministeri, i sottosegretariati, le partecipate, il CDA, e poi c'è il Quirinale, cioè tu, chiudendo a Vannacci, butti letteralmente, hai la schedina in tasca, hai fatto 13 e la perdi, e lo vogliono fare,
0: no, per carità, poi c'è anche un tema. Se come dice Roncone c'è questa tentazione del voto anticipato, appunto andare al Quirinale si sa come si entra ma non si sa come si esce, cioè non è detto che poi Mattarella dice allora andiamo a elezioni, cioè potrebbe anche dire vabbè adesso io provo a fare un altro governo tecnico e vediamo chi ci sta, magari Forza Italia, centristi, 5 Stelle, cioè rifanno un altro Draghi, no? E questa è un'ipotesi che esiste, soprattutto esiste, diciamo, in questo momento non è che i rapporti, almeno dopo questa storia del tetto agli stranieri, non sembra che siano idilliaci i rapporti col Quirinale.
1: Allora, innanzitutto tu per andare a dimetterti al Quirinale devi essere sfiduciato. Cioè se Giorgia Meloni va al Quirinale e dice caro Presidente io voglio andare al voto, Presidente Mattarella dice vai in Parlamento, se non hai la fiducia si va al voto. Ma se il governo ha in carica ha la fiducia, cioè prima ancora di quello che dici tu, cioè se lei poi si incaponisce e dice no io non voglio più andare avanti, allora succede quello che dici tu. Naturalmente tutti i parlamentari pur di farsi un altro annetto, perché parliamo di un anno non di due mesi, di farsi un altro annetto, lì magari nasce il governicchio, il governato, quello che ci vale. Ma il primo problema, cioè ci vuole, siamo la settima potenza del mondo. Cioè non è un sindaco che ha litigato con l'assessore e dice basta me ne vado a casa, cioè andiamo tutti a casa. Tu per lasciare l'incarico di Presidente del Consiglio devi non avere più la fiducia del Parlamento. Non, cioè io lungi da me no difendere, io non difendo nessuno, ma un Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere se c'è un governo che ha la fiducia del Parlamento. Anzi, pensalo al contrario la cosa. Sarebbe gravissimo se avesse questo potere, no? Ti trovi? Io ho un governo che ha la piena fiducia del Parlamento, entrambe le Camere, arriva il Presidente della Repubblica e scioglie le Camere, sarebbe un colpo di Stato. Quindi non la vedo proprio io. Non la vedo questa... A meno che chiaramente la Meloni non va sotto su un voto di fiducia, tipo legge elettorale, si vota la legge elettorale, preferenze, metto la fiducia, vado sotto, si deve andare a dimettere. Lì non c'è dubbio. Ma se non c'è una sfiducia parlamentare, come ti dimetti? Cioè, come le scioglie le Camere un Presidente della Repubblica di fronte a un governo che gode della fiducia del Parlamento?
0: No, è molto chiaro quello che dici. Resta ancora con noi qualche istante perché adesso parliamo anche del campo largo, quindi stai qui Carlo e state qui anche voi su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Con noi c'è Carlo Tarallo. Carlo, prima di salutarti, una battuta. Il campo largo che fa? Trova una quadra?
1: Secondo me alle primarie non ci vanno, però è veramente una profezia, diciamo, perché hanno capito benissimo che sarebbe, diciamo così, l'autodistruzione della coalizione. Secondo me si metteranno d'accordo su qualche nome.
0: E allora vedremo. Grazie a Carlo Tarallo, firma politica della Verità. Vado a dare il benvenuto a Carlo Cottarelli. Buongiorno, grande esperto di conti e anche di politica. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora, noi abbiamo riflettuto un po' su quello che farà la maggioranza, l'opposizione, insomma gli scenari che si possono dipingere, però non si può prescindere da questo 3,1% che ci lascia all'interno della procedura di infrazione. Questo cosa significa, Cottarelli? Che il governo ovviamente non potrà dare, come dire, non potrà fare regali elettorali, questo è il tema? E poi, ma non è un po', come dire, così stare appesi a questo 0,1% in un momento di crisi, di difficoltà, davvero è sensato?
2: No, ma infatti non è che cambia molto per il fatto che rimaniamo al 3,1%. Cioè si dice le regole europee stanno lì appese al 3,1%, ma guardate, è stato detto molto chiaramente dalla Commissione più di un anno che non è che fa una grande differenza in questo momento se noi siamo in procedura oppure no. Non ci sono, al contrario di quello che si è detto, conseguenze, nel senso che il sentiero di rientro concordato nel 2024 adesso diventa più aspro. Non è vero, è lo stesso. Non è vero che allora non possiamo utilizzare i fondi della flessibilità. Non è vero, possiamo utilizzarli. L'unica cosa è che se per effetto di utilizzare i fondi della flessibilità, i 14 miliardi per l'energia e gli altri miliardi per 18, no, di più, 22 miliardi per la difesa, se utilizzando questi flessibilità rimaniamo sopra il 3%, non potremo uscire dalla procedura. Quali sono le conseguenze? Praticamente nulla, perché se si eccede il 3% in conseguenza di questo utilizzo della flessibilità, tutte le conseguenze potenzialmente negative, che poi non sono molte, dall'essere in procedura di deficit eccessivo vengono sterilizzate, vengono bloccate. Quindi sarebbe stato meglio uscire, dal punto di vista simbolico, eccetera. Però il fatto che non siamo usciti non ha conseguenze pratiche sul modo con cui viene scritta la legge di bilancio per il prossimo anno.
0: Ma allora mi perdoni, cioè se fare il 3-1 o il 3 è uguale, allora perché non fare il 4 a questo punto e
2: aiutare gli italiani? Allora, se si fa il 4, faccio per dire, per, utilizzando la flessibilità che ci è concessa, rimaniamo comunque nell'ambito delle regole europee. Se invece noi diciamo ma chi se ne frega, facciamo il 4, facciamo il 5, questo è quello di cui hanno bisogno di tagliare, prima di tutto io non credo, io non

0: chiederei neanche la flessibilità, perché non credo che sia questo il momento di spendere di più, l'economia sta crescendo. Ma se lo si fa in barba alle regole europee, allora scatta un'altra conseguenza, che è semplicemente il fatto che se un paese come l'Italia è in regola con in linea con le regole europee, in caso di un attacco speculativo la Banca Centrale Europea può intervenire a sostegno di quel paese. Se invece appunto non è in regola, questa possibile intervento non c'è, quindi questa è una peculiarità molto notevole se si eccedono le regole europee. Ma un paese che è in procedura di deficit eccessivo non vuol dire che sta violando le regole europee, purché segue il sentiero di rientro che, come dico, non è cambiato rispetto a quello concordato nel 2024.
1: Senta, a proposito di politica, in una battuta, perché siamo in chiusura, il campo largo che fa? Deve trovare un nome terzo, oppure il leader sarà uno dei due, Giuseppe Conte o Elly Schlein?
0: No, siccome qualcuno per scherzo dice: ah, perché Cottarelli non fa il leader? Di tutto io non farei il leader del campo largo, perché non sono d'accordo con le politiche economiche sia e 5 Stelle al momento e il PD sembrerebbero spingere un po' per la visione, però se fossero fubi secondo me metterebbero un leader terzo, perché non sono io, qualcuno ha detto anche quella.
1: Ultima domanda, sì o no, si va a elezioni anticipate?
0: Se dovessi scommettere, preferirei non scommettere, ma se dovessi scommettere scommetterei di sì.
1: E allora grazie Carlo,
0: penso di sì.
1: Pensa di sì. Grazie Carlo Cottarelli, Corrente Alternata per oggi e per questa settimana finisce qui. Ora Next Economy, noi torniamo lunedì, vi lascio Emanuela Donghi, dalle 9 alle 11 invece da lunedì saremo sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao!
2: Giornale Radio. Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 11 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. Due persone sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite in un incendio divampato nella notte in alcuni appartamenti nella zona di San Vito a Lucca. I corpi delle due vittime sono stati trovati al termine delle operazioni di spegnimento. Una donna è stata portata in codice rosso al centro Grandi Ustionati di Pisa. I pompieri hanno portato in salvo anche un neonato. Il comune si è attivato per dare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati.
5: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, un cadavere è stato trovato nella notte tra giovedì e venerdì. Sul caso indaga la squadra mobile della polizia. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui quella dell'omicidio. Due giovani all'incirca ventenni sono stati accompagnati negli uffici della mobile per essere sentiti sul loro eventuale coinvolgimento.
6: A 18 anni dall'ultima volta un papa torna a Parigi. Leone XIV è partito questa mattina per atterrare nella capitale francese, dove si tratterrà fino al 28 settembre. Prima l'incontro con Macron all'Eliseo, poi le tappe all'UNESCO e alla cattedrale di Notre Dame. In serata prevista una veglia di preghiera con 80.000 giovani allo Stade de France. Prima di partire, Leone XIV ha inviato, come da tradizione, un telegramma di saluto al Presidente della Repubblica, Mattarella. Mi accingo a compiere il viaggio apostolico in Francia con il desiderio della pace tra i popoli.
5: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il provvedimento che introdurrà nelle classi un limite del 30% di studenti stranieri. Sanzioni se genitori non imparano l'italiano. Stop all'uso di burka e hijab a scuola con multe previste fino a 1.000 euro. Per la Premier Meloni un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Un decreto vergogna sulla pelle dei bambini, attacca invece la segretaria Emily Schlein. Un modo per distogliere l'attenzione sui problemi veri della scuola, tuona Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra.
7: Gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. Basta propaganda elettorale sulla pelle dei bambini. A scuola nessuno è straniero.
6: E il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge sul fine vita dell'Emilia-Romagna perché sarebbe di competenza esclusiva dello Stato. Intanto sulla legge elettorale sarà posta la questione di fiducia autorizzata dal CDM e bisognerà essere tutti presenti. È la raccomandazione che, secondo quanto si apprende da più fonti, avrebbe fatto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ai ministri durante la riunione di governo.
5: Economia. Da 4 anni per le tensioni internazionali, l'economia italiana vive una vulnerabilità permanente, come non accadeva dalle crisi petrolifere degli anni 70. È l'allarme di Confesercenti, secondo cui, considerando il solo effetto degli shock energetici sull'inflazione, dal 2022 a oggi l'economia ha perso circa 46 miliardi di potere d'acquisto, oltre 30 miliardi di consumi e quasi 52 miliardi di PIL reale.
6: Ed è tutto. A più tardi.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. Next Economy.
8: Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Cosa preferiamo?
9: Il nostro mantra è meno tasse, meno tasse, meno tasse.
10: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Ci sono milioni di italiani che già fanno fatica.
11: I want the retail prices to come
12: down. Nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
2: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
13: Eccoci qui, 11.05, partiamo subito con Next Economy per la puntata conclusiva della settimana, venerdì 25 settembre 2026. Abbiamo appena ascoltato, oltretutto nelle ultime notizie del nostro GR, la notizia economica, cioè la vulnerabilità italiana da 4 anni a questa parte, legata a tutto quello che sta succedendo. Una vulnerabilità che però, lo diciamo sempre, non dipende solo da quello che sta accadendo nel mondo, ma per mancanza di struttura su tanti capitoli importanti della nostra quotidianità. Leggo anche che sono arrivate delle stime di Prometeia sull'economia italiana, che però continua a sorprendere positivamente nel breve periodo. L'unica cosa è che c'è questa crescita dei prezzi dell'energia, che rappresenta un fattore particolarmente rilevante per l'Italia, perché abbiamo un peso ancora significativo del gas nel mix energetico nazionale. Poi entreremo nel dettaglio, però ho voluto fare questa premessa quest'oggi perché, collegato a, diciamo, al discorso strutturale del nostro paese, c'è anche un altro tema che oggi affronteremo, che è quello delle tasse. Un dato che, cioè, avremo dei dati, più di uno, che ci aiuta a comprendere il malessere di tutti noi nei confronti della tassa. 334 11 11 622, vedo già messaggi che arrivano, tra poco vi leggo. Io sono Manuela Donghi, le presentazioni di rito di apertura di puntata a Jack Saglia in regia e Daniela Vindigni in redazione. Partiamo con la prima canzone di oggi, è quella di Pink, Trustful.
14: Trustful.

Seduta positiva almeno finora, mentre parliamo alle 11.09 per le borse europee, anche la nostra piazza, Piazza Affari inclusa, anzi in realtà guadagna bene, non è la migliore perché diciamo che il tenore è molto positivo in generale. Adesso facciamo un aggiornamento, ma il FTSE MIB è in rialzo dell'1,14% a 52.128 punti, il DAX guadagna l'1,03%, il FTSE 100 più 0,64%, il CAC di Parigi più 0,48%, l'IBEX di Madrid più 1,24%, quindi di fatto in questo momento la borsa spagnola guida i rialzi delle borse europee. Il petrolio è in leggero calo, un po' il sentiment è cambiato anche per questo, almeno nella giornata di oggi. Sono arrivate un po' di notizie secondo cui i negoziatori statunitensi e iraniani a New York stanno valutando questo percorso graduale per uscire dalla guerra. Ovviamente l'uscita dalla guerra comporterebbe la riapertura dello stretto di Hormuz, per questo il petrolio reagisce positivamente e l'Iran proprio in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proposto questa roadmap per uscire dall'impasse che si è venuto, lo chiamiamo così, che si è venuto a creare. E allora cessate il fuoco, quindi si riprenderebbe la tregua che era stata avviata e poi cancellata, e poi naturalmente l'uscita da questo blocco dello stretto di Hormuz. Sul fronte geopolitico l'attenzione è alta anche per l'incontro tra Xi Jinping e Trump a Washington. Non abbiamo ancora chissà che risultati concreti, però è chiaro che arriveranno nelle prossime ore i dettagli. Lo dicevamo anche ieri, no? Che sarebbe stato un po' complicato capire se effettivamente con i tanti dossier aperti sul tavolo tra i due avremmo potuto avere delle notizie fresche. Sicuramente, cosa hanno detto loro? Lo avrete letto. Hanno stentato amicizia, no? Entrambi, ma su questo non avevamo dubbi. Che Trump dicesse che l'incontro è andato bene, non avevamo dubbi. C'è stata questa cerimonia molto sfarzosa con la cena poi finale la sera. In ogni caso Trump ha elogiato questi enormi progressi compiuti con Xi Jinping, ha detto tra i due paesi, entrambi l'hanno detto, c'è una grande amicizia e soprattutto una sana competizione. Hanno anticipato, gli argomenti di discussione erano stati già anticipati: sicurezza nazionale, tecnologia, situazioni che potranno favorire pace e prosperità per i decenni a venire. Questo è quello che aveva detto Trump. Xi Jinping ha detto di essere pronto a collaborare perché le due nazioni trarrebbero vantaggio dalla cooperazione e perderebbero in caso di scontro. Quindi i due paesi devono coesistere e cooperare come principali potenze globali. Bisogna insomma accogliere le sfide in questo modo. Ieri sera, dicevamo, c'è stata anche questa cena di gala con presenti i leader delle big tech, quindi intelligenza artificiale sul tavolo, e chiaramente questo era un tassello importante. C'è stato il dossier Taiwan con domande, richieste da parte della Cina, che tra poco vedremo perché il primo ospite ci aiuterà a entrare un po' più in quello che è successo ieri. Questo confronto, questo dialogo è durato 90 minuti e attraverso il quale sono appunto arrivate delle indicazioni anche sul conflitto nel Medio Oriente. Ecco, visto che stavamo dicendo, no, un po' il sentiment oggi sembra migliore, il petrolio è sceso leggermente anche perché Xi Jinping ha detto di essere pronto a collaborare maggiormente per riuscire a porre fine alla guerra nel Medio Oriente. Crescono i timori però americani sulla crescita del nucleare cinese, che vedono queste stime con Pechino sulla buona strada per disporre di oltre 1000 testate nucleari entro il 2030. Allora, io ho messo in evidenza gli spunti principali, poi tra poco ne parleremo. Buongiorno Giancarlo da Cuggiono, leggo anche i vostri messaggi al 334 11 11 622, scrive: sempre un piacere ascoltarti, inutile dire che per me è sempre un piacere avervi collegati. Allora, direi ascoltiamo la prossima canzone e poi entriamo in questo incontro Xi Jinping-Trump. Quando potremo avere il sentore vero, cioè che qualcosa potrebbe cambiare e che tra i due sia stato davvero un incontro produttivo? Tra poco cerchiamo di capirlo insieme.

0: E in attesa di sapere anche cosa ne pensate di questo incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, cerchiamo di capire davvero quando riusciremo ad avere dei dettagli un po' più precisi e soprattutto a percepire qualche cambiamento, semmai ci sarà. Buongiorno Alfredo Luis Somoza, presidente ICEI, Istituto di Cooperazione Economica Internazionale, tra le altre cose che fa. Buongiorno Somoza, grazie per essere ancora con noi.
1: Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori e ascoltatrici.
0: Allora, parto, dopo le chiedo cosa ne pensa dell'incontro, ma parto dalla cosa più pratica. Quando avremo dei dettagli più precisi, cioè quando capiremo se un evento di questo tipo porta il gioco di parole a qualcosa di realmente concreto, Somoza?
1: Ma lo sapremo col contagocce, perché è stato un incontro che ha puntato molto di più sulla spettacolarizzazione dell'incontro. Cioè, Trump ha restituito l'importanza a Xi Jinping della visita che era stata data alla sua visita quando era stato un paio di mesi fa a Pechino. Quindi al momento conosciamo soltanto gli aspetti più spettacolari di questo incontro, ma qualche indizio possiamo averlo sui temi che sono stati trattati.
0: Infatti si è parlato di tanta forma e poca sostanza, per esempio, però è anche, mi passi il termine, l'espressione, la considerazione anche abbastanza normale, no? Cioè, tutto il mondo guardava questo incontro, quindi chiaramente anche a livello di impatto doveva esserci qualcosa di forte, Somoza.
1: Ma al momento quello che c'è di forte è quello che non ci sarà, nel senso che dal clima nel quale si è svolto questo incontro, sicuramente tiene la tregua che era stata raggiunta un anno fa a Busan tra i due leader, quindi diciamo il rischio di una nuova escalation tariffaria nei confronti della Cina al momento direi che non è all'ordine del giorno, ma nemmeno delle concessioni particolari a Washington per quello che riguarda l'accesso alle terre rare e minerali critici, anche se Xi Jinping arrivando è stato annunciato che la Cina riprenderà gli acquisti sull'agricoltura statunitense. Ricordiamo, la Cina è il principale compratore della soia transgenica che esportano gli Stati Uniti, che è un tema sensibile perché prodotta da una fetta di elettorato di Donald Trump. Allora, se la Cina annuncia che riprende gli acquisti agricoli, vuol dire che non ci sarà sicuramente una escalation per quello che riguarda le tariffe. La seconda, seconda cosa che possiamo dedurre, che è un altro dei temi sensibili, che è quello del divieto alla Cina di accedere ai semiconduttori più avanzati, che sono quelli che si fanno negli Stati Uniti sui modelli americani. Mm-hmm. Il fatto che abbiano fatto sedere a fianco a Xi Jinping la CEO di Nvidia, Shenzhen Huang, è sicuramente un segnale del fatto che probabilmente qualche apertura ci sarà su quel fronte, però siamo pronto a momenti simbolici, ecco, niente di concreto.
0: Ecco, a proposito di momenti simbolici, no? La frase che hanno detto entrambi, cioè che poi viene ripresa oggi da tutti, noi grandi amici, comunque tra i due paesi c'è questa grande amicizia, e si è parlato anche di una sana competizione, non collaborazione, ovviamente con la finalità di collaborare sempre di più sulle grandi sfide, cioè di non essere di essere due paesi diversi, ma di non farsi sostanzialmente lotta a vicenda. Però mi pare, insomma, di aver capito e recepito che Xi Jinping non transiga su Taiwan, cioè dice non, nel senso, basta armi, adesso poi faccio dire a lei, a Taiwan, con la promessa, se appunto Trump lo seguisse in questa sua richiesta, di aiutare maggiormente l'America a terminare il conflitto, no, in Medio Oriente, quindi di agire con maggiore incisione su quello. Allora, qui capitolo Taiwan era uno dei più delicati, il dossier sicuramente.
1: Assolutamente uno dei più delicati, anche perché in realtà non è cambiato molto lo scenario su Taiwan, nel senso che Taiwan è, diciamo, ancora un paese indipendente, anche se praticamente non riconosciuto, sono pochissimi gli stati, molto piccoli, che lo riconoscono, perché gli Stati Uniti appunto da decenni, diciamo, mantengono una collaborazione militare che sconsiglia le misure di forza da parte di Pechino. Tra l'altro Pechino in realtà le misure di forza non le ha mai utilizzate nella sua storia. Ricordiamo la vicenda di Hong Kong, che era una colonia inglese.
0: Sì.
1: E in quel caso ovviamente il rapporto di forza era molto diverso rispetto alla Cina. La Cina ha riavuto Hong Kong e ha avuto anche Macao attraverso i negoziati. Ecco, su Taiwan è un po' la moneta di scambio, se vogliamo, su tutte le altre partite. Su Hormuz ci sono delle analisi uscite in questi giorni che dicono chiaramente che chi ha vinto o chi ha guadagnato con quel conflitto, con la deriva di quel conflitto, che ricordiamo è iniziato per il nucleare iraniano ed è finito sul controllo degli stretti, è stata proprio la Cina, che non soltanto non è stata danneggiata, ma che ha avuto dei vantaggi, perché come sappiamo la Cina produce le sue merci soprattutto a partire da un bassissimo costo di elettricità prodotta col carbone. Quindi ecco, il combustibile, l'energia che passa ad Hormuz la interessa fino a un certo punto. Uh-huh. Ecco, gli Stati Uniti non si sono impegnati a rivedere la posizione su Taiwan, la Cina non ha minacciato nulla di che. Non si è parlato nemmeno dei precursori chimici utilizzati per produrre il fentanyl, che è un altro dei dossier aperto tra i due paesi. Ricordiamo il fentanyl, questa droga sintetica, questo opioide sintetico che negli Stati Uniti viene importato, sì, dai cartelli messicani, ma grazie ai precursori chimici che arrivano dalla Cina, perché in Messico non ci sarebbe quella capacità. Quindi sono diversi temi che si incrociano e si intrecciano, ma è come se fosse è stato un vertice di riconoscimento reciproco sul fatto che ormai, se il mondo deve trovare un equilibrio, lo deve trovare a partire dall'intesa tra questi due paesi. Restando sul campo delle cose simboliche, un gesto di carineria nei confronti di Xi Jinping è stata quella dichiarazione di Melania Trump sulla sua infanzia felice sotto il comunismo in Slovenia.
0: Che ha preso le distanze. Ha preso le distanze da Trump e si è avvicinata qualche modo.
1: Sì, ma in questi casi bisogna sempre pensare che difficilmente si improvvisa molto su temi di questo tipo, e quello è stato anche un modo di venire incontro, o meglio di non criticare la Cina per quanto riguarda il suo regime, perché dopo tutto, lo dice la stessa moglie del Presidente degli Stati Uniti, si può essere anche felici in un regime comunista. Quindi abbiamo veramente visto diverse di queste cose che sicuramente portano la cifra e la distensione. Ecco, è un vertice distensione.
0: Allora adesso le leggo anche, le faccio sentire dei messaggi. Intanto potremmo dire, visto che lei poco fa giustamente ha detto le questioni e le conseguenze di quello che è emerso dal vertice arriveranno con il contagocce, sicuramente però possiamo dire con tutta chiara franchezza che il vero banco di prova sarà proprio Taiwan, quindi l'abbiamo rimarcato. Dicevo, ci sono dei messaggi che arrivano da, per esempio Giuseppe da Milano scrive: i leader mondiali si incontrano 20 volte ogni anno. Beh, insomma, non così tanto, anche perché sì, Xi Jinping e Trump si sono visti a maggio, però Xi Jinping non arrivava alla Casa Bianca da oltre 10 anni. Certo, poi ci sono degli eventi a livello internazionale che li fanno incontrare, però questi incontri così rigidi, no, sui capitoli importanti non ci sono poi così tante volte. Però Giuseppe dice: sono tutti amici che sorridono, si stringono le mani, mangiano, i problemi sono sempre gli stessi. E le faccio anche sentire un messaggio di Fabio che dice questo.
2: Buongiorno Emanuela, Fabio da Vimodrone. È già cambiato tutto. Xi Jinping è andato a incontrare con la moglie Trump per coalizzarsi contro il vecchio ordine mondiale.
0: Beh, insomma, che Trump, non so, lascio a lei Somoza, vabbè, io avevo una domanda, sì, tanto ha capito. Cosa pensa? Il vecchio, sì, ordine mondiale vede complice anche Trump a questo punto, come dice Fabio?
1: Ma in realtà il vecchio ordine mondiale non esiste da un bel po'. Il G7 è una specie di club di persone che nemmeno possiamo definire amici. Una volta era un club di amici, adesso non lo è più. Le Nazioni Unite sono stati ridotti a una passerella di potenti per dire a ciascuno quello che in quel momento gli passa per la testa. È stato utilizzato ad esempio da più presidenti come passerella elettorale per vicende interne. Suppone che quando uno va a parlare in quel contesto dovrebbe parlare di cose con un po' più di respiro. E l'ordine mondiale oggi, il nuovo ordine mondiale è proprio quello che diciamo stanno costruendo, perché siamo nella fase ancora caotica, nella fase ancora dove rimangono delle tensioni tra Stati Uniti e Cina, ed è un ordine molto diverso, è un ordine bipolare ovviamente, ma è molto diverso all'ordine bipolare che ci siamo lasciati alle spalle, cioè sì, quello della guerra fredda, dove le due potenze erano antagonisti da tutti i punti di vista, ideologico, militare, commerciale, cioè ognuno aveva un circuito proprio, non si toccavano praticamente su nulla. Qua abbiamo un ordine, un nuovo bipolarismo nel quale sono interdipendenti, cioè gli Stati Uniti non possono fare a meno della Cina e viceversa, quindi è un altro ordine mondiale, certo, nel quale sicuramente gli Stati Uniti di Trump vorrebbero in qualche modo si sancisca la loro potenza militare e la loro, diciamo, prevalenza nel fare un po' gli sceriffi del mondo, e mentre la Cina invece chiede semplicemente delle garanzie sulla libertà dei movimenti per quello che riguarda gli investimenti, il commercio, eccetera. Sono delle ambizioni diverse, ma possono essere anche complementari. Il tema Taiwan è un po' il banco di prova di questa certo, possibilità di un nuovo ordine di queste caratteristiche, perché ad esempio se gli Stati Uniti e la Cina volessero potrebbero raggiungere un accordo che accontenta entrambi, c'è un discorso un po' diverso rispetto a quello che è successo a Hong Kong, ma partendo da quella base c'è un negoziato che porti a Taiwan in qualche modo non a rientrare dal punto di vista del controllo politico, ma a rientrare un poco più che simbolicamente, certo, almeno certo, non rivendicare più ad esempio la voglia di essere indipendente. Non ci vorrebbe tanto perché questo conflitto potesse, ecco, conflitto che finora non è stato correggiato ovviamente, potesse trovare soluzione.
0: Ecco, una domanda un po' flash, perché tra poco la devo salutare Somoza, ma vabbè, è stata trovata un accordo sui dazi, quantomeno una tregua, ma la cosa più importante è la Cina che ha detto sì, ci impegniamo ovviamente a delle condizioni che abbiamo già rimarcato, a intervenire di più per far cessare questo conflitto, fermo restando che anche l'Iran adesso ha proposto questa roadmap, questo piano per la pace. Lei crede che se davvero la Cina si mettesse d'impegno si accelererebbe il processo di pace? Cioè mancava proprio l'attore Cina in questo?
1: Sì, anche perché noi ci siamo persi una puntata tutti. La Cina in questi anni è entrata molto nelle vicende mediorientali e ha fatto la mediazione, riconosciuta da entrambi, per ristabilire le relazioni diplomatiche tra Arabia Saudita e Iran. Quindi loro hanno già una tradizione importante di mediazione in quell'area, hanno già mediato su un'avvertenza, se vogliamo, ancestrale, no? Tra sunniti e sciiti, tra l'Arabia Saudita e l'Iran, e quindi sicuramente sarebbero in buona posizione per avere un ruolo importante in una mediazione. Ricordiamo in questo momento il conflitto è un conflitto sulla carta, perché per fortuna non si sta sparando, quindi un conflitto che presenta anche delle caratteristiche risolvibili, perché a questo punto stiamo parlando non più del nucleare, sul quale tutti sapevamo già dall'inizio che certo, non c'era la possibilità che l'Iran fabbricasse una bomba, ma delle regole sulla navigazione e sul controllo degli stretti, e su questo credo che l'Iran, in cambio della rimozione delle sanzioni delle quali deve farsi carico in questo momento, potrebbe ascoltare un mediatore cinese.
0: Grazie Alfredo Luis Somoza, è sempre bello poter parlare con lei con queste spiegazioni un po' più profonde, insomma, rispetto a quello che si sente anche nella dinamica collettiva. Presidente ICE, Istituto di Cooperazione Economica Internazionale. C'è chi scrive, ma l'inglese incerto di Melania, veramente Melania Trump parla 5-6 lingue, attenzione, perché poi Melania Trump, insomma, non è che se ne sta molto defilata, a parte alcune occasioni, ma ne parla sloveno, inglese, francese, tedesco e serbo e anche italiano, pare almeno, così dice. Vabbè, insomma, detto questo, qualche battuta ci sta, ci separiamo con la pubblicità, però poi torniamo ancora. Restate lì perché Next Economy è appena iniziato.
3: Giornale Radio. Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo. Dal lunedì al venerdì alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 33 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
4: 11:33 minuti, si parlava fuori onda di Melania Trump, la First Lady. In effetti bisognerebbe parlare di più di Melania Trump, secondo me, ma così anche solo per capire, no? Anche che veramente come la First Lady a volte ci si sofferma solo a dei dettagli visivi, perché avete capito dove voglio arrivare e non si va oltre. Però insomma non sarò certo io a dover prendere posizione nei confronti di Melania Trump, che non conosco e quindi non ho dettagli importanti da riportare. Detto questo, abbiamo parlato dell'incontro alla Casa Bianca, per questo stavamo citando Melania Trump, tra Xi Jinping e Donald Trump, e quello che emergerà prossimamente lo vedremo strada facendo. Capiremo anche, questa è la cosa più importante, se la Cina davvero prenderà una posizione più netta, più da protagonista nella risoluzione, in quella che dovrebbe e dovrà essere la risoluzione del conflitto tra America e Iran. 334 11 11 622 per dirci la vostra su questo e altro, e tra poco vi dirò anche come proseguirà questa puntata di Next Economy, perché abbiamo tanti spunti interessanti.

Sono tante le notizie, eccomi qui. Jack non mi voleva far entrare e io avevo il microfono già a portata di mano perché non vedo l'ora di parlare con voi, ma lui preferiva giustamente, anche se volete, continuare ad ascoltare la nostra musica, la musica di Giornale Radio, la radio libera di informare. E appunto io torno sull'informazione, dicevo, tante le notizie anche quest'oggi, al di là dello scenario internazionale, della reazione dei mercati. Oggi le borse europee sono positive, c'è stato anche un rilassamento anche sul tema petrolio, perché l'Iran ha proposto questo piano con alcuni punti per cercare di accelerare nel processo di pace. Però sono tanti altri gli spunti che prenderemo quest'oggi. Parleremo di tasse, vi abbiamo chiesto, anche andando in giro per la strada, perché oggi ci sarà la rubrica La Vostra Voce, quali sono le tasse più odiose e più odiate, e molti ci hanno risposto, e effettivamente anche con poca sorpresa, perché noi ne abbiamo tantissime di tasse, però ce ne sono alcune che creano particolare fastidio. Però lo chiedo anche a voi che state ascoltando al 334 11 11 622, fatecelo sapere. Il nostro ragionamento parte un po' da quello che è stato, no, la decisione del governo di abolire per l'anno prossimo il bollo auto, e poi si è parlato anche dell'abolizione del canone RAI, che sono così tendenzialmente tra effettivamente delle tasse più odiate e odiose. Quindi mi piacerebbe sapere anche la vostra. Poi parleremo della settimana della moda milanese, perché è una settimana importante per l'indotto economico, davvero numeri interessanti. E tra poco parleremo di truffe finanziarie, in particolar modo ci occuperemo della truffa Revolut, tutti ne hanno parlato, noi l'abbiamo accennata anche nelle scorse puntate, però oggi entriamo un po' più nel dettaglio. Ma c'è una notizia che riguarda l'educazione finanziaria e le truffe finanziarie. Sapete che l'educazione finanziaria serve proprio anche a questo, a sensibilizzare sulle tante truffe che ci sono in giro, ne nascono sempre di nuove e ci cascano tantissime persone. Voi lo sapete perché ne parliamo davvero tanto all'interno di Next Economy. Mi piace leggere questa notizia perché mi fa ben sperare che l'educazione finanziaria possa entrare in tanti ambiti della nostra vita, perché questo è l'obiettivo, ma è strano ed è un peccato che non l'abbiamo fatto fino a oggi. Insomma, l'educazione finanziaria prova a uscire dalle aule e a entrare sugli spalti degli stadi, perché c'è un'iniziativa di un consulente finanziario che magari avrò il piacere di avere anche qui in Next Economy, Nicola Scambia. Questa iniziativa si chiama Tre Respiri, che ha annunciato l'avvio di una collaborazione con una squadra di calcio, però il nome sarà reso noto nei prossimi giorni, con l'obiettivo di utilizzare la forza comunicativa del calcio per sensibilizzare il pubblico contro le truffe finanziarie. Questi tre respiri che cosa sono? Voi lo sapete, quando vi contatta qualcuno, prima di cliccare sul link, prima di dare i vostri dati, respirate, non fate subito, perché la fretta è sempre una cattiva consigliera. Questi tre respiri ci dicono: vi stanno chiedendo qualcosa di cui non siete a conoscenza? Respirate, non rispondete subito, non cambia niente. E allora questa campagna prevede, a quanto ho capito, perché non sono ancora arrivati dettagli precisi, messaggi a bordo campo, contenuti social, iniziative dedicate ai tifosi, e potrebbe esserci anche un coinvolgimento dei calciatori. L'idea non è insegnare la finanza, ma andare a promuovere comportamenti di prudenza davanti a queste telefonate sospette, richieste urgenti di codice OTP, investimenti che sembrano troppo vantaggiosi per essere veri. E appunto questa formula semplice: tre respiri, 9 secondi, una domanda in più prima di agire, perché i promotori hanno spiegato la partita contro le truffe si gioca spesso proprio nei pochi istanti che precedono una decisione sbagliata. Allora, la prevenzione è tutto, noi possiamo anche parlare del dopo truffa, cosa fare per recuperare i soldi, ma non è meglio, lo diciamo sempre, capire come agiscono i truffatori per essere bravi a scacciarli, a chiudere la porta in faccia a queste persone? Io credo proprio di sì. Questa notizia mi piace perché, se davvero il calcio, che è seguitissimo a livello popolare, ne parlano tutti, 1000 dibattiti, i calciatori che sono in vista, riuscisse a entrare anche nel mondo dell'educazione finanziaria, beh, avremmo fatto molto. Allora mi ha incuriosito, poi ne parleremo, perché la tengo monitorata come notizia. Appunto, truffe finanziarie, tra poco la nostra rubrica Fuffa uguale truffa. Mi piace anche questa canzone che anticipa la rubrica. È la canzone di Mika Grace Kelly, e poi torno con voi.

0: Allora, incredibile perché, guardate, abbiamo anticipato come al solito il tema truffe finanziarie, adesso c'è la nostra rubrica fuffa uguale truffa, ma in questo preciso istante, e probabilmente lo troverete anche voi, è arrivata questa notizia: truffa via WhatsApp all'ex presidente di Fideuram, sottratti 36 milioni di euro, brutta disavventura per Paolo Molesini, ex presidente di Fideuram, che è stato raggirato tramite un falso messaggio WhatsApp che gli ha fatto perdere svariate decine di milioni di euro. La vicenda risale a febbraio 2026, era convinto di aver interloquito in chat, pensate un po', con Carlo Messina, intesa San Paolo, che è del tutto estraneo ai fatti ovviamente, lui non c'entra niente, sono i truffatori che hanno finto di essere lui. Gli avrebbe dato istruzioni per un'operazione urgente, una vantaggiosa operazione finanziaria, convincendolo a fare grossi bonifici. Sui 95 milioni sottratti al malcapitato, al momento è stato possibile recuperare solo 59 milioni. E cara grazia che li hanno già recuperati. Andiamo con la nostra sigla, Jack.
1: Fuffa uguale truffa. Quando l'informazione e la formazione aiutano a combattere chi vuole rubare i nostri soldi con promesse di facile guadagno. Prevenire è meglio che curare. E occhio, perché se è troppo bello, non è vero. Conoscere il rischio, prevenire i raggiri, difendere il risparmio. In collaborazione con AFUE, Associazione Vittime di Truffe Finanziarie.
0: Daniele Pistolesi, presidente fondatore AFUE, ma scusami, ciao intanto, vado subito nel merito, ma com'è possibile truffato con WhatsApp e l'intelligenza artificiale? Ma insomma, parliamo dell'ex presidente di Fideuram, qui veramente ragioniamoci un attimo. Daniele, ciao.
2: Ciao Manuela, ciao a tutti. Ma guarda, è allarmante, sicuramente anche per chi ascolta o per chi legge queste notizie. È molto allarmante perché significa veramente che ci possono cascare tutti, ma significa veramente che i truffatori hanno alzato il livello appunto della qualità del loro lavoro. Ecco, è brutto dirla così, ma è la realtà dei fatti.
0: La domanda è sempre la stessa: com'è possibile che un banchiere che pensa di parlare con un altro banchiere, cioè Messina, Messina dice fai questi bonifici perché sono vantaggiosi, poi le operazioni, e lui le fa senza appurare intanto di parlare veramente con Carlo Messina, ma soprattutto che faccia dei bonifici con delle cifre così alte a cuor leggero, perché di questo, cioè, la domanda è sempre la stessa, Daniele, com'è possibile?
2: Ma qui probabilmente entriamo anche in delle logiche appunto di rapporti tra grossi banchieri, quindi tra insomma ad un altro livello, ecco, di rapporti professionali, quindi non sappiamo proprio come è andata poi di preciso.
0: Certo,
2: è un po' come la truffa,
0: sì.
2: Crosetto, appunto, del finto Crosetto con Moratti, che aveva bonificato appunto i milioni di euro ai truffatori. Quindi diciamo che non sappiamo proprio come è andata, però è allarmante il fatto che un ex banchiere appunto possa cadere in questi banali, possono sembrare banali, tranelli, ecco. Mm-hmm. È allarmante, sicuramente non fa una bella pubblicità al sistema bancario tutte queste situazioni che stanno accadendo in questi periodi.
0: Allora, una truffa internazionale ovviamente che si è fatta aiutare, cioè i truffatori si sono fatti aiutare dall'intelligenza artificiale. Allora, abbiamo anche Alessandro Vailati, no, non ancora, stiamo cercando di contattare Alessandro Vailati, però intanto cominciamo a parlare io e te, Daniele. Questa, insomma, l'ho letta proprio poco fa la notizia e magari poi l'approfondiremo. Noi però parliamo, l'abbiamo anticipato la settimana scorsa, del caso Revolut e poi anche di conseguenza l'aumento delle truffe in criptovalute. Nell'ultima settimana si è parlato tantissimo di questo caso che ha allarmato molti risparmiatori e correntisti, ricordiamo, di questa fintech inglese che in Italia sta aumentando il suo parco clienti da ormai 2 anni a livello vertiginosi. Cioè, tutti mi chiedono, per farti capire, Daniele, quando parliamo di finanza, ma cosa ne pensi di Revolut? Questo da un po' di tempo. Raccontiamo cos'è successo.
2: Ora, allora, l'accaduto riguarda appunto Revolut e riguarda un presunto buco sui dati di circa 800 clienti. Revolut avrebbe ricevuto una PEC da parte della prefettura di Reggio Calabria, e già qui una richiesta da parte della prefettura doveva sembrare anomala. Comunque, avrebbe ricevuto questa PEC dalla prefettura di Reggio Calabria con richiesta specifica di dati, estratti conto, movimentazioni di circa 800 clienti. E Revolut ha dato appunto queste informazioni, credendo di darle alla vera prefettura, ma di fatto vi era stata una clonazione della PEC da parte dei truffatori, appunto, che si sono impossessati così dei dati di tutti questi clienti. Ora, noi sappiamo da notizie ovviamente pubbliche, da quello che abbiamo letto tutti, che sono 800 clienti, e dalle dichiarazioni della banca stessa, dalle dichiarazioni di Revolut, che non sono stati sottratti alcun tipo di somma di denaro, non è stata sottratta, quindi i soldi non sono spariti, che è tutto sotto controllo, che i dati effettivamente comunque sono stati dati ai truffatori, ma proprio per questa sì. PEC che è stata ricevuta dalla prefettura, ma in effetti, ripeto, la PEC era stata clonata dai truffatori. Di fatto è una situazione molto allarmante, perché 800 clienti, quelli che siano, comunque sono stati bucati proprio nei loro dati personali. Quindi è gravissima questa cosa qui da parte di una banca. Ecco, visto che tu hai accennato appunto al fatto che Revolut giustamente si sta espandendo in Italia, perché ricordiamoci, per chi ci ascolta, e sì, perché cliente da Revolut da anni, che Revolut nasce come lituana, come banca lituana, poi passa in Inghilterra per poi appunto prendere l'abilitazione, diciamo, come banca con sede legale anche in Italia, e da qui poi vertiginosamente aumenta notevolmente il suo numero di clienti per il fatto di essere concorrenziale nei costi e via dicendo. Però ricordiamoci ancora una cosa prima di ridarti la parola, che Revolut, sì, è la banca più utilizzata dai truffatori. Questo è un dato di fatto, non diciamo niente, ah, ecco, di male, è la verità.
0: No, quindi, vabbè, è un dato di fatto, appunto, come dici tu, non è che tu stai dicendo che ecco, ma questo perché? Cioè, perché è più facile come meccanismo, più facile come perché, Daniele?
2: Allora, è molto semplice aprire un conto corrente, anche un protestato può aprire un conto in Revolut, quindi sono molto bassi le griglie per entrare in Revolut, sono molto basse. Inoltre i controlli sono antiriciclaggio, sono molto negligenti, ecco, per quanto riguarda le società o i conti personali. Ripeto, su 10 truffe 8 sono con conto Revolut, quindi per carità, senza nulla togliere, ripeto, senza voler parlare male di Revolut, però se fossero un pochino più attenti ai controlli appunto sui propri clienti, magari si eviterebbe di utilizzare Revolut come da parte dei truffatori. Ecco.
0: Allora, no, certo, questo sei stato chiarissimo. Senti, prima citando la notizia di Fideuram, ti ho detto: com'è possibile? No, questa è sempre la solita domanda. Lo chiedo anche in questo caso, perché la situazione è molto grave. Ma com'è possibile che la banca non si sia accorta che queste richieste potessero essere sospette? Cioè, loro si sono un po' nascosti, non so se è corretto dire così, Daniele, dichiarando che ricevono tantissime richieste dalle autorità e collaborano sempre con rapidità, essendo una banca snella. Però, insomma, questo non deve limitare i controlli e la prevenzione, perché altrimenti, cioè, insomma, parliamo di una banca. Com'è possibile? Sempre la solita domanda.
2: Ma guarda, in questo caso qua specifico di Revolut, io mi pongo la domanda di come si sia presa per veritiera o comunque per buona una richiesta di una prefettura, perché in genere è un procuratore che emette appunto una richiesta di un'informativa sui conti correnti dei clienti, sui dati, e quindi ti arriva la notifica da una procura, da un giudice, da un PM, non ti arriva da una prefettura. Quindi questo secondo me doveva già essere un campanello d'allarme, ma ti ripeto, parliamo sempre su notizie lette e non sulla verità assoluta, ecco, che non l'abbiamo sui fatti come accaduti. Però ti dico, ricevere una PEC da una prefettura non è come riceverlo da una procura, quindi i dati teoricamente non sarebbero dovuti uscire da Revolut, avrebbe dovuto chiedere informazioni, al di là del fatto che comunque la PEC fosse stata clonata. Quindi ti dico, com'è possibile? Una leggerezza da parte della banca. Ripeto, io fossi cliente Revolut non starei tranquillo, non starei. Infatti si stanno già paventando le class action poi nei confronti di Revolut per questo furto di dati. Quindi però ora si sta andando un po' avanti, però ti dico, di fatto non è bello che questi dati siano in mano ai truffatori, perché poi ci sono tutte le altre conseguenze. Cioè che ovviamente è stato chiesto riscatto a Revolut, così pare, per riavere appunto i dati indietro, di 3 milioni di euro, se non sbaglio. Ma soprattutto la cosa allarmante è che adesso i dati, questa è una notizia che io prendo per certa, sono in vendita nel dark web. Okay. I dati dei clienti.
0: Senti Daniele, ti faccio una domanda in diretta perché non sto capendo niente, scusate, possiamo chiamarti anche sul telefono e non su WhatsApp? Perché se no non riusciamo. Quello che stavo dicendo io, perché sennò

0: Allora, no, la truffa Revolut, dicevo, si inserisce poi in un contesto del come è possibile che possano accadere queste cose. Chiaramente è sempre possibile, perché se le cose avvengono, avvengono, e quindi vuol dire che i presupposti ci sono, e questo dà maggiore, ancora di più, linfa vitale, no? Ai truffatori, che possono approfittare delle debolezze in generale di un sistema che evidentemente fa in modo che si possano aggirare, no? I controlli, e che si possano aggirare le questioni, e che poi ci fanno dire vabbè, però poi il risultato è che ci sono sempre tanti numeri di truffati. Certo, però non dimentichiamoci che anche noi abbiamo una grossa responsabilità in quello che possiamo e dobbiamo fare. Allora, dopo aver parlato, intanto poi torniamo in chiusura ancora sulla truffa Revolut, però dicevo, parliamo anche di criptovalute, perché con Revolut è possibile acquistare anche criptovalute, perché è una banca exchange, e quindi mi piacerebbe parlare con Vailati, se riusciamo, se no non ce la faremo più. Grazie Alessandro Vailati, ce l'abbiamo fatta oggi, buongiorno.
1: Ciao Manuela, è stata dura ma ce l'abbiamo fatta.
0: Adesso mi spiace che abbiamo veramente una manciata di minuti, però ce la faremo. Allora, con Revolut, dicevo, sì, è possibile acquistare anche criptovalute, quindi vengo da te perché sì, le truffe in criptovalute sono sempre in aumento, ne parleremo anche nelle prossime puntate, però so che avete gestito un caso in queste settimane molto significativo. Quale?
1: In questo caso è una persona che è stata truffata sfruttando il problema di Binance, che si è ritirato dal mercato, e questo dal mercato europeo, chiaramente, per il Maker. Lui ha ricevuto una cartella esattoriale dall'Agenzia delle Entrate, una comunicazione dall'Agenzia delle Entrate via raccomandata, quindi una raccomandata cartacea, quindi una cosa vera. E in questo caso l'errore di questa persona purtroppo è stato gestire il panico in maniera scorretta, e si è messo a cercare online un fiscalista. E purtroppo, invece di trovare un fiscalista vero, ha trovato un truffatore, nel senso che si è fatto pescare lui. Come invece il phishing purtroppo è partito esattamente da lui. E in questo caso il problema è molto simile, nel senso che purtroppo, come per Revolut, anche in questo caso, come è successo per Revolut, la questione è che facciamo fatica a verificare l'identità delle persone. Nel senso che magari tante volte basta un logo nella mail, piuttosto che il fatto di leggere online che quello è un fiscalista, allora crediamo di avere quella veramente una persona affidabile dall'altra parte. Può pensare che se riceviamo una PEC, quella persona è sicuramente lei. Certo. E servirebbero un minimo di accorgimenti e delle verifiche in più. Tante volte anche io con te discuto col fatto, o con gli ascoltatori, col fatto che una persona vuole diventare ricca. Tante volte, purtroppo, come state parlando adesso di Revolut, il problema non nasce dal fatto di voler diventare ricchi, ma purtroppo quello che è un problema banale di social engineering,
0: certo,
1: sono in grado di capire.
0: Ecco, per esempio c'è Giuseppe che fa anche dell'ironia, però ha anche ragione, scrive: ma questi truffatori dovrebbero essere assunti dallo Stato, sono troppo avanti. Effettivamente, Alessandro, purtroppo è così, cioè alla fine ce l'hanno franca loro. Cioè, mi chiedo, ovviamente anch'io lo dico in modo provocatorio, mi chiedo se sia una lotta alla pari, cioè ecco appunto. Vedi che. Allora, ma no, però in questi casi cerchiamo di capire se è possibile fare qualcosa per il risparmiatore. So che è una domanda che ha una risposta molto complessa, ma giusto un'anticipazione, cosa si può fare? Almeno cerchiamo, anche se la cosa da fare è non cascare in tutto ciò. Però Alessandro.
1: Allora, in questo caso, da quello che ho anche letto su vari articoli che si occupavano di questo problema, non c'è la possibilità di cancellare niente pagando riscatti, nel senso che quel dato sarà sempre duplicato, sarà sempre in altri database, quindi purtroppo il dato è perso e quello
0: ecco,
1: rimane.
0: Alessandro, scusami, c'è Alessandro, un tuo omonimo, che scrive, sì, però non ci ha spiegato cosa è successo a quello che ha ricevuto la cartella esattoriale, si è rivolto a un finto fiscalista e? Però abbiamo poco, proviamo in un minuto a dirlo.
1: Gli ha regalato 500.000.
0: Ecco, se, l'hai detto anche in meno di un minuto. Quindi, altro cosa fare? Poi tanto torniamo su questi spunti. Cosa fare? Alessandro, stavi dicendo, ti ho interrotto, poi vi devo chiudere.
1: Il fatto che in questo caso noi riceveremo le persone che hanno perso questa identità, nel senso che Revolut purtroppo ha regalato la loro identità, inizieranno a essere contattati. Allora, ricordatevi sempre la regola base. Se qualcuno mi contatta, se qualcuno mi chiama per nome, mi scrive il mio nome in un'email e io non ho fatto alcuna richiesta, non rispondi.

0: non diamo spazio né telefonicamente né via email, perché purtroppo è sempre soltanto una truffa. Se mi devo tutelare lo devo fare io, devo andare da un avvocato vero e mi raccomando, fate attenzione a riconoscere l'identità delle persone con cui, a cui chiedo aiuto.
1: Allora, non so se c'è Daniele per 30 secondi, sì, Daniele, ma insomma, sì, Revolut, allora ci possiamo fidare o no? Quanto ci possiamo fidare di una banca come Revolut?
2: Allora, sarebbe brutto dire di non fidarsi, cioè fidiamoci nel senso, però ecco, stiamo attenti e valutiamo soprattutto le buone vecchie banche non fintech e con le filiali fisiche, perché a volte, sai, avere un interlocutore in caso di problemi, un interlocutore vis-à-vis è molto meglio.
1: Limite
2: che non averlo,
1: problemi,
2: perché,
1: diciamo, appunto.
2: Sì. Cioè, quindi non voglio dire di non fidarsi.
1: No, no, appunto.
2: Però vorrei aprire, cioè, certo, in 10 secondi l'assistenza è anche molto carente, direi, voluto, quindi.
1: Allora, AFUE, vabbè, insomma, però riprenderemo tutti questi spunti. AFUE.it, se avete domande o problematiche, grazie a Daniele Pistolesi, presidente e fondatore, e grazie a Alessandro Vailati. Tra poco la seconda ora di Next Economy, linea alla redazione per l'aggiornamento delle notizie, poi torno con voi.
3: Giornale radio.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 12 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un uomo di 65 anni e una donna di 73 sono morti in un incendio divampato nella notte in un palazzo a tre piani a Lucca, nel quartiere di San Vito. Nel rogo partito dal pian terreno per cause sembra accidentali sono rimaste ferite anche 13 persone, alcuni sono bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo anche un neonato. Inagibile l'edificio, il comune si è attivato per assicurare una sistemazione provvisoria agli inquilini evacuati. Papa Leone è arrivato a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Tanti anche i ragazzi presenti. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN riferendosi all'esclusione di alcuni reporter dalla Casa Bianca. Primo impegno, l'incontro all'Eliseo con Macron, poi Leone visiterà la sede dell'UNESCO, officerà i vespri in Notre Dame e dalla serata presiederà la veglia con i giovani allo Stade de France. Domani messa solenne in Place de la Concorde. Il pontefice si sposterà dunque a Lourdes. Lunedì la visita a Metz, dove si terrà un incontro interreligioso dedicato ai temi della pace e dell'unità europea. Ancora raid russi nella notte su Kiev, colpito un palazzo residenziale di 25 piani, almeno una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Le forze ucraine invece hanno attaccato un'altra raffineria di petrolio russa, stavolta a Perm, circa 1500 km dal confine. Intanto il presidente Zelensky rivela di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera sarebbe arrivato in occasione dell'ultimo bilaterale con il presidente USA, avvenuto martedì a margine della Assemblea Generale dell'ONU. Negli ultimi 4 anni le crisi internazionali e i conseguenti shock energetici hanno causato una perdita del potere d'acquisto in Italia pari a 46 miliardi di euro, un calo dei consumi da 30 miliardi e bruciato 52 miliardi di PIL reale, è quanto dichiarato dal presidente di Confesercenti Nico Gronchi all'ANSA. Nel contempo la pressione fiscale ha continuato a salire. Famiglie e imprese hanno pagato 77 miliardi di imposte in più rispetto al 2021. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera esordio per Virtus Bologna e Olimpia Milano. Le bunnere sono di scena di Istanbul contro il Fenerbahce alle 19.45. Un'ora più tardi le scarpette rosse sfideranno fuori casa i serbi del Partizan Belgrado. Ieri i successi di Barcellona, Olympiacos e Panathinaikos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dongo.
1: Eccomi ancora con voi, ancora buongiorno, la seconda ora di Next Economy. Intanto diamo uno sguardo, tra poco lo facciamo un po' più nel dettaglio, anche ai mercati finanziari. Europa positiva, i listini hanno un po' limitato gli acquisti, però sono sempre positivi e c'è un po' di, diciamo, più ottimismo, che poi forse non è la parola più giusta, che possa arrivare anche una base di accordo tra l'Iran e l'America per la guerra in Medio Oriente. Tra poco facciamo un po' ancora il punto della situazione e poi andiamo a parlare di tasse, perché abbiamo tra poco e avremo tra poco la nostra rubrica La Vostra Voce, in cui abbiamo messo in evidenza le tante tasse ancora una volta che dobbiamo pagare, quali sono quelle più odiose. Allora tra poco faremo il punto e vi voglio qui, quindi 334 11 11 622, aspetto i vostri dettagli.

Dicevamo bilancio positivo per i mercati finanziari del vecchio continente, onda rialzista dei listini di Eurolandia. Il petrolio è leggero calo dopo le notizie secondo cui i negoziatori statunitensi e iraniani a New York stanno valutando questo percorso graduale per uscire dalla guerra, che in prima battuta comporterebbe la riapertura dello stretto di Hormuz. Quindi subito il petrolio reagisce abbassando il suo prezzo. Sul fronte geopolitico, gli incontri tra Xi Jinping e Trump a Washington hanno prodotto pochi risultati concreti, ma insomma abbiamo provato a capire anche questo concetto. È ovvio che arriverà strada facendo, no? L'informazione pratica relativa a quello che i due si sono detti, e quindi ulteriori dettagli potrebbero emergere soprattutto con la partenza di Xi Jinping dagli Stati Uniti. Oggi si conclude la visita di Stato di 3 giorni. Perché? Perché poi i resoconti ufficiali vengono diffusi molto frequentemente al termine delle visite. Comunque, Xi Jinping, questo pare un dato di fatto, ha sollecitato Trump a modificare la posizione ufficiale su Taiwan. Non a caso abbiamo sempre detto che era il dossier più, ed è il dossier più cruciale, passando dalla formula secondo cui gli Stati Uniti d'America non sostengono l'indipendenza a quella secondo cui gli Stati Uniti vi si oppongono. Altre notizie, allora, a parte che abbiamo visto questa truffa clamorosa all'ex presidente di Fideuram Paolo Molesini, truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore che si è spacciato per il numero uno di Banca Intesa Carlo Messina. È una vicenda che è stata riportata in prima battuta dal Corriere della Sera. Questo è un meccanismo di cui noi parliamo sempre, oltretutto poco fa abbiamo proprio congedato i miei ospiti della rubrica Fuffa uguale truffa. Questo meccanismo semplice, ingegnoso, con l'intelligenza artificiale che viene usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene, quindi voce che poi è identica, quindi per quello che uno ci crede, no? Che poi l'hanno fatto cascare nella rete, perché ha fatto dei bonifici per una cifra incredibile, come abbiamo detto 36 milioni di euro, e ha già recuperato parte di questi milioni. In realtà ha perso 95 milioni effettivamente, che sono usciti dalle casse dell'istituto oltretutto, quindi è una truffa ancora più aggravata da questo. La truffa internazionale risalirebbe a febbraio scorso. Dicevo, a parte questo, poi si capirà un po' quello che è accaduto veramente, però perché ho ripensato a questa truffa, perché l'attenzione rimane nei mercati finanziari alta sul settore bancario, perché il consiglio di amministrazione di MPS ha inserito all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti del 29 ottobre la votazione sulla fusione con Mediobanca. Credit Agricole e Unicredit hanno recentemente preso in considerazione un possibile intervento congiunto su Banco BPM nell'ambito di un piano che prevederebbe un break up della banca tra i due gruppi. E poi Banca IFIS ha nominato Raffaele Zingone amministratore delegato a seguito delle dimissioni del precedente, dopo aver ricevuto da Banca d'Italia la piena e incondizionata autorizzazione alla fusione per incorporazione di Limiti Bank, con l'autorità che ha richiesto l'adozione di un piano di rimedio prudenziale e avviato 2 procedimenti sanzionatori. Quindi l'attenzione è alta sul comparto bancario, perché vede in evidenza diversi attori e diversi protagonisti. Stasera, a proposito del nostro paese, attenzione, perché è attesa la revisione del rating sovrano da parte di Moody's. Quindi sapremo qual è il giudizio dell'agenzia di rating, sempre molto importante per la credibilità del paese, oltretutto dopo che è arrivato invece il conto dell'Istat che ci dice che non siamo ancora usciti dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea, quindi che siamo ancora sopra il 3% nel rapporto debito-PIL, lo abbiamo detto tante volte questa settimana, 3,1. Questo chiaramente abbatte un po', no, la credibilità del paese in termini di conti pubblici e di sostenibilità dei conti pubblici. Quindi il giudizio di Moody's si inserisce in un contesto decisamente particolare questa settimana. Allora, tasse, malessere fiscale degli italiani, è proprio la pressione fiscale complessiva. Pensate che nel 2025 è salita al 42,9% del PIL, questo è il livello più alto degli ultimi 10 anni, secondo i dati diffusi dall'Istat. Significa, per andare proprio in soldoni, che oltre 42 euro ogni 100 euro di ricchezza prodotta nel paese vengono assorbiti da imposte e contributi. Quindi è anche per questo che il rapporto di noi italiani con il fisco resta complicato. Proprio questa settimana qualcuno
qualcuno mi ha detto: ma com'è possibile arrivare ad avere un fisco amico? Ecco, tra poco lo chiederemo anche a un mio ospite che è un fiscalista, quindi più di lui vediamo chi ce lo può dire. Insomma, quali sono le tasse più odiate dagli italiani? Abbiamo discusso tanto dell'abolizione per l'anno prossimo del bollo auto, si sta cominciando a parlare dell'abolizione del canone RAI, insomma ce ne sono altre di tasse che ci urtano un po' il sistema nervoso. Tutte le tasse, però alcune sono inevitabili e magari no, vediamo la corrispondenza in servizi che ci tornano, su altre insomma, sono un po' dei furti, no? Possiamo usare questa parola. Ma tra poco capiamo meglio con un ospite, ma soprattutto con alcune voci che abbiamo raccolto per la strada e soprattutto con voi al 334 11 11 622. Ascoltiamo la canzone dei Rolling Stones per caricarci, dai, parliamo di tasse, sfogatevi.

0: la vostra voce. Stanchi degli aumenti dei prezzi, di bollette e tasse? Stanchi di un lavoro sottopagato? Di una burocrazia inefficiente? Di una meritocrazia che non esiste? Insomma, siete stanchi di subire senza poter dire ciò che pensate? Mandate un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e noi di Next Economy, sempre e solo su Giornale Radio, ascolteremo la vostra voce, perché l'economia è fatta da tutti.
1: Eh già, è sempre così, l'economia è fatta da tutti e ci auguriamo che sarà sempre così e sempre di più, anche perché altrimenti ci rimettiamo solo noi, sia in termini di crescita del paese, sia in termini, visto che oggi uno degli argomenti è quello delle truffe finanziarie, sia in termini di non essere consapevoli quando qualcuno prova a fregarci, anche perché qualcuno potrebbe replicare subito dicendomi che pure le tasse sono una bella fregatura, no? Qualcuna sì, dicevamo che il malessere fiscale degli italiani è proprio la pressione fiscale. Nel 2025 è salita al 42,9% del PIL ed è il livello più alto degli ultimi 10 anni. Sono dati Istat, non li dico io. Significa che oltre 42 euro ogni 100 euro di ricchezza prodotta nel paese vengono assorbiti da imposte e contributi, e il rapporto degli italiani con il fisco resta molto complicato. Non è solo quanto paghiamo, ma quanto si percepisce di ricevere in cambio. Quindi noi paghiamo le tasse e poi diciamo: ma in sostanza che cosa mi sta tornando indietro di quello che pago? Un po' come quando facciamo un investimento, chiaramente dobbiamo capire anche il rendimento, no? Adeguato al rischio che ci prendiamo. E allora facciamo così, facciamo una parafrasi: il rischio tasse, poi che benefici ci porta? Buongiorno Marco D'Andrea, fiscalista con noi quest'oggi per la vostra voce. D'Andrea, benvenuto.
2: Benvenuti, grazie, sempre complimenti per la trasmissione, un saluto a te Emanuela e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Grazie D'Andrea, senta questo rischio tasse porta del rendimento in Italia o siamo sbilanciati in quello che ci torna, no? In servizi in generale quando paghiamo le tasse?
2: Diciamo che i servizi ci sono, poi ovviamente se dobbiamo valutare la qualità del servizio purtroppo è un po' carente in tanti aspetti. Infatti spesso se si fanno interviste sulla popolazione, se mai dovessero dire preferisci la sanità a pagamento o la sanità diciamo pubblica, secondo me 7 su 10 risponderebbero che avrebbero piacere ad averla privata e a risparmiarsi diciamo gli accantonamenti per la sanità pubblica piuttosto che fondamentalmente per i servizi pubblici che spesso non funzionano adeguatamente, insomma, in generale. Quindi questa è un po' diciamo la percezione del popolo, però ovviamente numeri alla mano, sicuramente lo stanziare insomma delle somme percepite a titolo di tasse comunque vengono investite da parte degli organismi statali e parastatali comunque per dare il servizio pubblico. Poi ovviamente certo, che funziona male o che comunque parecchi cittadini non ne sono soddisfatti, quello poi diventa anche un parere molto soggettivo.
1: Quello sicuramente è altrettanto chiaro, ma l'ha detto anche lei D'Andrea, che appunto il dibattito fiscale in Italia non riguarda solo la riduzione delle imposte, ma anche appunto l'efficienza dello Stato, la qualità dei servizi, l'utilizzo anche delle risorse raccolte, perché insomma viene un po' il nervoso, tanto stiamo parlando come se fossimo al bar a berci un caffè perché sono veramente argomenti popolari, viene nervoso quando diciamo le tasse aumentano sempre di più eppure ci dicono che il paese non cresce, che la coperta è sempre corta, che non si possono fare delle cose perché purtroppo non ci sono possibilità. Quello, no, secondo me crea un po' di sconcerto. Un'altra cosa anche crea sconcerto: Claudio manda un messaggio e scrive: il vero problema non è il dovere di pagare le tasse ma la necessità che le paghino tutti e che il denaro pubblico venga speso in modo corretto ed efficiente, e porta l'esempio del canone RAI, su cui adesso torno anch'io perché è tornata anche l'ipotesi di taglio al canone. Dice ad esempio: il canone RAI viene percepito come una vera e propria ingiustizia, un pagamento obbligatorio per mantenere un servizio che spesso si rivela pessimo, d'altronde i cittadini comuni non godono certo delle stesse tutele dei politici, eccetera eccetera. Insomma c'è proprio questo concetto, no D'Andrea? Quali sono le tasse più odiose? Poi sentiamo anche, abbiamo chiesto agli amici per la strada e stanno scrivendo al 334 11 11 622 gli ascoltatori, quali sono dalla sua esperienza anche di fiscalista ma anche di cittadino italiano le tasse più odiate e più odiose? Per esempio il canone RAI, il bollo auto, per citare due tasse di cui si è parlato molto questa settimana.
2: se vogliamo parlare, diciamo, di microtasse, sicuramente il canone RAI e il bollo auto sono sicuramente quelle un po' più odiate, ma per il semplice fatto che magari il cittadino, come dice, non gli trovo una giusta applicazione, dice: perché devo pagare il canone RAI quando ho altrettanti canali privati che comunque dei casi non necessitano il pagamento? Quindi questa, diciamo, è la prima domanda che ti dicono. Poi spesso alcune persone lo fanno anche apposta, ti dicono: guarda, io non guardo volutamente i canali RAI, preferisco, che ne so, magari quelli Mediaset oppure comunque la Pay TV, piuttosto
1: oppure
2: che
1: oppure la radio, giornale radio, voglio dire, che qui non c'è canone, quindi voglio dire, chi ve lo fa va bene, scherzi a parte, sì.
2: Poi abbiamo sicuramente il bollo auto, quello tra le più odiate, ma perché comunque poi Manuela, spesso fanno anche dei paragoni con gli altri stati esteri, dove ad esempio se tu vai nell'immediato, c'è un'ora d'aereo da noi fondamentalmente, quindi nell'est Europa, piuttosto che anche nel nord Europa, ad esempio il super bollo auto non si paga fondamentalmente il bollo, non si pagano ad esempio i passaggi di proprietà, comunque si paga un'unica tassa, una volta soltanto e basta. Invece ogni volta che vendi la macchina comunque paghi accise e tasse, cioè paradossalmente ogni volta che fondamentalmente una macchina viene venduta, quindi nel famoso mercato poi secondario, quello dell'usato, ci sono alcune auto che passano di proprietà anche di, non so, di 7, 8, 9 proprietari, facendo 7, 8, 9 passaggi di proprietà, comunque lo Stato ci guadagna su quella stessa macchina 7, 8, 9 volte da questo punto di vista. Quindi magari sono questi, magari questi passaggi, perché ti dico: ok, io ti sto pagando queste tasse, ma a che cosa servono? Dove vanno a finire? E nel caso del canone RAI comunque c'è proprio un riscontro proprio oggettivo, come per dire: ma a me manco mi piace la RAI, non la seguo, perché dice: ecco, mi piace appunto giornale radio, seguo giornale radio, non devo pagare, non devo pagare il canone da questo punto di vista. Poi se dobbiamo dire, forse la tassa più odiata, ma qua praticamente scoperchiamo un vaso di Pandora, secondo me sono i contributi INPS, da quel punto di vista, soprattutto quelli obbligatori, col fatto che magari spesso c'è la consapevolezza dei giovani, che sono spesso anche protagonisti del fatto di andare verso l'estero, si dicono: tanto io la pensione non ce l'avrò, perché devo pagare l'INPS?
1: Allora sì, poi lei lo so che lo sa perfettamente, è sempre un discorso che lascia il tempo che trova, perché se ragioniamo così non accantoniamo niente, no? Quindi però è giusto, perché anche lì è sempre lo stesso discorso: ma perché devo comunque pagare qualcosa che poi non posso usare, tanto un domani chi me li ridarà questi soldi? Però insomma, però assolutamente ha ragione, effettivamente le tasse più odiate magari non sono quelle che costano di più e per cui paghiamo di più, sono proprio, lo avete capito, no? Quelle che riteniamo poco comprensibili, difficili da giustificare, appunto scollegate dai servizi ricevuti. Io leggo che quando si parla delle tasse più odiate, il bollo auto, le accise sui carburanti e le imposte sulla casa sono quasi sempre in cima alla classifica, anche se poi adesso c'è l'IMU non sulla prima casa, una volta si pagava pure sulla prima casa, figuriamoci. Però da Andrea facciamo così, ascoltiamo insieme quello che gli amici che abbiamo incontrato per la strada hanno detto alla nostra Daniela Vindigni.
3: Il bollo auto è stato sospeso per un anno, ora si pensa al taglio del canone RAI. In generale, tra le tante tasse che abbiamo, quale vorresti fosse tolta? Qual è la più odiosa e più ingiusta?
4: Sono entrambe odiose e ingiuste. Uno, il canone RAI, perché io la RAI non la vedo proprio, anche perché ormai tutti vediamo roba in streaming, e anche quella del bollo auto. Nelle altre nazioni il bollo non esiste, quindi perché io che posseggo un'auto devo pagare questa tassa? Che cosa mi rappresenta?
5: Ma dopo la sospensione del bollo auto per un anno e l'eventuale taglio del canone RAI, io credo che la tassa principale che dovrebbe essere eliminata assolutamente a titolo definitivo sia quella legata all'acqua. Non è possibile che un bene primario come l'acqua debba essere pagato dai cittadini. Trovate dei fondi affinché ciò non avvenga più.
6: La sospensione del bollo auto per un anno credo non abbia davvero nessun valore, considerando che poi quelli sono introiti che riguardano le regioni. che da qualche altra parte i soldi li devono andare a recuperare. Sono tante le tasse, tra queste direi senza dubbio le varie accise che rendono benzina e diesel le più care, tra le più care d'Europa.
7: Credo che o si dovrebbero abbassare tutte, dando a tutte uno standard, tipo un tetto massimo, una soglia massima, e nel mentre, cosa che secondo me è più importante, aumentare gli stipendi dei lavoratori comuni, ovviamente, visto che tutto il resto aumenta, in modo tale da poter affrontare anche le tasse, che abbassarle non sarebbe comunque male.
8: Tolte le tasse no, anche perché poi non avremo più servizi da usufruire. Sicuramente le ridimensionerei, effettuerei dei tagli tipo sull'IRPEF, l'IVA, e rivedrei anche la situazione degli scaglioni.
1: Allora, vabbè, togliere tutte le tasse non è possibile, ovviamente. Infatti stavamo dicendo, però, tra le tante tasse che abbiamo, ce n'è qualcuna che vorreste fosse tolta prima di altre. Allora, Claudio da Milano scrive: il problema non è la tassa da pagare, le pagherei volentieri tutte le tasse, ma dovrei avere un ritorno positivo. E nel mentre sono andata anche a cercare, perché un'amica che abbiamo ascoltato diceva ma il bollo auto per esempio esiste solo in Italia. In realtà non è così, perché è intanto la tassa di possesso, no? O di circolazione. Noi paghiamo una tassa su qualcosa che è in nostro possesso. Esiste quasi ovunque in Europa, però ci sono regole, nomi e calcoli differenti da paese a paese. La Polonia è l'unica a non prevedere alcuna tassa annuale di possesso. Comunque, detto questo, giusto per dare anche riferimento, abbiamo un messaggio vocale, ascoltiamo anche questo, tanto è breve, e poi torno dal mio ospite Marco D'Andrea.
9: Buongiorno. A mio paese dicono: piuttosto che niente è meglio piuttosto.
1: Sì, esatto, un po' ovunque si dice. Allora, D'Andrea, e intanto scrive anche Vincenzo: vogliamo parlare dell'autostrada, cioè dei costi. Vabbè, quello è un altro discorso, però sono sempre delle tasse, no, in generale, che noi paghiamo. Allora, D'Andrea, che idea si è fatto di quello che ha ascoltato dai nostri amici?
2: Hanno confermato quello che abbiamo detto prima, e diciamo che non li ho ascoltati io prima. Quindi ho riportato, secondo me, correttamente un po' il sentiment, sì, che c'è un po' in corso da questo punto di vista. Su alcuni sono d'accordo, su altri un po' meno. Ad esempio, sull'ultimo messaggio delle autostrade, io non sono d'accordo. Secondo me, ad esempio, lì la tassa è sacrosanta, perché comunque lì servono, ad esempio, a mantenere la strada pulita, la strada illuminata, cioè l'illuminazione comunque si paga, l'asfalto, la manutenzione. Poi, torno a ripetere, sempre il parere oggettivo che magari uno non, cioè soggettivo, non oggettivo, scusate, che magari uno non piace come sono tenute, però ovviamente, certo, uno pensa che comunque quei lavori vengano fatti al meglio in generale. Poi sicuramente capisco le tasse sulla prima casa, quando ad esempio,
1: sì,
2: si fanno
1: le tasse di possesso sono quelle poi un po' più odiose, no?
2: Vabbè, di possesso ad esempio no, sulla prima casa non c'è,
1: no,
2: una
1: non
2: tassa.
1: C'è più, certo.
2: C'è però quando l'acquisti,
1: sì,
2: no? Quando fai l'acquisto ci sono tre tasse, no? L'imposta di ipotecaria, l'imposta catastale e l'imposta di registro. Poi ovviamente se è a seconda casa subentrano anche dei rincari e anche un'aggiunta, insomma, anche del pagamento dell'IMU sulla seconda casa, ovviamente. Però ad esempio lì io sinceramente non le vedrei così, anzi, se dobbiamo fare poi un discorso di paragone con gli altri stati, comunque l'Italia attualmente è l'unica che ha comunque tasse di successioni molto basse rispetto invece agli altri paesi, che invece sono molto alte le tasse di successione, soprattutto sugli immobili. Poi sicuramente, no, in altri paesi, come dicevamo prima, le imposte sul bollo sono molto più contenute, se non addirittura assenti, o comunque si pagano una volta soltanto,
1: ecco,
2: hanno dei,
1: certo,
2: calcoli diversi.
1: Certo. Ad Andrea, siamo in chiusura, facciamo però un appello, che è quello più importante, che l'ha scritto anche un amico: tutti devono pagare le tasse, perché così si alleggeriscono automaticamente, perché è per forza, no?
2: Ma su questo io non mi permetterei troppo di dire che non tutti non pagano le tasse.
1: No,
2: magari,
1: vabbè, perché ci mancherebbe.
2: C'è.
1: No, però l'evasione fiscale in Italia è importante. Certo, io le pago e le ho sempre pagate le tasse.
2: Oggi è molto difficile, Emanuela, evadere le tasse, perché con tutti i controlli incrociati che ci sono, con la tracciabilità del denaro e tutti i pagamenti elettronici e il contante che scarseggia molto,
1: sì,
2: è molto difficile.
1: Stiamo andando
2: scamparla
1: in quella direzione. Ha ragione, infatti, si è un po' ridotta l'evasione fiscale. fiscale. Forse partiamo da una cifra. Allora, io la devo salutare, Marco D'Andrea, però se ha piacere la chiamiamo presto, così magari proseguiamo su questo.
2: A disposizione, è sempre un piacere, un onore. Buona trasmissione.
1: Grazie, Marco D'Andrea. Dicevo, certo, si sta andando, si è un po' ridotta, quello è vero, l'abbiamo detto anche in altre occasioni, però insomma ci sono ancora tante persone che riescono a evadere. Qualcuno scrive, Tari è esagerata e concordo su IMS, tassa di registro su affitti. Non so come. Maria Grazia. Allora, 334 11 11 622, siamo ancora qui, quindi mandate messaggi, io li tengo questi messaggi, torneremo a parlare di tasse, a tra poco.
10: Giornale Radio.
11: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
12: Cristoforo, e quello cos'è?
13: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
12: E che ci fai?
13: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
14: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
13: Oh ragazzi, un altro mondo!
15: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Le guerre cambiano. I confini cambiano. Ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Tombantoni. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia. Sempre e solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 33 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Eccomi, allora, vabbè, tanti messaggi sulle tasse come immaginavo, e quindi ci diamo appuntamento anche la prossima settimana di Next Economy per parlarne. Vincenzo porta degli esempi, no? A parte aveva parlato dei costi dell'autostrada, dice: io ho un garage di proprietà, oltre all'IMU, e lì ce lo devi pagare perché sulla prima casa non si paga più, ma sulle altre proprietà immobiliari si paga. Pago anche la tassa del passo carrabile, cioè, che fa quasi sorridere, però c'è la tassa del passo carrabile. Tributo locale che si deve al comune perché si tratta di un'occupazione sostanzialmente, no? Oppure la modifica del suolo pubblico che permette l'accesso a un'area privata idonea allo stazionamento dei veicoli. Poi saluto anche Daniela, che giustamente riporta gli ultimi dati che arrivano sul fronte dichiarazione dei redditi, che sono state che sono arrivate in queste ultime ore. Dichiarazione dei redditi 2025, che fotografano un sistema fiscale fortemente concentrato. Meno del 19% dei contribuenti versa circa il 65% dell'IRPEF, quindi chi paga davvero l'imposta sul reddito in Italia? C'è una forte concentrazione del prelievo, i numeri li daremo, e oltretutto l'IRPEF rappresenta la principale imposta sul reddito e molti contribuenti considerano particolarmente pesante. A pagare l'IRPEF sono i soliti noti, perché sono i soggetti, diciamo, continua a gravare su circa 8 milioni di contribuenti che dichiarano 35 mila euro lordi l'anno e versano il 65% di tutta l'imposta sui redditi delle persone fisiche. Allora, poi arrivano altri messaggi. Desiderio: visto l'andamento demografico dell'Italia, le tasse sono destinate solo ad aumentare se non si iniziano a tagliare enti locali e personale pubblico in genere. Poi sugli appalti pubblici ci sarebbe moltissimo da dire, ma sì, la macchina amministrativa, no, burocratica è di una pesantezza incredibile, non riusciamo a fare passi avanti proprio per questo. Ma questa io l'ho dichiarato più volte. Non perché adesso Desiderio, anzi, mi fa piacere che tu abbia portato questa considerazione. Io l'ho detto più volte: bisognerebbe prima abbattere la burocrazia, perché altrimenti i costi rimangono sempre elevati, perché poi la burocrazia rallenta tutto, e se rallentiamo otteniamo i risultati ma nel lungo periodo e con uno spreco, perché di questo si tratta, di risorse e di soldi. Va bene, allora, tasse sempre nel mirino di Next Economy, come sapete. 334 11 11 622 per continuare a parlare con noi. Tra poco noi parliamo della Milano Fashion Week, l'indotto economico che porta questo evento internazionale.

0: La Milano Fashion Week, protagonista di questa settimana, non solo a livello fashion ma anche a livello economico, perché insomma la Milano Fashion Week non è soltanto una passerella di sfilate, di celebrità, ma è uno degli eventi economici più rilevanti per Milano e per l'intero sistema moda italiano. È capace di attrarre compratori, investitori, giornalisti, operatori da tutto il mondo, per questo dicevo un evento internazionale. Secondo alcune stime di Confcommercio, l'edizione donna genera oltre 219 milioni di euro di indotto turistico, con circa 141.000 visitatori attesi e una crescente presenza internazionale. È, inutile dirlo, una vetrina incredibile per il Made in Italy, ma anche un banco di prova per un settore che oggi deve confrontarsi con lo scenario, uno scenario sicuramente competitivo, ma anche uno scenario economico rallentato, no? Da tutto quello che raccontiamo ogni giorno. Do il benvenuto a Giulio Felloni, presidente di Federmoda Italia Confcommercio. Bentornato Felloni, grazie. Non abbiamo Felloni.
1: Pronto?
0: Ah sì, c'è, perfetto, adesso la sento, perfetto.
1: Eccomi.
0: Non la sentivo prima, buongiorno.
1: Grazie
0: per essere con noi. Allora, quando si parla di Fashion Week si pensa subito alle passerelle, ovviamente, ma qual è il primo, se dovessi chiederle, questo numero economico che lei metterebbe sul tavolo per comprenderne davvero l'importanza?
1: Posso dire che l'evento, oltre ad essere un evento di carattere economico, è un evento anche di carattere sociale, è un evento che in un qualche modo realizza quello che è il nostro sogno, il nostro desiderio, cioè quello di restare e di implementare l'effetto di una moda italiana in tutto il mondo. Ed è indispensabile che anche Milano, da questo punto di vista, si stia muovendo, cercando di raccogliere, come lei ha detto prima, con dei dati molto esaltanti, il maggior numero di visitatori, soprattutto stranieri. Noi
0: certo.
1: Abbiamo bisogno di un momento delicatissimo.
0: Sì, prego, l'abbiamo perso. Ah no, è qua, ok.
1: Sì, sono qui. No, dicevo, è un momento delicatissimo per la moda italiana. Noi viviamo un momento dove addirittura ci sono detrattori, persone che cercano in un qualche modo di insinuare dei dubbi sui consumatori. Però la moda italiana è fatta di tante piccole attività, di tanti piccoli e grandi allo stesso tempo competitor nel nostro settore, e che sviluppano
0: certo.
1: Una moda che è diversa da tutto il resto del mondo. Noi lo vediamo, d'altra parte non avremo il numero di visitatori che abbiamo, non avremo i clienti che abbiamo in tutto il mondo. E bisogna che noi siamo i primi italiani in modo particolare a sostenere questo sistema.
0: Ecco, è vero però che i visitatori, scusi la interrompo su questo perché è importante,
1: sì,
0: i visitatori stranieri continuano a crescere, quindi la Fashion Week
1: certo.
0: Oggi è uno dei più potenti strumenti anche di promozione internazionale del nostro Made in Italy.
1: Bravissima, è proprio questo il significato importante a cui ci riferivamo prima. L'importante è essere un punto di riferimento per la moda, non più soltanto italiana in questo caso, ma mondiale. Ci sono sicuramente le sfilate anche in altre capitali europee, però l'Italia da questo punto di vista, oggi poi con il White, con tutte le manifestazioni, le sfilate di Milano, Milano Moda Week, abbiamo delle situazioni che comportano l'arrivo di persone da tutto il mondo, e questo è fondamentale.
0: Certo.
1: Soltanto la ricerca che c'è per poter andare a vedere una sfilata è dimostrazione di una grande voglia di partecipare e di essere in Italia.
0: Senta Presidente Felloni, ho parlato di questi oltre 219 milioni di euro di indotto, questa ricchezza, andiamo anche un po' sul pratico, questa ricchezza resta sul territorio oppure, cioè, quanto, facciamola così, l'amplio la domanda, quanto di questa ricchezza resta sul territorio e quanto poi va a incidere sul tessuto delle nostre piccole e medie imprese?
1: Sì, diciamo che dalle nostre previsioni come Confcommercio noi pensiamo che circa 100 milioni di euro saranno destinati allo shopping, quindi queste restano sul territorio sicuramente. 84 milioni di euro destinati alla ristorazione, alla ricettività, quindi agli alberghi, anche questo è importantissimo. E 32 milioni per i trasporti, e i visitatori, come lei ha detto prima, sono 141.000, quindi i visitatori stranieri aumentano del 22% e diminuiscono purtroppo gli italiani. Questo è un po'
0: che segnale è questo? Perché?
1: È un segnale che fa riflettere. nel senso che gli italiani, come dicevo prima, stanno soffrendo un momento particolarmente di difficoltà, perché non c'è una situazione, vuoi climatica, vuoi chiamiamola economica, che ci permette di rilanciare il mondo dei consumi nel settore dell'abbigliamento, degli accessori in generale, di tutta la moda. E invece dobbiamo pensare a come andrà il mercato, quali saranno gli ulteriori sviluppi. Certo che non si potrà rimanere come si è sempre stati, dovremo essere, rispettando la tradizione, assolutamente innovativi. E questo è anche un ragionamento che, come Federazione Moda Italia Commercio, stiamo facendo. Pensare a come si è sviluppato il mercato, soprattutto il discorso dell'intelligenza artificiale, soprattutto il discorso dell'online, pensare come si è sviluppato e quindi attenersi a questi sviluppi e allo stesso tempo trovare correttivi sulle cose che abbiamo fatto in precedenza.
0: Ecco, questa sicuramente è un po', se vogliamo, così le faccio un'altra domanda che poi chiuderà la nostra conversazione, ma poi ci risentiamo magari per fare un bilancio effettivo quando, esatto, quando terminerà. Questa è probabilmente una delle fragilità, il fatto, no, degli italiani. Milano continua a giocare una partita con Parigi, Londra, New York, quando parliamo di fashion. Quindi quali sono, se dovessi chiedere questo, i punti di forza del nostro paese e quali le fragilità appunto rispetto ad altri paesi? No? Perché poi ciascuno si contende un po' il testimone effettivo della moda.
1: Diciamo che per Milano non ci sono competitor.
0: Vede, già questa è una bella notizia.
1: Soprattutto per la donna, le posso dire che Vogue World Milano ha creato un grande evento nella città, la mostra permanente di Prada Sfera, anche quella in Galleria Vittorio Emanuele, la mostra di Dalì e la moda a Palazzo Reale. Quando ci sono questi, diciamo, elementi, che questi connubi tra arte, cultura e commercio e moda, direi che sono i connubi vincenti, sono le possibilità che noi abbiamo anche per il futuro per incrementare le nostre, diciamo, presenze in tutti i settori. Quindi da questo punto di vista abbiamo Firenze sicuramente per l'uomo, che è interessante per l'uomo, però il punto, come dicevamo prima, soprattutto della moda italiana,
0: il punto di riferimento
1: donna,
0: è Milano, insomma, certo, la fashion
1: assolutamente
0: week.
1: Milano, e dobbiamo fare in modo che questa cosa si implementi, che diventi sempre più importante, come sta diventando per gli stranieri, nei confronti delle altre capitali europee. Quindi certo, questo punto è un grande impegno da parte di tutti, soprattutto una coesione da parte di tutta la filiera, che parte appunto da chi produce e arriva al consumatore finale tramite i piccoli negozi di vicinato, e sicuramente collaborano a questi iniziative.
0: Certo, ci sentiamo presto. Grazie Giulio Felloni, presidente Federmoda Italia Confcommercio. Non potevamo non dare qualche numero rispetto alla Fashion Week, che è stata protagonista questa settimana a Milano, e non solo, cioè a Milano fisicamente, ma ha davvero attirato tantissime persone. Tra poco l'ultimo spunto ci arriverà dalla grande distribuzione organizzata per questa puntata, la nostra rubrica Il Punto della Settimana con Distribuzione Moderna, insieme fino alle 13 con Next Economy. Tra poco ripartiamo insieme.

0: Il punto della settimana con Distribuzione Moderna. Uno spazio dedicato alla scoperta delle dinamiche del mondo della grande distribuzione e ai brand del largo consumo, a cura della redazione di Distribuzione Moderna.
1: Buongiorno Maria Teresa Manuelli, direttrice editoriale Edizioni DM. Benvenuta come ogni venerdì all'interno di Next Economy.
2: Buongiorno a voi.
1: Eccoci ancora. Allora, tante belle notizie anche oggi. Tu considera che ci devi sollevare il morale perché abbiamo parlato tanto di tasse oggi, quindi fa un po' te. Hai un compito gravoso oggi, perciò.
2: Vi dico già subito che alla fine avremo la notizia frufru che è bellissima.
1: E allora e mi quindi... dai già uno spiraglio di speranza. Va bene, da dove partiamo però?
2: Invece no, partiamo da una notizia che lascia un po' pensare, perché che cosa è successo del conflitto tra Russia e Ucraina. E abbiamo già avuto delle conseguenze, no? Prima il gas, poi il grano, alcune materie prime. Adesso c'è un nuovo colpo di scena che si ripercuote un po' su, diciamo, tutto quello che è il business europeo. Perché? Perché alcune aziende europee sono entrate nel mirino della Russia, e infatti le attività russe di Nestlé, di Auchan e di Leroy Merlin sono per decreto passate sotto l'amministrazione temporanea di una piccola società che si chiama Lev Management. È una piccola società costituita di meno di 2 anni fa, che però è russa, quindi diciamo che questo decreto firmato proprio dal presidente Vladimir Putin ha disposto che questa Lev Management prenda il controllo effettivo delle attività di queste società, non la proprietà ma almeno il controllo, quindi diciamo non perdono la proprietà ma perdono il controllo. Questo ovviamente crea chiaramente delle ripercussioni, perché comunque Nestlé in Russia aveva insomma un giro d'affari di circa 2 miliardi di dollari con 7.000 addetti, 6 stabilimenti, quindi non un'operazione da poco. E anche Auchan aveva tipo 230 punti vendita in Russia, 30.000 dipendenti, quindi è un colpo di mano che insomma lascia un po' preoccupati, anche perché Nestlé ha dichiarato che le attività in Russia continuano normalmente, però comunque è un segnale, ecco.
1: Sicuramente un segnale lo è, indubbiamente. Poi parliamo di legalità, cara Maria Teresa.
2: Parliamo di legalità, invece una buona notizia è questo accordo che ha stretto Federdistribuzione, quindi la federazione di tutte le aziende della distribuzione, con il Ministero dell'Interno per un protocollo di legalità. In che cosa consiste? Cioè vogliono consolidare degli strumenti di prevenzione e contrasto proprio ai fenomeni di illegalità che possono coinvolgere le imprese della distribuzione moderna. Stiamo parlando magari a tutti i temi legati alla sicurezza dei poli logistici, l'attivazione di un strumento di controllo della legalità dei fornitori, no? Quindi anche i fornitori della GDO devono avere delle certificazioni di legalità, la costituzione di una commissione per la legalità e la sicurezza, con il compito ovviamente di attivare un controllo, uno scambio informativo, affrontare le principali criticità che proprio incidono sul comparto distributivo. Questo è un bel passo avanti, perché sappiamo benissimo tutti i problemi che c'erano stati soprattutto recentemente a livello logistico, con i fornitori della logistica proprio per la grande distribuzione. E quindi insomma questo protocollo dovrebbe aiutare aziende a essere un po' più trasparenti e legali, ecco.
1: Ottimo. Poi abbiamo due catene di supermercati a confronto. Quali sono?
2: Sì, e sono Eurospin ed Esselunga. E allora c'è questo confronto, è un po' bizzarro, perché comunque Eurospin stiamo parlando di un discount, mentre Esselunga sappiamo essere l'azienda eccellente delle marche. Ebbene,
1: peraltro, se non erro, Eurospin è considerato supermercato

0: un discount, l'ha superata non solo nei ricavi, 9,59 miliardi contro i 9,53, ma già da tempo l'aveva superata anche nei margini. Diciamo, questo è un indicatore di come sta andando l'Italia, perché ovviamente il fatto che i discount superino con margini e ricavi dei supermercati tradizionali, quindi più votati alla marca, a un certo tipo di qualità e di offerta, è indicativo di come si stanno orientando i consumatori, sì, in Italia in quest'ultimo periodo. Quindi cerchiamo, certo, sempre più discount, sempre più magari meno marca, ma più convenienza.
1: Certo, più convenienza. Allora abbiamo 3 minuti, così tu ti dosi bene. Aspetta, non siamo Jack, è pronto con la notizia frufola. Aspetta, ti dosi bene le risorse, vai.
0: Allora, una notizia invece velocissima è per chi è alla ricerca di lavoro, perché Leroy Merlin invece in Italia ha aperto le selezioni per allievi manager e manager vendite in tutta Italia. Allora, sono due percorsi, sì, quello di percorso allievi è per giovani neolaureati, segue il programma Talentiamo, un percorso di formazione di pratico di 12 mesi, hanno ovviamente uno stipendio, e poi finalizzato alla stabilizzazione a tempo indeterminato. Poi c'è tutto anche un pacchetto di incentivi arricchito con contributi per l'affitto, premi e insomma altri benefit. E poi cercano anche dei manager vendite di negozio, questo invece è rivolto a professionisti con un contratto a tempo indeterminato e una retribuzione annua lorda tra i 34.500 e i 45.000 euro. Quindi chi volesse si metta in contatto con Leroy Merlin.
1: Sempre ottimo spunto quando si cercano figure, insomma, bene, grazie, questa è un'ottima notizia. E adesso diventa ancora più ottima l'informazione che ci porta la nostra Maria Teresa Manuelli, perché abbiamo la nostra notizia frufru.
0: Frufru.
1: Beh, poi con la tua R c'è un'altra, esatto, un altro fascino, se lo dico io, se lo dici tu, allora, è un'altra roba, vai.
0: La notizia frufru che mi piace molto è la notizia che i fagioli di Bud Spencer,
1: vabbè, famosissimi,
0: vanno,
1: certo,
0: sì, famosissimi, vanno in televisione, cioè hanno avviato una campagna televisiva. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che insomma quando un brand riesce ad arrivare a una campagna TV, quindi nazionale, vuol dire che ha raggiunto non solo una certa solidità del marchio, ma anche una buona diffusione sul territorio nazionale. E quindi insomma questi fagioli di Bud Spencer sono un brand ovviamente nato dai nipoti e della famiglia, no, del celebre attore,
1: certo.
0: È un brand nato nel 2022 che hanno trasformato un po' la tradizione, no, che si vedevano nei film di Bud Spencer, che insieme a Terence Hill mangiavano piatti abbuffate di fagioli, padellate di fagioli, e loro hanno pensato di insomma fare un brand, un'industria, e quindi vendono produzione di conserve di fagioli e legumi, e hanno avuto un enorme successo questi prodotti, tanto che adesso vanno anche in comunicazione sulla TV, quindi nazionale.
1: Insomma, sì, beh, sono molto famosi. Va bene, ma tu li hai mai mangiati? Io non l'ho mai assaggiati, sai?
0: Sai che non li ho ancora assaggiati.
1: Infatti pensavo di essere
0: più volte tentata, e invece
1: no. Io penso che ho provato a regalarli così, perché è carina anche la confezione, ma non li ho mai assaggiati. Vabbè, dai, faremo una scorpacciata allora a questo punto, dopo
0: li proverò.
1: Va bene, allora ricorda il vostro sito, ecco, Vicky Mangone mi fa distanza, mi fa sapere che li ha provati, sono buoni, ma la possiamo sentire Vicky Mangone in diretta? No, non si può ancora, vabbè, perché si sta preparando per tempo reale, vabbè, ce lo dirà. Dicevo, Maria Teresa, ricorda il sito di Distribuzione Moderna.
0: distribuzionemoderna.info, dove trovate queste e tante altre notizie.
1: Ottimo, noi ci sentiamo la prossima settimana, voi visitate il sito, come vi ha detto la nostra Maria Teresa Manuelli. Ciao, buona serata, buon pomeriggio, buona serata e buon weekend. E appunto Vicky Mangone è quasi pronta, si sta coordinando con l'Apo De Carlo per le ultime cose su tempo reale, prossime 3 ore con la nostra informazione su Giornale Radio. Ciao, Jack Saglia in regia.

0: Ciao Anna, Daniela Vindini in redazione. Fagioli e ceci in scatola, scrive un amico Claudio, sono ottimi per l'economia familiare, ma che meraviglia, siete fantastici, vedete che riportate tutto sul tema economico ed è assolutamente vero, sono pure buoni e fanno bene, proteine e danno tanta energia. Ragazzi, noi ci sentiamo lunedì a partire da lunedì con una nuova settimana di Next Economy, sempre alle 11, sempre con me, io sono Manuela Donghi, grazie per l'ascolto e per essere sempre belli presenti, e adesso restate ancora su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ciao ciao.
1: Giornale Radio.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 13 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Incendio nella notte in un palazzo a Lucca, morte 2 persone, 13 feriti, forse un mozzicone di sigaretta, l'origine del rogo. La crisi in Medio Oriente, l'Iran propone agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra, 7 giorni per riaprire le trattative con sblocco dello stretto di Hormuz. Papa Leone a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, primo impegno l'incontro con Macron all'Eliseo. Nazionale, attesa quasi finita per il Mancini bis sulla panchina dell'Italia. Questa sera il debutto contro il Belgio a Roma.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Supino e Nicola Compagnone, per lo sport Lorenzo Villanetti. In apertura il vasto incendio scoppiato nella notte in un palazzo di Lucca, 2 persone sono morte, un uomo di 65 anni e una donna di 73. Nel rogo, partito sembra da un mozzicone di sigaretta, sono rimaste ferite anche 13 persone, tra cui diversi bambini. La più grave è una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. Di bilancio drammatico ha parlato il sindaco Pardini, comunicando l'attivazione dei servizi sociali per garantire assistenza alle famiglie rimaste senza casa. Ora la crisi in Medio Oriente, l'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra, lo fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi.
6: La notizia rimbalza da New York, dove sono in corso i lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, centro nevralgico in questi giorni della diplomazia mondiale. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra in Medio Oriente, che prevede 7 giorni per cessare le ostilità anche sul fronte libanese, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare subito dopo colloqui approfonditi sul programma nucleare iraniano. La proposta è già stata inviata a Washington tramite mediatori internazionali. A confermarlo ai cronisti presenti al Palazzo di Vetro è stato il ministro degli esteri iraniano, Araghchi. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno, ma con tempi più serrati, e includerebbe, oltre al nucleare, i nodi dello sblocco dei beni iraniani congelati e della fine delle sanzioni. Sono gli USA che devono decidere se porre fine al conflitto, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox, riprendendo quanto già detto nel suo intervento davanti alla plenaria ONU. Per Giornale Radio, Laura Supino.
5: Ancora sconfinamenti nei cieli europei, caccia svedesi e finlandesi sono stati inviati d'urgenza dopo l'identificazione di velivoli russi in volo sopra il Golfo di Finlandia, lo ha reso noto l'aeronautica finlandese. Intanto il presidente ucraino Zelensky rivela di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera sarebbe arrivato in occasione dell'ultimo bilaterale con il presidente USA martedì a margine dell'Assemblea ONU. Papa Leone è arrivato questa mattina a Parigi, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, ad accogliere il pontefice, il presidente Macron e la premier Dame Brigitte. Sono contento che siate tutti qui, ha detto Prevost ad un giornalista della CNN, riferendosi all'esclusione di alcune testate dalla Casa Bianca. Primo impegno per Leone, l'incontro all'Eliseo con Macron. Perquisizioni dei carabinieri delle Rosse e degli agenti della Digos in diverse città nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo pubblicavano manifesti sulle stragi di attentatori suprematisti, proponendo anche tecniche per azione o costruzione di ordigni. A Torino ho ritrovato il cadavere di un uomo in un appartamento nel quartiere Borgata Vittoria. Da quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato prima massacrato a bastonate e poi colpito con diverse coltellate. A far scattare l'allarme ieri sera una chiamata al 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, le parole della donna al numero di emergenza. Voltiamo pagina e parliamo di energia green. Inaugurato a Falconara il nuovo impianto opificio idrogeno Marche. Si tratta del più grande hub di idrogeno verde del centro-nord Italia. Ce ne parla Nicola Compagnone.
7: Oltre 60 milioni di euro di investimento anche con fondi PNRR per una capacità produttiva di oltre 600 tonnellate di idrogeno l'anno sono i numeri del nuovo opificio idrogeno Marche di Falconara, nato dalla partnership tra Renco e Pollarini Group, un hub che ospita l'intera filiera, come spiega Stefano Pollarini, presidente gruppo Pollarini e presidente OIM.
8: Qui abbiamo appunto questo impianto fotovoltaico, questi elettrolizzatori, lo stoccaggio, i compressori e c'è anche un distributore. Quindi se domani una macchina si presenta o un autobus, c'è un distributore al quale poter fare il pieno.
7: Che cosa significa idrogeno verde?
8: Significa che è idrogeno prodotto senza avere fuoriuscite di CO2 o di qualunque altro inquinante. Lo produciamo appunto dall'acqua, i consumi di acqua sono tra l'altro estremamente limitati. L'energia elettrica da fotovoltaico è quella che permette questo processo attraverso gli elettrolizzatori.
7: L'opera ha permesso inoltre di riqualificare l'area ex Montedison.
5: Calcio in chiusura, attesa quasi finita per l'esordio in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini. Sei mesi dopo la sconfitta con la Bosnia, l'Italia è chiamata a ripartire. All'Olimpico di Roma arriva il Belgio.
9: Cuore, coraggio e voglia di innamorarsi ancora dell'azzurro della nazionale nonostante l'ennesima delusione mondiale e una ferita ancora aperta. Sei mesi dopo l'inferno di Zenica, l'Italia riparte da Roma, dalla Nations League e riparte dal CT Roberto Mancini con un unico obiettivo in testa. Lo ascoltiamo.
10: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice perché comunque abbiamo avuto due giorni praticamente per preparare questa partita, però sappiamo che i nazionali sono così, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
9: In avanti spazio a Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. In cabina di regia il giovane romano. Tre anni dopo il discusso addio, il mister azzurro ammette che non sarà una serata qualsiasi.
10: È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi domani lo sarà ancora di più, prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
9: Nella cornice dell'Olimpico contro il Belgio, calcio d'inizio alle 20:45, poi la Turchia di Montella e la nuova Francia di Zidane, stasera avversaria in quel di Izmit. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
5: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Ogni secondo una notizia cambia direzione. Le voci si incrociano, i fatti si incontrano, il mondo accade. Adesso. Cronaca, politica, economia, il mondo.
12: Due voci per leggere il presente.
11: Vicky Mangone, Lapo De Carlo.
12: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
13: Eccoci qui.
14: Pronti via.
13: Vicky, oggi non vedo cose strane nella tua postazione, non vedo fumi, non ci sono.
14: No, non vedi ancora fumi, ecco, non li vedi ancora,
13: sì, lei
14: ma li vedrai.
13: Come si chiamano le cose che metti, non mi ricordo come si chiamano?
14: Palo Santo.
13: Il Palo Santo mette lei.
14: E secondo me ne hai bisogno anche te un
13: po' di
14: Palo
13: Santo. In questo caso, visto che vado in onda con te, il Lapo Santo, e ti assicuro che posso anche anagrammare serenamente in questo modo. Va bene, allora Vicky,
14: puntata che chiude questa settimana di settembre. Vicky Mangone e Lapo De Carlo, tre ore che come sempre partono da adesso e che vi porteranno fino alle 16. Faremo il punto sulle notizie del giorno, lo faremo partendo col primo ospite di oggi, Carlo Baroni, vice caporedattore del Corriere della Sera. Poi approfondimenti su altri temi, vedremo quanto e come viene utilizzata dai docenti l'intelligenza artificiale. Poi i ragazzi, la Gen Z, non fa più sesso, troppi social e pochi soldi, pare sia questo, pare sia questo il motivo, ma secondo me c'è anche dell'altro, lo chiederemo al dottor Marco Rossi, che di mestiere fa lo psicologo e il sessuologo. Poi l'ultimo libro di Andrea Vianello, I figli si baciano di notte, e parleremo di olio d'oliva col direttore del Salvagente, perché voi pensate che più spendete e più comprate, vi portate a casa un buon olio d'oliva, ma siete degli illusi, lasciatevelo dire.
13: Ah, sì.
14: Ci sono delle sorprese.
13: Ma io, scusami, se non prendo l'ultimo olio d'oliva allora niente, cioè io se
14: allora,
13: già quando finisce
14: niente,
13: niente, esattamente. Vabbè, comunque ognuno poi adesso vedremo cosa ci dirà, naturalmente cosa ci racconterà, ma sarà interessante oggi, veramente tanti temi molto interessanti, per cui tra pochissimo però avremo già il primo ospite, cambiamo un po' le nostre abitudini, perché appunto andremo da Carlo Baroni, vice caporedattore del Corriere della Sera, e con lui andremo ad esplorare le notizie più interessanti della giornata. Abbiamo un numero che è il 334 11 11 622 e noi partiamo subito con Dot

0: Il primo ospite di oggi è Carlo Baroni, vice caporedattore del Corriere della Sera. Buon pomeriggio, Baroni.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Eccoci.
2: Bentrovato.
0: Bene.
1: Grazie.
2: Allora, noi abbiamo l'abitudine di chiamare naturalmente direttori, caporedattori, insomma, poi per andare ad esplorare le notizie della giornata. Sono davvero tante e tra l'altro si innestano degli aggiornamenti. Tra queste spicca una notizia che avete dato anche sul Corriere Online, la maxi inchiesta del web, questo estremismo tra i giovani, perché c'è stato questo blitz oggi contro la rete neonazista suprematista che ha portato alla perquisizione di 14 minorenni che si scambiavano manuali per bombe e piani di attentati. Quindi naturalmente ti chiedo appunto di darci un po' un aggiornamento su questa vicenda e un affresco.
1: Sì, beh certo, una vicenda che si è appunto evidenziata nelle ultime ore, negli ultimi minuti. Era qualcosa che già era in corso. Pensiamo soprattutto a quanto accaduto se qualche giorno fa riguardo all'agguato, all'aggressione che ha subito la professoressa e da cui lì hanno aperto delle piste inquietanti, in cui ci sono queste reti suprematiste a cui i ragazzi attingono, vengono coinvolti. Un fatto che è abbastanza appunto inquietante e fa spavento, perché sembrava appunto che episodi che parevano di natura così personale, individualistica, in realtà hanno dietro delle reti davvero devastanti. Questo ricorda un pochino quello che è successo, sta succedendo ancora negli Stati Uniti, quando appunto si scopre che all'indomani di attentati, di stragi, soprattutto nelle scuole, ci sono poi delle connessioni che riguardano qualcosa di più grande e di più problematico.
2: Vicky.
0: Allora, Baroni, visto che è stata citata la professoressa, io vorrei tornare a parlare del decreto scuola, anche questa notizia sì. In primo piano. Ci sono aspetti tecnici e politici che secondo me vale la pena approfondire. C'è un dato, devo dire, che mi ha colpito. Gli studi dicono che i ragazzi stranieri di prima generazione hanno un anno in meno di preparazione in italiano, ma il decreto non tocca il vero collo di bottiglia, che è di fatto la carenza di insegnanti di sostegno linguistico. Quindi ancora una volta si sta intervenendo sul sintomo, quindi la composizione delle classi, ignorando di fatto la causa, cioè le risorse mai messe davvero in campo.
1: Adesso non vorrei scadere un po' nel qualunquismo, però mi sembra dalle prime letture che abbiamo fatto di questo decreto che ci sono delle parti per così dire un po' raffazzonate, magari esagero. Ieri si è parlato di giallo, addirittura con un intervento addirittura del Quirinale, che ha un po' corretto alcune parti del decreto che non erano molto chiare.
0: Ha aggiustato un po' il tiro,
1: sappiamo che nei giorni scorsi c'è stato poi in maniera molto elegante, come succede sempre a livello istituzionale, però è stato uno scontro tra il Presidente della Repubblica e la Premier, insomma, adesso è inutile girarci intorno, ma chiaramente poi chiaramente hanno usato il linguaggio politico, diplomatico, come si fa in questi casi, ma in realtà insomma hanno vedute opposte riguardo la questione. Quindi anche il decreto forse è stato fatto con una certa fretta, mia impressione naturalmente, e quindi sicuramente ci sono delle parti che lasciano molto a desiderare e che non tengono conto di quella che è la realtà italiana, la complessità eccetera, per cui teniamo conto che io credo, anche qua a mio parere personale, che tutte queste cose vengono fatte anche perché è iniziata in maniera molto evidente la campagna elettorale.
0: Siamo già, insomma.
1: Gli slogan, gli annunci, eccetera, perché ognuno cerca di posizionarsi in una certa maniera. Adesso non voglio entrare a destra, a sinistra, naturalmente, però è chiaro che anche queste iniziative hanno lo scopo comunque di attirare il consenso di una parte. Insomma,
0: siamo in campagna elettorale. La scuola che fa da scenografia,
1: esattamente.
2: Allora, siamo in compagnia di Carlo Baroni, vice caporedattore del Corriere della Sera, e con il quale stiamo un po' andando anche a scandagliare le notizie che appaiono anche sul sito, non solo soltanto sulla pagina cartacea. Altre notizie sono arrivate, c'è quella del Papa che insomma ovviamente sul volo verso la Francia. Il Papa ha ironizzato con il report della CNN sull'esclusione dell'emittente dalla Casa Bianca, ha detto: qui siete i benvenuti. Al di là della battuta, quanto preoccupa l'ufficio centrale, voi anche, di questa tendenza della politica internazionale a selezionare o escludere i media? E allego, perdonami Carlo Baroni, la notizia anche legata a questa, insomma, al Papa che, appunto, essendo atterrato a Parigi, ha fatto riferimento anche un messaggio chiaro all'intelligenza artificiale, riportare l'uomo al centro. E visto che il Papa ha fatto un'enciclica sul tema, ecco, vorrei unire le due cose.
1: Sì, sì, certo. Vabbè, insomma, questa della CNN è la seconda stoccata che il Papa ha tirato a Trump. Due americani, una sorta di derby, anche qua in maniera molto elegante, però insomma Papa Leone ha preso chiaramente le parti dei mezzi di informazione. Anche in America è una situazione abbastanza paradossale, che adesso sta seguendo anche magari le TV americane, vede le riprese di Trump o del premier cinese che è arrivato con la CNN che escluse altri network. È abbastanza paradossale questa situazione. Io credo che il Papa abbia conti molto sulla comunicazione, ha molto investito su questo aspetto, quindi non vede assolutamente bene questa chiusura, il fatto che le TV vengano bandite. Riguardo l'intelligenza artificiale, come dicevi giustamente, ha fatto un'enciclica, la prima enciclica che ha fatto il Papa, quindi questo dimostra la sua attenzione, la sua priorità, Magnifica Humanitas, proprio su questo tema. Non dimentichiamo che Papa Leone, Prevost, ha un retroterra da matematico, lui è laureato in matematica alla Villanova University, quindi anche su questi temi scientifici, tecnologici, ha una particolare attenzione e credo anche competenza.
0: Allora io mi aggancio all'intelligenza artificiale per parlare della truffa Fideuram, questa storia veramente clamorosa accaduta nel mondo bancario, 95 milioni di euro spariti da Fideuram, controllata di Intesa, per questa truffa costruita con l'intelligenza artificiale che ha ingannato il suo stesso presidente, che poi nel frattempo sappiamo bene che si è dimesso. Parte tutto da un falso messaggio WhatsApp. In pratica il presidente di Fideuram viene raggirato da un WhatsApp che sembra del numero uno di Intesa, poi da una telefonata con la voce di un avvocato vero clonata con l'intelligenza artificiale. Fin dove siamo arrivati, Baroni, con questi strumenti? Se riescono a ingannare anche i vertici di una banca leader nel private banking?
1: Sì, sì. In passato è successo, anche nel recente passato, anche senza usare l'intelligenza artificiale. Ricordo l'episodio del ministro della difesa Crosetto, a cui vennero chiesti dei soldi.
0: È vero.
1: Per cui...
0: È vero.
1: Basta anche molto meno, per cui io mi faccio qualche riflessione, perché cioè anche a me, quando arrivano delle telefonate, dei messaggi strani, adesso non sono Einstein, però soprattutto visto quello che succede, cerco di metterci un po' di attenzione. Detto questo, è vero che l'intelligenza artificiale veramente fa delle cose che sono impensabili, e quindi immagino che possano veramente ingannare chiunque. Come porre freno a questo? Sicuramente non possiamo abolirla, non possiamo cancellarla, perché secondo me il progresso non va mai demonizzato, va in qualche modo regolamentato, eccetera. Però come il doping nello sport, arriva sempre un minuto prima dell'antidoping, per cui insomma bisogna attrezzarsi. Adesso siamo stati investiti da questa novità, e certamente magari il fatto che colpiscano persone di alto livello, di alto lignaggio, indurrà chi di dovere a intervenire in maniera così un po' più pressante e incisiva.
2: Sì, decisamente. Insomma, tante questioni oggi che abbiamo trattato, siamo riusciti a liofilizzarle grazie anche all'aiuto di Carlo Baroni, vice caporedattore del Corriere della Sera. Carlo Baroni, grazie ancora e a risentirci. A prestissimo.
1: Grazie a voi.
2: Grazie
1: a voi, buona giornata.
0: Grazie. Anche a te, anche a lei. 334 11 11 622, potete utilizzare questo numero come vi pare, come più vi piace. 334 11 11 622, come
2: dipende,
0: vi pare?
2: Dipende.
0: Mi pare.

0: molta scena e pochissima sostanza nell'incontro alla Casa Bianca di Trump con Xi. Si sono visti ieri, c'è stato, come abbiamo già raccontato, questo grande cerimoniale, cena di gala, personalità in questa cena di Stato con Musk, Bezos, Zuckerberg e Altman tra gli invitati. Però poi strigni, come si dice, non è successo nulla di che. Alla fine hanno solamente prolungato di 2 mesi, fino al 10 gennaio, la tregua sui dazi. Non c'è stata nessuna intesa, nemmeno su intelligenza artificiale e Iran. Va detto che Xi Jinping, quantomeno alla cena, non si è presentato a mani vuote, non ha portato le pastarelle, non ha portato i fiori per la signora, però ha detto che la Cina manderà 2 panda giganti allo zoo di Atlanta.
1: Cioè, è bellissima questa.
0: Ha detto.
1: Vabbè. C'è stata anche una provocazione tra l'altro dell'ambasciatore israeliano invece all'ONU verso quello iraniano, c'è stato il Corriere della Sera che l'ha messo in luce, non ti dico quanti commenti, non ti dico quante cose, onestamente non se ne sentiva il bisogno. Dall'altra, se vogliamo vedere un po' le notizie di oggi, diciamo onestamente quella che abbiamo dato in apertura, che abbiamo raccontato con Carlo Baroni, non può non colpire, no? Quella di vedere i ragazzini di minorenni,
0: certo,
1: che vengono facilmente come dire raggirati e manipolati per farne delle bombe umano, per renderli in qualche modo disconnessi dalla realtà in cui loro vivono. E questo blitz contro una rete neo, io ancora incredibile che siamo veramente, mi sembra i nazisti del Massachusetts, mi sembra quel tipo dei Blues Brothers, no? Ma che esistono ancora e come, reti neonaziste, suprematiste, ma suprematiste di che? Ancora me lo devono spiegare, composta appunto da minorenni, ma non soltanto, è una cosa incredibile, soprattutto perché poi è gente che si prende maledettamente sul serio, pericolosissima, che opera con le parole e con le parole diventa molto più pericolosa di quanto non possa fare con le armi. Diciamo bisogna indagare su questo cortocircuito tra questo benessere apparente di famiglie che non è che sono disagiate, lo vedi anche tu Vicky, abbiamo parlato tante volte di situazioni nelle quali le persone sono inconsapevoli, dicono ma mio figlio è un così bravo ragazzo, abbiamo letto di quel ragazzo appunto di 13 anni che ha coltellato la prof, ma lei, la mamma, è una maestra, cioè non è esattamente è una donna anche estremamente ligia al dovere,
0: anche attenta perché seguito da un anno da uno psicologo, per cui no, non era lasciato lì alla molla come si dice da solo, no, era seguito anche dai genitori e anche da personale sanitario. Invece io vorrei parlare sempre per quanto riguarda questi ragazzini. Hai sentito invece quella storia del discount?
1: Fammi mente locale, così almeno.
0: Allora, è successo a Modena, 2 del pomeriggio, un discount qualunque in città, arrivano 50 ragazzini usciti da scuola con lo zaino in spalla e si buttano dentro come un'onda umana incattivita, chi ruba, chi filma, chi butta giù roba dagli scaffali, tutti coi volti coperti, e sono riempiti gli zaini di merce e sono andati in un secondo supermercato per ripetere lo stesso copione.
1: Io devo dire, queste vicende le ho viste nei film, quando c'è una sequenza nella quale c'è un allarme dove il mondo sta per finire oppure arriva, e allora improvvisamente si perde completamente il controllo e tanta gente invade i supermercati e fa quello che vuole. Dicevo, può accadere soltanto in rari casi, qui è stata una cosa organizzata. Ora io penso che faccia il paio con quello che è accaduto sempre con una parte diciamo della nostra società che ovviamente è deviata. Sto parlando di quel gruppo di ragazzi che hanno fermato il traffico, tra l'altro su una Milano Meda, che
0: lo dicevamo ieri.
1: Ecco, è lo stesso tipo di riflesso, cioè se puoi invadere una corsia e fermare tutto il traffico bellamente mentre fai il tuo videoclip, puoi anche andare all'interno di un supermercato e fare razzia impunemente, sapendo che la massa non può essere presa tutta o quantomeno diventa complicato. Ecco, questo aspetto diventa in un modo una distorsione che ovviamente approfitta dell'impossibilità di poter intervenire e soprattutto anche di un'organizzazione che probabilmente arriva anche lì attraverso i social.
0: Certo.
1: Che a questo punto diventano responsabili di n.000 cose, perché dico anche i social, perché se questo videoclip che hanno fatto sull'autostrada, superstrada, chiedo scusa, non avessero avuto la visibilità da mettere sui social, a loro non sarebbe mai venuto in mente di fare una cosa del genere. Questi vedono possibilità infinite di poter avere il quarto d'ora di celebrità di cui parlava Andy Warhol, ed ecco che fanno qualunque cosa, sono disposti a tutto per niente, e questo è l'altro paradosso di questo momento drammatico.
0: E sui social sono finiti ovviamente anche i filmati, certo, che riprendevano questi ragazzi
1: anche in faccia, serenamente in faccia.
0: Sì, in questi due supermercati, dei veri e propri raid, 10 minuti tutti insieme, 9, 10, 11 minuti e poi via. Secondo colpo. E i commessi ovviamente lì paralizzati, perché che fai? Una è stata anche picchiata, fra l'altro,
1: sì, esatto,
0: che ha deciso di di reagire.
1: Ti dico soltanto l'ultima cosa prima di andare in pausa, vado sullo sport un secondo, anche perché sono due notizie non belle. Purtroppo l'Italia ieri ha perso 3-2 con la Finlandia e ci sono rimasto male. Ieri purtroppo è arrivata anche la notizia, anzi oggi stamattina, di Jannik Sinner, che ha un problema al ginocchio davvero serio e non torna a giocare, e questa cosa è pessima per il titolo. Però permettimi di dedicare due parole su Elena Pero, collega meravigliosa di Sky, che abbiamo avuto ospite tante volte qui a Giornale Radio. Soli 60 anni, la voce del tennis letteralmente, volto conosciuto, donna amata da tutti, una femminilità, una professionalità, una classe straordinaria, una donna che ogni volta che sentivo mi sentivo veramente lusingato, perché era una donna magnifica. Se n'è andata rapidamente con una malattia che l'ha colpita e che purtroppo ce l'ha portata via inaspettatamente. Nell'arco di 2 mesi l'avevamo chiamata, me lo raccontava Michele Ceci poco fa, ad agosto, e lei aveva gentilmente risposto, perché rispondeva, dicendo che le sue condizioni non le permettevano di intervenire in diretta con noi. È stata con noi in diretta fino ai primi di luglio e dopodiché non l'abbiamo più potuto sentire, e volevo ricordarla in questa trasmissione. Elena Pio,
0: la ricordiamo.
1: Ecco, andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo!
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 33 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Prosegue l'afflusso di aria fresca dai Balcani, responsabile ancora di una lieve instabilità atmosferica. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico del meridione. Nubi sparse al centro, ma in genere asciutto, bello al nord. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi progressivamente anche sulle regioni meridionali, salvo sulle ioniche. Il tempo tornerà stabile quasi ovunque, ma più fresco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
6: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
7: Tempo reale. Il crocevia dell'informazione. Con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
8: Tempo reale, l'appuntamento di metà giornata a cavallo fra la mattina e il pomeriggio. Arriviamo noi, Lapo De Carlo, Vicky Mangone, a fare un po' il punto sui fatti del giorno. Tra poco sentiremo Angela Mencarelli, amministratrice delegata della fabbrica Società Benefit, per parlare del rapporto tra i docenti italiani e l'intelligenza artificiale. Il tema è questo, quindi restiamo sul tema scuola. Il 72% degli insegnanti la usa già almeno una volta alla settimana, ma solo un docente su tre la porta davvero in classe. Il 67% ha imparato tutto da autodidatta, senza una guida, senza una formazione strutturata. Uno scarto enorme tra quanto l'intelligenza artificiale è già entrata nelle vite professionali degli insegnanti e quanto invece fatica ancora a diventare un metodo condiviso di insegnamento. Parleremo di autodidattica e formazione mancata, parleremo di creatività a rischio omologazione, di 200 milioni di euro stanziati dallo Stato e di un nuovo ruolo per il docente, non più solo trasmettere sapere, ma diventare regista dell'apprendimento, dopo questa canzone di Malcolm Todd, Difficult Love. Break.

0: Questa è Giornale Radio e allora, sempre da Padre Carlo, Vicky Mangone. Andiamo su una notizia che è questa, insomma, 7 professori su 10 usano l'AI, l'intelligenza artificiale, ogni settimana. È una lenta, inesorabile rivoluzione, anche un po' silenziosa, che ha già conquistato molti professori. Ora, diciamo che lo scopo è anche un altro, non basta usarla, bisogna integrarla nei programmi in modo strutturale. Ma come si fa? Beh, lo chiediamo ad Angela Mencarelli, che è amministratrice delegata della Fabbrica Società Benefit Gruppo Spaggiali. Dottoressa, ben trovata qui a Giornale Radio.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buon pomeriggio Mencarelli. Il dato dell'autodidattica, no? Ovvero appunto questo 67% dei docenti che in pratica ha imparato da solo, racconta anche una scuola che si è mossa più velocemente delle istituzioni, no? Che dovrebbero accompagnarla. È corretto dire che oggi sono i docenti stessi ad avere anticipato il sistema, prendendosi di fatto un rischio che nessuno aveva davvero autorizzato?
1: Sì, cioè direi che i docenti hanno certamente anticipato i tempi dell'integrazione più istituzionale. Come ricordava lei, il 67% ci dice di avere imparato a utilizzare l'intelligenza artificiale da autodidatta. Io però vorrei anche interpretare in senso positivo questo dato, perché racconta il fatto che c'è una comunità professionale curiosa, no? Che non è rimasta ad aspettare. Il rischio c'è, certo, però, perché c'è, come dire, il rischio di un'adozione individuale, no? Che vada un pochino più velocemente della costruzione poi di una cultura condivisa. E il rischio qual è? Il rischio è quella di una potenziale mancanza di equità da un lato e anche magari di sicurezza dall'altro. Anche se a onor del vero va anche detto che circa un anno fa sono uscite delle linee guida ministeriali, però come lei capisce non possono essere sufficienti.
0: Diciamo il rischio attuale non è più soltanto l'accesso tecnologico, è magari il divario tra docenti che sanno magari validare anche in modo critico, no? L'intelligenza artificiale, docenti che invece un po' la subiscono, e quindi in che modo voi state ripensando i supporti didattici per garantire questa integrazione delle AI in modo tale che non crei delle disuguaglianze nell'apprendimento tra studenti ma anche degli stessi docenti?
1: Allora, sì, prima di tutto dobbiamo evidenziare il fatto che i docenti utilizzano l'intelligenza artificiale a oggi molto per il loro lavoro, quindi da un punto di vista di progettazione. E quindi stanno semplicemente rendendo più efficiente un lavoro che facevano già sostanzialmente, no? Diverso è portare però in classe l'intelligenza artificiale, perché chiaramente a quel punto significa agire sulla didattica, no? E quindi porsi delle domande, come ad esempio come posso evitare che lo strumento dell'intelligenza artificiale sostituisca il processo cognitivo. Quindi questo è molto più complesso da fare, ed è per questo che poi l'intelligenza artificiale è entrata velocemente per quanto riguarda i docenti, perché quella era una cosa che era facile da fare, era semplicemente un processo di efficientamento in qualche maniera, mentre invece ancora siamo molto lontani rispetto ai modelli didattici. Quindi in questo senso ci sono tante sperimentazioni in corso. Dalle domande è emerso che intelligenza artificiale che utilizzano i docenti per il 57% significa che utilizzano strumenti conversazionali generalisti, cioè il ChatGPT sostanzialmente.
2: O Gemini, sono queste due, no? Esatto. O ChatGPT, sì, o Gemini.
1: Sì, sì, sì, queste. Ma solo l'11% ricorre a strumenti che sono specifici per la didattica. Questo perché poi nella maggior parte dei casi tutti utilizzano delle funzioni gratuite, quindi quello che certo riescono a trovare disponibile. Quindi quello che si potrebbe fare è mettere a disposizione della scuola delle soluzioni che siano più qualificate, sicure, realmente progettate a partire dai bisogni educativi. Però allo stesso tempo possiamo dire che queste soluzioni sono tutte in fase di sperimentazione, no? E questo chiaramente richiede tempo. Quindi noi come la fabbrica, come Spaggiari, stiamo lavorando dal punto di vista metodologico. Per esempio, noi stiamo lavorando molto sulla metodologia del project based learning. Abbiamo recentemente lanciato anche una piattaforma in questo senso che consente di costruire dei percorsi di apprendimento per progetto, quindi lo studente parte da una sfida, fa la ricerca, sviluppa un'idea, la trasforma in un progetto e quindi arriva a una soluzione. E come dire, in un percorso di questo tipo l'intelligenza artificiale interviene in diversi momenti, ma non sostituisce il processo di apprendimento, aiuta lo studente a esplorare il problema, a confrontare delle alternative e magari a ricevere un feedback. Quindi il valore non sta in questo caso nella risposta che l'intelligenza artificiale produce rapidamente, ma proprio nel percorso cognitivo che costruiamo intorno a questa risposta, e questo come metodologia è quella più corretta per portare poi l'intelligenza artificiale in classe.
2: Mencarelli, vorrei girarle un messaggio di un'ascoltatrice, Paola. Dice: buongiorno, insegno alle medie da 20 anni. Volevo dire la mia. Io uso l'intelligenza artificiale ormai tutti i giorni per preparare verifiche e schede. Mi ha semplificato moltissimo il lavoro, ma in classe non la uso praticamente mai e sento che è un limite mio. Il problema è che nessuno ci ha mai spiegato come si potrebbe usare davvero con i ragazzi senza il rischio che copino tutto o smettano di ragionare con la loro testa. Servirebbe un corso vero, scrive questa ascoltatrice, non solo un webinar di 2 ore buttato lì a fine anno scolastico.
1: Insomma, come dare torto a questa docente, che di fatto conferma un po' quello che abbiamo detto fino adesso. Certo. Quindi non è facile quello che chiede, perché come spiegavo prima tante delle soluzioni sono in corso di sperimentazione, però quello che è un fatto è che comunque ci sono delle risorse che sono state messe a disposizione anche dei docenti in questo senso, e sono tutte risorse che diventano decisive e vanno nella direzione che chiede la docente, proprio se utilizzate per una formazione che è metodologica, no? Quindi per sperimentare dal punto di vista didattico, per fare delle valutazioni di impatto, soprattutto per condividere delle
2: pratiche. Certo, per fare formazione ci vogliono i soldi, ma lo Stato ha stanziato 200 milioni di euro, sì, no? metà per la formazione diretta, metà per l'esplorazione di piattaforme e rischi. Insomma, è una cifra importante.
1: Sì, è una cifra importante che va spesa molto bene, e questo investimento non deve assolutamente essere interpretato come dire lezioni sull'introduzione alla tecnologia o la formazione all'uso degli strumenti. Torno a dire, devono essere risorse da investire sulla formazione metodologica.
0: Non è facile
1: perché, ripeto, stiamo tutti imparando.
0: Io volevo chiedere ad Angela Mencarelli una cosa che riscontro anche da docente, tra altre cose, quindi ci sono dentro. Ma c'è una questione legata al fatto che c'è una distorsione quando nel modo in cui viene raccontata l'intelligenza artificiale e nel modo in cui viene recepita. E quindi tendiamo a parlare dell'intelligenza artificiale come se fosse una specie di entità consapevole che ha dei sentimenti, delle intenzioni, di una mente propria. E c'è anche da una parte molta gente, che anche docenti, anche professori, che invece di riferirsi all'intelligenza artificiale come uno strumento, dicono proprio in modo refrattario, dicono no, io non la voglio usare, non me ne frega niente, cioè proprio hanno una repulsa nei confronti della materia.
2: Sì.
0: E quindi mi chiedo come questo possa intervenire nel modo in cui approcciano alla fine, ma convinti soltanto da un'urgenza più che da una necessità.
1: Sì, però questo è il problema di equità di cui parlavo prima, no? Cioè noi in questo momento stiamo affidando l'introduzione dell'intelligenza artificiale ai docenti senza poi una cornice istituzionale ancora chiara, e ogni docente è diverso dall'altro. Noi poi abbiamo anche una classe di docenti, insomma, l'età media è sui 48-50 anni, quindi non sono proprio degli smanettoni per definizione, quindi il rischio è un po' questo, che stiamo affidando a delle persone che devono ancora sviluppare un'attitudine verso lo strumento, e quindi poi in classe troveremo delle situazioni in cui magari c'è il docente appassionato che riesce quindi anche a tirare dentro i ragazzi,
2: a coinvolgere, certo.
1: Sì, esatto, e il docente che invece ne fa meno, cioè il punto è che se ne può fare a meno, se ne è sempre fatto a meno fino adesso, però poi il docente non potrà del tutto tirarsi indietro, perché poi se per esempio i ragazzi fanno i compiti utilizzando l'intelligenza artificiale, lui dovrà in qualche maniera rivedere questo processo, rivedere magari il suo sistema di valutazione, quindi credo che non ci si possa esimere al 100%, perché di fatto altrimenti se chiudi la porta all'intelligenza artificiale poi ti rientra da un'altra parte, quindi
2: è
1: un ragionamento che va comunque fatto.
2: Mencarelli, un altro messaggio: faccio la supplente da qualche anno tra diverse scuole, vorrei aggiungere un punto di vista diverso. Io vedo tantissima disparità tra un istituto e l'altro, in certe scuole ci sono progetti bellissimi sull'intelligenza artificiale, in altre nessuno ne parla nemmeno, appunto come dicevamo. Non rischiamo di creare un'Italia a due velocità anche su questo, dove alcuni studenti imparano a usare bene questi strumenti e altri restano completamente indietro solo in base alla scuola che frequentano?
1: Sì, l'abbiamo detto, detto, e poi io mi ricordo che anche recentemente Bill Gates ha fatto un'affermazione del tipo che l'intelligenza artificiale può essere uno strumento di grandissima equità o esattamente l'opposto, quindi questo è un rischio che, come dire, non è che riguardi solo la scuola, ma riguarda probabilmente la società in generale.
0: Va bene, noi a questo punto noi chiudiamo per il momento l'appuntamento, ma ovviamente l'argomento intelligenza artificiale lo frequentiamo ogni giorno, e per cui torneremo probabilmente a parlare anche con Angela Mencarelli, amministratrice delegata della fabbrica società Benefit di Spaggiari. Grazie ancora ovviamente e buon lavoro intanto.
1: Grazie a voi,
2: Mencarelli. Grazie. A presto.
0: Allora andiamo avanti con una canzone, quella di Charlie Puth. Il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi: 334 11 11 622. Questa è Attention.

0: intelligenza artificiale, ti anticipo l'apote Carlo, che la prossima settimana sentiremo Vincenzo Schettini, il quale si è pronunciato proprio oggi sull'intelligenza artificiale, definendola la sfida più grande della scuola, ma senza pensiero critico i ragazzi rischiano di impoverirsi. Sì, ne parleremo la prossima settimana con lui.
1: È un tema che chiaramente continua, alla fine dicono, diciamo una cosa molto simile, perché vedo che alla fine si fa una tangenziale, ma il punto è sempre lo stesso, l'approccio che si ha verso la materia, tanto più che leggevo da qualche parte anche un ascoltatore che ci aveva detto prima, anzi adesso tra poco ne sentiamo uno, ma un ascoltatore ci aveva detto bisognerebbe farne a meno, oppure qualcun altro dicendo dobbiamo tornare, anzi cos'è che aveva detto, sto cercando di fare ovviamente locale, che in un'epoca recente se ci fosse stato un tale personaggio avrebbe detto di no. Adesso credo che fosse Carlo Acutis, la mamma di Carlo Acutis, tu sai che sta venendo fuori adesso anche in TV,
0: il film.
1: Esatto, la storia del giovane Acutis. Io poi sono andato a vedere proprio la sua tomba, il luogo in cui è ospitato, tra l'altro
0: la
1: impressionante
0: teca.
1: Sì, perché la teca mostra proprio lui, cioè tu lo vedi proprio, e il cosiddetto santo di internet, e la madre ha detto se oggi fosse qui spegnerebbe i social, che è una cosa diversa, ma in realtà si ricollega anche al tema dell'intelligenza artificiale. Io penso che la progressione di ciò che sta avvenendo, e quindi la progressione tecnologica, che sia social, che sia intelligenza artificiale, deve fare i conti con una crescita e un'evoluzione che deve essere anche umana, e invece l'evoluzione umana non c'è, cioè noi ci

0: Dopodiché è vero. Sì, il computer era una roba, il cellulare è arrivato dopo, e quando ci hanno regalato il cellulare era un Motorola, ti dicevo, con l'antennone. Poi ripeto, sono arrivati i social, sono arrivati dei sistemi, lo smartphone, tutta una serie di elementi, fino ad arrivare all'intelligenza artificiale. Lo stesso internet è qualcosa di rivoluzionario, ma quello che io trovo grave, molto grave, è che diciamo, a niente di tutto quello che ti ho appena detto, ma proprio niente, né dello smartphone, né internet, né tantomeno l'intelligenza artificiale, venga praticata un'educazione sia scolastica, un'igiene mentale che parta anche nell'educazione delle persone, della società civile. Non c'è, non esiste. E questo, secondo me, e mancano anche i formatori. Ecco, questo credo che sia l'elemento. Ecco perché fa paura una cosa nuova. E se tu fai una cosa complicata, non è come aver inventato la ferrovia o un'autostrada. È una cosa un tantino più, come dire, complessa. E come tutto ciò che è complicato, invece di essere spiegato, viene semplificato e ridotto ad un sistema binario. Brutto, bello, utile, non utile. E così non va bene.
1: Ma pensa ai cambiamenti che ci sono stati in questi ultimi 40-50 anni. Pensavo, tu hai detto il fax, io sì. Pensavo ancora prima, quando non c'era neanche il telecomando. Neanche.
0: Esatto.
1: Che il piccolo di casa era quello, il telecomando umano. No? Mi vai a cambiare canale, che poi cambiare canale, ce n'erano due.
0: C'è Samuele Campochiaro che ha fondamentalmente, potrebbe essere mio figlio.
1: Allora.
0: E anche Michele Ceci, potrebbe essere il nostro figlio. Il concetto però è che questi ragazzi non hanno contezza, ma come è normale che sia, di quello che è stato il passaggio. Cioè loro sono nati con queste cose e immagino che per loro magari questo tipo di ragionamenti, più che ritenerlo come siete vecchi, cioè più che fare la battutina, non possono dire, perché non si rendono conto. Il fatto è che il passaggio epocale che c'è stato da un elemento tecnologico all'altro è stato talmente rapido che non ci permette di, come posso dire, approcciare a ognuno di questi elementi tecnologici nel modo corretto. E tutto quello che sta accadendo è una costante e continua progressione, come essere praticamente con l'auto sparata a 180 in discesa. E quindi prima era tutto in salita, un passo alla volta, le grandi conquiste, ma dal Novecento in avanti non ci si è fermati un secondo. E quindi l'uomo è rimasto fondamentalmente quello di un secolo fa. Questo è che è un elemento che non riesce ad entrare in testa. Io ho trovato, non so se hai letto l'enciclica del Papa, una parte l'ho trovata estremamente aggiornata e devo dire notevolmente utile anche per chi vuole avvicinarsi ed è curioso, lo consiglio insomma.
1: Ci sta dicendo qualcosa? Ecco, c'è un messaggio.
0: Sentiamo,
1: c'è un messaggio
0: vocale.
1: Dai, ascoltiamolo.
2: Del IA come si faceva parecchi decenni fa, quando c'era qualcosa che ci interessava, qualche parola che non capivamo, si apriva l'enciclopedia almeno. Casa mia era così. Ma non ero l'unico. E adesso è una mega enciclopedia che probabilmente nessuno di noi può farne più a meno. Se usata in maniera intelligente. Sergio da Milano.
0: Se usata in modo corretto.
1: L'enciclopedia.
0: Beh, quello lo è anche
1: Treccani,
0: internet.
1: La Junior.
0: Sì, diciamo che non è solo quello.
1: Però.
0: Perché fa delle cose che tu normalmente. Io lo confesso, l'ho utilizzata in 3-4 volte. Per esempio, ho dovuto utilizzare delle slide. Ti dico cosa ho fatto l'altro giorno. Dovevo andare in un'azienda per un corso che dovevo fare. E non avevo dimenticato di fare le slide al volo. Ho fatto delle slide, non ti dico una cosa. Gli ho messo chiaramente il testo. Mi ha fatto le slide più che professionali nell'arco di un amen. Cioè io in 3 minuti avevo tutto quello che mi serviva. E io prima ci mettevo dei giorni. È un esempio naturalmente. Ma è utile. Nella medicina è utilissima. Tutta una serie di altri elementi. Il problema è che invece per i giovani annulla la coscienza critica. Questo è un elemento di cui non possiamo non parlare e non riferire. La vostra opinione?
1: Allora,
0: la vostra opinione?
1: La vostra opinione al 334-11-11-622. Noi siamo sempre qui che le aspettiamo, le vostre opinioni, i vostri pensieri. 334-11-11-622. Prima di andare in pausa, prima di dare la linea alla redazione di Roma per le ultime notizie, ti voglio dire un'altra cosa, che da oggi, venerdì 25 settembre, qui proprio cambiamo completamente argomento, l'aeroporto milanese di Malpensa è intitolato a Silvio Berlusconi. A margine della cerimonia sono arrivate le parole della figlia di Marina Berlusconi, dice: Malpensa è un crocevia dove Milano e l'Italia incontrano il mondo, uno spazio di lavoro e scambi, di partenza e ritorni, un ponte tra paesi dove ogni giorno si annullano le distanze e si valicano i confini. Che nome migliore potrebbe avere un ponte così se non quello di Silvio Berlusconi?
0: Beh, vuol dire che molta gente che non la pensava come lui partirà da Orio al Serio o da Linate.
1: Esatto.
0: Così.
1: Sai che stavo dicendo la stessa cosa?
0: È un classico.
1: Ma hai letto nel pensiero.
0: Tu te lo vedi Bertinotti che dice: devo andare, scusi, mi porti

0: al Silvio Berlusconi piuttosto guarda,
1: da Fiumicino,
0: no, Fiumicino. Ma certo, un nome neutro, è onesto. No, mi sembra che qui ci sia stata un po' la volontà un po' trumpiana, che tutto quello che esiste deve chiamarsi Trump, ecco, più o meno la stessa cosa. Ma poi inutile,
1: sono le 14, sono le 14, linea alla redazione di Roma, torniamo dopo.
2: Giornale Radio.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 14 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano: due persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite nel vasto incendio divampato ieri a San Vito, in provincia di Lucca. Il rogo è partito dal pian terreno di una palazzina di 3 piani, costringendo le famiglie presenti nell'edificio a cercare riparo sui balconi in attesa dell'arrivo dei soccorsi. I vigili del fuoco hanno portato in salvo anche un neonato. Le due vittime, marito e moglie, sono una donna di 73 anni e un uomo di 65 che abitavano proprio nell'appartamento dal quale si è sviluppato l'incendio.
6: A Torino, in un appartamento nel quartiere Madonna di Campagna, la notte scorsa è stato trovato un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno del bagno. Accanto ai resti invece sono stati trovati dei coltelli. A quanto si apprende, l'allarme è scattato intorno alle 23 con una chiamata al 112. Una donna sosteneva che il figlio avesse fatto male ad una persona. La polizia è arrivata sul posto, ha trovato il figlio con la madre e il ragazzo avrebbe indicato dove si trovava il corpo senza vita. Non nel loro appartamento, ma dall'altra parte della città. La polizia intanto sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire l'accaduto.
7: L'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto messaggio WhatsApp inviato da un truffatore spacciatosi per il numero uno di Intesa, Carlo Messina. La vicenda è riportata dal Corriere della Sera. Un meccanismo altamente ingegnoso con tanto di intelligenza artificiale usata per simulare la voce di un avvocato che la vittima conosce bene. La truffa potrebbe essere stata ancora peggiore se Molesini e la Procura di Milano non avessero recuperato parte dei circa 95 milioni effettivamente usciti dalle casse dell'istituto.
6: La tessera elettorale sullo smartphone è destinata a debuttare già dalle prossime elezioni. A confermarlo è stato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, intervenendo a margine di un convegno a Genova. La novità consentirà agli elettori di utilizzare la versione digitale del documento necessario per votare, superando così l'attuale tessera cartacea.
7: Papa Leone XIV è stato accolto dal presidente francese Macron all'aeroporto di Orly per la sua visita pastorale di 4 giorni in Francia. Salutando i giornalisti che lo accompagnavano in aereo, il Papa ha ribadito il suo desiderio di pace. Siamo qui per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo. Il pontefice si tratterrà oltre Alpe fino al 28 settembre, visitando anche Lourdes e Metz.
6: Tennis: Jannik Sinner annuncia che non parteciperà neanche al torneo di Pechino. In un video su X saluta e si scusa con i fan cinesi, spiegando che sta cercando di fare il possibile per tornare in campo, ma che non è ancora pronto. La causa è un'infiammazione ai tendini del ginocchio destro e le terapie che sta quindi svolgendo al J Medical di Torino.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
10: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
11: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
0: Rieccoci, siamo nella seconda parte di Tempo Reale, in onda tutti i giorni dalle 13 alle 16, con la presenza a microfono di Lapo De Carlo con Vicky Mangone. Abbiamo Michele Ceci sulla sinistra, poi attenzione al centro e al centro area c'è sempre Samuele Campochiaro, che una volta io ho chiamato Campolungo, ma poi abbiamo anche Daniela Vindigni in centrodestra, in questo caso non area politica ma area di campo, e quindi ho cercato di fare il
1: tutto
0: telecomista.
1: Questo che ci azzecca col prossimo tema?
0: Assolutamente
1: nulla.
0: Niente, perché il prossimo tema, gentile Vicky Mangone, è quello legato ai troppi social che fanno poi questo effetto, quello che fanno su di me, e pochi soldi. Cioè qui si parla di una generazione di cui io non faccio parte. Tu fai parte della generazione Z, Samuele, forse, e anche Michele, e che parlano di come la generazione Z faccia sempre meno spesso. È un argomento che, al di là di quanto possa sembrare scivoloso, si riflette poi sulle abitudini dei ragazzi. Giusto ieri leggevo due ragazzi che su LinkedIn si esprimevano, uno di questi lo conoscevo perché ha lavorato per me, e lui e un altro parlavano di quelle che sono le ambizioni della generazione Z. Si sente generazione Z. Ma cosa vuol dire? Bene, parleremo con un sessuologo come Marco Rossi. E così sia.
1: A poco.
0: Allora, bene, andiamo a ascoltare
1: e
0: la canzone.
1: E con voi anche. 334 11 622. Scriveteci il vostro pensiero in merito. Tra poco ne parleremo con il sessuologo e psicologo, il dottor Marco Rossi.

0: paradosso che la generazione Z si porta addosso senza quasi accorgersene. Non è mai stata così raggiungibile, eppure non è mai stata così sola nel corpo. Chat che non si chiudono mai, profili da scorrere all'infinito, un'intelligenza artificiale pronta a rispondere a qualunque ora. E poi quando si tratta di stare veramente vicini, di toccarsi davvero, di guardarsi negli occhi senza uno schermo di mezzo, qualcosa si inceppa. Non è pigrizia, non è disinteresse. I dati del Kinsey Institute lo dicono chiaramente: il desiderio c'è, spesso è anche alto, però manca l'incontro, o meglio manca il coraggio di attraversare la distanza tra il desiderio e la sua realizzazione. Una distanza che oggi si misura anche in bollette da pagare, in affitti troppo alti, un mercato sentimentale che assomiglia sempre più a un secondo lavoro. Per capire cosa sta succedendo sotto la superficie di questi numeri ne parliamo col dottor Marco Rossi, psicologo e sessuologo. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buongiorno, eccomi qua.
2: Eccoci qua. Allora, dottor Rossi, la precarietà economica, anche un po' di ansia, no, per il futuro, di fatto stanno già agendo come una sorta di, chiamiamolo così, di contraccettivo psicologico per questa generazione Z, no? E quindi la domanda è se questo stress da poche risorse si traduce anche da un punto di vista biologico, anche psicologico, in un blocco del desiderio sessuale e quindi dando vita alla recessione sessuale. Io sento dei ragazzi che dicono, o meno che hanno raccontato, che non fanno non zero ma meno sesso di quanto o vorrebbero o di quanto magari desideravano altri prima di loro, così almeno dicevano.
1: Ma allora sì, la questione economica può avere di sicuro un peso. Teniamo in conto una cosa: il sesso può essere gratuito, ma l'intimità invece fra due persone ha bisogno di tempo, ha bisogno di autonomia di ciascuno, ha bisogno di privacy, di tranquillità. Quindi l'autonomia e la serenità economica può avere un peso molto importante, perché molto spesso i ragazzi giovani dipendono molto più a lungo dalla famiglia, hanno molta meno autonomia, hanno poca autonomia e sono molto preoccupati per il lavoro, gli orari, tendono a rimandare i progetti, e anche lo stare in coppia è un progetto. Quindi sicuramente problemi economici, e sappiamo anche poi che stress e le preoccupazioni non sono certo degli afrodisiaci, quindi questo ha un peso,
0: Certo, non c'è dubbio. Quindi molti giovani sembra che abbiano sostituito il rischio dell'incontro con la sicurezza dell'attesa, no? Si rimanda sempre, si rimanda ancora. Quindi è lecito parlare di una nuova forma di procrastinazione affettiva, proprio sullo stesso modello di quella che conosciamo per lo studio, o per il lavoro, come diceva lei.
1: Ma sì, il procrastinare perché ti mette in condizione di correre meno rischi e meno pericoli. Facciamo un esempio: una chat con una persona si può interrompere, si può chiudere, si può anche fare ghosting, cioè sparire, mentre il silenzio imbarazzato, una situazione di imbarazzo davanti a un'altra persona, bisogna saperla sostenere. Quindi teniamo conto di una cosa: il sesso, la sessualità è una delle esperienze più analogiche che possano esistere, forse la più analogica di tutte, però a un certo punto bisogna essere capaci di spegnere gli schermi con cui siamo abituati a vivere, e bisogna metterci il corpo, bisogna metterci l'impegno, bisogna metterci la faccia, non nascosta da uno schermo e da dei pixel.
2: Io vorrei far notare questo: se è cambiato qualcosa, non è che una generazione nasce così, quindi diciamo ci sono delle spiegazioni che possono essere tout court. È evidente che qualcosa deve essere accaduto, un meccanismo che deve essere stato accelerato sicuramente dal periodo del Covid, qualcosa che ha portato i giovani ad avere relazioni e anche l'atteggiamento. Io, proprio perché lo dico spesso, visto che insegno anche se in università, però mi trovo spesso ad avere dei giovani, e negli ultimi 20 anni riconosco che sono molto cambiati nelle loro modalità, e a volte li sfido in modo chiaramente, spero, positivo, per cercare di invitarli a capire come sono cambiati. Ma l'aspetto sessuale, tra l'altro argomento tabù che stiamo affrontando alle 14:13 correggiosamente, devo dire, lo dico perché sesso, subito ho detto,
0: non abbiamo
2: sesso.
0: Paura di niente, no, non niente, abbiamo paura di niente.
1: No, ma se si parla in maniera non con le allusioni, non, allora certo. Siamo sempre nel corretto,
0: non pornografica, no?
1: Esatto, non si può parlare di tutto in qualunque ora se si parla correttamente, no? Dov'è il problema? No, poi stiamo parlando degli esseri umani, stiamo parlando di quello che proviamo, no? Quindi
2: riprendo la battuta di Monty Python, il senso della vita, sesso, e poi dice dove eravamo rimasti, cioè su questa classe Laura che allora lo guardava attonita. No, ma il concetto, mi scusi la lunghezza della domanda, fondamentalmente si traduce che se qualcosa deve essere accaduto perché cambiasse il paradigma e perché il contatto diventasse meno facile, e tenga presente che io sono in una zona a Milano che è città studi, è piena zeppa di giovani e vedo un sacco di ragazzi che si incontrano, quindi non è che stanno tutti a casa loro, ma mi chiedo cosa manchi dopo, qual è l'anello mancante allora nel passaggio successivo?
1: È che il telefono, gli schermi hanno permesso di avere un'enorme possibilità di contatto, ma il contatto non è una relazione. Quindi noi possiamo essere connessi tutto il giorno, possiamo anche andare a bere la birra nel tale baretto e ci sono tante altre persone con cui si scambia uno sguardo, ma siamo solamente connessi in quel momento e non siamo veramente vicini a nessuno. Quindi quello che è successo è che il digitale spesso è andato a sostituire alcuni dei bisogni che avevano le persone, che hanno i ragazzi, e che prima si portava i ragazzi a cercarne altri, mentre adesso possono fare la stessa cosa nascosti dietro un telefono o un computer, soddisfare questi bisogni senza necessariamente avere una relazione. E poi c'è il problema dell'intelligenza artificiale, no? Che ormai sostituisce anche le persone con cui parlare, no? Ci sono i compagni, companion, la AI companion, che fa da compagno, no? E questo sostituisce in tutto per tutto una relazione.
0: Tristezza però, dottor Rossi, conviene?
1: Molto perché questo vuol dire utilizzare male gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione.
0: Infatti.
1: Perché io vi dico, io ho 61 anni, io ho vissuto sia la giovinezza senza tutti i dispositivi elettronici, sia la gioventù con tutti questi. E se noi usiamo la tecnologia per essere più comodi nella vita che facciamo, è meravigliosa e fantastica, ma nel momento in cui noi vogliamo vivere con la tecnologia e per la tecnologia, ecco che noi perdiamo l'essenza della nostra vita, perché il nostro corpo lo dobbiamo sentire, non lo dobbiamo guardare nelle immagini di Instagram.
2: Vicky.
0: Messaggio, ho due figli di 26 e 29 anni, per anni ho pensato aspettassero solo la persona giusta. Ascoltando questa intervista ho capito che è tutto più complicato, ai miei tempi si rischiava di persona, punto. Oggi hanno mille strade in più, ma forse per questo si stancano prima. Grazie per aver acceso una luce su un tema di cui da genitore si parla troppo poco. Mi chiamo Roberto, 64 anni. È giusto, è proprio quello, è proprio questo.
1: È proprio giusto. Diciamo anche una cosa, cioè in realtà il desiderio dei ragazzi non è diminuito, no? Però è molto più facile per loro rimandare gli incontri, perché li sostituiscono, no? È più facile l'incontro virtuale, e poi l'incontro reale vedremo, quando sarò proprio certo, quando avremo la certezza al 100% che, guardiamoci in faccia, non arriva mai, no? Bisogna sempre buttarsi a un certo punto nella vita, perché se aspettiamo il 100% di sicurezza, ciao mamma, siamo ancora ai blocchi di partenza, no?
2: Sì, poi naturalmente bisogna tradurre questo tipo di modalità anche in suggerimenti che non li facciano sentire troppo in colpa, perché se io dico che tristezza, guarda come sei ridotto, che stai ai miei tempi invece era diverso, hanno una reazione che invece di essere quella di dire di esplorare un mondo che non conoscono, di rimanere rintanati in quello che invece già frequentano.
0: Ma questo vale in tutti i campi, puntare il ditino, no? Magari,
2: la questione è capire come convincerli che c'è una modalità diversa, insomma.
1: E bisogna insegnargli che magari i telefonini bisogna imparare a spegnerli quando si esce di casa. Prima imporsi di uscire di casa e poi quando si esce si spengono. Io pensate che ho avuto tanti appuntamenti, tanti incontri, ho conosciuto persone eppure non avevo il telefonino per mettervi d'accordo, no? Eppure gli incontri avvenivano. Quindi questo il sapore, bisogna insegnare loro il sapore dell'analogico che è, da un punto di vista del contatto umano non può essere sostituito da nient'altro.
2: Vicky.
0: Messaggio, Andrea, volevo raccontare la mia esperienza perché mi sembra vada un po' controcorrente rispetto a quello che si dice di solito. Io uso spesso un'app di chat con l'intelligenza artificiale, non per sostituire una relazione, ma perché in certi momenti mi aiuta a mettere ordine in quello che provo, senza il timore di essere giudicato o di sbagliare qualcosa. Il problema è che poi, quando mi trovo davanti a una persona reale, sento la differenza. Lì ci sono silenzi, incomprensioni, imbarazzo. Mi accorgo di essere meno allenato a gestirli di quanto pensassi. Non so se sia colpa della tecnologia o solo mia, ma la domanda che avete fatto sul disallenamento del corpo e delle emozioni mi ha colpito parecchio, perché è esattamente quello che sento anch'io.
1: È proprio così, ci si abitua a un certo registro relazionale, a certe regole relazionali che poi nel momento in cui si incontrano realmente le persone cadono immediatamente, perché le regole sono completamente diverse.
2: Decisamente. Dottor Rossi, noi naturalmente poi adesso ci suggerisce giustamente Cecilio, un ascoltatore che dice sarebbe anche utile sentire qualche giovane quando si parla di loro, cosa verissima, infatti sarebbe interessante magari avere dei ragazzi che si sentono, come dire, dentro a questo tipo di contenuto.
0: Guarda, il messaggio è di Andrea, 27 anni. Quello che perfetto. Il messaggio che ho appena letto, per cui insomma proprio
2: sì, io poi vorrei chiamarli proprio
0: dentro
2: in
0: pieno,
2: però è difficile che io possa portare un giovane qui dentro in diretta e dirgli senti
0: a
2: ma come mai
0: esatto.
2: Cioè non è che è proprio il massimo della vita, quindi vedremo poi di trovare un altro tipo di escamotage. Intanto noi ringraziamo e salutiamo il dottor Marco Rossi, sessuologo, che quindi ci ha dato una mano. Grazie intanto.
1: Grazie a voi,
0: grazie,
1: a presto.
0: A presto, dottor Rossi.
2: Arrivederci.
0: Bene, 21 minuti in questo momento. Questo è Tempo Reale, Lapo De Carlo, Vicky Mangone. Adesso la musica bella, One Republic. Ce l'ascoltiamo insieme e poi torniamo. I don't know.

0: Roma, dove un tredicenne ha coltellato una professoressa, arriva un altro episodio. Stavolta arriva dal Leccese, a Trepuzzi. Tieniti forte, Lapo De Carlo. Un bambino di 6 anni, in seconda elementare, è stato trovato con un coltello da cucina di 13 centimetri nello zainetto. È successo ieri mattina. L'allarme è stato dato dall'insegnante, che è stata avvisata da un compagno di classe. Sono arrivati i genitori, sono arrivati i carabinieri. Dalle prime informazioni sembra che il bambino sia stato spinto da un altro compagno a portare questo coltello, forse come conseguenza di una lite precedente. 6 anni.
1: Che abbia 6 anni, paradossalmente è ininfluente. Mi spiego meglio. Se sei manipolabile a 13 anni, figuriamoci 6. Cioè, tu a 6 anni vivi in un contesto nel quale, posto che per me non è normale che lui possa riuscire a mettere nella propria cartella qualcosa che abbia un valore del genere. Dopodiché, se tu fai un gesto del genere e hai un contesto del genere, tu ti devi chiedere non più del bambino, ma del contesto che ti circonda. A prescindere, a partire proprio da chi gli ha suggerito questo, a partire dalla situazione nella quale lui è arrivato impunemente in quella condizione e in cui ha ritenuto normale fare un gesto del genere.
0: A me fa veramente molta impressione. Guarda, questa cosa di immaginare un bambino. Già mi ha scosso il fatto di leggere di questa notizia, un tredicenne col coltello nello zaino, ma un seienne mi fa veramente impressione.
1: Io lo riconduco, cioè non è mai,
0: cioè mi preoccupa, capito? Mi preoccupa
1: se
0: molto, moltissimo.
1: Che, cioè, non è il bambino di 6 anni, che certamente che colpa ne ha, cioè non ha alcun tipo di valore la questione. Il valore è che possa arrivare a dei ragazzini questo aspetto, tanto più che per fortuna stanno arrestando chi in qualche modo riesce a manipolare le persone. C'è una vecchia battuta.
0: Un bambino di 6 anni deve pensare ai gormiti, non col tano dello zainetto.
1: Una vecchia battuta di Petrolini, che è stato un grandissimo attore, Ettore Petrolini. E lui, quando era a teatro, un giorno, una serata, durante uno spettacolo, praticamente veniva insultato da un tizio che disturbava lo spettacolo. Lui ferma lo spettacolo, guarda la persona che era in mezzo al pubblico e dice: io non me la piglio con te che sei cretino, ma con quello che sta vicino a te non te buttate sotto. Ecco, questo era un po', se vogliamo, la traduzione di quello che stiamo un po' dicendo in questo momento. Altre notizie in questi 5 minuti che stanno arrivando. Sicuramente una di queste riguarda il fatto che, per quel che riguarda il tema della scuola, di cui abbiamo parlato prima, c'è il via libera al decreto e quindi tutta una serie di norme. Io credo che noi nei prossimi giorni, /settimane, avremo molto di cui parlare di questo argomento, perché sicuramente si farà sentire, no? L'effetto sarà
0: vero
1: sul concreto e quindi sarà interessante.
0: Vero.
1: C'è un'altra questione. D'altro lato, prima si parlava di Fideuram e la cosa mi ha un po' colpito, perché la mia prima, una delle prime aziende con la quale io ho collaborato per tanti anni era proprio quella, e quindi sono andato subito a vedere, a controllare poi ieri anche chi c'era coinvolto o meno, anche se poi è una vicenda che ti fa capire come l'intelligenza artificiale, ecco, lì sì che può essere nociva e dannosa, no? Perché è usata in modo criminale, ma chi la usa in modo criminale non è l'intelligenza artificiale, è l'uomo.
0: E allora io ti racconto un'altra notizia importante, questa volta sul fronte della sanità, anche se risale a qualche tempo fa, però c'è un aggiornamento, diciamo, un triste e pericolosissimo aggiornamento. Il Ministero della Salute ha alzato il livello di allerta al grado 3 dopo l'identificazione di fentanyl in un campione di eroina da strada a Perugia. Le analisi avevano rivelato una miscela pericolosissima: 5% di fentanyl, 50% di eroina, 30% di codeina e 15% di diazepam. Il ministero aveva quindi chiesto a regioni, a SERD, comunità terapeutiche di informare urgentemente chi fa uso di queste sostanze sui rischi gravissimi legati al fentanyl, questo oppioide sintetico molto più potente dell'eroina e per questo estremamente pericoloso anche in piccole dosi. Notizia di oggi: il quartiere Tor Sapienza, quindi siamo a Roma, scende in piazza, il fentanyl è arrivato nelle nostre strade.
1: C'è un messaggio di un ascoltatore, sì. Ce n'è uno e poi ti faccio sentire un vocale. L'ascoltatore dice: non vi meravigliate, i ragazzi guardano a pranzo quello che guardano i grandi, cioè i genitori, nei TG si impara solo che il bullo vince e vabbè, poi mette dentro Trump e Netanyahu, naturalmente è una visione anche politica, ma oltre a quello, al di là di questo, insomma, si vede la violenza, al di là dei, non penso che il bambino dica ah, quello è Netanyahu, quello è Trump, penso che proprio non sappia neanche distinguerli, ma il concetto è che se però alla televisione o comunque sui social, ma questo l'abbiamo detto ieri, si vedono determinate immagini, non hai modo di poterti difendere. Mentre invece uno ascoltatore ci manda un messaggio ironico sulla vicenda dell'aeroporto Silvio Berlusconi.
0: Oppela. Dai.
2: Ma a proposito dell'inaugurazione di Malpensa a Silvio Berlusconi, a parte che io non lo chiamerei mai aeroporto Silvio Berlusconi, considerando che ci vado spesso, direi sempre che è l'aeroporto della Malpensa. Ma io, secondo me, un nome più adatto sarebbe stato Bunga Bunga Airport. Guardi che forse è più conosciuto per questo che per quello che ha fatto Berlusconi, eh? Sicuramente io ho molti amici in 6 continenti, Antartide inclusa, e vi posso assicurare che conoscono più il Bunga Bunga che il Cavaliere. Ciao, buona giornata.
1: Due considerazioni.
0: Ha fatto la battuta.
1: Due considerazioni. La prima, mi pare di aver capito che non sia un elettore di centrodestra, ma così è mia ovvia. E la seconda, ovviamente.
0: Uno di quelli che prenderà l'aereo da Fiumicino con Bertinotti.
1: La seconda, che ha tenuto per tutta la durata del messaggio la freccia, perché sentivo proprio, oppure le quattro frecce, che sentivo tutto il ritmo, la cosa.
0: No, speriamo quattro frecce vuol dire che si era fermato per fare questo messaggio.
1: Non c'è dubbio. Però è vero che non darei mai un nome anche divisivo di un personaggio, o meglio, devono passare diversi anni perché questo avvenga, e è sempre rischioso, posto che oggi in Italia è difficile trovare nomi che non siano divisivi. Io ricordo che ci sono state polemiche persino sull'ex presidente della Repubblica Napolitano, ci sono state polemiche su qualunque personaggio che ha fatto parte della scena politica italiana, quindi dare il nome di un elemento, io mi ricordo, guarda, per quel che riguarda lo stadio San Siro, faccio un esempio, poi andiamo a dare lo spazio alla pausa. Hanno chiamato lo stadio San Siro Meazza. Meazza non era un uomo politico, evidentemente, no? Un calciatore, ha giocato nell'Inter ma anche nel Milan, però soprattutto nell'Inter. Però la gente alla fine si chiamava San Siro, ha continuato a chiamarlo San Siro. E io la sensazione che ho è che alla fine la gente continuerà a chiamare l'aeroporto non Silvio Berlusconi, ma inevitabilmente Malpensa. Tutto qua.
0: Allora, stiamo dalla parte dei bottoni, sempre da Giulio Cesare in giù.
1: Sì.
0: Così non sbagliamo.
1: Sì,
0: così non sbagliamo.
1: So, chiamatelo in un altro nome. Achille Lauro, no, perché l'Achille Lauro non c'entra niente con l'aeroporto.
0: No.
1: Solo coi porti. E allora torniamo con voi tra poco, breve pausa.
3: Giornale radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo!
7: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 33 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione. Con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
6: 14 e 34 minuti, tempo reale, l'Apo De Carlo, Vicky Mangone, tre ore insieme ogni giorno, insieme anche a voi. Continuate a condividere con noi, con il sottoscritto, con la sottoscritta, con il sottoscritto, con il soprascritto, sì. L'Apo De Carlo.
7: Qualcosa,
6: dice, no, io sottoscritto no, io sono soprascritto, io sì. Sono soprascritto, sottoscritta ci sarai
7: tu. Impigliata sullo scritto.
6: Va bene. 334 11 11 622 è il nostro numero. Tra un attimo parleremo di un libro, bel libro, libro scritto da Andrea Vianello, giornalista, ex direttore di Rai 3. Questo nuovo romanzo, edito da Solferino, si intitola I figli si baciano di notte. Dunque, tra poco, prima ci ascoltiamo Lene Marlen e poi Andrea Vianello.

0: con Vicky Mangone e Lapo De Carlo, sono le 14:38 minuti. C'è un cinema abbandonato alla periferia di Roma, uno di quei buchi neri della memoria urbana che la città accumula silenziosamente sala dopo sala, epoca dopo epoca. Di notte qualcuno che passa di lì sente delle voci, sono voci di ragazzi, di adolescenti che non ci sono più, morti anni prima in un incidente che ha lasciato dietro di sé un vuoto mai davvero colmato. Quelle voci non chiedono vendetta, non chiedono giustizia, chiedono di parlare con i loro padri. Da questa immagine sospesa tra il giallo, il fantastico e il pudore tutto italiano dei sentimenti taciuti nasce I figli si baciano di notte, il nuovo romanzo di Andrea Vianello, edito da Solferino. Ma benvenuto Vianello.
1: Ecco Andrea, ben trovato.
2: Ciao, ciao Vicky e ciao Lapo.
1: Eccoci,
2: ciao,
1: qua.
2: Grazie, eccoci.
1: Allora, ad Andrea Vianello non posso chiedere questo, visto che ha avuto una carriera nella quale ha raccontato notizie, politica, fatti. Poi però è cambiato anche qualcosa, perché ha raccontato e condiviso la sua esperienza con l'ictus, poi è cambiato proprio il rapporto con la scrittura. Questa volta ha messo a nudo un'altra fragilità, quella di un genitore e con la malattia di un figlio.
2: Ma soprattutto ho provato, diciamo, a cambiare il modo di scrivere, quindi ho scritto un romanzo totalmente di fantasia, che, diciamo, ho sempre usato il linguaggio per raccontare, come hai detto te, la realtà. L'ho fatto soprattutto alla radio e alla TV, quindi diciamo più orale che scritto, però il mio grande sogno era scrivere da ragazzino, e quindi diciamo in questa parte nuova della mia vita ci provo, e quindi, come è stata ben descritta, insomma, nasce tutto da una suggestione, un'immagine di questo cinema e queste voci di notte, e poi si parte in una storia dove, sai, uno non sa neanche bene dove si finisce, ma ci mette dentro un po' di emozioni e un po' di senso comune.
1: Ecco, nel libro c'è questo contrasto, no, tra il rumore del mediatico e questo silenzio che c'è dentro una famiglia quando arriva appunto questa diagnosi davvero drammatica. E ti chiedo come tipo di parole, perché la scelta del linguaggio all'interno di un libro che racconta di un dolore di una famiglia, mi chiedo quanto si peschi dalla personalità che si ha, dalla propria sensibilità, e quanto invece da ciò che hai sentito, raccontato e vissuto.
2: Ma sai, ho cercato un po' di mettermi anche nei panni di genitori, perché appunto qua si parla di alcuni padri che hanno avuto appunto un momento terribile nella loro vita e che improvvisamente qualcuno li richiama per rimettere a posto un dialogo che forse non si è fatto abbastanza. Si diceva prima, insomma, questo libro si chiama I figli si baciano di notte, che è un vecchio motto, no, che si diceva ai nostri nonni. Ancora oggi molti lo dicono, no, come se fosse una debolezza, ma baciare troppo i figli, viziarli, coccolarli, no, soprattutto da parte dei maschi, no, come se i maschi, come dire, dovessero essere meno affettivi, meno bacioni, no, meno espansivi, perché se no, diciamo, usciamo dai nostri ruoli, no, di severità, di virilità, no? È chiaro che questi sono retaggi che ci portiamo avanti e che hanno molti papà, nonostante che oggi i papà sono cambiati, i nostri papà erano molto più severi, no? Era più difficile che i nostri papà ci accompagnassero a vedere le partite di calcio, no? Mentre adesso il papà cerca di essere anche amico, però c'è molto un grande impaccio nel dialogo, ecco, da parte di un padre e da parte anche del figlio maschio, no? Un po' chiusi, prigionieri dei nostri ruoli, e poi questa cosa non permette a volte magari di usare l'affettività che serve nel periodo più bello della nostra vita.
0: Nel libro poi c'è un capitolo che assume deliberatamente la forma di un servizio televisivo, no? Con la voce di un collega giornalista, ed è l'unico momento in cui ti sei concesso di riportare dentro la finzione il linguaggio di quello che è il tuo mestiere reale, no? Perché proprio lì, in quel punto della storia, hai sentito proprio il bisogno di quella, diciamo, cornice giornalistica, no? Anziché restarne fuori come avevi fatto per tutto il resto del romanzo.
2: Ma perché mi serviva, diciamo, raccontare il momento dove poi trovo nasce un po' gli anni prima, insomma, questo momento terribile, e metterlo, diciamo, nei panni di uno di noi, dico con voi, insomma, no? Noi che andiamo cronisti a raccontare, magari all'inizio un po' distratti, no? Con l'ansia di dover avere la diretta, di fare le prove, la pioggia, nello stesso tempo però capisci che quello che sta raccontando è una tragedia. Insomma, sono sensazioni quelle sicuramente che io l'ho avuta nella mia esperienza, ero un po' più giovane, che facevo il cronista un po' più distrata, no? Credo che tanti colleghi li fanno. Sì, ho usato un po' questa tecnica, no? di rimettermi un po' nei panni di un inviato, di un TG che deve raccontare quel momento, che è un po' lo svelamento di uno dei motivi per cui nasce questa storia un po' misteriosa, un po' fantastica, ma poi alla fine non è così importante se è in realtà o in realtà, ma un pochino quello che racconta.
1: Andrea, nel libro diciamo che descrivi la vicenda anche un po' di questa trincea che c'è negli ospedali, no? E mi chiedo se sei andato anche un po' a pescare dai tuoi ricordi, da quello che poi invece hai vissuto in prima persona, se sei andato ad osservare, perché quando si fanno dei libri anche specifici si va un po' ad aggiornare anche la questione, per esempio, di cosa manca oggi alle famiglie dal punto di vista del supporto psicologico e pratico e di come si fa a spiegare la malattia ad un bambino senza terrorizzarlo, per cui
2: no, magari in questo caso, diciamo, più che altro questi ragazzi finiscono in un terribile, diciamo, incidente, quindi è un tema, diciamo, diverso rispetto alla malattia. Poi si parla anche di un recupero di uno dei ragazzi, no? È chiaro che, come dire, è chiaro, ognuno quando scrive anche un romanzo di fantasia porta un bagaglio emotivo, ma anche delle sue esperienze. Quindi io in passato, appunto, ho avuto un'esperienza personale un po', certo, complicata, diciamo, che ho raccontato in un libro un po' di anni fa, quello Verità, diciamo, un romanzo Verità, diciamo, quello lì dove, insomma, facevo il lavoro anche del giornalista, anche se ero il caso che raccontavo con me stesso. E poi io peraltro faccio anche il presidente dell'associazione lotta all'Ixus, e quindi, diciamo, sono ferrato rispetto alle materie sanitarie, però, diciamo, qui è solo un passaggio rispetto a una storia dove non c'è, appunto, un problema di sanità, c'è soprattutto un problema di affettività, di memoria, di lutto, ma anche di speranza, e anche del fatto che poi, appunto, la vita e la non vita sono più legate di quello che pensiamo.
0: Allora io mi aggancio a quest'ultimo tema, Andrea Vianello. L'ictus che hai vissuto anni fa, tu lo definisci non un'identità ma una crisi, no? Peraltro parola che nel suo significato greco vuol dire scelta, no? Cambiamento di rotta. Quanto di quella crisi personale è confluito, magari senza che lo decidessi consapevolmente, nell'urgenza dei padri del romanzo di non perdere altro tempo prima di dire quelle parole rimaste in sospeso?
2: Ah, guarda, intanto quell'episodio della mia vita, insomma, che, insomma, effettivamente è stata, diciamo, una caduta da cui potevo non rialzarmi, ce l'ho fatta anche per l'amore anche della mia famiglia, degli amici, quindi chiaramente mi ha dato una più forte affettività, e anche un pochino, come dire, acuito un pochino magari la mia sensibilità e la voglia anche di andare dentro, no? Ecco, essere un po' più profondo, quindi, diciamo, anche un po' emotivo, insomma, no? Questo è un libro che non dico che deve essere, non è un libro luttuoso, nel senso che si parla anche di cose drammatiche.
0: Però tocca certe corde.
2: Credo. Esatto, però, insomma, è un libro che insomma, magari può fare anche un po' commuovere, però secondo me non bisogna essere così negativi, no? Anche le persone, ogni tanto un po' di lacrime sono pezzi della nostra vita, quindi, diciamo, io so, certo, adesso per esempio piango un po' di più rispetto a prima, ecco, un po' perché sono diventato più vecchio, e un po' perché probabilmente, come dire, sai che andando a diventare, quando diventi un po' più vecchio, probabilmente diventi un po' piagnone, però, diciamo, sicuramente come dire, ecco, in quella crisi, hai detto bene la parola giusta, ho fatto un po' i conti con me stesso, anche con alcune parti che ho un pochino trascurato, tra cui anche una parte emotiva, che sicuramente è finita dentro questo romanzo.
1: Senti, noi stiamo per salutarti, Andrea, ma mi sono chiesto questa cosa quando hai scritto il libro, che tra l'altro hai presentato due giorni fa a Roma con un tanto pubblico, visto dalle immagini che sono arrivate.
2: Sì, è venuto molto bello.
1: Infatti ho visto
2: tanto calore, che ecco. È una cosa, diciamo, notevole.
1: Ti chiedo soltanto se quando hai scritto il libro ti è venuto in mente se poteva diventare anche un film.
2: Ma sai, insomma, no, tutti noi speriamo, no? Scrivendo una cosa, è chiaro che è parola scritta, a me piace moltissimo la forma romanzo, secondo me non è per niente, come dire, datato questo straordinario mezzo di racconto che è il romanzo, che è stato l'800, 900, ma se vede anche nel 2000, poi insomma, se qualcuno si ispira, ma figurati, ne sarei felice. Peraltro in questa storia c'è anche un po' di calcio dentro, perché questi ragazzi
0: contento Lapo, contento Lapo,
2: gli ho voluto dire, perché poi insomma
0: conoscendolo
2: c'è un po' di calcio, perché questi ragazzi insomma poi raccontano, facevano parte di una piccola squadra di ragazzini che giocavano e dopo i padri andavano a seguirli, no? Uh-huh. E a volte il calcio tra padri e figli è l'unico terreno comune dove improvvisamente non abbiamo più quei pudori, non abbiamo più quella timidezza, no? E parliamo noi padri e noi e loro figli, no? Sì. E quindi diciamo questo mezzo che sembra appunto così lontano, il calcio, invece può diventare la lingua per ritrovare un dialogo tra un padre e un figlio.
1: Andrea Vianello, grazie. Perché è stato un bel momento,
2: voi,
1: complimenti per il libro, lo ricordiamo ancora una volta, insomma stiamo parlando di un libro che tanto è appena uscito, è di Solferino, giusto?
0: Di Solferino, i figli si baciano di notte. Esatto. I figli si baciano di notte. Nuovo romanzo di Andrea Vianello, edito da Solferino.
1: Esatto, grazie Andrea.
0: Dille per bene le cose.
2: Grazie a voi.
0: Presto.
2: Grazie.
0: Ciao Andrea Vianello.
1: Andiamo avanti, lo facciamo con un gruppo che ha un nome interminabile: Nothing But Thieves. No, beh, si poteva andare peggio, ma la canzone no. A Different Kind of Happiness qui a Giornale Radio. Person.

0: solamente noi in Italia. Sai che mi voglio riagganciare a quel messaggio, a quel post che hai pubblicato sulla nostra chat, è vero? Sì, di noi, gente che lavora sempre a qualsiasi ora del giorno e della notte.
1: Lo dice la donna che manda messaggi con le notizie di cui vorrebbe occuparsi alle mezzanotte, alle 6:30 del mattino, alle 3 del pomeriggio, mentre siamo in diretta.
0: Questi orari di vita, sono i miei orari di vita.
1: Sì, va bene.
0: Comunque, questa notizia che appunto tu hai condiviso con noi, che arriva dalla Spagna, dove c'è questa signora di 87 anni, disabile, si chiama Mari Carmen, che è stata sfrattata mercoledì a Madrid dopo 71 anni nella stessa casa. Il proprietario, pensate, le aveva quintuplicato l'affitto, portandolo a 2.650 euro. La signora è stata portata via in barella in diretta televisiva, è diventata un po' il simbolo, no, della crisi abitativa spagnola. Migliaia di persone sono scese in piazza in tutto il paese, 10.000 solo a Madrid, proprio davanti a un attico da oltre 6 milioni comprato con soldi pubblici dalla regione. Tutto il mondo è paese, signor De Carlo.
1: No, in realtà c'è un confine che non va valicato. Tu non puoi, non dovrebbe essere lecito, non dovrebbe essere proprio, dovrebbe essere vietato per legge, se non dal buon senso, che in qualche modo vedo che non c'è stato minimamente in Spagna. Non puoi mandare fuori una persona disabile di 87 anni dalla sua abitazione quintuplicandole oltretutto l'affitto. La persona che ha quintuplicato l'affitto alla signora è tanto una disabilità riconosciuta del 50%, e tanto in un quartiere, quello di Retiro di Madrid, aveva vissuto in quel luogo, tanto per intenderci, 70

0: di una persona di 87 che lì era nata e cresciuta e lì sarebbe rimasta fino alla fine dei suoi giorni.
1: È veramente vergognoso.
0: È una cosa di una, non saprei neanche, di disumanità, è come aver ucciso qualcuno, cioè io non saprei come definirlo diversamente.
1: È vero, è la stessa. E poi fra l'altro qui è anche scoppiato uno scontro politico. Sanchez che accusa Madrid di pensare più agli attici di lusso che ai drammi sociali, la governatrice Ahuso che ribatte che è solo uno dei 25.500 sfratti l'anno e che il governo aveva 8 anni per cambiare la legge. Quindi questa vicenda mostra benissimo come la casa sia diventata in pratica un terreno di scontro identitario, no? Prima ancora che di policy. Sanchez e Ahuso non stanno affatto discutendo di come risolvere il problema, stanno usando questa signora, questa Mari Carmen, come arma reciproca, no? Cioè lei accusa lui di aver avuto anni per cambiare la legge e non averlo fatto, lui accusa lei di comprare attici di lusso con soldi pubblici mentre la gente viene sfrattata. Poi però, finito lo scambio di battute, ciascuno torna a casa propria, capito? Sì. Forché la povera signora di 87 anni, no, lei
0: che...
1: a casa non ce l'ha più.
0: No, mi auguro che la signora in qualche modo qualcuno abbia avuto il buon cuore, vedendo le immagini disgustose, di fare qualcosa. Naturalmente qualcuno ci sarà, io ho la sensazione che qualcuno ci sarà, ma al di là di questo lei non voleva andare in una zona dove poteva essere ospitata, lei voleva rimanere fino alla fine della sua vita nel luogo in cui era, pagando una cifra che poteva essere anche maggiorata ma non certo quel livello. E immaginate di vivere in una casa che vi costa 1.400 euro al mese e il vostro padrone di casa dice vabbè, da domani facciamo 3.500-4.000 euro al mese, e tu dici naturalmente un modo per mandarvi via di casa, e ripeto, finché avete facoltà è un conto, ma quando siete disabili al 50% avete una certa età, non so, e devo anche spiegare una cosa che dovrebbe essere anche normale, è una perdita totale di umanità. Non è soltanto un atto formale legato alla legge, è un atto di disumanità che chi ha attuato utilizza come, utilizzando il paravento della legge. Questo è quello che mi sconcerta di più, è l'uomo che si comporta peggio di quello che un giorno potrebbe essere l'intelligenza artificiale, che forse avrebbe più buon senso da quel punto di vista di determinate persone. E quindi ecco perché ieri l'ho segnalato, perché l'abbiamo messo sulla nostra chat della nostra redazione, perché vi assicuro le immagini vi strappano il cuore. E
1: cercatele in rete,
0: sì, sul cercatele, Corriere da sempre,
1: ecco, cercatele. Ho trovato qualche dato relativo all'emergenza abitativa che cresce inesorabilmente anche qui da noi, anche qui in Italia, dove si registra ormai uno sfratto ogni 17 minuti. Secondo l'ultimo report del Ministero dell'Interno, provvedimenti emessi hanno superato quota 40.000 in un anno. Il dato più allarmante riguarda le richieste di esecuzione forzata con la forza pubblica, balzate in avanti di quasi il 10%. La stragrande maggioranza dei casi, pari a circa il 75% del totale, è legata alla morosità incolpevole, ovvero all'impossibilità delle famiglie di pagare l'affitto per difficoltà economiche. Poi c'è anche una mappa del disagio che si concentra soprattutto nelle grandi aree metropolitane, Roma, Milano, Torino e Napoli.
0: Molto bene, questo poi è insomma il tema, se avete anche voi voglia di intervenire su questo argomento, 334 11 11 622, e ad ogni modo insomma qui si parla di questo fallimento della mediazione politica, ma anche di come si possa ignorare le proteste di piazza, perché vi assicuro ci sono state tante proteste in materia, ci mancherebbe che non fosse così. Siamo arrivati ormai prossimi alle 15, siamo a ridosso del notiziario di Giornale Radio, noi tra poco torneremo con la terza e ultima parte di Tempo Reale, poi vi racconto anche cosa accadrà con il Soul Kitchen di questo fine settimana, ma anche con il Domenica specialmente, che sarà con me, con Maurizio Mannoni, con un ospite speciale in modo particolare, per cui rimanete con noi, vi racconto due cose, adesso il notiziario.
2: Giornale Radio. Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 15.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati all'ascolto di Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti una tregua di 7 giorni con l'obiettivo di cessare le ostilità e

0: Riaprire lo stretto di Hormuz, lo ha annunciato il ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea generale dell'ONU a New York. L'Iran si dice pronto ad attuare il piano non appena Washington darà il suo assenso. È preferibile, sottolinea Araghchi, raggiungere un accordo prima del voto di midterm. Sul fronte della crisi yemenita crescono i timori di un'ulteriore escalation. I capi di Stato Maggiore di Arabia Saudita, Turchia e Pakistan terranno una riunione militare urgente a Riyadh in seguito ai recenti attacchi dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, estesi anche in territorio saudita. Al centro dell'incontro, scrive Al Jazeera, l'attuazione di un accordo di difesa reciproca. A Parigi la prima tappa del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Stamani all'Eliseo, nel suo discorso alle autorità politiche e religiose, ha lanciato un nuovo appello contro la corsa agli armamenti. Errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza, ha scandito il pontefice esortando a non rassegnarsi alla prospettiva della guerra considerandola inevitabile, ma promuovere senza sosta dialogo e diplomazia. In serata il Papa presiderà la veglia di preghiera allo Stade de France a Saint-Denis, attesi 80.000 giovani. Blitz in tutta Italia con perquisizioni di Digos e Ross nei confronti di 17 persone, tra cui 14 minori, accusate di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Alcuni di loro partecipavano al gruppo social chat del nuovo ordine europeo, altri al gruppo Fronte Fascista Italiano. Oltre a diffondere post contro ebrei, omosessuali e persone di colore, facevano circolare manifesti e contenuti che esaltavano Hitler. Tra gli oggetti sequestrati, armi bianche, coltelli, vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Gli indagati, che sostenevano anche il gruppo suprematista The Base, fornivano manuali di autoaddestramento e tecniche per entrare in azione anche con la costruzione di ordigni. In giochi online simulavano di uccidere persone di minoranze etniche. Si indaga per omicidio a Torino dopo il ritrovamento in un appartamento di un cadavere fatto a pezzi e nascosto in grossi sacchi neri all'interno di un bagno, accanto ai resti rinvenuti dei coltelli. A permettere il ritrovamento la telefonata al 112 di una donna che ha denunciato il figlio ventenne sostenendo che avesse fatto male ad una persona. Il giovane, ascoltato con un altro coetaneo, ha indicato dove si trovava il corpo. La vittima è in via di identificazione e la polizia, oltre ai due giovani, sta ascoltando una serie di altre persone per ricostruire l'accaduto. Ancora rinviato il ritorno in campo di Jannik Sinner. Contrariamente a quanto previsto, il numero uno del mondo, assente da due mesi per i problemi al ginocchio, non giocherà il torneo di Pechino al via il 30 settembre. Non sono ancora pronto per competere, ha detto Sinner, annunciando il forfè attraverso un video sui social. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Lavoro, è arrivato via libera della Camera alla legge delega per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. Il provvedimento prevede tra le varie misure il riordino dei titoli per accedere alle due professioni e l'introduzione del tirocinio universitario. Storia pubblica e memoria. Mercoledì la Camera ha approvato all'unanimità la proposta di legge per l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio. L'iniziativa ha come obiettivo quello di mantenere alta l'attenzione sull'incidente del 2009 e sulle sue cause, nonché di custodire il ricordo delle vittime e la memoria dei familiari. Esteri, si è svolta giovedì davanti al Comitato Permanente sulla Politica Estera per l'Artico della Terza Commissione Affari Esteri l'audizione di Alberto Maestrini, presidente di Varde, presidente amministratore delegato di Fincantieri Oil and Gas. L'iniziativa si è svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico. Funzione pubblica, prosegue in aula l'esame della legge di conversione del decreto recante misure urgenti per la PA, gli enti territoriali e la protezione civile. Il provvedimento introduce misure a sostegno della capacità amministrativa e di spesa, oltre ad adeguare la situazione degli uffici pubblici al contesto economico generale e all'ultima fase di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Alla question time di mercoledì hanno partecipato il Ministro per gli Affari Europei, il Sud e le Politiche di Coesione, il PNRR, Foti, il Ministro dell'Economia Giorgetti, il ministro della difesa Crosetto e il ministro della salute Schillaci. Tra gli argomenti affrontati, la disciplina degli affitti brevi, la prossima legge di bilancio, il ruolo delle forze armate italiane in Arabia Saudita e l'accessibilità delle cure nella sanità pubblica.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
3: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
4: Tempo Reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
5: Con Vicky Mangone e Lapo De Carlo, Tempo Reale, sono le 15:16, ultima ora insieme. Il prossimo ospite, il prossimo tema riguarda i consumi e i consumatori, riguarda in particolar modo un alimento che tutti usiamo ogni giorno, ovvero sia l'olio d'oliva. Con Riccardo Quintili, direttore del Salvagente, parleremo dell'inchiesta sui contaminanti da oli minerali nell'olio extravergine d'oliva, 16 oli analizzati in laboratorio, 5 che superano la soglia raccomandata dalla Commissione Europea per i MOA, queste sostanze sospettate di essere genotossiche e cancerogene. E a fronte di tutto questo, sapete cosa fa l'Unione Europea? Si prepara non a stringere le maglie, ma ad allentarle, raddoppiando il limite tollerato. Vedi che belle cose.
6: Direi
5: vi raccontiamo.
6: Che mi hai aperto un mondo, adesso guarderò l'olio con un po' più di sospetto, sicuramente.

0: tra l'altro ti racconto quello che ha detto oggi Lollobrigida sulla caccia, perché ha voluto smontare un po' le polemiche, l'ha fatto un po' a modo suo. Il ministro dice che il DDL caccia non è affatto contro l'ambiente, anzi inasprisce le pene per il bracconaggio con sanzioni ferme al 92 ormai inefficaci. Secondo lui è solo una legge che regola un'attività lecita in tutta Europa, chiesta da tempo da tutte le forze politiche, e sullo spettro di una eventuale infrazione europea liquida la cosa anche con una certa ironia. Dice: ma credete agli spettri? Io no. Bene, ora questa cosa dell'Europa va chiarita un attimo. In pratica, se l'Unione Europea ritenesse che il DDL caccia violi le direttive comunitarie su specie protette e periodi di migrazioni, potrebbe aprire un'infrazione che, se non risolta, porta anche a sanzioni economiche per l'Italia. Gli facciamo mandare il conto a casa di Lollo, casomai. E invece ti racconto l'altra faccia della medaglia sul DDL caccia, quella di chi invece lo contesta in maniera molto dura. In questo caso Greenpeace. Secondo loro la riforma smantella 30 anni di tutela della fauna, la legge 157 del 92, si allargano le zone dove cacciare, aumentano le specie cacciabili, si potenzia l'uso dei richiami vivi, si arriva a cacciare anche nei periodi delicati della migrazione e si ridimensiona il ruolo scientifico dell'ISPRA nel decidere calendari venatori. E la prima bugia che denunciano è proprio questa, cioè il governo la vende come una legge per proteggere gli agricoltori dai danni della fauna selvatica, ma nel testo in realtà si va molto oltre, aprendo perfino il demanio forestale alla caccia, inserendo, pensa, anche lo stambecco tra le specie cacciabili, perché di certo non danneggia i campi, non mi risulta, no?
1: No, ecco. Indecisamente no, tanto vabbè, gli ambientalisti, io credo anche a ragione, temono che questo inasprimento delle pene contro il bracconaggio sia una copertura, un po' di facciata, e diciamo che il tema è che si sostiene che altri punti dei disegni di legge sulla caccia, facciamo un esempio, l'estensione dei periodi venatori, l'inclusione di nuove specie, beh, questo indebolisca di fatto la tutela della biodiversità e rendendo legali pratiche che prima erano vietate. Va detto in aggiunta che c'è la presentazione che ha fatto Lollobrigida degli Atlanti dell'arca del gusto di Slow Food a Terra Madre, quindi era quello il palcoscenico, diciamo che ha messo un contrasto simbolico, perché Terra Madre è l'evento globale dedicato alla biodiversità, alla sostenibilità ambientale e quindi anche la tutela degli ecosistemi, quindi rivendicare in questo contesto quella che poi è la bontà di un DDL sulla caccia, insomma è un po' un modo anche politico di ridefinire questo concetto di gestione della fauna selvatica e anche un po' di provocare. Personalmente io devo dire sono sempre un po' allocchito di fronte alla possibilità che determinate misure possano essere prese così disinvoltamente. Poi il fatto che Lollobrigida risponda in questo modo, perché ne ha facoltà, ma rimane sempre il concetto che quando uno dice davvero voi credete, insomma, come hai giustamente detto, è una norma sulla gestione della fauna selvatica e non ha nulla contro l'ambiente, anzi colpisce ancora in maniera ancora più dura il bracconaggio. Beh, parliamone. Potremmo anche un giorno provare a chiamare il ministro, perché questo è anche nostra facoltà e lo faremo senz'altro, perché ci piace anche andare dentro la questione.
0: Ma se arriva la multa non la pago, eh? Io non la pago la multa, già paghiamo l'IRPEF, l'APO.
1: Tu forse. Perché molti non la pagano. Già ieri ho saputo, io quando abbiamo saputo, cioè il 47% degli italiani
0: siamo
1: non
0: caduti
1: paga
0: dalla sedia, è vero. Ma
1: il 47%.
0: È vero.
1: Quello che abbiamo detto tante volte è come fanno a non pagare e a vivere serenamente usufruendo di servizi che invece paghiamo noi. È una cosa che ti fa impazzire.
0: Un'altra cosa a proposito di caccia, chi andava a caccia di soldi facili adesso è in galera, lo sai, Riccardo Bossi è stato arrestato, condannato a 5 anni e 9 mesi da scontare tutti insieme, tutte pene diventate ormai definitive e accumulate negli anni, 158.000 euro della Lega finiti, dicono i giudici, in spese personali. E poi c'è una truffa, c'è un'insolvenza.
1: Che spese personali? Quali sono quelle?
0: Esatto. E poi c'è questo reddito di cittadinanza, 12.800 euro incassati tra il 2020 e il 2023 senza averne diritto. C'è una cosa però che resta fuori da questa, diciamo, resa dei conti, e sono i maltrattamenti contro la madre, per i quali si è preso 1 anno e 4 mesi, sentenza confermata in appello, ma non ancora definitiva. Tutto il resto invece è blindato dalla Cassazione. Bella personcina, bella personcina.
1: Devo dire che non è andata benissimo con i figli. È chiaro che quando succedono cose di questo genere, cosa vuoi dire? Non è che puoi semplicemente raccontare quello che ha fatto e poi dopodiché lasciare che la legge faccia il suo corso. Dopodiché, chiaro, quando si parla di truffa ai danni dello Stato, appropriazione indebita, con tutto quello che ne consegue, insomma, diciamo che poteva andare meglio a Umberto Bossi nella crescita di un figlio che poi purtroppo adesso, insomma, non rende onore al suo nome, deve scontare dunque la condanna, abbiamo detto praticamente a quasi 6 anni, 5 anni e 9 mesi di reclusione. Prima di andare al prossimo ospite che sarà con noi tra poco e che, di cui poi parleremo del tema olio d'oliva, no? E di tutti quelli che sono
0: olio d'oliva.
1: Ecco, l'ultima notizia la troviamo, perché ci metto un po' di sport, perché sai che alle 16 arriva poi Tommaso Lavizzari con
0: Lavizzari,
1: pronto con Sport Club. Bene, c'è anche la Formula 1, ebbene c'è la Super Pole di Russell con Leclerc della Ferrari secondo, Antonelli che invece a muro partirà 16esimo, Kimi Antonelli che lotta per il titolo, il giovane Antonelli acclamatissimo recentemente a Monza quando è passato, e queste sono appunto le ultime notizie. E allora facciamo bene, così andiamo a ascoltare una canzone, lo facciamo con un Sam Smith insieme a The Two City Chorus, questa è Oh Mother. You

0: extravergine in laboratorio. In 5 casi la soglia raccomandata dalla Commissione Europea per i MOA, questi idrocarburi aromatici degli oli minerali, sostanze sospettate di essere genotossiche e cancerogene, viene superata. Non si tratta di prodotti fuori legge, attenzione, sono tutti conformi alla normativa attuale, semplicemente perché quella normativa di fatto ancora non esiste in forma vincolante. Esiste solamente una linea guida del 2022 fissata a 2 mg per chilo, che la stessa Unione Europea si appresta adesso a raddoppiare, portandola a 4 mg per chilo dal 2027, per poi eventualmente riportarla a 2 mg per chilo solamente dal 2028. Questa è una storia che si intreccia con quella, devo dire quasi gemella, dell'acrilammide. È un contaminante pericoloso, una pressione durata anni, risultati molto deludenti ed infine, invece di una stretta, un allentamento delle maglie. Nel mezzo ci sono però i consumatori che continuano a portare in tavola l'olio extravergine, che è cardine della dieta mediterranea, senza sapere che è proprio quell'alimento, secondo l'EFSA, la principale fonte di esposizione alimentare ai MOA. Allora, capiamo cosa significhi questo dietro front normativo, cosa dicono i dati raccolti nei laboratori. Ne parliamo con Riccardo Quintili, direttore del Salvagente, ed è proprio qui che trovate l'indagine. Buongiorno, ciao Riccardo, benvenuto.
1: Ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben trovati.
0: Eccoci qua.
2: Allora, diciamo subito, dal punto di vista della tutela del consumatore, no? Partiamo subito da questo aspetto. Il rischio è questo effetto accumulo di queste microcontaminazioni che poi arrivano ogni giorno. Cioè, le normative europee attuali sono quindi abbastanza cautelative o non abbastanza?
1: Beh, in questo caso sicuramente non abbastanza, nel senso che noi siamo partiti, diciamo, da quello che era, come diceva giustamente Vicky, come dicevate voi nella scheda iniziale, un valore guida. Valore guida che significa semplicemente un'indicazione alle aziende, ma non vincolante, non una legge. Però insomma, l'Europa diceva attenzione, sopra i 2 mg per chilo di questi idrocarburi è il caso di ritirare i prodotti dal mercato. Quindi insomma, sembrava, per quanto diciamo non obbligatoria, comunque un'indicazione pesante, forte. Poi ci siamo resi conto che invece nella prossima legge, quella che aspettavamo, perché un conto è un'indicazione, giustamente Vicky parlava di acrilamide, ecco, la situazione è identica, perché siamo ancora alle moral suasion, cioè fate così per favore, insomma, di fronte a contaminanti, per favore magari leviamolo e aggiungiamo per legge. Ebbene, la legge sembra andare in direzione opposta, sembra andare, probabilmente prevederà un limite doppio a quello che la stessa Europa riteneva, diciamo, il limite da non sorpassare. Di fronte a questi elementi è facile pensare che ci sia una pressione abbastanza forte delle lobby dei produttori, e allora noi ci siamo chiesti, ok, se questa è la pressione, evidentemente qualche problema c'è sul mercato, e siamo andati a portare in laboratorio i campioni di olio che troviamo nei supermercati, negli scaffali. Quello che abbiamo trovato è che effettivamente il problema c'è, perché se 5 campioni su 16 superano quella che era la soglia in qualche modo indicata, evidentemente c'è una parte dell'olio che non ce la fa a rispettare quella soglia, e quindi si capisce perché raddoppiare quella soglia non è esattamente quanto di più tutelante però nei confronti del consumatore.
0: Poi avete ricostruito 15 anni di casi analoghi, no? Dal caso Ucraina del 2008 ai gel doccia bocciati in Germania, dalle merendine italiane fino ai latti per neonati. Quindi è una storia questa che si ripete sempre uguale: l'allarme, lo studio, la soglia e poi l'allentamento. Avete sentito il tossicologo Daniele Mandrioli, che ha detto chiaramente che per i MOA non esiste una dose sicura per l'uomo, no? Proprio come l'acrilammide. Se la scienza dice questo, che senso ha per un'istituzione regolatoria fissare comunque un limite numerico, sapendo che qualsiasi soglia sarà per definizione arbitraria e comunque non protettiva al 100%?
1: Diciamo che a questo punto è chiaro che la soglia dovrebbe essere più bassa possibile. Gli scienziati, come per l'appunto Daniele Mandrioli, in questi casi, cioè in casi di sostanze genotossiche, significa che possono produrre tumori, parlano di ALARA, cioè il più basso ragionevolmente possibile, quindi un contenuto più basso è meglio è. È evidente, diciamo, che magari alla contaminazione zero zero o quasi zero ci si arriva per gradi, ma poi questo diciamo palleggio, questa fisarmonica tra un valore di 2 che poi diventa per legge di 4 per poi tornare di 2 nel 2028, beh, questo significa semplicemente che le aziende non hanno diciamo la voglia, la forza e le capacità di correggere. Però ecco, sulle capacità di correggere qui mi contraddico, nel senso che ci sono, se in 5 casi su 16 noi troviamo soprattutto diciamo i MOA sopra quel valore guida, dobbiamo anche dire che in tutti gli altri casi siamo sotto, quindi evidentemente qualcuno che ci riesce c'è, allora che abbia il peso semplicemente nelle lobby industriali, che abbiano il peso predominante solo quelli che cercano in qualche modo di raddoppiare il limite, questo secondo me non fa bene nemmeno all'industria italiana, alle migliori aziende, a quelli che ci riescono.
0: Per la cronaca, all'interno del salvagente che trovate in edicola, ma trovate anche nella versione online, c'è proprio il test del mese con queste 16 marche a confronto con le votazioni, la presenza di MOA, di MOSH, la categoria, la provenienza e ovviamente il prezzo. E ci sono, Riccardo, le solite sorprese. Per esempio, chi l'avrebbe mai detto del primo classificato? Io non l'avrei mai detto, ma neanche di quello in fondo alla classifica non l'avrei mai detto. Poi sì, questa diciamo cosa la riscontriamo ogni volta, perché il prezzo non fa la qualità.
1: Esatto, esatto. Prescinde diciamo dal marchio illustre, prescinde dal prezzo, e questa è solamente cura aziendale. Pensate diciamo che molti di questi contaminanti vengono dalle macchine utilizzate o per la molitura o per la raccolta, dagli oli che si utilizzano magari per queste macchine qui. Quindi sappiamo, perché diciamo ci abbiamo lavorato ormai da diverso tempo su questo, sappiamo che esistono anche dei lubrificanti MOSH e MOA free, quindi insomma qualcuno evidentemente che ci ha già pensato e che in qualche modo è riuscito a correggere, cioè, e questa secondo me è la notizia più importante, perché è chiaro che fa impressione vedere i 5 prodotti anche di grandi marche che superano quei valori guida, ma la notizia vera è che ce ne sono 11 che riescono a rimanere dentro quei valori, che hanno preso probabilmente dell'accortezza, ecco. Forse questo è l'esempio da seguire, non il contrario.
2: Ma pensavo anche al fatto che spesso i produttori si difendono, no? E sostengono che alcuni contaminanti, pensiamo agli oli minerali, i plastificanti, insomma, non è che derivino da pratiche agricole scorrette, magari dall'inquinamento ambientale che però è accidentale, oppure dai macchinari di frantoio. Quindi come si stabilisce il confine tra la buona fede dei produttori, la loro responsabilità oggettiva di garantire un prodotto in questo caso?
1: Hai detto bene, è la responsabilità oggettiva, cioè il produttore che firma la bottiglia se ne prende tutta la responsabilità e quindi deve controllare tutta la filiera, dalla raccolta fino al frantoio, perché è evidente che nessuno aggiunge gli idrocarburi diciamo di propria volontà, succede durante tutta la filiera, che è lunga ovviamente, che va dalla raccolta al frantoio. Succede che ci finiscano dentro. Sì, è il produttore però che deve curare diciamo questi aspetti e deve controllare che il frantoio che utilizza, che il tipo di raccolta che utilizza il suo fornitore siano raccolte o lavorazioni che non fanno trovare questi idrocarburi nell'olio, di cui giustamente ormai da anni si sa che insomma c'è più di un sospetto, insomma ormai sono certezze, quindi è il momento forse di intervenire davvero.
0: Messaggio Paola: compro sempre olio di fascia medio-alta pensando di essere al sicuro. Scoprire che anche marchi non economici superano la soglia mi fa sentire presa in giro. Ma se pagare di più non basta, cosa devo guardare al supermercato? Come si legge l'etichetta dell'olio, Riccardo?
1: Guarda, l'etichetta dell'olio è ben poco, quindi diciamo ci aiuta davvero poco. Poi sono più di 10 anni che facciamo analisi sull'olio, e a prescindere dall'etichetta a volte troviamo un extravergine che extravergine non è, ricorderete diciamo gli scandali, infatti. Quindi insomma purtroppo in questo caso l'etichetta ci può aiutare ben poco, come sempre, come giustamente ricordavi tu, nemmeno il prezzo ci aiuta, perché non è il prezzo che fa la differenza. Certo, se uno paga 1,350 euro, un extravergine 3,50 euro, beh, insomma non si può aspettare che sia un olio. Sarà diciamo qualcos'altro, sarà una miscela di qualcos'altro, ma questo prescinde.
0: Però il primo del vostro test veramente costa, adesso non voglio dire pochissimo, però è uno di quelli che costa meno. No.
1: È uno di quelli che costa meno, è uno di quelli che da questo punto di vista di queste contaminazioni è tra i più sicuri, quindi una scelta c'è, ecco. Sempre, basta leggere le nostre tabelle.
0: No, giusto per saperlo, perché io poi finita la trasmissione devo andare a fare la spesa, capito? Giusto per capire. Giusto per capire.
1: Puoi decidere, agevolmente tra oli che costano, certo, un poco più di 5, esatto, euro, e oli che arrivano a 9 euro, insomma.
2: Ma c'è un'ascoltatrice che ci sta chiedendo, Mary, scusate, l'olio europeo o italiano?
1: Allora, questi sono tutti oli miscela di origine web. Quindi diciamo olio che proviene dall'Europa, sì.
2: Va bene. E poi invece mi si chiedeva anche Roberto sugli oli prodotti dai supermercati, se ci sono differenze, visto che poi hanno un costo minore.
1: E qui ci sono tutti, ci sono anche quelli dei supermercati, come diceva Vicky, ce n'è addirittura uno di discount, non facciamo nomi, che arriva primo in classifica, quindi le differenze ci sono, non sono, diciamo, non le collegherei al fatto che lo produca un grande marchio o il supermercato, che poi alla fine i produttori quelli sono, insomma, è solo una questione di accortezza magari di chi fa i controlli.
2: Chiarissimo, perfetto. Allora noi, bene, a questo punto ringraziamo Riccardo Quintili, Salvagente, poi tanto lo troviamo sempre ogni settimana con noi qui a Giornale Radio, per cui...
0: Certo che sì, oggi, anzi questo mese, con una bella copertina ovviamente dedicata all'olio d'oliva. Bello, sempre questi cambio d'olio,
2: una copertina liquida,
0: una copertina lì un po' viscosa, punta anche punta, un po' punta,
2: esattamente.
0: Sì. Va bene. D'accordo, bene, grazie Riccardo. A venerdì,
1: grazie
0: prossimo,
1: a
0: sempre a quest'ora con il Salvagente.
2: Non so se ti è mai capitato come a me che ti cadesse una bottiglia d'olio in cucina.
0: No, non a me. Mi è capitata un'altra cosa imbarazzantissima. Ho tempo per raccontare. No, non ho tempo adesso, te la racconto dopo.
2: Ti posso solo dire che a me è successo 3 anni fa, sto ancora pulendo. Cioè, la roba si può, non va via mai, non va più via. Va bene, ci separiamo da voi per pochi istanti. Il nostro numero 334 11 11 622. Questa è Giornale Radio, tempo reale in modo particolare. Torniamo con voi per l'ultima mezz'ora.
3: Giornale Radio. Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 15 e 32 minuti.
0: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
2: E allora te la racconto brevemente quella cosa che mi è successa.
6: Te la tenevi qua. Ce la dovevi dire.
2: Qui, sì, proprio. Sì, esatto. Allora, mio figlio, esposizione nello store di Thun, piccolino, era piccinino, tenuto per mano perché sai, quando ti aggiri fra gli angioletti le cose costosissime. Voleva dare una carezza a uno di quegli angioletti della Thun, ma non quelli piccolini versione bomboniera. Era alto 70 centimetri, praticamente come lui. Gli ha dato questa carezza, l'angelo è caduto in mille pezzi, 500 euro di angelo Thun, ho detto no, anche no, ti prego, ma sono stati, devo dire, gentilissimi, hanno fatto finta di non vedere. È venuta lì con la scopa, è venuta una signorina con la scopa, con la paletta, successo niente.
6: No, meno male.
2: Piccolo bambino, successo niente.
6: Sì, sì, piccolo pampino.
2: Piccolo pampino, non è successo niente. Carino.
6: Posso capire. Vabbè, quello poi anch'io un giorno dovrei raccontarti, ma è lunga, siamo in radio, dobbiamo parlare anche dei prossimi due ospiti che devono arrivare. Vai. Tra pochissimo. Il primo sarà Massimo Vacchetta, che è veterinario, fondatore del centro recupero Ricci La Ninna. Il tema è quello dei ricci, e quindi di come evidentemente c'è un aspetto ecologico che va e che li riguarda.
2: Sono in via d'estinzione ricci,
6: come i panda.
2: Come panda.
6: E quindi noi ci ridiamo, ci scherziamo, però noi ci occupiamo di tutto, ci piace anche andare a raccontare di vicende che noi diamo per scontate e che invece al contrario rischiano di perdersi. Dall'altra parte poi avremo Edoardo Vigna, caporedattore del Corriere della Sera e vice responsabile di Sette e anche di un progetto Pianeta 2030, e lui presenta la copertina proprio di Sette in edicola domani e con attualità varie, con le storie del settimanale, insomma, dove di fatto noi andremo ad anticipare prima di che questo esca in edicola. E questo è quanto.
2: Bene, e adesso c'è la musica di Ed Sheeran, questa è quella canzone col selettore che gira, è presente?
6: Esatto.
2: L'old phone, quello lì.

0: parliamo di un animale comparso sulla Terra milioni di anni fa, capace di attraversare ere glaciali ed estinzioni di massa grazie alla sua straordinaria capacità di adattamento. Ebbene, questo animale oggi rischia di scomparire dai nostri giardini nel giro di poche decine di anni. Nel 2024 l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura ha inserito il riccio nella lista rossa come specie quasi minacciata. In alcuni paesi europei la popolazione si è dimezzata in appena un decennio e suo nemico questa volta non è un predatore naturale, ma tutto ciò che l'uomo ha costruito intorno a lui, quindi automobili, decespugliatori, pesticidi, monocolture e robot tagliaerba. Massimo Vacchetta lo chiamano il dottore dei ricci, è veterinario, fondatore del centro recupero Ricci La Ninna di Novello, provincia di Cuneo, e ogni anno il suo centro accoglie centinaia di esemplari feriti, denutriti e orfani. Ma dietro l'attività quotidiana di cura c'è anche una battaglia molto più ampia, quella per capire attraverso la ricerca scientifica perché una specie che ha attraversato i millenni oggi stia arrivando a un punto di svolta e cosa possiamo fare anche nel nostro piccolo giardino per non essere complici della sua scomparsa. Lapo, ti dico una cosa, che Massimo Vacchetta è un fiume in piena quando parla di queste creature, bisogna allora contenerlo.
1: Sì, no, più che altro perché abbiamo 10 minuti, non abbiamo di più, però
0: benvenuto Massimo Vacchetta.
1: Bentrovato. Forse.
2: Buongiorno a tutti voi.
1: Eccolo. Temevamo il peggio. Allora, dottor Vacchetta, i dati scientifici europei, abbiamo detto prima, indicano che abbiamo perso circa il 70% della popolazione dei ricci comuni negli ultimi 20 anni. Per cui qual è questo killer silenzioso? Qual è quello più difficile da combattere tra pesticidi, decespugliatori, frammentazione anche degli habitat, per esempio?
2: Beh, il dato importante che è uscito dalla nostra ricerca in collaborazione con l'Università di Torino, il Dipartimento di Scienze Veterinarie, è la strada. Gli incidenti stradali sono la prima causa di mortalità dei ricci. Poi vengono altre cause, per esempio appunto l'interazione dei ricci con le nostre attività, no? Quindi decespugliatori, frese, rimangono intrappolati tantissimi, adesso ne stanno arrivando tantissimi intrappolati nella plastica, anelli di plastica, delle boccettine, insomma tutto quello che buttiamo nell'ambiente che loro in qualche modo si trovano a confrontarsi, no? E poi coi veleni, moltissimi veleni che usiamo in agricoltura, per esempio pesticidi, erbicidi, lumaficidi. Per questo i ricci hanno fatto le valigie e metà ormai della loro popolazione vive in città, proprio nei nostri giardini, nei parchi cittadini, dove però incontrano anche tantissime difficoltà, perché noi veramente facciamo di tutto per rendergli la vita impossibile.
0: Senta, ma che animale è il riccio? Cioè, è vero che è un animale stanziale che non va mai spostato?
2: Sì, è un animale che vive, sì, cerca sempre una zona, diciamo, sicura, come un giardino, come un parco, e vive sempre lì, fa sempre le stesse cose, e spesso i ricci sopravvivono grazie a noi, perché trovano magari un po' di acqua, cibo per gatti che lasciamo nei nostri giardini,
0: è vero.
2: Questo è diciamo una loro strategia di sopravvivenza che purtroppo adesso siamo veramente agli sgoccioli, perché quest'anno per esempio abbiamo moltissima siccità, quindi sono in grandissima difficoltà. Voi non immaginate in che stato arrivano, dimagriti, pelle e ossa, perché non trovano più gli insetti. Questa siccità che dura da diversi mesi ha azzerato la popolazione di insetti, il terreno è durissimo, non trovano l'acqua, l'acqua è fondamentale per qualunque essere vivente, quindi se in pochi giorni non trovano l'acqua rischiano di morire. Quindi il nostro pronto soccorso è pienissimo di pazienti feriti, disidratati, in shock, e lavoriamo H24, siamo veramente stremati anche noi, perché negli anni il numero di ricci che in arrivo è aumentato. L'anno scorso ne abbiamo soccorsi quasi 800, quindi un numero notevole che dice tanto del danno che noi creiamo all'ambiente, non solo ai ricci, perché i ricci sono, diciamo, una delle tante specie che sono messe in pericolo dall'attività dell'uomo. L'85% delle specie che vivono sul pianeta rischiano di sparire per sempre, quindi dobbiamo veramente attivarci e anche un po' cercare di conoscerli, no? I ricci sono animali notturni che quindi vediamo al tramonto, durante la notte, girano fino al mattino. Ed è questo anche una delle indicazioni che possiamo dare alle persone, no? se li vedono per esempio di giorno all'aperto sono sicuramente in difficoltà. Loro di solito stanno rintanati sotto i cespugli, le siepi, cumuli di foglie. Se li vediamo di giorno all'aperto, allora bisogna subito prenderli, magari con un paio di guanti per non pungersi, metterli in uno scatolone con una bottiglia dell'acqua calda e chiamare immediatamente un CRAS, un centro di recupero di fauna selvatica, oppure se ci si trova in Piemonte, chiamate il centro Lanina. La tempestività dell'intervento è fondamentale, perché quando escono allo scoperto sono già veramente compromessi. E la stessa cosa quando si trovano sulle strade: se troviamo un riccio su una strada, tante volte non è ferito, non è morto, sono solo spaventati, perché loro attraversano la strada, sono abbastanza veloci, ma non come le macchine ovviamente, quindi chiaro, quando sentono un rumore, certo, si appallottolano, e quindi se noi li togliamo dalla strada salviamo la vita. Ci sono tante cose che possiamo fare.
1: C'è una cosa, ecco, che mi piaceva andare a chiedere, intervengo, perché siamo vicino all'inverno, poi non so che inverno avremo, perché fondamentalmente da Collinino potremmo avere una specie di semi-inverno, ma diciamo che è storicamente il periodo della sopravvivenza per questa specie, quindi chiedo appunto se i cambiamenti climatici stanno stravolgendo i loro ritmi biologici, come influiscono gli autunni in generale e gli inverni sempre più caldi sul letargo dei ricci, e queste anomalie come le nascite tardive, la denutrizione nei mesi freddi, insomma, state registrando tutto questo e in che modo accedere al rischio di estinzione?
2: Hai toccato un punto importante. D'autunno abbiamo queste cucciolate che non esistevano 20 anni fa, quindi nascono anche a ottobre, ma in quel periodo non trovano più cibo e non hanno il tempo a sufficienza per mettere quel peso necessario per andare in letargo e superare l'inverno. Quindi c'è una mortalità altissima nei cuccioli, pari quasi al 90%, quindi tutte le volte che si trova un cucciolo a novembre, a ottobre, novembre, dicembre, sotto i 400 grammi, cioè per intenderci più piccolo di un'arancia, va recuperato e portato a un centro di fauna selvatica. L'inverno è terribile adesso, perché proprio perché fa meno freddo e ci sono dei picchi di rialzi termici, loro si risvegliano dal letargo e non trovano cibo, però quindi bruciano energia, certo, sprecano energia e rischiano di non svegliarsi più alla primavera successiva. Quindi l'inverno mite in realtà è per loro una disgrazia, perché non trovano il cibo. E questo è anche un motivo per dire a chiedere alle persone di aiutarli, di lasciare sempre nel giardino una ciotola di acqua fresca e una ciotola di crocchette umide per gattini. Naturalmente questa è una soluzione a breve termine, noi dovremmo cercare di tutelare la natura attorno a noi, tutelare anche la biodiversità vegetale. Per esempio nei nostri giardini sarebbe opportuno piantare tanti cespugli autoctoni, piante da frutta, siepi. La siepe è fantastica sia per i ricci che per gli uccelli, e anche magari una zona umida, un bello stagno. Ecco, rendere le nostri spazi verdi, renderli delle piccole oasi naturali che sono ottimi anche per noi, sono la salute anche per noi. Vi ricordo che il riccio è un indicatore dello stato di salute dell'ambiente: dove ci sono tanti ricci vuol dire che l'ambiente è sano, quindi
0: è sano.
2: Se creiamo un giardino molto ricco di verde, il giardino farà benissimo anche a noi.
0: A proposito, poi lei diceva prima dei ricci in difficoltà, no? Gli esemplari che sono malati, che sono feriti, tendono a nascondere i sintomi il più a lungo possibile, no? Perché sono animali preda, e quindi significa quindi che un riccio, se si lascia avvicinare con troppa facilità, è già in condizioni, non voglio dire disperate, ma comunque gravi, perché il riccio non si lascia avvicinare, è pauroso e timoroso.
2: Sì, e tra l'altro quando rimangono esposti vengono attaccati dalle mosche, le mosche depositano le uova, quindi che poi chiudono queste larve temibilissime, no? Che entrano nelle ferite e mangiano, li mangiano letteralmente vivi, come il caso di ieri sera. È arrivato un vicino con intrappolato in un anello di plastica, un piccolino di 150 grammi con un'infezione terribile, piena di larve. E quindi ecco, questi sono, per questo bisogna intervenire rapidamente. Quando un riccio è esposto bisogna subito prenderlo, perché è già quasi terminale. Ecco, un'ora può determinare la vita o la morte, quindi assolutamente sì, bisogna.
0: Però generalmente se incontriamo un riccio durante una passeggiata serale, se vediamo un riccio non dobbiamo toccarlo o dobbiamo fare qualcosa?
2: No, se lo vediamo in giro di notte, tranquillamente lasciarlo stare, tenere presente che sono animali anche molto timorosi, quindi si spaventano facilmente, e sono animali tutelati, quindi mai e poi mai prenderli e spostarli, perché potrebbe essere una mamma che ha i cuccioli, e non mai portarseli a casa. Sono tutelati dalla legge, sono animali in pericolo di estinzione, quindi non... ecco, non bisogna così cedere alla tentazione, sono carini, allora me lo porto a casa. No, assolutamente lasciarli dove sono, semmai aiutarli, dar loro una mano, perché appunto in questo periodo davvero, se ci fossero 100.000 famiglie che lasciano fuori un po' di acqua, un po' di cibo per gatti, salveremo migliaia di esemplari.
1: E allora Massimo Vacchetta, veterinario, fondatore del Centro Recupero Ricci, che è stato con noi, tra l'altro mentre parlavamo vedevo delle immagini dei ricci, mi alleverei io, mi riprenderei tutti io.
0: Meraviglia.
1: E allora grazie ancora intanto e buon lavoro, e grazie ancora.
0: Grazie Massimo Vacchetta.
1: Ci mancherebbe.
0: Bene, viva i ricci, questi animali veramente meravigliosi. Bene, siamo quasi addirittura d'arrivo, abbiamo quasi finito, ancora un ospite, poi diamo appuntamento a lunedì. Adesso c'è la musica di Ronan Keating, questo è Life is a Roller Coaster. Bella, questa mi piace.

0: dentro le pagine di un settimanale storico del nostro giornalismo, la Poballa, va bene. Sette, il magazine del Corriere della Sera, in uscita il venerdì, dunque oggi, con Edoardo Vigna, caporedattore del Corriere della Sera, vice direttore di Sette. Vogliamo capire come nasce settimana dopo settimana, cosa lo tiene ancora vivo in un'epoca di notizie istantanee e quali storie lo hanno segnato negli anni. Benvenuto, buongiorno Vigna.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a chi ci ascolta.
2: Eccoci qua. Bene. Allora, che cosa troveranno i lettori domani in copertina all'interno?
1: Allora, domani in copertina di Sette c'è una grande intervista fatta da Andrea Lafranchi ad Annalisa, la nostra star, più che cantante, perché ormai è diventata una star a tutto tondo. Nell'intervista annuncia anche che farà il suo primo San Siro il 12 giugno dell'anno prossimo, che sarà l'unico concerto che farà, e poi si racconta, soprattutto si racconta, che è un po' l'idea di Sette, per rispondere anche alla domanda introduttiva, l'idea di questo giornale è quello di far sì, di far raccontare l'Italia e il mondo, naturalmente, attraverso le persone che la vivono, ovviamente in tutti i campi, in tutti i settori. In questo caso è Annalisa che ci racconta come era da bambina, che era una bimba di campagna, che nella sostanza c'era il poster di Leonardo DiCaprio e che ancora si emoziona quando lo vede in Romeo e Giulietta. C'è ovviamente tutti i suoi racconti, ma anche il modo in cui affronta, per esempio, la composizione con l'intelligenza artificiale, cioè non la vuole, la fa arrabbiare. Quindi l'idea è proprio questa, di vivere, di raccontare la vita, e quindi attraverso tutte le sue emozioni, emozioni che ovviamente suscita anche in chi l'ascolta, di raccontarla attraverso tutti i personaggi che vivono dentro questo settimanale, che tra l'altro l'anno prossimo compirà 40 anni, detto per inciso, quindi storico, effettivamente è vero, è giusto che è un settimanale storico.
0: Tra l'altro, prego. Conclude
1: no,
0: pure.
1: Volevo solo aggiungere che in un passaggio dell'intervista Annalisa dice che è andata al tour di Taylor Swift, la grande star americana, e dice si è accorta come Taylor Swift attraverso lo show creava un'esperienza collettiva fatta di condivisioni, emozioni, ricordi, svago e riflessioni. Ecco, tutto quello che ci vuole esserci dentro un settimanale come Sette in questo momento.
0: A proposito di settimanale storico, il pubblico dei settimanali si dice spesso sia un pubblico che invecchia, no? Insieme alla testata, sempre più fedele e sempre più stretto. Rispetto a 10, 15, 40 anni fa, com'è cambiato il lettore di un settimanale come il vostro? È rimasto lo stesso identikit di lettore fedele? Oppure avete dovuto reinventare, non so, il linguaggio, gli argomenti? Le fotografie,
1: guarda, allora,
0: proprio per intercettare i temi, per intercettare un pubblico anche più giovane.
1: Certo, ma questo è un po' un problema di tutti i giornali di carta, naturalmente, perché ovviamente questi giornali di carta sono sempre più legati alle generazioni, anche se ci siamo accorti che i giovanissimi non leggono le settimanali di carta e magari ci seguono sui social, per esempio, perché noi gran parte dei pezzi che facciamo poi li facciamo riverberare sui social. Però in realtà, dopo superati 40, gli italiani, i lettori tornano al giornale, che è un momento di riflessione, uno strumento attraverso il quale riuscire a fare delle considerazioni un po' più meno istantanee, ecco, tu usavi questa parola che era giustissima, meno istantanee. Quindi l'idea è di fermarsi quel tempo in più. Poi i linguaggi, per esempio quello fotografico, guarda, ti faccio un esempio. Noi viviamo tutti quanti noi con Instagram, giusto per fare un esempio di social, e Instagram però ci ha abituato a immagini molto piccole, e quindi noi invece cerchiamo di farli esplodere nel giornale, rendendolo sempre più di dare delle immagini molto grandi, in modo tale, molto comunque significative, in modo tale che, soffermandosi su una fotografia, si possono anche lì, su una bella fotografia fatta da un grande fotografo, ci possono essere anche lì delle considerazioni.
0: Senza doverla allargare con le dita, no?
1: Esatto,
0: che viene,
1: esatto.
0: No? È una cosa che viene da fare automaticamente.
1: Esatto, tante volte lo faccio anch'io, ho messo sul giornale.
2: Ecco. Vado invece, io guarda, invece volevo andare anche sulle notizie della settimana, no? Perché poi ci sono alcune notizie che magari colpiscono più di altre, però ecco, su i temi che sono anche più indicati rispetto a quello che fate voi come diciamo sette, qual è una notizia che a te e come giornalista e a voi come sette ha particolarmente colpito, che magari potreste affrontare, approfondire in seguito?

0: cosa che ogni giorno noi cerchiamo di capire è l'evoluzione dell'intelligenza artificiale, le applicazioni dell'intelligenza artificiale, i rischi naturalmente e l'eventuale utilità. Quindi c'è ogni materia che noi sfogliamo nei giornali ogni giorno diventa una materia sulla quale fare eventuali riflessioni o approfondimenti. Noi abbiamo ogni due settimane un nuovo capitolo di Data Room di Milena Gabanelli su un tema nuovo, appunto, in modo tale che sono approfondimenti, ma sono approfondimenti sempre legati a quello che sta accadendo tutti i giorni. Anche questi temi adesso, il tema della scuola, dell'insegnamento, dei ragazzi,
1: Edoardo,
0: dei limiti, cercheremo di vedere cosa farne.
1: Siccome tu fai parte anche di una giuria che in questo caso è legata alla sostenibilità, allo spreco alimentare,
0: certo.
1: Sono stati annunciati vincitori anche del premio Vivere a Spreco Zero 2026. Ecco, questa cosa naturalmente si riassume. Siamo in un periodo storico nel quale il tema di sostenibilità da una parte, quindi la grande sensibilità, è in contrasto invece con un totale disinteresse di un'altra parte politica piuttosto preminente nel mondo, che non ha un grande interesse. È un contrasto abbastanza paradossale questo.
0: Decisamente, perché per esempio l'altro giorno abbiamo messo sul Corriere, nelle pagine che io seguo di Pianeta 2030 in particolare, abbiamo messo la notizia di questa, appunto legate anche al premio, la notizia del fatto che gli italiani sprecano molto meno, e sprecano molto meno ovviamente perché tutto costa di più, ma perché si rendono ormai molto, la maggioranza degli italiani si rende conto. Spesso il problema è che la minoranza più rumorosa, negazionista, è molto più rumorosa, appunto, e quindi sembra che sia molto più ampia e molto più forte di quelle che in questo momento hanno un grandissimo campione, che è Donald Trump, e quindi naturalmente questa cosa gli dà una forza che fino a questo prima non avevano. Io credo che in realtà la società vada sempre di più, purtroppo anche a causa, non so, delle temperature di quest'estate, delle temperature di questo fine settembre, vadano sempre di più a essere consapevoli della gravità del problema e della necessità di intervenire. Poi i tempi per ciascuno di noi di azione, di cambiare comportamenti, eccetera, e quelli non sono sempre facili da accelerare.
1: No, infatti. Edoardo Vigna, grazie ancora, davvero.
0: Grazie a voi, grazie
2: Vigna.
0: Ancora, davvero.
2: Grazie, buon lavoro, buon proseguimento di giornata. Bene, sono le 15:59 minuti, 36 secondi, tempo reale finisce qui. Lapo De Carlo, Vicky Mangone vi danno appuntamento a lunedì prossimo alle 13, qui su Giornale Radio. Adesso le notizie e
1: poi
2: Sport Club.
1: Fai ciao con la manina.
2: Con Tommaso Lavizzari.
1: Esatto,
2: ciao.
1: Con la
2: tu fai ciao.
1: Faccio con la manina,
2: ciao.
1: Scusami, fammi dire solo una cosa.
2: Eccoci,
1: solo questa, perché è importante,
2: poi
1: domenica specialmente. Mente, con
2: certo,
1: ospiti che sono belli, avremo anche Aldo Cazzullo che sarà con noi alle 10:35.
2: Ma che bello.
1: E quindi ci fa piacere ospitarlo, con me Maurizio Mannoni, e quindi vi aspettiamo domenica mattina dalle 9 alle 11, e domani sera Soul Kitchen speciale amicizie, film sull'amicizia, come sono stati trattati il tema naturalmente, e quindi rimanete con noi, e poi naturalmente ci sentiamo io e Vicky con voi lunedì con tempo reale.
2: Lunedì.
1: Ciao a tutti, grazie a Samuele Campochiaro. Ciao.
3: Giornale Radio.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 16.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Manifesti e post inneggianti ad Hitler e manuali di autoaddestramento. Istruzioni per costruire ordigni e videogiochi online che simulavano la caccia e l'uccisione di persone di minoranze etniche. 17 i giovani finiti nel mirino di Digos e Ross, che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra questi ci sono anche 14 minorenni. Sono tutti accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravanti di terrorismo. Durante le perquisizioni sono state sequestrate coltelli e armi bianche, oltre a vessilli.

0: e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Gli indagati propagandavano il gruppo suprematista The Base e fomentavano odio online con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore. Sono due coniugi di 73 e 65 anni le due vittime del rogo divampato nella notte in un palazzo a Lucca nel quartiere San Vito. 13 le persone ricoverate in prevalenza con il codice giallo, tra loro però anche una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. 16 abitanti del palazzo risultano sfollati. Il sindaco di Lucca Pardini ha comunicato l'attivazione dei servizi sociali comunali per garantire assistenza alle famiglie rimaste senza casa. Gli Stati Uniti hanno proposto di organizzare un incontro trilaterale a livello tecnico tra Ucraina, Stati Uniti e Russia da tenersi negli Emirati in una data da stabilire, quanto rivela il presidente ucraino Zelensky, precisando di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Il via libera sarebbe arrivato dopo una serie di tentennamenti nell'ultimo bilaterale con il presidente americano di martedì, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Intanto continuano i raid incrociati di Russia e Ucraina. Gli attacchi di Mosca nella notte su Odessa e Kiev hanno provocato diverse vittime, tra cui un ragazzo di 14 anni. In pieno giorno invece un drone ha colpito un edificio che ospitava uffici, provocando altre 3 vittime nella capitale. I russi dal canto loro denunciano raid ucraini, 3 persone uccise, altre 2 ferite in un attacco a un veicolo che trasportava aiuti umanitari per Melitopol nella regione di Zaporizhia. Colpiti anche uno stabilimento elettronico e una raffineria di petrolio russa situata a circa 1500 chilometri dal confine. Il governo canadese si è preparato ad una possibile invasione da parte degli Stati Uniti. La rivelazione viene dal premier del Canada, Mark Carney, che durante un'intervista al New York Times ha dichiarato di prendere sul serio le minacce di Trump di trasformare il Canada nel 51esimo Stato americano. Carney ha lasciato intendere di aver esaminato l'ipotesi di un'azione militare statunitense senza però scendere nei dettagli. Si alza il sipario sull'avventura in Nations League della Nazionale, affidata nuovamente a Roberto Mancini. A Roma gli azzurri affrontano oggi alle 20:45 il Belgio. Sarà emozionante, l'obiettivo è giocare bene da subito. Le parole del CT dell'Italia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sport Club, il cuore dello sport. Le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
3: George Russell domina le qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaigian, pole position a Baku, 8 decimi di vantaggio sulla Ferrari di Charles Leclerc, un distacco pesantissimo sul giro secco, terzo Oscar Piastri, scusatemi, e quinto Norris, Hamilton, Oscar Aggiari invece arriva quarto. Purtroppo il nostro Kimi Antonelli invece è uscito nel Q1, partirà dal 16° posto salvo qualche penalizzazione. Buon pomeriggio a tutti, bentrovati a Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari, in cabina di regia Massimo Roccia Tedesco, in redazione Michele Ceci, e oggi ragazzi torna a trovarci il Vate Beppe Vigani. Buon pomeriggio.
4: Ciao, ciao a tutti, ciao.
3: Buon pomeriggio, ciao. Beppe, buon pomeriggio. Oggi giornata purtroppo triste perché ci ha lasciato Elena Pero. Mm-hmm. Più tardi chiaramente la ricorderemo con dovizia di particolari. Affronteremo anche tantissimi argomenti quest'oggi, Beppe, perché c'è la nazionale, riprenderemo un po' di temi anche legati alla Serie A. Avremo un ospite che è Giacomo Cunial di Rivista Contrasti, ma anche pilota di rally, con cui per l'appunto commenteremo le prove libere, e poi vi presenteremo anche le partite di questa sera e commenteremo anche quello che si è visto ieri sera in Nations League. 334 11 11 622 per scriverci o mandarci messaggi vocali in diretta, che sono sempre molto apprezzati perché scaldano la discussione. In questo momento andiamo ad ascoltare Coldplay and BTS, My Universe, e poi ci troviamo qui per iniziare ufficialmente quest'ultima puntata settimanale di Sport Club. Yeah.

0: Addio a Elena Pero, una delle voci storiche del tennis italiano. La giornalista e telecronista di Sky Sport è scomparsa, lasciando un grande vuoto nel mondo del giornalismo sportivo e tra gli appassionati che per anni hanno seguito i grandi tornei attraverso i suoi racconti. Aveva 60 anni, è entrata a Telepiù nel 1991 grazie a Rino Tommasi, un grandissimo maestro del nostro giornalismo, da cui lei ha appreso a piene mani quello che era la professione, che ha portato avanti veramente al massimo del livello che noi possiamo conoscere. Ha raccontato intere generazioni di campioni, da Federer a Nadal, fino ai trionfi di Jannik Sinner, che forse sono stati, lei ha pianto addirittura quando Sinner ha vinto il primo Wimbledon, e forse è stato il regalo più bello che il tennis abbia potuto riservarle, perché da appassionata e da voce che ha raccontato il tennis, avere il tennis italiano in cima al mondo credo che sia stata una bellissima soddisfazione. Per oltre 20 anni ha formato una coppia di telecronisti con Paolo Bertolucci, non aveva smesso di lavorare neanche durante la malattia, e questo dà il metro di quanto fosse forte come donna e come professionista. Nessuno infatti era a conoscenza della sua malattia, se non chiaramente i familiari a cui ci stringiamo e anche i professionisti che erano di fianco a lei tutti i giorni, quotidianamente, nelle varie redazioni che ha vissuto. È una voce competente, misurata, è stata capace veramente di accompagnare le emozioni senza mai sovrastarle, e il tennis italiano e l'Italia in generale perde veramente una delle sue grandi narratrici. Ascoltiamo la copertina.
1: Ma vieni!
2: Il break, perde il servizio Alcaraz.
3: Sì.
2: E chiude il set Jannik Sinner.
3: Sì, beh, sì,
2: fantastico il lungo linea da parte di Sinner.
3: Ah, il mio regno, lo do il mio regno.
2: E ancora una volta la gioia, la felicità sul viso di Jannik Sinner. Momento indimenticabile, questa serata stupenda in cui un italiano diventa campione di Wimbledon.
3: Lo posso dire?
1: No, trip forgets!
0: Beppe, sono emozioni grandi, sono emozioni incredibili. Abbiamo perso una collega di altissimo profilo, credo che non ce ne siano quasi più di professionisti di questo livello.
4: Beh, lei sai, ha avuto un grande maestro, Rino Tommasi, che sapete che con Clerici formò una delle più belle coppie sempre su Sky, e lei era la prosecuzione, no, di questo incredibile duo. La sua voce inconfondibile, sempre molto patinata, molto arguta, ma soprattutto competente, perché noi quello che poi vogliamo dei giornalisti o vogliono da noi è la competenza, la conoscenza, e lei era veramente sublime in questo. Credo che lei ci mancherà molto, perché tanto è quella che ha accompagnato Sinner a essere numero uno al mondo e quindi è storica anche per quello. Cioè, noi siamo diventati forti con la voce di Elena Pero. L'Italia è diventata forte, è diventata la numero uno al mondo del tennis con la voce di Elena Pero, e quindi è per quello che è ormai un'icona del giornalismo sportivo e soprattutto tennistico, ma di una professionalità che è veramente invidiabile. E addio Elena.
0: Sì. È veramente entrata a tutti gli effetti nell'Olimpo dei grandissimi giornalisti, appunto dei grandissimi narratori del nostro paese. Per dare ancora un paio di notizie di Sinner, un'altra notizia triste, scusate, di tennis, un'altra notizia triste appunto è che Sinner ha dato il forfè per il torneo di Pechino, in programma dal 30 di settembre, doveva iniziare appunto tra 5 giorni, perché il mio ginocchio non è nelle condizioni in cui vorrei che fosse e non sono ancora pronto per competere. Questa è la spiegazione del numero uno al mondo. Speriamo che resti numero uno al mondo, perché a questo punto anche questa posizione potrebbe scricchiolare, perché Zverev sta crescendo, Alcaraz, che aveva appena dichiarato mi manca vederlo in giro e giocarci contro, mi spinge a diventare un giocatore migliore, sperava appunto di poterlo riaffrontare e invece dovrà rimandare. Da oggi sarà presente anche lui nella Lever Cup di Londra, dove si giocherà da questa sera, da oggi pomeriggio, anzi credo fino a domenica sera, si giocheranno gli incontri chiaramente a rotazione, per cui per tutti gli appassionati è un nuovo torneo appunto che c'è da qualche anno a questa parte, e consiglio a tutti quanti ovviamente gli appassionati di seguirlo, nonostante senza senza la voce di Elena Pero non sarà certamente la stessa cosa. Ricordiamo anche che Lorenzo Sonego è stato eliminato agli ottavi a Chengdu, mentre Cina, che è stato ripescato dopo essere stato sconfitto qualche giorno fa, giocherà contro Alexander Müller. L'appuntamento azzurro più importante del tennis però è domani mattina alle 11, quando le nostre ragazze giocheranno la Billie Jean King Cup contro l'Ucraina. È la semifinale, ci ricordiamo che ieri hanno passato il turno contro la Cina, padrone di casa. Sì, al pelo, Beppe, ti vedevo che... Senti, ma a proposito, tu hai seguito tutti gli sport probabilmente che esistono su questo pianeta, ma anche su qualcun altro, cosa ne pensi della nostra Italia della pallavolo, che ha preso una sonora lezione dalla Finlandia?
4: Ma una nazionale, secondo me, con la pancia un po' piena, dove forse nell'umiltà ha mancato, è un principio essenziale nello sport, e l'ho vista poco, da questo punto di vista, poco sul pezzo. Mi è dispiaciuto per Fefe De Giorgi, perché secondo me ha sbagliato qualcosa anche lui, anche se non dobbiamo dimenticare che basta con sta storia, che quando, perché se si, quando si vince è merito dei giocatori, anche quando si perde mi sembra giusto dare la responsabilità ai giocatori, perché poi sono sempre dell'idea che chi va in campo sono loro. E però forse Fefe De Giorgi in qualche cambio, o anche non fatto, si è lasciato andare la
0: secondo
4: mano.
0: Secondo te,
4: però...
0: sono un po', visto che siamo quasi, dobbiamo lanciare il prossimo brano, secondo te proprio secco è finito un ciclo, oppure secondo te è stato proprio...
4: No, perché non ci sono così, non sono così vecchi, bisogna rigenerarli con altre motivazioni.
0: E l'allenatore, da questo punto di vista, un cambio eventuale potrebbe servire?
4: Ma sul c'è Lorenzetti, che è molto bravo, è uno dei più vincenti della storia, però guardiamo un attimino un po' meglio la
0: prima
4: situazione.
0: Prima di mandare Fefe De Giorgi,
4: esatto,
0: ci vuole un
4: che
0: bel pensiero.
4: È una
0: pensiero.
4: Garanzia comunque.
0: Esatto. Anche se ho sentito che si avanzava per l'appunto,
4: certo,
0: delle altre ipotesi. È giusto che si facciano delle analisi, però
4: certo,
0: ragazzi, Fefe De Giorgi è Fefe De Giorgi. Prima di toccarlo ci penserei ancora un attimo. Allora, 334 11 11 622. Adesso rientriamo parlando di FIGC, di Malagò, di calcio italiano, eccetera, eccetera. Restate con noi.

0: John Wallen con Been By Now, giornale radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi in diretta, ospite in studio, c'è il mitico Beppe Vigani. Allora, caro Beppe, è arrivato un vocale, mettiamolo subito al volo, che così, visto che è un messaggio, vai.
1: Buongiorno, non voglio essere frainteso, mi associo per le condoglianze alla vostra collega, che tutti conosciamo la voce, chissà, anch'io che seguivo poco il tennis, però me la ricordo. Però volevo farvi un appunto, al di là di questo fatto in particolare, cioè, ragazzi, oramai lo sport sta diventando una fissione di funerale, cioè tutti i giorni c'è da commemorare, da ricordare qualcuno che è morto. Anche adesso su Sky, per l'amor di Dio, io cioè non sto parlando.
0: Sì, sì, allora non riesco, perché non ho capito perché l'appunto a noi, se muoiono delle persone noi dobbiamo ricordare, siamo qua a fare informazione. Beppe, con calma,
2: no,
0: di quello
2: no,
0: che devi dire.
2: Ma volevo dire, magari aspetta la nostra, voglio dire, ma magari ce l'ha allungata.
0: Sì, no, nel senso, no, sono d'accordo con te, ma perché gli anni passano, le persone vengono a mancare e ci sono anche le ricorrenze, qualche personaggio è importante, alla fine sono personaggi storici, gli sportivi e chi, i giornalisti.
2: Storia, è la storia del giornalismo.
0: Cioè, poi capisco, Sky, ragazzi, ha lavorato dal 1991 con un gruppo di persone, fa parte di un'azienda da anni.
2: L'evoluzione.
0: Immaginatevi voi se perdete un collega che vedete tutte le mattine, è normale che oggi la programmazione sia dedicata,
2: no, ma
0: a lei.
2: Poi sai, abbiamo collegato anche la figura Elena Pero proprio per quello che è successo, no? Cioè,
0: certo.
2: Poi ha avuto la bravura,
0: certo,
2: o la fortuna,
0: certo,
2: comunque di assistere a un exploit del tennis italiano. C'era lei come coprotagonista, perché comunque lei ha raccontato le gesta appunto di Sinner, e quindi e il collegamento va fatto anche lì, oltre alla sua,
0: certo,
2: straordinaria,
0: certo,
2: competenza,
0: certo, certo.
2: Non, che non deve essere assolutamente meno.
0: Non credo che ci si, cioè, polemizzare sulle morti delle persone non mi sembra il caso, nel senso che nessuno di noi ci può fare niente, noi siamo qua a fare informazione. Se viene a mancare una persona che è stata una persona importante, che si è distinta per le proprie capacità, è giusto celebrarla. Facciamo però finalmente un passo in avanti. Ieri sera sono giocate le prime partite di questa Nations League, è finita 1-1 la sfida di cartello tra Olanda e Germania. Beppe, per cui ti faccio subito una domanda legata agli allenatori. L'Olanda porta Xavi Hernandez, sì, e riporta entusiasmo perché vuole ritornare a giocare all'olandese. La Germania ha bisogno di ricostruire la personalità della Germania e porta un grande allenatore, Jürgen Klopp, che riparte per cercare di ricostruire,
2: certo,
0: il gruppo. Zidane per dare nuova linfa vitale alla Francia. Tutte le nazionali in generale hanno ricostruito un percorso partendo dall'entusiasmo. L'Italia stasera allo stadio mezzo vuoto ha ripreso una vecchia conoscenza, che è Mancini, che non piace, perché c'è a chi piace tantissimo, a chi non piace. Ieri mi sono permesso di dire che per me era la persona giusta, perché è molto più politico rispetto ad esempio a un Silvio Baldini, che magari è un allenatore eccezionale, io non metto in discussione, ma non mi sembrava in questo momento la persona più indicata. Che cosa ne pensi tu di questo e anche un po' delle convocazioni, perché anche su quelle ci sono state un po' di nasi storti?
2: Allora, per quanto riguarda gli allenatori stranieri di cui appunto hai parlato poc'anzi, credo sì, con diverse però sfumature, nel senso che c'è chi è chiamato a ricostruire, c'è chi è chiamato a gestire. Zidane non è proprio un costruttore,
0: no,
2: di squadre, è un gestore, la Francia va gestita, ha un capitale umano che è fuori dal comune, credo che abbia almeno tre nazionali e possano competere,
0: sì,
2: in senso assoluto. Deve gestire una situazione che si era in qualche modo un po' imbolsita, no? Forse con la presenza di Deschamps, anche se comunque Deschamps ha fatto un ottimo lavoro gestendo delle situazioni anche abbastanza pericolose, se mi permetti e mi consenti il termine. Per quanto riguarda invece Xavi, sì, Xavi è un costruttore sia di gioco che di squadre, e non è facile, perché comunque anche in Olanda ci sono dei grandi talenti,
0: sì,
2: molto giovani, molto precoci, e lì bisogna un po' misurarli con il calcio internazionale. Per quanto riguarda invece la Germania, è un mix, no? Dove c'è del talento, e poi c'è questa come dire figura, no? Quasi come dire da un carisma sì, clamoroso, sì, smisurato, sì, hai capito? Sì, quindi quello basta solo l'allenatore. Io credo che
0: Kloppo, come lo chiamano in Germania i
2: tifosi. Io credo che appena arriva Klopp farai bene.
0: E cioè, Mancini invece, Beppe, Mancini, tu sei un manciniano. Diciamo.
2: Sì, ma io sono manciniano per quello che ho visto sul campo, non sono manciniano perché ci sono andato a mangiare assieme o,
0: ah, certo.
2: o perché ci sentiamo al telefono tutte le sere. E sono manciniano perché io ho vissuto la costruzione di quell'Inter che poi ci portò al triplete, no? Che poi portò l'Italia al triplete, voglio dire, portò alla Champions per l'ultima volta, no? Mourinho. Allora, della vecchia strada, dei vecchi allenatori, per me la vecchia generazione sono i Gasperini, gli Allegri, Conte, i Mazzari, scusate,
0: sì,
2: li metto tutti insieme, ma anche lo stesso Baldini per certi versi, perché è addirittura anche più
0: anziano. Arriva da un calcio, certamente.
2: Beh,
0: certo.
2: Anche più anziano, lui è un 57-58. Ecco. E mentre c'erano i nuovi. Intanto sto litigando con la sedia.
0: Sì, infatti, basta che non cadi per terra,
2: problemi,
0: perché poi
2: sì, ho problemi di equilibrio.
0: E poi dobbiamo chiamare l'ambulanza.
2: In palestra mi hanno già tirato le orecchie. No, al di là di quello, e come si dice, io credo che alla fine sia stata fatta la scelta giusta, ma per un semplice motivo, che è una nazionale praticamente da ricostruire con alcune certezze, tra virgolette, perché sai che noi siamo dei campioni a casa nostra, poi chissà come mai quando sono fuori sono decessi, non si è mai capito, poi c'è chi ha le varie denominazioni,
0: è vero,
2: però,
0: no? È vero, però.
2: Però hai capito, per noi Barella è uno dei più forti centrocampisti d'Europa, Tonali idem con patate, arrivano in nazionale, che nazionale scarsa, cioè dove vuoi andare? Per dirti, no?
0: Perché secondo me dicevo ieri che il materiale umano non è male.
2: Non è assolutamente male, va comunque ricompattato, va cesellato ognuno al suo posto, eccetera. E questo Mancini è in grado di fare. Certo è che però Mancini, un po' per colpa sua, un po' perché noi abbiamo la cultura da moralisti ipocriti, no? E un po' per questo è diventato molto divisivo. Io personalmente avrei preferito, come dire, Baldini, ma sì. Tu poc'anzi hai spiegato una cosa che non deve essere secondaria, cioè che effettivamente Baldini c'è sempre il pericolo che quello che gli passa per la testa dice, e non è cosa da commissario tecnico, capisci? Anche perché
0: certo.
2: devi come dire, fare i conti con una popolazione a differenza del club. Tu sei del club, devi dare conto al tuo presidente, eventualmente ai tuoi tifosi, eventualmente, ma lì si chiude la storia, giusto?
0: Sì.
2: Quando sei chiamato a guidare la nazionale italiana, la prospettiva cambia, no? Ma cambiano anche un po' le dinamiche, cambia un po' tutto, no? E Mancini in questo è bravo, Mancini è sornione, Mancini sa stare... Sa cos'è la comunicazione soprattutto.
0: Assolutamente, sa anche provocare.
2: Sa provocare.
0: Convocazione di Pafundi che fece.
2: Bravissimo, sa difendersi e sa attaccare. È uno che sa cos'è la relazione, sia giornalistica che sportiva, che sono due cose molto diverse. Quella sportiva ha già fatto modo di vedere nel 2021, no? Che una squadra da... valore in campo da sesto, settimo posto è riuscita a portarli in cima all'Europa. Poi qualcuno mi dirà però c'erano Buffon, Chiellini, sempre a posteriore, perché prima siamo decessi, poi quando uno vince c'era Chiellini,
0: certo.
2: C'era, cioè, perché io me le ricordo, no? Perché io sono un elefante da questo punto di vista. E quindi secondo me bisogna fidarsi, bisogna soprattutto tifare la nazionale, perché adesso non facciamo, perché ci sono quelli che non gliene frega niente.
0: No,
2: non ha chiamato nessuno del Milan, frega niente, poi ne chiamano sette, sono il primo tifoso della nazionale, quindi bisogna sempre stare un po' equilibrati.
0: Allora Beppe, dobbiamo adesso andare un attimo ad ascoltare il minuto d'oro, poi rientriamo, però affronteremo il discorso Formula 1, perché adesso avremo Giacomo Cunialtra come ospite tra pochissimo. Riprenderemo invece, tu ed io, il filo calcistico proprio in conclusione della trasmissione. Avremo qualche minuto, però affronteremo chiaramente ancora due o tre argomenti, perché dobbiamo presentare anche la partita di questa sera, Italia-Belgio. A tra pochissimo, restate con noi a Sport Club.
3: Giornale radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 33 minuti.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Ci sono nomi interessanti sui quali costruire una nazionale che riesca a tornare al mondiale. Questo è Giovanni. Luca invece dice: mi fa piacere sia stato chiamato Romano, mi spiace però che non ci sia Sissé. Invece ci scrivono: spero che Mancini faccia capire ai giovani che arrivare così presto in nazionale maggiore non significa nulla. Ecco, questo secondo me è un ragionamento un po' più complicato da affrontare. Dopo magari, se abbiamo ancora tempo, chiederò anche a Beppe un'opinione. Spero che i procuratori dei neoconvocati se ne stiano a cuce. Questa è un'altra cosa che, ragazzi, sperarla è, mi sembra, più che altro fantascienza. Ma tra pochissimo, per l'appunto, dobbiamo andare a parlare con Giacomo Cunial di Formula 1, perché, vi ripeto quello che vi ho già detto in caso qualcuno si fosse messo all'ascolto solo adesso, George Russell ha dominato le qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaigian, che si correrà domani, perché domenica è la festa dell'Azerbaigian e quindi bisogna lasciare la libertà chiaramente al paese ospitante di festeggiare le proprie... non capisco perché non abbiano scelto tra l'altro un altro weekend, perché non credo che l'abbiano inventato oggi la festa dell'Azerbaigian, però comunque così è.
5: E chi te l'ha detto?
4: Hai ragione anche tu, Beppe, in effetti. Secondo Charles Leclerc, terzo Oscar Piastri, davanti alla sorpresa che è Hadjar, quarto con la Red Bull al rientro dopo tre gare, tra l'altro dall'infortunio, quinto Norris, sesto Hamilton, poi Gasly, Verstappen, Sainz con la Pinto. Parleremo di questo e gli faremo anche delle domande particolari, perché Giacomo Cunial, che sarà tra pochissimo con noi, non è solo una bella penna, secondo me, legata ai motori, ma è anche un pilota. E tra l'altro adesso è iniziato anche un'altra attività che gli chiederemo tra poco.

0: Leona Lewis con Bleeding Love, pezzo clamoroso. Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo a Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi in studio c'è Beppe Vigani, ma adesso andiamo al telefono con... Beppe, non fare rumori. Andiamo al telefono con Giacomo Cunial, giornalista, scusatemi, rallista e docente anche di simulazione. Giusto, Giacomo?
1: Sì, ciao, ciao Tom.
0: Buon pomeriggio,
1: ben ritrovati,
0: esatto. Senti, ma raccontaci un po', perché ho visto che hai annunciato di essere diventato docente di simulazione, che detta così sembra che insegni i videogiochi, ma in realtà non sono videogiochi.
1: No, sì, mi hanno preso, c'è questo nuovo progetto che si chiama MeHit, che è, diciamo, una nuova realtà che nella costruzione di simulatori di guida di alto livello, diciamo professionali. E visto il mio passato, che magari nemmeno tu sai, che comunque vede i simulatori protagonisti, perché io sono diventato pilota grazie ai simulatori.
0: Lo so.
1: È una storia molto lunga, però vista questa cosa e visto che comunque sono poi diventato pilota e faccio istruttore anche nel mondo reale, sono diventato coach di questa nuova realtà, è molto, molto interessante. Diciamo che appunto io vengo dal futuro, perché le mie esperienze tra virtuale e reale sono nel 2008, nel 2010, siamo nel 2026, però adesso diciamo che anche i simulatori stanno avendo questa maturità, per cui anche le case costruttrici.
0: Beh, faccio subito un esempio concreto per i nostri ascoltatori. Quando si è corso il Gran Premio di Spagna a Madrid per la prima volta, Antonelli aveva detto: ho provato più volte il circuito sul simulatore, perché il simulatore è la prima base, diciamo, di allenamento di tutti i piloti. Tra l'altro a me è capitato di vederne anche dal vivo, e hanno anche, quelli chiaramente professionali, hanno anche la simulazione della forza, delle forze che subiscono i piloti mentre
2: centrifuga
0: guidano.
2: Centrifuga e centripeta, esatto.
0: Bravissimo.
1: Esatto. Sì, diciamo che appunto poi i team di Formula 1 nel tempo se le sono fatte in casa, ogni team chiaramente ne ha uno specifico, e chiaramente non solo per provare i circuiti di nuovi come Madrid, ma anche semplicemente per allenarsi o affinare le specifiche della vettura o l'assetto, sia che sia Formula 1, sia che sia GT, Le Mans, perché comunque hanno simulatore anche per l'hypercar di Le Mans e del WEC, la Ferrari, per fare un esempio. Sì, è assolutamente uno strumento non solo di test, ma anche di allenamento. Quindi sì, chiaramente oggi il mondo funziona così, c'è a chi non piace, c'è a chi piace. Io lo trovo un modo un po' più per democratizzare in certi casi l'entrata nel motorsport, perché comunque costa molto meno che fare una stagione in kart, una stagione in formula, e quindi c'è chi, diciamo, è stato selezionato attraverso i simulatori negli ultimi anni. Primo tra tutti a credere in questa cosa è Max Verstappen, che più volte ha detto che lui crede più nei simulatori che nei kart per l'allenamento dei piloti. Lui stesso ha un team di 2-3 ragazzi con cui corre anche nei GT.
0: Scusa, devo dare un'ultima ora, perché è un'ultima ora sportiva, niente di tragico, di drammatico, se non per il Manchester City, perché il club è stato in questo momento, è uscito l'articolo, è ritenuto colpevole di aver violato 114 norme finanziarie. Non sono ancora state decise le sanzioni, il processo è in corso, tutte le opzioni rimarrebbero ancora sul piatto, da una multa fino all'espulsione dalla Premier League, previsto un ricorso da parte della società. È un aggiornamento e chiaramente si capirà in divenire in che cosa si trasformerà, però era giusto dare quest'ultima ora.
2: Cioè, più colpevole di Erode questo qua.
0: Praticamente. vedremo che cosa succederà. Allora, colpevole è anche, per tornare a noi, Kimi Antonelli, che ha commesso un errore abbastanza stupido e si è spiantato, per dirla in maniera tecnica, al Q1 di queste qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaigian, che, come dicevo poco fa, George Russell ha dominato, secondo è arrivato Charles Leclerc, terzo Piastri e poi Hadjar, che è stata la vera sorpresa, Norris, Hamilton, Gasly, Verstappen, Sainz, Colapinto. Cosa ci dici, Giacomo, di questo errore di Kimi e delle qualifiche in generale?
1: Allora, è stato lui stesso poi nel dopo quali a dire è stato un errore inutile e stupido. Chiaramente un pilota del suo livello che si sta giocando il campionato non deve fare un errore, diciamo così, banale, però può capitare nell'arco della stagione, non sta sbagliando praticamente niente Kimi, e quindi ci sta. Dall'altro lato del suo box comunque c'è il suo rivale diretto, che comunque è a più di 80 punti, adesso non mi ricordo di preciso, che dimostra sia la sua forza ma anche la forza della Mercedes quest'anno, che sta dominando come negli anni di Hamilton. È chiaro che magari, visto anche il nuovo regolamento e le tantissime variabili che ci sono state quest'anno, non è stato così chiaro magari ai più, però è vero che, ma se questo senza nulla togliere chiaramente a Kimi e a Russell, la Mercedes quest'anno ha una marcia in più, e quando vuole, soprattutto quando conta il motore, lo fa vedere, lo ha fatto vedere qui, lo sta facendo vedere qui a Baku, l'ho fatto vedere a Monza e in tante altre occasioni.
0: Senti, ma secondo te può recuperare a questo punto? Perché io leggevo adesso le dichiarazioni post, che chiaramente sto recuperando adesso perché ero già in diretta e non ho potuto vederle dal vivo. Appunto, errore inutile, Russell risponde che è una minaccia e Antonelli replica la rimonta. In questo caso è molto difficile. Che tipo di circuito è quello di Baku? Perché è un circuito cittadino, è anche vero però che ha dei rettilinei molto lunghi, delle curve abbastanza lente, correggimi se sbaglio perché magari io dico delle castronerie incredibili, però delle curve lente che favoriscono forse più la Mercedes rispetto a una macchina come la Ferrari. Dacci due linee semplici chiaramente sul circuito di Baku.
1: Sì, Baku è un circuito moderno molto particolare proprio perché è da basso carico, cioè è da alta velocità, però ha anche delle curve molto lente a 90 gradi e anche al passaggio più stretto di fianco alla torre del castello di Baku dell'intero campionato, quindi è un po' particolare, però è chiaro che con il rettilineo e con la fase di 100% di gas più lunga della stagione, è la macchina che ha il motore più a posto, più potente ma anche più affidabile, può fare la differenza. Però Kimi parla già come i campioni, perché mi ricorda un po' Marc Marquez in certe sue dichiarazioni, perché dice: ma la rimonta sarà difficile, sì, George Russell che ha 80 punti lo vedo ancora in lotta per il campionato. Secondo me queste sono dichiarazioni chiaramente che lui deve fare in questa fase del campionato, quando mancano 8-9 con quella di Baku weekend di gara. Però è vero anche che Kimi, quando poi non fa questi errori stupidi, quest'anno è stato imbattibile anche dal suo forte compagno di squadra. Io credo che sia molto difficile la rimonta di George nel campionato da qui alla fine, e credo sia invece molto facile la sua rimonta domani in gara dal 15° posto, 16° adesso non mi ricordo,
0: in 16° mi sembra, sì,
1: magari
0: sì.
1: Le posizioni del podio io la vedo molto facile, visto anche quello che ha fatto a Monza, che mi piace sottolineare il fatto che ha fatto una gara straordinaria, ma soprattutto è stato uno dei momenti più belli del motorsport internazionale, ma in particolare italiano degli ultimi anni, l'abbraccio dei ferraristi, che comunque tifano Ferrari,
0: vero,
1: non tifano Andrea, Kimi e Antonelli, ma il circuito di Monza, dopo la gara di Monza di quest'anno, con il capolavoro di Kimi, è stato uno dei momenti più belli del motorsport degli ultimi 20 anni.
0: Sono d'accordo con te, Giacomo, io ti ringrazio, ti saluto e ti do appuntamento e riprendiamo esattamente da qua, settimana prossima, sì, per presentare il prossimo Gran Premio che si correrà per l'appunto la prossima settimana, perché ci sarà il Gran Premio del Bahrain. Ti ringrazio, ti abbraccio.
1: Più, scusami, certo, ti volevo solo aggiungere il fatto che si sta creando anche la situazione per cui Kimi potrebbe festeggiare a casa, perché in Arabia Saudita probabilmente non si andrà a correre, i team stanno prenotando il Dona Imola, e quindi una chiusura di stagione per Andrea Kimi e Antonelli a Imola sarebbe
0: fantastica. Esatto. Ti ringrazio tantissimo, Giacomo, a presto.
1: Grazie.
0: Giacomo Cunial,
1: grazie, grazie,
0: grazie mille a te. Adesso andiamo a ascoltarci Damiano David con Zombie Lady, che sarà contento il nostro Sergio da Milano. In questo caso si è sposato, per cui possiamo celebrare il matrimonio di Damiano David, anche se Zombie Lady non è che aiuti tantissimo.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Gli ultimi minuti di Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari, con me in diretta Beppe Vigani. Hanno ribondulato il calendario della Formula 1 per la guerra in Iran, penisola arabica. Sono d'accordissimo, ma quando l'hanno rimodulato potevano, visto che si correranno altri gran premi in zona, potevano fare un calendario.
1: Non farti domande.
0: In maniera diversa. Allora, Beppe, dobbiamo parlare di questa Italia. Allora, ti leggo i 23 convocati. Donnarumma, definitivi. Donnarumma, Carnesecchi, Vicario in porta. Caiode, Anor, Calafiori, Coppola, Scalvini, Di Lorenzo e Mancini, i difensori. Romano, Mandragora, Tonali, Dumbia, che è molto forte, Zoma, Frattesi e Barella a centrocampo, Pio Esposito, Ken, Raspadori, Scamacca, Maldini e Cambiaghi invece davanti, che forse è il reparto che mi convince forse meno in questo momento. Che cosa ne pensi delle convocazioni del Mancio? E a questo punto, questa sera si giocherà contro il Belgio, che invece è una squadra che ha tantissimi nomi legati all'Italia, perché c'è Van Bommel in panchina,
1: certo,
0: Lukaku,
1: sì,
0: che resterà in panchina, ma poi c'è De Ketelaere, De Bruyne, eccetera. Come la vediamo questa partita di questa sera? Non mi rispondere in televisione, eh?
1: No, beh, io davanti, però.
0: Certo.
1: Ma perché dietro non si vede niente.
0: Dietro
1: no,
0: non si vede.
1: Certo. No, ma io ti dico, secondo me non sarà l'Italia definitiva questa, nel senso che i nomi sono altri, secondo me, cioè ce ne sono altri da poter proporre. Mancini ha fatto la prima scrematura, perché non è facile, non è assolutamente facile. Anche perché il nuovo corso ti impone di avere innanzitutto delle prime scelte obbligate, e lo sappiamo, sono i vecchi senatori, possono essere. Bastoni non c'è, ad esempio, perché è squalificato. Di Marco non c'è perché è infortunato, ad esempio, anche se con un modulo 4-3-3 mi risulta un po' difficile vedere Di Marco. Poi dopo magari lui
0: tu vedi meglio Calafiori.
1: Sì, ma anche Calafiori,
0: ma lì non fa impazzire, ti
1: no,
0: posso
1: soprattutto
0: dire
1: in quella posizione. Però sai, il Mancio vede oltre, spesso e volentieri ce l'ha fatto vedere nel corso. Poi io ti dico, ci sono dei giocatori che io non avrei mai convocato.
0: Tipo?
1: Perché Di Lorenzo.
0: Cioè, ma sai che anche a me non convince, eppure lo portano tutti in palmo di
1: me. Per me Di Lorenzo probabilmente è un uomo spogliatoio, è un uomo da questo punto di vista, credo che sia uno dei più vecchi, forse il più vecchio in assoluto, perché ha più di 30, cioè oltre 30 anni, ma non di un anno, eccetera. Quindi probabilmente lui ha bisogno di una chioccia, e l'ha individuato in Di Lorenzo, quindi quello, per l'amor di Dio, perché ricordati che in qualsiasi nazionale, anche quella vincente, a nessuno convinceva tutti, ma a nessuno, dei 60 milioni di commissari tecnici in Italia, nessuno convinceva tutti. Quella di Berzot, ti ricordi le critiche feroci su Antonioni, perché c'era Beccalossi che aveva fatto un anno.
0: Più che ricordarle, essendo io dell'81, più che ricordare le ho studiate.
1: Certo, Pruzzo che fu lasciato a casa per Rossi, che non giocava da 2 anni, quindi, perché ogni nazionale è sempre un... Quindi quando vinci poi ha ragione il CT, o quando perde hanno ragione gli altri. È troppo facile così, non... la fiducia la si dà a Mancini perché sta costruendo qualcosa, perché qui è sì che è una costruzione che parte con alcune basi, con alcuni giocatori secondo me molto forti, che sono di livello internazionale, tant'è che Tonali gioca all'estero e in Premier League, non in
0: Calafiori stesso,
1: Calafiori
0: Coppola,
1: stesso,
0: Coppola. Beh, Vicario appena rientrato,
1: credo,
0: Donnarumma è il miglior portiere del mondo, senza dubbi.
1: Credo che anche lo stesso Barella, voglio dire, il Newcastle aveva fatto punti
0: d'oro. Dumbia, ragazzi, è passato dal Venezia, adesso esatto, nello Sporting Lisbona, sta giocando ad altissimissimi livelli.
1: Quindi, voglio dire, è chiaro che poi c'è qualcuno che ti piace, qualcun altro che dice, ma perché non l'ha convocato Sisse, per esempio? Sì, potrebbe essere convocabile. È alla finestra, non pensate che Mancini è stupido a questo
0: assolutamente
1: punto di vista.
0: Sei l'unico che guardando. Mi ha stupito, perché per me Romano è molto forte, a me piace moltissimo, mi sono anche contento del rientro di Mandragora, perché per me è un bel elemento, e ti dico la verità che mi sarei aspettato anche la convocazione di questo Lorenzo Amatucci, che è un ex primavera della Fiorentina del 2004, che gioca titolare da 2 anni nel Deportivo La Coruña, che è la nuova sorpresa di questa Liga, perché è appena stato ripromosso. Gioca in mezzo al campo, è un regista di centrocampo, appunto 2004, quindi parliamo di un 22. Molto forte, ragazzi.
1: Guarda,
0: veramente, veramente forte.
1: Un altro giocatore che secondo me entrerà nei radar di Mancini sarà Liberali.
0: Ah, liberali, però, sì. Per dirti, no? Dall'Under 21 salirà,
1: esatto,
0: sicuro.
1: Esatto, e per dirti, perché ci sono dei giocatori che sono, ma lo stesso Fafasuli,
0: ah,
1: che è un altro giocatore.
0: Mi piace molto anche lui.
1: Capisci che ci sono dei giocatori. Lui adesso ha fatto una prima scrematura, ha dato le chiavi in mano a qualcuno che in questo momento magari è più affidabile, ma non è detto che sarà lui il titolare per gli europei o per i mondiali, non è detto. Lui adesso sta, perché se tu sei convinto che Di Lorenzo lo vedremo ai mondiali, non lo so, non ci scommetterei tantissimo, però intanto
0: io posso
1: intanto
0: dirlo,
1: non me ne vogliono
0: parti
1: da lì.
0: Spero di no, perché poi tra l'altro a me piace tantissimo Caiode come terzino,
1: sì, no,
0: per
1: ma,
0: me è ottimo,
1: però lui adesso parte da lì perché sta cercando di puntellare alcune certezze. Poi se qualcuno deluderà e uscirà qualcun altro, non è facile costruire, perché si

0: Mancini, e questo,
1: no,
0: è, già,
1: no, però,
0: e questo,
1: insomma,
0: è già importante.
1: Ragazzi, dentro un terremoto
0: il
1: del
0: discorso,
1: genere non è
0: il discorso della posizione di Malagò in quanto figura istituzionale della Federcalcio, perché lui, non appartenendo a nessuna società eccetera, non risulta iscritto, ma quello lo è stato anche Gravina per esempio, e credo che non succederà nulla di clamoroso, anche se
1: tu dici,
0: ma secondo me no, secondo me vedrai che
1: resta
0: che
1: tutto così,
0: che rimarrà tutto così.
1: Fa il nome di Galliani, giusto per ringiovanire.
0: Sì, esatto, e andrebbe bene comunque.
1: Allora rispondo al nostro Sergio da Milano, che dice, chiaramente scherzando e ridendo, oggi ce l'avete con me. No, anzi, io voglio dire il contrario esatto ai nostri ascoltatori, che quando voi mi scrivete delle robe che vanno contro a quanto si dice in trasmissione,
0: questo da Beppe leggere,
1: lo sa, a me piace, perché certo, stimolate la discussione. Quindi, se non siete d'accordo,
0: è contraddittorio,
1: esatto,
0: è sale,
1: scrivetemi, certo, soprattutto se non siete d'accordo, no? o se dico anche delle robe inesatte, ditemelo, perché è fondamentale, cioè, io amo queste cose,
0: sì,
1: amo proprio,
0: certo,
1: il confronto sempre e costantemente. Allora, questa sera ci saranno anche la Turchia e la Francia, sempre del girone dell'Italia. Domani invece vi consiglio chiaramente Inghilterra e Spagna, Cechia-Croazia, che è un'altra partita interessante perché ci sono Modric, Pasalic, Sucic, che sono giocatori che noi conosciamo bene. Domenica anche un Norvegia-Portogallo con Haaland contro Cristiano Ronaldo, due giovanotti praticamente, Haaland un po' più vecchio di Cristiano Ronaldo che ringiovanisce,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Ragazzi, basta, a un certo punto bisogna, qualcuno gli deve spiegare.
0: Sono prigionieri di Cristiano,
1: esatto,
0: Ronaldo, e non si capisce.
1: Allora, poi vi ricordo anche un Serbia-Olanda, Germania-Grecia, e lunedì poi vi racconterò, perché ormai non abbiamo quasi più tempo, di questa Olanda e Grecia, che secondo me hanno tantissimi giovani molto molto interessanti. Ricordatevi anche che questo weekend inizia la Serie A di basket, Treviso-Roma, Venezia-Cantù, Reggio Emilia-Trento, domenica poi Milano-Trieste, domenica per l'appunto alle 16, Varese-Virtus Bologna alle 19. Ne parleremo chiaramente lunedì, quando ci ritroveremo sempre dalle 16 alle 17. Io ringrazio Beppe Vigani, grazie,
0: ciao
1: mille Beppe,
0: tutti,
1: ti aspettiamo,
0: ciao,
1: nuovamente qua da noi in diretta per movimentare le nostre trasmissioni. Ringrazio Massimo Roccia Tedesco in cabina di regia, ringrazio il nostro Michele Ceci in redazione, e con lui ringrazio tutta la redazione. Matteo Respinti tra pochissimo sarà appunto la redazione di Italia No Limits, con Roberto Poletti in conduzione, questo ormai lo sapete, e Lorenzo Cappadone in regia. Io vi auguro buon weekend, ovviamente restate con noi perché la programmazione di Giornale Radio c'è anche nel weekend, prima vi ha già annunciato gli appuntamenti Lapo. Io vi saluto, vi auguro appunto buon weekend e vi do appuntamento a lunedì dalle 16 alle 17 qua a Sport Club.
2: Giornale Radio.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Blitz in tutta Italia contro i gruppi neonazisti online che promuovono attacchi in scuole e moschee. Coinvolti

0: anche 14 minorenni. Medio Oriente e l'Iran avanza la sua proposta per una de-escalation e la riapertura di Hormuz. Ucraina e Russia ventilano un vertice tecnico a tre con gli Stati Uniti. Alle azzurri è ora di tornare a vincere. Roberto Mancini si riprende la nazionale che stasera affronta il Belgio nel debutto di Nations League.
1: Giornale Radio News.
0: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Nicola Compagnone e Laura Supino. Per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Manifesti e post inneggianti ad Hitler, istruzioni per costruire ordigni. Proponevano attacchi a scuole e moschee, 17 finiti nel mirino di Digos e Ross, che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra loro ci sono anche 14 minorenni. Sentiamo.
2: Esaltavano Hitler e fornivano istruzioni per fabbricare ordigni e compiere attentati oltre a manuali di autoaddestramento. Sullo sfondo l'incitamento a compiere attentati a scuole e moschee. 17 giovani sono finiti nel mirino di Digos e Ross che stamani hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni e sequestri in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni, tutti sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. L'indagine è nata attraverso il monitoraggio dei canali social legati a network neonazisti e accelerazionisti. All'interno di questi spazi virtuali, gli indagati condividevano manifesti e ritratti dei più noti attentatori suprematisti. Gli indagati propagandavano anche il gruppo suprematista The Base, fomentando odio online con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore, ma soprattutto proponevano attacchi a scuole e moschee. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati anche coltelli e altre armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
0: Intanto arriva la notizia che nel Leccese un bambino di 6 anni di una scuola elementare ha portato in aula un coltello da cucina di 13 centimetri nello zainetto. A dare l'allarme è l'insegnante, avvisata da un compagno di classe. Attivati i servizi sociali. Sono due coniugi di 73 e 65 anni le vittime del rogo divampato nella notte in un palazzo a Lucca nel quartiere di San Vito. 13 le persone ricoverate in prevalenza con il codice giallo, tra loro anche una donna trasportata in codice rosso al centro Grandi Ustioni di Pisa. 16 abitanti del palazzo risultano sfollati. Il sindaco di Lucca Pardini ha comunicato l'attivazione dei servizi sociali comunali per garantire assistenza alle famiglie rimaste senza casa. Mentre al Palazzo di Vetro di New York va avanti l'Assemblea Generale dell'ONU, si profilano novità nello scenario del Medio Oriente. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano per porre fine alla guerra. Lo fa sapere il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Sentiamo.
3: Cessazione delle ostilità in tutto il Medio Oriente e sblocco dello stretto di Hormuz entro 7 giorni. Subito dopo ripresa delle trattative più ampie sul programma nucleare iraniano, il piano proposto dall'Iran agli Stati Uniti per porre fine alla guerra. La proposta è già stata inviata a Washington tramite i mediatori internazionali. A confermarlo ai cronisti presenti a New York per l'Assemblea Generale dell'ONU, crocevia in questi giorni della diplomazia internazionale, è stato il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi. Il piano ripartirebbe dal memorandum di Islamabad dello scorso giugno, ma con tempi più serrati, e includerebbe, oltre al nucleare, anche i nodi dello sblocco dei beni iraniani congelati e della fine delle sanzioni. Sono gli USA che devono decidere se porre fine al conflitto, ha detto intanto il presidente iraniano Pezeshkian in un'intervista a Fox, riprendendo quanto già detto nel suo intervento alla plenaria ONU. Non abbiamo scelto noi la guerra, ha proseguito, siamo stati attaccati, abbiamo dovuto difenderci. Possiamo però ancora risolvere tutto con il dialogo. Per Giornale Radio, Laura Supino.
0: Un incontro tra Russia, Stati Uniti e Ucraina potrebbe tenersi a breve, ma non ci sono ancora dettagli. Così il portavoce del Cremlino, Peskov, conferma di fatto le dichiarazioni di Zelensky, che aveva annunciato la possibilità del trilaterale a livello tecnico, precisando anche di aver ottenuto da Trump la tanto attesa autorizzazione a produrre missili Patriot. Intanto continuano i raid incrociati di Russia e Ucraina. Gli attacchi di Mosca nella notte su Odessa e Kiev hanno provocato diverse vittime, tra cui un ragazzo di 14 anni. In pieno giorno invece un drone ha colpito un edificio che ospitava uffici nella capitale, provocando altre 4 vittime. I russi, dal canto loro, denunciano raid ucraini. 3 persone sono rimaste uccise, altre 2 ferite, in un attacco a un veicolo che trasportava aiuti umanitari per Melitopol nella regione di Zaporizhia. Colpiti anche uno stabilimento elettronico e una raffineria di petrolio russa situata a circa 1500 chilometri dal confine. Dal Papa nuovo appello contro la corsa agli armamenti. A Parigi, all'Eliseo, prima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, Leone XIV ha esortato le autorità politiche a non considerare la prospettiva della guerra come inevitabile, ma a promuovere senza sosta dialogo e diplomazia. Riparte l'avventura della nazionale, reduce dalla lunga sequela di delusioni in ottica mondiale. Per gli azzurri, affidati nuovamente a Roberto Mancini, il primo banco di prova è la Nations League. Stasera a Roma alle 20:45 il debutto contro il Belgio. Sentiamo.
4: La ferita di Zeneca è ancora aperta. La nazionale azzurra ne dovrà fare di strada per riacquistare consenso, ma il mondo va avanti e questa sera all'Olimpico contro il Belgio dell'ex Milan Van Bommel, nella prima di Nations League, proverà a tornare a sorridere alla nuova Italia del figlio al prodigo Roberto Mancini. E il CT, dopo l'addio shock di 3 anni fa, ammette che per lui non sarà una notte come le altre.
5: No, sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare, sì.
4: Sino a ieri venduti circa 40.000 biglietti, c'è un pubblico da scaldare e Mancini svela il suo obiettivo per arrivare a Dama.
5: Di cercare di giocare bene da subito, dobbiamo essere veloci e cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
4: Italia con il 4-3-3, assente lo squalificato Bastoni in difesa, centrocampo attesa per il ventenne Alessandro Romano, considerato un predestinato. Davanti Cambiaghi, Pio Esposito e Moise Kean. Prima della gara saranno ricordati Franco Baresi e Sandro Mazzola. Fischio d'inizio alle 20:45, arbitra il tedesco Siebert. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
7: Eccoci qua. Mi arrabbio quando... Buongiorno, buon pomeriggio. Mi arrabbio quando leggo sul giornale che 25 milioni di italiani non versano niente al fisco e il 19% paga il 65% dell'imposta. Ma arrabbio di... i numeri del fisco, ma che brutto, c'è gente che non paga niente, approfittatori. Ne parliamo stasera assieme al nucleare.

0: Allora, puntata 15 della seconda stagione di Italiano Limits, in diretta dalle 17 alle 20 con la seconda edizione in onda dalle 21 alla mezzanotte. Ci potete seguire in FM, in DAB, dal sito giornaleradio.fm e in mille altri modi. E naturalmente intervenire alla 334 11 11 622. E oggi cominciamo dai soldi che guadagniamo, dai soldi che versiamo allo Stato e dai soldi che lo Stato restituisce sotto forma di servizi, pensioni, assistenza, perché sono usciti alcuni numeri che fanno discutere. Chi paga davvero in Italia? Questo ci chiediamo. Il nostro è ancora un sistema nel quale tutti contribuiscono secondo le proprie possibilità, oppure siamo arrivati a una situazione nella quale una parte relativamente piccola dei contribuenti sostiene una quota enorme del peso fiscale? Attenzione, perché dietro questi numeri si possono costruire letture completamente opposte. C'è chi guarda e dice abbiamo spremuto troppo il ceto, ma insomma i numeri sentiamoli nella scheda di Matteo Respinti, perché qua nessuno paga le tasse, dai, alla fine.
1: Il nuovo rapporto di itinerari previdenziali presentato al CNEL fotografa una forte concentrazione del gettito IRPEF. Su 58,9 milioni di residenti, 42,8 presentano una dichiarazione dei redditi, ma soltanto 34,1 milioni versano almeno un euro di IRPEF. Significa che 24,8 milioni di italiani, il 42% della popolazione, non pagano l'IRPEF. Il gettito netto complessivo vale circa 216 miliardi di euro. La distribuzione è però molto sbilanciata. Chi dichiara fino a 7.500 euro rappresenta il 18,6% dei contribuenti, ma versa appena lo 0,1% dell'IRPEF. Tra i 7.500 e i 15.000 euro troviamo un altro 17,3% dei contribuenti, che paga però meno dell'1% del totale. Sommando tutte le fasce fino a 29.000 euro si arriva a quasi il 70% dei contribuenti, che sostiene però soltanto il 21,3% del gettito. Tra 29 e 35.000 euro si concentra un altro 11,4% dei contribuenti e il 13,7% dell'imposta. Il dato opposto riguarda i redditi superiori ai 35.000 euro. Sono appena il 18,78% dei contribuenti, ma versano circa il 65% di tutta l'IRPEF. Chi supera i 100.000 euro rappresenta soltanto l'1,75%, ma paga oltre il 22% dell'imposta. Lo 0,14% che dichiara più di 300.000 euro l'anno versa da solo il 6,49% del totale. Parallelamente cresce la spesa assistenziale. In 16 anni è passata da circa 73 a oltre 180.000 euro, senza una riduzione equivalente della povertà. Il rapporto evidenzia infine anche anomalie nei redditi dichiarati dagli autonomi. Gli insegnanti dichiarano mediamente 28.300 euro lordi l'anno, contro appena 11.700 euro dei gestori di discoteche e sale da ballo. Oltre metà dei contribuenti sottoposti agli indici ISA presenta inoltre un punteggio inferiore a 8, quindi sotto la soglia considerata di piena affidabilità fiscale.
0: Avete capito, nessuno paga le tasse, dite la vostra. 334 11 11 622, banalizzo, insomma, 25 milioni di italiani che non versano niente mi fanno un po' girare le scatole. 334 11 11 622, vai.
2: Buonasera dottor Poletti, che bell'argomentino il nucleare, mi viene da ridere. E un bel colpo di mano della Meloni su questo annuncio che l'Italia tornerà al nucleare. No, vabbè. Io personalmente non mi chiedo come facciano a buttare nel cesso, perdoni il termine, ben due referendum che hanno raggiunto il 90% dei sì, quindi dell'abrogazione del rifiuto al nucleare in Italia. L'escamotage è quello di utilizzare un diverso tipo di centrale, vabbè, ok, quindi hanno trovato pure la scappatoia, ma il punto è un altro. Cioè hanno messo la volontà dei cittadini nel cesso e portano avanti le loro idee. Io personalmente non sono particolarmente preoccupato perché...
3: Dottor Poletti, buonasera. In merito alla situazione del fisco, mi sembra assurdo che non vengano individuati quel 70-80% che non paga le tasse o le paga parzialmente, rispetto al 30% che paga per tutti gli altri. Cioè, se si conoscono quelli che pagano, per esclusione si troveranno tutti quelli che non pagano, no? Che stiamo aspettando. Saluti.
0: Fermi col nucleare, che ne parliamo nell'ultima parte di trasmissione. Stiamo alle tasse, tra poco approfondiamo. Accidenti!

0: Claudio Venghi, esperto in diritto d'impresa. Buonasera. È un altro che le tasse le paga, però qua siamo alla frutta. Mi dà un po' di numeri?
1: Sì, assolutamente. Ma io partirei intanto su questo argomento proprio dalle aliquote, dalle tariffe. Noi abbiamo in Italia un'area di no tax, dove non si pagano le tasse, quindi con redditi sino a 8.500 euro per i lavoratori dipendenti e per i pensionati e fino a 5.500 euro per gli autonomi. Quindi quella è la soglia di cosiddetta no tax area, per cui al di sotto di quella non si pagano tasse. Poi abbiamo il primo scaglione, fino a 28.000 euro di imponibile, abbiamo il 23% di aliquota. Poi da 28.000 a 50.000 il 33%, era il 35% con la legge di bilancio dell'anno scorso, è stata ridotta di 2 punti al 33%. E poi abbiamo oltre i 50.000 euro di reddito imponibile il 43% di aliquota. Allora, prima riflessione su queste aliquote. Noi la tassazione è veramente elevata, veramente pesante in Italia. Cioè il ragionamento è: più le aliquote sono alte e più si rischiano sacche di evasione. Se io Stato abbasso le aliquote, posso sperare, questi sono dati statistici, in un aumento del pagamento delle tasse rispetto a queste. Tant'è che proprio in questa legge di bilancio, in questa prossima legge di bilancio, il governo ha già detto: proviamo, sempre compatibilmente con le risorse, eccetera, eccetera, proviamo ad abbassare o quantomeno ad alzare la soglia della seconda aliquota dei 33, non più fino a 50.000, ma fino a 60.000 euro, in modo che da 50-60 di imponibile si paghino meno tasse. Quindi questo è il primo ragionamento. In Italia abbiamo questo problema, cioè le aliquote troppo, troppo alte. Dopodiché c'è un altro tema, che è quello delle misure di contrasto all'evasione. Allora, la prima misura riguarda le categorie in generale. Noi a volte diciamo l'evasione 1.000 miliardi, 2.000, 3.000, ma la gente si chiede: ma come facciamo a sapere quant'è l'evasione fiscale? Se è un'evasione, è una cosa non... come facciamo a saperlo? In realtà, dai calcoli dell'Istat della ricchezza prodotta nel paese, cioè partendo dai consumi delle famiglie, cioè quante persone vanno al ristorante, quante tonnellate di frutta, di generi alimentari vengono venduti in quella zona, in quel comparto, eccetera, si calcola quanto dovrebbe essere il pagamento delle tasse, cioè il PIL complessivo sommerso su quell'area. Quindi se il PIL non corrisponde a quel numero di merci vendute in quell'area, ecco che quella è una sacca di evasione. Quindi su lì lavorare, diciamo così, sui controlli. Si parla di circa 100 miliardi di euro all'anno di evasione. Quindi le misure, ecco, un'altra misura importante che è entrata in vigore quest'anno dal 1 gennaio 2026 è stato, ad esempio, l'obbligo di collegamento tra i POS e i registratori telematici dell'Agenzia delle Entrate. Cioè i POS normalmente poi generavano lo scontrino fiscale, ma con questo obbligo di collegamento c'è un passaggio diretto all'Agenzia delle Entrate. E pensate, quindi per tutti, quindi professionisti, commercianti, artigiani, tutti quelli che hanno il POS, pensate che sono stati recuperati grazie a questo meccanismo solo nei primi 6 mesi del 2026 9,1 miliardi di euro di ricavi in nero emersi e addirittura 1 miliardo di euro di IVA recuperata, con 115 milioni di scontrini in più. Quindi questa è stata una misura, quando si dice lotta all'evasione, una misura molto, molto importante. Quindi questi sono i passaggi. Poi naturalmente ci sono le categorie. È chiaro che rispetto alle categorie, chi professioni autonome, chi guadagna di più, per esempio i notai, farmacisti, titolari di farmacie, commercialisti, medici autonomi. Dopodiché troviamo veramente delle anomalie come i gestori di stabilimenti balneari, gli albergatori, che una parte di taxi, sempre una parte ovviamente, non tutti, ma una parte di tassisti, insomma categorie le cui dichiarazioni dei redditi effettivamente spesso non corrispondono al reale. Però qui volevo aggiungere un altro elemento, perché si dice sempre gli autonomi, qui diciamo, lo dico pro domo mia come categoria di autonomi, ma gli autonomi possono evadere, i dipendenti no. È vero, i dipendenti non evadono sulla busta paga, però vi faccio solo due esempi. di dipendenti che entrano in questa logica e di cui tutti, diciamo, questi ambiti tutti abbiamo avuto a che fare. Parliamo degli insegnanti. Al pomeriggio o alla sera, le lezioni di recupero dei ragazzi. La maggior parte, tantissimi di questi insegnanti, in quelle lezioni di recupero degli insegnanti, dei ragazzi, non emette fattura, non dichiara. Oppure un altro esempio, nelle professioni sanitarie, medici, infermieri, assistenza a casa, vengono a fare la puntura, a provare la pressione, a provare la cosa, oppure il medico che viene dopo il lavoro, eccetera, e anche lì c'è una sacca, diciamo, di evasione importante. Questi sono lavoratori dipendenti, che quindi oltre al lavoro dipendente, sul quale non possono evadere sulla busta paga, ma a volte evadono sugli extra, e sono due categorie per cui, diciamo, quasi tutti abbiamo avuto a che fare e quasi tutti sappiamo che. Quindi quando si dice solo gli autonomi possono evadere, i dipendenti no, attenzione, perché ci sono anche questi aspetti, siamo tutti sulla stessa barca sostanzialmente. Ma torno al tema principale, il tema sono le aliquote, sono le percentuali troppo alte e quindi il carico fiscale che è enorme rispetto al lavoro, soprattutto in un momento tra l'altro di crisi come quello che stiamo passando in questi momenti.
0: Mi dice chi
1: momenti.
0: Paga, avvocato Venghi, chi paga alla fine?
1: Alla fine paga ovviamente chi non può in nessun modo fare diversamente, quindi è obbligato, quindi tutti i lavoratori onesti, tutti quelli che lavorano per esempio per appunto dipendenti o per società o fanno fatture per enti pubblici o fanno fatture per società, per enti, tutti coloro che stanno tirando in questo momento la carretta e che continueranno a tirarla, perché in questo momento la forza lavoro che manda avanti il paese è quella che ha sulle spalle l'aggravio fiscale più importante. Dobbiamo continuare su questa linea, ma soprattutto sperare in una riduzione ancora progressiva delle aliquote un po' per tutti. Questo è un po' il tema attuale.
0: Io, quando leggo certi titoli, oggi il Corriere della Sera, Fisco IRPEF, 25 milioni di italiani non versano niente, il 19% paga il 65%, nella giungla dei redditi di questa Repubblica, dove un gioielliere dichiara meno di un insegnante, io mi sento un coglione.
1: È una situazione complicata e guardi, fa il paio con le pensioni, cioè col fatto che la forza lavoro attiva si riduce progressivamente sempre di più rispetto alle persone che vanno appunto in pensione. Quindi la forza attiva lavoro, i giovani, le persone di media età, eccetera, che lavorano, che quindi sostengono la cosa e continuano a pagare le tasse, rischiano di diminuire come numero, e questo è un grosso problema per noi. Dobbiamo assolutamente invertire la rotta.
0: Grazie, avvocato Claudio Venghi. Grazie.
1: Buona serata
0: per la pazienza.
1: A tutti. Grazie, grazie. Arrivederci. Grazie.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Soldi in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Buonasera da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Iniziamo dall'auto Brennero, dove a causa di un incidente ci sono circa 10 km di code adesso tra Mantova Sud e Nogaro Le Rocca verso il Brennero. Code per lavori inoltre nella direzione opposta tra il bivio per la 4 e Nogaro Le Rocca. In A4 code a tratti tra Peschiera e Sirmione, in ambo i sensi tra Sirmione e Desenzano verso Torino e tra Brescia Est e Desenzano verso Trieste. Traffico sostenuto attorno a Milano con diffusi rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4. Difficoltà in particolare in A4 per un incidente tra Pero e Cormano verso Trieste. In Liguria code in A10 tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova. A Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e Casalecchio verso Taranto e a tratti tra San Lazzaro e Casalecchio verso la 1. In Umbria code sulla statale 75 tra Bastia Nord e Bastia Centro verso Foligno. A Roma grossi problemi in tangenziale Est con code nelle due direzioni. Code anche sul grande raccordo anulare, in particolare in carreggiata esterna dalla Roma a Fiumicino a San Giovanni. A Napoli code sulla circonvallazione esterna tra Arpino e Casoria nelle due direzioni. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Ascolta, innanzitutto ti devo fare i complimenti perché almeno possiamo esprimere il nostro pensiero e in televisione non lo possiamo fare, e tu non ti rendi conto, cioè fai molto per noi, quindi grazie. Allora, io volevo dirti che sono sempre i soliti discorsi, cioè ormai gli italiani ragionano così: gli evasori, gli evasori, gli evasori. No, ti spiego. Per colpa di questi governi, la metà degli italiani, cioè, paga l'IRPEF, no? Boh, cosa ha fatto? Ha chiuso la partita IVA. Non è che sta fregando lo Stato e vado, no, no, hanno chiuso, cioè, perché se. Non so, io quando ho chiuso la partita IVA e ho consegnato il mio registratore di cassa e gli ho detto: guarda, l'ho appena comprato, me lo metti in conto vendita. Lui mi ha detto, il titolare del negozio mi ha detto: guarda, io lo metto lì, ma me ne portano 20 a settimana. Quindi tutte quelle persone che hanno chiuso, i soldi non entrano, io non faccio la dichiarazione dei redditi perché non ho entrato. Quindi poi i dipendenti, si è sempre parlato solo, sono loro che pagano, sono solo loro, hanno tutti i privilegi di questo mondo, tutti possono stare male, si possono ammalare, noi non abbiamo mai potuto farlo e quando abbiamo visto che volevano il 70% abbiamo detto: sai cosa c'è? Chiudiamo, dopo poi dove li andate a prendere? Punto interrogativo, se non da chi ha la busta paga, li andate a prendere da lì. Non te, parlo dei governi. Quindi è molto semplice, ma è matematica, cioè non è evasione, è matematica di chi può permettersi ancora e ad arrivare a dicembre, che stanno chiudendo tanto, cosa fa il governo? Pignora il conto corrente, quindi tutta questa gente qua arrivare a Natale, ne hanno chiusi ancora, quindi forse bisognerebbe fare un'altra analisi, secondo me. Un bacione e complimenti ancora.
6: Poletti, non sentirti un coglione, si chiama evasione di sopravvivenza. Lo Stato ci affama con le tasse. Grazie, Alessandro, Milano operaio.

0: Ma questa signora che sta parlando, l'autonoma che ha chiuso la partita IVA, ha dato il registratore di cassa e non ha redditi, come vive? Di sussidi statali? Come vive? Come prende i soldi? I lavoratori autonomi sono, non tutti, ci mancherebbe, ma per la maggior parte sono quelli che evadono le tasse, e non è una buttata, è la verità, perché lo diceva prima anche Poletti: se i gestori di discoteche pagano 11.000 euro, dichiarano, scusate, 11.000 euro all'anno, ma qualcuno ci crede? Andate a guardare quanto sono i redditi di idraulici, falegnami, tutti gli artigiani in generale, quelli che hanno le gioiellerie. Io sono un dipendente statale, purtroppo, dico purtroppo perché in Italia è così, purtroppo non ho la possibilità di evaderle le tasse, perché sennò magari ci proverei anch'io. A me invece i soldi li tengono alla fonte e mi prendono il 43% di quello che io guadagno, quindi ho un reddito che alla fine mi viene dimezzato dallo Stato per colpa anche di queste signore qua, di queste persone che dicono che hanno chiuso la partita IVA perché non vanno in ferie. Ma guardi, io meglio che sto zitto. Ciao.
1: Beh, io non penso che la signora avesse cattive intenzioni, anzi vorrei che le rispondesse, che poi ti viene la frustrazione, no? A me oggi doppia, no? E i 25 milioni di italiani che non versano niente mi fanno girare le balle, e si è capito. Oggi doppia frustrazione perché vado a far benzina e non vi dico, lo sapete meglio di me. Tra l'altro, da domani si riduce lo sconto sulle accise, lo sapete, tutta quella manfrina del bollo auto, per poi spiegare che insomma si riduce lo sconto sulle accise, probabili certi aumenti. Però leggo che Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha infatti fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, pari a 2,19 al litro per il gasolio e 1,99 al litro per la benzina, 17 centesimi in meno rispetto ai livelli attuali. Si chiama price cap. Eni dice che è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Allora non capisco niente, cioè Eni fissa a 2,19 per un mese il gasolio e 1,99 la benzina, questi sono i prezzi massimi. Devo farmi spiegare tutto da Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapassion.it, che saluto, grazie Vincenzo.
2: A voi buonasera. Beh, se non capisci tu, figurati gli altri, cioè sei nel solco di tutti gli automobilisti che nessuno capisce nulla. Però c'è da dire una cosa importante, come è già successo in quest'ultimo periodo che abbiamo visto, adesso da domani c'è la riduzione delle accise, ci dobbiamo abituare a una crescita esponenziale del prezzo del carburante, perché giustamente anche va detto, cercare misure più strutturali di riduzione del caro carburanti e quindi non più lavorare sulle accise, per esempio porta alla riduzione dei costi di gestione attraverso il bollo, attraverso altre cose, però poi dopo il prezzo alla pompa inevitabilmente è destinato a salire, capito? Quindi purtroppo va bene il concetto basta spegnere l'incendio con le accise che fanno immediatamente calare il prezzo alla pompa, però poi dopo questo comporta che le misure strutturali devono essere importanti, strutturali davvero, e soprattutto devono portare a ridurre la spesa complessiva della gestione dell'automobile.
1: Ecco, cosa mi dici di questa iniziativa di Eni, cioè di bloccare i prezzi?
2: Beh, è una buona idea, perché poi dopo il prezzo della benzina, come abbiamo visto, quando cala il costo del barile, il prezzo alla pompa cala molto lentamente, e quando invece sale, sale velocemente. È quello che gli economisti chiamano il razzo e la piuma, cioè una salita velocissima e una discesa lentissima. Questo perché, non perché sono speculatori come molti li accusano, ma perché effettivamente il prezzo alla pompa ha delle oscillazioni molto molto varie, e così loro riescono a, diciamo, compensare l'andamento del prezzo al barile. Ecco, nell'ambito dell'economia di una grandissima compagnia petrolifera c'è diciamo, anche la possibilità di stabilire questa curva e renderla un po' meno a dente di sega. Sul lungo periodo loro pensano che possa funzionare, e quindi, insomma, meno male.
1: Tra l'altro,
2: che
1: tra l'altro
2: fatto,
1: il governo, c'è un flash d'agenzia, il governo ringrazia Eni per l'importante iniziativa di porre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Un lodevole atto d'attenzione all'Italia che va nell'auspicata direzione di calmierare il caro carburante che, a causa del difficile contesto internazionale, sta colpendo le famiglie italiane. Questa è una nota ufficiale di Palazzo Chigi che dice: bravi ragazzi dell'Eni, bravi Eni, brava Eni. Adesso esce anche Urso, che dice, il ministro, che dice: bene Eni su tetto a prezzo, sia seguita da altre compagnie. Devo esprimere apprezzamento per la decisione di Eni, molto importante, di grande responsabilità sociale, che tende a cambiare i prezzi per il prossimo mese. Una decisione importante che apprezziamo e che speriamo sia seguita da altre compagnie nel paese. Lo ha detto il ministro per le imprese, il Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo a un convegno. Quindi praticamente Eni ha aperto la strada e quindi ha dato questi prezzi, li voglio ricordare a tutti voi, perché non è che stiamo facendo pubblicità, stiamo parlando di una roba che sta in apertura di tutti i siti internet. Da domani Eni, prezzo massimo per la benzina 1,99 al litro e per il diesel 2,19 per un mese, e probabilmente se regge il sistema anche a fine anno. Il governo ringrazia Eni e dice, attraverso il ministro Urso, fatelo anche, lo facessero anche gli altri. Sì, perché qui adesso per forza lo fanno gli altri, perché se no vanno tutti solo da Eni, no? Che succede adesso? Sì. Che può succedere?
2: Beh, certo, hai ragione, c'è un tema di concorrenza, però io non sarei così ottimista sul fatto che lo faranno anche gli altri, perché serve una compagnia petrolifera gigantesca con le spalle molto grosse per assorbire adesso questo colpo e,
1: però,
2: diciamo,
1: scusami,
2: avere una gestione economica del prezzo.
1: Non è che ci fanno, scusami, fammi capire, ci stanno facendo la carità perché tengono il prezzo contenuto? Io banalizzo, ma serve
2: Per spiegare. Diciamo che scommettono,
1: cioè, ci stanno facendo
2: scommettono
1: la carità? No, non è che sono in mutande all'Eni,
2: Diciamo che per questo periodo perderanno dei soldi che compenseranno con lo sviluppo futuro e l'andamento del prezzo del barile, cioè è un anticipare con delle risorse infinite che hanno l'andamento futuro del, è una scommessa, come se fosse una scommessa. Quindi diciamo che per reggere questo impatto così forte significa anche riorganizzare tutta la strategia dell'andamento dei prezzi in futuro, ed è una cosa importante, costosa, che funzionerà, insomma ci si augura tutti quanti, perché poi significa che in futuro ci sarà, diciamo, un andamento meno pressante del prezzo. Però ecco, per mettere in piedi queste strategie una compagnia deve avere le spalle molto grosse, deve fare degli investimenti importanti.
1: Lo può fare solo Eni nel nostro paese?
2: Solo le grandissime compagnie, sì. Le piccole avranno oggettivamente molta difficoltà. Poi certo c'è un tema di concorrenza, come dici giustamente tu, perché a fronte di un colosso che riduce prezzi così, gli altri distributori finiscono fuori mercato. Abbiamo visto anche le famose pompe bianche, che effetto hanno avuto sulla distribuzione del carburante, nel senso che tutti quanti con le app o per risparmiare anche pochi centesimi sulla, sul carburante fanno anche chilometri, si mettono in coda, quindi c'è una grande attenzione. È ovvio che questo sposterà il mercato, è ovvio che questo creerà un'attenzione molto particolare, perché effettivamente quando si tratta di risparmiare e quando il carburante arriva a queste cifre così esorbitanti, l'attenzione diventa massima. Non è più come una volta che quasi non ci si faceva caso. Adesso invece c'è un'attenzione altissima su questi temi e quindi è molto probabile che ci saranno delle code sul mercato di strategie similari a questa, ecco.
1: Grazie a Vincenzo Borgomeo, direttore di Formula Passion.it. Grazie sempre. Grazie sempre. Tra l'altro, Vincenzo, lo ringrazio doppiamente perché l'ho chiamato all'ultimo, perché di pochi istanti fa la notizia che a fronte della riduzione dello sconto sulle accise dei carburanti, Eni da lunedì ha messo un tetto massimo per la benzina a 1,99 al litro e 2,19 al diesel per un mese. E quindi che faranno le altre compagnie? Intanto il governo ringrazia Eni, ma voi cosa ne pensate? E allora 334 11 11 622.

0: E buonasera senatore Carlo Calenda, segretario di Azione.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Benvenuto. Senta, tutti i quotidiani online aprono con l'iniziativa di Eni. Da lunedì benzina 1,99 al litro, diesel 2,19 per un mese. Il governo che ringrazia Eni per questo tetto al prezzo della benzina, sia pure per un mese, possibilità poi di arrivare a fine anno. Che segnale è, senatore Calenda?
1: Secondo me è un ottimo segnale, nel senso che è un'assunzione di responsabilità da parte dell'Eni da un lato, e anche un lavoro che è stato fatto, credo, dal governo per insieme all'Eni, ovviamente, per riuscire a capire come affrontare la crisi dei carburanti, che ricordo colpisce non solo tutti gli itti cittadini, ma anche poi le industrie che dipendono dal trasporto, l'agricoltura, eccetera, eccetera.
0: Quindi un buon segnale. Senta, ultimamente Meloni parla molto bene di lei, parla di un'opposizione, l'ho sentita ieri alla festa del quotidiano Il Tempo, di un'opposizione che ha il senso della responsabilità. Siete ormai vicinissimi, no?
1: No, siamo lontanissimi su molte cose. Per esempio, siamo lontanissimi sull'idea di Europa. Io sono per un'Europa federale, sono per entrare nei volenterosi in modo molto più deciso e costruire l'Europa. Sarei per fare una serie di iniziative sul costo dell'energia elettrica molto più incisive, mettendo a gara l'idroelettrico che produce a niente e vende a tantissimo. Abbiamo tante differenze, però io penso che il dovere di una buona opposizione non è quello di opporsi di principio, ma è cercare di capire che quando c'è un buon provvedimento, il nucleare è nel nostro programma da sempre, va sostenuto, se no non è che stiamo lì a giocare come dei bambini. Si fa le cose per l'interesse del paese, si votano.
0: Senatore Calenda, questo campo largo, credo facesse riferimento a tutti questi partiti del campo largo, quando parlava chiamandosi fuori, insomma, di opposizione non proprio responsabile. Ecco, dove vogliono arrivare? Lei ha capito che programma hanno, che leader hanno?

0: caos gigantesco dove l'unico comune denominatore è dire noi siamo contro le destre. Ho capito, ma intanto questa destra, se terrà fuori Vannacci, sarà un segnale importante, no? Da un certo punto di vista. E poi dall'altro lato sta cadendo giù il mondo, ma noi possiamo davvero andare avanti con questo scontro frontale che non è mai sui temi, è sempre ideologico? Io credo di no, perché se noi saremo al centro e ricostruiremo il centro. Senza centro, senza una politica che riparte dalla moderazione e dal pragmatismo, poi il paese non va da nessuna parte.
1: Ecco, la moderazione, insomma, a parte che Calenda lei spesso dice cose impopolari perché dice le cose come le vede e non mette il filtro della politica che parla e non dice niente, ma poi quel centro lì è affollatissimo, come si fa a mettere tutti
0: Non c'è nessuno, veramente. Io sono in una solitudine desolante, nel senso che ci sono partitini che nascono nell'ambito del campo largo e che finiranno per dover seguire Schlein o Conte. Quello non è il centro, quella è una cosa diversa. Quello è, sono operazioni di maquillage di una coalizione completamente spostata a sinistra. E anche per quanto riguarda l'incisività di Forza Italia nella coalizione di destra, mi sembra minima, insomma. Consideri che noi 2 settimane fa abbiamo mandato, cioè tutti gli europei hanno mandato una lettera chiedendo di limitare il diritto di veto che paralizza il Consiglio su alcune cose relative agli affari internazionali, e Meloni non l'ha firmata. Tajani, che teoricamente invece è d'accordo, è stato zitto. Quindi voglio dire, la verità è che proprio per questo ci vuole un centro autonomo, perché altrimenti continueranno a darsele di santa ragione senza mai arrivare a qualcosa.
1: Non me ne voglia, ma insomma, perché lei è molto presente nel dibattito pubblico, sempre presente, attento, e la sua azione, ma parliamo dei sondaggi, e poi i sondaggi lo sappiamo, sono quel che sono, la sua azione è andata al 3%, ecco, diciamo così, banalizziamo così. Ma come se lo spiega il fatto che una proposta, perché una proposta c'è e quindi è già qualcosa, perché
0: Ma
1: tanti
0: io non lo, me
1: non
0: lo, me lo
1: è.
0: spiego, io l'ho già vissuta questa situazione, nel senso che noi abbiamo un tipo di elettorato che è un elettorato che non risponde ai sondaggi, tra l'altro sondaggi fatti su campioni di 1.000 persone che infatti hanno
1: Sì,
0: completamente
1: no, lo
0: sbagliato la
1: sappiamo,
0: previsione
1: lo
0: del
1: sappiamo.
0: referendum, ma non risponde, cioè, noi abbiamo architetti, professori, imprenditori, moltissimi giovani. E l'altra volta che siamo entrati in campagna elettorale, col terzo polo avevamo il 2,1 io e il 2 Renzi, abbiamo preso l'8%. Il problema, io credo che non solo superare il terzo polo è un obiettivo assolutamente fattibile. La gente è molto stanca di tutto questo e lei vedrà che, come ogni volta accade, quando si passa dai sondaggi fatti così a cavolo, che poi nessuno risponde veramente. Cioè il 90% si rifiuta di rispondere, quindi i campioni
1: Ma
0: sono
1: sì, ma
0: molto.
1: poi io credo che qualcuno esasperato da ste telefonate, eccetera, dica ma voto Vannacci e quindi sale
0: Ma
1: Vannacci,
0: poi,
1: capito?
0: votano, cioè parlano più quelli che hanno posizioni molto estreme, perché la realtà è che una persona, diciamo, moderata, normale che sta lavorando, ma quando mai risponde a un sondaggio? Uno
1: Attento,
0: che.
1: sì, esatto.
0: Esatto, quindi poi c'è il 50% di persone che proprio non rispondono. Quindi la verità è che è una partita da giocare. Poi mi rendo perfettamente conto che il tempo è quello degli estremismi, però dobbiamo fermarli, perché se non si fermano gli estremismi a destra e a sinistra, i vari Vannacci, 5 Stelle, eccetera, quello che succede è che butteremo il paese nell'immondizia. E come col mondo che ci crolla addosso, non è pensabile.
1: Senta, senatore Calenda, un'ultima domanda, poi naturalmente qui le porte sono aperte e ci si risente, ma leggendo che 25 milioni di italiani non pagano niente, le tasse, sto parlando dell'analisi di itinerari previdenziali ospitato oggi sui quotidiani, cioè 25 milioni di italiani che non versano niente, beh, uno si sente scemo.
0: Ah, me lo dica a me, io sono sempre stato, facevo il manager, quindi ero comunque un dirigente d'azienda, quindi
1: 55%, credo, forse al
0: come dire, ho
1: 55%.
0: pagato più tasse, ah, no, credo che ho pagato una quantità di tasse, anche va bene, io, figuriamoci, penso che i servizi pubblici, certo, i servizi pubblici dovrebbero funzionare meglio, ma al di là di

0: Questo, quello è la battaglia da fare, anche perché oggi come strumenti abbiamo tutti gli strumenti per beccare chi non paga. Poi è chiaro che c'è un costo politico, no? Questa è la verità. E c'è un costo politico grosso, però io credo che è arrivato il momento di dire che questo sistema come si smonta? Tu devi farli pagare tutti, e però contemporaneamente fare un vincolo per cui tutto il maggior gettito fiscale va a diminuire dello stesso importo l'aliquota per l'anno successivo, in modo che levi quella cosa che dici: io non pago le tasse perché sono tante. Ok, se allora. Facciamo così, facciamo un vincolo di legge che ogni euro che si recupera di gettito, l'anno dopo, invece di avere tesoretti che si buttano in cavolate, diminuisce quella tassa. Abbiamo più IVA, diminuiamo l'IVA del corrispondente del gettito.
1: Senatore Calenda, grazie, segretario di Direzione,
0: Grazie,
1: grazie.
0: grazie
1: A
0: mille,
1: presto,
0: arrivederle.
1: a presto, a presto. Subito la linea alla regia, abbiamo sforato di qualche minuto, ma poi torniamo anche con i vostri vocali.
2: Giornale radio.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Sono le 18:05.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. Di nuovo in primo piano il caro carburante. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha infatti fissato un price cap per Eni Live pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta, ricorda la società, di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap, aggiunge Eni, è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Non si può offrire una morte programmata, bisogna accogliere la vita senza condizioni, così Papa Leone XIV, che con l'incontro stamane all'Eliseo con il presidente francese Macron e un intervento all'UNESCO ha dato l'avvio alla sua visita in Francia. Oltre ai temi etici, nel paese che ha approvato la legge sul fine vita, Prevost ha voluto sottolineare la laicità francese non è negazione della religione e ha rinnovato un forte appello per la pace. Il dialogo è urgente contro le derive autoritarie, ha detto. Sull'aereo che lo portava a Parigi ha ricevuto i giornalisti al seguito sottolineando: qui siete tutti benvenuti, con un riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate. Il pomeriggio prosegue con il bagno di folla, prima in papamobile nel quartiere latino, poi a piedi fino alla cattedrale di Notre-Dame-de-Paris. In serata il Papa sarà allo Stade de France per la veglia dei giovani davanti a 80.000 persone. La cronaca: nel Leccese un bambino di 6 anni di una scuola elementare ha portato in aula un coltello da cucina di 13 centimetri nello zainetto. A dare l'allarme l'insegnante, avvisata da un compagno di classe, attivati i servizi sociali. Formula 1, la tappa di Baku non resterà nell'album dei ricordi lieti di Kimi Antonelli. Ieri il cambio del motore, oggi un fuoripista che lo costringerà a partire 16° in griglia nel Gran Premio dell'Azerbaigian, in programma domani alle 13. Pole position dell'altra Mercedes di Russell, secondo in classifica a meno 81 dal leader mondiale. In prima fila la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Ed è tutto, più tardi.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: Sono la Babi, rispondo al signore. Allora, praticamente se uno rimane aperto, se una partita IVA rimane aperta per arrivare alla pensione, si affossa. Cioè, se tu stai aperto col 70% di tasse, accumuli solo debiti, debiti, debiti e debiti, cioè solo di INPS paghiamo un botto. Quindi non lo so quanto convenga rimanere aperto, ma cioè, andate a fare un sondaggio e a guardare quante partite IVA hanno chiuso. Poi, come vivo, quello è un altro discorso. Come vivo? Vivo di fortuna, vivo perché sono fortunata, perché ho un ex marito che mi aiuta, ho genitori che mi aiutano, magari ho ereditato, possono essere tante le cose, però rimane il fatto che se fate una bella statistica di tutte le partite IVA che chiudono alla settimana, forse avete le risposte. Ciao Poletti, ti voglio bene.

0: Gentile direttore, mi permetta di farle una notazione per quanto riguarda il problema dell'evasione. Sono Tiziana e chiamo da Udine. La sua collega emerita, la Lilli Gruber, ieri sera nella sua trasmissione ha detto che l'evasione, appunto, come l'avete definita voi, è enorme, no? E come mai noi che siamo obbligati, pensionati e dipendenti, a pagarla alla fonte non ci ribelliamo? Mi dica lei come potremo ribellarci, visto, ripeto, che noi abbiamo la ritenuta alla fonte, e questa è veramente frustrante la cosa, per cui non possiamo ribellarci, dobbiamo accettare tutto quello che loro fanno, ok? Buonasera.
1: Buonasera Poletti, grazie per aver fatto intervenire il senatore Calenda. Ora, ancora più convintamente, voterò gli estremisti dei Movimenti 5 Stelle. Grazie, Claudio Prato.
2: Buonasera, dottor Poletti. Ma una domanda per lei, perché mi ricordo che tempo fa ne abbiamo parlato di questo. Ma secondo lei, col senno di poi, no, e alla luce di queste notizie, l'innalzamento del tetto massimo per l'utilizzo del contante, che è stata la prima misura probabilmente che hanno inserito questi signori, no? Se, da 250 cos'è, a 2005, quel che l'è. Secondo lei ha agevolato, ha aiutato, è stato un qualcosa che ci ha aiutato o no? Le parla una dipendente di un'azienda privata che ha il 43% del suo stipendio, ok, a pagare queste tasse, e glielo dice anche una persona che nell'ultimo anno e mezzo, con qualunque professionista io mi sia interfacciata, ce ne fosse stato uno che non mi avesse proposto il nero o l'aumento dell'importo da pagare per un importo di 150 euro dell'idraulico per 20 minuti, ok, di lavoro, 150 senza pezzi di ricambio, zero, proprio solo intervento, 150 euro, altrimenti erano 50 euro in più. Allora, col senno di poi, questo innalzamento del contante è stata una misura giusta, di buon senso, come piace tanto? Ileana da Milano.
3: Buonasera Poletti, Giancarlo da Genova. Ho capito, la signora ha ragione. Le partite IVA stanno chiudendo e morendo come le mosche. Però il problema è che io, per esempio, se vado in pensione, e non ci manca molto, io non posso vivere con la pensione d'artigiano di 800-900 euro, magari anche lorde. Quindi qualcosa devo fare. La mia partita IVA o me la tengo aperta e vedo di lavorare in modo tale da non fare debiti, e quel poco che guadagno, levato tutto, va a rimpinguare un po' la pensione. Ma se no, io non so, cioè, come vivo? Vado al bar. Cioè, non lo so, cioè, abbiamo delle pensioni che fanno ridere. Quindi o continui a lavorare fino alla fine, fino a quando non ti staccano la flebo, oppure non vivi, vai per cassonetti, come vedo tanti vecchietti adesso che vanno per i cassonetti della rumenta, che è la cosa più brutta, più triste, più desolante che io abbia mai visto in vita mia. Un saluto a tutti.
4: Paese reale questo che portate attraverso le vostre telefonate nella nostra trasmissione. Stiamo parlando di evasione fiscale, di chi mantiene chi, ma stiamo parlando anche dell'iniziativa di un importante gestore, Eni, che da lunedì fa la benzina a prezzo calmierato, 1,99, mentre il diesel per circa un mese costerà 2,19. Siamo a questo e siamo al governo che ringrazia Eni. Insomma, questo, Questo è quanto, e naturalmente, liberi come sempre di dire la vostra qui a Italiano Limits, 334 11 11 622, vi aspetto.

0: Ciao Roberto, scommetti che si adeguano anche gli altri distributori di benzina? Aspetta. Scommetti? Perché già per, io vedo, per 1-2 centesimi ci sono alcuni distributori che finiscono la benzina. 1-2 centesimi al litro, 3 centesimi al litro di differenza. Sono gli distributori che si non hanno, finiscono la benzina in fretta, mentre gli altri sono vuoti. Questa Eni è una bella mossa, veramente. Ciao, Sergio da Milano.
1: È una bella mossa. Buonasera al senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Bentornato, senatore Turco.
2: Buonasera e grazie dell'invito.
1: Allora, questa storia, domani ovviamente si riduce lo sconto sulle accise, questa storia della mossa di Eni, ringraziata a profusione dal governo, che da lunedì fa il prezzo calmierato, chiamiamolo così, per la benzina e il diesel, cosa le suggerisce? Che riflessione le suggerisce?
2: Ma innanzitutto il tetto calmierato sono proposte che il Movimento 5 Stelle, io personalmente, è da oltre un anno e mezzo che depositiamo degli emendamenti per inserire sia nel prezzo dell'energia sia nel prezzo del carburante un tetto amministrato, così come l'Italia aveva fatto negli anni 30 e così come la Spagna ha fatto recentemente. Quindi arriviamo con oltre 2 anni di ritardo e abbiamo bruciato 2,5 miliardi, quindi significa che una misura che si poteva concordare con le compagnie, andando a questo punto a calmierare il prezzo e a non svilire i portafogli dei cittadini, e soprattutto avremmo evitato l'inflazione che ormai è arrivata alle stelle su alcuni prodotti come l'energia, più 17%, in media abbiamo un'inflazione di più 3,3%, e con il potere di acquisto dei salari che ancora si è ridotto al 6,1 rispetto al 2021, quindi significa che con gli stessi soldi, con lo stesso stipendio acquistiamo sempre meno, e anche sul piano dell'inflazione abbiamo questa tassa occulta che ha drenato solo nei primi 6 mesi del 2026 oltre 9 miliardi di euro, lo dice l'Istat, lo ha detto proprio l'altro giorno l'Istat.
1: Senta, oggi leggiamo i numeri del distributore della benzina facendo il pieno, senatore Turco, sì. Ma leggiamo anche che 25 milioni di italiani non pagano niente, non sono sconosciuti al fisco. Che suggestioni le dà questo tipo di notizia?
2: Ma innanzitutto è evidente che non stiamo parlando di 25 milioni di evasori. È chiaro che il numero è rilevante, cittadini per 25 milioni che non pagano neanche un euro. È chiaro che sta di fatto che oggi l'IRPEF, che è la principale imposta che permette di garantire allo Stato un gettito di oltre 215 miliardi ogni anno, è pagato solo da circa il 20% dei contribuenti, che pagano il 60% di questo gettito. E quindi è chiaro che all'interno di questi 25 milioni di evasori, cioè di contribuenti, ci sono anche degli evasori, e qui il tema è che l'evasione oggi è una calamità fiscale che il governo non ha contrastato, perché ha aumentato il contante a 5.000 euro, ha inserito una serie di condoni e rottamazioni che non hanno facilitato il cittadino al senso civico, e dopodiché il governo non ha introdotto degli strumenti efficaci, ha introdotto il concordato preventivo biennale, che è stato un fallimento totale, e lo dicono i numeri, perché su questa misura hanno solo accettato circa il 15% degli aventi diritto. Quindi noi sul piano dell'evasione, proprio recentemente con la nostra iniziativa Nova, abbiamo una serie di misure contro l'evasione fiscale, andando a utilizzare innanzitutto ampliando i pagamenti digitali e concedendo degli sconti ai cittadini e alle imprese che adottano pagamenti digitali. Dall'altra parte, col cashback fiscale abbiamo la possibilità subito di accreditare le detrazioni sui conti correnti, e questo facilita anche la richiesta delle spese mediche, di altre spese detraibili della classica fattura, e poi abbiamo la necessità anche di ridurre la pressione fiscale sui salari e sui redditi d'impresa, e noi abbiamo delle nostre proposte, peraltro, che abbiamo già depositato a seguito di Nova.
1: Senatore, e chiudo. Senatore, a seguito di Nova. No, non la voglio interrompere. Dico tante proposte che lei ci sta elencando, ma poi dove le troviamo? In che programma le troviamo? Capisce che da soli
2: le risorse a noi ogni proposta è munita di copertura finanziaria. Noi quando parliamo dobbiamo ridurre di circa 5-7 miliardi la pressione fiscale sui salari e sui redditi dell'impresa. Ci abbiamo noi una proposta, peraltro a mia prima firma, che abbiamo depositato, sia contro le speculazioni finanziarie, quindi quelle operazioni ad alta frequenza dove uno prende una rendita speculativa in poco meno di qualche minuto. E dopodiché andiamo, così come dice il nostro programma Nova, andiamo anche a tassare in maniera progressiva delle grandi ricchezze finanziarie, andando a far diventare progressiva, così come dice la Costituzione, l'imposta di bollo, che oggi è lo 0,2%, quindi nulla, addirittura l'imposta di bollo sulle grandi ricchezze finanziarie è meno dell'aliquota IMU, che è dell'1,05%. Quindi noi portiamo l'imposta IMU, che è dell'1%, la portiamo in maniera progressiva per quei capitali superiori a 5 milioni di euro. Quindi questa è la nostra proposta, da dove andrà a prendere i soldi. E poi ci sono gli extra profitti, perché oggi noi abbiamo tra imprese energetiche, imprese di carburanti, industria delle armi, sistema bancario, abbiamo oltre 300 miliardi di extra profitti complessivamente accumulati in tutti questi anni. È possibile che il governo non ha chiesto neanche un euro di tassazione aggiuntiva? E quindi questo è il grande tema. E poi noi abbiamo un grande obiettivo, quello di introdurre la cosiddetta scala mobile fiscale, cioè una proposta innovativa che non permette l'aumento dei salari, non permette, diciamo, non consente l'aumento dei costi per l'impresa, ma sì, è un meccanismo molto semplice. Quando aumenta l'inflazione, lo Stato incassa più tasse, per effetto dell'IVA, per effetto dei salari che aumentano sul piano nominale, ma i salari perdono potere di acquisto. Bene, indicizziamo il sistema fiscale delle aliquote e delle detrazioni all'inflazione. Quindi quando aumenta l'inflazione, le aliquote fiscali, le detrazioni, le aliquote si riducono, quindi con una indicizzazione all'inflazione, e le detrazioni aumentano leggermente. Così ciò che lo Stato incassa restituisce in termini di potere di acquisto tramite la riduzione della pressione fiscale. Ciò che non ha fatto la Meloni. Le do solo un dato. La Meloni, cioè, sì, in 4 anni il governo Meloni, e chiudo, ha aumentato la pressione fiscale dell'1,3% in questi 4 anni, dal 42,6% al 43,9%. Lo dice l'Istat. Perché? Per effetto dell'inflazione, che è una tassa occulta che ha permesso all'erario di introitare maggiori tasse da questa tassa occulta chiamata inflazione.
1: Senta, un bel programma, dove lo leggiamo? Non Nova, con tutto rispetto.
2: È il programma del Movimento 5 Stelle. Programma del Movimento 5 Stelle. Noi tutte queste proposte, col sostegno dei cittadini, lo porteremo al tavolo progressista, e questi sono temi economici che noi faremo diventare delle bandiere per poter vincere la prossima competizione elettorale.
1: Grazie senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Buonasera, buonasera, ci vediamo tra poco.
3: Giornale Radio. MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: That's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050. Ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.
2: Sono le 18 e 32 minuti.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Dottor Poletti, Angelo da Roma, ma sti 5 Stelle, ma io dico, vabbè, non voglio essere volgare, ma è possibile che non gli sta bene mai niente? Mo sono stati loro a fare questo scontro con la Eni e con il governo, ma sti cantastori buffoni non hanno capito che sono finiti, basta, non se ne può più. Buonasera, dottor Poletti.
6: Mi perdoni per il secondo messaggio, sono sempre Claudio da Prato. Veramente complimenti per aver messo a distanza di pochi minuti l'intervento di Calenda e l'intervento dell'onorevole Turco. Veramente, se questi sono gli estremisti, complimenti veramente a questo programma. Ancora più convintamente saprò da che parte stare per chi votare alle prossime elezioni politiche.

0: Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Finanze della Camera.
1: Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: Ah, ho visto che anche lei stasera si è unito nel coro dei soddisfatti per l'iniziativa di Eni, no? Per la riduzione, per il tetto a 1,99 al litro per la benzina e 2,19 per il diesel da lunedì. E che cosa è avvenuto, Snato, in parole povere?
1: Guardi, innanzitutto noi auspichiamo sempre, insomma, che le condizioni migliorino anche rispetto a questo tetto, diciamo, al prezzo, perché vorrei dire che il mercato si è ritornato a riequilibrare. Detto questo, mi pare un atteggiamento di grande responsabilità da parte di Eni, che sono sicuro poi verrà seguita anche da altri marchi, insomma, però voglio dire, come il governo allo strumento delle accise mobili, che vuol dire che se per una serie di condizioni le entrate sono superiori a quelle che erano previste, che erano tra virgolette anche giuste, insomma il governo le ribalta sull'abbassamento del costo del carburante, così penso che abbia ragionato anche Eni rispetto a un guadagno importante che ha avuto in questi mesi, e può dire, insomma, magari limito un po' il guadagno per favorire i miei clienti, per affezionare ulteriormente i propri clienti. Mi sembra una cosa assolutamente buona. Poi vede,
0: mi dica, c'è stato del lavoro del governo dietro le quinte? Perché sappiamo che non sono enti di beneficenza questi.
1: No, questo non lo so, perché per fortuna degli italiani non faccio parte del governo. Detto questo,
0: non si butti giù, e le faccio 23 nomi tra ministri e sottosegretari.
1: Dice, si potrei fare anch'io.
0: Le può andare anche oltre, capito? Cioè, okay. Lasciamo stare, non mi faccia dire.
1: La ringrazio per la fiducia. No, dicevo che immagino però che, essendo sicuramente una società quotata ma con una grande parte delle azioni in mano al governo, ci sia stato anche un dialogo, insomma. Poi l'amministratore delegato Descalzi, penso che sia una persona così indipendente, che è amministratore delegato da parecchio tempo e che quindi gode della fiducia del mercato innanzitutto, ma anche di tanti politici che hanno avuto incarichi di governo. Insomma, immagino che abbia scelto anche in autonomia, abbia proposto al Consiglio di amministrazione in autonomia questa strada. Insomma, è chiaro che il governo non può che ringraziare di questo atteggiamento, che è un atteggiamento di solidarietà che tutela anche l'interesse nazionale, insomma.
0: Senta, Osnato, 25 milioni di italiani che non pagano niente.
1: Devo dire, questo qui però, io, se mi permette, su questo capisco che è un dato che in qualche modo è di impatto, non è neanche così nuovo, voglio dire, perché è da un po' di anni che questo dato viene fuori.
0: Certo.
1: Non vuol dire che sono 25 milioni di italiani che sono evasori, ci sono. In questi 25 milioni ci sono quelli che sono dentro la no tax area, quelli che magari non sono dentro la no tax area ma hanno deduzioni importanti per mille ragioni e quindi non pagano. Quindi non è che sono tutti brutti e cattivi, sono la parte di attenzione sociale che il fisco dedica a queste persone e che quindi per ragioni anche oggettive ed obiettive non pagano sostanzialmente IRPEF, o ne pagano alcuni molto poco. Poi c'è il dato, che anche questo non è nuovo, sul quale però noi abbiamo incominciato a fare un lavoro importante, che è quello del fatto che da 22.000 euro in su, quindi il 30% sostanzialmente dei contribuenti paga l'80% del montante IRPEF, e questo vuol dire che, siccome gran parte sono tra i 22.000 e i 50-60.000 euro di reddito annuo, vuol dire che il ceto medio si fa molto carico di questo. Allora, cosa viene fuori da questa cosa qui? Che sicuramente il lavorare, come abbiamo fatto nella scorsa legge di bilancio, abbassando per quanto possibile l'aliquota al 33% fino a 50.000 euro, provando quest'anno ad alzare la soglia fino a 60.000 euro, potrebbe dare qualche vantaggio in più a questo ceto medio, insieme al fatto che abbiamo già abbassato l'aliquota del 23.000 euro, una platea più ampia fino del 23%, una platea più ampia fino a 28.000 euro. Ora, è difficile però, perché vedete, quando noi proponevamo la flat tax, che in parte abbiamo fatto su alcune categorie, ci dicevano che bisognava lavorare invece per la progressività, come diceva la nostra Costituzione. Ecco, la progressività che qualcuno vuole è quella che porta ad avere appunto 25 milioni a non pagare niente, un sacco di gente che non è ricca a pagare molto, e poi non credo che si possa chiedere molto di più a quelli che sono magari considerati più ricchi, al quale già si chiede tra indiretto e non indiretto più del 50% insomma del cosa. Poi voglio dire un'ultima cosa, se me la concede. In questi tre anni, gli ultimi tre anni, abbiamo recuperato 101 miliardi di evasione, e di questi 101 miliardi, per esempio, nell'ultimo anno 9 miliardi sono derivati da adempimenti spontanei, cioè la gente ha pagato volontariamente, perché grazie alla riforma fiscale abbiamo dato anche strumenti non punitivi, come magari qualcuno populisticamente faceva prima senza ottenere risultati, ma di invogliare le persone che potevano finalmente ottemperare, cioè quelli che avevano dichiarato ma non avevano pagato, di poter finalmente pagare senza troppi aggravi. Ecco, questo credo che sia anche un atteggiamento di collaborazione tra fisco e contribuente, che aiuta poi anche qui l'interesse nazionale di avere più soldi a disposizione.
0: Sì. Nel frattempo è saltata la linea, ma io la ringrazio. Ringrazio, ecco, no, si è sentito, più soldi a disposizione.
1: Immagino che
0: il finale fosse reinvestirli nei servizi ai cittadini. Grazie al Presidente della Commissione Finanze della Camera, l'onorevole Marco Snato.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Allora, sempre 334 11 622 per i vostri messaggi. Siete qui? Sì, e se siete qui, battete un colpo.
2: Buonasera, ho sentito il commento dell'onorevole Turco, e devo dire che mi è sembrato un programma molto interessante, e per quello che ho capito a favore dei cittadini. Ora, la cosa secondo me, per poter fare, non dico pubblicità, ma per poter acquisire elettori eccetera eccetera, forse bisognerebbe che i partiti spieghino in maniera più semplice, con degli esempi, ai cittadini quali sono i loro programmi, e sarebbe una bellissima cosa, perché tante volte si usano parole difficili e la gente probabilmente non le capisce, e quindi non sa esattamente qual è il vantaggio di quello che si vuole fare. Per cui io propongo a queste persone che presentano i programmi, che se vogliono appunto fare acquisire degli elettori che siano convinti del loro programma, insomma, di spiegarlo in maniera che il popolo, il cittadino, possa capire e convincersi, perché purtroppo oggi la gente legge quasi solo i titoli dei giornali, e se tu glielo scrivi in modo semplice la gente capisce, se lo scrivi in modo complicato non la guarda neanche, quindi non può neanche sapere se può portare dei benefici alla persona, almeno io la penso così. Salve.
3: Buonasera dottor Poletti, Serena da Prato. Volevo dire al senatore Turco di andare a risentirsi l'intervista di Giorgia Meloni a Bruno Vespa, dove spiega esattamente cos'è la pressione fiscale. Niente a che vedere con quello che il senatore Turco ha detto poco fa. E anch'io, come il mio concittadino da Prato, so esattamente chi votare alle prossime elezioni, e vorrei ricordare al Movimento 5 Stelle, al senatore Turco, che loro ci hanno indebitato con il 110 e poi con i soldi del PNRR, che sì, il signor Conte ci ha fatto avere, ma i nostri figli dal 2033 dovranno rendere all'Europa, e quindi i nostri figli avranno più tasse da pagare.

0: Senti un paese reale che parla di cose concrete, qui per esempio i messaggi vostri qui alla radio e poi la politica. Intanto due reazioni politiche, una di Meloni, una di Bonelli. Meloni, polemiche della sinistra sulla moda, ma il governo vicino a un settore in difficoltà. Sapete che Giorgia Meloni non è andata all'ONU, ma è stata a cena col mondo della moda a Milano e ci sono state delle polemiche. Lei prende in mano i social, Facebook, per scrivere le seguenti cose. Leggo le polemiche della sinistra perché non sono andata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove l'Italia è rappresentata dal ministro degli esteri, come accade per molti paesi europei, e perché lunedì sera ero invece alla cena inaugurale della settimana della moda a Milano. Ci sono andata, dice Meloni, per dire a un settore che vale oltre 36 miliardi di export che il governo c'è, non solo a parole. 100 milioni per gli investimenti e un lavoro serio sulla formazione e sul capitale umano, perché è lì che quelle imprese faticano di più a trovare le competenze che servono. E poi prendo atto che per la sinistra la settimana della moda è una passerella, per me sono le persone che ci lavorano, sarte, modellisti, pellettieri, tecnici, piccole imprese che tengono in piedi la parte d'Italia che il mondo ci invidia. Chiamare figuraccia la vicinanza a un comparto in difficoltà dice tutto di quanto conoscono l'Italia reale. Poi Bonelli sul taglio dei sulla questione dell'ENI. La decisione di Eni di fissare un tetto al prezzo di benzina e gasolio dimostra che il prezzo calmierato era possibile, come avevamo sempre chiesto noi. Il governo invece ha dilapidato 2,8 miliardi di euro di soldi pubblici per il taglio delle accise, togliendo risorse a sanità e trasporto pubblico, quando avrebbe potuto intervenire con un decreto legge per calmierare direttamente il prezzo dei carburanti. Non credo che sia possibile, però nella testa di Bonelli lo è, e questo allora lo rende reale, se no il governo l'avrebbe fatto subito il prezzo calmierato. Ma vabbè, saluto il mio prossimo ospite che ci ha raggiunti, Lorenzo Ruffino è un giovane analista politico, esperto di dati nell'analisi di elezioni e sondaggi. Anzitutto, Ruffino, buonasera. Ricordiamo come si chiama il suo sito per vedere i sondaggi in tempo reale. Ci dia anche un po' le ultime sui sondaggi.
1: Il sito è doppiacifra.it, dove ci sono tutti i sondaggi. Sostanzialmente i sondaggi danno un testa a testa tra centrodestra e centrosinistra, dove molto dipenderà effettivamente da quali saranno le alleanze poi finali effettivamente per le elezioni. Cioè, ad esempio, Vannacci correrà col centrodestra, Italia Viva sarà col centrosinistra. Quale sarà il leader del centrosinistra? Diciamo, questo sono quello che alla fine sembra che determinerà le elezioni effettivamente.
0: Senta, Ruffino, parlavamo prima di quei 25 milioni di italiani che non versano niente, dell'evasione e tutto quanto. Lei ha qualche dato che ci compara alla civile Europa?
1: Ma sostanzialmente, nel senso, sono sempre molto complicati a leggere questi dati. In generale è vero che in Italia c'è una grande parte di persone che non paga sostanzialmente imposte, o comunque quello che paga non è sufficiente neanche per ripagare la spesa sanitaria. La questione è che il problema in realtà è che questo è normale in un sistema progressivo, cioè in un sistema progressivo è normale che chi è basso, chi ha redditi bassi, paghi molto poco sul totale e il peso ricada su chi guadagna di più. Secondo me il problema vero italiano è il fatto che il peso ricade su persone che non guadagnano tanto, perché in Italia tutti guadagnano poco e quindi c'è una piccola quantità di persone sopra i 40.000 euro lordi, che comunque non sono molti, che si trova a sostenere sostanzialmente l'intero carico fiscale. Ma questo è stata una decisione presa sostanzialmente dai governi negli ultimi 20 anni. Cioè è una cosa voluta il fatto che ci sono poche persone, la maggior parte delle persone non paghi sostanzialmente nessuna imposta, non è un caso, cioè sostanzialmente in Italia l'IRPEF totale, che quindi sono le imposte sul reddito, valgono 260 miliardi, se ne pagano solo 190, 70 miliardi spariscono in detrazioni e bonus che vengono dati principalmente a chi ha redditi bassi per aiutarli a fronte al fatto che gli stipendi sono bassi. Questa è la sostanza alla fine.
0: Chiaro, ma una baracca così sta in piedi?
1: Una baracca così sta in piedi finché una quota che è obbligata a pagare, perché diciamo il sistema italiano non è molto, cioè è progressivo solo sostanzialmente per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, perché sono è dove è facile imporre la tassazione, visto che c'è un datore di lavoro o lo Stato che trattiene le tasse, quindi è facile scaricare l'intero peso su di loro. È complicato invece andare a combattere l'evasione o a imporre la progressività su altre forme, perché sono molto più complicate da tracciare. Quindi si scarica il peso su questa minoranza, e finché c'è una minoranza che è disposta a assorbirsi l'intero carico, il sistema va avanti. Però più andrà avanti, più sarà complicato da mantenere, perché noi sappiamo che abbiamo una popolazione che sta invecchiando molto rapidamente. Abbiamo poche persone che lavorano a fronte della popolazione attiva. Il peso, di tasse che servirà in futuro sarà ancora più alto per andare a mantenere tutte le persone che andranno in pensione nei prossimi anni, perché già attualmente i contributi non sono sufficienti a pagare le pensioni in Italia, si usano già i soldi delle tasse, e quindi sarà ovviamente un problema. Più si va avanti, se non ci sono abbastanza persone che lavorano e non ci sono per una questione di demografia, il problema peggiorerà un certo, andando avanti, è inevitabile.
0: Ecco, Maurizio Belpietro oggi sulla Verità mette in relazione il peso crescente dell'assistenza anche con l'immigrazione, cioè dice sostanzialmente gli immigrati non portano ma portano via. Qual è la verità, appunto?
1: Allora, questo è diciamo, un tema su cui ultimamente se ne è parlato molto. Ad esempio, c'era un interessante articolo sul Financial Times che cercava di fare guardare nella maggior parte dei paesi sviluppati e trovare una quadra. Sostanzialmente è molto complicato, sono calcoli molto complicati da fare. La sintesi è che in paesi a basso reddito, come ad esempio l'Italia, queste persone non guadagneranno mediamente meno della media, quindi avranno anche poche tasse da pagare, quindi non contribuiranno moltissimo al sistema. Questo è vero sulle tasse, un po' meno vero invece sulla parte dei contributi pensionistici, per quelli vengono pagati comunque. Però è molto complicato da fare il calcolo, perché ad esempio ci sono dei dati anche molto che si contraddicono tra di loro. Ad esempio, un'analisi che era stata fatta in Danimarca mostra che dipende molto dal tipo di immigrazione, se è un'immigrazione qualificata o non qualificata. Quella non qualificata tendenzialmente non porta veri vantaggi per le casse dello Stato. Altre analisi sono più ottimiste,

0: tengono insieme molte cose, perché appunto oltre a, cioè, limitarci solo a quanto vengono pagati i contributi per le pensioni cioè, è molto riduttivo, perché poi appunto c'è la parte di spesa sanitaria che invece conta tantissimo, ci sono i servizi che le famiglie ricevono e tendenzialmente noi sappiamo che le famiglie di immigrati sono tendenzialmente molto più povere delle famiglie italiane, quindi ricevono anche, possono ricevere potenzialmente più aiuti, cioè sono analisi complicate che in Italia si tendono a non fare, anche per una questione di scarsità di dati che vengono generalmente pubblicati e resi disponibili per la ricerca, quindi diventa anche molto complicato fare queste analisi anche volendo farle.
1: Grazie a Lorenzo Ruffino, giornalista, analista, autore, insomma studioso. Grazie.
0: Grazie
1: Grazie. Vi ricordo il suo sito doppiacifra.it. Oggi la media dei sondaggi dà il centro-sinistra al 44,2, il centro-destra al 47, però fuori dalle coalizioni abbiamo Azione con il 3% e Futuro Nazionale con il 7,6, che sono i due meccanismi che intrecciati, mischiati, potrebbero dare vita a sorprese. Sorprese invece non ce ne sono, ma notizie qui alla nostra giornale radio c'è il GR e poi naturalmente andiamo con l'ultima parte della trasmissione perché parliamo di nucleare, il ritorno del nucleare in Italia. Ne parliamo con degli esperti, né?
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa. Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 19 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Contro il caro carburanti, Eni mette un price cap su benzina e gasolio, scatta da lunedì, il governo plaude. Papa a Parigi incontra Macron e parla di pace e di etica. Poi il bagno di folla per arrivare a Notre Dame. Russia-Ucraina ancora raid e vittime, ma si profila un vertice tecnico a tre con gli Stati Uniti. In Nations League inizia la seconda vita azzurra di Roberto Mancini. Sarà ancora emozionante, chiudiamo la serata in bellezza, dice. Stasera Roma debutto contro il Belgio.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi, redazione Alessio Galea, da Modena Barbara Beghelli, per lo sport Jenny De Gaetano. Caro carburanti in primo piano alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha infatti fissato un price cap per Eni Live pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta, ricorda la società, di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap, aggiunge Eni, è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, applaude il governo che ringrazia l'Eni. Apprezzano l'iniziativa le associazioni dei consumatori. Un nuovo appello contro la corsa agli armamenti insieme ai temi etici, dalla I al fine vita. È in corso il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Stasera la veglia di preghiera allo Stade de France, attesi 80.000 giovani. Il servizio.
8: Dall'Eliseo alla sede dell'UNESCO alle celebrazioni dei Vespri nella cattedrale di

0: Notre Dame. È iniziato da Parigi il quinto viaggio apostolico di Papa Leone, proseguirà fino al 28 settembre. Stamani all'Eliseo, nel suo discorso alle autorità politiche e religiose, il nuovo appello contro la corsa alle armi. Errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza. Poi un monito sul fine vita nel paese che ad agosto ha promulgato la legge sull'introduzione del suicidio assistito. Il pontefice ha scandito: non si può offrire una morte programmata, serve sostenere ogni tappa dell'esistenza, perché ha aggiunto il diritto alla vita e il fondamento di ogni diritto umano. All'UNESCO si è poi soffermato sulle nuove tecnologie, sottolineando la necessità di mantenerle al servizio dell'uomo. La comunicazione è molto più rapida, ma non necessariamente più veritiera, ha detto il Papa, rimarcando quanto l'intelligenza artificiale accentui questo problema. Stasera il bagno di folla, 80.000 giovani lo attendono allo Stade de France per la veglia di preghiera. E sull'aereo che lo portava a Parigi, rispondendo a una domanda di un giornalista della CNN, ha detto: qui siete tutti benvenuti, con un riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate giornalistiche. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: Due persone sono rimaste uccise e 5 ferite per droni ucraini che hanno preso di mira 2 mercati nella città di Orlivka, nella parte della regione di Donetsk controllata dai russi. È l'ultimo aggiornamento di una giornata segnata ancora da scambi bellici tra Ucraina e Russia. Attacchi di droni russi hanno ucciso almeno 5 persone in pieno giorno a Kiev, tra cui un adolescente di 14 anni, colpito anche un edificio che ospitava uffici. Si fa però più concreta l'ipotesi di un incontro trilaterale a livello tecnico tra Ucraina, Stati Uniti e Russia da tenersi negli Emirati in una data da stabilire. Il Cremlino conferma l'annuncio del presidente ucraino Zelensky, che ha rivelato anche di aver ottenuto, dopo vari ripensamenti, il via libera di Trump a produrre missili avanzati per la difesa aerea, i Patriot. Intanto a New York va avanti l'agenda dell'Assemblea Generale dell'ONU. La crescente minaccia ibrida della Russia mette a repentaglio la sicurezza europea, aveva avvertito il ministro degli esteri Tajani, intervenuto al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Sentiamo.
2: Da parte russa si sta attaccando attraverso una guerra ibrida, attraverso la sicurezza cibernetica, attraverso fake news, attraverso il tentativo di condizionare le elezioni nei paesi europei, questo sì, ma nessuna notizia di attacchi militari, non credo neanche che la Russia voglia fare degli attacchi militari contro l'Europa.
1: Andiamo alla cronaca: manifesti e posti inneggianti ad Hitler, manuali di autoaddestramento, istruzioni per costruire ordigni e inviti ad assaltare scuole e moschee. 17 giovani finiti nel mirino di Digos e Ross, che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni. Sono accusati di propaganda, istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravante di terrorismo. Durante le perquisizioni, sequestrati coltelli e altre armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Investigatori al lavoro su quanto avvenuto 2 giorni fa a Modena, dove una 50ina di giovani, uscendo da scuola, sono entrati in un supermercato e lo hanno saccheggiato. I video sono finiti sui social. Nelle stesse ore, rissa sempre tra giovanissimi presso un parcheggio. Paura e sconcerto in città. Sentiamo da Modena.
3: Assalto al supermercato appena finite le lezioni e rissa all'autostazione, tutto ripreso con i telefonini e poi postato sui social. Protagonisti a Modena, gruppi di giovanissimi studenti. Il fatto più grave è quello del discount di via Rainusso: una 50ina di studenti, zaino in spalla, dopo l'ultima campanella si dirigono verso il negozio e lo mettono a soqquadro. Molti col volto coperto da sciarpe entrano e per una decina di minuti imperversano fra clienti sbalorditi e personale impotente. Chi filma e chi ruba, chi butta la merce a terra e chi la fila negli zaini, fra urla e sberleffi ai dipendenti. Poi scappano. Secondo il responsabile del punto vendita, non è un caso isolato. Le scorribande vanno avanti dall'inizio dell'anno, ma mai con così tante persone. L'altro episodio è la rissa fra 2 minorenni all'autostazione nel pomeriggio, fra gli autobus in sosta. Volano pugni e calci, mentre attorno si forma un capannello di ragazzi che incitano e filmano. Intanto i video girano in rete e rimbalzano da un cellulare all'altro. A diffonderli sono gli stessi giovanissimi autori dei furti e dei vandalismi, quasi per vantarsi delle loro imprese. Sui 2 fatti ora indagano i carabinieri.
1: È arrivata la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, iniziativa di matrice europea che promuove la divulgazione scientifica. In questa edizione tocca 460 città in 25 paesi. In Italia l'evento è molto diffuso, anima decine di città grazie a vari progetti finanziati dall'Unione Europea, con centinaia di eventi locali che uniscono università e centri di ricerca. In archivio le delusioni mondiali, la nazionale si affida ancora a Roberto Mancini, l'uomo del trionfo europeo nel 2021, la seconda volta in azzurro del CT Jesino, inizia dalla Nations League. Il Belgio stasera all'Olimpico di Roma è il primo avversario della nuova Italia.
4: Se sarà diverso non lo so, sicuramente sarà emozionante perché insomma è sempre la nazionale, quindi sarà emozionante. È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi lo sarà ancora di più prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta e spero comunque che sia un bel giorno, anche se sappiamo che non sarà una partita semplice. È chiaro che ogni partita, soprattutto a questo livello, porta pressione, però è una pressione sempre positiva perché comunque si va a giocare una partita di calcio, è quello che i giocatori amano di più fare, la cosa importante è che vadano, si divertano e vincano.
1: Tennis, Jannik Sinner non rientrerà al torneo di Pechino, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, assente da 2 mesi. Il ginocchio non è ancora pronto e io non lo sono per competere, ha detto. Formula 1 domani in Azerbaijan alle 13, partirà 16° in griglia il leader mondiale Antonelli a causa di un'uscita di pista nelle qualifiche pole della Mercedes di Russell davanti al ferrarista Leclerc, 6° Hamilton. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Dottor Poletti, buonasera, buonasera radioascoltatori. Ma il prezzo calmierato che cos'è? Perché io credo che una compagnia come l'Eni non sono ammattiti se porta il gasolio 20 centesimi in meno dove, che costa le altre pompe. Allora, evidentemente c'è qualcosa che non funziona o che non va, perché se una compagnia come l'Eni, stiamo parlando dell'Eni, non stiamo parlando di Micio Micio Bau Bau, porta il suo prezzo 20 centesimi in meno delle altre pompe di benzina, evidentemente lo può fare perché avranno guadagnato tanti di quei miliardi che non sanno più dove metterli, come li avranno guadagnato tutte le altre compagnie. E allora lì sì che ci vuole un decreto, perché il decreto è l'urgenza, no? Come, non è che fanno i decreti come quello della scuola che praticamente non serve a nulla e può darsi che chissà come andrà a finire. E invece lì il decreto non l'hanno fatto, ha ragione Bonelli, ha ragione, e lì bisognava intervenire con un decreto legge, calmierare i prezzi. Lei mi pare che si interessa pure di economia, allora spieghi che cosa significa il prezzo calmierato. Buonasera a tutti.

0: Salvatore da Milano. Il fatto che pensionati e lavoratori dipendenti sono quelli che pagano le spese dello Stato, sanità, scuola, trasporti, lo si evince dalla busta paga, dalle tasse che ogni volta ci aumentano, punto e basta. Fino a quando si può andare su questa direzione? Da italiano dico, se si può andare per un altro secolo, tanto per noi la politica è lo sport da bar. Mai nessuno scenderà contro il proprio schieramento politico. Lo si vede anche quando la benzina arriverà a 3 euro, per molti è tutto positivo. Sul fatto delle elezioni, del chi può vincere le prossime elezioni, secondo me dipende. Il centrosinistra può vincere solo se al posto di Conte, al posto della slide, metteranno uno estraneo alla politica, uno che non è mai stato sotto i riflettori. E il centrodestra può vincere solo se nella loro coalizione entra Vannacci. Salute.
1: Buonasera, non volevo lasciare un'opinione, ma soltanto di richiedere se poteva dire come si chiamava quella società di sondaggio del suo interlocutore di prima, perché era molto interessante e volevo visitarlo, ma non ho proprio capito il nome della società né il nome del giornalista che era suo ospite.
2: Allora, lui è un analista di dati e fa un sito dove mette assieme tutte le medie dei sondaggi. Visitatelo, è doppiacifra.it. Doppiacifra.it, vi innamorerete di questo modo di esporre i dati. Poi Fabrizio mi scrive: lei che è un giornalista, l'ha sentito che Eni ha fissato un price cap? Quindi ha ragione Bonelli, se il governo avesse considerato prima questa possibilità, forse non avremmo sprecato tante risorse. Consideri che io non ho mai condiviso nulla di Bonelli, ma il governo comunque non può imporre ad Eni. E Eni che fa? Il governo può solo ringraziare, come ha fatto un flash Putin: non ci stiamo preparando ad un'azione militare contro l'Europa. Putin, non ci stiamo preparando a un'azione militare contro l'Europa. La Russia non si sta preparando a intraprendere azioni militari contro i paesi dell'UE perché non c'è alcun motivo per farlo. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, aggiungendo che i paesi europei stanno alimentando la tensione perché vogliono continuare a sostenere l'Ucraina. Lo riporta l'agenzia RIA Novosti. Quindi Putin fa sapere agli europei di star tranquilli. Non so quanto sia tranquillizzante, ma fa sapere di star tranquilli. Noi rimaniamo sul tema soldi, ma cambiamo completamente argomento. Prima abbiamo parlato di tasse, quanto paghiamo, chi paga di più. Adesso parliamo di un'altra voce che pesa sulle tasche delle famiglie e soprattutto delle imprese: l'energia. Perché mentre continuiamo a discutere di bollette, di carburanti, di dipendenza dall'estero e di quanto costa produrre in Italia, mercoledì è successo qualcosa di molto importante. Il Parlamento ha dato il via libera definitivo alla legge delega sul nucleare sostenibile. Dopo l'approvazione della Camera a giugno è arrivato anche il sì definitivo dal Senato. Partiamo con la scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
3: Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Il provvedimento, già passato alla Camera, è ora in attesa di pubblicazione. Non autorizza direttamente la costruzione di una centrale, crea invece il quadro giuridico necessario perché l'Italia possa tornare a produrre energia nucleare dopo l'uscita dall'atomo seguita ai referendum degli anni 80. Il governo avrà 12 mesi dall'entrata in vigore per emanare uno o più decreti legislativi. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Fratin punta però ad anticiparne una parte entro la fine del 2026. I decreti dovranno disciplinare autorizzazioni, costruzioni ed esercizio degli impianti, sicurezza, combustibile nucleare, gestione delle scorie, smantellamento delle vecchie strutture e ricerca sulla fusione. Il primo impianto, secondo il ministro, potrebbe entrare in funzione ben che vada nel 2033-34. L'orientamento del governo non è quello di riproporre le grandi centrali del passato, ma di puntare soprattutto sulle nuove tecnologie modulari. Parliamo degli SMR, Small Modular Reactors, reattori di potenza inferiore rispetto alle centrali tradizionali, progettati per essere prodotti in modo standardizzato e assemblati per moduli. E degli AMR, Advanced Modular Reactor, che utilizzano tecnologie più avanzate, differenti refrigeranti e, in alcuni progetti, sistemi passivi di sicurezza. E ci sono poi i microreattori, ancora più piccoli, che possono essere destinati a siti industriali o utenze isolate. Molte di queste tecnologie non sono però ancora disponibili commercialmente su larga scala. La legge poi non indica dove sorgeranno gli impianti. La scelta dei siti dovrà tenere conto di sicurezza, sismicità, rischio idrogeologico, infrastrutture e connessione alla rete. Sono previste forme di coinvolgimento delle comunità locali. Naturalmente non è previsto alcun nuovo referendum. Resta naturalmente possibile promuovere in futuro un referendum abrogativo secondo le procedure costituzionali. Politicamente la maggioranza ha sostenuto compatta la riforma e Azione ha votato a favore. PD, Movimento 5 Stelle e AVS l'hanno invece contestata, soprattutto per costi, tempi e maturità delle nuove tecnologie.
2: E allora siete favorevoli o contrari al nucleare? Sento il bisogno di un professore che mi arriva tra poco.

0: Buonasera al professor Marco Enrico Ricotti, professore ordinario di impianti nucleari al Politecnico di Milano. Buonasera.
1: Buonasera Poletti, buonasera a chi ci ascolta.
0: Presidente del CIRTEN, cos'è il CIRTEN?
1: È il consorzio non è famosissimo, è il consorzio delle 7 università italiane che storicamente dagli anni 50 formano ingegneri nucleari per l'Italia, ma negli ultimi anni, insomma, dopo Chernobyl e dopo Fukushima, soprattutto per l'estero.
0: Senta, ho capito. Senta, professor Ricotti, mi spiega che cosa cambia dopo che anche il Senato ha dato il via libera? Non si è capito bene a che cosa, e nella foga da campagna elettorale forse il ministro ha detto nel 2033 le prime centrali.
1: Ma allora è un passo molto importante. Da pochi giorni l'Italia ha una nuova legge di inquadramento della tematica nucleare dal punto di vista legislativo. È un passo fondamentale, ma è il primo passo di una maratona, non di una corsa da 100 metri. Insomma, il percorso è ancora lungo. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica indica una legge nazionale come necessario, come primo passo, ma poi ne servono almeno altri 18, perché le infrastrutture, sia materiali che immateriali, da realizzare attorno a un sistema nucleare sono articolate, richiedono molta attenzione. Cito le prossime priorità, secondo me dovranno essere, una l'ha già annunciata il ministro, l'ha già annunciata il governo, i decreti attuativi, quindi le regole di implementazione di questa legge quadro. Senza i decreti attuativi non sapremo come realizzare queste infrastrutture. Li hanno promessi per la fine dell'anno, eventualmente i primi mesi dell'anno prossimo. Sono dei passi molto importanti, perché appunto i tasselli di questo mosaico si capiranno molto meglio lì. Poi c'è un'autorità di sicurezza nucleare da fare, deve essere indipendente, deve essere ben strutturata, deve avere un numero di persone adeguato anche in termini di competenza e di finanziamenti. Serve un'altra cosa fondamentale, una sorta di cabina di regia. Il nucleare è molto complesso, non è un tema di una singola persona, bisognerà mettere d'accordo più ministeri, bisognerà fare accordi internazionali, quindi sarebbe opportuno, come tra l'altro suggerisce proprio l'Agenzia Internazionale, avere una cabina di regia, magari presso la Presidenza del Consiglio, insomma, poi vedano loro. E da ultimo il lavoro di Nuclitalia, la società italiana che è stata istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, vede Enel, vede Ansaldo Nucleare, vede Leonardo, quindi tre società di Stato, e queste hanno il compito di fare una prima valutazione tecnica di quali potrebbero essere i piccoli reattori modulari, di questo si parla, che potrebbero andare bene per l'Italia. Il 2033-2034, io ci metterei anche il 2035, mi sembra un periodo realistico se facciamo bene i nostri compiti a casa. L'Europa stessa ha lanciato una piattaforma, un'associazione, un'alleanza industriale per gli SMR, e l'Europa stessa vorrebbe fare di tutto per avere i primi SMR in Europa nei primi anni del 2030, quindi direi che ci siamo.
0: Senta, ma abbiamo in casa nostra le competenze belle formate che possiamo far lavorare qui, o ci scappano tutte?
1: Allora, due risposte. La prima sul settore industriale direi molto positiva. Sembrerà assurdo, molto strano, ma l'Italia ha la seconda filiera industriale nucleare a livello europeo. Siamo secondi solo alla Francia. Addirittura siamo davanti al Belgio, alla Repubblica Ceca, all'Ungheria, alla Finlandia, alla Svezia, che hanno diversi reattori, e noi non abbiamo nessuno da 40 anni. Però le nostre aziende hanno lavorato sempre molto bene. Per dare due numeri, ci sono 100 aziende italiane oggi che stanno fornendo servizi e componenti alla costruzione di due grandi reattori in Inghilterra. Quindi direi dal punto di vista industriale siamo messi molto bene. Dal punto di vista delle risorse umane dobbiamo migliorare. Ora, queste sette università che formano il CIRTEN hanno triplicato gli studenti in ingegneria nucleare negli ultimi 3-4 anni. Siamo a livelli di più di 300 matricole italiane all'anno che entrano in ingegneria nucleare. Non bastano, bisognerà fare di più, ma bisognerà fare di più anche su altri settori. Non servono mica solo gli ingegneri nucleari, servono tutte le ingegnerie, dalla strutturale, dalla strutturistica alla meccanica, alla chimica. Servono economisti, servono giurisperiti. Quindi bisognerà lavorare a tutti i livelli. In più, ancora più importante, servono professionisti, servono ragazzi che escano dagli istituti tecnici e trovino dei percorsi in ambito nucleare. Questi dovremmo crearli da zero, perché la Francia ne ha moltissimo, la Romania ne ha, il Belgio ne ha, noi siamo a zero. Quindi su questo bisognerà lavorare parecchio.
0: Ma e lei, nonostante tutto questo che ci ha spiegato, poi in altra occasione andremo nel tecnico dei nuovi impianti, eccetera, lei, professor Ricotti, professor Marco Enrico Ricotti, professore ordinario di impianti nucleari al Politecnico di Milano, lei mi resta ottimista, cioè conoscendo la burocrazia, conoscendo l'Italia, conoscendo tutto quello che conosciamo, senza stare a dire.
1: Ma sì. Direi che rimango moderatamente ottimista, perché vedo qualcosa di nuovo rispetto al passato. Vedo in primis un grande interesse da parte dei giovani, il fatto appunto che ci sia stato questo aumento notevolissimo di studenti nei percorsi universitari senza che l'Italia avesse deciso nulla, vuol dire un'attenzione e grande interesse per applicazioni poi del nucleare che vanno non solo sui reattori, vanno sulle applicazioni medicali, sulla ricerca, vanno su applicazioni spaziali, vanno sulle applicazioni marittime. Insomma, c'è una serie di tematiche che si stanno aprendo molto interessanti. E poi vedo molto interesse da parte degli utenti finali, soprattutto degli energivori. Ci sono settori industriali che soffrono moltissimo il nostro paese, penso al settore dell'acciaio, del vetro, del cemento, della ceramica, che hanno consumi energetici pazzeschi, che rischiano di chiudere se non avranno energia, certo, non solo elettrica ma anche termica sufficiente a prezzi prevedibili. E quindi il nucleare dovrebbe servire a quello.
0: È chiaro, professor Ricotti, un'ultima domanda. Allora, questo governo avvia il processo, mettiamo che vince un governo che non è cioè che va al governo una coalizione che non ama il nucleare. Poi, una volta avviato questo processo, si può anche fermare?
1: Ma allora dipende da vari fattori. Uno, se a valle della legge i decreti attuativi verranno emessi e saranno fatti bene, ma forse chi verrà dopo avrà un po' più di difficoltà a smontare una struttura costruita in modo corretto. E non bisogna poi dimenticare la situazione internazionale. Il nucleare ci serve, non è una questione ideologica, è una questione di strategia di paese. Basta vedere cosa sta succedendo in Ucraina, cosa sta succedendo a Hormuz, basta vedere qual è il costo dell'energia elettrica, non dico in Francia che ha 70% di energia nucleare, ma anche in Spagna che ha investito moltissimo sulle rinnovabili ma ha un 20% di nucleare. Beh, sono due nazioni che hanno strategie diverse ma hanno un costo energetico che è decisamente inferiore a quello italiano. Quindi un nuovo governo, prima di smantellare una scelta strategica importante anche a livello geopolitico come questa, credo che farebbe bene a pensarci su parecchie volte, ecco.
0: Chiarissimo, grazie professore Enrico Ricotti, ordinario di impianti nucleari al Politecnico di Milano. Alla prossima, grazie professore.
1: Alla prossima, grazie a voi.
0: E noi restituiamo la linea alla regia, però poi voglio sentire voi. 334 11 11 622.
2: Giornale Radio. MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Class Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo!
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.
9: Stunning new details are emerging.
10: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 19 e 36 minuti. Giornale radio.
12: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle regioni meridionali, salvo per un po' di instabilità sulle ioniche. La mattinata di domani rapida rimonta dell'alta pressione con ampio soleggiamento da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per ulteriori rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Guidare informati.
14: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Ancora qualche difficoltà sulla sponda lombarda a sud del lago di Garda, in particolare a Desenzano, dove il traffico è particolarmente sostenuto, con code anche sulla regionale 11. In zona ancora code anche in A4, circa 4 km tra Desenzano e Brescia Est verso Torino. A sud di Milano code per lavori in A7 tra la barriera di Milano Ovest e lo svincolo di Binasco verso Genova. Più a sud, sempre in A7, nella stessa direzione, ci sono code per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia. A Roma per un incidente, circa 5 km di code in A24 da Portonaccio a Tor Cervara verso il raccordo e in Complanare dal raccordo a Togliatti verso Roma. Code a tratti inoltre in tangenziale est in ambo i sensi e sul grande raccordo anulare in interna da Cassia alla Rustica e in esterna da Ostia Antica alla Romanina. A Napoli code in tangenziale tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli e sulla statale 162 dir dal centro direzionale a Ponte Celli Barra verso i paesi vesuviani. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
16: Buonasera, sul nucleare non ho, per ora non ho nessuna idea, però mi fa paura quando si parla di nucleare sostenibile, solo questo. Poi fino al 2033 queste nuove centrali piccole non saranno già obsolete? Questo è quello che io mi chiedo. Io punterei come fanno, come fa la Cina, che ha detto nel loro piano strategico che per il 2060 vogliono essere indipendente dal petrolio. E le loro nuove stime dicono, affermano che questo sarà possibile quasi il 70% e oltre entro il 2050, perché stanno investendo sulle rinnovabili. Ad esempio, in Portogallo le rinnovabili rappresentano quasi il 70%, in Spagna il 60% e Italia e Grecia stiamo al 40%. Questo governo ha detto no alle rinnovabili, tranne per spendere i fondi che ci dà l'Europa. Investire sulle rinnovabili significa, significa anche ridurre le spese, ma di miliardi, di decine e decine di miliardi l'anno. Grazie. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind. I just wanna say that.

0: Buonasera, Catiuscia Eroe, responsabile energia di Lega Ambiente.
1: Buonasera.
0: Guardi, mi sembra di aver capito che ormai il nucleare decolla, se fanno bene le cose, poi non si può più tornare indietro, o sì?
1: Ma come dire, decolla. Hanno approvato una legge delega, quindi comunque ci dovranno essere tutti i decreti attuativi, e anche qualora ci fosse tutta la normativa, che il nucleare decolli, considerando quello che succede nel mondo, che succede in Europa, i costi, la vedo molto difficile.
0: Che cosa hanno fatto allora? Uno specchietto per le allodole, eh?
1: Uno specchietto delle allodole, qualcosa, anche uno strumento anche per distogliere l'attenzione da quelli che sono poi i problemi del paese rispetto alla dipendenza dal gas, in cui noi invece nei giorni, qualche giorno prima, avevano approvato e sta in discussione invece un decreto per l'aumento delle trivellazioni nei mari nazionali, bollette altissime nel nostro paese, e non si mettono invece in campo le vere soluzioni. Questo è un paese in cui le rinnovabili, che sono fetta fondamentale della transizione energetica, ma anche della decarbonizzazione, e soprattutto lo strumento per ridurre le bollette a imprese e famiglie, come dire, fanno fatica a raggiungere quelli che sono gli obiettivi. E dall'altra parte, questo è un paese in cui manca totalmente una politica di efficienza energetica.
0: Catiuscia Eroe, responsabile energia di Lega Ambiente, le vostre proposte non le ascolta questo governo, non le sente, non le vuol sentire? Che sta accadendo?
1: Ma in tema di fossili e nucleare assolutamente no, e non sono soltanto le nostre proposte, tra l'altro, come dire, c'è una rete di realtà, di associazioni, fondazioni, ricercatori, università, eccetera, che in qualche modo fanno tutti la stessa richiesta, no? E sia rispetto alle fossili che rispetto al nucleare, rispetto alle rinnovabili. L'obiettivo probabilmente è ancora, come dire, quello di difendere lo status quo, di difendere il gas, di quelli che sono anche in qualche modo gli interessi che ha il nostro paese. Guardiamo anche il piano Mattei, no? Noi comunque paese africano ci andiamo, e la maggior parte delle risorse che sono state spese all'interno del piano Mattei sono risorse spese per quelle che sono poi gli accordi che vengono fatti su questioni legate all'energia, e tendenzialmente è quasi sempre legato a estrazioni, ricerca di fonti fossili di gas. Quindi dal nostro punto di vista è continuare a mantenere il paese dipendente dal gas, distraendo i cittadini e le cittadine dai temi importanti e cercando e millantando soluzioni che, tra l'altro, seppure fossero vere, arriverebbero, secondo le dichiarazioni del ministro Pichetto Fratin, nel 2033, nel 2032. Quindi, come dire, le bollette noi le stiamo pagando oggi, no? Tutti i mesi noi paghiamo puntualmente le bollette, abbiamo bisogno di soluzioni molto più veloci e molto più efficaci.
0: Ecco, ma le soluzioni che date voi quanto possono arrivare invece?
1: Beh, in quanto Spagna tempo possono arrivare? La Spagna è riuscita in 5 anni. No? La Spagna sta pagando, sì, però la differenza è sostanziale rispetto poi a quelle che sono le conseguenze dei costi, no? La Spagna oggi, grazie allo sviluppo delle rinnovabili, paga 40 euro di media a megawattora, l'Italia lo paga 130.
0: Sì, chiaro. E che iniziative metterete in campo come Lega Ambiente per sensibilizzare i cittadini ai temi che ci ha proposto poco fa?
1: Beh, intanto noi abbiamo già iniziato da tempo, ormai è un bel po' che si parla e si discute di nucleare, no? Dopo anche il referendum del 2011, perché ovviamente questa discussione sul nucleare va già avanti da un po' di tempo, e quindi, come dire, iniziative, ma anche richieste semplicemente di informazione, sensibilizzazione. Ma in realtà no, non è vero, perché non è così, cioè nel senso che le tecnologie di cui tanto ci parlano in Occidente non esistono e devi creare una filiera che non c'è nel nostro paese. Si parla di moduli, come dire, di moduli, di reattori modulari, quindi devi creare anche una filiera di industria in grado di creare dei reattori modulari. Non c'è questa roba da nessuna parte, quindi che poi tutto quello che loro raccontano, gli obiettivi che l'Italia si è data al 2050 rispetto allo sviluppo del nucleare, sarà realmente realizzato, noi la vediamo e non siamo solo la Lega Ambiente, cioè come dire, davvero tante realtà e tante persone, anche ingegneri, come dire, fisici nucleari, cioè ci sono tutta una serie di persone che hanno studiato anche quella materia e che oggi ti dicono che il nucleare è una chimera, è una tecnologia, uno, che non esiste quella, come dire, gli small modular reactor ad oggi, domani mattina l'Italia non è in grado di andarli a comprare, e dopodiché che ci sono tutta una serie di, come dire, di innovazioni che in realtà che vengono raccontate e che in realtà non sono quelle che vengono raccontate. Per cui parliamo di terza generazione, certo, avanzata, bene, e bene. Parliamo di qualcosa che già conosciamo.
0: Grazie a Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente, grazie per essere stata con me.
1: Grazie a voi.
0: E allora, come avete sentito, questo è il classico caso, due ospiti, Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente, il professor Marco Enrico Ricotti, professore ordinario di impianti nucleari al Politecnico di Milano, che dicono cose opposte. In mezzo ci sarà una verità che scopriremo assieme.

0: Flavio Galbiati, meteorologo, bentornato.
1: Grazie, grazie Roberto, buonasera.
0: Ha preso l'acqua che ha la voce tutta contrita? No.
1: No, no, no, assolutamente.
0: Sentivo
1: sto
0: una
1: bene,
0: voce.
1: Sto bene, tutto a posto.
0: Una voce di uno che è appena stato sotto un temporale, no?
1: No, no, nessun temporale. I temporali ci sono in questo momento, sono in Sicilia, però gli ultimi temporali del fronte freddo che ha portato un temporaneo calo termico, ecco, forse è partito un pochettino lo sbalzo delle temperature, quello sì, Roberto. Che però domani si allontana, quindi domani anche all'estremo sud tempo stabile, al limite un po' di nuvolosità, perché andiamo incontro di nuovo a un rialzo della pressione atmosferica, quindi di nuovo alta pressione. Per la verità domani sarà ancora un po' ventoso al sud e sulla Sicilia, con venti nordorientali che a tratti potranno essere anche abbastanza intensi, però poi migliorerà anche lì. Sarà soprattutto il centro-nord a vedere per primo questo ulteriore aumento della pressione, quindi un aumento delle temperature, tempo stabile, soleggiato, con questa alta pressione che arriva anche questa dal Nord Africa, si spinge fino all'Europa centrale e la parte più centrale di questa perturbazione, la parte più tosta, sarà proprio sulle Alpi, quindi sarà un inizio di settimana poi che ci attende, non solo domenica, anche inizio di settimana, con caratteristiche quasi estive, quindi questo mese di settembre potrebbe addirittura classificarsi anche settembre, almeno al centro-nord, quasi sicuramente come uno dei più caldi, quindi insomma l'estate si allunga, abbiamo questi record di mese in mese e l'alta pressione, pensate, accennavo alle Alpi, a inizio settimana lo zero termico tra martedì e mercoledì tornerà a 4.000 metri di quota, una cosa davvero anomala. E anomale saranno anche le temperature nelle città, perché già tra domenica e lunedì potrebbero arrivare punte di 28-29 gradi in città come Firenze, Cagliari, Bologna, Roma. Siamo 3-5 gradi sopra la media, quindi questo scorcio di estate anomala continuerà, appunto, cioè, tornerà a interessare molte, molte regioni. Quindi il mese di settembre si chiuderà così. Oltre non vado, perché chiaramente parliamo già di 6-7 giorni oltre quello attuale, oltre l'osservazione, quindi andiamo un po' in là con la troppo in là con la previsione, però ci attendiamo appunto questo nuovo rialzo delle temperature, tempo stabile, e per quanto possa essere anche magari gradevole dal punto di vista delle giornate, ricordiamoci che queste anomalie sono davvero preoccupanti, perché se inanelliamo record su record, caldo anomalo su caldo anomalo, insomma non è senz'altro un buon segno, come ormai ho detto più volte in queste occasioni.
0: Quindi sostanzialmente, Galbiati, ci prepariamo a un quasi ritorno d'estate a fine settembre, che non è una cosa per niente normale, e soffriranno tanto anche i nostri amici agricoltori, perché ormai le stagioni di frutta e verdura non si capiscono più, ecco.
1: Assolutamente, il caldo anomalo, modifica della distribuzione delle piogge condiziona pesantemente l'agricoltura. Si è parlato anche recentemente di danni enormi che ha subito l'agricoltura un po' in tutta l'Europa, perché abbiamo avuto appunto queste anomalie termiche e questa siccità prolungata, e dal punto di vista appunto non soltanto dell'agricoltura ma anche dei ghiacciai, dell'ambiente in generale, non è una buona notizia, perché lo zero termico a 4.000 metri in un periodo dove i nostri ghiacciai hanno già sofferto per mesi per temperature elevate e la fusione precoce, è ancora un'altra notizia nell'aria tra quelle negative purtroppo che ci sta riservando questo cambiamento climatico, che ha modificato proprio il tipo di circolazione atmosferica sul Mediterraneo e sull'Europa, perché la perturbazione che è arrivata blanda ma dal nord Europa, invece le perturbazioni atlantiche che dovrebbero arrivare durante questo autunno da ovest sono latitanti proprio per questo innalzamento verso nord in generale delle alte pressioni e soprattutto di quella africana, quindi uno sconvolgimento che gli studiosi stanno cercando di capire, di interpretare per capire in futuro cosa ci attende nel nostro Mediterraneo.
0: Quella roba di cui ho paura io è scongiurata, ne riparliamo a luglio, e quella roba di cui ho paura io è la grandine. Mo se ne va in vacanza, no?
1: Sì, penso proprio che non avremo grossi problemi di questo tipo per un bel po', anche se insomma nubifragi possono ancora capitare, perché ecco, è toccato un tasto importante. Non credo che arriveranno grandinate da danneggiare in grado di creare danni, però una delle caratteristiche che sembra profilarsi, come dicevo, assenza di perturbazioni organizzate dall'Atlantico, quelle che arrivano con fronte caldo, prima le nuvole, poi le piogge deboli, poi continue. Probabilmente anche nelle prossime stagioni avremo a che fare più con fenomeni convettivi, cioè il caldo persistente provoca rovesci e temporali localizzati, quindi questo è uno dei cambiamenti che dobbiamo aspettarci per quanto riguarda perlomeno la stagione autunnale, secondo me, e potrebbe protrarsi poi anche successivamente. Quindi è una caratteristica che potrebbe cambiare quello che è il nostro, nostra idea dell'autunno mediterraneo.
0: Grazie a Flavio Galbiati, meteorologo. Buon lavoro, Flavio.
1: Grazie, buona serata. A presto, ciao.
0: A presto.

0: al cui timone, e sono tutti i timoni qua, è un sacco di navi, al cui timone c'è il nostro Lorenzo Cappadone. Buona serata a tutti e a lunedì.
1: Giornale Radio.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 19:59.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera da Daniela Ubaldi. Caro carburanti in primo piano alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha infatti fissato un price cap per Eni Live pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta, ricorda la società, di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap, aggiunge Eni, è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, applaude il governo che ringrazia l'Eni, apprezzano l'iniziativa le associazioni dei consumatori. Un nuovo appello contro la corsa agli armamenti insieme ai temi etici, dalla I al fine vita. È in corso il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Stasera la veglia di preghiera allo Stade de France, attesi 80.000 giovani. Il servizio di Alessio Galea.
6: Dall'Eliseo alla sede dell'UNESCO alle celebrazioni dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame, è iniziato da Parigi il quinto viaggio apostolico di Papa Leone, proseguirà fino al 28 settembre. Stamani all'Eliseo, nel suo discorso alle autorità politiche e religiose, il nuovo appello contro la corsa alle armi. Errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza. Poi un monito sul fine vita nel paese che ad agosto ha promulgato la legge sull'introduzione del suicidio assistito. Il pontefice ha scandito: non si può offrire una morte programmata, serve sostenere ogni tappa dell'esistenza perché ha aggiunto il diritto alla vita e il fondamento di ogni diritto umano. All'UNESCO si è poi soffermato sulle nuove tecnologie, sottolineando la necessità di mantenerle al servizio dell'uomo. La comunicazione è molto più rapida, ma non necessariamente più veritiera, ha detto il Papa, rimarcando quanto l'intelligenza artificiale accentui questo problema. Stasera il bagno di folla, 80.000 giovani lo attendono allo Stade de France per la veglia di preghiera. E sull'aereo che lo portava a Parigi, rispondendo a una domanda di un giornalista della CNN, ha detto: qui siete tutti benvenuti, con un riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate giornalistiche.
5: Andiamo alla cronaca. Manifesti e posti inneggianti ad Hitler, manuali di autoaddestramento, istruzioni per costruire ordigni e inviti ad assaltare scuole e moschee. 17 giovani finiti nel mirino di Digos e Ross, che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni. Sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravante di terrorismo. Durante le perquisizioni, sequestrati coltelli e altre armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Investigatori al lavoro su quanto avvenuto 2 giorni fa a Modena, dove una cinquantina di giovani uscendo da scuola sono entrati in un supermercato e lo hanno saccheggiato. I video sono finiti sui social. Nelle stesse ore, rissa sempre tra giovanissimi presso un parcheggio. Paura e sconcerto in città. Sentiamo da Modena Barbara Beghelli.
7: Assalto al supermercato appena finite le lezioni e rissa all'autostazione, tutto ripreso con i telefonini e poi postato sui social. Protagonisti a Modena, gruppi di giovanissimi studenti. Il fatto più grave è quello del discount di via Rainusso. Una cinquantina di studenti, zaino in spalla, dopo l'ultima campanella si dirigono verso il negozio e lo mettono a soqquadro. Molti col volto coperto da sciarpe entrano e per una decina di minuti imperversano fra clienti sbalorditi e personale impotente. Chi filma e chi ruba, chi butta la merce a terra e chi la fila negli zaini, fra urla e sberleffi ai dipendenti. Poi scappano. Secondo il responsabile del punto vendita non è un caso isolato. Le scorribande vanno avanti dall'inizio dell'anno, ma mai con così tante persone. L'altro episodio è la rissa fra 2 minorenni all'autostazione nel pomeriggio, fra gli autobus in sosta. Volano pugni e calci, mentre attorno si forma un capannello di ragazzi che incitano e filmano.

0: Intanto i video girano in rete, rimbalzano da un cellulare all'altro. A diffonderli sono gli stessi giovanissimi autori dei furti e dei vandalismi, quasi per vantarsi delle loro imprese. Sui due fatti ora indagano i carabinieri.
1: È arrivata la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, iniziativa di matrice europea che promuove la divulgazione scientifica. In questa edizione tocca 460 città in 25 paesi. In Italia l'evento è molto diffuso, anima decine di città grazie a vari progetti finanziati dall'Unione Europea, con centinaia di eventi locali che uniscono università e centri di ricerca. In archivio le delusioni mondiali, la nazionale si affida ancora a Roberto Mancini, l'uomo del trionfo europeo nel 2021, la seconda volta in azzurro del CT Jesino, inizia dalla Nations League. Il Belgio stasera all'Olimpico di Roma è il primo avversario della nuova Italia, il tecnico azzurro.
2: Se sarà diverso non lo so, sicuramente sarà emozionante perché insomma è sempre la nazionale, quindi sarà emozionante. È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi lo sarà ancora di più prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta. E spero comunque che sia un bel giorno, anche se sappiamo che non sarà una partita semplice. È chiaro che ogni partita, soprattutto a questo livello, porta pressione, però è una pressione sempre positiva, perché comunque si va a giocare una partita di calcio, è quello che i giocatori amano di più fare. La cosa importante è che vadano, si divertano e vincano.
1: Tennis, Jannik Sinner non rientrerà al torneo di Pechino, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, assente da 2 mesi. Il ginocchio non è ancora pronto e io non lo sono per competere, ha detto. Formula 1 domani in Azerbaigian alle 13, partirà 16esimo in griglia il leader mondiale Antonelli a causa di un'uscita di pista nelle qualifiche pole della Mercedes di Russell davanti al ferrarista Leclerc. 6° Hamilton ed è tutto per questa edizione, buona serata.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
5: E allora eccoci qua, 20.06 di questo 25 di settembre, una buona serata da parte di Francesco Massardo qui su Giornale Radio, inizia il timone delle 20, la nostra rassegna che chiude la diretta di questa giornata e di questa settimana su Giornale Radio e poi insomma ci proietta già nei fatti del weekend. Vado subito a salutare Giorgio Berselli in regia, noi siamo pronti a cominciare subito con un appello a tutti i nostri ascoltatori che fossero alla guida in questo momento e che stessero per procedere al pagamento della benzina. Fermi tutti, perché l'ENI ha messo il tetto massimo sui carburanti, 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina, ma si parte da lunedì, insomma bisogna tenere duro ancora qualche giorno, è una misura prorogabile fino a fine anno, da domani infatti si dimezza lo sconto sulle accise sul gasolio del governo che insomma ringrazia Eni, dice un lodevole atto di attenzione all'Italia, insomma e ognuno l'ha presa un po' a modo suo, c'è chi sostiene che comunque sia un po' il sintomo di una mancanza di una vera e propria strategia su come gestire il caro gasolio, c'è chi sostiene che forse più che un atto di beneficenza sia quasi l'ammissione di una certa speculazione negli ultimi mesi, però sicuramente è una buonissima notizia. Ci sono poi tutte le news internazionali da commentare, le parole di Putin sui negoziati in Ucraina, dice eravamo pronti ma dopo i raid ucraini delle ultime ore ci prenderemo qualche ora per riflettere, intanto Donald Trump pensa solo al suo amico Xi Jinping e conferma 2 nuovi incontri con lui, uno in Cina per l'APEC e uno in America per il G20, e insomma almeno in uno scenario di guerre sembrerebbe, ecco così, scoppiare la pace tra le due superpotenze economiche. In Italia si parla soprattutto poi del decreto sugli stranieri a scuola, giornata piuttosto complicata, brutti fatti sono accaduti a Genova, ci andremo più avanti con un episodio insomma di censura nei confronti dei bambini di un istituto scolastico, mentre il sindaco di Milano Sala poco fa dice: per colpa del decreto temo chiuderemo qualche scuola. E allora tutto questo tra poco, vi aspettiamo al 334 11 11 622 su WhatsApp. La canzone che andiamo ad ascoltare è in tema con questo venerdì sera, The Weeknd, questa è Dancing in the Flames.

0: Allora eccoci qua, pronti a entrare nel vivo di questa puntata del Timone delle 20. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. Allora partiamo dagli scenari internazionali. Oggi abbiamo diversi approfondimenti per voi, ma la cronaca ci impone di partire dai prossimi incontri tra Donald Trump e Xi Jinping, altre due volte quest'anno, insomma è un numero importante anche a prescindere dalle contingenze attuali. Il presidente Xi e la signora Peng hanno appena lasciato Washington diretti in Cina. È stato un incontro all'insegna dell'amicizia, della forza e del successo, sia per la Cina che per gli Stati Uniti, ha scritto il tycoon sul suo social Truth, e poi dice: ci incontreremo nuovamente a novembre in Cina per il vertice APEC e poi al G20 di dicembre a Miami in Florida. Molto è stato realizzato e molto altro lo sarà. Attendo con impazienza il nostro prossimo incontro, dice Donald Trump, lo stesso presidente che, ricorderete, vuole mettere le mani sulla Groenlandia per evitare che finisca nelle mani cinesi e che aveva detto all'Europa: lasciate fare a me prima che la Cina prenda il controllo. Beh, insomma, è una visione un po' contrastante, ma tutto sommato ce la facciamo andare bene così. Peraltro oggi Donald Trump ha ricevuto un'altra notizia che l'avrà un po' allarmato su uno che invece non è un suo amico come Xi Jinping, ma è il suo odiato vicino di casa, Mark Carney, il primo ministro canadese. Oggi insomma prende una posizione particolare, lo fa all'interno insomma dei tanti discorsi arrivati a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, con un'intervista al New York Times, e dice: il nostro governo si è preparato per un'invasione da parte degli Stati Uniti. Ora non sappiamo effettivamente quanto questo sia attendibile, né francamente, con tutto il rispetto, se il Canada sarebbe in grado di gestire tale evenienza, ma maggiori dettagli ce li racconta Michele Ceci nella sua copertina.
1: Buonasera Francesco, il governo canadese si è preparato per un'invasione statunitense. Non ci è andato giù leggero Mark Carney, il primo ministro canadese, che in un'intervista al New York Times ha confermato tutto, ma proprio tutto, della sua strategia nei confronti di un vicino americano sempre più ingombrante. Credo che ricoprendo certi ruoli si abbia la responsabilità di prendere in considerazione rischi remoti ed estremi. Sarebbe irresponsabile non farlo. Si chiama gestione del rischio, così il successore di Justin Trudeau, che con Donald Trump non ha mai nascosto relazioni molto altalenanti dopo le reiterate minacce del tycoon di fare del Canada il 51esimo stato americano. Certo, alla voce capacità di relativizzare le frasi anche apocalittiche di Trump, Carney non ha mai brillato, preferendo anzi giocare allo scontro frontale, che è anche una lotta fra l'ordine internazionale che c'è stato e quello che forse arriverà. I pesantissimi dazi annunciati, ritrattati e poi rinnovati da Trump hanno fatto il resto. L'importante annuncio di Ursula von der Leyen su una possibile adesione del Canada come membro associato dell'Unione Europea non ha chiaramente riscaldato gli animi alla Casa Bianca. Ma al di là delle minacce di Trump, varrebbe forse la pena di riflettere su un errore di miopia commesso dal governo canadese, in questo molto simile ai suoi partner europei. Il fatto di non aver cercato nessuna soluzione alternativa, sia pure di riserva, a un allineamento inossidabile alla posizione americana che aveva accusato i primi cedimenti ben prima del ritorno di Donald Trump. E secondariamente l'aver pensato che un'architettura di sicurezza concepita nel 1949 potesse rivelarsi altrettanto performante nel 2026 in circostanze radicalmente differenti. Va anche detto che il Canada aveva, se non altro, l'attenuante della geografia. E poi c'è lui, il tycoon, che in funzione della vicenda di giornata, non sapendo se colpire il cerchio o la botte, spara a tutti e due. Da quando i negoziati commerciali con il Canada si sono interrotti a fine agosto, Carney ha affermato di avergli parlato molto frequentemente. Esiste ancora una possibilità di riprendere le trattative. Dal mio punto di vista abbiamo un buon rapporto. Insomma, lo strappo definitivo pare ancora rinviato. Un sospiro di sollievo fino a lunedì, forse, e buon fine settimana a tutti. A te la linea, Francesco!
0: E grazie allora, un buon fine settimana a Michele Ceci. C'è anche un'ultima ora, insomma, da analizzare, che ci porta in Lettonia, che è un paese baltico, insomma, che è stato al centro dell'interesse per le provocazioni russe, ma parliamo di tutt'altro oggi, perché nel tardo pomeriggio, nel corso di un'esercitazione a fuoco presso l'area addestrativa di Dai in Lettonia, si è verificato un incidente che ha coinvolto 4 militari italiani dell'esercito appartenenti all'undicesimo reggimento bersaglieri impegnati nell'ambito della missione NATO Foreign Land Forces, per cause che attualmente sono ancora in corso di accertamento. Durante l'esercitazione si è verificato un incidente con un'arma da fuoco non automatizzata installata su un veicolo militare italiano. I colpi esplosi, davvero si può parlare di fuoco amico in questo caso, hanno raggiunto un altro veicolo militare italiano sul quale si trovavano appunto i 4 militari coinvolti. Sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti presso una struttura sanitaria di Riga. Secondo quanto trapela, uno dei 4 militari presenta condizioni più serie, ma nessuno fortunatamente, insomma, al momento è in pericolo di vita. Però è una notizia, diciamo, arrivata pochi minuti fa che vi dobbiamo dare. Ci fermiamo per ripartire dalla musica, ma per poi ripartire dalla nostra analisi internazionale. Intanto ci ascoltiamo Cat's Eye, questa è Animal.

0: Allora eccoci qua, pronti a ripartire qui al timone delle 20. Allora, mentre in settimana gli occhi del mondo erano giustamente puntati soprattutto su New York, su cui comunque torneremo più avanti, è successo qualcosa di importante, interessante anche a Bruxelles, nel contesto in cui l'Unione Europea ha salvato, una notizia di cui si è parlato relativamente, due oligarchi russi, una specie di braccio di ferro tra i paesi più ostili alla Russia e più disponibili dunque, diciamo, ad aumentare le sanzioni, tra cui i paesi baltici, in particolare la Lettonia di cui parlavamo poco fa, e Francia e Lussemburgo, che alla fine però l'hanno avuta vinta e hanno evitato di rinnovare le sanzioni nei confronti di due oligarchi, Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. Cerchiamo di capire cosa è successo, è un gioco di incastri piuttosto complesso. In collegamento con noi abbiamo Sara Della Bella, corrispondente dell'agenzia AGI da Bruxelles. Intanto buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera e grazie dell'invito.
0: Ecco, diciamo che i due casi sono abbastanza diversi anche tra Francia e Lussemburgo. Quello francese per ovvie ragioni attira di più l'attenzione. La Francia cita una serie di incastri in cui è emerso che a fare pressioni su Parigi fosse stato il governo Azero, che è vicino alla figura di Usmanov in particolare e detiene alcuni cittadini francesi, quali presumibilmente ora potrebbero essere liberati. Insomma, sembra davvero a tratti anche di essere in un film degli anni 60. Che cosa è accaduto a Bruxelles? Insomma, un braccio di ferro che però ancora una volta evidenzia una certa debolezza dell'Europa nel parlare con una voce unica.
1: Beh, intanto partiamo dalla fine, perché poi la Francia trattava il delisting, come si dice qui, di Usmanov dalla lista dei sanzionati, perché appunto aveva dei cittadini francesi imprigionati in Azerbaijan, e Usmanov è un cittadino in realtà azero, con una grande influenza nell'Asia centrale. E pur a caso, nel momento in cui si è avuto la notizia che Usmanov era stato rimosso dalla lista dei sanzionati, un cittadino francese è stato liberato in Azerbaijan. Una corrispondenza di tempi che fa insomma pensare, sì, che l'oscena erano reali. Cosa è successo in sostanza? Erano settimane che la riunione degli ambasciatori, che sono quelli che poi portano al tavolo di Bruxelles le stanze dei vari paesi, erano incastrati nella discussione sul rinnovo delle sanzioni, di questo pacchetto di sanzioni che comprende circa 3.000 nomi di personalità e aziende vicine al regime di Putin. Come in tutte queste giorni di trattative sono venute a galla gli interessi e gli egoismi dei singoli paesi. In questo caso della Francia, che ha chiesto appunto la liberazione di Usmanov, e qui si è accodato il Lussemburgo, che di fronte a questa richiesta a quel punto ha pensato bene di avanzare la propria su uno dei banchieri più ricchi della Russia, questo Friedman, che è cofondatore di Alpha Group e che ha intentato contro il Granducato del Lussemburgo una causa proprio per chiedere un risarcimento per queste sanzioni. Qui è andato in corso per settimane un braccio di ferro, tant'è che le sanzioni non sono scadute il 15 settembre. Di fronte all'impossibilità di trovare un accordo, gli ambasciatori hanno deciso di prorogare questo termine di una settimana, ed eccoci che arriviamo a martedì 22. Fino all'ultimo minuto utile si è trattato, con il blocco, come ti ricordavi tu, di alcuni paesi del Baltici, insomma, in particolare la Lettonia. Poi alla fine si è deciso di rinnovare queste sanzioni per 36 mesi e non più per 6 mesi, perché questa discussione si ripresentava ogni 6 mesi, e di eliminare questi due nomi. Uno dei primi ministri di questi paesi baltici ha constatato amaramente che almeno non avremo più queste brutte figure ogni 6 mesi, ma almeno ogni 3 anni, e quindi ecco, questa è un po' la situazione di quello che si può
0: qui. Peraltro, insomma, parliamo di due figure che chiaramente in Italia, Friedman e Usmanov, non sono particolarmente note, ma sono persone tanto ricchissime, rispettivamente secondo Forbes il 166esimo e 222esimo uomo più ricco al mondo. Non l'ha presa benissimo neppure Kiev, mi sembra abbastanza ovvio, diciamo, la posizione in particolare del ministro degli esteri Sibia sulla questione è stata insomma piuttosto netta. È un'Europa che insomma è un po' vittima anche delle sue divergenze, ci stavi dicendo, è come dire anche un danno un po' di immagine per la rettitudine, ecco, che Ursula von der Leyen vorrebbe dare al suo governo europeo su questa, su, sulla vicenda ucraina.
1: Sì, poi diciamo anche che ironia della sorte, proprio mentre a Bruxelles si decideva su questa, su questa eliminazione di questi due nomi, Ursula von der Leyen, l'alto rappresentante Kaja Kallas, erano a New York a due passi da Vladimir Zelensky. Certo. Quindi diciamo che è anche arrivato velocemente un tweet di Ursula von der Leyen a provare un po' a salvare la faccia di questa Europa che a parole è vicina all'Ucraina e la sostenta economicamente ogni giorno, ma che poi di fronte a delle decisioni, diciamo anche di principio, mostra le sue fragilità. Quindi
0: diciamo che in tal senso va anche sottolineato l'altro lato, perché ci dicevi insomma si decide di estendere invece queste sanzioni come una specie di come dire di contraltare, ecco, rispetto a quanto è stato fatto. Anche qui però si ragiona senza una vera e propria strategia, e ancora una volta le istituzioni, come magari il Parlamento o il Consiglio, che dovrebbero magari rappresentare più una visione unitaria, non hanno avuto l'ultima parola. Questo chi vive e lavora da Bruxelles, insomma, in qualche modo lo sa bene, alla fine decidono i governi.
1: Sì, sì, e questo è un copione che va in scena ogni volta. Fino a qualche tempo fa c'era il governo di Viktor Orban che bloccava le decisioni all'unanimità, certo. Perché poi queste sono decisioni che vanno prese all'unanimità, ricordiamolo, quindi basta un paese che si oppone e l'accordo non c'è, non si trova. È vero che da aprile Viktor Orban non c'è più, e quindi ecco che è saltata un po' la copertura. E quindi ecco appunto, vediamo emergere gli interessi della Francia, del Lussemburgo. Nell'adozione del 21esimo pacchetto era stata la Germania che aveva stava bloccando le trattative per un motivo anche bizzarro, perché si voleva bloccare, diciamo, si voleva sanzionare un'azienda che esporta merluzzo. E pare che e quindi insomma, era il merluzzo in quel momento che bloccava l'adozione del 21esimo pacchetto. Fa ridere, cioè, perché poi alla fine ci sono anche cose che possono sembrare piccole, però che nascondono chiaramente interessi nazionali, interessi economici, filiere produttive, e quindi è chiaro che poi è sempre difficile trovare una soluzione che vada bene e che sposi anche gli interessi dei singoli stati, perché poi chiaramente, come vediamo, nelle prossime mesi si potrà in 5 paesi chiave dell'Unione Europea, tra cui l'Italia e la Francia, certo. Quindi anche la Germania vediamo che non se la sta passando bene.
0: Sì, non è detto, esatto. E diciamo che venerdì pesce si dice oggi, dunque abbiamo tirato fuori anche la vicenda del merluzzo, che è un po' metaforica, se vogliamo, della confusione che regna sovrana in Europa. Ringrazio molto Sara Della Bella di Agi per essere stata con noi questa sera. Insomma, era una vicenda che in una settimana piuttosto turbolenta, ecco, sul piano diplomatico e internazionale, valeva la pena approfondire. Ci fermiamo per qualche istante, abbiamo davvero tantissimo da commentare, è stata una giornata piena di fatti e sono necessari ulteriori approfondimenti. Voi rimanete con noi, torniamo a brevissimo.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Cristoforo, e quello cos'è?
6: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
5: E che ci fai?
6: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
7: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
6: Oh ragazzi, un altro mondo.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Le notizie non aspettano. tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 33 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle regioni meridionali, salvo per un po' di instabilità sulle ioniche. Nella mattinata di domani rapida rimonta dell'alta pressione con ampio soleggiamento da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per ulteriori rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro. Sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
6: E allora eccoci di nuovo insieme, 20 e 34 qui su Giornale Radio, questo è il timone delle 20, io sono Francesco Massardo, una buona serata, qui con me in regia Giorgio Berselli, avanti insieme fino alle 21. E allora questo 25 di settembre è una data che in qualche modo sembra tornare, ricorrere nella nostra storia, non sempre mostrando il lato migliore di noi italiani, ma mostrando anche che se c'è una cosa in cui noi italiani siamo ben capaci è quella poi di dimenticare il tutto con una certa rapidità. Pochi giorni dopo pochi giorni dopo i dati che hanno mostrato una percentuale, insomma chiaramente non esatta ma probabile, di italiani che non dichiarano nulla sostanzialmente al fisco e che tendenzialmente potremmo chiamare dunque evasori fiscali, oggi è stato ufficialmente intitolato l'aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi, già primo ministro e anche condannato per frode fiscale in via definitiva. E poi non dobbiamo dimenticare il 25 settembre del 2005, la morte del 18enne ferrarese Federico Aldrovandi dopo un controllo di polizia, un semplice controllo di polizia finito in tragedia con la tragedia successiva di una condanna di quattro agenti per omicidio colposo. Ebbene, la violenza delle forze dell'ordine, una delle pagine più tenebrose degli ultimi anni in Italia, oggi un fatto certamente molto meno grave scuote ancora il rapporto tra forze dell'ordine e cittadinanza. A Genova, una scuola del centro storico cittadino, una scuola elementare dei bambini di scuola elementare, quindi insomma non propriamente dei black bloc o dei terroristi del PKK, hanno esposto uno striscione con scritto "Nessuno qui è straniero", si riferisce chiaramente alle ultime mosse del governo rispetto alla soglia di stranieri in una delle scuole con il più alto tasso di presenza di studenti stranieri nella città. Ebbene, questo striscione, che peraltro insomma non conteneva alcun tipo di insulto, è stato rimosso in mattinata da un agente della Digos, apparentemente su una segnalazione arrivata dunque dall'alto. Lo striscione è stato poi rimesso al suo posto dopo l'intervento anche della sindaca di Genova Salis, che però chiede spiegazioni alla questura. Insomma, ci sono tanti motivi per cui apparentemente questo 25 settembre potrebbe sembrare una data un po' maledetta per un certo modo di essere italiani, però consoliamoci, il 25 settembre del 1896 nel piccolo paese di Stella in provincia di Savona nasceva anche Sandro Pertini, quindi insomma magari è solo una coincidenza. Tra poco torniamo sui fatti di New York e sul discorso show di Benjamin Netanyahu, che accusa Zoran Mamdani di essere un antisemita, ed è un tema che anche in Italia conosciamo bene, insomma, con un DDL antisemitismo che continua a dividere la politica e il paese. La musica, da cui ripartiamo, con Sheryl Crow qui su Giornale Radio, qui al Timone delle 20, If It Makes You Happy.

0: Allora eccoci qua pronti a ripartire al timone delle 20 anche la pagina politica che oggi lega insomma due temi, uno internazionale e uno nazionale, uniti però dalla parola, una delle più insomma divisive degli ultimi mesi, antisemitismo. Il premier israeliano Netanyahu dal podio dell'Assemblea Generale dell'ONU ieri si è scagliato contro il sindaco di New York, musulmano, Zoran Mamdani, definendolo antisemita. Presumibilmente per le sue parole di condanna nei confronti di Netanyahu stesso, su cui pende peraltro un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale. E al tempo stesso cercare di capire la differenza, che non sembrerebbe neppure troppo sottile, tra odiare o criticare la religione ebraica o gli ebrei, o odiare e criticare l'operato del governo Netanyahu, è al centro di un dibattito anche nazionale e interpartitico, diciamo così, con il DDL antisemitismo che si avvicina al momento del voto e che vede dividersi ad esempio il Partito Democratico tra la fazione favorevole all'iniziativa guidata da Graziano Del Rio e quella che adesso inizia a ripensarci, guidata dalla segretaria Elly Schlein. In collegamento con noi abbiamo l'onorevole Alessandra Maiorino, senatrice, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. Tanto grazie per essere con noi, bentrovata.
1: Salve, buonasera, grazie a voi.
0: Ecco, insomma, dalle parole di Netanyahu che si scaglia contro Mamdani e lo accusa di essere antisemita, potremmo pensare che sia un problema soltanto americano. È evidente che non è così, si continua a dibattere sul tema anche in Italia. È davvero così difficile distinguere tra le critiche fatte a Netanyahu, peraltro come supportate anche da un mandato di cattura internazionale, e l'antisemitismo che ci riporta al periodo più oscuro della storia del Novecento. Netanyahu può farne un uso strumentale, capiamo perché, non si capisce in Italia dove nasca questa necessità.
1: No, non si capisce minimamente, però è un fenomeno globale. Qual è un fenomeno globale? Questa advocacy, che è stata fatta un'operazione fortissima, potentissima di lobbying, per cui leggi simili a quelle attualmente in discussione al Parlamento italiano sono state approvate o sono in via di approvazione in diversi paesi. Questo è il frutto appunto di un'operazione di lobby potentissima che è stata fatta da Israele e dalle tante organizzazioni che ha in giro per il mondo, che fa una cosa che Netanyahu ha omesso di dire e che però persino gli auditi che ne abbiamo ascoltato in commissione hanno invece candidamente ammesso, anzi reclamato, ossia la sovrapposizione tra antisemitismo e antisionismo, che è un'altra cosa, perché il sionismo è un'idea politica e non è l'appartenenza ad una fede religiosa e diciamo ad una tradizione anche etnica di popolazione, è tutt'altro. Invece loro vogliono assolutamente sovrapporre l'antisionismo con l'antisemitismo. Per questo possono poi dare a chiunque critica Israele e le sue politiche dell'antisemita, perché è sostanzialmente la stessa cosa. Questo è inaccettabile ed espone innanzitutto davvero le persone ebree ha un maggior pericolo, quindi è un'operazione oltre che falsa, ipocrita, anche sconsiderata, perché può essere pericolosa proprio per le persone che dicono di voler difendere.
0: Ecco, Netanyahu dice che i newyorkesi ebrei, che peraltro sono insomma tantissimi, hanno paura, diciamo, a causa di Mamdani. Si potrebbe insomma ribattere che eventuali episodi di odio, che sono ovviamente da condannare nei confronti di americani ebrei a New York, in qualche modo potrebbero essere piuttosto collegati all'operato dello stesso Netanyahu. Perché c'è questa difficoltà? Ecco, e questo ci riporta in qualche modo anche in Italia, ricorderà il voto al Senato sul DDL, come è andato a finire, nello scindere le due cose. Insomma, lei ha citato un tema di lobby, però che questo sia presente anche in Italia divide il Partito Democratico in maniera anche piuttosto netta. Diventa un tema, perché diventa un tema politicamente così sensibile? La paura è di fare il passo più lungo della gamba, che ha approvato questo DDL, che se non approvato questo DDL possa davvero scatenare la paura? Lei crede che sarà così?
1: Ma no, ma guardi, non ha nulla a che vedere con la protezione delle persone di fede ebraica nel nostro paese, proprio nulla, è un'operazione squisitamente politica, è un'operazione che nasce per rinsaldare certi legami e certe alleanze che devono rimanere intoccabili qualunque cosa accada. Io trovo scioccante e disgustoso che Netanyahu abbia potuto avere, per fortuna quasi tutte le delegazioni hanno abbandonato la sala dell'ONU e si sono beccati dei codardi da parte di Netanyahu.
0: Quasi tutte.
1: C'erano, si sentivano degli applausi, nel video non si vede la sala, non viene incontrata per la sala. Sentivano degli applausi, certo la delegazione statunitense e quella israeliana certamente erano rimaste, ma vuol dire è incredibile che Netanyahu, accusato di crimini di guerra, di crimini contro l'umanità, su cui ci sono dei report dettagliati di torture che vengono inflitte ai prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane, possa avere un palco all'ONU per quasi un'ora e sovvertire completamente la realtà. Peraltro usando un linguaggio che certifica la volontà di cancellazione del popolo palestinese, della sua storia e della sua terra, perché ha usato i termini, diciamo, biblici per descrivere anche quella terra, la Samaria, la Giudea, quindi e non ha avuto parole, per 71.000 civili palestinesi ammazzati da Israele, se non per dire che sono stati scudi di Hamas, il che è oltraggioso, è assolutamente oltraggioso. Giustamente si è, come dire, dispiaciuto e ha gridato l'ingiustizia dei 1.200 israeliani massacrati durante l'attacco di Hamas, ma intanto non ha ancora aperto una commissione di inchiesta per capire come mai lo Stato, con le difese con la difesa, come dire, più impenetrabile del mondo, Israele, cosa è successo per cui dei terroristi sono potuti entrare a fare il bello e il cattivo tempo per un tot di ore, massacrare gli israeliani e andare via addirittura con degli ostaggi. Questo lui dovrebbe fare se avesse un filo di onestà intellettuale, ma non ce l'ha l'onestà intellettuale, perché Netanyahu dipinge un mondo che non esiste, dove Israele reclama la sua terra, terra che ha. Il problema è che vuole prenderne dell'altra di terra, la sta prendendo ai palestinesi, e quella organizzazione dove ha parlato, l'ONU, aveva stabilito i confini di Israele nel 1967. Allora, se Israele si ritira e rientra dentro quei confini, il problema non si pone. Il fatto è che quei coloni che lui descrive come brave persone sono invece dei invasori, sono dei colonizzatori e stanno togliendo le terre ai palestinesi e li stanno anche ammazzando, oltre a togliere le terre.
0: Che non ha detto sono delle brave persone, ha detto sono dei teppisti, però insomma sembra un po' buonista come atteggiamento. Le chiedo veramente in conclusione, c'era anche l'Italia insomma in qualche modo, anche se un po' in disparte in questo consesso, per chi ritiene comunque, e questo ha detto il ministro Tajani, che l'ONU sia ancora un luogo che deve recuperare autorità, questa era un'occasione straordinaria per esprimere il proprio punto di vista sull'operato di Netanyahu, si aspettava che fosse Giorgio Meloni a doverlo fare?
1: Beh sì, mi aspettavo che fosse Giorgio Meloni a farlo, visto che c'erano lì praticamente tutti i leader dei paesi, e invece Giorgio Meloni era la Fashion Week e ha mandato l'inutile Tajani, ha mandato veramente un personaggio che imbarazza l'Italia ogni giorno, ogni volta che poverino deve parlare a un microfono. Mi dico, guardi, veramente quasi con comprensione, però bisognerebbe tenerlo lontano dai microfoni. Il discorso che ha fatto all'ONU era un discorso anche discreto, evidentemente chi gliel'ha scritto e lui si è attenuto a leggere quello che gli avevano scritto, non era tra i suoi discorsi peggiori assolutamente, ma è chiaro che non ha sanzionato né i coloni, non ha sanzionato Benzie, non ha sanzionato niente e nessuno, l'Italia è ancora in piedi l'accordo commerciale e militare con Israele, quindi Tajani, Meloni, Salvini, questo governo sono complici di ogni cosa che Israele sta facendo, anche della guerra all'Iran, di cui anche Netanyahu si è vantato, della guerra illegale scatenata contro l'Iran, per il quale non abbiamo simpatie, ma comunque è un paese sovrano e ha subito un attacco che ha delle ripercussioni economiche per l'Europa enormi, e le stiamo vedendo. Quindi davvero no, questo governo deve andare a casa immediatamente, perché sta facendo dei danni enormi e ci sta rendendo complici di crimini immani, per cui saranno pieni i libri di storia del domani.
0: E questa è, diciamo, la morale, se vogliamo, all'interno di una settimana che è stata, insomma, molto concitata sul fronte internazionale, soprattutto partendo da New York. Ringrazio l'onorevole Alessandra Maiorino per essere stata con noi questa sera. Torniamo sull'incontro Trump-Xi Jinping tra pochissimo, perché non si è parlato solo di Iran, ma di un tema forse meno da prima pagina, eppure economicamente iperstrategico. Intanto Katy Perry, l'ultimo brano di oggi, si chiama Watch It Burn.

0: Allora, eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del Timone. È stata davvero una settimana importante, tantissimi incontri, quello tra Donald Trump e Xi Jinping, peraltro oggi, insomma, l'ho detto, hanno rinnovato i loro appuntamenti con due nuovi episodi, diciamo così, ma non hanno parlato solo di Iran, giustamente il mondo intero si è concentrato soprattutto su questo, improbabile che non abbiano parlato anche di terre rare. E in collegamento con noi abbiamo Alberto Prina Cerai dell'Osservatorio di Geoeconomia dell'ISPI, che ha scritto un interessantissimo report proprio sul tema dal titolo Terre rare, il lungo corso per il Made in the USA. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera, grazie a voi, grazie ai vostri ascoltatori.
0: Insomma è un tema che magari attira meno chiaramente di un conflitto da risolvere, però intanto il tema è che qua rischia di nascerne un altro. Anche la notizia di oggi che Trump e Xi Jinping stiano intensificando i loro incontri nasconde forse neppure troppo bene il vero tema di cui vogliono parlare. Qual è il percorso ancora lungo che gli Stati Uniti hanno deciso di intraprendere?
1: Sicuramente Stati Uniti e Cina negli ultimi mesi hanno parlato sicuramente molto degli incontri che ci sono stati nell'ultimo anno e mezzo, a partire dall'incontro dello scorso anno fino poi anche a quello di maggio, dove appunto le terre rare erano al centro un po' delle negoziazioni, perché dal punto di vista cinese le terre rare rappresentano un'arma geoeconomica che hanno utilizzato quando gli Stati Uniti hanno imposto i dazi verso la Cina. Però c'è da dire che questi controlli che la Cina ha messo in campo sono in realtà controlli che la Cina aveva già pensato dal 2020 dal punto di vista di questi controlli sull'export, quindi questa diciamo è più una strategia di lungo corso della Cina di provare a sfruttare una dipendenza su cui gli Stati Uniti appunto sono veramente molto, molto esposti, soprattutto su particolari terre rare, particolari tecnologie.
0: Donald Trump ha un piano, evidentemente, è un piano che rispecchia anche un po' la personalità del presidente, è ambizioso, ha diversi punti insomma che sono particolarmente rischiosi. Qual è la strategia americana per ottenere una vera e propria sovranità, diciamo, sulle terre rare?
1: Diciamo che gli Stati Uniti stanno cercando di riportare quasi tutta la filiera sul suolo americano. Ricordiamo che uno dei più importanti siti di estrazione che è al di fuori della Cina è il sito di Mountain Pass in California, che era appunto stata la più importante miniera di terre rare fino alla fine degli anni 90, prima che l'industria si spostasse praticamente tutta in Cina. E la strategia americana è quella di ricostruire sostanzialmente una filiera dalla miniera ai magneti, che sono queste importanti applicazioni della terra rare, e hanno investito massicciamente soldi federali, anche acquisendo quote azionarie a alcune aziende strategiche. Quello che manca agli Stati Uniti in questo momento è sicuramente la capacità di trasformare questi minerali in metalli utilizzabili per la produzione, diciamo, più avanzata.
0: Per quello che sappiamo, per quello che tu insomma hai studiato, di terre rare si parla anche in ottica Groenlandia, addirittura in ottica lunare, insomma è un tema che viene un po' sottovalutato e che può diventare causa di ulteriori scintille in un rapporto insomma in queste settimane tra Stati Uniti e Cina, per carità, sembra anche essere di dialogo, che però prima o poi inevitabilmente potrebbe arrivare allo scontro.
1: Sicuramente sì, le terre rare saranno destinate comunque a rimanere sotto traccia e non solo, diciamo, in tutta le relazioni bilaterali tra Cina e Stati Uniti. Da una parte appunto la Cina con le terre rare, dall'altra gli Stati Uniti provano ad avere, diciamo, un'offensiva con i suoi semiconduttori, per esempio, su un'altra tecnologia molto importante per le AI. Si parla ovviamente anche di Groenlandia. La Groenlandia ha alcuni depositi che potrebbero essere funzionali alla strategia americana di diversificazione, ma sono depositi che chiaramente devono essere portati sul mercato e non è così semplice. E sicuramente questo tema è destinato a rimanere centrale nella competizione strategica tra i due paesi.
0: Può esistere, tu credi, una via diciamo per un accordo pacifico, diciamo, sulla gestione che forse si lega anche, no, alle preoccupazioni sulle AI delle ultime settimane, che vedono Trump e la Cina quasi dire la stessa cosa contro il mondo intero, però?
1: Ah, diciamo che sull'AI sicuramente c'è più margine di accordo tra Stati Uniti e Cina di quanto non ci sia sulle terre rare, perché le terre rare, diciamo, sono sicuramente un asset, un'arma economica che la Cina non vuole lasciare, non vuole perdere nei confronti degli Stati Uniti, perché esatto, sono troppo importanti anche per la Cina, quindi di conseguenza non credo ci siano margini di dialogo, considerando che appunto la Cina è, insomma, sta ragionando su questo tema ormai più in un'ottica di lungo termine, un'ottica strategica per avere appunto quest'arma di ricatto nei confronti degli Stati Uniti.
0: E questo, insomma, per capire anche meglio cosa può esserci all'interno di un dialogo, quello tra Trump e Xi Jinping, che è una pagina particolare della storia diplomatica tra i due paesi, ma che vede inserirsi almeno un paio di variabili in più. Ringrazio molto Alberto Prinacerai dell'ISPI per essere stato con noi questa sera. Chiudiamo, insomma, parlando di materiali critici, evidentemente. Siamo in fondo a questa puntata e in fondo anche a questa settimana con il timone delle 20, che tornerà ovviamente lunedì dalle 20 alle 21 per farvi compagnia. Ci tengo, insomma, in particolare a ricordarvi che sta per iniziare un fine settimana in cui continueremo a stare al vostro fianco con il nostro palinsesto del weekend, in particolare con il sottoscritto, con una nuova puntata di Mappamondo che abbiamo preparato per portarvi in giro per il mondo. Parleremo anche di Stati Uniti e Russia, insomma, del rapporto tra Mosca e Washington, e poi con una nuova puntata di Cosmo 2050 per gli amanti

0: giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 21.
2: Giornale Radio News.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
5: Eccoci qua. Mi arrabbio quando. Buongiorno, buon pomeriggio. Mi arrabbio quando leggo sul giornale che 25 milioni di italiani non versano niente al fisco e il 19% paga il 65% dell'imposta. Ma arrabbio di. I numeri del fisco, ma che brutto, c'è gente che non paga niente. Approfittatori. Ne parliamo stasera assieme al nucleare.

Allora, puntata 15 della seconda stagione di Italiano Limits, in diretta dalle 17 alle 20 con la seconda edizione in onda dalle 21 alla mezzanotte. Ci potete seguire in FM, in DAB, dal sito giornaleradio.fm e in mille altri modi. E naturalmente intervenire alla 334 11 11 622. E oggi cominciamo dai soldi che guadagniamo, dai soldi che versiamo allo Stato e dai soldi che lo Stato restituisce sotto forma di servizi, pensioni, assistenza, perché sono usciti alcuni numeri che fanno discutere.

0: Chi paga davvero in Italia? Questo ci chiediamo. Il nostro è ancora un sistema nel quale tutti contribuiscono secondo le proprie possibilità, oppure siamo arrivati a una situazione nella quale una parte relativamente piccola dei contribuenti sostiene una quota enorme del peso fiscale? Attenzione, perché dietro questi numeri si possono costruire letture completamente opposte. C'è chi guarda e dice abbiamo spremuto troppo il ceto, ma insomma i numeri sentiamoli nella scheda di Matteo Respinti, perché qua nessuno paga le tasse, dai, alla fine.
1: Il nuovo rapporto di itinerari previdenziali presentato al CNEL fotografa una forte concentrazione del gettito IRPEF. Su 58,9 milioni di residenti, 42,8 presentano una dichiarazione dei redditi, ma soltanto 34,1 milioni versano almeno un euro di IRPEF. Significa che 24,8 milioni di italiani, il 42% della popolazione, non pagano l'IRPEF. Il gettito netto complessivo vale circa 216 miliardi di euro. La distribuzione è però molto sbilanciata. Chi dichiara fino a 7.500 euro rappresenta il 18,6% dei contribuenti, ma versa appena lo 0,1% dell'IRPEF. Tra i 7.500 e i 15.000 euro troviamo un altro 17,3% dei contribuenti, che paga però meno dell'1% del totale. Sommando tutte le fasce fino a 29.000 euro si arriva a quasi il 70% dei contribuenti, che sostiene però soltanto il 21,3% del gettito. Tra 29 e 35.000 euro si concentra un altro 11,4% dei contribuenti e il 13,7% dell'imposta. Il dato opposto riguarda i redditi superiori ai 35.000 euro. Sono appena il 18,78% dei contribuenti, ma versano circa il 65% di tutta l'IRPEF. Chi supera i 100.000 euro rappresenta soltanto l'1,75%, ma paga oltre il 22% dell'imposta. Lo 0,14% che dichiara più di 300.000 euro l'anno versa da solo il 6,49% del totale. Parallelamente cresce la spesa assistenziale. In 16 anni è passata da circa 73 a oltre 180.000 euro, senza una riduzione equivalente della povertà. Il rapporto evidenzia infine anche anomalie nei redditi dichiarati dagli autonomi. Gli insegnanti dichiarano mediamente 28.300 euro lordi l'anno, contro appena 11.700 euro dei gestori di discoteche e sale da ballo. Oltre metà dei contribuenti sottoposti agli indici ISA presenta inoltre un punteggio inferiore a 8, quindi sotto la soglia considerata di piena affidabilità fiscale.
0: Avete capito, nessuno paga le tasse, dite la vostra. 334 11 11 622. Banalizzo, beh, insomma, 25 milioni di italiani che non versano niente mi fanno un po' girare le scatole, eh. 334 11 11 622, vai.
2: Buonasera dottor Poletti, che bello argomentino il nucleare. Mi viene da ridere. E un bel colpo di mano della Meloni su questo annuncio che l'Italia tornerà al nucleare. No, vabbè. Io personalmente non mi chiedo come facciano a buttare nel cesso, perdoni il termine, ben due referendum che hanno raggiunto il 90% dei sì, quindi dell'abrogazione del rifiuto al nucleare in Italia. L'escamotage è quello di utilizzare un diverso tipo di centrale, vabbè, ok, quindi hanno trovato pure la scappatoia, ma il punto è un altro, cioè hanno messo la volontà dei cittadini nel cesso e portano avanti le loro idee. Io personalmente non sono particolarmente preoccupato, perché...
3: Dottor Poletti, buonasera. In merito alla situazione del fisco, mi sembra assurdo che non vengano individuati quel 70-80% che non paga le tasse o le paga parzialmente, rispetto al 30% che paga per tutti gli altri. Cioè, se si conoscono quelli che pagano, per esclusione si troveranno tutti quelli che non pagano, no? Che stiamo aspettando. Saluti.
0: Fermi col nucleare, che ne parliamo nell'ultima parte di trasmissione. Stiamo alle tasse, tra poco approfondiamo. Accidenti!

0: Claudio Venghi, esperto in diritto d'impresa. Buonasera, è un altro che le tasse le paga, però qua siamo alla frutta. Mi dà un po' di numeri?
1: Sì, assolutamente, ma io partirei intanto su questo argomento proprio dalle aliquote, dalle tariffe. Noi abbiamo in Italia un'area di no tax, dove non si pagano le tasse, quindi con redditi sino a 8.500 euro per i lavoratori dipendenti e per i pensionati e fino a 5.500 euro per gli autonomi. Quindi quella è la soglia di cosiddetta no tax area, per cui al di sotto di quella non si pagano tasse. Poi abbiamo il primo scaglione, fino a 28.000 euro di imponibile, abbiamo il 23% di aliquota. Poi da 28.000 a 50.000 il 33%, era il 35% con la legge di bilancio dell'anno scorso, è stata ridotta di 2 punti al 33%. E poi abbiamo oltre i 50.000 euro di reddito imponibile il 43% di aliquota. Allora, prima riflessione su queste aliquote. Noi la tassazione è veramente elevata, veramente pesante in Italia. Cioè il ragionamento è: più le aliquote sono alte e più si rischiano sacche di evasione. Se io abbasso io Stato abbasso le aliquote, posso sperare, questi sono dati statistici, in un aumento del pagamento delle tasse rispetto a queste. Tant'è che proprio in questa legge di bilancio, in questa prossima legge di bilancio, il governo ha già detto: proviamo, sempre compatibilmente con le risorse, eccetera, eccetera, proviamo ad abbassare o quantomeno ad alzare la soglia della seconda aliquota dei 33, non più fino a 50.000, ma fino a 60.000 euro, in modo che da 50-60 di imponibile si paghino meno tasse. Quindi questo è il primo ragionamento. In Italia abbiamo questo problema, cioè le aliquote troppo, troppo alte. Dopodiché c'è un altro tema, che è quello delle misure di contrasto all'evasione. Allora, la prima misura riguarda le categorie in generale. Noi a volte diciamo l'evasione 1.000 miliardi, 2.000, 3.000, ma la gente si chiede: ma come facciamo a sapere quant'è l'evasione fiscale? Se è un'evasione, è una cosa non... come facciamo a saperlo? In realtà, dai calcoli dell'Istat della ricchezza prodotta nel paese, cioè partendo dai consumi delle famiglie, cioè quante persone vanno al ristorante, quante tonnellate di frutta, di generi alimentari vengono venduti in quella zona, in quel comparto, eccetera, si calcola quanto dovrebbe essere il pagamento delle tasse, cioè il PIL complessivo sommerso su quell'area. Quindi se il PIL non corrisponde a quel numero di merci vendute in quell'area, ecco che quella è una sacca di evasione. Quindi su lì lavorare, diciamo così, sui controlli. Si parla di circa 100 miliardi di euro all'anno di evasione. Quindi le misure, ecco, un'altra misura importante che è entrata in vigore quest'anno dal 1 gennaio 2026 è stato, ad esempio, l'obbligo di collegamento tra i POS e i registratori telematici dell'Agenzia delle Entrate. Cioè i POS normalmente poi generavano lo scontrino fiscale, ma con questo obbligo di collegamento c'è un passaggio diretto all'Agenzia delle Entrate. E pensate, quindi per tutti, quindi professionisti, commercianti, artigiani, tutti quelli che hanno il POS, pensate che sono stati recuperati grazie a questo meccanismo solo nei primi 6 mesi del 2026 9,1 miliardi di euro di ricavi in nero emersi e addirittura 1 miliardo di euro di IVA recuperata, con 115 milioni di scontrini in più. Quindi questa è stata una misura, quando si dice lotta all'evasione, una misura molto, molto importante. Quindi questi sono i passaggi. Poi naturalmente ci sono le categorie. È chiaro che rispetto alle categorie, professioni autonome, chi guadagna di più, per esempio i notai, farmacisti, titolari di farmacie, commercialisti, medici autonomi. Dopodiché troviamo veramente delle anomalie come i gestori di stabilimenti balneari, gli albergatori, che una parte di taxi, sempre una parte ovviamente, non tutti, ma una parte di taxisti, insomma categorie le cui dichiarazioni dei redditi effettivamente spesso non corrispondono al reale. Però qui volevo aggiungere un altro elemento, perché si dice sempre gli autonomi, qui diciamo, lo dico pro domo mia come categoria di autonomi, ma gli autonomi possono evadere, i dipendenti no. È vero, i dipendenti non evadono sulla busta paga, però vi faccio solo 2 esempi. di dipendenti che entrano in questa logica e di cui tutti, diciamo, in questi ambiti tutti abbiamo avuto a che fare. Parliamo degli insegnanti. Al pomeriggio o alla sera, le lezioni di recupero dei ragazzi. La maggior parte, tantissimi di questi insegnanti, in quelle lezioni di recupero degli insegnanti, dei ragazzi, non emette fattura, non dichiara. Oppure un altro esempio, nelle professioni sanitarie, medici, infermieri, assistenza a casa, vengono a fare la puntura, a provare la pressione, a provare la cosa, oppure il medico che viene dopo il lavoro, eccetera, e anche lì c'è una sacca, diciamo, di evasione importante. Questi sono lavoratori dipendenti, che quindi oltre al lavoro dipendente, sul quale non possono evadere sulla busta paga, ma a volte evadono sugli extra, e sono due categorie per cui, diciamo, quasi tutti abbiamo avuto a che fare e quasi tutti sappiamo che. Quindi quando si dice solo gli autonomi possono evadere, i dipendenti no, attenzione, perché ci sono anche questi aspetti, siamo tutti sulla stessa barca sostanzialmente. Ma torno al tema principale, il tema sono le aliquote, sono le percentuali troppo alte e quindi il carico fiscale che è enorme rispetto al lavoro, soprattutto in un momento, tra l'altro, di crisi come quello che stiamo passando in questi momenti.
0: Mi dice chi paga, avvocato Venghi, chi paga alla fine?
1: Alla fine paga ovviamente chi non può in nessun modo fare diversamente, quindi è obbligato, quindi tutti i lavoratori onesti, tutti quelli che lavorano per esempio per appunto dipendenti o per società o fanno fatture per enti pubblici o fanno fatture per società, per enti, tutti coloro che stanno tirando in questo momento la carretta e che continueranno a tirarla, perché in questo momento la forza lavoro che manda avanti il paese è quella che ha sulle spalle l'aggravio fiscale più importante. Dobbiamo continuare su questa linea, ma soprattutto sperare in una riduzione ancora progressiva delle aliquote un po' per tutti. Questo è un po' il tema attuale.
0: Io, quando leggo titoli, oggi il Corriere della Sera, Fisco IRPEF, 25 milioni di italiani non versano niente, il 19% paga il 65%, nella giungla dei redditi di questa Repubblica, dove un gioielliere dichiara meno di un insegnante, io mi sento un coglione.
1: È una situazione complicata e guardi, fa il paio con le pensioni, cioè col fatto che la forza lavoro attiva si riduce progressivamente sempre di più rispetto rispetto alle persone che vanno appunto in pensione. Quindi la forza attiva lavoro, i giovani, le persone di media età, eccetera, che lavorano, che quindi sostengono la cosa e continuano a pagare le tasse, rischiano di diminuire come numero, e questo è un grosso problema per noi. Dobbiamo assolutamente invertire la rotta.
0: Grazie, avvocato Claudio Venghi.
1: Buona serata a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Cristoforo, e quello cos'è?
6: Non lo vedi? Uno smartphone.
5: E che ci fai?
6: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
7: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
6: Oh ragazzi, un altro mondo!
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 24 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle regioni meridionali, salvo per un po' di instabilità sulle ioniche. Nella mattinata di domani rapida rimonta dell'alta pressione con ampio soleggiamento, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per ulteriori rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Ancora ventoso al centro-sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: Ascolta, innanzitutto ti devo fare i complimenti perché almeno possiamo esprimere il nostro pensiero e in televisione non lo possiamo fare, e tu non ti rendi conto, cioè fai molto per noi, quindi grazie. Allora, io volevo dirti che sono sempre i soliti discorsi, cioè ormai gli italiani ragionano così: gli evasori, gli evasori, gli evasori. No, ti spiego. Per colpa di questi governi, la metà degli italiani, cioè paga l'IRPEF, no? Boh, cosa ha fatto? Ha chiuso la partita IVA. Non è che sta fregando lo Stato e vado, no, no, hanno chiuso, cioè, perché se non so, io quando ho chiuso la partita IVA e ho consegnato il mio registratore di cassa e gli ho detto: guarda, l'ho appena comprato, me lo metti in conto vendita. Lui mi ha detto, il titolare del negozio mi ha detto: guarda, io lo metto lì, ma me ne portano 20 a settimana. Quindi tutte quelle persone che hanno chiuso, i soldi non entrano. Io non faccio la dichiarazione dei redditi perché non ho entrati. Quindi poi i dipendenti, si è sempre parlato solo, sono solo loro che pagano, sono solo loro, hanno tutti i privilegi di questo mondo, tutti possono stare male, si possono ammalare. Noi non abbiamo mai potuto farlo, e quando abbiamo visto che volevano il 70%, abbiamo detto: sai cosa c'è? Chiudiamo. Dopo poi, dove li andate a prendere? Punto interrogativo. Se non da chi ha la busta paga, lo andate a prendere da lì. Non te, parlo dei governi. Quindi è molto semplice, ma è matematica, cioè non è evasione, è matematica di chi può permettersi ancora e arrivare a dicembre, ne stanno chiudendo tanto. Cosa fa il governo? Pignora il conto corrente. Quindi tutta questa gente qua arrivare a Natale ne hanno chiusi ancora. Quindi forse bisognerebbe fare un'altra analisi, secondo me. Un bacione e complimenti ancora.
5: Poletti, non sentirti un coglione, si chiama evasione di sopravvivenza. Lo Stato ci affama con le tasse. Grazie, Alessandro, Milano, operaio.

0: Ma questa signora che sta parlando, l'autonoma che ha chiuso la partita IVA, ha dato il registratore di cassa e non ha redditi, come vive? Di sussidi statali? Come vive? Come prende i soldi? I lavoratori autonomi sono, non tutti, ci mancherebbe, ma per la maggior parte sono quelli che evadono le tasse, e non è una buttata, è la verità, perché lo diceva prima anche Poletti: se i gestori di discoteche pagano 11.000 euro, dichiarano, scusate, 11.000 euro all'anno, ma qualcuno ci crede, andate a guardare quanto sono i redditi di idraulici, falegnami, tutti gli artigiani in generale, quelli che hanno le gioiellerie. Io sono un dipendente statale, purtroppo, perché in Italia è così, purtroppo non ho la possibilità di evaderle le tasse, perché sennò magari ci proverei anch'io. A me invece i soldi tengono alla fonte e mi prendono il 43% di quello che io guadagno, quindi ho un reddito che alla fine mi viene dimezzato dallo Stato per colpa anche di queste signore qua, di queste persone che dicono che hanno chiuso la partita IVA perché non vanno in ferie. Ma guarda, io è meglio che sto zitto. Ciao.
1: Beh, io non penso che la signora avesse cattive intenzioni, anzi vorrei che le rispondesse, che poi ti viene la frustrazione, no? A me oggi doppia, no? E i 25 milioni di italiani che non versano niente mi fanno girare le balle, e si è capito. Oggi doppia frustrazione perché vado a far benzina e non vi dico, lo sapete meglio di me. Tra l'altro, da domani si riduce lo sconto sulle accise, lo sapete, tutta quella manfrina del bollo auto, per poi spiegare che insomma si riduce lo sconto sulle accise, probabili certi aumenti, però leggo che Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha infatti fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live, pari a 2,19 al litro per il gasolio e 1,99 al litro per la benzina, 17 centesimi in meno rispetto ai livelli attuali. Si chiama price cap. Eni dice che è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti. Allora non capisco niente, cioè Eni fissa a 2,19 per un mese il gasolio e 1,99 la benzina, questi sono i prezzi massimi. Devo farmi spiegare tutto da Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapassion.it, che saluto, grazie Vincenzo.
2: A voi buonasera. Beh, se non capisci tu, figurati gli altri, cioè sei nel solco di tutti gli automobilisti che nessuno capisce nulla. Però c'è da dire una cosa importante, come è già successo in quest'ultimo periodo che abbiamo visto, adesso da domani c'è la riduzione delle accise, ci dobbiamo abituare a una crescita esponenziale del prezzo del carburante, perché giustamente anche va detto, cercare misure più strutturali di riduzione del caro carburanti e quindi non più lavorare sulle accise, per esempio porta alla riduzione dei costi di gestione attraverso il bollo, attraverso altre cose, però poi dopo il prezzo alla pompa inevitabilmente è destinato a salire, capito? Quindi purtroppo va bene il concetto basta spegnere l'incendio con le accise che fanno immediatamente calare il prezzo alla pompa, però poi dopo questo comporta che le misure strutturali devono essere importanti, strutturali davvero, e soprattutto devono portare a ridurre la spesa complessiva della gestione dell'automobile.
1: Ecco, cosa mi dici di questa iniziativa di Eni, cioè di bloccare i prezzi?
2: Beh, è una buona idea, perché poi dopo il prezzo della benzina, come abbiamo visto, quando cala il costo del barile, il prezzo alla pompa cala molto lentamente, e quando invece sale, sale velocemente. È quello che gli economisti chiamano il razzo e la piuma, cioè una salita velocissima e una discesa lentissima. Questo perché, non perché sono speculatori come molti li accusano, ma perché effettivamente il prezzo alla pompa ha delle oscillazioni molto molto varie, e così loro riescono a, diciamo, compensare l'andamento del prezzo al barile. Ecco, nell'ambito dell'economia di una grandissima compagnia petrolifera c'è diciamo anche la possibilità di stabilire questa curva e renderla un po' meno a dente di sega. Sul lungo periodo loro pensano che possa funzionare, e quindi insomma, meno male.
1: Tra l'altro
2: fatto,
1: il governo, c'è un flash d'agenzia, il governo ringrazia Eni per l'importante iniziativa di porre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio, un lodevole atto d'attenzione all'Italia che va nell'auspicata direzione di calmierare il caro carburante che, a causa del difficile contesto internazionale, sta colpendo le famiglie italiane. Questa è una nota ufficiale di Palazzo Chigi che dice: bravi ragazzi dell'Eni, bravi Eni, brava Eni. Adesso esce anche Urso, che dice, il ministro, che dice: bene Eni su tetto a prezzo, sia seguita da altre compagnie. Devo esprimere apprezzamento per la decisione di Eni, molto importante, di grande responsabilità sociale, che tende a cambiare i prezzi per il prossimo mese. Una decisione importante che apprezziamo, che speriamo sia seguita da altre compagnie nel paese. Lo ha detto il ministro per le imprese, il Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo a un convegno. Quindi praticamente Eni ha aperto la strada e quindi ha dato questi prezzi. Li voglio ricordare a tutti voi, perché non è che stiamo facendo pubblicità, stiamo parlando di una roba che sta in apertura di tutti i siti internet. Da domani Eni, prezzo massimo per la benzina 1,99 al litro e per il diesel 2,19 per un mese, e probabilmente se regge il sistema anche a fine anno. Il governo ringrazia Eni e dice, attraverso il ministro Urso, lo facessero anche gli altri. Sì, perché qui adesso per forza lo fanno gli altri, perché se no vanno tutti solo da Eni, no? Che succede adesso? Sì. Che può succedere?
2: Beh, certo, hai ragione, c'è un tema di concorrenza, però io non sarei così ottimista sul fatto che lo faranno anche gli altri, perché serve una compagnia petrolifera gigantesca con le spalle grosse, beh, per assorbire adesso questo colpo e, però, diciamo, scusami, avere una gestione economica del prezzo.
1: Non è che ci fanno, scusami, fammi capire, ci stanno facendo la carità perché tengono il prezzo contenuto? Io banalizzo, ma serve per spiegare.
2: Diciamo che scommettono,
1: cioè, ci stanno facendo la carità? No, non è che sono in mutande all'Eni,
2: Diciamo che per questo periodo perderanno dei soldi che compenseranno con lo sviluppo futuro e l'andamento del prezzo del barile. Cioè è un anticipare con delle risorse infinite che hanno l'andamento futuro del, è una scommessa, come se fosse una scommessa. Quindi diciamo che per reggere questo impatto così forte significa anche riorganizzare tutta la strategia dell'andamento dei prezzi in futuro, ed è una cosa importante, costosa, che funzionerà, insomma ci si augura tutti quanti, perché poi significa che in futuro ci sarà, diciamo, un andamento meno pressante del prezzo. Però ecco, per mettere in piedi queste strategie una compagnia deve avere le spalle molto grosse, deve fare degli investimenti importanti.
1: Lo può fare solo Eni nel nostro paese?
2: Solo le grandissime compagnie, sì. Le piccole avranno oggettivamente molta difficoltà. Poi certo c'è un tema di concorrenza, come dici giustamente tu, perché a fronte di un colosso che riduce prezzi così, gli altri distributori finiscono fuori mercato. Abbiamo visto anche le famose pompe bianche, che effetto hanno avuto sulla distribuzione del carburante, nel senso che tutti quanti con le app o per risparmiare anche pochi centesimi sulla, sul carburante fanno anche chilometri, si mettono in coda, quindi c'è una grande attenzione. È ovvio che questo sposterà il mercato, è ovvio che questo creerà un'attenzione molto particolare, perché effettivamente quando si tratta di risparmiare e quando il carburante arriva a queste cifre così esorbitanti, l'attenzione diventa massima. Non è più come una volta che quasi non ci si faceva caso, adesso invece c'è un'attenzione altissima su questi temi, e quindi è molto probabile che ci saranno delle code sul mercato di strategie similari a questa, ecco.
1: Grazie a Vincenzo Borgomeo, direttore di FormulaPension.it. Grazie sempre. Grazie sempre. Tra l'altro, Vincenzo, lo ringrazio doppiamente perché l'ho chiamato all'ultimo, perché di pochi istanti fa la notizia che a fronte della riduzione dello sconto sulle accise dei carburanti, Eni da lunedì ha messo un tetto massimo per la benzina a 1,99 al litro e 2,19 al diesel per un mese. E quindi che faranno le altre compagnie? Intanto il governo ringrazia Eni, ma voi cosa ne pensate? E allora 334 11 11 622.

0: E buonasera senatore Carlo Calenda, segretario di Azione.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Benvenuto. Senta, tutti i quotidiani online aprono con l'iniziativa di Eni. Da lunedì benzina 1,99 al litro, diesel 2,19 per un mese. Il governo che ringrazia Eni per questo tetto al prezzo della benzina, sia pure per un mese, possibilità poi di arrivare a fine anno. Che segnale è, senatore Calenda?
1: Secondo me è un ottimo segnale, nel senso che è un'assunzione di responsabilità da parte dell'Eni, da un lato, e anche un lavoro che è stato fatto, credo, dal governo per insieme all'Eni, ovviamente, per riuscire a capire come affrontare la crisi dei carburanti, che ricordo colpisce non solo tutti gli IT cittadini, ma anche poi le industrie che dipendono dal trasporto, l'agricoltura, eccetera, eccetera.
0: Quindi è un buon segnale. Senta, ultimamente Meloni parla molto bene di lei, parla di un'opposizione, l'ho sentita ieri alla festa del quotidiano Il Tempo, di un'opposizione che ha il senso della responsabilità. Siete ormai vicinissimi, no?
1: No, siamo lontanissimi su molte cose, per esempio siamo lontanissimi sull'idea di Europa. Io sono per un'Europa federale, sono per entrare nei volenterosi in modo molto più deciso e costruire l'Europa, sarei per fare una serie di iniziative sul costo dell'energia elettrica molto più incisive, mettendo a gara l'idroelettrico che produce a niente e vende a tantissimo. Abbiamo tante differenze, però io penso che il dovere di una buona opposizione non è quello di opporsi di principio, ma è cercare di capire che quando c'è un buon provvedimento, il nucleare è nel nostro programma da sempre, va sostenuto, se no non è che stiamo lì a giocare come dei bambini, si fa le cose per l'interesse del paese e si votano.
0: Senatore Calenda, questo campo largo, credo facesse riferimento a tutti questi partiti del campo largo, quando parlava chiamandosi fuori, insomma, di opposizione non proprio responsabile. Ecco, dove vogliono arrivare? Lei ha capito che programma hanno, che leader hanno, che idea d'Italia hanno? Perché sono tante idee tutte assieme, una mucchiata che però rischia di vincere. Può vincere mucchiata di idee?
1: No, non lo credo affatto. Io non credo che nessuno prenderà il 42%, perché Meloni non prenderà Bannacci, e Bannacci prenderà molti voti di protesta, e credo che sia, io ne ho una pessima opinione. Però al di là di questo, campo largo è un caos gigantesco, dove l'unico comune denominatore è dire: noi siamo contro le destre. Ho capito, ma intanto questa destra, se terrà fuori Vannacci, sarà un segnale importante, no? Da un certo punto di vista. Poi dall'altro lato, sta cadendo giù il mondo, ma noi possiamo davvero andare avanti con questo scontro frontale che non è mai sui temi, è sempre ideologico? Io credo di no, per questo noi saremo al centro e ricostruiremo il centro. Senza il centro, senza una politica che riparte dalla moderazione e dal pragmatismo, poi il paese non va da nessuna parte.
0: Ecco, la moderazione, insomma, a parte che Calenda, lei spesso dice cose impopolari, perché dice le cose come le vede e non mette il filtro della politica che parla e non dice niente, ma poi quel centro lì è affollatissimo, come si fa a mettere tutti?
1: Non c'è nessuno, veramente, io sono in una solitudine desolante, nel senso che ci sono partitini che nascono nell'ambito del campo largo e che finiranno per dover seguire Schlein o Conte. Quello non è il centro, quella è una cosa diversa. Quello è, sono operazioni di maquillage di una coalizione completamente spostata a sinistra. E anche per quanto riguarda l'incisività di Forza Italia nella coalizione di destra, mi sembra minima, insomma. Consideri che noi due settimane fa abbiamo mandato, cioè tutti gli europei hanno mandato una lettera chiedendo di limitare il diritto di veto che paralizza il Consiglio su alcune cose relative agli affari internazionali, e Meloni non l'ha firmata. Tajani, che teoricamente invece è d'accordo, è stato zitto. Quindi voglio dire, la verità è che proprio per questo ci vuole un centro autonomo, perché altrimenti continueranno a darsele di santa ragione senza mai arrivare a qualcosa.
0: Non me ne voglia, ma insomma, perché lei è molto presente nel dibattito pubblico, sempre, sempre presente, attento, e la sua azione, ma parliamo dei sondaggi, e poi i sondaggi lo sappiamo, sono quel che sono, la sua azione è andata al 3%, ecco, diciamo così, banalizziamo così. Ma come se lo spiega il fatto che una proposta, perché una proposta c'è e quindi è già qualcosa, perché
1: tanti, ma io non lo, me, lo, non è, me lo spiego, io l'ho già vissuta questa situazione, nel senso che noi abbiamo un tipo di elettorato che è un elettorato che non risponde ai sondaggi, tra l'altro sondaggi fatti su campioni di 1000 persone che infatti hanno completamente sbagliato la previsione del referendum. Ma non risponde, cioè, noi abbiamo architetti, professori, imprenditori, moltissimi giovani, e l'altra volta che siamo entrati in campagna elettorale col terzo polo avevamo il 2,1 io e il 2 Renzi, abbiamo preso l'8%. Il problema, io credo che non solo superare il terzo polo è un obiettivo assolutamente fattibile, la gente è molto stanca di tutto questo e lei vedrà che, come ogni volta accade, quando si passa dai sondaggi fatti così a cavolo, che poi nessuno risponde veramente, cioè il 90% si rifiuta di rispondere, quindi i campioni sono molto...
0: Io credo che qualcuno esasperato da ste telefonate eccetera dica ma voto Vannacci e quindi sale Vannacci,
1: ma poi votano, cioè parlano più quelli che hanno posizioni molto estreme, perché la realtà è che una persona, diciamo, moderata normale che sta lavorando, ma quando mai risponde a un sondaggio?
0: Detto,
1: uno
0: sì,
1: che
0: esatto.
1: Quindi poi c'è il 50% di persone che proprio non rispondono, quindi la verità è che è una partita da giocare. Poi mi rendo perfettamente conto che il tempo è quello degli estremismi, però dobbiamo fermarli, perché se non si fermano gli estremismi a destra e a sinistra, i vari Vannacci, 5 Stelle, eccetera, quello che succede è che butteremo il paese nell'immondizia, e come col mondo che ci crolla addosso non è pensabile.
0: Senta, senatore Calenda, un'ultima domanda, poi naturalmente qui le porte sono aperte e ci si risente, ma leggendo che 25 milioni di italiani non pagano niente, le tasse, sto parlando dell'analisi di itinerari previdenziali ospitata oggi sui quotidiani, cioè 25 milioni di italiani che non versano niente, uno si sente scemo.
1: Ah, me lo dica a me, io sono sempre stato, facevo il manager, quindi ero comunque un dirigente d'azienda, quindi
0: 55% credo, forse al 55%.
1: Credo che ho pagato una quantità di tasse anche, va bene, io figuriamoci, penso che i servizi pubblici, certo, i servizi pubblici dovrebbero funzionare meglio, ma al di là di questo, quello è la battaglia da fare, anche perché oggi come strumenti abbiamo tutti gli strumenti per beccare chi non paga. Poi è chiaro che c'è un costo politico, no? Questa è la verità. E c'è un costo politico grosso. Però io credo che è arrivato il momento di dire che questo sistema come si smonta. Tu devi farli pagare tutti, e però contemporaneamente fare un vincolo per cui tutto il maggior gettito fiscale va a diminuire dello stesso importo l'aliquota per l'anno successivo, in modo che levi quella cosa che dici: io non pago le tasse perché sono tante. Ok, se allora facciamo così, facciamo un vincolo di legge che ogni euro che si recupera di gettito l'anno dopo, invece di avere tesoretti che si buttano in cavolate, diminuisce quella tassa. Abbiamo più IVA, diminuiamo l'IVA del corrispondente del gettito.
0: Senatore Calenda, grazie, segretario di
1: grazie,
0: Azione, grazie.
1: Grazie mille, arrivederle.
0: A presto. Subito la linea alla regia, abbiamo sforato di qualche minuto, ma poi torniamo anche con i vostri vocali.
2: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 21:59.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: Sono la Babi, rispondo al signore. Allora, praticamente se uno rimane aperto, se una partita IVA rimane aperta per arrivare alla pensione, si affossa. Cioè, se tu stai aperto col 70% di tasse, accumuli solo debiti, cioè solo di INPS paghiamo un botto. Quindi non lo so quanto convenga rimanere aperto, ma cioè, andate a fare un sondaggio e a guardare quante partite IVA hanno chiuso. Poi, come vivo, quello è un altro discorso. Come vivo? Vivo di fortuna, vivo perché sono fortunata, perché ho un ex marito che mi aiuta, ho genitori che mi aiutano, magari ho ereditato, possono essere tante le cose, però rimane il fatto che se fate una bella statistica di tutte le partite IVA che chiudono alla settimana, forse avete le risposte. Ciao Poletti, ti voglio bene.

0: Gentile direttore, mi permetta di farle una notazione per quanto riguarda il problema dell'evasione. Sono Tiziana e chiamo da Udine. La sua collega emerita, la Lilli Gruber, ieri sera nella sua trasmissione ha detto che l'evasione, appunto, come l'avete definita voi, è enorme, no? E come mai noi che siamo obbligati, pensionati e dipendenti, a pagarla alla fonte non ci ribelliamo? Mi dica lei come potremo ribellarci, visto, ripeto, che noi abbiamo la ritenuta alla fonte, e questa è veramente frustrante la cosa, per cui non possiamo ribellarci, dobbiamo accettare tutto quello che loro fanno, ok? Buonasera.
1: Buonasera Poletti, grazie per aver fatto intervenire il senatore Calenda. Ora, ancora più convintamente voterò gli estremisti dei Movimenti 5 Stelle. Grazie, Claudio Prato.
2: Buonasera, dottor Poletti. Ma una domanda per lei, perché mi ricordo che tempo fa ne abbiamo parlato di questo. Ma secondo lei, col senno di poi, no? E alla luce di queste notizie, l'innalzamento del tetto massimo per l'utilizzo del contante, che è stata la prima misura probabilmente che hanno inserito questi signori, no? Se, da 250 cos'è, a 2005, quel che l'è. Secondo lei ha agevolato, ha aiutato, è stato un qualcosa che ci ha aiutato o no? Le parla una dipendente di un'azienda privata che ha il 43% del suo stipendio, ok, a pagare queste tasse, e glielo dice anche una persona che nell'ultimo anno e mezzo, con qualunque professionista io mi sia interfacciata, ce ne fosse stato uno che non mi avesse proposto il nero o l'aumento dell'importo da pagare per un importo di 150 euro dell'idraulico per 20 minuti, ok, di lavoro, 150 senza pezzi di ricambio, zero, proprio solo intervento, 150 euro, altrimenti erano 50 euro in più. Allora, col senno di poi, questo innalzamento del contante è stata una misura giusta, di buon senso, come piace tanto Ileana da Milano.
3: Buonasera Poletti, Giancarlo da Genova. Ho capito, la signora ha ragione. Le partite IVA stanno chiudendo e morendo come le mosche. Però il problema è che io, per esempio, se vado in pensione, e non ci manca molto, io non posso vivere con la pensione d'artigiano di 800-900 euro, magari anche lorde. Quindi qualcosa devo fare. La mia partita IVA o me la tengo aperta e vedo di lavorare in modo tale da non fare debiti, e quel poco che guadagno, levato tutto, va a rimpinguare un po' la pensione. Ma se no, io non so, cioè, come vivo? Vado al bar. Cioè, non lo so. Cioè, abbiamo delle pensioni che fanno ridere. Quindi o continui a lavorare fino alla fine, fino a quando non ti staccano la flebo, oppure non vivi, vai per cassonetti, come vedo tanti vecchietti adesso che vanno per i cassonetti della rumenta, che è la cosa più brutta, più triste, più desolante che io abbia mai visto in vita mia. Un saluto a tutti.
4: Paese reale questo che portate attraverso le vostre telefonate nella nostra trasmissione. Stiamo parlando di evasione fiscale, di chi mantiene chi, ma stiamo parlando anche dell'iniziativa di un importante gestore, Eni, che da lunedì fa la benzina a prezzo calmierato, 1,99, mentre il diesel per circa un mese costerà 2,19. Siamo a questo, e siamo al governo che ringrazia Eni. Insomma, questo, Questo è quanto, e naturalmente liberi come sempre di dire la vostra qui a Italiano Limits, 334 11 11 622, vi aspetto.

0: Ciao Roberto, scommetti che si adeguano anche gli altri distributori di benzina? Aspetta. Scommetti? Perché già per, io vedo, per 1 o 2 centesimi ci sono alcuni distributori che finiscono la benzina. 1 o 2 centesimi al litro, 3 centesimi al litro di differenza. Sono gli distributori che si non hanno, finiscono la benzina in fretta, mentre gli altri sono vuoti. Questa Eni è una bella mossa, veramente. Ciao, Sergio da Milano.
1: È una bella mossa. Buonasera al senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Bentornato, senatore Turco.
2: Buonasera e grazie dell'invito.
1: Allora, questa storia, domani ovviamente si riduce lo sconto sulle accise, questa storia della mossa di Eni, ringraziata a profusione dal governo, che da lunedì fa il prezzo calmierato, chiamiamolo così, per la benzina e il diesel, cosa le suggerisce? Che riflessione le suggerisce?
2: Ma innanzitutto il tetto calmierato sono proposte che il Movimento 5 Stelle, io personalmente, è da oltre un anno e mezzo che depositiamo degli emendamenti per inserire sia nel prezzo dell'energia sia nel prezzo del carburante un tetto amministrato, così come l'Italia aveva fatto negli anni 30 e così come la Spagna ha fatto recentemente. Quindi arriviamo con oltre 2 anni di ritardo e abbiamo bruciato 2,5 miliardi, quindi significa che una misura che si poteva concordare con le compagnie, andando a questo punto a calmierare il prezzo e a non svilire i portafogli dei cittadini, e soprattutto avremmo evitato l'inflazione che ormai è arrivata alle stelle su alcuni prodotti come l'energia, più 17%, in media abbiamo un'inflazione di più 3,3%, e con il potere di acquisto dei salari che ancora si è ridotto al 6,1 rispetto al 2021, quindi significa che con gli stessi soldi, con lo stesso stipendio acquistiamo sempre meno, e anche sul piano dell'inflazione abbiamo questa tassa occulta che ha drenato solo nei primi 6 mesi del 2026 oltre 9 miliardi di euro, lo dice l'Istat, lo ha detto proprio l'altro giorno l'Istat.
1: Senta, oggi leggiamo i numeri del distributore della benzina facendo il pieno, senatore Turco, sì. Ma leggiamo anche che 25 milioni di italiani non pagano niente, non sono sconosciuti al fisco. Che suggestioni le dà questo tipo di notizia?
2: Ma innanzitutto è evidente che non stiamo parlando di 25 milioni di evasori. È chiaro che il numero è rilevante, cittadini per 25 milioni che non pagano neanche un euro. È chiaro che sta di fatto che oggi l'IRPEF, che è la principale imposta che permette di garantire allo Stato un gettito di oltre 215 miliardi ogni anno, è pagato solo da circa il 20% dei contribuenti, che pagano il 60% di questo gettito. E quindi è chiaro che all'interno di questi 25 milioni di di contribuenti ci sono anche degli evasori, e qui il tema è che l'evasione oggi è una calamità fiscale che il governo non ha contrastato, perché ha aumentato il contante a 5.000 euro, ha inserito una serie di condoni e rottamazioni che non hanno facilitato il cittadino al senso civico, e dopodiché il governo non ha introdotto degli strumenti efficaci, ha introdotto il concordato preventivo biennale, che è stato un fallimento totale, e lo dicono i numeri, perché su questa misura hanno solo accettato circa il 15% degli aventi diritto. Quindi noi sul piano dell'evasione, proprio recentemente con la nostra iniziativa Nova, abbiamo una serie di misure contro l'evasione fiscale, andando a utilizzare innanzitutto ampliando i pagamenti digitali e concedendo degli sconti ai cittadini e alle imprese che adottano pagamenti digitali. Dall'altra parte, col cashback fiscale abbiamo la possibilità subito di accreditare le detrazioni sui conti correnti, e questo facilita anche la richiesta delle spese mediche, di altre spese detraibili della classica fattura, e poi abbiamo la necessità anche di ridurre la pressione fiscale sui salari e sui redditi d'impresa, e noi abbiamo delle nostre proposte, peraltro, che abbiamo già depositato a seguito di nuova.
1: Senatore, e chiudo. Senatore, e chiudo a seguito di no, non la voglio interrompere, dico tante proposte che lei ci sta elencando, ma poi dove le troviamo, in che programma le troviamo? Capisce che da soli
2: le risorse a noi ogni proposta è munita di copertura finanziaria. Noi quando parliamo dobbiamo ridurre di circa 5-7 miliardi la pressione fiscale sui salari e sui redditi dell'impresa, ci abbiamo noi una proposta, peraltro a mia prima firma, che abbiamo depositato, sia contro le speculazioni finanziarie, quindi quelle operazioni ad alta frequenza dove uno prende una rendita speculativa in poco meno di qualche minuto. E dopodiché andiamo, così come dice il nostro programma Nova, andiamo anche a tassare in maniera progressiva delle grandi ricchezze finanziarie, andando a far diventare progressiva, così come dice la Costituzione, l'imposta di bollo, che oggi è lo 0,2%, quindi nulla, addirittura l'imposta di bollo sulle grandi ricchezze finanziarie è meno dell'aliquota IMU, che è dell'1,05%. Quindi noi portiamo l'imposta IMU, che è dell'1%, la portiamo in maniera progressiva per quei capitali superiori a 5 milioni di euro. Quindi questa è la nostra proposta, da dove andrà a prendere i soldi. E poi ci sono gli extraprofitti, perché oggi noi abbiamo tra imprese energetiche, imprese di carburanti, industria delle armi, sistema bancario, abbiamo oltre 300 miliardi di extraprofitti complessivamente accumulati in tutti questi anni. È possibile che il governo non ha chiesto neanche un euro di tassazione aggiuntiva? E quindi questo è il grande tema. E poi noi abbiamo un grande obiettivo, quello di introdurre la cosiddetta scala mobile fiscale, cioè una proposta innovativa che non permette l'aumento dei salari, non permette, diciamo, non consente l'aumento dei costi per l'impresa, ma sì, è un meccanismo molto semplice. Quando aumenta l'inflazione, lo Stato incassa più tasse, per effetto dell'IVA, per effetto dei salari che aumentano sul piano nominale, ma i salari perdono potere di acquisto. Bene, indicizziamo il sistema fiscale delle aliquote e delle detrazioni all'inflazione. Quindi quando aumenta l'inflazione, le aliquote fiscali, le detrazioni, le aliquote si riducono, quindi con una indicizzazione all'inflazione, e le detrazioni aumentano leggermente. Così ciò che lo Stato incassa restituisce in termini di potere di acquisto tramite la riduzione della pressione fiscale. Ciò che non ha fatto la Meloni. Le do solo un dato. La Meloni, cioè sì, in 4 anni il governo Meloni, e chiudo, ha aumentato la pressione fiscale dell'1,3% in questi 4 anni, dal 42,6% al 43,9%. Lo dice l'Istat. Perché? Per effetto dell'inflazione, che è una tassa occulta che ha permesso all'erario di introitare maggiori tasse da questa tassa occulta chiamata inflazione.
1: Senta, un bel programma, dove lo leggiamo? Non Nova, con tutto il rispetto.
2: È il programma del Movimento 5 Stelle. Programma del Movimento 5 Stelle. Noi tutte queste proposte, col sostegno dei cittadini, lo porteremo al tavolo progressista, e questi sono temi economici che noi faremo diventare delle bandiere per poter vincere la prossima competizione elettorale.
1: Grazie senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle.
2: Grazie dell'invito.
1: Buonasera, buonasera. Ci vediamo tra poco.
3: Giornale Radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 24 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle regioni meridionali, salvo per un po' di instabilità sulle ioniche. Nella mattinata di domani rapida rimonta dell'alta pressione con ampio soleggiamento, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per ulteriori rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Ancora ventoso al centro-sud, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: Dottor Poletti, Angelo da Roma, ma sti 5 Stelle, ma io dico, vabbè, non voglio essere volgare, ma è possibile che non gli sta bene mai niente? Mo sono stati loro a fare questo scontro con la Eni e con il governo, ma sti cantastori buffoni non hanno capito che sono finiti, basta, non se ne può più. Buonasera, dottor Poletti.
5: Mi perdoni per il secondo messaggio, sono sempre Claudio da Prato. Veramente complimenti per aver messo a distanza di pochi minuti l'intervento di Calenda e l'intervento dell'onorevole Turco. Veramente, se questi sono gli estremisti, complimenti veramente a questo programma. Ancora più convintamente saprò da che parte stare per chi votare alle prossime elezioni politiche.

0: Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Finanze della Camera.
1: Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: Ah, ho visto che anche lei stasera si è unito nel coro dei soddisfatti per l'iniziativa di Eni, no? Per la riduzione, per il tetto a 1,99 al litro per la benzina e 2,19 per il diesel da lunedì. E che cosa è avvenuto, Snato, in parole povere?
1: Guardi, innanzitutto noi auspichiamo sempre, insomma, che le condizioni migliorino anche rispetto a questo tetto, diciamo, al prezzo, perché vorrei dire che il mercato si è ritornato a riequilibrare. Detto questo, mi pare un atteggiamento di grande responsabilità da parte di Eni, che sono sicuro poi verrà seguita anche da altri marchi, insomma, però voglio dire, come il governo allo strumento delle accise mobili, che vuol dire che se per una serie di condizioni le entrate sono superiori a quelle che erano previste, che erano tra virgolette anche giuste, insomma il governo le ribalta sull'abbassamento del costo del carburante, così penso che abbia ragionato anche Eni rispetto a un guadagno importante che ha avuto in questi mesi, e può dire, insomma, magari limito un po' il guadagno per favorire i miei clienti, per affezionare ulteriormente i propri clienti. Mi sembra una cosa assolutamente buona. Poi vede,
0: mi dica, c'è stato del lavoro del governo dietro le quinte? Perché sappiamo che non sono enti di beneficenza questi.
1: No, questo non lo so, perché per fortuna degli italiani non faccio parte del governo. Detto questo,
0: non si butti giù, le faccio 23 nomi tra ministri e sottosegretari.
1: Dice, ci potrei fare anch'io.
0: Le può andare anche oltre, capito? Cioè, okay. Lasciamo stare, non mi faccia dire.
1: La ringrazio per la fiducia. No, dicevo che immagino però che, essendo sicuramente una società quotata ma con una grande parte delle azioni in mano al governo, ci sia stato anche un dialogo, insomma. Poi l'amministratore delegato De Scalzi penso che sia una persona così indipendente, che è amministratore delegato da parecchio tempo e che quindi gode della fiducia del mercato innanzitutto, ma anche di tanti politici che hanno avuto incarichi di governo. Insomma, immagino che abbia scelto anche in autonomia, abbia proposto al Consiglio di amministrazione in autonomia questa strada. Insomma, è chiaro che il governo non può che ringraziare di questo atteggiamento, che è un atteggiamento di solidarietà che tutela anche l'interesse nazionale, insomma.
0: Senta, Osnato, 25 milioni di italiani che non pagano niente.
1: Devo dire questo qui, però io, se mi permette, su questo capisco che è un dato che in qualche modo è d'impatto, non è neanche così nuovo, voglio dire, perché è da un po' di anni che questo dato viene fuori.
0: Certo.
1: Non vuol dire che ci sono 25 milioni di italiani che sono evasori, ci sono. In questi 25 milioni ci sono quelli che sono dentro la no tax area, quelli che magari non sono dentro la no tax area ma hanno deduzioni importanti per mille ragioni e quindi non pagano. Quindi non è che sono tutti brutti e cattivi, sono la parte di attenzione sociale che il fisco dedica a queste persone e che quindi per ragioni anche oggettive ed obiettive non pagano sostanzialmente IRPEF, o ne pagano alcuni molto poco. Poi c'è il dato, che anche questo non è nuovo, sul quale però noi abbiamo incominciato a fare un lavoro importante, che è quello del fatto che da 22.000 euro in su, quindi il 30% sostanzialmente dei contribuenti paga l'80% del montante IRPEF, e questo vuol dire che, siccome gran parte sono tra i 22.000 e i 50-60.000 euro di reddito annuo, vuol dire che il ceto medio si fa molto carico di questo. Allora, cosa viene fuori da questa cosa qui? Che sicuramente il lavorare, come abbiamo fatto nella scorsa legge di bilancio, abbassando per quanto possibile l'aliquota al 33% fino a 50.000 euro, provando quest'anno ad alzare la soglia fino a 60.000 euro, potrebbe dare qualche vantaggio in più a questo ceto medio, insieme al fatto che abbiamo già abbassato l'aliquota del 23.000 euro, una platea più ampia, fino del 23% una platea più ampia fino a 28.000 euro. Ora, è difficile però, perché vedete, quando noi proponevamo la flat tax, che in parte abbiamo fatto su alcune categorie, ci dicevano che bisognava lavorare invece per la progressività, come diceva la nostra Costituzione. Ecco, la progressività che qualcuno vuole è quella che porta ad avere appunto 25 milioni a non pagare niente, un sacco di gente che non è ricca a pagare molto, e poi non credo che si possa chiedere molto di più a quelli che sono magari considerati più ricchi, al quale già si chiede tra indiretto e non indiretto più del 50% insomma del cosa. Poi voglio dire un'ultima cosa, se me la concede. In questi tre anni, gli ultimi tre anni, abbiamo recuperato 101 miliardi di evasione, e di questi 101 miliardi, per esempio, nell'ultimo anno 9 miliardi sono derivati da adempimenti spontanei, cioè la gente ha pagato volontariamente, perché grazie alla riforma fiscale abbiamo dato anche strumenti non punitivi, come magari qualcuno populisticamente faceva prima senza ottenere risultati, ma di invogliare le persone che potevano finalmente ottemperare, cioè quelli che avevano dichiarato ma non avevano pagato, di poter finalmente pagare senza troppi aggravi. Ecco, questo credo che sia anche un atteggiamento di collaborazione tra fisco e contribuente, che aiuta poi anche qui l'interesse nazionale di avere più soldi a disposizione.
0: Sì. Nel frattempo è saltata la linea, ma io la ringrazio. Ringrazio, ecco, no, si è sentito, più soldi a disposizione.
1: Immagino che
0: il finale fosse reinvestirli nei servizi ai cittadini. Grazie al Presidente della Commissione Finanze della Camera, l'onorevole Marco Snato.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Allora, sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Siete qui? Sì, e se siete qui battete un colpo.
2: Buonasera, ho sentito il commento dell'onorevole Turco e devo dire che mi è sembrato un programma molto interessante, e per quello che ho capito a favore dei cittadini. Ora, la cosa secondo me, per poter fare, non dico pubblicità, ma per poter acquisire elettori eccetera eccetera, forse bisognerebbe che i partiti spieghino in maniera più semplice, con degli esempi, ai cittadini quali sono i loro programmi, e sarebbe una bellissima cosa, perché tante volte si usano parole difficili e la gente probabilmente non le capisce e quindi non sa esattamente qual è il vantaggio di quello che si vuole fare. Per cui io propongo a queste persone che presentano i programmi, che se vogliono appunto fare acquisire degli elettori che siano convinti del loro programma, insomma, di spiegarlo in maniera che il popolo, il cittadino possa capire e convincersi, perché purtroppo oggi la gente legge quasi solo i titoli dei giornali, e se tu glielo scrivi in modo semplice la gente capisce, se lo scrivi in modo complicato non la guarda neanche, quindi non può neanche sapere se può portare dei benefici alla persona, almeno io la penso così. Salve.
3: Buonasera dottor Poletti, Serena da Prato. Volevo dire al senatore Turco di andare a risentirsi l'intervista di Giorgia Meloni a Bruno Vespa, dove spiega esattamente cos'è la pressione fiscale. Niente a che vedere con quello che il senatore Turco ha detto poco fa. E anch'io, come il mio concittadino da Prato, so esattamente chi votare alle prossime elezioni, e vorrei ricordare al Movimento 5 Stelle, al senatore Turco, che loro ci hanno indebitato con il 110 e poi con i soldi del PNRR, che sì, il signor Conte ci ha fatto avere, ma i nostri figli dal 2033 dovranno rendere all'Europa, e quindi i nostri figli avranno più tasse da pagare.

0: Senti un paese reale che parla di cose concrete, qui per esempio i messaggi vostri qui alla radio e poi la politica. Intanto due reazioni politiche, una di Meloni, una di Bonelli. Meloni, polemiche della sinistra sulla moda, ma il governo vicino a un settore in difficoltà. Sapete che Giorgia Meloni non è andata all'ONU, ma è stata a cena col mondo della moda a Milano e ci sono state delle polemiche. Lei prende in mano i social, Facebook, per scrivere le seguenti cose. Leggo le polemiche della sinistra perché non sono andata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove l'Italia è rappresentata dal ministro degli esteri, come accade per molti paesi europei, e perché lunedì sera ero invece alla cena inaugurale della settimana della moda a Milano. Ci sono andata, dice Meloni, per dire a un settore che vale oltre 36 miliardi di export che il governo c'è, non solo a parole. 100 milioni per gli investimenti e un lavoro serio sulla formazione e sul capitale umano, perché è lì che quelle imprese faticano di più a trovare le competenze che servono. E poi prendo atto che per la sinistra la settimana della moda è una passerella, per me sono le persone che ci lavorano, sarte, modellisti, pellettieri, tecnici, piccole imprese che tengono in piedi la parte d'Italia che il mondo ci invidia. Chiamare figuraccia la vicinanza a un comparto in difficoltà dice tutto di quanto conoscono l'Italia reale. Poi Bonelli sul taglio dei sulla questione dell'ENI. La decisione di Eni di fissare un tetto al prezzo di benzina e gasolio dimostra che il prezzo calmierato era possibile, come avevamo sempre chiesto noi. Il governo invece ha dilapidato 2,8 miliardi di euro di soldi pubblici per il taglio delle accise, togliendo risorse a sanità e trasporto pubblico, quando avrebbe potuto intervenire con un decreto legge per calmierare direttamente il prezzo dei carburanti. Non credo che sia possibile, però nella testa di Bonelli lo è, e questo allora lo rende reale, se no il governo l'avrebbe fatto subito il prezzo calmierato. Ma vabbè, saluto il mio prossimo ospite che ci ha raggiunti, Lorenzo Ruffino è un giovane analista politico, esperto di dati nell'analisi di elezioni e sondaggi. Anzitutto, Ruffino, buonasera. Ricordiamo come si chiama il suo sito per vedere i sondaggi in tempo reale, ci dia anche un po' le ultime sui sondaggi.
1: Il sito è doppiacifra.it, dove ci sono tutti i sondaggi. Sostanzialmente i sondaggi danno un testa a testa tra centrodestra e centrosinistra, dove molto dipenderà effettivamente da quali saranno le alleanze poi finali effettivamente per le elezioni. Cioè, ad esempio, Vannacci correrà col centrodestra, Italia Viva sarà col centrosinistra. Quale sarà il leader del centrosinistra? Diciamo, questo sono quello che alla fine sembra che determinerà le elezioni effettivamente.
0: Senta, Ruffino, parlavamo prima di quei 25 milioni di italiani che non versano niente, dell'evasione e tutto quanto. Lei ha qualche dato che ci compara alla civile Europa?
1: Ma sostanzialmente, nel senso, sono sempre molto complicati a leggere questi dati. In generale è vero che in Italia c'è una grande parte di persone che non paga sostanzialmente imposte, o comunque quello che paga non è sufficiente neanche per ripagare la spesa sanitaria. La questione è che il problema in realtà è che questo è normale in un sistema progressivo, cioè in un sistema progressivo è normale che chi è basso, chi ha redditi bassi, paghi molto poco sul totale e il peso ricada su chi guadagna di più. Secondo me il problema vero italiano è il fatto che il peso ricade su persone che non guadagnano tanto, perché in Italia tutti guadagnano poco e quindi c'è una piccola quantità di persone sopra i 40.000 euro lordi, che comunque non sono molti, che si trova a sostenere sostanzialmente l'intero carico fiscale. Ma questo è stata una decisione presa sostanzialmente dai governi negli ultimi 20 anni. Cioè è una cosa voluta il fatto che ci sono poche persone, la maggior parte delle persone non paghi sostanzialmente nessuna imposta, non è caso, cioè sostanzialmente in Italia l'IRPEF totale, che quindi sono le imposte sul reddito, valgono 260 miliardi, se ne pagano solo 190, 70 miliardi spariscono in detrazioni e bonus che vengono dati principalmente a chi ha redditi bassi per aiutarli a fronte al fatto che gli stipendi sono bassi. Questa è la sostanza alla fine.
0: Chiaro, ma una baracca così sta in piedi?
1: Una baracca così sta in piedi finché c'è una quota che è obbligata a pagare, perché diciamo il sistema italiano non è molto, cioè è progressivo solo sostanzialmente per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, perché sono, è dove è facile imporre la tassazione, visto che c'è un datore di lavoro o lo Stato che trattiene le tasse, quindi è facile scaricare l'intero peso su di loro. È complicato invece andare a combattere l'evasione o a imporre la progressività su altre forme, perché sono molto più complicate da tracciare. Quindi si scarica il peso su questa minoranza, e finché c'è una minoranza che è disposta a assorbirsi l'intero carico, il sistema va avanti. Però più andrà avanti, più sarà complicato da mantenere, perché noi sappiamo che abbiamo una popolazione che sta invecchiando molto rapidamente, abbiamo poche persone che lavorano a fronte della popolazione attiva. Il peso di tasse che servirà in futuro sarà ancora più alto per andare a mantenere tutte le persone che andranno in pensione nei prossimi anni, perché già attualmente i contributi non sono sufficienti a pagare le pensioni in Italia, si usano già i soldi delle tasse, e quindi sarà ovviamente un problema. Più si va avanti, se non ci sono abbastanza persone che lavorano e non ci sono per una questione di demografia, il problema peggiorerà andando avanti, è inevitabile.
0: Ecco, Maurizio Belpietro oggi sulla Verità mette in relazione il peso crescente dell'assistenza anche con l'immigrazione, cioè dice sostanzialmente gli immigrati non portano ma portano via. Qual è la verità, appunto?
1: Allora, questo è un tema su cui ultimamente se ne è parlato molto. Ad esempio c'era un interessante articolo sul Financial Times che cercava di guardare nella maggior parte dei paesi sviluppati e trovare una quadra. Sostanzialmente è molto complicato, sono calcoli molto complicati da fare. La sintesi è che in paesi a basso reddito, come ad esempio l'Italia, queste persone non guadagneranno mediamente meno della media, quindi avranno anche poche tasse da pagare, quindi non contribuiranno moltissimo al sistema. Questo è vero sulle tasse, un po' meno vero invece sulla parte dei contributi pensionistici, per quelli vengono pagati comunque. Però è molto complicato da fare il calcolo, perché ad esempio ci sono dei dati anche molto che si contraddicono tra di loro. Ad esempio un'analisi che era stata fatta in Danimarca mostra che dipende molto dal tipo di immigrazione, se è un'immigrazione qualificata o non qualificata. Quella non qualificata tendenzialmente non porta veri vantaggi per le casse dello Stato. Altre analisi sono più ottimiste. Che io sappia, in Italia non esiste nessuna analisi di questo tipo.
0: Quando senti dire nei dibattiti televisivi ci pagano le pensioni, accudiscono i nostri anziani, però insomma poi non abbiamo dati, questo mi sta dicendo Lorenzo.
1: Sì, non esistono analisi ben fatte, aggiornate e quant'altro, perché sono analisi complicate, proprio perché tengono insieme molte cose, perché appunto oltre a, cioè, limitarci solo a quanto vengono pagati i contributi per le pensioni è molto riduttivo, perché poi appunto c'è la parte di spesa sanitaria che invece conta tantissimo, ci sono i servizi che le famiglie ricevono, e tendenzialmente noi sappiamo che le famiglie di immigrati sono tendenzialmente molto più povere delle famiglie italiane, quindi ricevono anche, possono ricevere potenzialmente più aiuti. Cioè sono analisi complicate che in Italia si tendono a non fare, probabilmente anche per una questione di scarsità di dati che vengono generalmente pubblicati e resi disponibili per la ricerca, quindi diventa anche molto complicato fare queste analisi anche volendo farle.
0: Grazie a Lorenzo Ruffino, giornalista, analista, autore, insomma studioso. Grazie.
1: Grazie mille a voi.
0: Grazie, vi ricordo il suo sito doppiacifra.it. Oggi la media dei sondaggi dà il centro-sinistra al 44,2, il centro-destra al 47, però fuori dalle coalizioni abbiamo Azione con il 3% e Futuro Nazionale con il 7,6, che sono i due meccanismi che intrecciati, mischiati, potrebbero dare vita a sorprese. Sorprese invece Non ce ne sono, ma notizie qui alla nostra giornale radio, c'è il GR e poi naturalmente andiamo con l'ultima parte della trasmissione, perché parliamo di nucleare, il ritorno del nucleare in Italia, ne parliamo con degli esperti, né?
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Le guerre cambiano, i confini cambiano, ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Tompagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia. Sempre e solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Giornale Radio News.
0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Dottor Poletti, buonasera, buonasera radioascoltatori. Ma il prezzo calmierato che cos'è? Perché io credo che una compagnia come l'ENI non sono ammattiti se porta il gasolio 20 centesimi in meno dove, che costa le altre pompe. Allora, evidentemente c'è qualcosa che non funziona o che non va, perché se una compagnia come l'ENI, stiamo parlando dell'ENI, non stiamo parlando di Micio Micio Bau Bau, porta il suo prezzo 20 centesimi in meno delle altre pompe di benzina, evidentemente lo può fare, perché avranno guadagnato tanti di quei miliardi che non sanno più dove metterli, come li avranno guadagnato tutte le altre compagnie. E allora lì sì che ci vuole un decreto, perché il decreto è l'urgenza, no? Come, non è che fanno i decreti come quello della scuola, che praticamente non serve a nulla e può darsi che chissà come andrà a finire. E invece lì il decreto non l'hanno fatto. Ha ragione Bonelli, ha ragione, e lì bisognava intervenire con un decreto legge, calmierare i prezzi. Lei mi pare che si interessa pure di economia, allora spieghi che cosa significa il prezzo calmierato. Buonasera a tutti.

0: direttore da Milano. Il fatto che pensionati e lavoratori dipendenti sono quelli che pagano le spese dello Stato, sanità, scuola, trasporti, lo si evince dalla busta paga, dalle tasse che ogni volta ci aumentano, punto e basta. Fino a quando si può andare su questa direzione? Da italiano dico, se si può andare per un altro secolo, tanto per noi la politica è lo sport da bar. Mai nessuno scenderà contro il proprio schieramento politico. Lo si vede anche quando la benzina arriverà a 3 euro, per molti è tutto positivo. Sul fatto delle elezioni, del chi può vincere le prossime elezioni, secondo me dipende. Il centrosinistra può vincere solo se al posto di Conte, al posto della slide, metteranno uno estraneo alla politica, uno che non è mai stato sotto i riflettori. E il centrodestra può vincere solo se nella loro coalizione entra Vannacci. Salute.
1: Buonasera, non volevo lasciare un'opinione, ma soltanto di richiedere se poteva dire come si chiamava quella società di sondaggio del suo interlocutore di prima, perché era molto interessante e volevo visitarlo, ma non ho proprio capito il nome della società né il nome del giornalista che era suo ospite.
2: Allora, lui è un analista di dati e fa un sito dove mette assieme tutte le medie dei sondaggi. Visitatelo, è doppiacifra.it. Doppiacifra.it, vi innamorerete di questo modo di esporre i dati. Poi Fabrizio mi scrive: lei che è un giornalista, l'ha sentito che Eni ha fissato un price cap? Quindi ha ragione Bonelli, se il governo avesse considerato prima questa possibilità, forse non avremmo sprecato tante risorse. Consideri che io non ho mai condiviso nulla di Bonelli, ma il governo comunque non può imporre ad Eni. E Eni che fa? Il governo può solo ringraziare, come ha fatto un flash Putin: non ci stiamo preparando ad un'azione militare contro l'Europa. Putin, non ci stiamo preparando a un'azione militare contro l'Europa. La Russia non si sta preparando a intraprendere azioni militari contro i paesi dell'UE perché non c'è alcun motivo per farlo. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, aggiungendo che i paesi europei stanno alimentando la tensione perché vogliono continuare a sostenere l'Ucraina. Lo riporta l'agenzia RIA Novosti. Quindi Putin fa sapere agli europei di star tranquilli. Non so quanto sia tranquillizzante, ma fa sapere di star tranquilli. Noi rimaniamo sul tema soldi, ma cambiamo completamente argomento. Prima abbiamo parlato di tasse, quanto paghiamo, chi paga di più. Adesso parliamo di un'altra voce che pesa sulle tasche delle famiglie e soprattutto delle imprese: l'energia. Perché mentre continuiamo a discutere di bollette, di carburanti, di dipendenza dall'estero e di quanto costa produrre in Italia, mercoledì è successo qualcosa di molto importante. Il Parlamento ha dato il via libera definitivo alla legge delega sul nucleare sostenibile. Dopo l'approvazione della Camera a giugno è arrivato anche il sì definitivo dal Senato. Partiamo con la scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
3: Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Il provvedimento, già passato alla Camera, è ora in attesa di pubblicazione. Non autorizza direttamente la costruzione di una centrale, crea invece il quadro giuridico necessario perché l'Italia possa tornare a produrre energia nucleare dopo l'uscita dall'atomo seguita ai referendum degli anni 80. Il governo avrà 12 mesi dall'entrata in vigore per emanare uno o più decreti legislativi. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Picchetto Fratin punta però ad anticiparne una parte entro la fine del 2026. I decreti dovranno disciplinare autorizzazioni, costruzioni ed esercizio degli impianti, sicurezza, combustibile nucleare, gestione delle scorie, smantellamento delle vecchie strutture e ricerca sulla fusione. Il primo impianto, secondo il ministro, potrebbe entrare in funzione benché vada nel 2033-34. L'orientamento del governo non è quello di riproporre le grandi centrali del passato, ma di puntare soprattutto sulle nuove tecnologie modulari. Parliamo degli SMR, Small Modular Reactors, reattori di potenza inferiore rispetto alle centrali tradizionali, progettati per essere prodotti in modo standardizzato e assemblati per moduli, e degli AMR, Advanced Modular Reactor, che utilizzano tecnologie più avanzate, differenti refrigeranti e, in alcuni progetti, sistemi passivi di sicurezza. E ci sono poi i microreattori, ancora più piccoli, che possono essere destinati a siti industriali o utenze isolate. Molte di queste tecnologie non sono però ancora disponibili commercialmente su larga scala. La legge poi non indica dove sorgeranno gli impianti. La scelta dei siti dovrà tenere conto di sicurezza, sismicità, rischio idrogeologico, infrastrutture e connessione alla rete. Sono previste forme di coinvolgimento delle comunità locali. Naturalmente non è previsto alcun nuovo referendum. Resta naturalmente possibile promuovere in futuro un referendum abrogativo secondo le procedure costituzionali. Politicamente la maggioranza ha sostenuto compatta la riforma e Azione ha votato a favore. PD, Movimento 5 Stelle e AVS l'hanno invece contestata, soprattutto per costi, tempi e maturità delle nuove tecnologie.
2: E allora siete favorevoli o contrari al nucleare? Sento il bisogno di un professore che mi arriva tra poco.

0: Buonasera al professor Marco Enrico Ricotti, professore ordinario di impianti nucleari al Politecnico Milano. Buonasera.
1: Buonasera Poletti, buonasera a chi ci ascolta.
0: Presidente del CIRTEN, cos'è il CIRTEN?
1: È il consorzio delle... No, beh, il consorzio non è famosissimo, è il consorzio delle 7 università italiane che storicamente dagli anni 50 formano ingegneri nucleari per l'Italia, ma negli ultimi anni, insomma, dopo Chernobyl e dopo Fukushima, soprattutto per l'estero.
0: Senta, ho capito. Senta, professor Ricotti, mi spiega che cosa cambia dopo che anche il Senato ha dato il via libera? Non si è capito bene a che cosa, e nella foga da campagna elettorale forse il ministro ha detto nel 2033 le prime centrali.
1: Ma allora, è un passo molto importante. Da pochi giorni l'Italia ha una nuova legge di inquadramento della tematica nucleare dal punto di vista legislativo. È un passo fondamentale, ma è il primo passo di una maratona, non di una corsa da 100 metri. Insomma, il percorso è ancora lungo. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica indica una legge nazionale come necessario, come primo passo, ma poi ne servono almeno altri 18, perché le infrastrutture, sia materiali che immateriali, da realizzare attorno a un sistema nucleare sono articolate, richiedono molta attenzione. Cito le prossime priorità, secondo me dovranno essere, una l'ha già annunciata il ministro, l'ha già annunciata il governo, i decreti attuativi, quindi le regole di implementazione di questa legge quadro. Senza i decreti attuativi non sapremo come realizzare queste infrastrutture. Li hanno promessi per la fine dell'anno, eventualmente i primi mesi dell'anno prossimo. Sono dei passi molto importanti, perché appunto i tasselli di questo mosaico si capiranno molto meglio lì. Poi c'è un'autorità di sicurezza nucleare da fare, deve essere indipendente, deve essere ben strutturata, deve avere un numero di persone adeguato anche in termini di competenza e di finanziamenti. Serve un'altra cosa fondamentale, una sorta di cabina di regia. Il nucleare è molto complesso, non è un tema di una singola persona, bisognerà mettere d'accordo più ministeri, bisognerà fare accordi internazionali, quindi sarebbe opportuno, come tra l'altro suggerisce proprio l'Agenzia Internazionale, avere una cabina di regia, magari presso la Presidenza del Consiglio, insomma, poi vedano loro. E da ultimo il lavoro di Nuclitalia, la società italiana che è stata istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, vede Enel, vede Ansaldo Nucleare, vede Leonardo, quindi tre società di Stato, e queste hanno il compito di fare una prima valutazione tecnica di quali potrebbero essere i piccoli reattori modulari, di questo si parla, che potrebbero andare bene per l'Italia. Il 2033-2034, io ci metterei anche il 2035, mi sembra un periodo realistico se facciamo bene i nostri compiti a casa. L'Europa stessa ha lanciato una piattaforma, un'associazione, un'alleanza industriale per gli SMR, e l'Europa stessa vorrebbe fare di tutto per avere i primi SMR in Europa nei primi anni del 2030, quindi direi che ci siamo.
0: Senta, ma abbiamo in casa nostra le competenze belle formate che possiamo far lavorare qui, o ci scappano tutte?
1: Allora, due risposte. La prima, sul settore industriale, direi molto positiva. Sembrerà assurdo, molto strano, ma l'Italia ha la seconda filiera industriale nucleare a livello europeo. Siamo secondi solo alla Francia. Addirittura siamo davanti al Belgio, alla Repubblica Ceca, all'Ungheria, alla Finlandia, alla Svezia, che hanno diversi reattori, e noi non abbiamo nessuno da 40 anni. Però le nostre aziende hanno lavorato sempre molto bene. Per dare due numeri, ci sono 100 aziende italiane oggi che stanno fornendo servizi e componenti alla costruzione di due grandi reattori in Inghilterra. Quindi direi, dal punto di vista industriale siamo messi molto bene, dal punto di vista delle risorse umane dobbiamo migliorare. Ora, queste sette università che formano il CIRTEN hanno triplicato gli studenti in ingegneria nucleare negli ultimi 3-4 anni. Siamo a livelli di più di 300 matricole italiane all'anno che entrano in ingegneria nucleare. Non bastano, bisognerà fare di più, ma bisognerà fare di più anche su altri settori. Non servono mica solo gli ingegneri nucleari, servono tutte le ingegnerie, dalla strutturale, dalla strutturistica alla meccanica, alla chimica. Servono economisti, servono giurisperiti. Quindi bisognerà lavorare a tutti i livelli. In più, ancora più importante, servono professionisti, servono ragazzi che escano dagli istituti tecnici e trovino dei percorsi in ambito nucleare. Questi dovremo crearli da zero, perché la Francia ne ha moltissimo, la Romania ne ha, il Belgio ne ha, noi siamo a zero. Quindi su questo bisognerà lavorare parecchio.
0: Ma e lei, nonostante tutto questo che ci ha spiegato, poi in altra occasione andremo nel tecnico dei nuovi impianti, eccetera, lei, professor Ricotti, professor Marco Enrico Ricotti, professore ordinario di impianti nucleari al Politecnico di Milano, lei mi resta ottimista? Cioè, conoscendo la burocrazia, conoscendo l'Italia, conoscendo tutto quello che conosciamo, senza stare a dire...
1: Ma sì, direi che rimango moderatamente ottimista, perché vedo qualcosa di nuovo rispetto al passato. Vedo in primis un grande interesse da parte dei giovani, il fatto appunto che ci sia stato questo aumento notevolissimo di studenti nei percorsi universitari senza che l'Italia avesse deciso nulla, vuol dire un'attenzione e grande interesse per applicazioni poi del nucleare che vanno non solo sui reattori, vanno sulle applicazioni medicali, sulla ricerca, vanno su applicazioni spaziali, vanno sulle applicazioni marittime. Insomma, c'è una serie di tematiche che si stanno aprendo molto interessanti, e poi vedo molto interesse da parte degli utenti finali, soprattutto degli energivori. Ci sono settori industriali che soffrono moltissimo il nostro paese, penso al settore dell'acciaio, del vetro, del cemento, della ceramica, che hanno consumi energetici pazzeschi, che rischiano di chiudere se non avranno energia, certo, non solo elettrica ma anche termica sufficiente a prezzi prevedibili. E quindi il nucleare dovrebbe servire a quello.
0: È chiaro, professor Ricotti, un'ultima domanda. Allora, questo governo avvia il processo, mettiamo... che vince un governo che non è cioè che va al governo una coalizione che non ama il nucleare. Poi, una volta avviato questo processo, si può anche fermare?
1: Ma allora dipende da vari fattori. Uno, se a valle della legge i decreti attuativi verranno emessi e saranno fatti bene, ma forse chi verrà dopo avrà un po' più di difficoltà a smontare una struttura costruita in modo corretto. E non bisogna poi dimenticare la situazione internazionale. Il nucleare ci serve, non è una questione ideologica, è una questione di strategia di paese. Basta vedere cosa sta succedendo in Ucraina, cosa sta succedendo a Hormuz, basta vedere qual è il costo dell'energia elettrica, non dico in Francia che ha 70% di energia nucleare, ma anche in Spagna che ha investito moltissimo sulle rinnovabili ma ha un 20% di nucleare. Beh, sono due nazioni che hanno strategie diverse ma hanno un costo energetico che è decisamente inferiore a quello italiano. Quindi un nuovo governo, prima di smantellare una scelta strategica importante anche a livello geopolitico come questa, credo che farebbe bene a pensarci su parecchie volte, ecco.
0: Chiarissimo, grazie professor Enrico Ricotti, ordinario di impianti nucleari al Politecnico di Milano. Alla prossima, grazie professore.
1: Alla prossima, grazie a voi.
0: E noi restituiamo la linea alla regia, però poi voglio sentire voi, 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.
6: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club. Le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Sono le 23 e 28 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi anche sulle regioni meridionali, salvo per un po' di instabilità sulle ioniche. Nella mattinata di domani rapida rimonta dell'alta pressione con ampio soleggiamento, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per ulteriori rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Ancora ventoso al centro-sud, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
10: Buonasera, sul nucleare non ho, per ora non ho nessuna idea, però mi fa paura quando si parla di nucleare sostenibile, solo questo. Poi fino al 2033 questi nuove centrali piccole non saranno già obsoleti? Questo è quello che io mi chiedo. Io punterei come fa la Cina, che ha detto nel loro piano strategico che per il 2060 vogliono essere indipendente dal petrolio. E le loro nuove stime affermano che questo sarà possibile quasi il 70% e oltre entro il 2050, perché stanno investendo sulle rinnovabili. Ad esempio, in Portogallo le rinnovabili rappresentano quasi il 70%, in Spagna il 60% e Italia e Grecia stiamo al 40%. Questo governo ha detto no alle rinnovabili, tranne per spendere i fondi che ci dà l'Europa. Investire sulle rinnovabili significa anche ridurre le spese, ma di miliardi, di decine e decine di miliardi l'anno. Grazie.
11: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind. I just wanna

0: Buonasera, Catiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente.
1: Buonasera.
0: Guardi, mi sembra di aver capito che ormai il nucleare decolla, se fanno bene le cose, poi non si può più tornare indietro, o sì?
1: Ma come dire, decolla. Hanno approvato una legge delega, quindi comunque ci dovranno essere tutti i decreti attuativi, e anche qualora ci fosse tutta la normativa, che il nucleare decolli, considerando quello che succede nel mondo, che succede in Europa, i costi, la vedo molto difficile.
0: Che cosa hanno fatto allora? Uno specchietto per le allodole, eh?
1: Uno specchietto delle allodole, qualcosa, anche uno strumento anche per distogliere l'attenzione da quelli che sono poi i problemi del paese rispetto alla dipendenza dal gas, in cui no, invece nei giorni, qualche giorno prima, avevano approvato e sta in discussione invece un decreto per l'aumento delle trivellazioni nei mari nazionali, bollette altissime nel nostro paese, e non si mettono invece in campo le vere soluzioni. Questo è un paese in cui le rinnovabili, che sono fetta fondamentale della transizione energetica, ma anche della decarbonizzazione, e soprattutto lo strumento per ridurre le bollette a imprese e famiglie, come dire, fanno fatica a raggiungere quelli che sono gli obiettivi. E dall'altra parte, questo è un paese in cui manca totalmente una politica di efficienza energetica.
0: Catiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente, le vostre proposte non le ascolta questo governo, non le sente, non le vuol sentire, che sta accadendo?
1: Ma in tema di fossili e nucleare assolutamente no, e non sono soltanto le nostre proposte, tra l'altro, come dire, c'è una rete di realtà, di associazioni, fondazioni, ricercatori, università, eccetera, che in qualche modo fanno tutti la stessa richiesta, no? E sia rispetto alle fossili che rispetto al nucleare, rispetto alle rinnovabili. L'obiettivo probabilmente è ancora, come dire, quello di difendere lo status quo, di difendere il gas, di quelli che sono anche in qualche modo gli interessi che ha il nostro paese. Guardiamo anche il piano Mattei, no? Noi comunque nel paese africano ci andiamo, e la maggior parte delle risorse che sono state spese all'interno del piano Mattei sono risorse spese per quelle che sono poi gli accordi che vengono fatti su questioni legate all'energia, e tendenzialmente è quasi sempre legato a estrazioni, ricerca di fonti fossili di gas. Quindi dal nostro punto di vista è continuare a mantenere il paese dipendente dal gas, distraendo i cittadini e le cittadine dai temi importanti e cercando e millantando soluzioni che, tra l'altro, seppure fossero vere, arriverebbero, secondo le dichiarazioni del ministro Pichetto Fratin, nel 2033, nel 2032. Quindi, come dire, le bollette noi le stiamo pagando oggi. No? Tutti i mesi noi paghiamo puntualmente le bollette, abbiamo bisogno di soluzioni molto più veloci e molto più efficaci.
0: Ma le soluzioni che date voi quanto possono arrivare invece?
1: In quanto Spagna tempo possono arrivare? In 5 anni, no? La Spagna sta pagando, sì, però la differenza è sostanziale rispetto poi a quelle che sono le conseguenze dei costi, no? La Spagna oggi, grazie allo sviluppo delle rinnovabili, paga 40 euro di media a megawattora, l'Italia ne paga 130.
0: Sì, sì, chiaro. E che iniziative metterete in campo come Legambiente per sensibilizzare i cittadini ai temi che ci ha proposto poco fa?
1: Beh, intanto noi abbiamo già iniziato da tempo, ormai è un bel po' che si parla e si discute di nucleare, no? Dopo anche il referendum del 2011, perché ovviamente questa discussione sul nucleare va già avanti da un po' di tempo, e quindi, come dire, iniziative, ma anche richieste semplicemente
0: anche
1: di informazione, sensibilizzazione. Ma in realtà no, non è vero, perché non è così, cioè, nel senso che le tecnologie di cui tanto ci parlano in Occidente non esistono, e devi creare una filiera. che non c'è nel nostro paese. Si parla di moduli, come dire, di moduli, di reattori modulari, quindi devi creare anche una filiera di industria in grado di creare dei reattori modulari. Non c'è questa roba da nessuna parte, quindi che poi tutto quello che loro raccontano, gli obiettivi che l'Italia si è data al 2050 rispetto allo sviluppo del nucleare, sarà realmente realizzato, noi la vediamo. Non siamo solo la Lega Ambiente, c'è, cioè, come dire, davvero tante realtà e tante persone, anche ingegneri, come dire, fisici nucleari, cioè, ci sono tutta una serie di persone che hanno studiato anche quella materia e che oggi ti dicono che il nucleare è una chimera, è una tecnologia, uno che non esiste, quella, come dire, gli small modular reactor ad oggi, domani mattina l'Italia non è in grado di andarli a comprare, e dopodiché che ci sono tutta una serie di, come dire, di innovazioni che in realtà che vengono raccontate e che in realtà non sono quelle che vengono raccontate. Per cui parliamo di terza
0: Certo,
1: generazione
0: va bene,
1: avanzata e
0: va bene.
1: parliamo di qualcosa che già conosciamo.
0: Grazie a Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente, grazie per essere stata con me.
1: Grazie a voi.
0: E allora, come avete sentito, questo è il classico caso, due ospiti, Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente, il professor Marco Enrico Ricotti, professore ordinario di impianti nucleari al Politecnico di Milano, che dicono cose opposte. In mezzo ci sarà una verità che scopriremo assieme.

0: Flavio Galbiati, meteorologo, bentornato.
1: Grazie, grazie Roberto, buonasera.
0: Ha preso l'acqua che ha la voce tutta contrita? No.
1: No, no, no, assolutamente.
0: Sentivo
1: sto
0: una
1: bene,
0: voce.
1: Sto bene, tutto a posto.
0: Una voce di uno che è appena stato sotto un temporale, no?
1: No, no, nessun temporale. I temporali ci sono in questo momento, sono in Sicilia, però gli ultimi temporali del fronte freddo che ha portato un temporaneo calo termico, ecco, forse è partito un pochettino lo sbalzo delle temperature, quello sì, Roberto, che però domani si allontana, quindi domani anche all'estremo sud tempo stabile, al limite un po' di nuvolosità, perché andiamo incontro di nuovo a un rialzo della pressione atmosferica, quindi di nuovo alta pressione. Per la verità domani sarà ancora un po' ventoso al sud e sulla Sicilia, con venti nordorientali che a tratti potranno essere anche abbastanza intensi, però poi migliorerà anche lì. Sarà soprattutto il centro-nord a vedere per primo questo ulteriore aumento della pressione, quindi un aumento delle temperature, tempo stabile, soleggiato, con questa alta pressione che arriva anche questa dal Nord Africa, si spinge fino all'Europa centrale e la parte più centrale di questa perturbazione, la parte più tosta, sarà proprio sulle Alpi, quindi sarà un inizio di settimana poi che ci attende, non solo domenica, anche inizio di settimana, con caratteristiche quasi estive, quindi questo mese di settembre potrebbe addirittura classificarsi anche settembre, almeno al centro-nord, quasi sicuramente come uno dei più caldi, quindi insomma l'estate si allunga, abbiamo questi record di mese in mese, e l'alta pressione, pensate, accennavo alle Alpi, a inizio settimana lo zero termico tra martedì e mercoledì tornerà a 4.000 metri di quota, una cosa davvero anomala. E anomale saranno anche le temperature nelle città, perché già tra domenica e lunedì potrebbero arrivare punte di 28-29 gradi in città come Firenze, Cagliari, Bologna, Roma. Siamo 3-5 gradi sopra la media, quindi questo scorcio di estate anomala continuerà, appunto, cioè, tornerà a interessare molte, molte regioni. Quindi il mese di settembre si chiuderà così. Oltre non vado, perché chiaramente parliamo già di 6-7 giorni oltre quello attuale, oltre l'osservazione, quindi andiamo un po' là con la previsione, però ci attendiamo appunto questo nuovo rialzo delle temperature, tempo stabile, e per quanto possa essere anche magari gradevole dal punto di vista delle giornate, ricordiamoci che queste anomalie sono davvero preoccupanti, perché se inanelliamo record su record, caldo anomalo su caldo anomalo, insomma non è senz'altro un buon segno, come ormai ho detto più volte in queste occasioni.
0: Quindi sostanzialmente, Galbiati, ci prepariamo a un quasi ritorno d'estate a fine settembre, che non è una cosa per niente normale, e soffriranno tanto anche i nostri amici agricoltori, perché ormai le stagioni di frutta e verdura non si capiscono più, ecco.
1: Assolutamente, il caldo anomalo, modifica della distribuzione delle piogge condiziona pesantemente l'agricoltura. Si è parlato anche recentemente di danni enormi che ha subito l'agricoltura un po' in tutta l'Europa, perché abbiamo avuto appunto queste anomalie termiche e questa siccità prolungata, e dal punto di vista appunto non soltanto dell'agricoltura ma anche dei ghiacciai, dell'ambiente in generale, non è una buona notizia, perché lo zero termico 4.000 metri in un periodo dove i nostri ghiacciai hanno già sofferto per mesi per temperature elevate e la fusione precoce è ancora un'altra notizia nell'area tra quelle negative purtroppo che ci sta riservando questo cambiamento climatico, che ha modificato proprio il tipo di circolazione atmosferica su Mediterraneo e sull'Europa, perché la perturbazione che è arrivata blanda ma dal nord Europa, invece le perturbazioni atlantiche che dovrebbero arrivare durante questo autunno da ovest sono latitanti proprio per questo innalzamento verso nord in generale delle alte pressioni e soprattutto di quella africana, quindi uno sconvolgimento che gli studiosi stanno cercando di capire, di interpretare, per capire in futuro cosa ci attende nel nostro Mediterraneo.
0: Quella roba di cui ho paura io è scongiurata, ne riparliamo a luglio, e quella roba di cui ho paura io è la grandine. Mo se ne va in vacanza, no?
1: Sì, penso proprio che non avremo grossi problemi di questo tipo per un bel po', anche se insomma nubifragi possono ancora capitare, perché ecco, è toccato un tasto importante. Non credo che arriveranno grandinate a danneggiare in grado di creare danni, però una delle caratteristiche che sembra profilarsi, come dicevo, assenza di perturbazioni organizzate dall'Atlantico, quelle che arrivano con fronte caldo, prima le nuvole, poi le piogge deboli, poi continue. Probabilmente anche nelle prossime stagioni avremo a che fare più con fenomeni convettivi, cioè il caldo persistente provoca rovesci e temporali localizzati, quindi questo è uno dei cambiamenti che dobbiamo aspettarci per quanto riguarda perlomeno la stagione autunnale, secondo me, e potrebbe protrarsi poi anche successivamente. Quindi è una caratteristica che potrebbe cambiare quello che è il nostro, la nostra idea dell'autunno mediterraneo.
0: Grazie a Flavio Galbiati, meteorologo. Buon lavoro, Flavio.
1: Grazie, buona serata. A presto, presto, ciao.
0: A presto, e naturalmente a presto, con presto mi riferisco lunedì alle 17 con Italiano Limits, tra poco il Timone delle 20 con Francesco Massardo. Da parte mia è tutto, fatemi ringraziare per il duro lavoro la redazione formata da Matteo Respinti e la regia al cui timone, sono tutti i timoni qua, un sacco di navi, al cui timone c'è il nostro Lorenzo Cappadone. Buona serata a tutti e a lunedì.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte ed un minuto.
1: Giornale Radio.

0: con Francesco Massardo.
1: E allora eccoci qua, 20.06 di questo 25 di settembre, una buona serata da parte di Francesco Massardo qui su Giornale Radio. Inizia il timone delle 20, la nostra rassegna che chiude la diretta di questa giornata e di questa settimana su Giornale Radio, e poi insomma ci proietta già nei fatti del weekend. Vado subito a salutare Giorgio Berselli in regia. Noi siamo pronti a cominciare subito con un appello a tutti i nostri ascoltatori che fossero alla guida in questo momento e che stessero per procedere al pagamento della benzina. Fermi tutti, perché l'ENI ha messo il tetto massimo sui carburanti, 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina, ma si parte da lunedì, insomma bisogna tenere duro ancora qualche giorno. È una misura prorogabile fino a fine anno, da domani infatti si dimezza lo sconto sulle accise sul gasolio del governo, che insomma ringrazia ENI, dice un lodevole atto di attenzione all'Italia, insomma, e ognuno l'ha presa un po' a modo suo. C'è chi sostiene che comunque sia un po' il sintomo di una mancanza di una vera e propria strategia su come gestire il caro gasolio. C'è chi sostiene che forse più che un atto di beneficenza sia quasi l'ammissione di una certa speculazione negli ultimi mesi, però sicuramente è una buonissima notizia. Ci sono poi tutte le news internazionali da commentare, le parole di Putin sui negoziati in Ucraina, dice eravamo pronti ma dopo i raid ucraini delle ultime ore ci prenderemo qualche ora per riflettere. Intanto Donald Trump pensa solo al suo amico Xi Jinping, conferma due nuovi incontri con lui, uno in Cina per l'APEC e uno in America per il G20, e insomma almeno in uno scenario di guerre sembrerebbe, ecco così, scoppiare la pace tra le due superpotenze economiche. In Italia si parla soprattutto poi del decreto sugli stranieri a scuola, giornata piuttosto complicata, brutti fatti sono accaduti a Genova, ci andremo più avanti, con un episodio insomma di censura nei confronti dei bambini di un istituto scolastico, mentre il sindaco di Milano Sala poco fa dice per colpa del decreto temo chiuderemo qualche scuola. E allora tutto questo tra poco, vi aspettiamo al 334 11 11 622 su WhatsApp. La canzone che andiamo ad ascoltare è in tema con questo venerdì sera, The Weeknd, questa è Dancing in the Flames.

0: Allora, eccoci qua, pronti a entrare nel vivo di questa puntata del Timone delle 20. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. Allora, partiamo dagli scenari internazionali. Oggi abbiamo diversi approfondimenti per voi, ma la cronaca ci impone di partire dai prossimi incontri tra Donald Trump e Xi Jinping, altre due volte quest'anno, insomma è un numero importante anche a prescindere dalle contingenze attuali. Il presidente Xi e la signora Peng hanno appena lasciato Washington diretti in Cina. È stato un incontro all'insegna dell'amicizia, della forza e del successo, sia per la Cina che per gli Stati Uniti, ha scritto il tycoon sul suo social Truth, e poi dice: ci incontreremo nuovamente a novembre in Cina per il vertice APEC e poi al G20 di dicembre a Miami in Florida. Molto è stato realizzato e molto altro lo sarà. Attendo con impazienza il nostro prossimo incontro, dice Donald Trump, lo stesso presidente che, ricorderete, vuole mettere le mani sulla Groenlandia per evitare che finisca nelle mani cinesi, e che aveva detto all'Europa: lasciate fare a me prima che la Cina prenda il controllo. Beh, insomma, è una visione un po' contrastante, ma tutto sommato ce la facciamo andare bene così. Peraltro oggi Donald Trump ha ricevuto un'altra notizia che l'avrà un po' allarmato su uno che invece non è un suo amico come Xi Jinping, ma è il suo odiato vicino di casa, Mark Carney, il primo ministro canadese. Oggi insomma prende una posizione particolare, lo fa all'interno insomma dei tanti discorsi arrivati a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, con un'intervista al New York Times, e dice: il nostro governo si è preparato per un'invasione da parte degli Stati Uniti. Ora non sappiamo effettivamente quanto questo sia attendibile, né francamente, con tutto il rispetto, se il Canada sarebbe in grado di gestire tale evenienza, ma maggiori dettagli ce li racconta Michele Ceci nella sua copertina.
1: Buonasera Francesco, il governo canadese si è preparato per un'invasione statunitense. Non ci è andato giù leggero Mark Carney, il primo ministro canadese, che in un'intervista al New York Times ha confermato tutto, ma proprio tutto, della sua strategia nei confronti di un vicino americano sempre più ingombrante. Credo che ricoprendo certi ruoli si abbia la responsabilità di prendere in considerazione rischi remoti ed estremi. Sarebbe irresponsabile non farlo. Si chiama gestione del rischio, così il successore di Justin Trudeau, che con Donald Trump non ha mai nascosto relazioni molto altalenanti dopo le reiterate minacce del tycoon di fare del Canada il 51esimo stato americano. Certo, alla voce capacità di relativizzare le frasi anche apocalittiche di Trump, Carney non ha mai brillato, preferendo anzi giocare allo scontro frontale, che è anche una lotta fra l'ordine internazionale che c'è stato e quello che forse arriverà. I pesantissimi dazi annunciati, ritrattati e poi rinnovati da Trump hanno fatto il resto. L'importante annuncio di Ursula von der Leyen su una possibile adesione del Canada come membro associato dell'Unione Europea non ha chiaramente riscaldato gli animi alla Casa Bianca. Ma al di là delle minacce di Trump, varrebbe forse la pena di riflettere su un errore di miopia commesso dal governo canadese, in questo molto simile ai suoi partner europei. Il fatto di non aver cercato nessuna soluzione alternativa, sia pure di riserva, a un allineamento inossidabile alla posizione americana che aveva accusato i primi cedimenti ben prima del ritorno di Donald Trump. E secondariamente l'aver pensato che un'architettura di sicurezza concepita nel 1949 potesse rivelarsi altrettanto performante nel 2026 in circostanze radicalmente differenti. Va anche detto che il Canada aveva, se non altro, l'attenuante della geografia. E poi c'è lui, il tycoon, che in funzione della vicenda di giornata, non sapendo se colpire il cerchio o la botte, spara a tutti e due. Da quando i negoziati commerciali con il Canada si sono interrotti a fine agosto, Carney ha affermato di avergli parlato molto frequentemente. Esiste ancora una possibilità di riprendere le trattative. Dal mio punto di vista abbiamo un buon rapporto. Insomma, lo strappo definitivo pare ancora rinviato. Un sospiro di sollievo fino a lunedì, forse, e buon fine settimana a tutti. A te la linea, Francesco.
0: E grazie allora, un buon fine settimana a Michele Ceci. C'è anche un'ultima ora, insomma, da analizzare, che ci porta in Lettonia, che è un paese baltico, insomma, che è stato al centro dell'interesse per le provocazioni russe, ma parliamo di tutt'altro oggi, perché nel tardo pomeriggio, nel corso di un'esercitazione a fuoco presso l'area addestrativa di Dai in Lettonia, si è verificato un incidente che ha coinvolto 4 militari italiani dell'esercito appartenenti all'undicesimo reggimento bersaglieri impegnati nell'ambito della missione NATO Foreign Land Forces, per cause che attualmente sono ancora in corso di accertamento. Durante l'esercitazione si è verificato un incidente con un'arma da fuoco non automatizzata installata su un veicolo militare italiano. I colpi esplosi, davvero si può parlare di fuoco amico in questo caso, hanno raggiunto un altro veicolo militare italiano sul quale si trovavano appunto i 4 militari coinvolti. Sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti presso una struttura sanitaria di Riga. Secondo quanto trapela, uno dei 4 militari presenta condizioni più serie, ma nessuno fortunatamente, insomma, al momento è in pericolo di vita. Però è una notizia, diciamo, arrivata pochi minuti fa, che vi dobbiamo dare. Ci fermiamo per ripartire dalla musica, ma per poi ripartire dalla nostra analisi internazionale. Intanto ci ascoltiamo Cat's Eye, questa è Animal.

0: Allora eccoci qua, pronti a ripartire qui al timone delle 20. Allora, mentre in settimana gli occhi del mondo erano giustamente puntati soprattutto su New York, su cui comunque torneremo più avanti, è successo qualcosa di importante, interessante anche a Bruxelles, nel contesto in cui l'Unione Europea ha salvato, una notizia di cui si è parlato relativamente, due oligarchi russi, una specie di braccio di ferro tra i paesi più ostili alla Russia e più disponibili dunque, diciamo, ad aumentare le sanzioni, tra cui i paesi baltici, in particolare la Lettonia di cui parlavamo poco fa, e Francia e Lussemburgo, che alla fine però l'hanno avuta vinta e hanno evitato di rinnovare le sanzioni nei confronti di due oligarchi, Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. Cerchiamo di capire cosa è successo, è un gioco di incastri piuttosto complesso. In collegamento con noi abbiamo Sara Della Bella, corrispondente dell'agenzia AGI da Bruxelles. Tanto buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera e grazie dell'invito.
0: Ecco, diciamo che i due casi sono abbastanza diversi anche tra Francia e Lussemburgo, quello francese per ovvie ragioni attira di più l'attenzione. La Francia cita una serie di incastri in cui è emerso che a fare pressioni su Parigi fosse stato il governo Azero, che è vicino alla figura di Usmanov in particolare e detiene alcuni cittadini francesi, i quali presumibilmente ora potrebbero essere liberati. Insomma, sembra davvero a tratti anche di essere in un film degli anni 60. Che cosa è accaduto a Bruxelles? Insomma, un braccio di ferro che però ancora una volta evidenzia una certa debolezza dell'Europa nel parlare con una voce unica.
1: Beh, intanto partiamo dalla fine, perché poi la Francia trattava il delisting, come si dice qui, di Usmanov dalla lista dei sanzionati, perché appunto aveva dei cittadini francesi imprigionati in Azerbaigian. E Usmanov è un cittadino in realtà a zero, con una grande influenza nell'Asia centrale. E pur a caso, nel momento in cui si è avuto la notizia che Usmanov era stato rimosso dalla lista dei sanzionati, e un cittadino francese è stato liberato in Azerbaigian. Una corrispondenza di tempi che fa insomma pensare che retroscena erano reali. Cosa è successo in sostanza? Erano settimane che la riunione degli ambasciatori, che sono quelli che poi portano al tavolo di Bruxelles le istanze dei vari paesi, erano incastrati nella discussione sul rinnovo delle sanzioni, di questo pacchetto di sanzioni che comprende circa 3.000 nomi di personalità e aziende vicine al regime di Putin.
0: Come
1: come in tutte queste giorni di trattative sono venute a galla gli interessi e gli egoismi dei singoli paesi. In questo caso della Francia, che ha chiesto appunto la liberazione di Usmanov, e qui si è accodato il Lussemburgo, che di fronte a questa richiesta a quel punto ha pensato bene di avanzare la propria su uno dei banchieri più ricchi della Russia, questo Friedman, che è cofondatore di Alpha Group e che ha intentato contro il Granducato del Lussemburgo una causa proprio per chiedere un risarcimento per queste sanzioni. Qui è andato in corso per settimane un braccio di ferro, tant'è che le sanzioni non sono scadute il 15 settembre. Di fronte all'impossibilità di trovare un accordo, gli ambasciatori hanno deciso di prorogare questo termine di una settimana, ed eccoci che arriviamo a martedì 22. Fino all'ultimo minuto utile si è trattato, con il blocco, come ti ricordavi tu, di alcuni paesi del Baltici, insomma, in particolare la Lettonia. Poi alla fine si è deciso di rinnovare queste sanzioni per 36 mesi e non più per 6 mesi, perché questa discussione si ripresentava ogni 6 mesi, e di eliminare questi due nomi. Uno dei primi ministri di questi paesi baltici ha constatato amaramente che almeno non avremo più queste brutte figure ogni 6 mesi, ma almeno ogni 3 anni, e quindi ecco, questa è un po' la situazione di quello che si può
0: qui. Peraltro, insomma, parliamo di due figure che chiaramente in Italia, Friedman e Usmanov, non sono particolarmente note, ma sono persone tanto ricchissime, rispettivamente secondo Forbes il 166esimo e 222esimo uomo più ricco al mondo. Non l'ha presa benissimo neppure Kiev, mi sembra abbastanza ovvio, diciamo, la posizione in particolare del ministro degli esteri Sibia sulla questione è stata insomma piuttosto netta. È un'Europa che insomma è un po' vittima anche delle sue divergenze, ci stavi dicendo, è come dire anche un danno un po' d'immagine per la rettitudine, ecco, che Ursula von der Leyen vorrebbe dare al suo governo europeo su questa, su, sulla vicenda ucraina.
1: Sì, poi diciamo anche che ironia della sorte, proprio mentre a Bruxelles si decideva su questa, su questa eliminazione di questi due nomi, Ursula von der Leyen, l'alto rappresentante Kaja Kallas, erano a New York a due passi da Vladimir Zelensky. Certo. Quindi diciamo che è anche arrivato velocemente un tweet di Ursula von der Leyen a provare un po' a salvare la faccia di questa Europa che a parole è vicina all'Ucraina e la sostenta economicamente ogni giorno, ma che poi di fronte a delle decisioni, diciamo anche di principio, mostra le sue fragilità. Quindi
0: diciamo che in tal senso va anche sottolineato l'altro lato, perché ci dicevi insomma si decide di estendere invece queste queste sanzioni come una specie di come dire di contraltare, ecco, rispetto a quanto è stato fatto. Anche qui però si ragiona senza una vera e propria strategia, e ancora una volta le istituzioni, come magari il Parlamento o il Consiglio, che dovrebbero magari rappresentare più una visione unitaria, non hanno avuto l'ultima parola. Questo chi vive e lavora da Bruxelles, insomma, in qualche modo lo sa bene, alla fine decidono i governi.
1: Sì, sì, e questo è un copione che va in scena ogni volta. E fino a qualche tempo fa c'era il governo di Viktor Orban che bloccava le decisioni all'unanimità, certo. Perché poi queste sono decisioni che vanno prese all'unanimità, ricordiamolo, quindi basta un paese che si oppone e l'accordo non c'è, non si trova. È vero che da aprile Viktor Orban non c'è più, e quindi ecco che è saltata un po' la copertura. E quindi ecco appunto, vediamo emergere gli interessi della Francia, del Lussemburgo, nell'adozione del 21° pacchetto era stata la Germania che aveva stava bloccando le trattative per un motivo anche bizzarro, perché si voleva bloccare, diciamo si voleva sanzionare un'azienda che esporta merluzzo. E pare che e quindi insomma, era il merluzzo in quel momento che bloccava l'adozione del 21° pacchetto. Fa ridere, cioè, perché poi alla fine ci sono anche cose che possono sembrare piccole, però che nascondono chiaramente interessi nazionali, interessi economici, filiere produttive, quindi è chiaro che poi è sempre difficile trovare una soluzione che vada bene e che sposi anche gli interessi dei singoli stati, perché poi chiaramente, come vediamo, nelle prossime mesi si potrà in 5 paesi chiave dell'Unione Europea, tra cui l'Italia e la Francia, certo. Quindi anche la Germania vediamo che non se la sta passando bene.
0: Sì, non è detto, esatto, diciamo che venerdì pesce si dice oggi, dunque abbiamo tirato fuori anche la vicenda del merluzzo, che è un po' metaforica se vogliamo della confusione che regna sovrana in Europa. Ringrazio molto Sara Della Bella di Agi per essere stata con noi questa sera. Insomma, era una vicenda che in una settimana piuttosto turbolenta, ecco, sul piano diplomatico e internazionale, valeva la pena approfondire. Ci fermiamo per qualche istante, abbiamo davvero tantissimo da commentare, è stata una giornata piena di fatti e sono necessari ulteriori approfondimenti. Voi rimanete con noi, torniamo a brevissimo.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 25 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
0: E allora eccoci di nuovo insieme, 20 e 34 qui su Giornale Radio. Questo è il timone delle 20. Io sono Francesco Massardo. Una buona serata. Qui con me in regia Giorgio Berselli. Avanti insieme fino alle 21. E allora questo 25 di settembre è una data che in qualche modo sembra tornare a ricorrere nella nostra storia, non sempre mostrando il lato migliore di noi italiani, ma mostrando anche che se c'è una cosa in cui noi italiani siamo ben capaci è quella poi di dimenticare il tutto con una certa rapidità. Pochi giorni dopo pochi giorni dopo i dati che hanno mostrato una percentuale, insomma chiaramente non esatta ma probabile, di italiani che non dichiarano nulla sostanzialmente al fisco e che tendenzialmente potremmo chiamare dunque evasori fiscali, oggi è stato ufficialmente intitolato l'aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi, già primo ministro e anche condannato per frode fiscale in via definitiva. E poi non dobbiamo dimenticare il 25 settembre del 2005, la morte del 18enne ferrarese Federico Aldrovandi dopo un controllo di polizia, un semplice controllo di polizia finito in tragedia, con la tragedia successiva di una condanna di quattro agenti per omicidio colposo. Ebbene, la violenza delle forze dell'ordine, una delle pagine più tenebrose degli ultimi anni in Italia, oggi un fatto certamente molto meno grave scuote ancora il rapporto tra forze dell'ordine e cittadinanza. A Genova, una scuola del centro storico cittadino, una scuola elementare dei bambini di scuola elementare, quindi insomma non propriamente dei Black Bloc o dei terroristi del PKK, hanno esposto uno striscione con scritto "Nessuno qui è straniero", si riferisce chiaramente alle ultime mosse del governo rispetto alla soglia di stranieri in una delle scuole con il più alto tasso di presenza di studenti stranieri nella città. Ebbene, questo striscione, che peraltro insomma non conteneva alcun tipo di insulto, è stato rimosso in mattinata da un agente della Digos, apparentemente su una segnalazione arrivata dunque dall'alto. Lo striscione è stato poi rimesso al suo posto dopo l'intervento anche della sindaca di Genova Salis, che però chiede spiegazioni alla questura. Insomma, ci sono tanti motivi per cui apparentemente questo 25 settembre potrebbe sembrare una data un po' maledetta per un certo modo di essere italiani, però consoliamoci: il 25 settembre del 1896, nel piccolo paese di Stella in provincia di Savona, nasceva anche Sandro Pertini, quindi insomma magari è solo una coincidenza. Tra poco torniamo sui fatti di New York e sul discorso show di Benjamin Netanyahu, che accusa Zoran Mamdani di essere un antisemita, ed è un tema che anche in Italia conosciamo bene, insomma, con un DDL antisemitismo che continua a dividere la politica e il paese. La musica, da cui ripartiamo, con Sheryl Crow qui su Giornale Radio, qui al timone delle 20. If it makes you happy.

0: E allora eccoci qua, pronti a ripartire al timone delle 20 anche la pagina politica, che oggi lega insomma due temi, uno internazionale e uno nazionale, uniti però dalla parola, una delle più insomma divisive degli ultimi mesi, antisemitismo. Il premier israeliano Netanyahu, dal podio dell'Assemblea Generale dell'ONU, ieri si è scagliato contro il sindaco di New York, musulmano, Zoran Mamdani, definendolo antisemita. Presumibilmente per le sue parole di condanna nei confronti di Netanyahu stesso, su cui pende peraltro un mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, e al tempo stesso cercare di capire la differenza, che non sembrerebbe neppure troppo sottile, tra odiare o criticare la religione ebraica o gli ebrei, o odiare e criticare l'operato del governo Netanyahu, è al centro di un dibattito anche nazionale e interpartitico, diciamo così, con il DDL antisemitismo che si avvicina al momento del voto e che vede dividersi ad esempio il Partito Democratico tra la fazione favorevole all'iniziativa guidata da Graziano Del Rio e quella che adesso inizia a ripensarci, guidata dalla segretaria Elly Schlein. In collegamento con noi abbiamo l'onorevole Alessandra Maiorino, senatrice, vice capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. Tanto grazie per essere con noi, bentrovata.
1: Salve, buonasera, grazie a voi.
0: Ecco, insomma, dalle parole di Netanyahu che si scaglia contro Mamdani e lo accusa di essere antisemita, potremmo pensare che sia un problema soltanto americano. È evidente che non è così, si continua a dibattere sul tema anche in Italia. È davvero così difficile distinguere tra le critiche fatte a Netanyahu, peraltro come supportate anche da un mandato di cattura internazionale, e l'antisemitismo che ci riporta al periodo più oscuro della storia del Novecento? Netanyahu può farne un uso strumentale, capiamo perché, non si capisce in Italia dove nasca questa necessità.
1: No, non si capisce minimamente, però è un fenomeno globale. Qual è un fenomeno globale? Questa advocacy che è stata fatta, un'operazione fortissima, potentissima di lobbying, per cui leggi simili a quelle attualmente in discussione al Parlamento italiano sono state approvate o sono in via di approvazione in diversi paesi. Questo è il frutto appunto di un'operazione di lobby potentissima che è stata fatta da Israele, dalle tante organizzazioni che ha in giro per il mondo, che fa una cosa che Netanyahu ha omesso di dire e che però persino gli auditi che ne abbiamo ascoltato in commissione hanno invece candidamente ammesso, anzi reclamato, ossia la sovrapposizione tra antisemitismo e antisionismo, che è un'altra cosa, perché il sionismo è un'idea politica e non è l'appartenenza ad una fede religiosa e diciamo ad una tradizione anche etnica di popolazione, è tutt'altro. Invece loro vogliono assolutamente sovrapporre l'antisionismo con l'antisemitismo, per questo possono poi dare a chiunque critica Israele e le sue politiche dell'antisemita, perché è sostanzialmente la stessa cosa. Questo è inaccettabile ed espone innanzitutto davvero le persone ebree ha un maggior pericolo, quindi è un'operazione oltre che falsa, ipocrita, anche sconsiderata, perché può essere pericolosa proprio per le persone che dicono di voler difendere.
0: Ecco, Netanyahu dice che i newyorkesi ebrei, che peraltro sono insomma tantissimi, hanno paura, diciamo, a causa di Mamdani. Si potrebbe insomma ribattere che eventuali episodi di odio, che sono ovviamente da condannare nei confronti di americani ebrei a New York, in qualche modo potrebbero essere piuttosto collegati all'operato dello stesso Netanyahu. Perché c'è questa difficoltà? Ecco, e questo ci riporta in qualche modo anche in Italia, ricorderà il voto al Senato sul DDL, come è andato a finire, nello scindere le due cose. Insomma, lei ha citato un tema di lobby, però che questo sia presente anche in Italia divide il Partito Democratico in maniera anche piuttosto netta. Diventa un tema, perché diventa un tema politicamente così sensibile? La paura è di fare il passo più lungo della gamba, che ha approvato questo DDL, che se non approvato questo DDL possa davvero scatenare la paura? Lei crede che sarà così?
1: Ah no, ma guardi, non ha nulla a che vedere con la protezione delle persone di fede ebraica nel nostro paese, proprio nulla, è un'operazione squisitamente politica, è un'operazione che nasce per rinsaldare certi legami e certe alleanze che devono rimanere intoccabili qualunque cosa accada. Io trovo scioccante e disgustoso che Netanyahu abbia potuto avere, per fortuna quasi tutte le delegazioni hanno abbandonato la sala dell'ONU e si sono beccati dei codardi da parte di Netanyahu.
0: Quasi tutte.
1: C'erano, si sentivano degli applausi nel video, non si vede la sala, non viene incontrata per la sala. Sentivano degli applausi, certo la delegazione statunitense e quella di Irlanda certamente erano rimaste, ma dire, è incredibile che Netanyahu, accusato di crimini di guerra, di crimini contro l'umanità, su cui ci sono dei report dettagliati di torture che vengono inflitte ai prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane, possa avere un palco all'ONU per quasi un'ora e sovvertire completamente la realtà. Peraltro usando un linguaggio che certifica la volontà di cancellazione del popolo palestinese, della sua storia e della sua terra, perché ha usato i termini, diciamo, biblici per descrivere anche quella terra, la Samaria, la Giudea, quindi e non ha avuto parole, per 71.000 civili palestinesi ammazzati da Israele, se non per dire che sono stati scudi di Hamas, il che è oltraggioso, è assolutamente oltraggioso. Giustamente si è, come dire, dispiaciuto e ha gridato l'ingiustizia dei 1.200 israeliani massacrati durante l'attacco di Hamas, ma intanto non ha ancora aperto una commissione di inchiesta per capire come mai lo Stato, con le difese più con la difesa, come dire, più impenetrabile del mondo,
0: più tecnologica, certo,
1: Israele, cosa è successo per cui dei terroristi sono potuti entrare a fare il bello e il cattivo tempo per un tot di ore, massacrare gli israeliani e andare via addirittura con degli ostaggi. Questo lui dovrebbe fare se avesse un filo di onestà intellettuale, ma non ce l'ha l'onestà intellettuale, perché Netanyahu dipinge un mondo che non esiste, dove Israele reclama la sua terra, terra che ha. Il problema è che vuole prenderne dell'altra di terra, la sta prendendo ai palestinesi, e quella organizzazione dove ha parlato l'ONU aveva stabilito i confini di Israele nel 1967. Allora, se Israele si ritira e rientra dentro quei confini, il problema non si pone. Il fatto è che quei coloni che lui descrive come brave persone sono invece degli invasori, sono dei colonizzatori e stanno togliendo le terre ai palestinesi e li stanno anche ammazzando, oltre a togliere le terre.
0: Detto che non ha detto sono delle brave persone, ha detto sono dei teppisti, però insomma sembra un po' buonista come atteggiamento. Le chiedo veramente in conclusione, c'era anche l'Italia insomma in qualche modo, anche se un po' in disparte in questo consesso, per chi ritiene comunque, e questo ha detto il ministro Tajani, che l'ONU sia ancora un luogo che deve recuperare autorità, questa era un'occasione straordinaria per esprimere il proprio punto di vista sull'operato di Netanyahu, si aspettava che fosse Giorgio Meloni a doverlo fare?
1: Beh sì, mi aspettavo che fosse Giorgio Meloni a farlo, visto che c'erano lì praticamente tutti i leader dei paesi, e invece Giorgio Meloni era la Fashion Week e ha mandato l'inutile Tajani, ha mandato veramente un personaggio che imbarazza l'Italia ogni giorno, ogni volta che poverino deve parlare a un microfono. Mi dico, guardi, veramente quasi con comprensione, però bisognerebbe tenerlo lontano dai microfoni. Il discorso che ha fatto all'ONU era un discorso anche discreto, evidentemente chi gliel'ha scritto e lui si è attenuto a leggere quello che avevamo scritto, non era tra i suoi discorsi peggiori assolutamente, ma è chiaro che non ha sanzionato né i coloni, non ha sanzionato Benzir, non ha sanzionato niente e nessuno, l'Italia è ancora in piedi l'accordo commerciale e militare con Israele, quindi Tajani, Meloni, Salvini, questo governo sono complici di ogni cosa che Israele sta facendo, anche della guerra all'Iran, di cui anche Netanyahu si è vantato, della guerra illegale scatenata contro l'Iran, per il quale non abbiamo simpatie, ma comunque è un paese sovrano e ha subito un attacco che ha delle ripercussioni economiche per l'Europa enormi, e le stiamo vedendo. Quindi davvero no, questo governo deve andare a casa immediatamente, perché sta facendo dei danni enormi e ci sta rendendo complici di crimini immani, per cui saranno pieni i libri di storia del domani.
0: E questa è, diciamo, la morale, se vogliamo, all'interno di una settimana che è stata, insomma, molto concitata sul fronte internazionale, soprattutto partendo da New York. Ringrazio l'onorevole Alessandra Maiorino per essere stata con noi questa sera. Torniamo sull'incontro Trump-Xi Jinping tra pochissimo, perché non si è parlato solo di Iran, ma di un tema forse meno da prima pagina, eppure economicamente iperstrategico. Intanto Katy Perry, l'ultimo brano di oggi, si chiama Watch It Burn.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del Timone. È stata davvero una settimana importante, tantissimi incontri, quello tra Donald Trump e Xi Jinping, peraltro oggi, insomma, l'ho detto, hanno rinnovato i loro appuntamenti con due nuovi episodi, diciamo così, ma non hanno parlato solo di Iran, giustamente il mondo intero si è concentrato soprattutto su questo, improbabile che non abbiano parlato anche di terre rare. E in collegamento con noi abbiamo Alberto Prina Cerai dell'osservatorio di geoeconomia dell'ISPI, che ha scritto un interessantissimo report proprio sul tema dal titolo Terre rare, il lungo corso per il Made in the USA. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera, grazie a voi, grazie ai vostri ascoltatori.
0: Insomma è un tema che magari attira meno chiaramente di un conflitto da risolvere, però intanto il tema è che qua rischia di nascerne un altro. Anche la notizia di oggi che Trump e Xi Jinping stiano intensificando i loro incontri nasconde forse neppure troppo bene il vero tema di cui vogliono parlare. Qual è il percorso ancora lungo che gli Stati Uniti hanno deciso di intraprendere?
1: Sicuramente Stati Uniti e Cina negli ultimi mesi hanno parlato sicuramente molto degli incontri che ci sono stati nell'ultimo anno e mezzo, a partire dall'incontro dello scorso anno fino poi anche a quello di maggio, dove appunto le terre rare erano al centro un po' delle negoziazioni, perché dal punto di vista cinese le terre rare rappresentano un'arma geoeconomica che hanno utilizzato quando gli Stati Uniti hanno imposto i dazi verso la Cina. Però c'è da dire che questi controlli che la Cina ha messo in campo sono in realtà controlli che la Cina aveva già pensato dal 2020 dal punto di vista di questi controlli sull'export, quindi questa diciamo è più una strategia di lungo corso della Cina di provare a sfruttare una dipendenza su cui gli Stati Uniti appunto sono veramente molto molto esposti, soprattutto su particolari terre rare, particolari tecnologie.
0: Donald Trump ha un piano, evidentemente è un piano che rispecchia anche un po' la personalità del presidente, è ambizioso, ha diversi punti insomma che sono particolarmente rischiosi. Qual è la strategia americana per ottenere una vera e propria sovranità, diciamo, sulle terre rare?
1: Diciamo che gli Stati Uniti stanno cercando di riportare quasi tutta la filiera sul suolo americano. Ricordiamo che uno dei più importanti siti di estrazione che è al di fuori della Cina è il sito di Mountain Pass in California, che era appunto stata la più importante miniera di terre rare fino alla fine degli anni 90, prima che l'industria si spostasse praticamente tutta in Cina. E la strategia americana è quella di ricostruire sostanzialmente una filiera dalla miniera ai magneti, che sono queste importanti applicazioni della terra rare, e hanno investito massicciamente soldi federali, anche acquisendo quote azionarie a alcune aziende strategiche. Quello che manca agli Stati Uniti in questo momento è sicuramente la capacità di trasformare questi minerali in metalli utilizzabili per la produzione, diciamo, più avanzata.
0: Per quello che sappiamo, per quello che tu insomma hai studiato, di terre rare si parla anche in ottica Groenlandia, addirittura in ottica lunare, insomma è un tema che viene un po' sottovalutato e che può diventare causa di ulteriori scintille in un rapporto insomma in queste settimane tra Stati Uniti e Cina, per carità, sembra anche essere di dialogo, che però prima o poi inevitabilmente potrebbe arrivare allo scontro.
1: Sicuramente sì, le terre rare saranno destinate comunque a rimanere sotto traccia e non solo, diciamo, in tutta le relazioni bilaterali tra Cina e Stati Uniti. Da una parte appunto la Cina con le terre rare, dall'altra gli Stati Uniti provano ad avere, diciamo, un'offensiva con i suoi semiconduttori, per esempio, sono un'altra tecnologia molto importante per le AI. Si parla ovviamente anche di Groenlandia, la Groenlandia ha alcuni depositi che potrebbero essere funzionali alla strategia americana di diversificazione, ma sono depositi che chiaramente devono essere portati sul mercato e non è così semplice. E sicuramente questo tema è destinato a rimanere centrale nella competizione strategica tra i due paesi.
0: Può esistere, tu credi, una via diciamo per un accordo pacifico, diciamo, sulla gestione che forse si lega anche, no, alle preoccupazioni sulle AI delle ultime settimane, che vedono Trump e la Cina quasi dire la stessa cosa contro il mondo intero, però?
1: Ma diciamo che sull'AI sicuramente c'è più margine di accordo tra Stati Uniti e Cina di quanto non ci sia sulle terre rare, perché le terre rare, diciamo, sono sicuramente un'arma economica che la Cina non vuole lasciare, non vuole perdere nei confronti degli Stati Uniti, perché esatto, sono troppo importanti anche per la Cina, quindi di conseguenza non credo ci siano margini di dialogo, considerando che appunto la Cina è, insomma, sta ragionando su questo tema ormai più in un'ottica di lungo termine, in un'ottica strategica per avere appunto quest'arma di ricatto nei confronti degli Stati Uniti.
0: E questo, insomma, per capire anche meglio cosa può esserci all'interno di un dialogo, quello tra Trump e Xi Jinping, che è una pagina particolare della storia diplomatica tra i due paesi, ma che vede inserirsi almeno un paio di variabili in più. Ringrazio molto Alberto Prinacerai dell'ISPI per essere stato con noi questa sera. Chiudiamo, insomma, parlando di materiali critici, evidentemente. Siamo in fondo a questa puntata e in fondo anche a questa settimana con il timone delle 20, che tornerà ovviamente lunedì dalle 20 alle 21 per farvi compagnia. Ci tengo, insomma, in particolare a ricordarvi che sta per iniziare un fine settimana in cui continueremo a stare al vostro fianco con il nostro palinsesto del weekend, in particolare con il sottoscritto, con una nuova puntata di Mappamondo che abbiamo preparato per portarvi in giro per il mondo. Parleremo anche di Stati Uniti e Russia, insomma, del rapporto tra Mosca e Washington, e poi con una nuova puntata di Cosmo 2050 per gli amanti della scienza a partire dalle 17. Io ringrazio ovviamente la super squadra del nostro timone, Giorgio Verselli in regia, Michele Ceci in redazione, tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Vi do appuntamento dunque al fine settimana e poi a lunedì. Da Francesco Massardo l'auguro di una buona serata e di un buon weekend.
2: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è 1:02. Giornale Radio.
1: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
1: Sveglia, dormienti!
2: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
3: Sei svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
1: Questo è l'attimo fuggente!
4: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
5: Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle imposte sul reddito. Confermo che questa è una delle finalità. Queste scelte sono scelte che dovranno convergere in una sintesi. All'inizio del prossimo mese di ottobre si saranno chiarite quali saranno le indicazioni strategiche e politiche di intervento da parte del governo.
6: Buongiorno! Venerdì 25 settembre 2026, Santa Cleofa! E ricordate, molte volte per trovare la propria strada bisogna avere il coraggio di perdersi. Ciao!
7: Ciao ragazzi, volevo mandare una dedica a Susan Sarandon, che ieri è stata arrestata davanti al Palazzo dei Congressi dell'ONU. E perché mi ha risposto, l'ho scritto insomma facendole complimenti e ringraziandola, e mi ha risposto in maniera molto gentile e garbata, e volevo mandarle un caro saluto dall'Italia a Susan Sarandon, che veramente si è dimostrata una paladina dei diritti civili. Gabriele da Milano.
8: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Ieri l'avete sentito, cari compagnucci, il discorso di Netanyahu all'ONU, un discorso epico secondo me, epico. Ha detto bene, se non avessero attaccato l'Iran questi ci avrebbero ammazzato tutti con la bomba atomica. Dobbiamo ringraziare Netanyahu per il lavoro che ha fatto, e anche ricordato le parole usate a sproposito: genocidio, genocidio a Gaza, il finto genocidio, parole usate a sproposito per attaccare politicamente Israele. Un discorso epico, veramente. Sono dei codardi, ha detto bene quelli che hanno lasciato l'aula, dei codardi e basta. L'ONU, a parte secondo me l'ONU andrebbe direttamente abolita perché non serve a nulla. Comunque, avanti tutta Netanyahu, siamo con te. Buona giornata, Jonathan da Prato.
9: Gabriele mi ha tolto le parole di bocca. Nel giorno del discorso dell'assassino bugiardo, lo sterminatore, l'uomo che ha consentito il massacro di donne e bambini, ecco, in questo giorno due donne stanno sul podio. Una l'abbiamo citata, Susan Sarandon, 79 anni, ha una t-shirt indosso bianca con scritto "cerca la gente, non le bombe". E l'altra è una donna che abita alla Casa Bianca e che ha tagliato come un taglio nella tela, uno sfregio, la faccia di Donald Trump. Sì, perché nei giorni in cui suo marito delira e parla delle minacce comuniste, insulta il sindaco Mandani dicendo che è un comunista pericoloso per la nazione, che i comunisti vanno fermati come dei pericolosi nemici politici, lei fa una intervista a Fox News e dice 5 o 6 frasette memorabili. Il comunismo, io ho vissuto felice sotto il comunismo. E poi dopo rincalza addirittura: la mia infanzia nella Slovenia comunista è stata felice. Onestamente non mi è mai mancato niente, ho avuto un'infanzia bellissima. Ecco, io non so se questo sia una bega familiare, una ripicca, o se sia un atto di onestà intellettuale che Melania Trump, 56 anni, ha voluto compiere. Di sicuro sapeva che quelle parole che sono rimbalzate sui media di tutto il mondo, la Slovenia felice, comunista, che fa venire l'orticaria a suo marito, ecco, di sicuro sapeva che sarebbero stati uno scandalo, una provocazione, un calembour che avrebbe lasciato il segno. Ale, le due donne, Susan l'indomabile, arrestata alla soglia degli 80 anni per protestare contro il satrapo sterminatore, e Melania, oppositrice, potremmo dire, di coscienza, obiettrice di coscienza della Casa Bianca. Dio vi benedica!

sul ponte di comando anche questa mattina c'è il comandante Peter Bescape, detto l'Alpino. Io sono Luca Telese, questo è L'Attimo Fuggente e camminiamo trascinati sulle note dei Foo Fighters.

0: Ernesto, Nicola Compagnone. E sentite che cosa dice Giorgia Meloni. Non sono sorpresa dalle reazioni delle opposizioni alle abolizioni del bollo auto.
1: Insomma, io non so lei che cosa si aspettasse, direttore. Io non sono rimasta molto sorpresa, ecco, del fatto che a forze politiche che ogni giorno propongono una nuova patrimoniale, penso che lei abbia visto che ne propongono una dopo l'altra, l'ultima la proposta Conte per distribuire, per coprire, diciamo, la proposta di distribuire 15.000 euro a ogni diciottenne, poi non piaccia il fatto che invece c'è un governo che non solo non introduce nuove tasse sulla proprietà, ma che addirittura toglie, taglia le tasse sulla proprietà. Per loro è un sacrilegio. Perché per loro la strada giusta è, diciamo, mettere le mani nelle tasche dei cittadini e usare quei soldi per pagare provvedimenti creativi, disastrosi, penso al super bonus. Non è la nostra ricetta, se ne devono fare una ragione per le patrimoniali bisognerà aspettare un governo diverso da questo, ammesso che arriverà.
0: Ma tutto questo evocare come se fossero dei crimini di guerra i super bonus che hanno risollevato il PIL italiano dopo la pandemia, avrebbe anche un senso se Fratelli d'Italia non avesse votato tutti i super bonus, cioè votato e invocato i super bonus, e insieme a Fratelli d'Italia Forza Italia, e insieme a Forza Italia la Brancaccio, la presidente dell'associazione costruttori, che fa parte ovviamente del partito azzurro, ma adesso sono tutti diventati pentiti. Ma dove eravate? Eravate a votarli i super bonus. Vabbè, questo perché ogni tanto qui si dà qualche pillola di memoria nel paese della memoria breve. Mattarella, Dio lo benedica. Le guerre portano fame e bruciano risorse.
2: Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione, bruciandovi in mani risorse, sprecando in mani risorse. Guerre mascherate con ragioni di rivalsa nazionale, in realtà espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sulle città, sui territori e ovviamente sull'ambiente.
0: Lo sapete che qui raccontiamo molto della guerra dei droni, dei signori dei droni. La guerra in Ucraina è scoppiata perché dovevano provare i droni, dovevano usare le armi, dovevano assaggiare la resistenza della Russia, sperimentare nuove armi. Ebbene, Guido Limpio sul Corriere della Sera giustamente dedica un articolo a un unico nuovo drone che è prodotto da questa sorta di rivoluzione darwiniana accelerata del conflitto. Gerbera, un'arma economica utile per innescare provocazioni e fare danni. Il drone russo apparso per la prima volta sul fronte ucraino nel 2024, impiegato in missioni di ricognizione o come esca per saturare le difese nemiche. Secondo gli esperti di Kiev è una versione meno costosa dello Shahed, velivolo progettato dagli iraniani, acquistato dalla Russia, rimodellato in base a nuove esigenze. Un calcolo approssimativo fissa a $10.000 il prezzo di un Gerbera, e questo ne rende possibile un impiego massiccio. Sarebbe costruito in Alburga su specifiche fornite dai tecnici russi e realizzato con materiali non sofisticati, spesso dotato di un motore di origine cinese ritenuto affidabile. Raggiunge 160 km all'ora, un'apertura all'aria di 2,5 metri. Dispone di un raggio d'azione fra i 300 e i 600 km. Trasporta, se necessario, una piccola carica esplosiva a 5 kg. La sua dotazione è completata da una telecamera e altri dispositivi per permettere la sorveglianza degli obiettivi. L'aspetto più interessante, scrive Olimpio, è un eventuale ruolo in una guerra ibrida pianificata dalla Russia contro chiunque appoggi l'Ucraina. Infatti alcuni Gerbera sono stati protagonisti di incidenti, tra virgolette, lungo i confini europei. Il 10 luglio 2025 ne precipita uno alla frontiera fra Bielorussia e Lituania. Nelle settimane successive due episodi ancora in territorio lituano, altrettanti droni. Poi a settembre i caccia polacchi si levano in volo per intercettare i velivoli senza piloti, per cui Gerbera pochi giorni fa nelle acque del Baltico è stato recuperato un altro esemplare, mentre i caccia italiani schierati in Lituania ne hanno distrutto uno nella notte fra il 14 e il 15. In alcuni casi si è trattato di mezzi perduti andati fuori rotta, ma in altri è forte il sospetto dell'intelligence su incursioni, conclude Olimpio, per testare i dispositivi avversari o creare allarme. Come molti altri droni, il Gerbera può essere facilmente lanciato da una nave mercantile ed è occultabile. Ecco dove si trovano le coperture. 10 miliardi l'anno che stiamo pagando per raggiungere quel 5% l'obolo obbligato dall'imperatore Trump alla nuova NATO. To alcuni dati che bisogna sempre conoscere ogni volta che vengono aggiornati da agenzie alle entrate. 25 milioni di italiani non versano nulla, neanche un centesimo di tasse, mentre il 19%, i soliti noti, pagano il 65% di tutte le imposte. Mamma mia, la disuguaglianza in questo paese è fatta fra ladri e martiri. Avete capito? 25 milioni di italiani, quasi la metà, non versano neanche un centesimo e vivono alle spalle del 19% che paga il 65% di tutta l'IRPEF.

0: Voci, le vostre voci.
1: Mamma mia, quanto sono divertenti coloro che mandano i saluti a Suso Sarandon per la difesa di diritti civili. Poi in altri interventi su questa radio si dichiarano filorussi convintamente. Ma ai diritti civili in Russia non ci pensano. Voglio dire, c'è qualcuno che ha più diritto ai diritti rispetto a qualcun altro? Ragazzi, dovete fare pace col cervello. I diritti civili sono un patrimonio di tutti, non di una, di un solo popolo, di una sola popolazione. Quindi quando si lotta per i diritti civili si lotta per tutte le persone a cui vengono sottratti. Ciao Fabrizio da Milano.
2: Buongiorno Stefano a Monza. Ho sentito anch'io il discorso di Netanyahu e sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto il mio amico Jonathan da Prato. E un giorno voi di sinistra che vi siete venduti l'anima alle bestie di Satana dell'Islam, un giorno ve ne accorgerete, e quando ve ne accorgerete ve ne pentirete amaramente di quello che state facendo, che siete una massa di ipocriti e che non avete capito cosa sta succedendo nel mondo, non ci avete proprio capito niente. E adesso sentiamo Telese e tutti voi che intervenite, che lodate Susan Sarandon e tutte le manifestazioni pro PAL e siete così contenti di quello che state facendo. Ve ne pentirete amaramente. Buona giornata.
0: Numero uno, Peter ti risponde con il FIBA. Ballate! Se siete a letto, ballate se state portando a scuola i bimbi e siete oppure impegnati in quelle tremende operazioni una mattina. Lavate i denti, lavate la faccia. Ballate se state portando a spasso il vostro chihuahua.

Consigli per il weekend, esce Nazza. Per quei disagiati mentali che si sono eccitati per il discorso del carnefice, visione obbligata, Nazza, dove i soldati di Israele giocavano al tiro a segno, a sparare ai bambini, e lo raccontano con le loro voci, le loro testimonianze. Una cosa è sentire il racconto dell'orrore da parte di qualcuno, da parte di un mediatore, da parte di un giornalista. Un'altra cosa è sentirlo da parte di chi è andato a giocare al piccolo volenteroso carnefice.

Mi dispiace che Sudan Sarandon a 79 anni si sia andato a far arrestare perché crede ancora in qualcosa. E Libero dedica la prima pagina alla solita caricatura di Elie Schlein, che questa volta guarda tu le coincidenze, rimbalzi di oggi, un cappello da generale dell'Armata Rossa sta davanti a una lavagna con un dito alzato e il pugno levato, digrigna i denti, e il titolo è Disinformazia. Il governo da Via Libera decreto scuola, tetto agli studenti stranieri e niente burca, il campo largo, risponde con una raffica di balle la Schlein. Cacciamo i cacciano ovviamente i bimbi immigrati dalle classi. Ale, ecco come vedono la realtà, ecco dove si informa il nostro simpatico Jonathan con le sue visioni oniriche. E il titolo della Verità stamattina, la prova, così i medici liberano i clandestini con un certificato precompilato, i camici bianchi nel ferrarese hanno dato parere negativo al trasferimento nei centri di espulsione senza specificare il motivo reale.

0: Ma invece c'è una notizia che mi rende felice proprio dalla verità, lo prendo, perché poi qui per farsi un'idea precisa bisogna leggere tutti i giornali. Euro 5, stop di un anno al blocco. Questa è una notizia che riguarda milioni di italiani, probabilmente voi. Era un delirante dispositivo che era stato messo in piedi per bloccare, avete capito bene, tutte le macchine Euro 5, e sarebbe stata una catastrofe soprattutto per le famiglie più povere, che sarebbero state costrette a cambiare la macchina o a rinunciare a deambulare. Ebbene, devo dire, così non potranno insultare dicendo che sono pregiudiziale, questo blocco è stato scongiurato per una forte iniziativa di parte del governo, ma soprattutto di Matteo Salvini. Oggi devo dire grazie Salvini, che ti devo fare? Grazie Salvini per aver stoppato il blocco dell'Euro 5. Abbiamo detto tante cose, dato tante notizie. L'attimo fuggente è il primo programma che vi consente di essere informati anche senza alzare le mani dal volante. Sapete che facciamo? Ci fermiamo un attimo e torniamo subito dopo.
1: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare, perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
2: Attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
4: One small step for man, one giant leap for mankind.
5: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050. Ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.
6: È 1:37. Giornale Radio.
7: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sull'Italia che favorirà una giornata prevalentemente stabile e soleggiata. In mattinata ampio soleggiamento al centro-nord, da segnalare isolati residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi, cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare. È l'ora dell'attimo fuggente.
9: È svegliato!
8: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
10: Questo è l'attimo fuggente!
11: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
12: Le bestie di Satana dell'Islam. A me, ma questa trasmissione diventa sempre più divertente. Io quando ascolto questi messaggi mi viene proprio da ridere, ma in una maniera mi sbellico dalle risate. Saluti Marco da Napoli.
13: Buongiorno, io ieri sera il discorso di Netanyahu l'ho ascoltato con attenzione e ha presentato i suoi argomenti, l'ha presentato in maniera seria, coerente, decisa e a dispetto di tutto quello che lo circonda e degli attacchi che circondano Israele, che sono reali, non sono inventati, e ha presentato la sua versione dei fatti. Gli altri, tutto quello che hanno potuto fare è solo andarsene, perché non hanno argomenti per contrastare quello che è stato detto. Ciao Roberto da Amsterdam.
3: Volevo fare un intervento sulla vicenda stranieri scuola. Sono una professoressa di Prato. Prato è tra le città, se non la città più multiculturale d'Italia, e molti, anche professori universitari, definiscono noi docenti di Prato docenti di frontiera. E vi dico che già le classi sono fatte con logica, intento formativo e inclusione, ossia sono fatte con un equilibrio quasi perfetto tra L2 e i salofoni. Non solo gli L2, chiaramente distinti per livello, sono molto ben amalgamati. Quindi questo 30% urlato è uno slogan, punto, è un puro slogan elettorale fatto per convincere chi non sa. Buona giornata, Stella da Prato.
14: Telese, buongiorno, senti questa. Abito in un paese, provincia di Roma, che so, una quindicina di mila di persone comunque, cioè in classe dove insegna mia moglie sono praticamente 28 bambini, di cui 4 italiani, tutto il resto sono rumeni, eccetto qualche cosa, ma parlano tutti perfettamente italiani, perché questi rumeni sono tutti integrati da diverso tempo, per cui, cioè, voglio dire, se non ci fossero questi, la classe era da 4 persone, capito? Quindi ogni anno ne chiudono una in più di classe. Fatevi un'idea, cioè se i figli mancano italiani, no? È questo il problema. Ciao.
15: Buongiorno, Gennaro da Scalea. No, niente, una considerazione mia così. Ma ieri sera a Piazza Pulita ho visto che erano soldi vicino Italo Bocchino e Alemanno, quello che è uscito da poco dal carcere. E uno, vabbè, Alemanno, quello vabbè, porta i nazisti, vabbè, è chiaro, i nazifascisti, l'altro è fascista, e loro dicono che non andranno mai insieme, ma intanto ammiccavano, facevano dei sorrisini, insomma, bisogna stare attenti, perché questi qua veramente, se fanno un'unione, poi stanno italiani, veramente buttarli fuori, perché veramente se no arrivano un'altra volta il fascismo, questo è poco ma sicuro, perché loro, cioè, si vede proprio. Cioè, vi rendete conto? Uno che è uscito da poco di galera, sarà quello che vogliamo noi, però è da poco. È ospite là e parlava di politica. Ma politica di che? Che cosa? Che cosa mi rappresenta uno che è uscito da poco dal carcere? All my life I've been
16: searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing. Lo sentite il pizzicato dei Foo Fighters? Questo è il marchio di fabbrica di Peter, mentre oggi celebriamo un altro compleanno. E quando è nato questo bambino 40 anni fa, io c'ero. Sono 40 anni di Dylan Dog. Eh sì, l'indagatore dell'incubo uscì in un'estate lontana del 1986 e da allora non ha mai più smesso di raccontare le sue storie. Voglio raccontarvi l'emozione di quel primo numero. Venerdì 26 settembre 1986 ero a Ravenna, mio padre faceva il commissario d'esame e non so perché ebbi questa intuizione di prendere 4 copie del numero 1, che poi mi centellinai, perché subito dopo, forse neanche un anno dopo, il numero 1 era esaurito e valeva tantissimo. Un numero costava 1300 lire, era disegnato da Angelo Stano, la copertina del mitico Claudio Villa e l'autore era quell'intellettuale un po' inquieto, scrittore allora incompiuto, gotico, che si chiamava Tiziano Sclavi. Ebbene, tutti gli stilemi, l'aiutante sosia di Groucho Marx, l'ispettore Bloch, la residenza in Craven Road 7, in un omaggio al regista Orwell Craven, Ma tutto questo era semplicemente, come dire, un elemento di contorno, era la cornice. Quello che funzionava era quest'idea dell'orrore sostenibile, il buono malinconico e crepuscolare che perde perde le sue amanti, le sue mogli e le sue compagne ogni volta che ne conquista uno. Insomma, c'era questo misto di fatalità, romanticismo, odori gotici, immersione in grandi citazioni letterarie, Lovecraft, beh, fantastico, Old Boy, direbbe così il commissario Bloch, è ancora lì dopo 40 anni e ancora fa fatturato. Vai, Dylan!

Però sempre per raccontare una piccola perla, quella è un po'... Vi ricordate Annalisa Imparato, quella, la magistrata Crumina, che faceva da testimonial del sì al referendum, quindi contro le carriere? Chi giudica sia diverso da chi accusa, ora lascerà la procura per passare da PM a giudice, cioè per cambiare carriera. Vai Annalisa, sei uno schianto, brava, brava, incoerenza, incoerenza, brava. E siamo qui a combattere con le notizie che non dà nessuno, le notizie rifritte, censurate, oppure semplicemente un po' nascoste, che è quello che si fa. Oggi Repubblica fa quel titolo su notizie che vi abbiamo dato, sparato, bravo Cappellini, bravo, tasse e tutto il peso sulle spalle dei pochi. Tutto il peso dell'IRPEF, titola Repubblica, su un terzo dei contribuenti. Ale, non ci venite a rompere i zebedei col bollo dell'auto, poi voi nullatenenti, voi che non pagate un euro, voi che vi prendete le rette agevolate all'asilo fingendo di essere dei morti di fame, voi siete dei morti di fame, voi siete un esercito di parassiti che vive attaccate alle nostre mammelle. Orrore. C'è questo allarme della CIA all'Italia, Mosca vuole attaccarvi, e la risposta, devo dire, Dio benedica Crosetto, la risposta è molto semplice, anzi quasi britannica: non ci risulta. E il Mundo pubblica un cablo americano, a rischio anche Spagna e Francia, e i servizi dicono sono possibili provocazioni nel Mediterraneo. Droni invisibili, flotte fantasma, così Putin può sferrare l'attacco. E di nuovo si torna al famoso Gerbera. Ma la verità è che Putin c'ha gli affari suoi complessi da sistemarsi in Ucraina. Figuratevi se vuole attaccare l'Italia. Servono queste minacce, e questo lo spiega bene la verità. Servono queste minacce a autorizzare, sdoganare, promuovere i piani costosissimi di riarmo che mettono in ginocchio i paesi dell'Unione. Noi ci togliamo il sangue perché questi allarmi creano paura, e la paura fa abbassare le difese immunitarie e le opinioni pubbliche. Il riarmo si giustifica a son di armi, pezzo meraviglioso di Giorgio. Tornano di moda i cosacchi che abbeverano i cavalli nelle fontane di Piazza San Pietro. Se nell'Italia del dopoguerra la minaccia aveva pure un senso, il PC era vicino più a Mosca che a Roma, 80 anni dopo si fa fatica a metabolizzare l'allarme, a fare scorte dei sushi in attesa che arrivino le avanguardie di Vladimir Putin. Giorgio, fantastico. Eppure l'ho scritto il quotidiano spagnolo Il Mundo, e la notizia viene ripresa criticamente come verità rivelata da tutto il cucuzzaro mainstream. Secondo informazioni raccolte dall'intelligence americana, la Russia sarebbe valutando attacchi destabilizzanti con droni contro Spagna, Francia e Italia, contando sul condizionamento psicologico e la pressione politica in vista della sfida elettorale del 2027. Allora vai con le cartine, zone russe, i bersagli possibili, il drone Gerbera come Pippo, l'aereo alleato di notte terrorizzava gli italiani durante la seconda guerra mondiale. Sempre secondo il giornale iberico, i governi di tre paesi sarebbero già tutto
perché informati a John Ratcliffe, direttore della CIA, prima del suo viaggio a Mosca a fine agosto. E qui c'è il primo inciampo. Il ministro della difesa Guido Crosetto smentisce: non serve a nessuno e non trova alcuna conferma all'allarme lanciato da un quotidiano spagnolo che ipotizza possibili attacchi. Già viviamo in tempi difficili e nervosi, non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco. Poi arriva il secondo inciampo. Secondo l'agenzia ANSA, né intelligence, né diplomazia, né vertici militari sarebbero stati allertati. Il terzo inciampo è deduttivo e deriva dalla presa di posizione dell'Unione Europea sulla vicenda. Non siamo a conoscenza dell'allerta, ma non sarebbe una sorpresa, dice il portavoce della Commissione Thomas Reynier. Così sembra tutto meno drammatico, perché oltre ai presunti droni pronti a minacciare il Colosseo, la Torre Eiffel, la Sagrada Famiglia, nell'area c'è qualcosa di strumentale, di artificioso, che ancora una volta, conclude La Verità, Giorgio Gandola, va nella direzione della narrazione a War Games preferita da Bruxelles per giustificare gli 800 miliardi di Rearm Europe. Ale, le chitarre mitiche, sublime, dei Led Zeppelin. Oh!

0: le vostre voci.
1: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Ma io sento tanti interventi che dicono che ci sono un sacco di pro Putin filo russi in Italia. Ma questi dove vivono? Ma nessuno è filo Putin, io non ho mai conosciuto uno. Io stessa però dico che il gas dovremmo comprarlo proprio lì. Ma cosa ce ne frega se Putin a casa sua fa l'imperatore? È un problema dei russi, non è un problema nostro. Finché non viene a Roma a dirci che dobbiamo avere la Duma, per me a casa sua può fare quello che vuole. E poi ricordo a queste persone che noi siamo alleati dell'Arabia Saudita. No, scusate, allora preferisco Putin a quegli sceicchi. Lo sapete come la pensano quelli? Lo sapete che leggi ci sono in Arabia Saudita? Voi siete alleati dell'Arabia Saudita e parlano e dicono che noi siamo islamizzati. Ma fate veramente ridere. Noi vogliamo il gas russo perché siamo amanti dell'Italia, della nostra economia. Siamo stanchi di pagare le bollette del gas, l'ira di Dio. Siamo stanchi di andare al distributore e vedere quei prezzi perché dobbiamo andare a lavorare. Putin a noi non ha fatto niente. Di conseguenza non siamo pro Putin, ma neanche siamo contro Putin. È Zelensky che mi porta via i soldi e che ha i cessi d'oro, non Putin. Ciao ciao!
2: Buongiorno Luca Telese, stavo pensando immediatamente a questo fatto dell'integrazione degli studenti stranieri. Stavo pensando all'imitazione di Crozza del ministro Urso. No, cioè, non so se ce l'abbiamo una classe per il ministro Urso, non so se riuscirà ad entrare nel 30%. Buongiorno.
3: Riguardo allo stop, Luca, buongiorno, grazie soprattutto per darci il nostro tumore quotidiano, avendo procrastinato l'Euro 5 dal divieto di circolazione. Buona giornata, Luciano dalla provincia di Roma.
4: Perdonate il mio sfogo, ma quale uomo di merda, quale uomo senza fegato, senza palle, senza cose. Fra gli ascoltatori di questa radio, in modo particolare Jonathan e l'amico suo, che è convinto che se distruggiamo gli arabi perché sono musulmani avremo una vita felice. Ma davvero dobbiamo tornare alle crociate? Ma davvero non avete capito un cazzo? Ma davvero non avete capito che la religione è l'oppio dei popoli? La vostra religione è oppio? Fate schifo. Ma quale persona può godere della morte di bambini, di donne che non c'entrano niente, che hanno solo la loro volontà di vivere la loro religione? Ma quale bestia? Quale bestia? Jonathan compreso. Ma le bestia può godere di questo.
0: E adesso, mentre arriva la pantera Saravogan e porta con sé il dottor ingegnere Capri Ragione Commendatore Giuliano Guidabardi, un ritrattino, caro Giuliano, molto encomiastico, va dedicato a Riccardo Bossi. Ve lo ricordate? Ogni tanto la giustizia,
5: ma povera creatura, perdona, sepolto, parce sepolto,
0: che porta all'evidenza delle storie così antiche, lontane, pensate, e sconterà 5 anni e 9 mesi per cumulo di condanne. Ha un elenco di reati che devo dire è quasi fantasioso, va bene, la percezione abusiva del reddito di cittadinanza con dei documenti falsi. E questo 12.000 euro aveva preso la procura di Varese, dang, lo ha bastonato. Ma poi dopo altre condanne addirittura risalenti a 15 anni fa, approbazione in debita aggravata 1 anno e 8 mesi per aver speso 158.000 euro di soldi in realtà pubblici destinati al Carroccio, che lui avrebbe intercettato e usato per pagare debiti personali, noleggi auto, le rate dell'Università dell'Insubria, la vera croce di famiglia, l'affitto della casa, il mantenimento di una ex moglie, l'abbonamento alla Pay TV, luce, gas, anche il veterinario per il cane, e poi 10 mesi per truffa per acquistato e non pagato dei preziosi Rolex per 26.000 euro in una gioielleria di Busto Arsizio, 9 mesi per truffa e insolvenza fraudolenta per aver ingannato più negozianti di Varese e provincia, un gommista, un venditore di lampade, un benzinaio, dove ha fatto acquisti senza badare spese e senza saldare anche lì il conto, un'amicizia, una abitudine di vecchia data. E poi rimedia ai giudici Novara, 8 mesi, preordinato 2 moto d'acqua, 33.000 euro di valore, cercando di pagarle come assegno scoperto. Ma che è, un film di Vanzina? Che c'è?
5: Chi ascolta, ti ascolta in questo lungo elenco di reati di questo signore che oggi, anzi, ieri è finito in galera. Sì, è fantasioso, ma diciamo che c'è della genetica, perché non vorrei ricordare, perché è ormai questione politica trascorsa, dei 49 milioni per cui la Lega è stata condannata, rimborsi agli autisti che secondo il procuratore generale di Cassazione servivano a finanziare la famiglia Bossi, in dubbie spese per la famiglia Bossi, disse la sentenza. E allora lasciamo che la giustizia faccia, anche se tardivamente, il suo corso.
0: Non andò a salutare il padre quando morì, questo Riccardo, un po' un figlio strano, vai.
5: Eppure il padre gli aveva insegnato tante cose, ho visto, quindi è stato un po' ingrato.
0: Non fare queste battute, non tirare dentro Bossi, perché le colpe dei figli non è che ricadono sui padri. Meno male che sei il garantista. Abbiamo il garantista qua.
5: Infatti non parlo di sentenze non passate in giudicato, ti parlo ovviamente perché io purtroppo un po' di memoria ce l'ho, e non ce l'ho selettiva come la tua, che ricorda quello che serve, quello che è utile. Ricordo i 48,97 milioni di rimborsi pubblici, per cui sia Umberto Bossi, 1 anno e 10 mesi, sia l'allora tesoriere Belsito furono condannati, e quindi mi sembra che abbia da che imparare, abbia avuto da chi imparare il giovane Riccardo.
0: Vabbè, dai, butti tutto in politica. Io qui, vedi, leggevo con sensibilità.
5: Cosa leggevi? La tragedia umana, certo, immagino. Beh, ma la tua sensibilità e la tua umanità
0: invece
5: sono note
0: fai
5: a chiunque.
0: Una battaglia di rancore tuo,
5: no,
0: politico,
5: ma che battaglia, ma che rancore,
0: sì, vabbè,
5: ma figuriamoci,
0: di male, basta,
5: ma che rancore. Semplicemente non ho quel difettuccio di ricordare alcune cose e di invece dimenticarne altre, come succede da queste parti e non a me. Così come non dimentico che alle 8 noi abbiamo il giornale radio, perché tu sfori un po' troppo.
0: Giornale lungo dell'ora tonda, e noi ci rivediamo subito dopo.
6: L'attimo fuggente continua. Se ogni mattina ci ascolti in silenzio, sappi una cosa, ti sentiamo lo stesso. Ora però vogliamo anche leggerti. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, una domanda, una risposta, un dubbio. L'attimo fuggente continua.
7: Attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
9: Sono le 2:02.
7: Giornale radio.
10: Meteo. Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento.